0: mascherine che non erano corrispondenti a quelle che erano le caratteristiche anticipate e dichiarate.
1: Elisabetta Fiorito, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
2: Altri 10 giorni di caldo estremo sull'Italia. Intanto l'allarme siccità, soprattutto al nord, dove è dimezzata la riserva idrica in Lombardia.
3: I temporali previsti nelle prossime ore sul nord Italia daranno un poco di sollievo in questa estate torrida, ma saranno probabilmente improvvisi e intensi, quindi massima prudenza. E purtroppo non risolveranno la crisi idrica del bacino padano, che è in emergenza estrema, spiega il segretario generale dell'autorità di bacino del Po, Alessandro Del Piano.
4: Noi abbiamo a Ponte Lago Scuro, che è il punto dove misuriamo la febbre del Po, 240 metri cubi al secondo. Consideri che la media è sui 900 e che sotto i 450 siamo in situazioni di grave crisi. Dall'altra abbiamo i grandi laghi, che hanno esaurito sostanzialmente, tranne il lago di Garda, hanno esaurito la quantità che è a disposizione per il sistema idrico della nostra pianura più grande.
3: Siccità significa anche meno produzione energetica, perché la precedenza si dà a persone e agricoltura.
4: La produzione di energia idroelettrica in questo momento si ferma.
3: Va meglio o meno peggio al sud, ma con sacche di crisi in Calabria, Lazio e coste adriatiche. Laura Bettini, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
2: Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, poco fa ha affermato che lo stretto di Hormuz potrebbe riaprire presto. Sono coinvolto nei negoziati, ha detto ai giornalisti riuniti nello studio Ovale. Mercoledì l'Iran ha indicato di aver raggiunto un accordo con il Sultanato dell'Oman su una nuova rotta di transito che confina con entrambi i paesi. Tuttavia qualsiasi riapertura dipenderà da Washington, che ha imposto un blocco ai porti iraniani. Nel Mar Nero invece una nave cargo tedesca è finita nel mirino di un attacco di droni russi, un attacco che arriva a breve distanza dal ritrovamento di un drone bomba all'aeroporto di Lipsia.
5: Poteva trasformarsi in una catastrofe il caso del drone esplosivo ritrovato nei pressi del cargo ucraino martedì sera all'aeroporto di Lipsia. Fonti di stampa tedesche hanno affermato che non solo il drone aveva un detonatore e dell'esplosivo collegato, ma lo stesso velivolo della Antonov Airlines trasportava munizioni militari arrivate dalla Francia, destinate ad essere inviate altrove. Dettagli non sono stati forniti, ma non è difficile ipotizzare la destinazione finale e si può solo immaginare la devastante potenza di una eventuale deflagrazione. Altro dettaglio inquietante: il caso ha voluto che il drone venisse notato da alcuni dipendenti aeroportuali, in quanto era stato modificato per divenire invisibile ai sistemi di difesa di un aeroporto usato anche per operazioni NATO. Il ministro dell'interno tedesco Dobrindt parla di un attore statale dietro all'episodio. E c'è un ulteriore elemento di riflessione. A settembre si vota in due Länder dell'est tedesco, con l'estrema destra filorussa AfD, che potrebbe divenire primo partito in uno dei due. AfD che potrebbe trarre enorme beneficio dalle interferenze elettorali di Mosca, portando gli echi diretti del conflitto russo-ucraino su suolo tedesco. Sergio Nava, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
2: L'addio a Francesco Guccini. I funerali del cantautore emiliano, morto a 86 anni, si svolgeranno in forma privata nei prossimi giorni.
6: È un dio che muore nei campi di sterminio, di amore, con l'autopresa rate, di amore.
7: Nel 1967 bastò il titolo di questa canzone di Francesco Guccini, Dio è morto, a far scattare la censura della RAI. Non era una negazione della fede, ma il racconto di una società in crisi che aveva smarrito i propri valori. Lo capì anche Radio Vaticana, che infatti la trasmise. Guccini ha fatto musica in modo poetico, libero, impegnato, non ha mai perso la magia, nemmeno con l'avvelenata, scritta per sfogarsi dopo una recensione stroncante.
8: Voi critici, voi personaggi austeri, militanti severi, chiedo scusa a vossia.
7: Si è dedicato alla musica e al cinema. Resta una perla l'apparizione in Radio Freccia, il film d'esordio da regista di Ligabue nel 1998, in cui ha interpretato un barista.
9: Beh, ma cos'è la RAI?
10: Sei la RAI, una radio libera.
7: Giulia Bassi, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
2: Chiara Pellacani, la tuffatrice azzurra, ha completato il suo plan di ori europei vincendo il 5° su 5 gare disputate ai campionati continentali di Parigi. Pellacani ha chiuso il cerchio in coppia con Elisa Pizzini, dunque vincendo la gara di sincro trampolino da 3 metri. Poi nello sport, diciamo, c'è anche la crisi della FIFA. L'UEFA mantiene la pressione su Infantino.
9: Nessuna tregua, Gianni Infantino rimane nel mirino dei suoi oppositori. Nemmeno 24 ore dopo aver strappato dal board della FIFA la conferma a capo del calcio mondiale, pur dovendo mettere nero su bianco l'ammissione degli errori commessi nella gestione del dossier sulla privatizzazione della Coppa del Mondo, per Infantino è arrivato un altro duro attacco da parte della UEFA. Neon non si accontenta delle scuse e nemmeno delle rassicurazioni ricevute sul fatto che il piano di vendita sia stato accantonato. Ecco perché in un comunicato ha scritto che le condizioni per cancellare la minaccia di boicottaggio delle competizioni FIFA non sono state raggiunte. Serve di più, ma soprattutto è il passaggio politico a pesare. La UEFA infatti conferma la sfiducia nei confronti di Infantino e ne vuole un passo indietro. Sta lavorando, secondo i rumors, per arrivare alla resa dei conti nelle prossime settimane. La novità è che il fronte dei critici si è allargato anche alla CONMEBOL sudamericana, che è tradizionalmente indicata tra gli alleati di Infantino, e contro l'attuale governance della FIFA si è espresso anche il Sindacato Mondiale dei Calciatori, con una presa di posizione netta in cui si evoca la necessità di riforma del governo del football. Giovanni Capuano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
2: È tutto per questa edizione, la prossima tra meno di un'ora.

0: Mi chiamo Cristina. Cristina Trivulzio di Belgioioso. Forse qualcuno conosce il nome della mia famiglia, ma quanti di voi conoscono il mio?
1: Dal podcast di Radio 24 al suo salotto. Il 15 settembre dalle 18 alle 20 in piazza Belgioioso a Milano, una serata di musica e dialoghi dedicata alla principessa ribelle del Risorgimento italiano. L'evento Il Salotto di Cristina, promosso dalla Fondazione Brivio Sforza e le dimore del quartetto, è dedicato alla memoria di Cristina Trivulzio di Belgioioso nel quinto anniversario della posa della sua statua. Patriota, rivoluzionaria, imprenditrice, giornalista, regina dei salotti parigini, Cristina rappresenta una donna che ha saputo vivere la propria libertà in un mondo tutto di uomini. Oggi la sua statua è il riconoscimento delle donne nella storia e nella città di Milano. E nel suo salotto, il 15 settembre la ricorderemo con musica, dialoghi, interviste e la presentazione del podcast di Radio 24 Mi chiamo Cristina. Ingresso libero. Info su radio24.it, sezione eventi.
2: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo...

0: Nessuno 100 Milan. Frullato.
1: Cari ascoltatori, ancora qui con voi in versione estiva con il frullatino di Uno Nessuno 100 Milan. Siamo pronti a partire.
2: Sometimes I feel so happy. Sometimes I feel so sad.

0: Caro Leonardo Manera, dobbiamo parlare di un podcast del nostro gruppo, il gruppo Il Sole 24 Ore, che si occupa in questo caso di foibe e di quello che viene definito l'esodo giuliano-dalmata. Lo facciamo con un ospite che è venuto a trovarci in studio e che accogliamo così.
1: Mi ricordo la preparazione in casa, rumore di chiodi, di martelli.
2: Giorno e notte si sentivano battere questi chiodi.
3: È inverno, nevica. Una bambina prepara le valigie con la sua famiglia. Le hanno detto che partiranno per una gita, ma tra quelli che salgono sulla motonave toscana nel febbraio del 47, nessuno tornerà a casa.
1: Mi divertii tanto su questa nave perché c'erano i letti a castello. Poi sai, i bambini vivono le cose in maniera più leggera e forse i miei sono stati anche bravi a non farmi sentire tutto il dramma che c'era dietro questa gita.
0: Ecco, la gita è proprio il titolo di un podcast che è già disponibile sulle nostre piattaforme di Radio 24, su 24epodcast.com e su tutte le piattaforme ovviamente. L'autore qui con noi in studio è Alessandro Casale.
4: Buongiorno,
0: ciao, buongiorno. Ciao Alessandro, abbiamo sentito anche la voce, abbiamo sentito anche la voce di una donna,
4: sì,
0: che è un po' la protagonista di questo podcast, che è?
4: È mia madre, è mia madre. È una donna adesso di 85 anni, ma quando è iniziata questa gita ne aveva appena 5. Loro sono stati imbarcati su questa nave toscana, che poi è la nave simbolo dell'esodo, che li ha portati da Pola all'Italia, a Venezia, e lì inizia un po' l'avventura.
0: Ecco, vogliamo raccontarlo perché delle foibe si è parlato moltissimo, e dire le persone che sono state massacrate nelle foibe se ne è parlato, però di questo esodo, prima tra l'altro dicevi che questo, su questo termine poi si può anche discutere, di questo esodo che ha riguardato centinaia di migliaia di persone, magari si sa un po' meno paradossalmente.
4: Stranamente si sa meno, sì. Allora, più che esodo, la parola sbagliata è esilio. L'esilio è quando tu lasci la tua casa, la tua terra, perché vieni cacciato, però la tua terra rimane lì e tu, volendo, se ti perdonano, puoi tornare. No? Dante è stato esiliato da Firenze, ha rosicato tutta la vita, però poi poteva tornare se Firenze l'avesse perdonato. Questi, quando vanno via dal posto in cui se ne vanno, quel posto smette di esistere, perché Pola è stata svuotata del 92% della popolazione, che è una roba clamorosa, praticamente è stata desertificata. E dopo sono arrivati i titini, cioè quelli che li hanno di fatto cacciati, quindi le case sono state abitate da quelli che li hanno cacciati e tutta la loro cultura è scomparsa in quel momento, perché è stata letteralmente portata via. E quindi non è un esilio vero, perché poi appunto l'esule può tornare, loro no, quindi quello che lasciano dietro di loro non c'è più, e questo è uno degli aspetti che si dimenticano spesso quando si parla di esuli, sì. Giuliano Dalmata.
5: Ma quell'8% di persone che sono rimaste, come mai hanno potuto,
4: allora,
5: continuare?
4: Lì c'era una scelta, hanno detto chi vuole rimane qui e diventa jugoslavo, chi non vuole se ne va. Pola aveva una stragrande maggioranza italiana, quindi credo che nel 92% ci fossero quasi tutti gli italiani. Alcuni sono rimasti, perché è il 47, cioè c'è anche l'idea di costruire un nuovo mondo socialista, internazionale, eccetera. Quindi molti sono rimasti con quell'idea lì. O anche perché hanno creduto alle promesse di Tito, ma se la sono passata malissimo, perché tra l'altro 2 anni dopo c'è stato lo strappo tra la Jugoslavia e l'Unione Sovietica. Il Partito Comunista Italiano era legato all'Unione Sovietica, quindi gli italiani in Jugoslavia erano considerati già di default traditori. Quindi i pochi che sono rimasti se la sono passata quasi peggio di, sì, quelli che sono andati via.
0: No, perché appunto, spieghiamolo, magari storicamente non tutti sono consapevoli di quello che è successo. Cioè, finita la guerra, appunto quelle terre sono diventate jugoslave.
4: Sì.
0: E quindi tutti coloro di lingua italiana, di cultura italiana, che si sentivano italiani, sono stati proprio cacciati e espropriati di tutto.
4: Sì.
0: Sono andati a vivere dove? Tua mamma, per esempio?
4: Mia mamma a Bergamo, però la famiglia è stata letteralmente divisa, cioè una parte sono andati in Liguria, una parte sono andati in Friuli, a Padova, per cui le famiglie si sono letteralmente smembrate, sono rimasti proprio i micronuclei familiari.
0: E la cosa che ha colpito e che storicamente è stato un vero e proprio affronto, si può dire, è che tutte queste centinaia di migliaia di italiani sono stati accolti molto spesso malissimo, sì, dall'Italia.
5: Sì, sì, quanti erano alla fine quelli che sono stati costretti ad andare via?
4: Cioè, guarda, sono andati via. I numeri

0: questa Villa Clementina. Era una casa di cura che è stata costruita nel 1915 per ospitare gli anziani di Bergamo, tratto da questi benefattori con i baffoni a manubrio, è molto divertente. Ed era un posto bello perché era stato costruito con i crismi dell'epoca, quindi grandi padiglioni, molto, molto, molto vasto, anche elegante. Era rimasto abbandonato però per tanti anni, quindi nel momento in cui loro arrivano è un posto di fatto fatiscente. Infatti mia mamma racconta che accendono per la prima volta queste stufe dopo anni e i muri cominciano a colare umidità. C'erano i topi che camminavano sulle testiere del letto. Loro arrivano e vengono divisi in grandi stanzoni in cui c'è sono dei letti affiancati di metallo e ogni persona ha diritto a un letto e basta. Quindi le famiglie, mia mamma era mamma, papà e lei, tre letti.
1: Okay.
0: E si dividevano gli uni dagli altri appendendo delle coperte, sai quelle coperte militari grigie una volta?
1: Per creare degli ambienti.
0: Degli ambienti che chiudevano con le spile da balia, che sono state le chiavi di casa per 7 anni.
1: Cioè, quindi tua mamma ha vissuto 7 anni così, in quello stanzone,
0: in cui succedeva di tutto. E il suo racconto è molto bello, perché poi mia mamma sa raccontare molto bene, quindi è quasi cinematografico in alcuni momenti. E ti racconta quel mondo dei grandi, persone comunque in una condizione estrema, perché appunto senza niente dietro e senza niente davanti, quel mondo dei grandi visto da una bambina e che li vedeva fare cose assurde. In quei momenti lì le persone tirano fuori il meglio e il peggio di loro, e lei ha visto entrambe le cose e lo racconta molto bene, perché fa rivivere tanti personaggi che ha visto da piccolo in quel mondo.
1: Eppure questo podcast, come dice il titolo, nasce quasi come una gita divertente che tua madre vive inizialmente come un qualcosa di, non so, di emozionante per una bambina di 5 anni, andiamo in gita. Si rivela invece qualcosa di profondamente diverso. Come sono stati accolti all'arrivo a Bergamo, giusto per dire?
0: Allora, loro hanno avuto due diverse accoglienze, una a Venezia quando arrivano, e lì immagina un casino pazzesco, perché la nave aveva migliaia di profughi dentro, ogni profugo le sue casse, quindi tira giù le casse, spostare. E mia mamma questa la ricorda come un incubo, cioè il fatto che loro sono appena arrivati, li hanno divisi subito, quindi hanno preso lei e i nonni, li hanno portati su un treno e li hanno lasciati lì ad aspettare. Lei aveva il terrore perché mamma e papà non c'erano e che il treno partisse senza di loro. A Venezia pioveva fortissimo e loro sono rimasti al porto in mezzo a migliaia di altri profughi aspettando che tirassero giù queste casse. Finalmente entrano sul treno, partono e questo treno
2: i genitori, scusa, nel frattempo erano arrivati?
0: No, ne erano andati con loro, però sono rimasti lì al porto aspettando che tirassero giù le loro cose. Il treno parte da Venezia, va verso Bergamo e lei ricorda che alle stazioni a un certo punto smettono di fermarsi perché li aspettano per picchiarli, per insultarli. E quindi tu immagini una bambina di 5 anni che parte con la gita, la nave, letti a castello, eccetera, e poi questa gita
1: viene accolto invece. Ma questo perché appunto venivano individuati come i fascisti che scappavano dalle terre. Invece ricordiamo che il 10 febbraio è perché il giorno del Trattato di Parigi che stabilisce che quelle terre diventano jugoslave e quindi per questo il 10 febbraio è stata stabilita come giorno del ricordo. Insomma, è abbastanza incredibile questa storia che viene poco ricordata, anche se coinvolge centinaia di migliaia di italiani, quindi di famiglie che, ripeto, hanno perso tutto. In queste due casse, per esempio, la famiglia che cosa ha messo? Cioè, pensate di avere due casse e dovete dire: mettete in queste due casse tutto quello che avete. Uno che scelta fa?
0: Allora, ha messo mia nonna il corredo. I doni di nozze, le bambole. Poi il momento bello di questa storia, per fortuna finisce bene, insomma, quando finalmente hanno una casa, quindi gliela assegnano dopo tanti anni, vanno a Roma. Questa casa era ridotta, insomma, perché erano case appena costruite, quindi con i pavimenti pieni di cemento. Cioè, mia nonna la lucida, no? Perché il modo di amare i posti è lucidarli e tenerli puliti. Arrivano finalmente queste casse e l'apertura delle casse, quindi trovare cose che erano rimaste lì congelate per tanti anni nei magazzini, mia mamma lo ricorda come forse uno dei momenti più belli della sua infanzia, mia mamma aveva 12 anni, però rivede le sue bambole, rivede le cose che erano rimaste chiuse lì. E insomma è la fine del viaggio, la fine di un viaggio brutto, ed è l'inizio di una vita nuova.
2: E poi tua madre non è più tornata in quelle terre?

0: Mia mamma sì, i miei nonni non hanno voluto, perché c'era stata la possibilità negli anni Ottanta di tornare. Lei è tornata. E
1: ricordava qualcosa?
0: No, di Pola niente. Di Bergamo tanto, però Bergamo quella è un'altra storia. Di Pola niente, i nonni non hanno voluto tornare proprio perché non sopportavano l'idea di non trovare niente di quello che ricordavano. Cioè le loro case sì, sono lì, però tutto il resto no.
2: Sì. Allora Massimo ci scrive: avete già parlato delle foibe, oggi si ricorda quello. Abbiamo spiegato in apertura che si ricordano le vittime delle foibe, ma anche le centinaia di migliaia di persone che sono state espropriate di tutto e cacciate dalle loro case. E Alessandro Casale nel podcast racconta la storia di sua mamma e racconta nello specifico questo aspetto, perché c'è sempre questa tensione quando si parla di memoria condivisa, no? C'è sempre questa tensione, forse l'hai sentita anche tu nel raccontare questa storia, no?
0: Allora, questo è uno dei motivi per cui ho raccontato questa storia, cioè il fatto che ci sono state le foibe, c'è stata la strage di Vergarolla, per esempio, che viene ricordata pochissimo, che è stato il momento in cui la mia famiglia ha deciso di andarsene via.
2: Cioè, ce la vuoi ricordare?
0: Sì, certo, perché è conosciuta pochissimo. Cioè una strage di italiani nel 1946. C'era stata l'organizzazione di gare di nuoto sulla spiaggia di Vergarolla, che era una cosa fatta da un circolo italiano, era un modo per dopo
1: Vergarolla,
0: la guerra.
1: Vergarolla lì vicino a Pola, sempre.
0: Sì, uh-huh. È attaccata. Adesso si chiama in modo diverso. E c'erano sulla spiaggia 9 tonnellate di bombe, di mine sminate, cioè rese inerti, che aspettavano di essere portate via. Mentre è in corso questa gara, queste mine, non si sa come, non si sa perché, c'è stata un'inchiesta ma non sono mai riusciti i colpevoli, vengono attivate e spazzano via tutte le persone, che sono 120 morti, più della metà bambini e la maggior parte non identificati. Cioè, questa è una cosa a cui mia mamma è scampata per miracolo.
2: Perché poteva essere lì.
0: Doveva andare lì. Soltanto ha fatto tardi. E quindi è stato uno dei motivi per cui le stragi ci sono state, ma per limitarsi a raccontare la giornata del ricordo dell'esodo del Giuliano Dalmata alle stragi e non raccontare tutto quello che è venuto dopo, secondo me è una cosa che non va bene.
2: Sì.
1: E invece oggi la situazione è pacifica, è pacificata in quelle terre.
0: Allora sì, ma è pacificata già da molti anni. In realtà per tanti anni quelle terre sono state bilingue, infatti c'erano le targhe delle vie col doppio nome, eccetera, fino a una ventina d'anni fa. Adesso sono tornato di recente e oramai quasi nessuno parla più italiano, cioè ti parlano inglese o croato.
2: No, è chiaro. È passata una generazione, sono passati 80 anni, quindi molto spesso si dice la memoria si perde anche con le persone che non ci sono più, no? Anche se la memoria dovrebbe essere tramandata, però effettivamente è una pagina di storia che non è mai stata valutata per la sua portata, quantomeno numerica.
0: Sì.
2: Perché venivano considerate anche italiani di serie B, oltre che, voglio dire, fascisti in fuga?
0: Profughi. Questa è una cosa che mia mamma ricorda sempre, perché sai, quegli anni lì, gli anni dell'infanzia, sono quelli che ti formano, no? Che ti danno anche l'idea che tu hai di te stesso. Durante quegli anni mia mamma era una profuga, cioè non aveva una casa. Poi lei è stata fortunata perché, per esempio, l'hanno presa nella più importante scuola di Bergamo, perché era profuga, quindi è andata, ha avuto anche un'educazione molto buona. Però in un ambiente in cui lei era la profuga e quindi tante cose non gliele facevano fare, le davano i libri gratis e glielo dicevano davanti a tutti, sai? E lei lo dice, sono passati tanti anni, ha avuto una vita bella, e insomma, poi non è che a casa mia si parlasse del fatto che lei era profuga.
2: No,
0: però lei dice, ancora adesso io il marchio di profuga me lo sento addosso, perché significa sentirsi sempre un po' meno degli altri, significa sapere di non aver radici, e soprattutto in un'età in cui i ragazzi hanno bisogno di identificarsi, no? Tu vedi, i ragazzi sono sempre vestiti tutti uguali, perché hanno bisogno di sentirsi parte di un gruppo e di sentire di assomigliare agli altri, tu sei diverso. E questa è una cosa, forse non ti dicono apertamente sei un italiano in serie B, però ti dicono che sei un profugo, e questo segna.
2: Ma anche adesso, cioè, o se lo sente addosso come marchio, però...
0: Se lo sente, ovviamente no, sì, però sì, sì, se lo sente.
1: E poi è riuscita tua madre a riconoscersi pienamente nell'essere italiana?
0: Loro dall'inizio hanno, sì, assolutamente, cioè loro hanno lasciato tutto per essere

0: italiani alla fine. E quindi sì, volevano fortemente essere, anche se poi è strano, perché loro sono stati italiani per 30 anni. Cioè quelle terre, prima che
1: essere, Italia, chiaro.
0: Ma loro erano austro-ungarici fino al 1918, poi sono stati italiani fino al 45, cioè pochissimo. Però la sentirsi italiani per loro era molto importante.
1: E invece l'Italia, lo possiamo dire, all'inizio li ha accolti come come delle,
0: un peso.
1: Come un peso,
0: sì,
1: un peso.
0: Non sapevano che farci.
1: E invece il tema delle foibe entra, un pochino l'hai detto, nel podcast, e come entra? Se c'è anche un ricordo di tua mamma di quel periodo.
0: Allora,
1: lì, no?
0: Lei era molto piccola, sì. Cioè lei ricorda l'immediato dopoguerra come un periodo di terrore. Cioè ricorda che c'era la gente che correva con le motociclette sui marciapiedi per far scappare la gente. Lei ricorda per esempio che c'erano i nazisti a Pola, perché Pola era un posto strategico, quindi a un certo punto c'è stato da un lato i nazisti che l'hanno occupata e hanno imposto a tutti i militari italiani di aderire alla Repubblica Sociale, altrimenti sarebbero stati fucilati. Dall'altro arrivavano i titini, quindi, ed erano bombardati fino al 43 tutti i giorni dagli americani. Quindi è stato un gran casino.
1: Sì.
0: Loro a un certo punto sono scappati in Friuli proprio per questo motivo qua. Quindi il periodo delle foibe lei lo ricorda pochissimo, perché nel 47 era proprio piccola.
1: Sì.
0: Però come un periodo di terrore. Cioè quei 45 giorni di terrore li ricordano molto bene, perché furono lasciati in mano a quelli che arrivavano. Poi dopo c'è stata la divisione, zona B, sono arrivati gli inglesi e hanno fermato, hanno congelato la situazione. Che però poi è precipitata appunto con la strage di Vergarolla e con tutto quello che è venuto dopo.
1: Alessandro Casale, ti ringraziamo per questa testimonianza. Ricordo che potete ascoltare il podcast La Gita, 6 episodi sui siti di Radio 24, 24 Ore Podcast e sulle piattaforme audio. Ora però cambiamo argomento.

0: Siamo sempre al frullatino di Uno Nessuno 100 Milan e caro Andrew Spannaus, che ci hai raggiunto, sai bene che hai scelto di vivere in Italia, che spesso viene definita, parafrasando il film dei fratelli Coen, non è un paese per giovani, non solo perché siamo insieme al Giappone una delle nazioni con la popolazione più anziana, ma anche perché le istituzioni non si adoperano con politiche attive a favore dei giovani. E vogliamo parlare di questo col sindaco di Parma, che è Michele Guerra. Buongiorno.
1: Buongiorno a voi, buongiorno.
0: E grazie buongiorno. Di essere qui, perché a Parma avete introdotto, ormai credo da un paio d'anni, quello che viene chiamato lo Youth Test. Cioè, l'ho pronunciato bene, Andrew?
2: Lo youth, sì, infatti, ma quanti parmensi la TH lo dicono bene?
1: Pochi.
0: Okay. Cioè, il concetto è, ma ce lo spiega adesso il sindaco, che ogni delibera che la giunta comunale di Parma approva ha questa attenzione a che cosa? Ce lo spieghi lei, sindaco?
1: Sì, di fatto lo youth test è una valutazione dell'impatto generazionale degli atti amministrativi che il comune assume, sia a livello di delibere di giunta che di delibere di consiglio comunale. È un misuratore che ti dice quale percentuale di impatto ciò che stai facendo ha sulle generazioni più giovani. È una proposta che viene dall'Europa, che è stata perfezionata per quello che riguarda la sua applicabilità da noi, dalla LUISS. Noi abbiamo fatto un percorso molto lungo come comune, anche di formazione per gli amministratori e per i dirigenti del nostro ente, per fare in modo che si potesse arrivare ad utilizzare in maniera efficace questo misuratore, che ovviamente diventa anche un modo di pensare diverso da prima, perché ogni assessore o ogni dirigente che si applica su una delibera si chiede quanto potrà impattare o meno sulle generazioni più giovani, e quindi vuol dire che quelle generazioni entrano nel tuo modo di pensare ciò che stai facendo, e quando l'indicatore dà un risultato insoddisfacente ti viene spontaneo porti la domanda se si può fare qualcosina di più o se si può in qualche modo riorientare quel provvedimento perché abbia un impatto anche sui giovani. Ora, non vuol dire che tutte le delibere

0: di un comune devono essere orientate ai giovani, perché è chiaro che la città è fatta di età diverse e bisogna continuare a garantire il benessere di tutte le diverse fasce d'età. Però ti rendi conto, quando incominci a introdurre uno strumento come questo, che in tantissimi ambiti, anche in quelli che magari normalmente non ti aspetteresti, che so, la pianificazione urbana, oppure uno che invece magari ti aspetteresti un po' di più, la mobilità, ecco lì invece puoi fare molto per queste generazioni, e a quel punto loro si sentono non soltanto maggiormente incluse in quella che è la vita della città, ma sentono la loro voce anche più ascoltata, perché
1: Ma
0: questo
1: infatti.
0: strumento è uno strumento che presuppone anche una sorta di dialogo costante con le realtà giovanili che caratterizzano la vita delle nostre
1: Però,
0: città.
1: Sindaco, ce lo spieghi in termini pratici. Non so se viene fatta una delibera, come lei ha detto, sul trasporto pubblico, che ne so, potenziato di notte, è ovvio che questo ha un impatto positivo sui giovani. Ma poi c'è un punteggio vero e proprio, cioè alla fine questa delibera ha un punteggio Youth Test che è questo.
0: Sì, allora diciamo c'è una sorta di bollinatura per cui la delibera porta in sé o meno un impatto generazionale positivo. Adesso le faccio l'esempio del piano urbanistico generale. Il piano urbanistico generale di Parma, quando è arrivato in consiglio comunale, l'assessore alla rigenerazione urbana ha avuto la soddisfazione di dire che quella era una delibera che portava con sé una percentuale, una bollinatura di youth test positiva, cioè voleva dire che la pianificazione urbana da qui al 2050 della città di Parma era una pianificazione urbana che teneva in conto di alcune necessità delle generazioni giovani, di quelle attuali, di quelle dei prossimi decenni, tale per cui alla prova dello youth test quella delibera, come dire, veniva bollinata,
1: Ordinata,
0: certificata, è una
1: positiva.
0: delibera di impatto generazionale. Ci sono casi invece di delibere che non lo sono, oppure casi che lo sono in una percentuale più alta. Lei faceva l'esempio del trasporto pubblico locale, ma si potrebbero fare esempi anche su delibere che riguardano la cultura con l'accesso agli eventi o alle attività culturali, si potrebbero fare esempi sullo sport, si potrebbero fare esempi di vario tipo legati anche ai temi più formativi e del lavoro. Quindi è chiaro che ci sono poi delle altezze diverse di impatto generazionale sul welfare, sulla casa, insomma, su tutti quelli che sono i temi che riguardano i giovani. Quando parliamo di giovani parliamo di under 35, quindi dai 35 anni in giù, questa è la categoria che viene presa in considerazione. E quindi tu hai da un lato il bollino, chiamiamolo così, lo youth test, e dall'altro poi un'indagine percentuale di quanto impatta rispetto a quell'indicatore che poi noi studiamo, per cui noi poi abbiamo un report che arriva in giunta con quella che è la funzione dell'utilità del youth check su cui stiamo lavorando e contiamo poi di presentare anche come risultato, proprio perché sono i primi dati concreti che ci permettono di dire come funziona
1: Sì,
0: il
1: qui
0: misuratore.
1: no, c'è il grande tema se i giovani amano o no la politica. Io sostengo, poi ti cedo la parola, Andrew, che in realtà i giovani, lo hanno dimostrato anche per il referendum, credono in alcuni valori, sempre che questi valori siano vicini alle loro esigenze, alle loro necessità, come hanno dimostrato, come dimostrano andando in piazza contro le guerre, per la pace. Però, Andrew, tu
2: Sì,
1: cosa
2: ho
1: pensi?
2: l'impressione, poi magari mi sbaglio, sarà un'iniziativa lodevole, ma ho l'impressione che dobbiamo convincere questi giovani, guarda che non siamo tutti contro di voi, stiamo facendo qualcosa
1: Ma
2: per
1: tutte le
2: voi, ma sti
1: generazioni,
2: poveri giovani che
1: tutti i giovani.
2: vivono, dove vivono i giovani?
1: Ma tutti i giovani pensano che i
2: Ok,
1: vecchi
2: però,
1: siano contro di loro, da che mondo è mondo?
2: appunto, ma è proprio
1: Ma
2: così,
1: anche tu,
2: forse.
1: quando eri giovane, pensavi così.
2: No, io ero contro i vecchi, diverso.
1: Sì,
2: Ma ho un
1: appunto.
2: amico, un giornalista, Martin Weger, un grande giornalista olandese che ha vissuto qui in Italia per tanti anni. Lui, quando è tornato in Olanda, ha fatto una proposta come editorialista di togliere il voto ai vecchi, ai pensionati in Olanda. Cioè, addirittura lo porta all'estremo, lo porta all'estremo. Ma.
1: Ne abbiamo parlato anche qui, c'era Harry De Luca. Non vogliamo buttarla in questo campo minato, caro sindaco di Parma, però.
2: Ma la domanda, cioè, io faccio questa battuta per chiedere, ma c'è qualcuno che critica questa cosa dicendo, beh, insomma, i
1: Giovani
2: giovani non
1: si
2: è che devono avere
1: faranno,
2: più
1: si fa.
2: diritti i giovani degli altri?
0: No, devo dire che non ci sono state critiche in questo senso, quindi quando lavori sui giovani, anche se c'è, qualche adulto o qualche vecchio che pensa che i giovani in qualche modo siano dei debosciati da ascoltare fino a un certo punto, però nessuno per il momento esteriorizza ed esplicita questo pensiero, quindi contrarietà non ne abbiamo trovata. Ora però la grande sfida è far capire che la voce dei giovani è veramente importante e utile, perché ai ragazzi e alle ragazze con cui siamo in contatto, perché Parma l'anno prossimo sarà capitale europea dei giovani e quindi un po' di anni che lavora con quelle generazioni a questo progetto, noi abbiamo detto: ragazzi, lo spazio c'è, ne siete responsabili e proprietari, perché abbiamo fatto la scelta di fare un passo di lato, di lasciare questi ragazzi davvero in condizioni di poter incidere, prendetevelo, perché poi ci vuole a un certo punto anche il coraggio e la responsabilità di occupare uno spazio politico che non è mai comodo, perché poi la politica è ovviamente bella e affascinante, ma quando ci entri è anche irta di ostacoli, di problemi, e quindi non è una zona sempre di conforto.
1: Sindaco Michele Guerra, noi la ringraziamo, complimenti per l'iniziativa. Ora, caro Andrew Spannaus, per il frullatino ci fermiamo, ma non scappare, perché dopo la pubblicità torna con te That's America.

0: Allora tu, Andrew, vai pure avanti che io mi devo allenare, aspetta.
1: Ah, ma questo è uno sport che riconosco.
0: Mi hai distratto adesso che stavo facendo il record.
1: Ma cosa stai sputando?
0: Dei semi. Lascia stare, mi devo allenare.
1: È lo sport dei colli rossi negli Stati Uniti.
0: Ah, dei colli rossi, perché diventano rossi a sputare.
1: E all'esterno, quando lavori forte, sì, diventi un redneck. Ma lo sai perché abbiamo creato questi bellissimi sport?
0: Sì, però spostati, adesso mi dici il perché.
1: 2 metri! Sei ancora lontano dal vertice.
0: Vabbè,
1: però
0: perché li avete inventati?
1: Perché that's America!
2: Radio 24 presenta That's America, dietro le quinte degli Stati Uniti.
0: Aspetta che mi sono stancato ad allenarmi, effettivamente. Parliamo di sport bizzarri, ti piace bizzarri?
1: Crazy sports,
0: particolari, bizarre, pazzi, sport pazzi. Ebbene sì, l'America è anche la patria degli sport un po' estemporanei, così.
1: Perché la nostra ricerca della libertà ci porta a grande creatività.
0: Ah, ecco, ci sono delle parole chiave per capire questi sport. Guardate che oggi vi facciamo molto ridere con questi sport particolari.
1: La prima parola abbiamo già detto, redneck.
0: C'è il collo rosso.
1: Il collo
0: Ma perché
1: rosso.
0: Ti arriva rosso? Perché? Per lo sforzo?
1: No, redneck è un tipo di persona. Da
0: ah,
1: ne parliamo tra vabbè, un attimo.
0: Ne parliamo.
1: Belly flop.
0: Aia.
1: Bellissimo.
0: Spero di non arrivarci mai.
1: Spoof. Questa è una parola normale del linguaggio quotidiano.
0: Poi ce n'è uno che so io. Luffle. No, qui anche io userei l'acronimo.
1: LFL.
0: Che non è la NFL.
1: Eh no, però è simile. E vedremo come. E poi l'ultima, la outhouse.
0: Fuori casa.
1: Outhouse.
0: Ma
1: cosa si fa?
0: Mi incuriosisce.
1: Cosa si fa fuori casa?
0: No, non lo so. Mi incuriosisce tantissimo questa puntata con gli sport pazzi. Allora, anche perché abbiamo parlato dei veri sport, o si offendono?
1: Subito comincia con questa altezzosità europea.
0: No, in un'altra puntata di Dez America abbiamo affrontato gli sport più tradizionali.
1: Quelli più organizzati.
0: Ecco. Cioè, no, baseball, football.
1: Esatto.
0: Basketball. E poi?
1: Bravo, mi piace la pronuncia.
0: No. C'era un quarto. Aspetta.
1: Hockey. Those are the big
0: hockey. Hockey su ghiaccio.
1: Hockey, una roba, una medicina.
0: Allora, si fa pubblicità.
1: Il mondo dello sport è sempre in movimento. Movimento, si creano dei nuovi, si innova. E negli ultimi decenni si sono creati vari e vogliamo parlarne.
0: Allora, da dove cominciamo? Ecco, cominciamo per esempio da alcuni sport che sono entrati nelle Olimpiadi, non lo so, però le Olimpiadi di Atlanta, anzi, non Atlanta, ma
1: Atlanta, Georgia.
0: Scusa, tu come chiameresti? Come chiamano l'Atalanta, la squadra di
1: Ma allora hanno aggiunto la A.
0: No.
1: Atlanta. Ma mi sembra che a Bergamo si dice anche così, pota.
0: Esatto, gli amici della Val Brembana non so se sono d'accordo con questa pronuncia. Va bene. Atlanta.
1: Atlanta nel 1996.
0: Sì.
1: C'erano le Olimpiadi.
0: Lo ricordiamo. Quelle che avete rubato alla Grecia per il centenario della Coca-Cola. Sì.
1: Pieno di accuse oggi.
0: Ma dai.
1: Allora, alcuni, come sì, Alessandro Milan, allora avrà detto: invece della Grecia gli danno a una banda di rednecks.
0: Eccolo qui.
1: In Georgia.
0: I colli rossi.
1: Chi sono i rednecks? I rednecks sono la definizione formale, sono andato a cercare e vedere cosa dicono i dizionari italiani. Un rozzo abitante bianco degli stati del sud.
0: Ma perché il collo rosso?
1: Collo rosso perché la gente che va fuori a lavorare nei campi,
0: sì, sì,
1: no, con la tua camicia di flanella,
0: sì,
1: no,
0: c'è il collo
1: e il
0: rosso.
1: Collo diventa rosso,
0: no?
1: O magari ha le braccia solo, si è abbronzato o scottato sulle braccia, il collo, questo è un redneck.
0: Vabbè. E cosa c'entrano in questa nostra storia i rednecks?
1: I rednecks, come qualcuno diceva, sì, nel Georgia lì, insomma, sono tanti rednecks, eccetera, non sono sofisticati, non sono di Atena, di Roma, di New York, di Los Angeles. Qualcuno ha detto, noi
0: Atene,
1: siamo rednecks.
0: Atene, si dice, Atena è vostra, Atene.
1: E allora qualcuno in Georgia ha detto, noi siamo rednecks, allora facciamo i Redneck Olympics. dei Redneck Games, un tale Mac Davis,
0: sì?
1: Che era il manager di una stazione radio, quindi...
0: Ah, quindi un collega, grande.
1: WQZY, Y96.
0: Ah, è vero, perché hanno le radio, si chiamano così, con acronimi.
1: Le lettere, sì, la call letters. Quindi facciamo le nostre Olimpiadi. E quindi Redneck Games.
0: Ah, beh, con delle discipline sportive, allora.
1: Delle discipline.
0: Oh, vediamole un po', queste discipline sportive. Alcuni esempi.
1: Allora, il lancio della sigaretta. Lancia la sigaretta, cioè tu hai una sigaretta in bocca,
0: sì,
1: la devi lanciare in su e riprendere nella bocca.
0: dalla parte giusta,
1: si spera, no? Quindi, come hai capito,
0: scusa.
1: I giochi sono per i rednecks, cioè le cose che fanno i bianchi rozzi, buzzurri, okay, degli stati del sud.
0: Va bene.
1: Il secondo è quello che tu conosci bene,
0: sì,
1: ormai.
0: Sì, sì.
1: Sputare i semi di anguria. No? Quanto puoi sputare uno
0: il lancio in lungo del...
1: esatto,
0: lo sputo in lungo.
1: Il record mondiale,
0: sì,
1: è stato fatto nella Florida,
0: sì,
1: nel 2023, 11 metri. E sai che l'hanno intervistato, come hai fatto a sputare 11 metri? Bah, ho sputato
0: 11 metri un seme, sì, d'anguria,
1: sì, incredibile.
0: E chi, come si chiama il
1: Joseph McKellar,
0: detentore, go, go, detentore
1: del record.
0: Vabbè, ma stupendo, devo cercare di batterlo. Poi
1: c'è la mud belly flop, cioè il lancio della pancia nella fossa del fango. Quindi si crea una cosa del fango e ti butti una belly flop, e quando ti butti nell'acqua e boom, ti prendi sulla pancia, no? Una,
0: sì,
1: così. E poi lo
0: devi scivolare,
1: nel fango.
0: Però
1: ma no. Boom, devi andare dritto giù.
0: E qual è il... cioè, come si misura la
1: migliore
0: vita?
1: Stile, il rumore.
0: C'è un voto, tipo,
1: sì,
0: il tuffo. Sì, tipo i tuffi.
1: Esatto.
0: Ecco, i tuffi.
1: Sì.
0: Tuffo di pancia nel fango.
1: Sì.
0: Mud belly flop. Vabbè.
1: Poi c'è la big hair competition. Ma sai cos'è la big hair?
0: Beh, insomma, capelli grossi.
1: Sì, capelli grossi, anche questo per i paesi rurali. Cioè, le donne,
0: sì,
1: no, che spesso fanno magari i capelli in modo molto big. Ampio, con lo spray, eccetera.
0: Quindi le donne forse nere sono favorite, che hanno dei gran riccioloni, no?
1: No, beh, no, sono meno neri in queste... alcune,
0: cioè,
1: adesso ci sono.
0: La
1: però,
0: grandezza della capigliatura.
1: Big hair, i capelli più belli, che sono grandi.
0: Poi
1: c'è quella, insomma, un po' maschilista, la wet t-shirt contest.
0: Ah, la gara della maglietta bagnata. Voi non,
1: sì,
0: vi siete inventati nulla.
1: No,
0: però siete un po' sessisti. In questi tempi non si fa più.
1: Le donne lo fanno volentieri anche alla Redneck Games.
0: E poi ce n'è uno che...
1: Poi ce n'è.
0: Non saprei come tradurlo.
1: Quella
0: voglio vedere come lo traduce.
1: The armpit serenade.
0: Sì, allora, armpit è l'ascella.
1: È l'ascella.
0: La serenade è la serenata.
1: Quindi la serenata ascellare. Cioè tu, sì, canti, metti la mano sotto,
0: sì,
1: l'ascella. Non so se l'avete mai fatto.
0: L'avevo
1: qui nella vostra,
0: visto, credo,
1: nella vostra lunga
0: corrida
1: civiltà.
0: Alla corrida, no? C'erano dei campioni.
1: Vostra civiltà di migliaia di anni sarete esperti. Ma fare la musica con l'ascella,
0: con la mano sotto l'ascella, vabbè.
1: Puoi anche cantare insieme, eh?
0: Sì, vabbè, sì. Basta che ti accompagni. E quindi queste sono le discipline delle...
1: Sono alcune delle discipline
0: dei Redneck Games.
1: Delle Redneck Games. E per ogni evento è assegnato un trofeo.
0: Ah, medaglia d'oro.
1: Il trofeo è una lattina di birra vuota e schiacciata.
0: Ma perché vuota, peraltro?
1: Vuota un po' perché è così. Hai bevuto la tua birra, l'hai buttata via. Così.
2: That's America.
0: Ma scusa, ma e hanno avuto successo? Cioè, sono state...
1: Sì, è un gran divertimento. Si paga appena $5 per entrare.
0: Ah.
1: I fondi vengono dati a organizzazioni caritatevoli, per i bambini in particolare.
0: Ma
1: no?
0: Ci sono ancora queste Redneck Games?
1: Redneck Games sono durati formalmente in questa forma fino al 2013.
0: Ah.
1: Poi però c'è stato un rebranding. L'hanno ripresi pochi anni fa. Si chiama adesso Rednecking for Jesus.
0: Gesù.
1: Sì, perché è stato fatto da una nuova organizzazione che sono cristiani convinti.
0: Sì.
1: Non, niente birra, niente alcol in tutta la...
0: E beh, tanto ti danno mezza lattina vuota.
1: La lattina è vuota, ecco.
0: Che come premio.
1: E il rednecking, tra l'altro, insomma, tu ti viene il collo rosso perché? Perché vai fuori e lavori, sodo. E lui dice, noi lavoriamo duri e siamo cristiani e fanno i giochi, più o meno gli stessi giochi che abbiamo sentito prima. Qual è il tuo gioco preferito tra questi?
0: Ti ho detto, a sputare i semi d'anguria, stavo allenando. Sì, è un po' gioco, un po' parodia, un po'
1: per... Parodia, è un po' uno spoof. La parola spoof è un altro keyword. Spoof è quando fai una parodia, una presa in giro. Ma molte cose appunto nascono negli Stati Uniti grazie al nostro grande senso di umorismo, di ironia.
0: Sì. No?
1: Cioè, ci prendi in giro, scherzi su qualcosa, poi in realtà ne facciamo un'iniziativa. Un altro spoof è quello della lingerie ball.
0: Si dice lingerie.
1: Ah, lingerie, lin, perché francese si pronuncia così, lin.
0: Lingerie.
1: Sì. The lingerie ball.
0: Sì.
1: Cioè? Lingerie ball era un evento che si faceva pay per view. Qui siamo pieni di parole chiave, però non posso metterle tutte all'inizio, se no ti spaventi. Mm-hmm. Pay per view, cioè ci sono dei canali, devi pagare per vedere.
0: Beh, adesso siamo arrivati anche noi, ce l'abbiamo anche noi, grazie.
1: Sì. Sì. La parola lingerie ball, dove si faceva durante la Super Bowl, invece durante halftime, invece di guardare lo show dei musicisti, potevi andare a guardare una partita di football fatta da donne in mutande, belle, però col pizzo, lingerie.
0: Ah, però e questo anche troppo sessista è stata cancellata.
1: Eh no, hanno creato una lega, un campionato. Un campionato si chiama la Lingerie Football League.
0: Ah, un altro sport. Ed è seguito? Immagino LFL. Soprattutto da maschi, da uomini.
1: LFL nel 2009.
0: E come si gioca?
1: Sono partite di football indoor, quindi non su 100 yards, su 100 metri.
0: Il football è proprio notorio che devi avere le protezioni.
1: Hanno poche protezioni.
0: Hanno
1: le paraspalle.
0: Sì.
1: Cioè hanno queste cose qui, hanno il casco,
0: sì,
1: e per il resto hanno le mutande. e giocano. E questo in realtà è una partita vera, 50 metri di campo, 50 yards simile, 7 contro 7.
0: Sì, però è pericoloso appunto, hanno il paraspalle, ma per il resto.
1: Per il resto è un contact sport brutto, nel senso devi buttare l'altra persona per terra. E in effetti ci sono più graffi, più infortuni in questo gioco, però l'abbigliamento è essenziale per il brand di questo
0: sessista.
1: Sport, direi.
0: Sessista.
1: LFL.
0: Sessista.
1: È sessista.
0: Sessista.
1: Da una
0: sessista.
1: Parte però è diventato uno sport competitivo.
0: Sessista.
1: Cioè le donne che giocano sul serio. E poi
0: sessista.
1: Ci sono...
0: Tu sei abbonato, io lo so, sei abbonato e non te ne perdi una.
1: Ci sono gli allenatori spesso sono ex giocatori di football della NFL, professionisti americani.
0: Quindi hanno contratti, fanno...
1: Tu dici sessista.
0: Sessista.
1: Si fanno i soldi, quindi da una parte c'è business, ma poi loro dicono, scusa, che differenza c'è con la ginnastica? Perché come sono vestite le donne in ginnastica? Come sono vestite le donne nel beach volley, scusa?
0: Sì, è vero, però il beach volley nasce così, mentre questa è proprio... cioè, come dire, è il football, ma vi spogliamo, capisci? Il football non nasce così.
1: È nata così.
0: No, non è nata così, e vabbè, insomma.
1: No, la LFL è nata così. Comunque, le pressioni culturali, Alessandro Milan, così, hanno avuto il loro peso.
0: Sì.
1: E la Lega ha dovuto cambiare nel 2013.
0: Ah.
1: Hanno cambiato nome alla Legends Football League. Non sono queste leggende, queste mite, cose sono. E non più lingerie. Adesso si chiama performance apparel,
0: cioè
1: abbigliamento sportivo da performance. E sai cos'è?
0: Sì, le mutande.
1: Sempre mutande, però cioè, è come dire è uno sports bra adesso, cioè adesso registrano sportivo, ecco.
0: Eh no, chiaro, in questo è, dicono d'altronde il beach volley,
1: e invece dei nastri e le giarrettiere che prima avevano.
0: Quindi e questa lega si è anche diffusa, non solo negli
1: Stati Uniti. Nel Canada, nell'America Latina, in Australia addirittura. E quindi hanno creato insomma un grande business. Poi c'è stata una pausa nel 2019, c'è stato poi il Covid. Sono ripartiti con un nuovo nome nel 2022, la Extreme Football League.
0: Ogni 3 anni cambiano nome.
1: Perché ci sono i woke come te che si lamentano.
0: Extreme
1: Football League.
0: E E va bene, questi sono gli sport più organizzati, addirittura il lancio del seme in Olimpiadi. Ci sono poi gli sport più, anche questi vi faremo ridere, chiamiamoli artigianali, quelli legati alle tradizioni locali anche.
1: Esatto.
0: Per esempio.
1: Giochi locali, per esempio il turkey bowling. So che questo ti piacerà.
0: Scusa,
1: tanto.
0: Il tacchino.
1: Il bowling col tacchino.
0: Cosa significa?
1: Gli animalisti non sono molto contenti, però...
0: Ma vivo il tacchino!
1: No, il tacchino è già morto e surgelato, perché il tacchino, quando lo compriamo in America per ringraziamento, sì, per Thanksgiving, di solito lo compri surgelato.
0: Sì.
1: No, perché sai, i tacchini vivono tutto l'anno. Bisogna... Okay. E quindi si prende il tacchino, che è più o meno sferico, quando
0: è surgelato,
1: e si mette in fondo alla corsia del supermercato 10 bottiglie da bibita con un po' di liquido dentro.
0: Sì.
1: E si lancia il tacchino come nel bowling.
0: Ma scusa, ma non è uno sport, cioè è una cosa che uno fa nel supermercato? Cioè,
1: sì, ma poi hanno creato anche degli altri posti per farlo. È iniziato nel supermercato come un divertimento prima del Thanksgiving.
0: Chissà come sono contenti gli animalisti. Vabbè, gli animalisti già dicono il tacchino ucciso, già non sono contenti.
1: E poi vi prendete pure
0: e poi pure di... prendete gioco di un cadavere di tacchino.
1: Sì. Vabbè. Mi spiace, non è una bella cosa.
0: Vabbè,
1: ma speaking of food, parlando del cibo,
0: sì,
1: c'è una cosa un po' meno violenta nei confronti di animali, perché parliamo della zucca.
0: Zucca, sì, la pumpkin.
1: Se vai nell'Oregon,
0: sì,
1: in ottobre, a Lake Tualatin, puoi fare la pumpkin regatta.
0: Cioè?
1: Pumpkin regatta, cos'è una regata?
0: Sì, una regata con la zucca.
1: Allora, ci sono le zucche, le giant pumpkins, la zucca gigante, si svuota e diventa una barca.
0: Ti metti dentro?
1: Ti metti dentro.
0: Monoposto?
1: Monoposto, ti metti dentro.
0: E le gambe?
1: Remo.
0: Le gambe dove vanno?
1: Ci stai dentro, sono grandi le zucche.
0: Ah, seduto proprio sulla zucca e via?
1: Dentro, e via, si fa la gara sul lago.
0: Questa mi piace.
1: Pumpkin regatta.
0: Questa mi piace, mi piace, ma è americana come...
1: Beh, in realtà è nato nel Canada.
0: Ecco, le cose più belle le rubate sempre.
1: Ma le facciamo meglio noi.
0: Vabbè.
1: È nata in Nova Scotia.
0: Dimmi una... Nella Nuova Scozia?
1: Nuova Scotia.
0: Va bene.
1: Ma anche loro dicono così,
0: Sì. Mi vuoi dire una cosa vostra invece?
1: Vuoi dire una cosa vostra?
0: Che non avete rubato?
1: Outhouse racing. Cos'è una outhouse?
0: Cioè, correre fuori dalla...
1: No, un outhouse è una cosa specifica. È il gabinetto portatile, gabinetto mobile. Perché una volta il bagno non era in casa, era fuori.
0: Chiaro.
1: E c'era un buco.
0: Chiaro.
1: No, si creava una cosa di legno, si facevano due buchi e buco per terra.
0: La famosa,
1: no?
0: Turca artigianale.
1: Ecco,
0: sì.
1: Poi ci sono quelle mobili.
0: Sì.
1: No? E questo si chiama da outhouse, che erano queste cose qua, a volte mobili, a volte no. E quindi nel Coopersville, Michigan,
0: sì,
1: posto molto importante, cosa devi fare? Devi costruire una tua outhouse.
0: Cioè, un
1: come
0: bagno...
1: si chiama porta potty, quelli bagni,
0: bagno chimico.
1: Costruire il tuo con di legno e devi mettere le ruote
0: sotto.
1: Le ruote sotto, sì.
0: Sì.
1: Sopra, non so.
0: No,
1: provaci tu.
0: E però... una volta che hai messo le ruote, cosa devi fare?
1: Allora c'è la gara lungo il Main Street del paese. E chi è più veloce? Uno si siede dentro, fa quello che vuole.
0: In bagno.
1: In bagno, e l'altro spinge lungo la strada e si fa la gara.
0: Cioè la gara dei bagni chimici.
1: Sì.
0: Bagni
1: chimici, però un po'...
0: Vabbè.
1: Outhouse.
0: Vabbè, dai, bello. E poi ma ce ne sono tantissime. Un altro sport.
1: Andiamo a una cosa un po' più sportiva, seria,
0: sì,
1: però per farti capire che questa creatività...
0: Ricordiamo, stiamo parlando degli sport più pazzi d'America. Più pazzi.
1: Adesso vi do uno sport che non è così pazzo, ma è interessante perché è stato creato da un presidente, in realtà per un presidente, dal medico della Casa Bianca.
0: Sì.
1: Herbert Hoover.
0: Questo è il presidente.
1: Sì, lui era presidente e il suo medico ha creato un gioco per lui che si chiama Hoover Ball.
0: Ah, vabbè, c'è proprio un egocentrico megalomane.
1: Palla Hoover.
0: Sì. Palla Hoover. Cioè?
1: Sì. Beh, è come il pallavolo, cioè hai un campo come pallavolo, è una palla medica, cioè una palla di quelle pesanti.
0: Ah, certo.
1: No? E devi lanciare da una parte all'altra, in realtà si gioca come il tennis.
0: E quindi uno la prende al volo e poi la rilancia, è sì, una prova fisica.
1: È una prova fisica, sì.
0: Non devi farla cadere per terra.
1: No, esatto.
0: Quindi, una overball.
1: Solo che per molti anni pare che non si sia giocato questa cosa dopo la presidenza Hoover. Non era stato molto popolare Hoover, sì, negli anni dopo, perché è quello che ci ha portati nella Grande Depressione.
0: Ah, ecco, per forza, a furia di lanciare questa palla e a prendere questa palla, diciamo,
1: si mangiava tutti i chickens, tutti i turkeys. Ma dopo 50 anni nell'Iowa, dove viene Herbert Hoover,
0: sì,
1: hanno ripreso e adesso si gioca. Si gioca dal 88, si gioca.
0: Campionati,
1: sì,
0: di Hooverball.
1: Sì.
0: Va bene. E con questo abbiamo concluso una breve carrellata degli sport più pazzi del mondo. Adesso, se tu mi concedi, io continuerei il mio allenamento.
1: Aspetta che mi sposto, perché lo fai nella mia direzione.
0: No, voglio andare ai Redneck Games. E
1: io vado a mettere sulla musica. Con l'ascella.
0: Con l'ascella. Ma perché succede tutto questo, Andrew?
1: This is America!

Tutti i podcast originali di Radio 24 e del Sole 24 Ore sono disponibili sui nostri siti e sulle principali piattaforme audio. GR 24 di mezzanotte.

0: Commissione Covid attacca con Meloni, dice mi affronti. 10 giorni ancora di grande caldo, l'estate 2026 può diventare la più torrida di sempre. Guccini è scomparso a 86 anni, cantautore e poeta, ha segnato anche la vita del paese. Europei di Parigi, Pellacani fa la storia, vince anche nel sincro e sono 5 ore su 5 gare. Valeria Bernardi in regia, Gigi Donelli al microfono, in primo piano dunque l'audizione del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte in commissione al Senato sul Covid.
1: Nulla da rimproverarsi, nulla da giustificare. L'ex premier Giuseppe Conte interviene davanti alla commissione Covid al Senato. I veri patrioti erano in trincea durante la pandemia. Siamo stati un modello internazionale. Meloni mi diede del criminale. Ma quale fu il contributo della destra? Conte passa poi al contrattacco. Spiega di aver consegnato ai magistrati una lettera anonima ricevuta nei giorni scorsi e chiede alla procura di fare piena luce sulla transazione da 100 milioni di euro riconosciuta dallo Stato alla JC Electronics, società al centro di polemiche per mascherine sospette, chiede di fermare la trattativa.
2: E quindi ci sarebbe la possibilità, tutta da accertare, di valutare se addirittura sono stati pagati questi 100 milioni, una cifra obiettivamente enorme per un singolo imprenditore, per addirittura mascherine che non erano corrispondenti a quelle che erano le caratteristiche anticipate e dichiarate.
1: Elisabetta Fiorito, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
0: Altri 10 giorni di caldo estremo sull'Italia, intanto l'allarme siccità soprattutto al nord, dove è dimezzata la riserva idrica in Lombardia.
3: I temporali previsti nelle prossime ore sul nord Italia daranno un poco di sollievo in questa estate torrida, ma saranno probabilmente improvvisi e intensi, quindi massima prudenza. E purtroppo non risolveranno la crisi idrica del bacino padano, che è in emergenza estrema, spiega il segretario generale dell'autorità di bacino del Po, Alessandro Del Piano.
4: Noi abbiamo a Ponte Lago Scuro, che è il punto dove misuriamo la febbre del Po, 240 metri cubi al secondo. Si consideri che la media è sui 900 e che sotto i 450 siamo in situazione di grave crisi. Dall'altra abbiamo i grandi laghi, che hanno esaurito sostanzialmente, tranne il lago di Garda, hanno esaurito la quantità che è a disposizione per il sistema.

0: idrico della nostra pianura più grande.
1: Siccità significa anche meno produzione energetica perché la precedenza si dà a persone e agricoltura.
0: La produzione di energia idroelettrica in questo momento si ferma.
1: Va meglio o meno peggio al sud, ma con sacche di crisi in Calabria, Lazio e coste adriatiche. Laura Bettini, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
2: Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, poco fa ha affermato che lo stretto di Hormuz potrebbe riaprire presto. Sono coinvolto nei negoziati, ha detto ai giornalisti riuniti nello studio Ovale. Mercoledì l'Iran ha indicato di aver raggiunto un accordo con il sultanato dell'Oman su una nuova rotta di transito che confina con entrambi i paesi. Tuttavia, qualsiasi riapertura dipenderà da Washington, che ha imposto un blocco ai porti iraniani. Nel Mar Nero, invece, una nave cargo tedesca è finita nel mirino di un attacco di droni russi. Un attacco che arriva a breve distanza dal ritrovamento di un drone bomba all'aeroporto di Lipsia.
3: Poteva trasformarsi in una catastrofe il caso del drone esplosivo ritrovato nei pressi del cargo ucraino martedì sera all'aeroporto di Lipsia. Fonti di stampa tedesche hanno affermato che non solo il drone aveva un detonatore e dell'esplosivo collegato, ma lo stesso velivolo della Antonov Airlines trasportava munizioni militari arrivate dalla Francia, destinate ad essere inviate altrove. Dettagli non sono stati forniti, ma non è difficile ipotizzare la destinazione finale e si può solo immaginare la devastante potenza di una eventuale deflagrazione. Altro dettaglio inquietante, il caso ha voluto che il drone venisse notato da alcuni dipendenti aeroportuali, in quanto era stato modificato per divenire invisibile ai sistemi di difesa di un aeroporto usato anche per operazioni NATO. Il ministro dell'interno tedesco Dobrindt parla di un attore statale dietro all'episodio. E c'è un ulteriore elemento di riflessione. A settembre si vota in due Länder dell'est tedesco, con estrema destra filorussa AfD, che potrebbe divenire primo partito in uno dei due. AfD che potrebbe trarre enorme beneficio dalle interferenze elettorali di Mosca, portandogli echi diretti del conflitto russo-ucraino su suolo tedesco. Sergio Nava, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
2: L'addio a Francesco Guccini. I funerali del cantautore Emiliano, morto a 86 anni, si svolgeranno in forma privata nei prossimi giorni.
4: È un Dio che morto nei campi di sterminio, di con l'autopresa rate, di
5: Nel 1967 bastò il titolo di questa canzone di Francesco Guccini, Dio è morto, a far scattare la censura della RAI. Non era una negazione della fede, ma il racconto di una società in crisi che aveva smarrito i propri valori. Lo capì anche Radio Vaticana, che infatti la trasmise. Guccini ha fatto musica in modo poetico, libero, impegnato, non ha mai perso la magia, nemmeno con l'Avvelenata, scritta per sfogarsi dopo una recensione stroncante.
6: Voi critici, voi personaggi austeri, militanti severi, chiedo scusa a vossia.
5: Si è dedicato alla musica e al cinema. Resta una perla l'apparizione in Radio Freccia, il film d'esordio da regista di Ligabue nel 1998, in cui ha interpretato un barista.
7: Beh, ma cos'è la RAI?
8: Sei la RAI, una radio libera.
5: Giulia Bassi, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
2: Chiara Pellacani, la tuffatrice azzurra, ha completato il suo emplin d'ori europei vincendo il quinto su 5 gare disputate ai campionati continentali di Parigi. Pellacani ha chiuso il cerchio in coppia con Elisa Pizzini, dunque vincendo la gara di sincro trampolino da 3 metri. Poi, nello sport, diciamo, c'è anche la crisi della FIFA. L'UEFA mantiene la pressione su Infantino.
9: Nessuna tregua, Gianni Infantino rimane nel mirino dei suoi oppositori. Nemmeno 24 ore dopo aver strappato dal board della FIFA la conferma a capo del calcio mondiale, pur dovendo mettere nero su bianco l'ammissione degli errori commessi nella gestione del dossier sulla privatizzazione della Coppa del Mondo, per Infantino è arrivato un altro duro attacco da parte della UEFA. Neon non si accontenta delle scuse e nemmeno delle rassicurazioni ricevute sul fatto che il piano di vendita sia stato accantonato. Ecco perché in un comunicato ha scritto che le condizioni per cancellare la minaccia di boicottaggio delle competizioni FIFA non sono state raggiunte. Serve di più, ma soprattutto il passaggio politico a pesare. La UEFA infatti conferma la sfiducia nei confronti di Infantino e ne vuole un passo indietro. Sta lavorando, secondo i rumors, per arrivare alla resa dei conti nelle prossime settimane. La novità è che il fronte dei critici si è allargato anche alla CONMEBOL sudamericana, che è tradizionalmente indicata tra gli alleati di Infantino, e contro l'attuale governance della FIFA si è espresso anche il sindacato mondiale dei calciatori, con una presa di posizione netta in cui si evoca la necessità di riforma del governo del football. Giovanni Capuano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
2: È tutto per questa edizione, la prossima tra meno di un'ora.

0: va, che roba che si sono lasciati dietro sti greci. Oh, da non credere, Ragazzi, oh, cosa ci facciamo con sto cavallo?
1: Perciò ci vuole la scallullata. Prendi il latte, lo metti nel pendolino, appicci il fuoco e il latte è pronto dopo 2 minuti.
2: E io non se ciò fa.
3: Lo sapevate che il teatro non va mai in vacanza? Che ci sono rassegne all'aperto, spettacoli nei teatri antichi, festival per tutta la penisola. Ma soprattutto il teatro non va in vacanza qui, su Radio 24, con le puntate speciali di Cartellone Vi racconto uno spettacolo, dedicate agli spettacoli più belli della stagione appena passata. Mi chiamo Elisabetta Fiorito e vi aspetto ogni sabato alle 15.30 per tutto il mese di agosto e la prima settimana di settembre per raccontarvi i drammi, le commedie, i monologhi acclamati da pubblico e critica.
4: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo Leoni per Agnelli, l'attualità della musica di Manuel Agnelli.
5: Nel mio ruolo di conduttore unico di Leoni per Agnelli vi annuncio e vi anticipo che stasera torneremo a parlare di canzoni sul clima di guerra nel mondo di Manuel.
6: Manuel.
7: Manuel.
6: Manuel.
7: Manuel.
8: Manuel. Il mondo di Manuel.
6: Manuel.
8: Il mondo perfetto.
6: Manuel.
8: Il mondo di Baduel.
7: Manuel.
8: Dove tutti sono Baduel.
5: È storia antica che l'uomo per le sue porcherie di guerra usa la religione come giustificazione. Lo fa pure questa cricca di folli che governa la Casa Bianca, che citano la Bibbia ad ogni piè sospinto, anche se poi confondono il monologo di Ezechiele 25:17 di Pulp Fiction con un passo della Bibbia e lo leggono con gli astanti che ascoltano con le mani giunte e dicono Amen. Un capolavoro di humor un po' blasfemo che né Quentin Tarantino né Samuel Jackson avrebbero mai potuto immaginare. Nel 2007 è uscita una canzone degli Arcade Fire che parlava di guerra santa e terza guerra mondiale e di come dal nostro davanzale stiamo assistendo al disastro che arriva sotto forma di marea. La canzone si intitola Windowsill, Arcade Fire.

0: Chi ha colto un lato del poco originale della guerra è Steve Earle, uno dei grandi maverick del rock americano. In una canzone Earle ha raccontato la storia di John Wailer Lent, il ragazzo americano che nel 2001 ha scelto di combattere al fianco dei talebani in Afghanistan. Pensate che prima di quel tragico settembre Steve Earle stava lavorando a un album di protest songs, una di queste America con la K, America V6.0, era stata scritta per il film di Nick Cassavetes, John Q. Il 14 settembre, 3 giorni dopo l'attacco, molti media pubblicarono una mail che il gigante dei media Clear Channel aveva diffuso ai DJ. Sostanzialmente era una blacklist di canzoni che era sconsigliato trasmettere. Nell'elenco, tra i vari titoli, comparivano War di Edwin Starr, tutto il catalogo dei Rage Against the Machine, Imagine, Eve of Destruction e, coincidenza volle, che Nick Cassavetes interruppe i contatti con Steve Earle. L'album di Protest Songs non è mai stato pubblicato. In quel clima di furore anti-islamico, Earle colse un aspetto che solo i poeti riescono a cogliere, quel traditore catturato e additato al mondo intero come un folle nemico somigliava a suo figlio, un ragazzo smagrito e smarrito di poco più di 20 anni. Ascoltiamolo, John Walker's Blues, Steve Earle.
1: I'm just an American boy.

Ho appena citato War di Edwin Starr e mi viene in mente l'apertura del tour 2026 di Bruce Springsteen, simbolicamente partito da Minneapolis, la città dove Lice ha seminato morte e terrore. Il primo titolo in scaletta era la cover di War di Edwin Starr, il brano scritto da Norman Whitfield e Barrett Strong per la Motown, che è una delle canzoni più potenti mai scritte contro la guerra. Nelle mani di Springsteen e della E Street Band diventa un grido di battaglia, quasi un gigantesco pugno alzato contro il potere impazzito che cerca il Nobel per la pace, arrestando, rastrellando e minacciando di cancellare civiltà. Un testo molto esplicito scritto per il Vietnam è tragicamente tornato all'attualità, soprattutto se pensiamo che in più paesi, Italia compresa, si torna a parlare del servizio di leva che è già obbligatorio in diversi paesi europei. Ascoltiamo War nella versione live di Bruce Springsteen.

0: Leoni per Agnelli.
1: Rieccoci a Leoni per Agnelli in una puntata dedicata alle canzoni ispirate dal clima di guerra. Siamo preoccupati e spaventati per il nostro presente e il nostro futuro, ma abbiamo una certezza: qualunque cosa accadrà, dal conflitto globale all'invasione aliena, il mondo libero avrà sempre il suo leader pronto a organizzare.

organizzare la resistenza dal suo ranch sulle colline di San Francisco. Quel leader è ovviamente Neil Young, il più resistente guerriero del libero pensiero della storia del rock. Ha cominciato a 20 anni suonando For What It's Worth con i Buffalo Springfield e non ha mai smesso di combattere contro il sistema, l'industria e naturalmente la guerra. Nel 2006 ha pubblicato un album intitolato Living with War, che è un attacco feroce all'amministrazione Bush, un concept album sullo stato di guerra permanente della nostra società. Ripetiamo il concetto, sono passati 20 anni e l'unica cosa che è cambiata sono i nomi dei responsabili di questo scempio dell'umanità, che è la sola idea che la guerra possa davvero risolvere i problemi. Come la pensa Neil Young può essere riassunto nel titolo di uno dei 10 brani dell'album, Let's Impeach the President. Mettiamo sotto accusa il presidente, ma ricordiamo che l'impeachment è la procedura attraverso la quale un presidente può essere destituito. La canzone che abbiamo scelto è Looking for a Leader, un'invocazione per un nuovo leader in un'America che ha un lato scuro, governata dalla corruzione, un leader che riesca a unire il rosso, il bianco e il blu prima che diventi pietra. Ascoltiamo Looking for a Leader di Neil Young.

Uno dei classici assoluti sul clima di paranoia che può essere indotto dalla guerra è Gimme Shelter dei Rolling Stones, scritto nel 1969 e pubblicato in quel gioiello che è Let It Bleed. Il tema è chiaro: cercare un riparo da una società sempre più violenta e minacciata da una guerra che si immagina lontana ma che è molto più vicina di quello che ci si può immaginare. Gimme Shelter è un classico del rock per tanti motivi, uno di questi è il duetto Mick Jagger con Mary Clayton, storica corista della musica rock e pop, un momento diventato poi uno dei climax emotivi dei concerti degli Stones grazie alla travolgente Lisa Fisher. Rape, murder, is just a shot away, is just a shot away è la frase, ormai quasi uno slogan, su cui vive questo brano entrato nella storia del cinema soprattutto grazie a Martin Scorsese, che l'ha inserito nella colonna sonora di Quei bravi ragazzi, Casino e The Departed. Quindi ce li ascoltiamo, i Rolling Stones con Gimme Shelter.

0: Leoni per Agnelli.
1: Ci avviamo alla conclusione di questa puntata dedicata alle canzoni che raccontano il clima di guerra in cui stiamo vivendo, ma non posso evitare di parlare di Darfur, una regione del Sudan dove è in corso da anni una guerra che l'UNICEF ha definito la più grave emergenza umanitaria del pianeta. Mentre il mondo concentra l'attenzione sui conflitti che fanno notizia, ma poi vengono dimenticati quando ce n'è un altro più attuale e mediatico, nel quasi silenzio del mondo cosiddetto civile, nel Darfur è in corso un altro genocidio che coinvolge donne e bambini, provocato da una caccia all'oro che ricorda i tempi dei conquistadores spagnoli in America Latina e che, guarda un po', riguarda anche quelle monarchie e quegli emirati del Golfo che ora sono coinvolti nella guerra in Iran. Buona parte dell'oro del Darfur arriva a Dubai e negli Emirati Arabi Uniti, così come complice la famigerata Wagner riguardava anche Mosca. Non facciamo geopolitica, Leoni per Agnelli, cerchiamo piuttosto di segnalare come le coscienze dell'Occidente funzionino a intermittenza. Facciamo un omaggio all'Africa con il padre fondatore dell'Afrobeat, Fela Kuti, un uomo che ha messo la sua musica al servizio della lotta sociale e politica e che per questo ha pagato un caro prezzo. Il brano è By Africa, Fela Kuti.

0: Bye Africa.
1: Era Bye Africa di Fela Kuti, e prima di lasciarci con un brano di Carne Fresca, concedetemi di ringraziare voi. Grazie a Paolo Biamonte ai testi, Alessandro Schirano in redazione e produzione, Gianmarco Ferronato alla parte tecnica. Ci salutiamo come di consueto ascoltando un brano di un artista di Carne Fresca, questo è Waylos con Menhir. Ciao a tutti.

0: e per chi l'avesse perso, vi riproponiamo. Il cacciatore di libri di Alessandra Tedesco.
1: Una famiglia siciliana emigrata a Tunisi, non in America come tanti altri, perché non c'erano abbastanza soldi e poi perché in quel modo si poteva essere più vicini alla propria terra. Siamo a cavallo fra gli anni 50 e 60, nel momento in cui la Tunisia diventa indipendente e a causa delle nuove leggi, francesi e italiani, come altri stranieri, iniziano ad andare via e a tornare in patria. Anna ha 16 anni, parla siciliano e francese. All'epoca Tunisi era veramente una Babele dal punto di vista delle lingue. Vive con la madre Maria, che è un'abile sarta, e le due sorelle, mentre il padre si assenta per lunghi periodi per lavorare come contadino in campagna. Il rapporto con la migliore amica, Marinette, una francese di famiglia benestante, i primi innamoramenti, ma anche la scoperta di alcuni segreti di famiglia. Questa è la storia che si racconta nel romanzo Le ragazze di Tunisi, di Luca Bianchini, pubblicato da Mondadori. Una storia che, come si legge in esergo, è ispirata alle vicende della madre dell'autore, che a Tunisi ha vissuto gli anni più belli. È la prima volta che Bianchini scrive un romanzo così intimo e dichiaratamente personale.
2: Era una storia che io non avevo mai considerato, su cui non mi ero mai soffermato, né io, né mio fratello, né i miei cugini. E poi quando è morto mio padre un paio di anni fa, sfogliando un po' le foto di mia madre, un po' per consolarla, sono venute fuori queste foto prima di mio padre, poverino, in cui mia madre era a fare il bagno a Cartagine, nel souk, su cammello a fare la spesa. E ho detto, ma questo è un mondo che era lì e in casa mia e io non lo conosco. Cioè, perché io non lo conosco? E ho iniziato da lì a intervistare tutte le zie superstiti, nel senso ancora vive, perché comunque hanno tutte una certa età. Ho lasciato mia madre per ultima e mia madre si è rivelata incredibilmente invece la testimone più preziosa.
1: Allora, la Tunisi che tu racconti è quella Tunisi fra gli anni 50 e 60. Abbiamo detto era una Babele, ma era anche un luogo in cui le culture si incontravano. Ho detto prima si parlava il siciliano, l'italiano molto poco, e poi il francese e un po' l'arabo. Che idea ti sei fatto tu di quel periodo storico?
2: Guarda, mi sarebbe piaciuto vivere anche solo una settimana con loro, perché doveva essere, come direbbero, una meshuia, per citare un altro dei piatti che non ti saprei descrivere, ma tipo mix di verdure, una sorta di ratatouille, in cui si passa da Bejamache, che camurria, a qu'est-ce que vous voulez entre nous, a Babahar, che è l'unica parola di arabo che ho imparato a dire bene per indicare Port de France quando mi perdevo, che vuol dire la porta del mare.
1: Fra l'altro tu hai scelto di ambientare questa storia nel momento in cui la Tunisia sostanzialmente è diventata indipendente, quindi i francesi che erano stati colonizzatori, ma anche gli italiani che invece erano stati dei migranti, decidono un po' di tornare nei propri paesi. Come vive la famiglia della protagonista di questo romanzo questa situazione, che è una situazione un po' di incertezza?
2: La vive come quando tu hai una sorta di spada di Damocle e sai che potresti partire e non sai quando, non sai se succederà. E questa paura però può trasformarsi anche in un'occasione, perché quando tu hai una data di scadenza, a volte fai delle cose che non faresti se avessi tutto il tempo del mondo. Quando tu sai che stai per partire e una persona ti piace, non hai tempo, glielo devi dire prima di partire. E questo è quello che secondo me ha reso un po' magica questa storia.
1: Tu hai scelto di mettere il focus narrativo su Anna, che praticamente è una ragazzina a 16 anni, vive qualche infatuazione, ma soprattutto ha questo rapporto d'amicizia meraviglioso con Marinette, questa ragazza francese che ha una classe sociale diversa dalla sua, insomma viene da una famiglia ricca, però loro non vedono le differenze, loro è come se si riconoscessero veramente guardandosi semplicemente negli occhi. Che rapporto c'è fra loro?
2: Beh, quella è un po' la magia dell'amicizia e la magia della giovinezza, perché tu quando sei giovane alla fine riconosci la persona simile a te per com'è, se sei un puro, se non fai troppi calcoli, poi se già da giovane fai calcoli immagino come sarai poi da grande, no? Ma loro sono istintivamente amiche e poi sono complementari, perché ognuna apre il proprio mondo all'altra, e anche se c'è una disparità economica abbastanza evidente, ma quando tu tieni a una persona... Alla fine, se ci tieni veramente, ma questo vale anche nell'età adulta, non ti interessa né come è fatta né quanti soldi ha, perché se c'è quelle amicizie speciali, quando c'è l'alchimia, boh, non c'è niente che ti possa, almeno se sei un puro, poi di puri non ce ne sono tanti, ma quei pochi cerchiamo di raccontarli nei nostri romanzi.
1: Anna è molto affascinata sia dai francesi ma anche dai tunisini, cioè è affascinata da tutto quello che può attrarre la sua curiosità. E poi ci sono tutta una serie di vicende, insomma, che accadranno. Lei però arriva da una famiglia siciliana un po' conservatrice, soprattutto il padre, una famiglia siciliana che negli anni 50, per esempio, decide di creare una festa di fidanzamento fra lei e un altro ragazzo, figlio sempre di una famiglia siciliana. Insomma, un fidanzamento, non dico preordinato, ma quasi.
2: Portato, come si dice portato, in questi casi. Si infatti, dice gliel'hanno portato.
1: Non va benissimo, però.
2: No, va a schifio, come si dice. Ma è vero, questo è proprio successo, è uguale.
1: È successo sul serio.
2: È uguale, Pino proprio si chiamava, quindi meno male che Pino... Insomma, ha liquidato velocemente mia madre, tanto succede nelle prime pagine, perché magari potevo non vincere la corsa io con gli altri spermatozoi. Tra quelli di Pino, non lo so, bisognerebbe chiedere a un genetista.
1: Ma nel romanzo effettivamente Pino si innamora della cugina sostanzialmente.
2: Questo purtroppo è successo.
1: Pure questo è successo.
2: Ma ragazzi, allora, io era una storia talmente... Quello che ho dovuto fare in questa storia è stato omettere, perché c'erano anche dei colpi di scena non bellissimi che ho omesso, perché alla fine i romanzi che scrivo sono la rappresentazione del mondo che... voglio raccontare, e quindi io decido cosa mettere, cosa mi piace, cosa non mi piace. Se una cosa non mi piace, non necessariamente la ometto, ma se una cosa è terribile, non voglio che rimanga sul mio libro.
1: Anna ha un bel rapporto con sua madre, e però a un certo punto, senza svelare naturalmente di cosa stiamo parlando, inizia a scoprire che anche la madre ha dei segreti, anche la madre ha un passato. Spesso i figli fanno fatica a comprendere che i genitori hanno un passato, da persone adulte, da donne o da uomini adulti. Che reazione ha Anna alla scoperta di questi segreti, che non dire neanche lontanamente di che cosa si tratta?
2: Lì è il momento in cui cresci, ed è il momento in cui capisci che anche i tuoi genitori, che tu tendi un po' a idealizzare se hai avuto dei genitori sani, e anche la cosa strana, ad esempio, che è capitata a me, è che in genere i genitori sono una sorta di monolite. Quindi dici i miei genitori, anche se sono diversi, se non sono in conflitto, parlo di quelli della mia generazione, che in genere hanno i genitori che sono rimasti sposati a lungo, oggi è più complicato. Parlo di quella generazione lì, io sono del 70. Poi nel momento in cui uno dei due viene a mancare, l'altro genitore diventa un individuo. È l'individuo che se poi supera quel trauma del lutto, mia madre credo, spero, lo stia facendo, mi sembra abbastanza bene, beh, poi ti rivela anche degli aspetti di una vita che ha anche dei segreti, anche mia nonna. E questa è una cosa che ai miei occhi le rende profondamente umane. Quindi, che reazione ha? Non è mai bello, perché tu e i tuoi genitori non vuoi mai che facciano delle cose diverse, perché poi i figli in genere sono molto conservatori, noi amiamo lo status quo, e purtroppo, amici miei, bisogna crescere, si cresce anche con questi traumi.
1: Ma tu, Luca Bianchini, come scrittore, nel momento in cui hai approcciato la stesura di questo romanzo e quindi hai fatto domande a tua madre, alle altre persone di famiglia, che reazione hai avuto scoprendo appunto un passato di cui non eri a conoscenza fino in fondo?
2: Guarda, le cose brutte mi hanno molto intristito. Ho pensato quanto sono state brave loro a sopravvivere a certi atteggiamenti di alcuni parenti un po' molesti. Però ho pensato anche che loro si sono veramente divertite con poco. per quello l'hanno un po' idealizzato, non solo per la giovinezza, perché comunque andavano al cinema, cantavano, cucinavano, friggevano, fondamentalmente spettegolavano, che sono poi le cose che ancora adesso a me fanno stare bene. Alla fine, se chiedi a me cos'è che mi fa stare bene, mi dai una bella cena con delle belle persone che hanno da ridire su qualcuno che non è presente, senza esagerare, e ti passi una bellissima serata. Non devi mai assentarti, perché appena esci dalla stanza parleranno male di te. Quindi mai fare la pipì prima della cena e non bere tanto.
1: In questo romanzo abbiamo detto, tu parli della Tunisi degli anni 50, a cavallo fra gli anni 50 e 60, quindi una Tunisi, abbiamo visto, crocevia di tante culture, ma è anche un'occasione per notare anche le differenze, questo bisogna dirlo, perché per esempio Pupetta, che è la sorella di Anna, la protagonista di questo romanzo, ha un'amica che è tunisina, Fatima, che viene costretta sostanzialmente a sposarsi a 14 anni e lei è abbastanza scioccata da questa cosa.
2: Tra l'altro quello è proprio successo così, e pensa che Fatima è ancora sposata con quell'uomo, e tutte le persone che passavano da Tunisi, lei le ospitava, offriva loro il tè e mandava sempre i saluti a questa amica speciale. E beh, questo secondo me è un'altra delle cose magiche dei rapporti umani, no? Io ho chiesto a questa cugina di mia madre che cosa ha detto Fatima a lei quando... E lei ha detto non doveva dirmi nulla, perché io la guardavo e lei non doveva dirmi niente, perché io sapevo come stava lei guardandola. Ed è ancora, ne parla con gli occhi lucidi. Ancora adesso quando vado a Tunisi c'è sempre qualche parente che mi dice: ma no, gira lì, c'è la curva. Sembro la Puglia adesso.
1: Stai,
2: mi è venuto l'accento pugliese, scusatemi.
1: Sei andato su Polignano, non sull'accento.
2: Scusatemi, ogni tanto sbaglio romanzo. Perché l'accento è difficile da fare loro, perché non hanno un accento puramente siciliano. Qualcuna parla come se traducesse dal francese, un po' come parlano oggi Monica Bellucci e Carla Bruni, senza tirarsela così, che parlano un po', no? Allora siamo andati là, no? E siamo arrivati dalla zia, e la zia ha detto: cosa fate qua? Parlano un po' con questo accento alcuni, come se un po' traducessero. Oppure che camorria.
1: Proprio il siciliano.
2: Però in realtà è un mix. E guarda, la frase che abbiamo scritto dietro, chi era lei? Era siciliana, era italiana, era francese.

0: In realtà si sentiva una ragazza di Tunisi, corrisponde esattamente a questa cosa della lingua che diventa difficile da identificare. Io ad esempio sono stato sgridato per anni in arabo da mia madre, che mi gridava quando era veramente arrabbiata, gridava Yasulla! Detto così, te lo giuro, uguale la
1: che
0: faccio.
1: Vuol dire?
0: Mi hanno detto è un'invocazione.
2: E questo era Luca Bianchini, ora in libreria con Le ragazze di Tunisi, pubblicato da Mondadori. Ed è tutto per questa puntata breve del Cacciatore di Libri Estate, che trovate in podcast su radio24.it e su tutte le piattaforme audio. Grazie in regia Gianmarco Ferronato. Vi ricordo che se volete seguirci sui social, siamo presenti su Instagram come Cacciatore di Libri, ma ormai lo sapete, senza l'articolo IL. Da Alessandra Tedesco, buona lettura e buona estate.
3: GR24 di mezzanotte.

0: La commissione Covid attacca con Meloni e dice: mi affronti. 10 giorni ancora di grande caldo, l'estate 2026 può diventare la più torrida di sempre. Guccini è scomparso a 86 anni, cantautore e poeta, ha segnato anche la vita del paese. Europei di Parigi, Pellacani fa la storia, vince anche nel sincro e sono 5 ori su 5 gare. Valeria Bernardi in regia, Gigi Donelli al microfono. In primo piano dunque l'audizione del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte in commissione al Senato sul Covid.
1: Nulla da rimproverarsi, nulla da giustificare. L'ex Premier Giuseppe Conte interviene davanti alla Commissione Covid al Senato. I veri patrioti erano in trincea durante la pandemia. Siamo stati un modello internazionale. Meloni mi diede del criminale, ma quale fu il contributo della destra? Conte passa poi al contrattacco. Spiega di aver consegnato ai magistrati una lettera anonima ricevuta nei giorni scorsi e chiede alla Procura di fare piena luce sulla transazione da 100 milioni di euro riconosciuta dallo Stato alla JC Electronics, società al centro di polemiche per mascherine sospette, chiede di fermare la trattativa.
2: E quindi ci sarebbe la possibilità, tutta da accertare, di valutare se addirittura sono stati pagati questi 100 milioni, una cifra obiettivamente enorme per un singolo imprenditore, per addirittura mascherine che non erano corrispondenti a quelle che erano le caratteristiche anticipate e dichiarate.
1: Elisabetta Fiorito, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
0: Altri 10 giorni di caldo estremo sull'Italia, intanto l'allarme siccità soprattutto al nord, dove è dimezzata la riserva idrica in Lombardia.
3: I temporali previsti nelle prossime ore sul nord Italia daranno un poco di sollievo in questa estate torrida, ma saranno probabilmente improvvisi e intensi, quindi massima prudenza. E purtroppo non risolveranno la crisi idrica del bacino padano, che è in emergenza estrema, spiega il segretario generale dell'autorità di bacino del Po, Alessandro Del Piano.
4: Noi abbiamo a Ponte Lagoscuro, che è il punto dove misuriamo la febbre del Po, 240 metri cubi al secondo. Si consideri che la media è sui 900 e che sotto i 450 siamo in situazione di grave crisi. Dall'altra abbiamo i grandi laghi, che hanno esaurito sostanzialmente, tranne il lago di Garda, hanno esaurito la quantità che è a disposizione per il sistema idrico della nostra pianura più grande.
3: Siccità significa anche meno produzione energetica, perché la precedenza si dà a persone e agricoltura.
4: La produzione di energia idroelettrica in questo momento si ferma.
3: Va meglio o meno peggio al sud, ma con sacche di crisi in Calabria, Lazio e coste adriatiche. Laura Bettini, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, poco fa ha affermato che lo stretto di Hormuz potrebbe riaprire presto. Sono coinvolto nei negoziati, ha detto ai giornalisti riuniti nello studio Ovale. Mercoledì l'Iran ha indicato di aver raggiunto un accordo con il sultanato dell'Oman su una nuova rotta di transito che confina con entrambi i paesi. Tuttavia qualsiasi riapertura dipenderà da Washington, che ha imposto un blocco ai porti iraniani. Nel Mar Nero invece una nave cargo tedesca è finita nel mirino di un attacco di droni russi, un attacco che arriva a breve distanza dal ritrovamento di un drone bomba all'aeroporto di Lipsia.
5: Poteva trasformarsi in una catastrofe il caso del drone esplosivo ritrovato nei pressi del cargo ucraino martedì sera all'aeroporto di Lipsia. Fonti di stampa tedesche hanno affermato che non solo il drone aveva un detonatore e dell'esplosivo collegato, ma lo stesso velivolo della Antonov Airlines trasportava munizioni militari arrivate dalla Francia, destinate ad essere inviate altrove. Dettagli non sono stati forniti, ma non è difficile ipotizzare la destinazione finale e si può solo immaginare la devastante potenza di una eventuale deflagrazione. Altro dettaglio inquietante, il caso ha voluto che il drone venisse notato da alcuni dipendenti aeroportuali, in quanto era stato modificato per divenire invisibile ai sistemi di difesa di un aeroporto usato anche per operazioni NATO. Il ministro dell'interno tedesco Dobrindt parla di un attore statale dietro all'episodio. E c'è un ulteriore elemento di riflessione. A settembre si vota in due Länder dell'est tedesco, con estrema destra filorussa AfD, che potrebbe divenire primo partito in uno dei due. AfD che potrebbe trarre enorme beneficio dalle interferenze elettorali di Mosca, portando gli echi diretti del conflitto russo-ucraino su suolo tedesco. Sergio Nava, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: L'addio a Francesco Guccini. I funerali del cantautore emiliano, morto a 86 anni, si svolgeranno in forma privata nei prossimi giorni.
6: è un Dio che muore nei campi di sterminio, di amore, con l'autopresa rate, di amore.
7: Nel 1967 bastò il titolo di questa canzone di Francesco Guccini, Dio è morto, a far scattare la censura della RAI. Non era una negazione della fede, ma il racconto di una società in crisi che aveva smarrito i propri valori. Lo capì anche Radio Vaticana, che infatti la trasmise. Guccini ha fatto musica in modo poetico, libero, impegnato, non ha mai perso la magia, nemmeno con l'avvelenata, scritta per sfogarsi dopo una recensione stroncante.
6: Voi critici, voi personaggi austeri, militanti severi, chiedo scusa a vossia.
7: Si è dedicato alla musica e al cinema. Resta una perla l'apparizione in Radio Freccia, il film d'esordio da regista di Ligabue nel 1998, in cui ha interpretato un barista.
8: Beh, ma cos'è la RAI?
9: Sei la RAI, una radio libera.
7: Giulia Bassi, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Chiara Pellacani, la tuffatrice azzurra, ha completato il suo emplan di ori europei vincendo il quinto su 5 gare disputate ai campionati continentali di Parigi. Pellacani ha chiuso il cerchio in coppia con Elisa Pizzini, dunque vincendo la gara di sincro trampolino da 3 metri. Poi nello sport, diciamo, c'è anche la crisi della FIFA. L'UEFA mantiene la pressione su Infantino.
10: Nessuna tregua, Gianni Infantino rimane nel mirino dei suoi oppositori. Nemmeno 24 ore dopo aver strappato dal board della FIFA la conferma a capo del calcio mondiale, pur dovendo mettere nero su bianco l'ammissione degli errori commessi nella gestione del dossier sulla privatizzazione della Coppa del Mondo, per Infantino è arrivato un altro duro attacco da parte della UEFA. Neon non si accontenta delle scuse e nemmeno delle rassicurazioni ricevute sul fatto che il piano di vendita sia stato accantonato. Ecco perché in un comunicato ha scritto che le condizioni per cancellare la minaccia di boicottaggio delle competizioni FIFA non sono state raggiunte. Serve di più, ma soprattutto il passaggio politico a pesare. La UEFA infatti conferma la sfiducia nei confronti di Infantino e ne vuole un passo indietro. Sta lavorando, secondo i rumors, per arrivare alla resa dei conti nelle prossime settimane. La novità è che il fronte dei critici si è allargato anche alla CONMEBOL sudamericana, che è tradizionalmente indicata tra gli alleati di Infantino, e contro l'attuale governance della FIFA si è espresso anche il sindacato mondiale dei calciatori, con una presa di posizione netta in cui si evoca la necessità di riforma del governo del football. Giovanni Capuano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: È tutto per questa edizione, la prossima tra meno di un'ora.

0: Con una email mi dicono che è scaduta l'app della banca, con un'altra che sono indagato per reati terribili, con un SMS mi avvisano che c'è un pacco da ritirare ma devo cliccare, con una telefonata mi propongono di investire in qualcosa coin che frutterà il 40% al mese, che sarebbe il 480% l'anno. Io rispondo sempre allo stesso modo: no, grazie.
1: Truffe no grazie è una serie di Radio 24 con Mauro Meazza, in onda il sabato alle 11 e la domenica alle 14:30, per conoscere le astuzie dei truffatori e come difendersi. E la miglior difesa è sempre un bel no.
0: No, grazie, perché siamo tra persone per bene.
1: Beh, non tutti.

0: di Riccardo Poli e Beppe Salmetti con Ginevra Fenies.
1: Oggi vorrei cominciare con una frase di Borges, di Finzioni, perché vorrei alzare il tiro, tra l'altro la pesco senza nemmeno dire il contesto, cioè non vorrei nemmeno troppo raccontare, sai, scrive a riguardo,
2: non mi interessa.
1: Io prendo una frase in maniera del tutto arbitraria.
2: Sì, come un aforisma, diciamo.
1: La porto qua,
2: va bene,
1: non mi interessa.
2: Okay. Facciamo
1: tanto
2: una puntata,
1: è la nostra trasmissione.
2: Facciamo quello che ci pare, esatto.
1: Bravissimo. La verità storica per lui non è ciò che è avvenuto, è ciò che riteniamo che sia avvenuto. Così, tu dici adesso, cosa vuol dire questa cosa? Presumibilmente niente, però magari verso la fine della puntata verrà fuori che questa cosa avrà voluto dire qualcosa.
2: Ma sì, secondo me in qualche modo introduce in maniera perfetta il tema di oggi, che è un luogo comune un po' articolato e complesso da comprendere, ma avremo un Caronte che ci aiuterà a dipanarci. Il luogo comune di oggi è tradurre e tradire. In qualche modo la traduzione è sempre un'interpretazione personale di ciò che accade.
1: Quindi, mi piace molto che tu hai detto e in un certo qual modo, recitativamente, non so se tu te ne sia accorto, ma non hai fatto proprio quell'accento grave. Sembrava qua, poteva anche essere una e tradire.
2: Tradurre e tradire.
1: Perché di fatto è poi magari quello che accade.
2: Forse è quello che facciamo ogni giorno noi esseri umani su questa terra. Traduciamo e tradiamo. Difatti dopo parleremo anche di tradimenti, Beppe.
1: Assolutamente
2: sì. E diamo il benvenuto a Vincenzo Latronico. Ciao Vincenzo.
3: Ciao.
2: Ciao. È scrittore, traduttore.
3: Forse anche traditore. Di
2: magari. Magari, guarda, speriamo di avere un traditore al nostro tavolo.
1: Di professione o forse anche nella vita? Vorrai confessarci anche queste cose oggi? Lo capiremo.
2: Ecco, no, infatti, tu fai di professione lo scrittore. Ragazzi, cioè, siete degli unicorni sostanzialmente in questa contemporaneità. Come si fa a fare lo scrittore di professione?
3: Ma allora, innanzitutto io non sono sicurissimo che sia una professione. Questa è una cosa a cui penso spesso. Mi chiedo, cioè, è di sicuro un'attività ed è un'attività che ha una parte di passione, una parte di guadagno. Però, secondo me, un buon paragone è con lo sport. Tu diresti a una lanciatrice del giavellotto che fa la lanciatrice del giavellotto di professione? Non è veramente una
2: professione. Allora, sì, effettivamente mi fai pensare. Direi che è una sportiva e da quello a passare alla sua professionalità sarebbe corretto da dire, ma professione, hai ragione, lo scarto è, cioè, c'è lo scarto.
3: E secondo me questa cosa c'entra con quello che dicevi, perché in fondo ci si aspetta appunto che una persona che scrive, una delle prime domande che ti fanno è sempre, ma ti ci mantieni? Sì, vabbè, ma le sigarette come le compri? Ed è visto sempre un po' come una sorta di fallimento il fatto che tu scrivi dei romanzi, però fai anche appunto il traduttore o la traduttrice, insegni. E questa costellazione di attività che per qualcuno che fa un'arte, che sia scrivere o che sia suonare il violoncello, è vista come un po' un fallimento.
2: Ancora oggi?
3: Dagli sportivi ce lo aspettiamo. Cioè una persona che fa la lanciatrice del giavellotto e che va alle Olimpiadi, tu ti aspetti che però magari insegni in una palestra, magari... cioè, e alla fine questa costellazione di cose che hanno a che fare con la tua disciplina, che sia un'arte o che sia uno sport, è poi il modo in cui si costituisce la professione, secondo me. Io, ad esempio, adesso riesco a passare il grosso del mio tempo a scrivere, ma per il grosso della mia vita ho fatto principalmente il traduttore. Pubblicavo anche dei romanzi, però traducevo...
2: Compri le sigarette, insomma, facendo il tuo lavoro.
3: Esatto.
2: No, sì.
1: Scusa, io ho una domanda che in realtà è molto potrebbe anche essere molto tecnica, ma ha un po' a che fare con la permeazione di contenuti. Cioè, traducendo, di fatto, avrai respirato quello che altri scrittori e scrittrici hanno un po' messo su carta. Quanto ti rimane attaccato di quel lavoro?
3: Tantissimo, ed è la ragione per cui per me è stato così importante. Nel senso che... per tradurre bene, poi potremmo discutere su che cosa
2: vuol dire
3: bene.
2: Tradurre bene.
3: Per tradurre bene un testo tu devi a un certo punto veramente entrare nel modo di vedere il mondo di questa persona, tanto che quando ci hai lavorato a lungo tu saresti anche in grado di scrivere un falso in qualche modo, perché sei entrato nel suo stile.
2: No, bellissimo questo. Sai produrre
1: dei quadri, no?
2: Certo.
1: Falsare dei quadri, che hanno
2: falsare dei libri.
1: No?
3: E poi ovviamente quando smetti ti restano delle cose che hai imparato, che si possono fare con le parole, che prima non ti sarebbero mai venute in mente. E alla fine è un po' come se tu ospiti qualcuno in casa tua e ogni volta questi lasciano un paio di scarpe, un maglione, una sciarpa, e tu una volta provi a indossarteli, no? E alla fine ti trovi questo guardaroba pieno di indumenti altrui che però adesso sono diventati tuoi.
2: Incredibile. Ma allora, passare dallo scrivere un proprio pensiero su carta, o meglio, passare dal tradurre il pensiero di qualcun altro al passare a scrivere il tuo pensiero su carta, sono due passaggi molto forti.

0: In entrambi i casi, secondo me, c'è diciamo, un elemento di traduzione. Qual è l'elemento più difficile, Vincenzo, nel tradurre il pensiero di un'altra persona, nella nostra lingua, ad esempio?
1: Ma allora, è il fatto che la coperta è sempre troppo corta. Se vuoi coprirti le spalle, scopri i piedi e così via, perché i significati delle parole non si sovrappongono sempre perfettamente gli uni agli altri. Un esempio più semplice possibile che si può fare è la frase I love you, che uno dice questa qua la sa chiunque, no? Che cosa significa? Però in inglese questa frase può essere detta sia fra fratelli, che fra amici, che fra amanti, mentre in italiano no. Quindi se io sto scrivendo una storia banalissima di due amici che poi si innamorano e si fidanzano, in inglese si diranno sempre I love you, in italiano si diranno ti voglio bene, ti voglio bene, ti voglio bene, e a un certo punto si diranno ti amo. Tu, da traduttore o da traduttrice, devi decidere quando arriva il ti amo, oppure quando due persone che in inglese si dicono sempre you smettono di darsi del lei e cominciano a darsi del
0: Del
1: tu,
0: tu.
1: perché la griglia delle lingue non si sovrappone. E qua non hai un modo, non hai una guida nel testo, perché nel testo questa differenza fra ti amo e I love you, fra ti amo e ti voglio
0: Sì.
1: bene, nell'inglese non c'è, quindi devi inventarla tu.
0: È incredibile quando il traduttore riesce a interpretare ancora di più il pensiero dell'autore stesso e l'autore poi lo ammette. Penso che sia uno dei rari casi
2: Sì,
0: convincenti.
2: c'è grande onestà. Senti, ti voglio chiedere una cosa, entrando proprio nel vivo del tuo libro. Ci sono, intanto, la cosa che mi è parso di leggere, che è un po' un manifesto generazionale, cioè la nostra generazione, possiamo dirlo, tu hai
1: 41 anni, sì, siamo
0: ok, coetanei,
2: tutti in questo
0: 41 e
2: studio, sì, più o
0: 42.
2: meno siamo sulla
1: Che
2: quarantina.
1: sono i nuovi 30, comunque per restare sui
0: Grazie
1: luoghi comuni.
0: Vincenzo, grazie, ti faccio una statua.
2: E un pochino abbiamo il percepito che la nostra generazione sia quella a cui è stata promessa, no? L'Eldorado è stato promesso, ce l'hanno fatto vedere, hanno detto guarda, il vostro futuro, tu lo dici anche nel libro, futuri possibili, questa è un'altra espressione che c'è nel libro, ci è stato promesso qualcosa che poi non c'è. Tu questa cosa come la vivi? Come ti fa sentire il fatto che l'occasione, cioè nel tuo caso in realtà forse l'occasione te la sei un po' presa, però come la vivi questa cosa
0: Mi verrebbe
2: generazionale?
0: da dire che c'è un tradimento anche qua dentro, cioè l'aspettativa poi non era la realtà, un po' come sempre.
1: Ma allora, secondo me cioè, ci sono due modi di leggerla, no? Nel senso che io mi rendo conto, vedendo amiche e amici che sono più giovani di me, che sono entrati nel mondo del lavoro aspettandosi pochissimo, pochissimo in termini di speranze utopistiche, dell'idea di poter fare quello che vuoi, dell'idea di poter avere un posto fisso e ben pagato che da adulto ti permettesse di avere la casa al mare e due macchine, come era in qualche modo la norma per chi faceva una professione in Italia 30 anni fa. Noi siamo partiti invece con questa speranza. In qualche modo, quindi, noi abbiamo affrontato una delusione sulla scia della crisi del 2008, che è stato il momento in cui siamo entrati tutti quanti nel mondo del lavoro, abbastanza tosta. Però, d'altro canto, abbiamo almeno avuto la possibilità di crederci, di sperarci. Cioè, certo, a molti, forse in termini puramente pratici, è andata male, però forse invece in termini di crescita personale no. Cioè io mi ricordo quando noi eravamo studenti, studentesse, quelli che potevano prendevano un aereo e andavano a Londra, a Berlino o a
0: L'Erasmus,
1: Parigi
0: noi generazione Erasmus.
1: a fare i camerieri, a fare i cartongessisti nelle mostre d'arte contemporanea. Poi alla fine magari a 40 anni te ne penti economicamente, però hai avuto la possibilità di esplorare, di crescere, di vedere cose nuove. Adesso, per ragioni che di sicuro toccheremo, che hanno a che fare con l'economia, hanno a che fare con le città, questa cosa si fa molto di meno, anche perché le persone più giovani vedono noi che ce ne lamentiamo e dicono no, devo mettermi a testa bassa subito, si concedono meno libertà. E questa, alla fine, è anche un po' una fregatura.
2: Cioè,
0: Sì.
2: mi sembra che stiano un pochino cambiando i sogni. Cioè, che è una cosa un po' a cui io, per esempio, non ero pronto. Cioè, il mio obiettivo d'arrivo adesso, negli ultimi anni, per esempio, è cambiato. 6 anni fa l'obiettivo era uno, adesso, che non lo dirò solo per, come dire, per questioni private, però adesso è un pochino si cambia perché la società attorno a noi cambia, le città cambiano. Questo è un altro
0: Certo.
2: tema che, come dire, si evince molto dal tuo libro. Attorno a noi le città stanno cambiando, soprattutto i grandi centri urbani. Come i grandi centri urbani riverberano sulle nuove generazioni, secondo te?
1: Ma allora, ti farò un esempio che secondo me come punto di partenza è ottimo. Io da ragazzo, da studente, non sognavo di avere una casa perché faceva parte del patto sociale il fatto che se tu hai un lavoro, hai una casa. Poi, se il tuo lavoro è guidare l'autobus, magari hai una casa un po' più piccola e un po' più periferica. Se il tuo lavoro è fare il cardiologo, hai una casa più grande in centro. Ma questo faceva parte del patto sociale, non era un sogno, era il punto di partenza.

0: incoraggia a la compresenza di persone di origini e di aspirazioni diverse, oppure se invece è semplicemente un sistema di estrazione di ricchezza da chiunque ci si trovi impigliato come una carta moschicida.
1: Sembra quasi che sia stato tradito un patto sociale un po', no? Cioè la nostra generazione è una generazione che si sente un po' tradita da quelle che erano le aspettative, lo dicevamo prima. Vorrei tornare, Vincenzo, su il libro Le Perfezioni, che è ambientato a Berlino, ma riverbera in molte città, anche Lisbona, in Sicilia, perché la coppia che Tom e Anna sono questi due graphic designer, giusto? È corretto? Mm-hmm. Viaggiano un po' per l'Europa, è la generazione Erasmus, è la nostra generazione che cerca un po' di trovare un posto in questo mondo. E la cosa che mi ha colpito del libro è che ci sono delle descrizioni molto molto dettagliate. Ad esempio, lo dicevamo prima fuori onda, la tua passione per le piante si capisce dall'istante 1 nel mondo botanico. E mi sono chiesto, ma Vincenzo, una persona che si ferma a osservare le cose, ti sei mai trovato a osservare una persona mentre sta agendo, mentre sta facendo qualcosa? Perché io purtroppo mi trovo spesso a fissare le persone, ma non perché sono morbosamente attratto da loro, ma perché banalmente mi fermo a fissare i comportamenti, i movimenti, i piccoli tic. Tu sei un osservatore?
0: Ma allora, non tantissimo delle persone, ma tantissimo delle immagini. Forse perché a lungo uno dei miei primi lavori è stato lavorare per una rivista che si occupava di arte, ma in realtà poi specialmente nel libro mi interessava dare questa sensazione, perché io volevo un po' simulare l'esperienza che abbiamo del mondo quando scrolliamo su Instagram. E lì sono capace di stare con il dito puntato sulla stories, di modo che
2: ferma,
0: non scorra,
2: immobile,
0: a ingrandirle per osservare i dettagli.
1: Cioè,
0: vedere
1: tu sei uno di quelle che fa gli screenshot delle storie,
0: no,
1: per poi andarle a ingrandire.
0: Sto lì a vedere che cosa c'è sul fondale del tuo selfie.
1: Scusa, in periodo pandemia, con le interviste fatte in casa, eri felicissimo, guardavi le librerie degli altri.
0: Ma io non ho, in realtà non ho avuto Instagram per tantissimo tempo, perché cioè la mia idea è che comunque ogni social corrisponde a un peccato capitale. Quello di Instagram è l'invidia, ma io sono uno dell'ira, e il social dell'ira era
1: Facebook,
0: Twitter. Come si litigava su Twitter, non si litigava da nessuna parte.
1: Però era un litigio
2: anche adesso che è diventato X, comunque si litiga abbastanza.
0: Quindi io ho aperto Instagram preso dalla noia più totale durante la pandemia, e ho cominciato, è stata proprio un'esperienza mesmerizzante. Cioè stavo lì esattamente a guardare gli appartamenti degli altri.
2: Scusami, tra l'altro non so se lo sai, ma c'è un trend, lo saprai sicuro, di cui io sono ghiotto, le case tipo, non so, di Berlino, di Parigi, come vengono arredate. Cioè io sono praticamente invaso.
1: Ma si somigliano tutte?
2: Di parquet con piante, di solito c'è la Monstera, assolutamente, poi c'è il Poto. E chi non ha un Potos oggi, voglio dire, tutti devono avere un Potos, almeno un Potos.
1: Infatti nel libro, tra l'altro col tema di tradurre e tradire, secondo me i social ci cascano perfettamente, perché quello che vediamo sui social è la maggior parte delle cose non sono vere, e aspiriamo a una vita che non è quella che poi viene ritratta all'interno dei, per esempio, profili Instagram.
2: Scusami, anche perché poi le case che vedo, tutte le volte le guardo, rapportate a casa mia, che un po' vorrebbe somigliare a quelle case, dura un secondo l'attimo della foto, poi sono vestiti ovunque, libri per terra.
0: Certo. Ma ti dirò di più. Secondo me una delle cose che trovo più affascinanti, che ho scoperto aprendo Instagram durante la pandemia, e che è uno dei sentimenti alla base di questo libro, è che questa sorta di invidia del raggiungimento impossibile che tu provi e che io provo vedendo quelle immagini,
1: anch'io lo provo,
0: lo provi anche con le tue stesse immagini. Cioè se tu guardi le foto, io ovviamente a Berlino a casa mia avevo un annuncio di Airbnb, perché mi costava tanto, quindi ogni volta che andavo via per un weekend la subaffittavo in qualche modo. Se io guardavo l'annuncio Airbnb della mia stessa casa mentre ci stavo dentro,
2: è bellissima,
0: ma quanto è bella, ma perché nella realtà
1: è onanismo,
0: perché nella realtà non è
1: architettonico,
0: così?
2: Dovrei vivere lì,
0: sì. Ma guarda che questo secondo me è qualcosa che è successo davvero, è cambiato il nostro rapporto con le immagini da quando siamo abituati a produrne, pubblicarne e a presentarci con le immagini sui social così tanto. Ogni tanto a me capita, anche per dire, con le foto delle vacanze, che non so, tu vedi la foto che hai fatto in un weekend con una persona con cui non stai più, ci sono due bicchieri di spritz sul tavolo, il tramonto, la spiaggia, no? E pensi, oddio, che vacanza bellissima. Poi ti ricordi che in realtà stavate per lasciarvi, avete litigato tutto il tempo, non riuscivate a dormire perché c'era casino sotto la finestra dell'Airbnb che avete prenotato. E però, invece di pensare, la foto mente, perché le foto non rappresentano la realtà, quello che pensi è, ma perché non riesco a ricordarmi una bellezza che corrisponde a quanto era bella questa immagine? Perché non ho apprezzato sul momento questa cosa che adesso mi è chiaro che era un momento così bello? Cioè come se hanno ragione le immagini e torto noi.
1: Sì, tradiamo noi stessi, mi verrebbe da dire, ci inganniamo. Però mi sorge una domanda: perché allora non postiamo foto brutte? Cioè, perché non postiamo foto che ci ricordano?

0: Ricordano realmente perché c'è riprovazione sociale, perché una foto brutta probabilmente non viene accettata.
1: Prende
0: in un
1: meno
0: contesto
1: like.
0: Social.
2: Sì, penso che sia per questo. Penso
0: ci
2: che
0: vergogniamo.
2: Ma un po' anche per, secondo me, un po' anche per conformismo, che non è una cosa che io trovo negativa. Cioè penso che il conformismo sia uno dei modi in cui le società umane stanno insieme. Però ovviamente se tutti fanno un certo tipo di cosa, tendenzialmente sarai più portato a farlo anche tu. E quindi... da questo punto di vista ci stiamo l'un l'altro, alziamo la posta, no? Tu posti la foto migliore di casa tua e questo mi incoraggia a postare la foto migliore di casa mia, che tu vedrai e penserai che la tua è meno bella, e questo meccanismo è quello che ci tiene agganciati lì.
1: Scusate, domanda pratica, vi dico un attimo cosa ho io a casa mia e mi dite com'è la vostra in maniera onesta. Io in questo momento ho le lenzuola non ho rifatto il letto,
0: non voglio sapere,
1: non ho rifatto il letto in questo momento. No. Ho un tappeto con un cuscino marocchino appoggiato ad un calorifero e dei libri sparpagliati a caso per
0: dormi
1: terra
0: sul cuscino e il tappeto, giusto,
1: diciamo,
0: per
1: che
0: sapere.
1: Mi piace appoggiare la schiena, don't try this at home, però al caldo del calorifero e ho leggere. Libri sparsi ovunque. La vostra in questo momento?
2: Ma allora io devo dire che io lavorando da casa, svegliandomi molto presto la mattina, io ho questa abitudine del tutto ossessiva che io mi sveglio la mattina e resetto la casa letteralmente.
0: Quindi rifai il letto, Vincenzo?
2: No, perché il letto lo rifà mia moglie quando si sveglia dopo di me.
0: Ok, però perfetto, perché io sono un ossessionato del rifare
1: perché
0: il letto.
1: In effetti rifare il letto con la moglie dentro
2: io riporto però tutte le impostazioni di fabbrica, allineo le candele, metto i barattoli in pila l'uno sull'altro.
0: Meraviglioso.
1: Questa cosa è molto da rivista di casa.
0: Certo. Io sono invaso da libri, non ne posso più. Io voglio una casa più grande perché non ce la faccio più.
1: Cioè, pensa ai libri cosa pensano di te. Vorrei una casa più piccola perché quest'uomo continua a metterci dove gli va.
0: Mi veniva in mente rispetto al mondo social, a parte che c'è un capitolo delle perfezioni dedicato ai social che sono descritti con un vortice di parole. Io ho avuto un effetto nauseante nel leggerlo, ma non per le parole che ho usato, perché proprio era l'effetto che mi dava l'idea di scrolling continuo. E dici, il tempo spariva, dice alla fine di quel capitolo. Quindi mi sembra di poter dire che viviamo in un tempo finito e infinito allo stesso tempo, Vincenzo.
2: È stranissimo. Guarda, quel capitolo nello specifico sono contento che ti abbia colpito, perché io cercavo proprio di rendere quello che è l'esperienza dei social. E se ci fai caso, è strano. Tu puoi passare un'ora a leggere un libro o a leggere una rivista o a guardare un film. Quando chiudi, ti ricorderai alcune cose. Non tutto, ma ti ricordi di che cosa parlava, ti ricordi... Facci caso, se tu passi un'ora a scrollare Instagram, cosa che io faccio varie volte al giorno purtroppo, quando finisci non ti ricordi niente.
0: Niente.
2: Secondo me forse è perché...
0: Ce lo dobbiamo spedire per ricordarcelo.
2: Esatto, ma perché secondo me forse è che un libro o un film hanno una trama che si tiene insieme e quindi i passaggi di causa-effetto ti aiutano a ricordartelo, mentre le stories che si susseguono in realtà non fanno una storia tutte insieme, perché c'è la tua, la sua, quella di qualcun altro, e quindi questo tempo è sparito. Ed è veramente strano.
0: È un tempo sparito, però quando poggi il cellulare sono passate ore.
2: Esatto.
0: Quindi è un tempo infinito e finito allo stesso tempo.
1: Ci sarebbe anche da capire cosa accade al nostro cervello mentre facciamo questa cosa.
0: Ma quello.
1: Forse non vogliamo saperlo.
0: E quindi, un po' chiudendo il tema dei social, mi viene da dire che mettendo noi, no, pezzi della nostra vita sui social, traduciamo noi in digitale, ma tradiamo anche noi stessi, perché raccontiamo una parte di noi che probabilmente non è del tutto vera.
2: Ma guarda, questa forse in realtà è un'ottima metafora, perché tu puoi, in realtà, qualunque foto di casa tua tu andassi a postare, la più bella o la più sgarrupata, è comunque un tradimento, perché la complessità di come è casa tua, che ha degli angoli belli sotto una certa luce, a volte però è disordinata, a volte così, non c'è nessuna singola immagine che la rende. E in realtà questo è il problema che hai da traduttore e traditore,
0: certo,
2: che non c'è mai una singola, quasi mai una singola parola che rende esattamente il perimetro del significato della parola originaria.
1: C'è una cosa, scusatemi, che mi si apre e sta esplodendo dentro di me da ormai 10 minuti, ed è la traduzione delle nostre parole che noi forniamo al mondo. Tipo in questo momento io sto parlando, noi ci stiamo parlando, ma le emozioni che abbiamo all'interno sono chiaramente delle altre, cioè le parole che arrivano, quando arrivano, noi è come se stessimo traducendo quello che abbiamo dentro in questo istante parlandoci.
0: Certo.
1: E quindi ci stiamo anche tradendo in un certo qual modo, perché vorremmo essere il più precisi possibile in questo incontro, ma di fatto è impossibile. Tu la percepisci questa cosa, cioè di tradurre ciò che esce da te quando parli con le persone, oppure una cosa che vivi solo da un punto di vista letterario, penna su carta?
2: Ma allora, la mia sensazione, adesso non vorrei che questo sembrasse che io stia dicendo che... parlo senza pensare, ok.
0: Non ti preoccupare, però, sei in buona compagnia.
1: Sì, anche noi lo facciamo molto spesso.
2: La mia sensazione, specificamente sullo scrivere, però penso che valga anche nel parlare, è che scrivere non è un modo di tradurre su carta un pensiero, ma è un modo di pensare. Cioè, nel senso che tu, man mano che vai avanti a parlare o a scrivere, tu stai scoprendo quello che pensi, non è che lo pensi prima e lo traduci. Ed è per questo, ad

0: esempio che alla fine, io nella mia esperienza mi rendo conto che quando mi metto a scrivere non ho mai un'idea chiarissima di dove andrò a parare, perché la cosa interessante è poi sviluppare il pensiero su. È come se scrivere fosse un modo alternativo di pensare. E lo stesso vale del parlare, e spesso capita quando hai un amico o un'amica con cui hai un'intesa particolare, ti capita questa cosa che ti senti più intelligente. Cioè stai conversando con loro e dici: oddio, ma ho detto una cosa di un'intelligenza a cui non sarei arrivato
1: Da
0: da solo o
1: solo.
0: con qualcun altro. Secondo me è per questo, perché uno pensa parlando, però almeno questo è come la sento dentro di
1: No,
0: me.
1: però è bellissimo come pensiero, perché la scrittura come altra forma di pensiero è la prima volta che
0: Sì.
1: ci ragiono anch'io, quindi
0: Ma è
1: in
0: anche la
1: questo momento è
0: conversazione.
1: accaduto
0: Anche la
1: quello che hai
0: conversazione è una forma di
1: detto.
0: pensiero. Eh sì, perché è
1: Incredibile.
0: figlia di, no, dell'incontro, delle persone che si incontrano e riesce a questo
1: Sì,
0: pensiero
1: verrebbe da
0: nuovo.
1: citare un filosofo del passato, tesi, antitesi e sintesi, che è più alta delle due parti. Vincenzo, siamo in termini di puntata, in chiusura di puntata. Ti vorrei chiedere, da scrittore, se puoi darci un consiglio a chi ascolta, a noi, di un romanzo, di un libro che per te traduce molto bene la contemporaneità che stiamo vivendo. Se ci dai un consiglio di lettura per poter immergerci nel 2025, diciamo 2020, facciamola così.
0: Oltre alle perfezioni.
1: Oltre alle perfezioni,
0: Ma
1: ovviamente.
0: allora, ne vorrei citare due.
1: Vai.
0: Uno si chiama Fake Accounts di Lauren Euler, che è una scrittrice americana, è ambientato anche questo a Berlino. Lei è una mia amica molto cara, e però parla davvero di un certo tipo di rapporto con i social che poi si espande a tutto il resto
1: Dell'esistente.
0: dell'esistenza. Un altro, ne dirò tre. Un altro si chiama Wellness di Nathan Hill, che è questo romanzo fiume che parla veramente del mondo di oggi con una precisione e una mancanza di illusioni davvero, davvero lucida. È un romanzo molto lungo, ma di quelli che non devono spaventare perché ci entri e ti
1: Ti perdi.
0: smania. Invece uno italiano che mi è piaciuto tantissimo, uscito mi sembra proprio quest'anno, si chiama Brutale di Salvatore Falzone ed è un romanzo tosto anche con argomenti molto, molto espliciti e però parla anche in modo diverso di come un certo tipo di rapporto con l'internet, con la rete, con l'immaginario dell'online sblocca certe cose di te che magari non si sarebbero sbloccate altrimenti.
1: Grazie per i consigli, veramente grazie di
0: Grazie.
1: cuore.
0: Purtroppo
1: E
0: qua il tempo è tiranno,
1: esatto, altro
0: perché la
1: luogo comune.
0: trasmissione dei luoghi comuni.
1: E vi dico che Vincenzo Latronico sul suo profilo Instagram ha solo due post, quindi se ne andate a trovare,
0: Non
1: trovate
0: potete vedere
1: poco.
0: cosa c'ha dietro, cioè
1: Esatto.
0: tu vuoi vedere cosa abbiamo
1: Sai
0: dietro noi,
1: perché?
0: ma non ce lo
1: Perché
0: dice.
1: Vincenzo non tradisce sui social, tradisce sulla carta, ovviamente.

0: cosa rappresenta per me essere di Genova? Innanzitutto la genovesità, tu puoi andare a vivere anche al Polo Nord, al Polo Sud, su Marte, ti rimane dentro, anche quando non vuoi.
1: Genova è una città che favorisce la creatività, perché è una città di provincia che vive le dinamiche della città di provincia. Cioè, io ho iniziato a scrivere canzoni perché il martedì sera non sapevo che fare, e questo in realtà è una grandissimissima fortuna. Genova è una città molto solitaria, molto introspettiva, ed è bellissima, per me è la città più bella d'Italia.
2: Beh, Genova ha un clima, è una concentrazione anche storica, così, che ha permesso a molti artisti di sognare attraverso il mare, attraverso la città vecchia, e racconti, storie del porto, eccetera, che ha influito molto sugli artisti in generale.
3: È una storia di musica, talento e mare. Dagli anni 60 del secolo scorso a Genova succede una magia. Nascono i più grandi artisti e le più belle canzoni della musica d'autore italiana. A raccontare questa storia ci sarò io, Marta Cagnola, insieme ai critici Claudio Cabona e Renato Tortarolo, e con le voci dei protagonisti di oggi e di ieri in La musica vicino al mare, Gino Paoli e la scuola genovese. Ogni sabato alle 17 e ogni domenica alle 11, ovviamente, su Radio 24.
4: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo i podcast originali di 24 ore podcast.
5: Ma nello spazio,
2: sì,
5: puoi prendere l'influenza?
2: Di brutto?
5: Sì.
2: Sì, sì.
5: Ma perché allora, c'hai altri ammalati nella stazione spaziale?
2: No, teoricamente si fa un periodo di quarantena prima di partire.

0: E per motivo per cui tu non puoi avvicinarti agli astronauti. Quando fanno l'ultima conferenza stampa, io ci sono stato, la fanno dietro un vetro. Però poi curiosamente escono tra le due ali di folla che li acclamano per salire sul pullman che li porta all'astronave.
1: E devi sperare che nessuno ci abbia il raffreddorino in quel momento, che sennò.
0: Giampa, buon anno del serpente.
1: È vero.
0: Sì,
1: è vero, è vero.
0: Buon anno del serpente, inaugurato. inaugurato a fine gennaio da tre taikonauti sulla stazione modulare nazionale cinese Tiangong, laddove i tre hanno appunto in diretta televisiva dall'orbita celebrato con tutta la nazione l'inizio di un anno particolarmente rilevante e festeggiato dallo spazio.
1: Ti potrei dire solo sì. L'anno del serpente, no, perché Emilio, la simbologia, l'astronomia cinese porta, è gravida di significati molto molto importanti. Non so se tra dragone e serpente chi se la batte di più, nel senso che sono due simbologie molto molto potenti. Secondo me, visto che parliamo di potenze egemoniche che se la giocano sulla Terra e nello spazio, il dragone forse vola, quindi
0: vola,
1: tanta
0: vola,
1: roba,
0: sì.
1: Però il serpente arriva ovunque.
0: È vero.
1: È silenzioso.
0: Sì.
1: Striscia.
0: Sì.
1: Si inerpica. Si insinua. Sibila.
0: E?
1: A volte morde.
0: Esatto.
1: E a volte è velenoso.
0: E allora oggi, caro Giampa, parleremo dello spazio cinese, cioè dello spazio del dragone.
1: Tu lo sai che Riccardo Poli ha coniato questo slang?
0: Quale?
1: Quando noi ci presentiamo in questo podcast, lo chiama rampa.
0: Che non è male.
1: No, in questo podcast è perfetto, ma tu immagini un podcast di cucina. Adesso non far la rampa, fai la pentola a pressione,
0: esatto.
1: Accendi i fornelli.
0: E invece no, vabbè. Qui è la rampa.
1: Io sono Giampaolo Musumeci, scrivo di esteri, scatto foto, giro video, consumo gli scarponi e di solito parlo alla radio. Ho una smodata passione per l'Africa e il Medio Oriente, ma soprattutto sto con i piedi per terra.
0: E io sono Emilio Cozzi, racconto il mondo visto dall'alto, dallo spazio. Meglio, racconto chi, per interessi scientifici, per business o per missione, guarda dall'alto il mondo. Perché oggi, caro Giampaolo, il centro della Terra è oltre la sua atmosfera. È nello spazio che si intrecciano i nostri destini economici e politici. È sullo spazio che si basa buona parte delle nostre attività quotidiane e della nostra sicurezza. Insomma, è a centinaia di chilometri oltre il cielo che si sta scrivendo il nostro futuro.
1: Il futuro del pianeta Terra.
2: Radio 24 presenta la geopolitica dello spazio.
1: No, ma bevi pure. Mi ha appena iniziato, già trangugia acqua, sperando
0: acqua,
1: che sia
0: tutto
1: acqua.
0: Andare, a tutto andare.
1: Allora, io lo so che tu vorresti partire dallo spazio, ma io invece ti tiro il freno a mano e ti dico, perché non partiamo dalla Terra? Perché in questo podcast noi sostanzialmente stiamo terra a terra, ma anche nello spazio. Allora, nella scorsa puntata abbiamo parlato di come l'amministrazione Trump intende lo spazio a stelle e strisce. Abbiamo provato anche a escludere Elon Musk, ma è stato un esercizio stilistico non esattamente facilissimo. E adesso con la Cina, forse paradossalmente sarà un po' più facile, perché non ci sono tanti privati, cioè
0: no.
1: Lo spazio cinese è spazio statale cinese. Però vorrei lanciarti un po' di ami per capire se come la Cina si muove sulla Terra, si muoverà anche nello spazio. Allora, direi che torniamo indietro. 2012, Kazakistan. Un luogo a te caro, peraltro, perché
0: sì,
1: è pieno di basi di lancio, no? In Kazakistan il presidente Xi Jinping annuncia, oramai 12 anni fa, la nuova Via della Seta. Una gigantesca opera infrastrutturale, ma non soltanto, è anche culturale, che avvolgerà in qualche modo il globo, consentendo l'espansione politica, economica, commerciale e anche ideologica cinese. La cosa interessante, l'abbiamo detto anche altre volte nella prima stagione, è che quando la Cina si mette in testa di fare una cosa, la fa. Cioè abbiamo una certezza, no? È impossibile mettere il bastone fra le ruote. Abbiamo però dei ma, nel senso che ultimamente la crescita cinese non è esattamente quella che il Partito Comunista si aspetta. Poi ci sono anche dati economici che vanno presi con le pinze, perché c'è sempre una certa opacità per i dati che arrivano da Pechino. Per esempio, la cosiddetta nuova Via della Seta si è arenata in alcuni punti, ha attecchito in altri. Faccio un po' di esempi molto terra-terra.
0: Certo.
1: Il porto del Pireo è sostanzialmente in mano cinese. Il quarto molo del porto di Amburgo è in mano cinese. Rotte terrestri balcaniche sono in mano cinesi. Un sacco di pezzi di Africa sono in mano cinese. Quindi pur con lentezze e con ritardi, alla fine ce la faranno. Ti chiedo, esiste l'equivalente della cosiddetta via della seta ma nello spazio? C'è una visione infrastrutturale che porta economia, porta eccetera eccetera, però nello spazio, perché faccio fatica a immaginarmela nella terza dimensione.
0: E invece c'è, è stata di recente ribadita. 15 ottobre 2024 la Cina annuncia la sua roadmap spaziale, addirittura proiettata fino al 2050.
1: Non mi stupisce.
0: Tre fasi principali. La prima, laddove saranno implementate le missioni verso la Luna, che culmineranno nel 2030 con i primi tre taikonauti a sbarcare sul suolo lunare. Seconda fase, laddove l'obiettivo invece entro il 2035 sarà costruire una base spaziale sulla Luna, una base di ricerca internazionale, e qui ti rispondo con già la Russia coinvolta, con già l'Arabia Saudita coinvolta e con altri 10 paesi che hanno già detto di partecipare a questa parte della nostra avventura lunare. Ultima parte, 2050, addirittura con una missione per riportare campioni atmosferici da Venere e addirittura lo scopo di riportare sulla Terra campioni marziani. Attenzione, prima forse della missione Mars Sample Return della NASA, di cui al momento non si conosce la data. Avremmo dovuto iniziarla fra pochi anni, è stata in qualche modo tagliata o il suo budget è stato ridotto, sì. Quindi va riconfigurata. E allora ti rispondo, in questa struttura, in questo calendario che davvero non vede la Cina rallentare mai, sebbene la Cina oggi sia indietro, sì, rispetto agli Stati Uniti, la piattaforma diplomatica di Space Diplomacy mi sembra certamente uno degli obiettivi principali, coinvolgere altri stati ambiziosi o che senza la Cina non potrebbero andare oltre l'atmosfera.
1: E qua torniamo a un paragone secondo me molto molto interessante con quello che abbiamo definito il cosiddetto sud globale, no? Cioè una serie di paesi che fino a qualche anno, decennio fa, erano certamente meno progrediti di Stati Uniti ed Europa, che si legano, mi viene in mente il consesso internazionale dei BRICS, no? Brasile, India, Cina, Sudafrica un po' più recentemente, dove però tantissimi paesi africani stanno mostrando interesse e si stanno un po' aggregando. L'intento vero sarebbe la de-dollarizzazione dell'economia, certo, mondiale, molto molto difficile perché lo yuan non ha quella forza, non ha quella potenza, anche la rupia indiana non ce la vedo tantissimo, no? a sostituire il dollaro. Però non vi è alcun dubbio che alcuni paesi, tra cui appunto la Cina, in realtà anche l'India, si candidino in qualche modo a guidare il sud globale, cioè quei paesi che fino adesso non sono cresciuti tanto quanto volevano, ma che stanno contendendo agli Stati Uniti e all'Europa l'egemonia globale, economica, anche geopolitica se vuoi. Questo aspetto, se lo trasliamo nello spazio, funziona ancora, perché tu mi stai dicendo, attenzione, la Cina si fa capofila di una cordata di paesi che da soli non potrebbero andare nello spazio,
0: esatto,
1: che potrebbero utilizzare in parte la tecnologia cinese. E allora, visto che adesso sulla Terra siamo in quello che alcuni analisti definiscono l'interregno, no? Gli Stati Uniti una volta erano davvero l'unica potenza egemonica, adesso sono in decadenza, perdono un po' di grip su alcune aree, il vicino Oriente, meno militari nel mondo, non sono più lo sceriffo del mondo. Allora, questa dinamica come facciamo a traslarla nello spazio? Perché lì invece gli Stati Uniti hanno un vantaggio notevole.
0: Hai colto nel segno una delle più spinose prospettive dell'immediato futuro. Torniamo alla puntata precedente. Parlavamo dello spazio secondo Donald Trump, con lo spettro più o meno vocato di Musk dietro. Sì. Ricordiamolo, secondo discorso di insegnamento di Donald Trump, pianteremo la bandiera a stelle e strisce su Marte. Grande panico dell'Europa, perché l'Europa è coinvolta pesantemente nel programma Artemis, quello americano, sì, per tornare sulla Luna, punto primo perché fornisce il modulo di servizio alla capsula Orion, quella che porterà gli astronauti americani sulla Luna. Secondo punto, perché stiamo costruendo con gli Stati Uniti, tra l'altro anche in Italia, il Lunar Gateway, che è una stazione più piccola della Stazione Spaziale Internazionale che orbiterà attorno alla Luna. Benissimo. è probabile che, qualora dovessero andare su Marte gli Stati Uniti, il Lunar Gateway verrebbe ridimensionato,
1: depotenziato,
0: se non annullato. E chi ci dice oggi, nessuno, che non punteranno subito gli Stati Uniti verso Marte? Ricordiamo che Elon Musk 2 settimane prima dell'insediamento ha detto: la Luna è una distrazione, bisogna puntare direttamente verso Marte. E allora qui torno al discorso che facevi. A quel punto, cosa esclude che l'Europa, tagliata fuori o visto ridimensionato il proprio ruolo, non si avvicini magari al programma spaziale cinese, che dà più garanzie, più pragmatico, anche in senso diplomatico? Di là una personalizzazione, una politicizzazione del programma spaziale potrebbe corrispondere a un'apertura paradossale della Cina nei confronti del mondo.

0: la geopolitica dello spazio.
1: Apertura della Cina nei confronti del mondo e apertura conseguente mi sta venendo in mente mentre parli di una recente dichiarazione molto molto chiara di Ursula von der Leyen, presidente della Commissione Europea, che ha detto testualmente: attenzione, visto che c'è la spada di Damocle dei dazi americani, parliamo di commercio, sull'Europa, beh, noi potremmo anche trattare con la Cina. Allora, forse l'ha detto anche per far intendere a Donald Trump: vacci giù piano, per favore. Però è una possibilità che non possiamo escludere. Storicamente noi abbiamo rapporti commerciali con la Cina. Certo che dal punto di vista militare, strategico, perché quando parliamo di spazio parliamo anche di quegli aspetti, vedere un'Europa che abbandona lo storico alleato a stelle strisce e si allea col dragone, pardon, col serpente, sai che mi costringerebbe a rivedere tutte le mie nozioni di geopolitica. Mi stai intrigando, un po' spaventando, non lo so, adesso ci penso.
2: Ma sai che temo che saremo costretti a farlo, non perché queste ipotesi che stiamo adesso formulando necessariamente diventeranno realtà, ma perché siamo veramente a un bivio della storia, un bivio in cui lo spazio sarà fondamentale, sarà cruciale. Tra l'altro, ti ricordo, in questo periodo si parla tantissimo delle famose costellazioni per la connettività internet. Sì. Beh, la Cina non solo sta già costruendone una, la costellazione Qianfan, che significa letteralmente migliaia di vele, perché punta entro il 2030 ad avere 14.000 satelliti, ma ne ha già prevista una seconda con altri 13.000 apparati. Per cui, come vedi, lo spazio anche in quel settore sta realizzando una dicotomia che potrebbe avere, anzi avrà certamente, risvolti sulla Terra molto profondi.
1: Potremmo essere a un punto di eventuale, non necessariamente brutto, non ritorno, in cui lo spazio disegna gli equilibri invece sulla Terra. Il senso di questo podcast è esattamente questo: rapporti di forza e di potere sulla Terra hanno un riverbero spaziale e naturalmente viceversa. Tu sai che io mi innamoro sempre delle mie idee, ahimè, è una cosa che non bisogna fare. No, nel senso che questo paragone della cosiddetta nuova via della seta lo trovo intrigante per spiegare come la Cina si muove appunto nello spazio. Prima mi citavi di una serie di stazioni orbitanti, di moduli, di basi d'appoggio, sì, lo dico male,
2: sì.
1: Nell'orbita terrestre, nell'orbita lunare e naturalmente sulla Luna. Secondo te riusciamo a paragonare queste cose ai cosiddetti choke point che troviamo invece sulla faccia della Terra? Mi viene in mente il canale di Suez, per esempio, lo stretto di Malacca, che tante gatte da pelare hanno dato ai governi di mezzo mondo, no? Quando si intoppa qualcosa, quello è un problema. Lo spazio ha questi imbuti e questi coni a un certo punto che si potrebbero chiudere?
2: Decisamente sì, per due motivi: perché deve avere delle infrastrutture di lancio che sono imponenti, molto costose e soprattutto che richiedono delle caratteristiche fisiche non rispettate ovunque sulla Terra, e la Cina ha diverse basi di lancio che invece soddisfano appieno queste caratteristiche, tendenzialmente essere vicine all'equatore, tendenzialmente essere rivolte verso est,
1: sì,
2: meglio ancora se con grandi bacini d'acqua, mari o d'oceano,
1: per ragioni di sicurezza.
2: Per ragioni di sicurezza, e insomma la Cina queste cose le rispecchia tutte.
1: Ma in orbita, cioè nello spazio, invece esiste la stessa strozzatura fisica che a volte abbiamo?
2: La stiamo costruendo purtroppo a nostre spese, o meglio l'Europa, non in questo caso, continuando a intasare progressivamente proprio le orbite più interessanti. In primis l'orbita bassa, la famosa Lee Earth Orbit, dove ci sono tutti i satelliti Starlink, tutti i satelliti OneWeb, dove ci sono quelli cinesi che, ti ripeto, potrebbero diventare addirittura 27.000 in 5 anni, e dove l'Europa con la sua costellazione Iris Square, forse operativa entro il 2031, vorrebbe andare a mettere 292 satelliti.
1: Sai cosa? Ti interrompo, mi sta venendo in mente un'immagine pazzesca che qualche ascoltatore della nostra età riconoscerà immediatamente. Arrivano dall'iperspazio,
2: sì,
1: la velocità cala enormemente e Han Solo con Chewbacca a un certo punto dice: Chewbacca, che sta succedendo? E sono in mezzo a uno sciame di asteroidi.
2: Bellissimo.
1: E devono zigzagare selvaggiamente, non... rischiamo di fare questo, non zigzagare tra gli asteroidi ma tra satelliti e spazzatura di satelliti.
2: Esattamente. Aia. E poi c'è un altro choke point potenziale, lo abbiamo detto poco fa: qualora, ipotizziamo, l'America comunque mantenga un desiderio di presidiare la Luna,
1: sì,
2: la NASA ha già individuato 13 siti per i prossimi allunaggi, tendenzialmente vicini al polo sud, perché il polo sud, lo abbiamo già raccontato, sì, in questo podcast, ha l'acqua sotto forma di ghiaccio, ha sia la luce che il perenne buio, quindi energia elettrica. Alcuni punti sono, guarda caso, coincidenti con i punti laddove i taikonauti cinesi e le missioni cinesi vorrebbero arrivare. E allora anche lì comincia una competizione per le risorse, per lo spazio, per il territorio extraterrestre. Quindi sì, ci potrebbe essere una strozzatura anche in quel caso.
1: Ti lancio un'ultima provocazione, sempre per stare sulla cosiddetta nuova via della seta, questa gigantesca opera infrastrutturale, ma ripetiamo anche culturale, perché quando si muove la Cina non soltanto ti prende un porto, ma ci fa arrivare le proprie merci, magari fa una scuola confuciana, magari fa anche piccolo commercio, magari ci inonda di prodotti un po' dopati anche dell'economia cinese, penso alle auto elettriche, no? Recentemente stiamo scoprendo che grazie al cambiamento climatico e allo scioglimento dei ghiacci, la cosiddetta terza stampella della via della seta, quella artica, quella ghiacciata, diventa sempre più appetibile. Da ciò gli appetiti, certo, di Donald Trump sulla Groenlandia, per esempio, no? Anche in maniera un po' maldestra, a volte espressi, però siamo abituati al linguaggio statunitense. Ebbene, la Cina da un sacco di tempo investe sulle navi rompighiaccio, perché ha capito perfettamente che quella via lì taglia un sacco di chilometri, fa risparmiare e soprattutto è ricchissima. Ora non ti chiederò se esiste il cambiamento climatico tra Marte, Luna e Venere, però esiste secondo te un paragone fisico simile al cambiamento climatico? Cioè che a un certo punto tu fisicamente hai in mente una rotta, dici sì, io faccio A, B, C e arrivo su Marte, poi però succede qualcosa navigando e scoprendo lo spazio per cui dici ma c'è anche quest'altra possibilità.
2: Beh, adesso siamo un po' nell'ambito fantascientifico,
1: ma sai che Giappa,
2: no, no, ma è corretto. Io non escludo che possano succedere due cose molto interessanti per la Cina. Punto primo, che a un certo punto potrà diventare sostenibile l'estrazione di risorse extraterrestri, sì, che vuol dire non solo la Luna, magari anche sugli asteroidi, dagli asteroidi, sì. E c'è un altro grande progetto laddove la Cina è all'avanguardia. Allora bisogna ammettere, la Cina in questo momento, soprattutto per le missioni scientifiche, è davvero molto indietro rispetto soprattutto agli Stati Uniti, tanto sì, che nelle tre fasi di cui parlavamo prima ci sono tante missioni scientifiche, perché evidentemente la Cina si sente in difetto. Ma attenzione, c'è un progetto molto ambizioso della Cina, che è lo Space Based Solar Power, cioè l'utilizzo di energia solare tramite questi grandissimi impianti in orbita che riescono a trasmettere via wireless l'energia solare dall'orbita, che significa due cose: energia infinita, perché arriva dal sole, certo, senza l'atmosfera, che peraltro in qualche modo può anche ridurre appunto la quantità di energia, e soprattutto energia pulita. Questo è un altro traguardo che potrebbe deviare la rotta spaziale della Cina. Occorre ammetterlo, stiamo parlando di fantascienza, in questo momento non ci sono le tecnologie capaci di realizzare questo obiettivo.
1: Allora ti seguo, ti vengo dietro con due considerazioni. La prima, il capitale umano.
2: Sì.
1: Il capitale umano cinese è imparagonabile con tutto il resto del mondo, forse l'India, che peraltro nel luglio del 2024 ha superato a livello mondiale demograficamente la Cina, ma in realtà sappiamo che il numero di politecnici, di istituti aeronautici tra Pechino e le altre grosse metropoli è gigantesco, quindi prima o poi un genio alla Elon Musk cinese uscirà e non vi è alcun dubbio. Secondo, visto che ho citato Elon Musk,
2: sì,
1: e quindi per dire che il gap e il ritardo tecnologico credo che occhio e croce potrà essere colmato in tempi anche abbastanza veloci. Abbiamo citato Elon Musk. Beh, Elon Musk potrebbe essere una formidabile testa di ponte tra Washington e Pechino. Credo che sia l'uomo d'affari più diplomatico che sia mai apparso sulla faccia della Terra. Parla con tutti, compreso Xi Jinping.
2: È vero, compreso Xi Jinping, ha un ottimo rapporto con il premier, cinese, Li Qiang. E attenzione, perché Elon Musk intanto ha degli interessi commerciali, certo, di spessore. Ricordiamo, la Tesla ha venduto 700.000 autovetture, record assoluto fatto nel 2024. Ma soprattutto Elon Musk è molto ammirato in Cina. E ti dirò di più, la mamma di Elon Musk, May Musk, è ammirata più di lui, ha fatto post tessendo le lodi delle infrastrutture cinesi. E attenzione, perché questo potrebbe essere un curioso elemento, non dico che Musk possa fare dago della bilancia, ma certamente, così come parla guerra con l'Iran, cosa che gli Stati Uniti non facevano dal 79, potrebbe avere dei canali preferenziali con la Cina. Sarebbe veramente una fantascia. Cioè, che Musk si metta insieme nello spazio con la Cina e magari insieme vadano su Marte realizzando il sogno di Trump, capisci che...
1: Questa è fantascienza vera, però immaginiamoci che dovremmo riscrivere tutta la puntata di quest'oggi, perché era lo spazio secondo la Cina e diventerebbe lo spazio sino-americano secondo Musk.
2: Ma allora ti risponderei come ti risponderebbe Chewbacca.
1: Cioè? Te l'ho mai detto che sei un cretino? Abbiamo finito?
2: Abbiamo detto tutto?
1: Va bene, ce l'ho. Emilio, tempo scaduto, podcast finito. Siamo partiti da un'idea, abbiamo chiuso con un'altra, direi anarchia totale.
2: Esatto, ti citerò un pezzo del New York Times, proprio a proposito di Elon Musk, il quale dice, parlando di Cina, attenzione, perché ci sono più maschisti che marxisti in Cina.
1: questa non è male. Il resto lo racconteremo nel prossimo episodio di La geopolitica dello spazio. Però mi raccomando, Emilio, una cosa, sempre coi piedi per terra.
2: Ma con gli occhi al cielo.
0: La geopolitica dello spazio di Giampaolo Musumeci ed Emilio Cozzi. Sound design di Gianmarco Ferronato. Producer Riccardo Poli. Responsabile di produzione Guido Scotti. Coordinamento editoriale Alessandra Scaglioni. Tutti i podcast originali di 24 Ore Podcast sono disponibili sul sito di Radio 24, del Sole 24 Ore e su tutte le principali piattaforme audio.
3: Ci sono guerre che non vediamo. Iniziano in luoghi nascosti con attori che spesso non conosciamo. Dati rubati, operazioni segrete, manipolazioni dell'informazione e tecnologie capaci di cambiare gli equilibri del mondo. Io sono Antonio Talia.
4: Io sono Claudio Antonelli e Nome in Codice è il podcast che entra nei conflitti invisibili del nostro tempo.
3: 8 puntate in cui andremo a decrittare le tecnologie, scoprire le storie e le organizzazioni dietro molti dei casi più eclatanti di questi ultimi anni.
4: Dal cyberspionaggio alle guerre ibride, dal sabotaggio digitale agli attacchi contro reti e fondali marini. Nome in codice, storie, tecnologie e intrighi dal lato oscuro della politica internazionale. È un podcast di 24 ore Next Med e Radio 24, disponibile sul sito e l'app di Radio 24, sul sito del Sole 24 Ore, su 24orepodcast.com e sulle principali piattaforme audio.
0: GR 24 di mezzanotte.

0: La commissione Covid attacca con Meloni e dice: mi affronti. 10 giorni ancora di grande caldo, l'estate 2026 può diventare la più torrida di sempre. Guccini è scomparso a 86 anni, cantautore e poeta, ha segnato anche la vita del paese. Europei di Parigi, Pellacani fa la storia, vince anche nel sincro e sono 5 ori su 5 gare. Valeria Bernardi in regia, Gigi Donelli al microfono. In primo piano dunque l'audizione del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte in commissione al Senato sul Covid.
1: Nulla da rimproverarsi, nulla da giustificare. L'ex Premier Giuseppe Conte interviene davanti alla Commissione Covid al Senato. I veri patrioti erano in trincea durante la pandemia. Siamo stati un modello internazionale. Meloni mi diede del criminale, ma quale fu il contributo della destra? Conte passa poi al contrattacco. Spiega di aver consegnato ai magistrati una lettera anonima ricevuta nei giorni scorsi e chiede alla Procura di fare piena luce sulla transazione da 100 milioni di euro riconosciuta dallo Stato alla JC Electronics, società al centro di polemiche per mascherine sospette, chiede di fermare la trattativa.
2: E quindi ci sarebbe la possibilità, tutta da accertare, di valutare se addirittura sono stati pagati questi 100 milioni, una cifra obiettivamente enorme per un singolo imprenditore, per addirittura mascherine che non erano corrispondenti a quelle che erano le caratteristiche anticipate e dichiarate.
1: Elisabetta Fiorito, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
0: Altri 10 giorni di caldo estremo sull'Italia, intanto l'allarme siccità soprattutto al nord, dove è dimezzata la riserva idrica in Lombardia.
3: I temporali previsti nelle prossime ore sul nord Italia daranno un poco di sollievo in questa estate torrida, ma saranno probabilmente improvvisi e intensi, quindi massima prudenza. E purtroppo non risolveranno la crisi idrica del bacino padano, che è in emergenza estrema, spiega il segretario generale dell'autorità di bacino del Po, Alessandro Del Piano.
4: Noi abbiamo a Ponte Lagoscuro, che è il punto dove misuriamo la febbre del Po, 240 metri cubi al secondo. Consideri che la media è sui 900 e che sotto i 450 siamo in situazione di grave crisi. Dall'altra abbiamo i grandi laghi che hanno esaurito sostanzialmente, tranne il lago di Garda, hanno esaurito la quantità che è a disposizione per il sistema idrico della nostra pianura più grande.
3: Siccità significa anche meno produzione energetica, perché la precedenza si dà a persone e agricoltura.
4: La produzione di energia idroelettrica in questo momento si ferma.
3: Va meglio o meno peggio al sud, ma con sacche di crisi in Calabria, Lazio e coste adriatiche. Laura Bettini, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, poco fa ha affermato che lo stretto di Hormuz potrebbe riaprire presto. Sono coinvolto nei negoziati, ha detto ai giornalisti riuniti nello studio ovale. Mercoledì l'Iran ha indicato di aver raggiunto un accordo con il sultanato dell'Oman su una nuova rotta di transito che confina con entrambi i paesi. Tuttavia qualsiasi riapertura dipenderà da Washington, che ha imposto un blocco ai porti iraniani. Nel Mar Nero invece una nave cargo tedesca è finita nel mirino di un attacco di droni russi, un attacco che arriva a breve distanza dal ritrovamento di un drone bomba all'aeroporto di Lipsia.
5: Poteva trasformarsi in una catastrofe il caso del drone esplosivo ritrovato nei pressi del cargo ucraino martedì sera all'aeroporto di Lipsia. Fonti di stampa tedesche hanno affermato che non solo il drone aveva un detonatore e dell'esplosivo collegato, ma lo stesso velivolo della Antonov Airlines trasportava munizioni militari arrivate dalla Francia, destinate ad essere inviate altrove. Dettagli non

0: sono stati forniti, ma non è difficile ipotizzare la destinazione finale e si può solo immaginare la devastante potenza di una eventuale deflagrazione. Altro dettaglio inquietante, il caso ha voluto che il drone venisse notato da alcuni dipendenti aeroportuali, in quanto era stato modificato per divenire invisibile ai sistemi di difesa di un aeroporto usato anche per operazioni NATO. Il ministro dell'interno tedesco Dobrindt parla di un attore statale dietro all'episodio. E c'è un ulteriore elemento di riflessione. A settembre si vota in due Länder dell'est tedesco, con l'estrema destra filorussa AfD, che potrebbe divenire primo partito in uno dei due. AfD che potrebbe trarre enorme beneficio dalle interferenze elettorali di Mosca, portando gli echi diretti del conflitto russo-ucraino su suolo tedesco. Sergio Nava, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: L'addio a Francesco Guccini. I funerali del cantautore emiliano, morto a 86 anni, si svolgeranno in forma privata nei prossimi giorni.
2: È un Dio che morto sterminio di amor, con l'autopresa rate di amor.
3: Nel 1967 bastò il titolo di questa canzone di Francesco Guccini, Dio è morto, a far scattare la censura della RAI. Non era una negazione della fede, ma il racconto di una società in crisi che aveva smarrito i propri valori. Lo capì anche Radio Vaticana, che infatti la trasmise. Guccini ha fatto musica in modo poetico, libero, impegnato, non ha mai perso la magia, nemmeno con l'Avvelenata, scritta per sfogarsi dopo una recensione stroncante.
4: Voi critici, voi personaggi austeri, militanti severi, chiedo scusa a vossia.
3: Si è dedicato alla musica e al cinema. Resta una perla l'apparizione in Radio Freccia, il film d'esordio da regista di Ligabue nel 1998, in cui ha interpretato un barista.
5: Beh, ma cos'è la RAI?
6: Sei la RAI, una radio libera.
3: Giulia Bassi, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Chiara Pellacani, la tuffatrice azzurra, ha completato il suo Unplanned Ori europei vincendo il quinto su 5 gare disputate ai campionati continentali di Parigi. Pellacani ha chiuso il cerchio in coppia con Elisa Pizzini, dunque vincendo la gara di sincro trampolino da 3 metri. Poi nello sport, diciamo, c'è anche la crisi della FIFA. L'UEFA mantiene la pressione su Infantino.
7: Nessuna tregua, Gianni Infantino rimane nel mirino dei suoi oppositori. Nemmeno 24 ore dopo aver strappato dal board della FIFA la conferma a capo del calcio mondiale, pur dovendo mettere nero su bianco l'ammissione degli errori commessi nella gestione del dossier sulla privatizzazione della Coppa del Mondo, per Infantino è arrivato un altro duro attacco da parte della UEFA. Neon non si accontenta delle scuse e nemmeno delle rassicurazioni ricevute sul fatto che il piano di vendita sia stato accantonato. Ecco perché in un comunicato ha scritto che le condizioni per cancellare la minaccia di boicottaggio delle competizioni FIFA non sono state raggiunte. Serve di più, ma soprattutto il passaggio politico a pesare. La UEFA infatti conferma la sfiducia nei confronti di Infantino e ne vuole un passo indietro. Sta lavorando, secondo i rumors, per arrivare alla resa dei conti nelle prossime settimane. La novità è che il fronte dei critici si è allargato anche alla CONMEBOL sudamericana, che è tradizionalmente indicata tra gli alleati di Infantino, e contro l'attuale governance della FIFA si è espresso anche il Sindacato Mondiale dei Calciatori, con una presa di posizione netta in cui si evoca la necessità di riforma del governo del football. Giovanni Capuano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: È tutto per questa edizione, la prossima tra meno di un'ora.

0: Mi chiamo Cristina. Cristina Trivulzio di Belgioioso. Forse qualcuno conosce il nome della mia famiglia, ma quanti di voi conoscono il mio?
1: Dal podcast di Radio 24 al suo salotto. Il 15 settembre dalle 18 alle 20 in piazza Belgioioso a Milano, una serata di musica e dialoghi dedicata alla principessa ribelle del risorgimento italiano. L'evento Il Salotto di Cristina, promosso dalla Fondazione Brivio Sforza e le dimore del quartetto, è dedicato alla memoria di Cristina Trivulzio di Belgioioso nel quinto anniversario della posa della sua statua. Patriota, rivoluzionaria, imprenditrice, giornalista, regina dei salotti parigini, Cristina rappresenta una donna che ha saputo vivere la propria libertà in un mondo tutto di uomini. Oggi la sua statua è il riconoscimento delle donne nella storia e nella città di Milano. E nel suo salotto, il 15 settembre la ricorderemo con musica, dialoghi, interviste e la presentazione del podcast di Radio 24 Mi chiamo Cristina. Ingresso libero. Info su radio24.it, sezione eventi.
2: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo...

0: Non mi capisci.
1: Buongiorno a tutte e a tutti, eccoci qua ogni giorno dalle 10 alle 11 con l'appuntamento quotidiano estivo con il meglio di Non mi capisci. Stiamo riascoltando alcune delle storie più significative della stagione, ma prima ogni giorno vi vogliamo dare un consiglio, una lettura, un libro, un fumetto, un manga, e comunque uno stimolo per così avere un confronto sano e divergente tra le generazioni. Matteo, oggi cosa ci proponi?
2: Oggi abbiamo scelto un romanzo di uno scrittore famosissimo che è diventato un vero cult, anche spinto dal book talk negli ultimi anni, letto da moltissimi ragazzi e ragazze. Si chiama Le notti bianche di Dostoevskij ed è un racconto di un uomo e di una donna che si incontrano nella notte di San Pietroburgo. La ragazza è in lacrime, i due cominciano a raccontarsi, a parlarsi in un viaggio di progressiva intimità. È un racconto dal quale hanno preso spunto in moltissimi nel corso, diciamo, della storia dell'arte, compreso non ultimo quel bellissimo film Prima dell'alba con Ethan Hawke, libro amatissimo dai ragazzi. Forse vale la pena rileggerlo o leggerlo anche per capire perché.
1: Questo è il consiglio di oggi, adesso andiamo a ascoltare il meglio di Non mi capisci.
0: Non mi capisci.
3: Non so

0: Non è, so chi sei il titolo di questo pezzo, che potrebbe essere anche il titolo di questo programma, insomma, non mi capissi, non so chi sei, insomma, questo dialogo difficile tra generazioni, noi cerchiamo di inserirci e lo facciamo a modo nostro. E la prima ospite l'abbiamo scoperta così, l'abbiamo scoperta sui social, l'abbiamo scoperta
1: nel
0: con questo reel.
1: Nel 2023 ho cominciato a parlare di installare dei distributori di assorbenti gratuiti nelle scuole medie per agevolare le ragazze che non riuscivano a permetterseli. Così l'idea è diventata una proposta, con centinaia di firme a sostegno. Il 10 febbraio 2025 la mozione è stata presentata al Consiglio Comunale di Reggio Emilia, dove è stata approvata all'unanimità. Quindi ho pensato fosse doveroso dare un aiuto a tutte quelle donne che non riescono a permettersi gli assorbenti. Una donna spende in media 130 euro all'anno e ben 5.000 euro nel corso di tutta la propria vita per acquistare assorbenti.
0: Quella che parla si chiama Stella Giuncu Pisi, ha 15 anni, è una studentessa di Reggio Emilia, e Matteo, insieme a di quelle ragazze che ci mette la faccia, ha un'idea e fa di tutto per realizzarla.
2: Certo, ma che belle queste storie, no? Che partono da storie piccole e scovano modi, risorse per raggiungere obiettivi, per problemi che naturalmente, insomma, no? A una parte di popolazione possono sembrare facezzi e invece, come giustamente ci ricordava in apertura la nostra ospite, comportano costi considerevoli, comportano attenzioni che spesso non ci sono. Quindi complimenti a Stella per essere riuscita a condurre a buon porto la sua battaglia.
0: Ciao Stella, grazie per essere qua con noi.
3: Buongiorno.
0: Ciao, come stai?
3: Bene, grazie.
0: Quando hai capito che quello che era un tuo problema in verità non era solo un tuo problema? E perché hai scelto di non trovare una soluzione solo a un tuo problema, ma a un problema di tante?
3: All'epoca avevo circa 12-13 anni, quindi ero in seconda media, e diciamo che avevo notato che tra le mie compagne c'era molto disagio nel discutere di mestruazioni, e spesso a quell'età comunque le mestruazioni sono irregolari e quindi questo comportava difficoltà anche a gestirle. E quindi un problema che poteva

0: essere quello delle mie amiche, e che naturalmente era anche il mio, sicuramente è anche quello di tutte le ragazze, appunto in questa fascia d'età, quindi quello delle medie, 12-14 anni, ma poi anche quello delle superiori in realtà, che riguarda appunto tutte le ragazze, e diciamo che è questo che mi ha spinta a proporre di installare dei distributori di assorbenti nelle scuole.
1: Stella, ma questa tua idea parte da una raccolta firme. No, come hai scoperto questa possibilità a 12 anni, a 13 anni? Insomma, come ti sei informata? Che cos'è che ha dato il via alla concretizzazione di questa proposta?
0: Ma allora, in realtà è stato un processo abbastanza lungo, nel senso che è chiaro che a 12 anni non avevo le conoscenze che ho oggi, quindi ho cominciato raccogliendo delle firme, tra virgolette, cioè facendo una petizione che in realtà non varrebbe come mozione, perché avevo raccolto le firme dei miei compagni di classe e in generale delle alunne e degli alunni della mia scuola. Le avevo raccolte su un foglio protocollo e poi avevo spedito all'allora sindaco. Poi diciamo che avevo scritto delle email agli assessori, ai consiglieri del comune di Reggio Emilia, e è così che con l'aiuto di un consigliere comunale sono riuscita a, diciamo, ufficializzare la cosa, a fare una mozione vera, quindi a raccogliere le firme dei residenti maggiorenni.
2: È una storia che appunto è iniziata qualche anno fa, come ci hai raccontato, però è una storia che continua, vero? Perché questa tua campagna, la stai portando avanti, stai tentando di allargarla anche ad altre città, se non sbaglio.
0: Sì, a Reggio Emilia appunto la mozione è stata approvata il 10 febbraio 2025 all'unanimità. Adesso il comune di Reggio Emilia sta ancora riflettendo come applicarlo nel modo più efficiente possibile, e aspettando che vengano effettivamente installati, il progressista ha deciso di pubblicare il documento della mozione che avevo scritto appunto all'epoca della presentazione, in modo che tutti possano riadattarlo e proporlo nel proprio comune.
1: Stella, ricordi quali furono le prime reazioni alla tua primissima proposta? Cioè, quando hai raccolto le firme nella tua classe, per esempio, le reazioni delle tue compagne sono state diverse da quelle dei tuoi compagni? Oppure hai avuto magari reazioni diverse dal mondo insegnante o adulto rispetto al mondo dei tuoi coetanei? Cos'è successo?
0: Diciamo che la stragrande maggioranza delle mie compagne era molto favorevole, prima comunque di avviare il processo appunto della petizione, della mozione, ne avevo anche parlato con le mie amiche. In particolare ho ricevuto grande appoggio dalla mia migliore amica Chiara Vegliante, e quindi molte ragazze erano assolutamente favorevoli, poi ce n'erano alcune che erano un po' meno coinvolte. Questa cosa era legata, penso, al disagio che comunque c'è, cioè, allo stigma, al tabù, cioè, era difficile parlarne apertamente di mestruazioni, e secondo me è tuttora difficile, nel senso che tra ragazze si riesce di più a parlarne, ma se bisogna parlarne con, per esempio, i ragazzi, è un po' più complicato, soprattutto per appunto delle ragazzine, delle medie.
2: Certo.
0: Per quanto riguarda i compagni, anche lì molti erano favorevoli, molti avevano firmato la petizione, invece altri erano un po' meno maturi, prendevano un po' in giro la cosa.
2: Stella, ti chiedo un'ultima cosa, insomma, tu in questi anni hai avuto a che fare con la politica, adesso sei più grande, hai 15 anni, hai capito appunto cos'è una petizione, cos'è una raccolta firme, cos'è un consiglio comunale. Si sta parlando molto sull'idea di abbassare il voto già ai sedicenni. Qual è la tua posizione? Saresti d'accordo?
0: Ma io sono assolutamente favorevole, infatti ho anche partecipato a una conferenza stampa nella sala conferenze della Camera dei Deputati per la presentazione della campagna Voto 16, in presenza anche del segretario di Più Europa, Riccardo Madi, che ha proposto questa iniziativa, e sono favorevole perché è chiaro che c'è una sovrarappresentanza della popolazione più anziana, e la stessa rappresentanza.

0: Questa è Sale, singolo della cantautrice romana Kesma, con cui riparte questa puntata di Non mi capisce, riparte facendo un lungo, lunghissimo viaggio, Matteo, e andiamo a trovare una nostra amica.
1: Sì, una nostra amica che in un mondo in cui c'è pieno di persone che usano i social solo come vetrine o per fare video più o meno buffi, in realtà la nostra ospite li usa anche per ispirare le persone, potremmo dire, no? Per condividere fragilità, trasformarle in forza, ma soprattutto per raccontare dei posti in cui viaggia e viaggia tantissimo.
0: Lei il mondo lo ha viaggiato, lo ha raccontato, lo ha vissuto, insomma, seguendola sui social, la si è vista davvero ovunque, la si è vista anche in posti meno frequentati, in posti meno battuti, sempre col suo sguardo, sempre col suo sorriso, sempre con la sua capacità anche di fare mille lavori diversi in questi luoghi. Poi, dopo tanto viaggiare, mi ha scritto dicendo: Fede, io mi sarei fermata per un po'. Dove, Geo? È alle Svalbard. Se vuoi ti racconto com'è vivere a meno 30 gradi, uscire di casa sempre accompagnati dal fucile, finire in un insediamento russo. E tu, sì sì Geo, vogliamo ascoltare tutto questo. Lei è Teresa Maccaferri, ha 27 anni, è di Modena. Diamo il benvenuto e il ben ritrovata a Geo Terry. Ciao Geo.
2: Ciao a tutti, come ben ritrovati.
0: In questo momento sei al caldo o sei al freddo intanto?
2: Allora, sono in casa in questo momento, sono appena arrivata a Barentsburg e sì, quindi adesso sono al caldo.
0: Ok, ma
2: dopo 4 ore di viaggio.
0: Ecco, e fuori in questa stagione, vabbè, inizia a essere primavera anche lì, immagino.
2: Sì, però la primavera qua funziona al contrario che in continente. Qua fa più freddo ed è il momento migliore per venire qua alle Svalbard.
0: Perfetto. Non so se chiederti più freddo cosa significhi, di che temperature parliamo?
2: Allora, parliamo tra i meno 35 e i meno 40 gradi, sì, percepiti sicuramente. Però il punto positivo, soprattutto per me che vengo da Modena, è che non c'è alcun tipo di umidità.
0: Ok, quindi
2: quindi si percepiscono diversamente. Adesso non dico che non si percepiscano, però si percepiscono diversamente.
1: Teresa, a meno 40 forse l'umidità è un problema trascurabile, mi verrebbe da dirti. Ma no, in realtà vorrei chiederti, no, proprio a te che hai girato tutto il mondo, insomma, basta dare uno sguardo alla tua pagina Instagram, dalla Cina, insomma, hai veramente spaziato dappertutto. Perché proprio le Svalbard? Cioè, cosa ti ha colpito? Cosa è successo quando sei arrivata lì?
2: Allora, le Svalbard sono un ambiente 100% naturale, dove la natura sovrasta tutto, dove uno impara anche a conoscere e rispettare i propri limiti. Poi, siccome io amo la natura e amo essere circondata da questo tipo di ambienti, libertà, parità, perché qui tutte le persone possono venire a vivere e tutte le persone sono allo stesso livello, non importa la nazionalità da cui arrivi, di cui sei originario, non importa niente di tutto questo, tutte le persone sono uguali, tanto che io vivo a Barentsburg, che è un insediamento russo, però composto al 50% da persone ucraine e al 50% da persone russe, e vivono assieme senza nessun tipo di problema.
1: Oh, però, e com'è questa cosa? Cioè, com'è vivere in un posto in cui russi e ucraini convivono, in un momento in cui invece, come sappiamo, insomma, nel resto del mondo, o per il resto del mondo, sono nemici giurati?

0: come, che sensazione è?
1: Poi è un po' strano perché anche tutte le persone che portiamo a visitare questo posto ci rimangono un attimo scioccati, perché anche per quello che si sente alla televisione, soprattutto per quello che sta succedendo qua nell'Artico in particolar modo, le tensioni comunque sono tante. Anche noi che viviamo qua comunque viviamo un po' con la tensione di che cosa succederà domani o riusciranno ad arrivare veramente qua, cosa sta veramente succedendo. Però le persone, devo dire, si rispettano qua. La cosa che mi piace di più di tutto è il fatto che non vedi ucraini separati dai russi, anzi, vi posso proprio garantire che la palestra, il centro culturale, ha i colori della bandiera dell'Ucraina. Ci sono le bandiere dell'Ucraina appese fuori, oltretutto. È una sensazione come l'unico posto rimasto al mondo dove non c'è il problema della guerra reale, cioè le persone riconoscono che non ne prendono parte. Quindi per me è bellissimo.
2: Gio, cosa significa che è un insediamento russo? Faccio un po' di geopolitica, perché appunto noi conosciamo le Svalbard, le conosciamo molto per il film di Checco Zalone, è stato forse il momento di massima gloria per le Svalbard. In verità c'è un centro del CNR importantissimo in quell'isola, però io stesso sono rimasto sorpreso di quella volta che mi hai detto che è entrato in un paese russo.
1: Sì, allora, Barentsburg come città originaria non è nato come insediamento russo, è nato come insediamento olandese. Poi come Longyearbyen è stato venduto ed è diventato parte della Russia. Si trova su continente norvegese, cioè si trova comunque su terra norvegese, però tutte le persone che vivono qui, ucraini compresi, a parte noi che abbiamo la nostra sede a Longyearbyen, tutte le persone sono dipendenti statali pagati da una compagnia che si chiama Arctic Eagle, che è la compagnia mineraria che ebbe origine durante l'Unione Sovietica, ragion per cui Barentsburg è diventato un territorio parte della Russia, e tutte le persone vengono pagate e sostenute da questa compagnia. Qua si paga con il rublo, qua si studia il rublo. Le persone tutte 100% controllate dall'ambasciata russa e sono tutte sotto il controllo anche parziale delle regole russe.
2: Ho capito, ho capito. Però andiamo a cercare di comprendere, andiamo a
1: Sì.
2: percepire dalla tua voce cosa voglia dire vivere alle Svalbard.
3: Non posso uscire di casa se non che armata. Ecco, questa è la realtà delle Svalbard. È necessario avere un'arma, come un fucile e una flare gun. Questo perché appunto incontra un orso polare che si può difendere, spaventarlo o scacciarlo. Io sono Jet Harry e per altri consigli seguitemi.
2: Si sente la camminata sul ghiaccio e appunto si esce armati perché quella comunque è casa dell'orso.
1: Sì, qua per uscire dagli insediamenti, e poi in alcuni insediamenti in realtà si può solo stare armati, questo perché c'è sempre l'allerta per l'orso polare e di conseguenza ci sono due tipi di pistole, possiamo chiamare, che si devono avere con sé quando si vive alle Svalbard e quando si fa da guide. Una è la flare gun, che serve appunto come pistola segnalatrice, quindi è il primo mezzo che si utilizza quando si incontra un orso per spaventarlo e farlo andare il più lontano possibile. In caso estremamente necessario, si può utilizzare il fucile, ma è sempre una cosa da utilizzare con molto criterio, perché noi abbiamo tutti dei protocolli da seguire sia in città che fuori dalla città. Per esempio, in città tutte le porte delle case rimangono costantemente aperte, perché se c'è un orso che è in città si può correre dentro la prima casa. Tutte le macchine, come le motoslitte, rimangono con le chiavi inserite, perché se uno ha un'urgenza sale a bordo, prende la macchina o la motoslitta e scappa. Perché prima di poter realmente sparare a un orso polare, uno deve aver cercato di mettere in atto tutte le protezioni possibili per evitare di ledere l'animale o di portarlo alla morte, ecco.
0: Teresa, senti, siamo qua che parliamo di sparare agli orsi, di vivere a meno 40, e insomma.

0: Ah, voglio dire, tu sulle tue pagine social racconti anche spesso sul filo dell'ironia, no? Le problematiche fisiche con cui vivi da anni, poi insomma hai avuto anche un tumore. Una volta ogni 6 mesi, mi sembra, devi tornare comunque in Italia per fare cure, per fare i controlli, no? La tua è una bellissima storia di, per usare una parola orribile, perché ormai a forza di usarla a sproposito è stata quasi svuotata di significato, è una bellissima storia di resilienza, no? Io ricordo una tua dichiarazione dall'intervista dell'altra volta in cui dicevi che i viaggi e le persone che incontri sono la tua distrazione dal dolore, perché sono tutte battaglie personali e in ogni difficoltà superata tu vedi emancipazione e autonomia. È ancora così? E soprattutto, come si fa a sviluppare quel tipo di lucidità e di forza che hai tu?
1: Sì, è ancora così, tant'è che oggi, per esempio, abbiamo una ragazza in viaggio con noi che ha una gamba colpita da atrofia muscolare, quindi non può muovere completamente un arto. Abbiamo avuto tante persone che tramite i social media magari vengono qua e vengono con noi in tour, persone che stanno uscendo dal tumore, persone che sono guarite, adesso sono nel percorso che ho fatto io anni fa. E il fatto di, come dicevo anche una volta, viaggiare o incontrare le persone, poter dare a loro una speranza, un messaggio positivo, dire ok, guarda, si può fare. Per esempio, questa ragazza non l'abbiamo fatta guidare, l'abbiamo portata noi, lei fa da passeggero, ma comunque può farlo, tutte le altre compagnie l'avrebbero rifiutata. Questa è una cosa che io tengo soprattutto nella nostra compagnia a sottolineare. Non ci sono diversità, cioè siamo tutti veramente uguali, non esistono quelli che hanno problemi fisici o meno. Certamente guardiamo alla sicurezza prima di tutto, ma cerchiamo di far fare tutto a tutte le persone e esperienze che possano veramente lasciarli a bocca aperta. E questa forza io la trovo un po' perché, non so, è dentro di me probabilmente, ma io non riesco a smettere di pensare al futuro, quindi viaggiare, aiutare gli altri, poter dare un minimo di ispirazione, fare questo lavoro e tutte queste attività per me è solo un pensiero fisso nel ok, oggi è oggi, questo momento è brutto, ma domani è un altro giorno, io devo andare avanti, devo scoprire, devo mettermi alla prova e queste sono le cose che mi tengono in vita. Sì, maggiormente, ecco, sicuramente.
2: Geoterry, la trovate sui social, lì trovate anche tutte le informazioni appunto legate all'attività, al tour operator che opera alle Svalbard. Teresa, però un'ultima domanda te la devo fare.
1: Certo.
2: Così abituata a viaggiare per il mondo, che fatica stai facendo appunto a non preparare lo zaino e partire?
1: Allora, è parziale perché in realtà ogni giorno noi andiamo in spedizione, a volte anche spedizioni di 4 giorni, alle volte andiamo anche in spedizioni di esplorazioni di aree nuove dove neanche io magari ero stata, quelle le facciamo io da sola con i miei colleghi e quindi è quasi come viaggiare, ok? Non è esattamente prendere un aereo e andare dall'altra parte del mondo, però è sempre un'esplorazione e questo posto sicuramente è un posto unico e incredibile che insegna tanto nella vita e che a tutti raccomando di venire perché proprio ti riesce ad aprire il cuore e è un posto incredibile.
2: Grazie davvero, Teresa Maccaferri, Geoterry. Ciao, stai al
1: Grazie
2: caldo.
1: mille,
2: Ciao, ciao.
1: ciao, certo.
0: Ciao,
2: Ciao,
0: Teresa.
2: ciao, ciao.
1: Ciao a tutti.
3: Non mi capisci. 24 ore podcast.
4: Don't Tell My Mom è un podcast che prende le forme da una serata. Io invito 5, 6, 7 persone a raccontare una storia che preferirebbero non raccontare alla loro madre.
5: Il mondo ha costruito una civiltà digitale senza riflettere troppo su dove avrebbe preso la corrente per farla girare, e io ci aggiungo, e l'acqua per raffreddare tutti i processi.
6: Sai quanta gente passa sotto questo cartello passeggiando tutti i giorni e non ha la più pallida idea, Daniele, di chi stiamo parlando? Quando parliamo di Marco Pannella.
7: Tipo che tu chiedi a tuo figlio, io mio figlio, sai chi era Pannella?
6: Non lo sanno, naturalmente.
3: Dalle inchieste alla geopolitica, dall'intelligenza artificiale alla cronaca, dalle storie di ieri a quelle che stanno cambiando il nostro domani. C'è un podcast per ogni tema che conta e una voce pronta ad accompagnarti nel racconto. Matteo Caccia, Andrea Franceschi, Daniele Bellasio, Enrico Pagliarini, Luca Salvioli, Giampaolo Musumeci, Emilio Cozzi e molti altri. 24 ore podcast, dove e quando vuoi. Sul sito e app di Radio 24 e del Sole 24 Ore, su 24orepodcast.com e su tutte le principali piattaforme audio. E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo.
8: Non mi capisci.

0: tempo per tutto, 100.000 miliardi di passi ha fatto Steve nel suo pezzo, ma 100.000 miliardi di passi li sta facendo il nostro prossimo ospite. Ciao Bedin, benvenuto a Non Mi Capisci.
1: Ciao, grazie, grazie per avermi invitato.
2: Ciao Bedin.
1: È un piacere.
0: Localizzati. Ciao, subito, dove sei oggi?
1: È successo che per 2 settimane ho fatto un road trip con una ragazza che ho conosciuto su Instagram. Abbiamo fatto un road trip, è venuta nelle Marche dove ero in una casa comunitaria, siamo stati in Umbria, poi siamo entrati un pochino in Toscana, Lazio, poi siamo entrati in Abruzzo, L'Aquila, Pescara, e poi a quel punto ero vicino al confine col Molise e mi mancava tutta la costa la parte sud delle Marche, tutta la costa abruzzese, quindi ho detto vabbè, risalgo con te mentre torni a casa e poi me la scendo in autostop. E ora sono da questa famiglia che mi sta ospitando e hanno un camper e sto dormendo qui. Sono ad Ancona, vicino, ecco. Ancona, in campagna.
0: Allora Bedin, hai 22 anni, vivi a Siena e il 1 settembre hai deciso di partire per un giro d'Italia senza soldi. Come mai questa scelta?
1: Allora, io ho fatto 2 mesi nel settembre 2024 sono partito e ho fatto 2 mesi di volontariato a Tenerife e uno in Marocco, dove ho fatto anche dei viaggetti, insomma, lì nelle zone. E tornato a casa mi sono detto ok, ora torno a lavoro, metto dei soldi da parte e poi riparto. Dove vado? Stavo pensando a qualsiasi meta, ma nessuna mi convinceva. E allora mi sono detto aspetta, prima di andare lontano fammi visitare l'Italia. E poi è venuta l'idea dei senza soldi perché ho visto 2 ragazzi su YouTube che hanno fatto il giro dei 7 continenti senza soldi, e il modo con cui sono riusciti ad andare a contatto proprio con le altre persone, proprio perché ne avevano bisogno, mi ha affascinato. E allora mi sono detto cavolo, se lo faccio anch'io, oltre a visitare l'Italia posso conoscere anche la cultura conoscendo gli italiani. E quindi questa è come è nato tutto, l'idea. Il bivacco è stata un po' una chiamata del destino. Già volevo partire dal nord, dai Dolomiti, e ho trovato questo bivacco col mio stesso nome proprio lì, quindi dovevo partire da lì.
2: Bedin, senti, una delle frasi che ci siamo sentiti ripetere più spesso da piccini era non accettare passaggi dagli sconosciuti, no? E mi verrebbe da dire a maggior ragione oggi che il mondo è diventato un gran brutto posto per molti versi, potrebbe essere la preoccupazione di un genitore ancora di più, no? Insomma, siccome il mondo sa essere anche un brutto posto, tu durante questi passaggi che chiedevi, durante queste ospitalità che ti venivano fornite, che ti vengono fornite, hai mai avuto preoccupazioni? Hai mai avuto paura?
1: Allora, il mondo, sì, ci sono cose brutte, ma queste cose brutte purtroppo succedono sempre. Ma se ti sposti tra i paesini conosci veramente le persone che fanno la loro vita, e quindi non gli costa niente aiutare una persona in più, e quindi riesci proprio a entrare più a contatto con le persone nella loro vita, nel loro posto. È diverso, non vedi tutto quel brutto che ora purtroppo nei giornali, insomma,
2: certo,
1: nei notizie se ne parla sempre. Vivi con le persone e vedi davvero che tutte queste cose in realtà esistono, ma c'è di più, c'è molto.
2: Tu incontri la parte virtuosa, diciamo così, la parte buona,
1: sì,
2: però
1: sì,
2: in questo senso Bedin, anche se immagino che non esista in un percorso come il tuo, ci racconti una tua giornata tipo, come comincia, come si svolge, quanto cammini, quando decidi di fermarti, come funziona?
1: Non c'è una giornata tipo, proprio.

0: Non la si può fare perché certe volte mi sposto, certe volte no, certe volte mi sposto in autostop, certe volte un pochino più a piedi perché non c'è un punto dove fare autostop, oppure mi sta ospitando qualcuno che mi offre un passaggio per un altro posto dove magari ho un altro contatto io o quella persona ha un altro contatto.
1: Bene, ma
0: Ogni volta è diverso.
1: riescono a capire quello che vuoi fare, il perché lo stai facendo, nel senso che riesci a trasmettere il perché di questa esperienza? Immagino che qualcuno ti abbia detto, ma vai a lavorare, cioè stai spendendo comunque soldi, anche se viaggi senza soldi, stai chiedendo ospitalità, stai sfruttando la generosità altrui. Invece tu stai vivendo questa esperienza con una visione totalmente diversa. Riescono a comprenderlo?
0: Sì, io secondo me sì, perché le persone che attraggo io facendo un viaggio del genere sono solo le persone aperte a questo tipo di persone. In autostop non mi caricherebbe mai una persona che mi direbbe vai a lavorare o cose del genere, mi carica una persona che vuole aiutare un'altra persona e quindi è già propensa a quel gesto. Queste cose magari si possono subire un attimo di più sui social, ma sono commenti dietro uno schermo, sono persone che non conosco. Non... Sì, certe volte fa male, ma cerco di non dargli importanza perché non ha importanza, semplicemente.
2: Insomma, al di là dei commenti degli sciocchini che ci sono sempre, che rapporto hai invece con i social, con i tuoi follower? Cioè, chi
1: Qualcuno
2: sono?
1: vado a trovare
0: Li vado a trovare, li vado a trovare.
2: Li vai a trovare? Ma che
0: Li
2: domande
0: vado a
2: ti fanno?
0: trovare.
2: C'è qualcuno che ti chiede come fare per ripercorrere i tuoi passi, le tue orme? Cioè, funzioni anche da punto info?
0: No, no, ognuno da me prende qualcosa di diverso, come io prendo qualcosa di diverso da ogni persona che incontro. Dipende dalle situazioni, dipende dalla persona che ti trovi davanti. Certo, certe volte ci scambiamo magari posti, conoscenze, quello è il bello perché mi è anche capitato di connettere persone che mi hanno ospitato e magari avevano lavori simili o passioni simili e ora si stanno dando una mano a vicenda e quindi
2: Beh,
0: è questo alla fine che do.
2: il vero senso di fare rete, per l'appunto, no?
0: Sì, io faccio rete sia sui social ma soprattutto di persona, e questo è il bello.
1: Certo. Quando finirà questo viaggio?
0: No, non lo so. Quando finisco le regioni?
1: Beh, mi sembra una visione geografica della meta.
0: Quando finisco le regioni, torno a casa e quella è finita.
1: Va bene. Se passi per Bologna, un letto te lo trovi, quindi fatti vivo nel caso.
0: Bologna sono già passato, ho fatto Natale a Bologna.
1: Ah, sì,
0: Ho fatto Natale
1: ecco.
0: a Bologna.
1: Chi
0: Sì,
1: ti ha ospitato? Ma per curiosità, cioè.
0: mi ha ospitato una famiglia bolognese, un ragazzo che mi seguiva, fotografo. E infatti ho passato il pranzo di famiglia con loro e la sera mi ha portato a vedere Checco Zalone. Stava veramente molto bello perché ci siamo dati tanto a vicenda. Lui poco dopo è partito per la Sardegna in van, si è fatto un giro. Ho visto che ha messo anche dei video, cose, ho visto che cose che gli avevo detto io sono state trasmesse, gli sono arrivate. È stato uno scambio veramente bello,
1: La sintonia. Grazie Benin. Ricordiamo benin.it per chi volesse seguirti sui social. Buon viaggio, buona camminata. Ciao, grazie.
0: Grazie mille
2: Ciao
0: per la
2: Benin.
0: chiacchierata, grazie
1: Ciao, ciao.
0: per avermi
1: A
0: invitato.
1: te.
0: Ciao, grazie.
3: Non mi capisci.
4: Dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun d

0: distrutta canta Harden con questa samba riparte, non mi capisce, lo fa andando in provincia di Isernia con un progetto dove il piccolo borgo incontra l'intelligenza artificiale e Matteo, lì nascono le storie.
1: Sì, ma poi se ci fai caso, Fede, intervistiamo sempre più spesso giovani che hanno il desiderio di riuscire a far sopravvivere realtà locali, che si pongono il problema di come salvare dallo spopolamento piccoli borghi. È interessante questa tendenza, mi farà piacere chiedere al nostro ospite se avrà una sua idea in merito.
0: Viene da Venafro, che il nostro Alessandro ha verificato, sono 10.400 abitanti in provincia di Isernia, lui è laureato in scienze e tecnologie alimentari, ha 25 anni appunto e ha ideato la bottega di comunità H24.

0: 24. Diamo il benvenuto a Rocco di Mambro. Ciao Rocco.
1: Salve, buon pomeriggio, grazie della grazie. Possibilità.
0: Grazie a te. Che cos'è questa bottega? Perché uno pensa alla parola bottega e si immagina il piccolo negozietto nel bel centro del borgo. E invece cosa ci dobbiamo immaginare con la tua bottega?
1: Dobbiamo immaginarci un punto dove è possibile acquistare prodotti di prossimità H24. Nasce da un problema, ovvero quello che nei piccoli borghi mancano servizi essenziali quando servono di più, che i supermercati, i mini market del paese non riescono a mantenere aperti quindi questi punti tutti i giorni, e quindi cerchiamo di dare la possibilità a tutti gli abitanti di poter acquistare prodotti di prima necessità anche in orari comodi, diciamo.
2: Ma sempre più di frequente ci capita di intervistare ragazzi e ragazze della tua età che si pongono questo genere di problema, cioè di alimentare la vita nei piccoli borghi, di provare a fare del proprio meglio per impedire lo spopolamento, soprattutto di ragazzi, da parte di ragazzi e di ragazze della tua età. E ti chiedo, poiché sembrerebbe quasi una cosa controintuitiva, no? I giovani che per definizione vorrebbero andarsene, invece qui ci sono storie di giovani che scelgono di trovare modi per capire come fare a restare. Perché succede secondo te? Perché è successo nel tuo caso?
1: Nel mio caso è successo perché, diciamo, noi di famiglia abbiamo un panificio, e come panificio abbiamo sempre consegnato il pane in questi territori tra virgolette più abbandonati, quindi nei piccoli borghi, e da molti anni non siamo più riusciti a garantire le consegne per via delle quantità. Quindi ho sempre cercato un modo per poter garantire a queste persone accessibilità di prodotti. Mi sono sempre fatto questa domanda e fortunatamente con la Fondazione Garrone e con questo progetto sono riuscito a rispondere a questa esigenza, che secondo me è un problema nel 2026 che dovremmo cercare di risolvere soprattutto noi giovani, per poter permettere a tutti di avere accessibilità anche a prodotti di prima necessità come magari il pane, il latte e le uova.
0: Ricordiamo che il progetto ha vinto il primo premio del Campus Restart Hub, appunto del progetto Appennino promosso dalla Fondazione Edoardo Garrone che hai appena citato. Un'ultima domanda, Rocco, ma immagino che ci sono anche molte persone anziane che vivono in questi borghi, che forse sono abituate appunto al contatto umano con il negoziante, con la persona che porta a domicilio il pane, come hai detto poco fa. Come si trovano davanti a una macchina invece?
1: Bella domanda, grazie. E niente, ci sarà una fase di adattamento dove vedremo appunto se determinate target di abitanti riusciranno ad adattarsi a questa problematica come hai esposto, e però diciamo che l'interfaccia è molto intuitiva, è molto semplice, quindi non dovrebbe esserci questo problema.
0: Ok, ce la possiamo fare. Ricordiamo l'account social Fondazione Garrone per chi volesse informazioni anche per i prossimi bandi. E Rocco, in bocca al lupo, perché insomma è un viaggio appena iniziato, ma come abbiamo capito anche dalle tue parole c'è ancora tanto da fare, ma mi sembri bello testardo e bello convinto e bello lucido, quindi insomma sicuramente funzionerà questo progetto. Ciao e grazie.
1: Crepi, grazie mille.

0: Poco a poco è tornata Angie, che è stata anche protagonista della nostra sigla con i suoi 20 anni. Bellissimo questo nuovo pezzo con cui entriamo nella prossima storia, una storia di ripartenza, Matteo.
1: Sì, ma è una storia anche in cui, insomma, entrano quelle storie che piacciono a me, in cui per esempio la scrittura diventa anche un percorso di cura, diventa anche un modo per riuscire a sublimare, diciamo, un momento di difficoltà, un momento di dolore, renderlo disponibile per gli altri nella speranza, appunto, di poter fare qualcosa per loro. Quindi ci stanno tante

0: tante cose nella storia che stiamo per raccontare, insomma, ma adesso la nostra ospite ci racconterà la sua storia.
1: Nicole, cosa rappresenta la scrittura per te?
2: Ciao, ciao a tutti. Per me la scrittura rappresenta la mia valvola di sfogo. A me piace dire che per me la scrittura, cioè la penna e il foglio, sono un po' come l'accendino e la sigaretta per un fumatore, no? Io non fumo, però ho ritrovato proprio la mia valvola di sfogo nella scrittura. E quando ho sofferto di depressione, scrivere è stato proprio il mio rifugio, ecco.
1: Diamo il benvenuto a Nicole Crescente. Nicole, hai 20 anni, sei ligure, sei di Sanremo, hai pubblicato un libro, è uscito il 5 novembre per la casa editrice Antea, si intitola La ragazza autunno, e l'hai detto in queste poche righe, no? È stata una tua risposta alla depressione, che è una parola che spaventa, una parola che fa paura, è una parola però che richiede, che necessita appunto che se ne parli. Quando hai capito che la depressione era entrata nella tua vita?
2: L'ho capito in particolare il secondo giorno di scuola del mio quinto anno di liceo. Si parla di 2 anni fa ormai. Io mi trovavo in classe, però nonostante io fossi circondata da più di 20 persone, non percepivo la presenza di nessuno, se non quella dei miei mostri, che cito tanto nel libro, quella presenza, quelle presenze dentro di me, che erano l'unica compagnia che appunto percepivo. E io quel giorno ebbi un attacco di panico molto forte, mi venne a prendere mia madre a scuola, e fu lì che io dissi appunto quello che tenevo dentro da tanto. E quando mia madre mi chiese cosa succede, Nicole, io le risposi: mamma, ho i mostri nella testa. E quindi diciamo che da quel giorno ho iniziato questa dura battaglia contro la depressione, e niente.
0: Nicole, quando si legge o si sente dire depressione da parte di una ragazza di 20 anni, c'è sempre una specie di distonia nella testa, no? Come se le due parole fossero quasi un ossimoro, non stessero bene vicino, no? E leggevo la tua storia ed è interessante ed è istruttiva, perché in realtà tu ci ricordi che non è vero che certe situazioni capitano solo a ragazzi fragili o in famiglie disfunzionali, ma a volte a precipitare giù sono magari proprio quei ragazzi e quelle ragazze apparentemente perfetti o i primi della classe, che a un certo punto si rendono conto di non reggere più determinati livelli di pressione. E quali sono stati i tuoi? Che cosa è successo a te? Che cos'è che ti ha fatto precipitare giù?
2: Sì, esatto, io apparentemente ero la ragazza perfetta perché andavo benissimo a scuola, avevo voti eccellenti, ero la prima della classe, praticavo uno sport che era atletica, andavo molto molto forte, ho partecipato a 6 gare nazionali, però non mi apparteneva, ecco, io correvo per raggiungere un traguardo che non arrivava mai. Che non vedevo arrivare mai, perché io correvo in continuazione non tanto per me ma per mio padre, che è una persona che cito davvero tanto nel mio libro, con il quale fin da bambina avevo un rapporto bellissimo, poi a un certo punto qualcosa si è rotto e io ho cercato negli anni di riparare quel qualcosa, come se la causa della rottura fossi stata io, come se fossi io la persona da riparare più che altro. E quindi diciamo che da quel giorno, sentendomi sempre un errore, sentendomi sempre in difetto, cercavo quella perfezione che però non arrivava mai, ecco.
1: Nicole, però appunto la scrittura, lo hai detto, no? ti ha salvato, ti ha dato un nuovo via, ti ha fatto addomesticare i mostri, questo libro è una ripartenza. Perché la ragazza autunno e non la ragazza primavera?
2: La ragazza autunno, l'autunno è una stagione che mi appartiene molto, ho scelto l'autunno, anche se in realtà preferisco dire che è l'autunno che ha scelto me, perché io mi ricordo 2 anni fa quando andai alla mia prima seduta dallo psicologo, era pieno autunno, e cadde dinanzi a me una foglia, proprio danzando in modo leggero, no? E io mi immedesimai molto in quella foglia così, così fragile, e ci riflettei anche tutto il giorno. Poi mi piacque pensare che quella foglia stava soffrendo, ha sofferto, stava morendo, però magari stava anche per rinascere in qualcosa di più bello. E quindi io sperai molto di rinascere come magari avrebbe fatto quella foglia. E l'autunno poi mi ha accompagnato da quel giorno per 2 lunghissimi anni, mi accompagna ancora adesso, mi ci ritrovo ancora adesso nell'autunno, per la sua dolce malinconia, proprio per il fatto che sì, è una stagione in cui tutto muore, però è anche una stagione in cui tutto cambia, in cui tutto poi tende a rinascere, e quindi mi rappresenta molto, ecco.
0: Nicole, ma come si fa a trasformare, ce lo stavi raccontando, la fragilità in forza attraverso lo strumento della scrittura? Cioè, cos'è che ti ha più sorpreso durante la scrittura di questo tuo libro, La ragazza autunno? Che cosa hai scoperto di te scrivendolo? Che cosa mi viene da dire, anche se magari può essere stato un modo anche per riappacificarsi in parte con i comportamenti di tuo padre, no? Che mi sembra una figura centrale in questa tua storia di sofferenza.
2: Sì, io scrivevo già da tempo, a me è sempre piaciuto molto scrivere. Quando ho sofferto di depressione, il mio psicologo mi consigliò di tenere questo diario terapeutico per appunto mettere su carta le mie emozioni. Ed è servito molto, perché quando una cosa la percepisci solo nella tua testa, è molto più difficile affrontarla, perché non sembra quasi reale, anche se urla da dentro, ok? Mettere per scritto quello che avevo dentro l'ha reso molto più vero, e quindi è stato più facile per me affrontarlo. Quindi questo è. Io ho scritto principalmente, da prima ho scritto delle poesie che sono state anche un libro a parte in un primo momento, e le poesie mi servirono molto per affrontare il presente, quindi la depressione, i mostri, il rapporto con mio padre. Infatti nel libro c'è anche una poesia dedicata a mio padre, e in un secondo momento poi ho scritto delle lettere che sono rivolte a me o a entità del passato, perché sentivo proprio la necessità di affrontare questo rancore che provavo ancora nel passato. Però, ripeto, era tutto nella mia testa, e quindi non mi sembrava quasi vero quello che provavo, e metterlo per scritto invece mi ha aiutato molto.
1: Nicole Crescente, La ragazza autunno, edito da Antea, insomma un libro che vi consigliamo di leggere e di far leggere. Nicole, prima di salutarci, un'ultima domanda: come stanno adesso i mostri?
2: Adesso i mostri stanno al loro posto. Okay. Diciamo che ho imparato a farli stare zitti, non nego che ogni tanto ritornano, perché anche nel mio libro io non do questa certezza che la depressione passi da un giorno all'altro, perché è una cicatrice che ti porti con te per tutta la vita, e io so che questi mostri staranno con me ancora per tanto, però ho imparato a gestirli, ho imparato a metterli a tacere, ecco.
1: Grazie davvero, ciao Nicole.
2: Grazie, ciao. Grazie.
1: Ciao ciao. È il momento dei saluti, termina qui questa puntata di Non Mi Capisci. Ciao Matteo, buona giornata, ti aspetto domani però.
0: Ah, tutti pronti qui ad ascoltare le storie dei nostri ragazzi, le testimonianze delle nostre ragazze, ad ascoltare e a imparare. A domani.

0: Commissione Covid attacca con Meloni e dice: mi affronti. 10 giorni ancora di grande caldo, l'estate 2026 può diventare la più torrida di sempre. Guccini è scomparso a 86 anni, cantautore e poeta, ha segnato anche la vita del paese. Europei di Parigi, Pellacani fa la storia, vince anche nel sincro e sono 5 ore su 5 gare. Valeria Bernardi in regia, Gigi Donelli al microfono. In primo piano dunque l'audizione del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte in commissione al Senato sul Covid.
1: Nulla da rimproverarsi, nulla da giustificare. L'ex Premier Giuseppe Conte interviene davanti alla Commissione Covid al Senato. I veri patrioti erano in trincea durante la pandemia. Siamo stati un modello internazionale. Meloni mi diede del criminale. Ma quale fu il contributo della destra? Conte passa poi al contrattacco. Spiega di aver consegnato ai magistrati una lettera anonima ricevuta nei giorni scorsi e chiede alla Procura di fare piena luce sulla transazione da 100 milioni di euro riconosciuta dallo Stato alla JC Electronics, società al centro di polemiche per mascherine sospette, chiede di fermare la trattativa.
2: E quindi ci sarebbe la possibilità, tutta da accertare, di valutare se addirittura sono stati pagati questi 100 milioni, una cifra obiettivamente enorme per un singolo imprenditore, per addirittura mascherine che non erano corrispondenti a quelle che erano le caratteristiche anticipate e dichiarate.
1: Elisabetta Fiorito, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
0: Altri 10 giorni di caldo estremo sull'Italia, intanto l'allarme siccità soprattutto al nord, dove è dimezzata la riserva idrica in Lombardia.
3: I temporali previsti nelle prossime ore sul nord Italia daranno un poco di sollievo in questa estate torrida, ma saranno probabilmente improvvisi e intensi, quindi massima prudenza. E purtroppo non risolveranno la crisi idrica del bacino padano, che è in emergenza estrema, spiega il segretario generale dell'autorità di bacino del Po, Alessandro Del Piano.
4: Noi abbiamo a Ponte Lagoscuro, che è il punto dove misuriamo la febbre del Po, 240 metri cubi al secondo. Si consideri che la media è sui 900 e che sotto i 450 siamo in situazioni di grave crisi. Dall'altra abbiamo i grandi laghi, che hanno esaurito sostanzialmente, tranne il lago di Garda, hanno esaurito la quantità che è a disposizione per il sistema idrico della nostra pianura più grande.
3: Siccità significa anche meno produzione energetica, perché la precedenza si dà a persone e agricoltura.
4: La produzione di energia idroelettrica in questo momento si ferma.
3: Va meglio o meno peggio al sud, ma con sacche di crisi in Calabria, Lazio e coste adriatiche. Laura Bettini, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, poco fa ha affermato che lo stretto di Hormuz potrebbe riaprire presto. Sono coinvolto nei negoziati, ha detto ai giornalisti riuniti nello studio ovale. Mercoledì l'Iran ha indicato di aver raggiunto un accordo con il sultanato dell'Oman su una nuova rotta di transito che confina con entrambi i paesi. Tuttavia qualsiasi riapertura dipenderà da Washington, che ha imposto un blocco ai porti iraniani. Nel Mar Nero invece una nave cargo tedesca è finita nel mirino di un attacco di droni russi, un attacco che arriva a breve distanza dal ritrovamento di un drone bomba all'aeroporto di Lipsia.
5: Poteva trasformarsi in una catastrofe il caso del drone esplosivo ritrovato nei pressi del cargo ucraino martedì sera all'aeroporto di Lipsia. Fonti di stampa tedesche hanno affermato che non solo il drone aveva un detonatore e dell'esplosivo collegato, ma lo stesso velivolo della Antonov Airlines trasportava munizioni militari arrivate dalla Francia, destinate ad essere inviate altrove. Dettagli non sono stati forniti, ma non è difficile ipotizzare la destinazione finale e si può solo immaginare la devastante potenza di una eventuale deflagrazione. Altro dettaglio inquietante, il caso ha voluto che il drone venisse notato da alcuni dipendenti aeroportuali, in quanto era stato modificato per divenire invisibile ai sistemi di difesa di un aeroporto usato anche per operazioni NATO. Il ministro dell'interno tedesco Dobrindt parla di un attore statale dietro all'episodio. E c'è un ulteriore elemento di riflessione. A settembre si vota in due Länder dell'est tedesco con estrema destra filorussa AfD, che potrebbe divenire primo partito in uno dei due. AfD che potrebbe trarre enorme beneficio dalle interferenze elettorali di Mosca, portando gli echi diretti del conflitto russo-ucraino su suolo tedesco. Ser.

0: Giornava Radio 24, il Sole 24 Ore.
1: L'addio a Francesco Guccini. I funerali del cantautore Emiliano, morto a 86 anni, si svolgeranno in forma privata nei prossimi giorni.
2: È un Dio che morto nei campi di sterminio, Dio morto con l'autopresa rate, Dio morto.
3: Nel 1967 bastò il titolo di questa canzone di Francesco Guccini, Dio è morto, a far scattare la censura della RAI. Non era una negazione della fede, ma il racconto di una società in crisi che aveva smarrito i propri valori. Lo capì anche Radio Vaticana, che infatti la trasmise. Guccini ha fatto musica in modo poetico, libero, impegnato, non ha mai perso la magia, nemmeno con l'avvelenata, scritta per sfogarsi dopo una recensione stroncante.
4: Voi critici, voi personaggi austeri, militanti severi, chiedo scusa a vossia.
3: Si è dedicato alla musica e al cinema. Resta una perla l'apparizione in Radio Freccia, il film d'esordio da regista di Ligabue nel 1998, in cui ha interpretato un barista.
5: Beh, ma cos'è la RAI?
6: Sei la RAI, una radio libera.
3: Giulia Bassi, Radio 24, il Sole 24 Ore.
1: Chiara Pellacani, la tuffatrice azzurra, ha completato il suo Unplanned d'ori europei vincendo il quinto su 5 gare disputate ai campionati continentali di Parigi. Pellacani ha chiuso il cerchio in coppia con Elisa Pizzini, dunque vincendo la gara di sincro trampolino da 3 metri. Poi nello sport, diciamo, c'è anche la crisi della FIFA. L'UEFA mantiene la pressione su Infantino.
7: Nessuna tregua, Gianni Infantino rimane nel mirino dei suoi oppositori. Nemmeno 24 ore dopo aver strappato dal board della FIFA la conferma a capo del calcio mondiale, pur dovendo mettere nero su bianco l'ammissione degli errori commessi nella gestione del dossier sulla privatizzazione della Coppa del Mondo, per Infantino è arrivato un altro duro attacco da parte della UEFA. Neon non si accontenta delle scuse e nemmeno delle rassicurazioni ricevute sul fatto che il piano di vendita sia stato accantonato. Ecco perché in un comunicato ha scritto che le condizioni per cancellare la minaccia di boicottaggio delle competizioni FIFA non sono state raggiunte. Serve di più, ma soprattutto il passaggio politico a pesare. La UEFA infatti conferma la sfiducia nei confronti di Infantino e ne vuole un passo indietro. Sta lavorando, secondo i rumors, per arrivare alla resa dei conti nelle prossime settimane. La novità è che il fronte dei critici si è allargato anche alla CONMEBOL sudamericana, che è tradizionalmente indicata tra gli alleati di Infantino, e contro l'attuale governance della FIFA si è espresso anche il Sindacato Mondiale dei Calciatori, con una presa di posizione netta in cui si evoca la necessità di riforma del governo del football. Giovanni Capuano, Radio 24, il Sole 24 Ore.
1: È tutto per questa edizione, la prossima tra meno di un'ora.

0: Sono aperte le candidature a We Award Women Excellence 2026, il premio che il Sole 24 Ore, Financial Times e Sky TG24 dedicano alle donne che ogni giorno innovano e ispirano il futuro. Tra le novità, il percorso Talenti Emergenti, pensato per le under 30 che con idee e coraggio hanno già iniziato a lasciare il segno. È possibile autocandidarsi oppure segnalare un'altra donna. Partecipare è semplice e gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/weaward2026.
1: Essere e avere di Maria Luisa Pezzali. Le migliori puntate dell'anno.
2: Ben ritrovati da Maria Luisa Pezzali, questa è un'altra delle nostre puntate speciali. L'abbiamo realizzata ad Ost, la manifestazione punto di riferimento a livello internazionale per l'ospitalità, il fuori casa e il food retail. Manifestazione giunta quest'anno alla sua 44esima edizione, l'occasione per noi, come sempre, quando si tratta di fiere, per fare il punto sulle nuove tendenze del settore.
3: Qualcosa di leggero.
4: Beh, allora abbiamo carne, una bella bistecca pesante, oppure agnello, rognone, fegato fritto intriso impanato, altrimenti pesce.
3: Pesce.
4: Bene, abbiamo un rombo grasso, oppure baccalà imporchettato intriso unto al Grand Marnier, altrimenti un salmone magro.
3: Un salmone, molto gentile.
4: Contorno? Abbiamo funghi fritti, oppure patate imburrate al burro di Nancy con crema squamosa, o...
3: Non ci sarebbe un'insalatina leggera, se no niente.
4: Un'insalatina leggera? Beh, mi dispiace perché i funghi fritti erano veramente eccezionali.

0: Dalla ristorazione all'hotellerie, dal mondo del caffè e della mixology al bakery, con oltre 2.000 espositori, il 44% internazionali da 56 paesi, Host Milano si riconferma riferimento globale di un settore, quello dell'ospitalità, che continua a crescere. Un settore da oltre 160 miliardi, trainato dalla ristorazione professionale, che da sola vale quasi 78 miliardi, pensate, e dal gelato, che si distingue come comparto con la crescita più marcata, più 50% a 29 miliardi. Contribuiscono alla crescita anche i settori delle macchine da caffè, della panificazione e del vending. Diamo il benvenuto al primo ospite che ci è venuto a trovare negli studi di Radio 24, Carlo Carollo, Country Manager Italia di The Fork. Grazie per aver accettato il nostro invito.
1: Ben trovati a tutti.
0: Piattaforma leader in Europa per la prenotazione online di un tavolo al ristorante, 55.000 ristoranti partner, 20.000 sono in Italia. The Fork è presente in 11 paesi. Com'è cambiato l'utilizzo dell'app in questi anni? Perché ormai ci conosciamo, e dico ci a livello di consumatore, da parecchi anni.
1: Sì, il nostro è un viaggio iniziato 10 anni fa, è un percorso di digitalizzazione dell'esperienza di prenotazione del ristorante che è ancora in fieri, nel senso che molte persone hanno scelto di adottarlo per la semplicità che dà al processo stesso, ma ancora tante altre si affidano al telefono, e quindi noi vogliamo convertirle nel tempo più breve possibile e allo stesso tempo permettere ai ristoratori di gestire la propria presenza digitale, che è sempre più importante nel mondo in cui siamo, e di poter intercettare la domanda dei consumatori nella maniera più efficiente possibile, dando valore alla loro attività imprenditoriale.
0: In che misura lo sconto traina l'utilizzo di The Fork? Perché per certe persone è normale prima aprire l'app e poi decidere il ristorante.
1: Sì, è così. È importante dire che il valore che noi diamo agli utenti è un valore che si compone della possibilità di scoprire i ristoranti, e quello a cui facevi riferimento anche tu, della possibilità di anche poterli scegliere affidandosi a delle recensioni verificate. Questo è un valore molto importante per noi. E poi c'è anche l'elemento dello sconto, che quindi ovviamente diventa un elemento preferenziale per alcuni, per un target ristretto dei nostri utenti. Probabilmente è una bussola importante, a maggior ragione se ci pensi in questo periodo in cui il costo della vita è in aumento e le persone cercano di mantenere lo stile di vita che più si addice a loro, ma devono anche fare i conti con il budget. Ma come dicevo, è un target ristretto dei nostri utenti. Abbiamo altri segmenti che prediligono la qualità dell'esperienza e che quindi scelgono e prenotano senza compromessi, e come è logico attendersi, la maggior parte delle persone invece ha un approccio molto equilibrato al tutto, quindi si lasciano suggestionare dalle immagini dei ristoranti, si lasciano suggestionare dalle recensioni, si lasciano suggestionare al menù, anche quello estremamente importante. Senza dubbio il tema della distanza del ristorante ha anche il suo peso. Tutti questi elementi si vanno a comporre nella scelta finale, e sorprenderà forse sapere che la maggior parte delle nostre prenotazioni non hanno uno sconto, quindi in realtà è un elemento importante ma non è determinante.
0: Mondo social, mondo intelligenza artificiale, come guardate in questo momento a questi mondi che fanno parte del cuore delle evoluzioni ultime di realtà come le vostre? Come le avete importate nell'esperienza dell'utente, del consumatore?
1: Sì, il 2025 ha portato una ventata di novità nell'applicazione che gli utenti utilizzano. Da un lato abbiamo introdotto una funzione che abbiamo chiamato The Fork Feed, quindi ovviamente è un mondo social, che permette ai nostri utenti di seguire i propri contatti, oltre che alcune personalità pubbliche, e poter leggere le loro recensioni dei ristoranti, nella consapevolezza che la scelta di un ristorante è più semplice se la raccomandazione, quindi una recensione, arriva da un amico, da una persona che conosciamo. Un'innovazione che ha solo un paio di mesi e che sta ancora vivendo il suo debutto. Siamo sicuri che molte più persone sceglieranno di utilizzarla nel prossimo futuro. Per quanto riguarda l'intelligenza artificiale, anche questa introdotta nel 2025 nella maniera più naturale possibile. Vorremmo che l'utilizzo dell'app sia estremamente semplice e quindi abbiamo dato agli utenti la possibilità di dare una sorta di brief all'applicazione, quindi o con un breve messaggio audio o digitando con la tastiera possono chiedere all'applicazione di selezionare i migliori ristoranti in funzione di alcuni parametri in maniera naturale, quindi con il linguaggio che utilizzeremmo con un amico, quindi trovami una pizzeria napoletana nelle vicinanze con ottime recensioni. Siamo convinti che in un tempo abbastanza rapido sostituirà i filtri, che sono un po' più macchinosi,
0: certo,
1: che quindi anche questa diventerà un'interfaccia estremamente semplice e naturale per tutti i nostri utenti.
0: Voi non siete solo B2C, siete anche B2B, perché avete The Fork Manager, che è un gestionale, corretto, quindi guarda
1: è
0: anche ai ristoranti.
1: È correttissimo, noi siamo di fatto un tramite tra la domanda, di quella di cui abbiamo parlato finora, gli utenti che utilizzano l'applicazione, e l'offerta, che sono i 20.000 ristoranti in Italia che collaborano con noi. Gli mettiamo a disposizione un software, The Fork Manager, lo diciamo con un pizzico di mancata modestia, pensiamo sia la migliore applicazione per gestire le prenotazioni, e gli mettiamo a disposizione un sistema di pagamento che si chiama The Fork Pay, che gli permette di gestire dei pagamenti digitali senza commissioni, quindi cerchiamo anche di andare incontro ai ristoratori in questo modo. Gli mettiamo a disposizione un account manager che sposa la causa del ristorante, cerca di assistere il ristoratore nell'ottimizzazione della sua attività imprenditoriale, e gli mettiamo ovviamente a disposizione la nostra comunità di utenti, quindi persone che vanno al ristorante più della media, spendono mediamente di più al ristorante, noi li chiamiamo foodies, e sono i nostri appassionati che in questo modo possono scoprire il ristorante migliore per ogni occasione, dalla pizzeria casual al ristorante tristellato. Nei 20.000 ristoranti di The Fork c'è veramente di tutto.
0: Il vostro è anche un osservatorio strategico sulle nuove tendenze. Chi vince in questo momento come tipologia di locali, ma anche di strategia, quindi il rapporto qualità-prezzo piuttosto che le ultime tendenze social da cavalcare nell'offerta prodotto, la tradizione, quindi il buon cibo che guarda al passato, qual è l'elemento vincente in questo momento?
1: Sinteticamente ti direi la qualità dell'esperienza, queste sono le due parole chiave, nel senso che gli utenti non sono più disposti ad avere delle esperienze mediocri. Vado fuori al ristorante, è un investimento in un'esperienza, le persone vogliono che questa esperienza sia quanto più qualitativa possibile, e vediamo tanti trend, vediamo il trend della cucina etnica, anche di paesi meno ovvi, che scalano le classifiche, vediamo il fenomeno della pizza gourmet davanti agli occhi di tutti. Allo stesso tempo, hai detto la parola magica, la cucina italiana rimane in cima alle preferenze degli italiani nelle sue infinite declinazioni regionali, o quando la tradizione sposa un po' la modernità e con qualche ingrediente o con qualche preparazione sorprende.
0: Grazie a Carlo Carollo per essere stato con noi.
1: Grazie a voi per l'ospitalità.
2: Essere e avere.
3: Ci sono guerre che non vediamo. Iniziano in luoghi nascosti con attori che spesso non conosciamo. Dati rubati, operazioni segrete, manipolazioni dell'informazione e tecnologie capaci di cambiare gli equilibri del mondo.
4: Io sono Antonio Talia.
3: Io sono Claudio Antonelli, e Nome in Codice è il podcast che entra nei conflitti invisibili del nostro tempo.
4: 8 puntate in cui andremo a decrittare le tecnologie, scoprire le storie e le organizzazioni dietro molti dei casi più eclatanti di questi ultimi anni.
3: Dal cyberspionaggio alle guerre ibride, dal sabotaggio digitale agli attacchi contro reti e fondali marini. Nome in Codice, storie, tecnologie e intrighi dal lato oscuro della politica internazionale. È un podcast di 24 ore Next Med e Radio 24, disponibile sul sito e l'app di Radio 24, sul sito del Sole 24 Ore, su 24orepodcast.com e sulle principali piattaforme audio.
2: Essere e avere.
5: Perché vuoi fare il fattorino d'albergo?
6: Chi non vorrebbe? Al Gran Budapest, signore.
0: È È il momento del nostro secondo ospite, ben trovata a Cinzia Pagni, architetto e docente del Politecnico di Milano e del Polydesign. A Host Polydesign cura gli incontri dei Design Talks, piattaforma di scoperta, confronto e scambio sulle innovazioni e trasformazioni del settore dell'ospitalità. Benvenuta.

0: spazio, e quindi il tatto, e quindi l'udito, la vista, e tutta quella emozione che noi proviamo quando percorriamo uno spazio nel quale si valorizzano questi aspetti. Noi sappiamo quanto oggi, da un lato, il neuromarketing ci spinga a valorizzare questo tipo di approccio, ma dall'altro sappiamo che l'hospitality non è più solo un servizio. Noi dobbiamo lasciare nella memoria del visitatore una memoria che è quella fatta appunto da quella percezione sensoriale che tutti noi conosciamo: un buon profumo, un buon odore negli spazi, ma anche la percezione del suono, perché oggi il relax passa anche attraverso un buon grado acustico all'interno di uno spazio. Esiste la capacità di un progettista di poter inserire all'interno degli spazi delle qualità che si riferiscono alla capacità dell'essere umano di far leva su quelli che sono i sensi. Chi percepisce più la musica, chi ama di più la sensorialità legata all'olfatto e ai buoni odori, ma anche ad esempio al touch dei materiali. Pensate al fruscio di una seta, pensate a quando si accarezza un divano con un tessuto particolarmente morbido e accogliente. Tutto questo fa parte proprio del progetto dell'hospitality.
1: Quanto questo mondo fatto di fragranze, di profumazioni, piuttosto che di materiali, abbiamo sentito per l'acustica, è connesso anche alla personalizzazione, quindi anche a valle del progetto, a monte con la creazione, ma a valle con la possibilità, poi parliamo di ospitalità e quindi di ritaglio su misura delle persone, del servizio, ci sono modalità di personalizzazione in questo settore?
0: Ce ne sono molte. Lei ha centrato perfettamente il tema, perché oggi sempre di più la personalizzazione e la customizzazione sono sempre più importanti a tutti i livelli dell'hospitality, quindi partendo da un'accoglienza diciamo media, di livello medio, fino ai top degli hotel 5 stelle lusso, dei ristoranti dei cuochi stellati. E sicuramente questo della personalizzazione è un tema importantissimo, e anche il tema del suono e della musica all'interno degli hotel e degli ristoranti fa parte proprio di questo concetto di sensorialità e customizzazione.
1: Vorrei chiudere con un altro dei temi che avete affrontato qui ad Host: nuovi format dell'accoglienza in relazione ai grandi eventi. Ecco, siamo in prossimità di Milano Cortina. Cambia l'ospitalità quando ci sono degli eventi del genere?
0: Cambia, e i grandi eventi lasciano una traccia sul territorio molto importante, molto significativa. E devo dire che questo è un tema che noi progettisti stiamo cercando di affrontare sempre di più da un altro punto di vista. L'esperienza dell'Expo del 2015 ci ha insegnato che oggi non si deve progettare dando come funzione principale l'evento e poi riqualificare, riadattare dopo gli spazi che sono stati progettati per quell'evento. Ma al contrario, l'esperienza ha insegnato al mondo della progettazione e del real estate in generale che bisogna partire da un concetto diverso. L'evento rappresenta l'uso temporaneo degli spazi e che lascia un segno sul territorio molto importante, legato poi a tutta una rete di servizi, di facility e tutto un discorso molto complesso, e che quindi dobbiamo pensare che quello è l'uso temporaneo e che quindi, dopo passato l'evento, ci sarà un uso effettivo e duraturo degli spazi, che comunque avranno sempre una caratteristica che è quella che poi noi stiamo applicando sempre di più nel mondo del progetto dell'hospitality, che è quella del concetto di ibridazione e flessibilità degli spazi. Sempre di più noi sappiamo che l'hotel è anche un ufficio, è anche un co-working, è anche uno spazio retail, non si va più solo per dormire in
1: certo,
0: hotel.
1: Certo, quindi anche modularità. Infatti il villaggio olimpico è
0: esatto,
1: il cuore dello studentato che poi
0: certo,
1: si svilupperà. Grazie a Cinzia Tagli per essere stata con noi.
0: Grazie a voi, è stato un piacere. Grazie.
2: Dico, il pane, ci stai? Il pane?
3: Il pane?
2: Un po' di pane. No, dovete sapere come

0: portando quella ciotolina con un poco di olio dentro, che uno quando sta un attimo avvilito, capite, si mangia 4-5 fette della zuppa e si riprende un poco, capito?
1: Chiedo subito allo chef.
0: Grazie. Scusi, il pane lo porto?
2: No, no, il pane non lo portano.
0: Non lo porto il pane? Non lo porto?
2: Non lo portano.
0: Scusi, il pane lo porto?
3: No, non c'è.
0: Questo pane non lo porto. Dice che lo porto, ma non lo porto. O strunga se non porto il pane.

0: A proposito di sensorialità, per me non esiste un profumo più accogliente, più rilassante, quasi meditativo, oserei dire mindfulness, del profumo del pane. Allora, con grande piacere do il benvenuto a Matteo Cunsolo, maestro panificatore, presidente dell'Associazione Panificatori di Milano e Provincia, formatore, consulente, docente, presidente di Richmond Italia. Bentrovato.
1: Bentrovata, grazie.
0: Come nasce il tuo amore per il pane? Raccontaci.
1: Mi sono avvicinato al mondo della panificazione in maniera un po' anomala, perché io all'epoca, ormai una trentina di anni fa, non volevo più studiare. Però finita la terza media, i miei genitori mi hanno detto o studi o lavori. E quindi scelsi quella che per me all'epoca era la strada più facile per fare una pausa di 2 anni, ed è stata una scuola professionale di panetteria e pasticceria. Il problema qual è stato? È stato che il primo anno sono stato bocciato per le assenze, perché non entravo in laboratorio, perché proprio non volevo sporcarmi le mani con la farina, no, non faceva per me. Sono stato bocciato e ho deciso di ripropormi, di ricominciare. Ho avuto la fortuna di incontrare 2 maestri, che sono Teresio Businelli, che è uno dei papà della pasticceria italiana, e il professore di panetteria, che si chiama Giovanni Farina, quindi ce l'aveva nel nome.
0: Era predestinata alla tua storia.
1: Esatto, e tramite loro ho scoperto l'amore per questo lavoro, per l'arte bianca, per il pane, per la lievitazione. Quindi da lì ho cominciato il mio percorso e a 22 anni ho aperto il mio panificio.
0: E qui ad Ost un progetto per parlare di pane salutare, raccontaci.
1: L'obiettivo del club è quello di portare cultura nel mondo della panificazione, perché la parola pane si è abusato negli ultimi anni, tutti parlano di pane, ma nessuno parla veramente di pane con la P maiuscola. Quindi qui con il club, con il Richmond Club Italia, che è un club che fa parte di un circuito internazionale, abbiamo invitato 9 nazioni, più l'Italia, a portare un pane con una ricetta del benessere, pane salute. Abbiamo avuto il Perù, la Cina, Lussemburgo, Svizzera, Spagna e altre. Hanno fatto mesi di ricerca appunto per trovare la ricetta, non dico la ricetta perfetta perché non esiste, però per trovare quello che è la loro idea di pane benessere. Poi, grazie al contributo scientifico di Fondazione Veronesi, queste ricette sono state analizzate dai loro ricercatori e è stata fatta una relazione andando a cercare quelli che sono i vantaggi dei singoli ingredienti messi appunto in queste ricette. L'obiettivo finale è quello di raccogliere il meglio da queste ricette, creare insieme a colleghi stranieri un'unica ricetta che sia veramente il pane del benessere. Non dico pane salute perché non voglio entrare nel campo medico, perché non mi compete, però che sia un pane del benessere che possa dare anche una mano a stare bene, perché il pane negli ultimi anni è stato sempre demonizzato. Non mangiare pane, per le diete il pane non va bene.
0: Carboidrati.
1: Esatto. In realtà non è così. Un buon pane si può mangiare, anche perché il nostro è un prodotto che ti accompagna dalla colazione fino al dopo cena. Cominciamo a ridargli il valore che merita.
0: Grazie a Matteo Cunsolo per essere stato con noi.
1: Grazie.
0: Finisce qui anche questa puntata speciale di Essere Avere con il meglio della produzione di quest'anno. A lunedì non mancate. Un saluto da Maria Luisa Pezzali.

0: perché quest'estate ha qualcosa in più?
1: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
2: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
1: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Ecco perché.
2: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.

0: tempo in diretta.
1: Bentrovati, ecco le previsioni per venerdì 7 agosto. L'anticiclone si indebolisce al nord a causa dell'afflusso di correnti più fresche in quota. Tempo più instabile, con temporali che interesseranno le Alpi e le Prealpi e poi le zone di pianura. Pomeriggio temporale scolungo i settori montuosi centrali, altrove avremo maggiore soleggiamento, meno caldo al nord. Scarica l'app di ilmeteo.it.
2: Quando ci fa sentire bene, è amore. È Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
3: San Raffaele Roma è l'ateneo digitale leader per la qualità della ricerca. 35 percorsi di laurea online, tra cui scienze biologiche, della nutrizione e dell'alimentazione. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.

0: In vacanza con Obiettivo Salute di Nicoletta Carbone.
1: Eccomi qui insieme a voi per trascorrere la prossima mezz'oretta. Siamo in vacanza con Obiettivo Salute. Ma le vacanze, si sa, non sono fatte solo di valigie, itinerari, cartine, indirizzi, mare, relax. Sono anche un tempo speciale da vivere in famiglia, da vivere con i nostri ragazzi, con i nostri figli. E proprio a loro dedichiamo questo ciclo di appuntamenti. Per tutti i prossimi venerdì saremo in vacanza insieme ai preadolescenti e gli adolescenti. Non diteglielo, però noi vorremmo proprio stare con loro. Perché? Perché insieme vorremmo cercare di capire come affrontare con più serenità le situazioni che tante famiglie vivono proprio in estate, un tempo diverso dal resto dell'anno. Allora, se avete figli di questa età, io sono certa, mi auguro di offrirvi qualche spunto utile, ma se avete figli più piccoli restate ancora di più, non cambiate assolutamente canale. Perché? Perché giocare d'anticipo ha sempre i suoi vantaggi e soprattutto perché a guidarci in questo percorso è con noi Stefano Rossi, psicopedagogista e scrittore, che è in linea. Ciao Stefano!
2: Eccoci, ciao Nicoletta.
1: Allora Stefano, grazie. Le vacanze hanno un effetto curioso, sembrano un po' sospendere tutte le regole. Si cena più tardi, si dorme magari un po' meno, oppure ci si sveglia più tardi al mattino, si esce di più, si fanno cose, si vede gente, ma inevitabilmente arriva quella richiesta che mette un po' in difficoltà tanti genitori alle prese con i preadolescenti. Ma posso rientrare più tardi? Secondo te, Stefano, i ragazzi vogliono naturalmente un orario più lungo, perché questo è segno di anche desiderio di libertà. Ma che cosa c'è esattamente dietro? Cosa può esserci dietro a quella richiesta, soprattutto se ripetuta?
2: Ma sai Nicoletta, dietro questa richiesta c'è quel processo, no? Che si chiama separazione individuazione, cioè la mente adolescente deve staccarsi dalla mente genitoriale, quindi deve separarsi per individuarsi, cioè per capire chi è. E allora è un po' un modo con cui i ragazzi e le ragazze cercano di tagliare il cordone ombelicale. Quindi da questo punto di vista è una richiesta sana, è un bisogno sano, no? È quel bisogno di allontanarsi. Io dico sempre, gli adolescenti sono delle figure del mare, del distanziamento, dell'allontanamento. Quindi,
1: tra le righe c'è... Quindi tra le righe c'è mollami, dai, io mollo gli ormeggi e tu molla me, ho capito.
2: Esatto.
1: Però ecco, molti genitori hanno paura, chi di essere troppo rigido, chi di essere troppo accomodante, poi c'è chi dice vabbè insomma abbiamo 10 giorni di vacanze insieme, cerchiamo di evitare le discussioni, veniamoci incontro. Tu da che parte stai? Sì, la ricetta ideale non esiste, va personalizzata, ma Stefano, se ci dai qualche dritta siamo contenti.
2: Diciamo che durante l'infanzia il genitore è soprattutto il porto sicuro, quindi educa nella vicinanza. Con l'adolescenza bisogna diventare un po' un faro, bisogna imparare a educare nella lontananza. Che cosa significa? Non che dobbiamo dimenticarci dei figli, non che li lasciamo andare su un'isola abbandonata a 13 anni, ma significa che noi dobbiamo trovare quell'equilibrio tra vegliare e lasciare andare. E allora questo in realtà scatena molte paure, molte ansie dentro il genitore, però inevitabilmente è un processo evolutivo che figli e genitori devono attraversare.
1: E ci mette come sempre alla prova, perché come abbiamo detto in diverse occasioni, Stefano, sia porto che faro, insomma non è facile né fare il porto sicuro né essere faro, e ci mette ogni volta un po' alla prova, è sfidante, soprattutto quando il tema ritorna. Quanto pesa il famoso "ma tutti gli altri possono farlo"? Abbiamo parlato di orario lungo, piuttosto che di pigiama party, piuttosto che andare a vedere l'alba in spiaggia o di fare una camminata. Ecco, è una frase che manda in crisi molti genitori. Gli altri lo fanno, invece io sono l'unico che...
2: Ma sai, da questo punto di vista c'è una domanda che in qualche modo va a smarcare la questione. Il no che dico a mio figlio, in questo caso adolescente, lo dico per lui o lo dico per me? Perché sembra una domanda da poco, ma in realtà non è così. Perché se lo dico per me, lo dico per le mie paure, le mie ansie, il mio bisogno di controllarlo. Se invece lo dico per lui, magari invece è un no sano, perché la richiesta in questo caso è fuori scala, è una richiesta smisurata, è una richiesta pericolosa. Allora ecco, chiedersi qual è la vera radice del nostro no ci aiuta un po' a dirimere le questioni.
1: Stefano, a proposito di questo, c'è una riflessione, una similitudine che mi aveva molto colpito nel videocast Crescere un'arte. Lo ricordo, lo trovate sul sito di Radio 24, su tutte le principali piattaforme, che ha come protagonisti Stefano Rossi e Raffaella Arpiani, magnifica prof di storia dell'arte. Andiamo, e c'è un frammento che vi voglio far seguire, vi voglio far ascoltare, che fa proprio al caso nostro. Andiamo.
3: Tu immagina un torrente.
4: Sì.
3: Ogni adolescente è un torrente potente, impetuoso. Ma che cosa dà la potenza al torrente? Cos'è che gli dà direzione? Gli argini. Se no, senza argine, il figlio torrente diventa un figlio pozzanghera. Cioè qualcuno che da grande, non avendo imparato a introiettare i no, la regolazione delle emozioni, non saprà direzionare la sua energia.
1: Bello, eh? Le regole sono argini, torrente pozzanghera, magnifico. Stefano, come ti vengono?
2: Mi vengono perché mentre le definizioni chiudono, le metafore aprono, e quindi sono, diciamo, un cultore della metafora.
1: Bello, mi piacciono tanto perché arrivano. Senti Stefano, noi continuiamo a entrare nelle case dei genitori che ci stanno ascoltando. Anche se siete zii, potete poi riferirlo, dire la vostra. Ascoltando un po' questa tua riflessione, viene da pensare che i figli quindi non abbiano bisogno di qualcuno che blocchi le loro emozioni, ma di un adulto che le sappia in qualche modo contenere. Eppure, quando siamo nel mezzo di una discussione, è difficile mantenere questa lucidità. Cosa dovremmo ricordarci in questi momenti?
2: Beh, intanto che siamo umani, quindi che è assolutamente normale perdere il controllo delle emozioni. Tu pensa che il nostro cervello emotivo reagisce qualcosa come 100 volte più velocemente della nostra corteccia prefrontale. Quindi è normale ogni tanto perdere la pazienza. Diciamo che l'immagine del porto sicuro ci ricorda che il porto non è una figura dell'attacco, del contrattacco, è una figura che riesce a restare durante la tempesta. Noi dobbiamo evitare di fare gli adolescenti con gli adolescenti.
1: Ecco.
2: Questo è difficile, è molto difficile, soprattutto con i propri figli, però ecco, è una giusta coordinata. Hai diritto di essere arrabbiato, non hai diritto di essere violento.
1: Secondo te qual è l'errore su cui si inciampa più facilmente? Cambiare idea, trattare ogni sera, decidere sull'onda delle emozioni, perché poi alla fine, un po' presi dalla stanchezza, un po' presi dalla voglia anche di assecondare questo bisogno di libertà dei propri ragazzi.
2: Ma sai, visto che abbiamo dedicato questa, diciamo, puntata al tema un po' dell'allontanamento, credo che su questo versante comunque l'errore più pericoloso è volere trattenere diciamo il veliero nel porto. Perché? Perché il mondo fa paura, perché ci sono tante complessità, perché non siamo abituati, perché durante l'infanzia il bambino, il veliero ci cercava, non voleva stare lontano da noi. Però ecco, da quel punto di vista dobbiamo capire che purtroppo se il nostro cordone ombelicale rimane troppo stretto, il figlio si sente, passami la formula un po' forte, strangolare, e rischia di diventare violento, aggressivo, controreattivo. E allora l'adolescenza è difficile per i figli, lo è anche per i genitori, però lasciamoli salpare.
1: Senti, tu inviti i genitori, aiuti i genitori a costruire autonomia, ma la domanda resta quella: come si può imparare, come si può concedere un po' più di libertà senza avere timore di perdere il ruolo di genitore?
2: Ma forse dobbiamo capire la differenza tra dolore e trauma. Cioè, oggi noi vediamo traumi da tutte le parti, abbiamo paura che qualunque ferita possa in qualche modo far esplodere l'anima dei figli. E invece il dolore che cos'è? Il dolore è uno dei più grandi maestri della nostra vita. Se ci pensi, noi impariamo più dal dolore che dalla gioia. La gioia la assapori, come giusto che sia. Il dolore ti costringe a pensare, ti costringe a cambiare direzione. E allora non dobbiamo avere quella che il filosofo Han chiama l'algofobia, La paura del dolore.
1: dolore.
2: Dobbiamo tenere presente che una quota di dolore è un maestro anche per i nostri ragazzi, e senza quel maestro loro non apprendono.
1: Senti, Stefano, entriamo e restiamo in casa dei nostri amici. Stasera, quando nostro figlio tornerà a parlare dell'orario di rientro? Abbiamo appreso questo dell'orario di rientro, ma ci sono tante richieste, no? Che sono proprio un segnale di una richiesta di autonomia, che ci fanno vedere che nostro figlio vuole lasciare gli ormeggi, che si allontana, che è il momento che noi diventiamo fari. Dammi una frase.
2: Ma una frase potrebbe essere, hai diritto di divertirti, però ricordati di essere il cuore pensante del tuo gruppo. Questo perché nel gruppo spesso le capacità razionali si perdono, non solo per gli adolescenti, però magari sfidare il figlio insomma, a capire che nel gruppo serve sempre un cuore che pensa. E quella è una forma di coraggio importante che può in qualche modo non solo salvare se stesso, ma anche salvare i propri compagni da immaturità, impulsività e conformismo. Sì, un cuore pensante.
1: Sì, un cuore pensante, va bene anche detto agli adulti, vero? Non
2: Ah,
1: necessariamente
2: sì,
1: solo agli
2: assolutamente.
1: adolescenti. Ecco una frase che possiamo giocarci in più tavoli. Stefano, prima di salutarci, due memo, per gli amici. Il primo, il messaggio che vorresti lasciare alle famiglie che ci stanno ascoltando e che sono già in vacanza o si stanno preparando alle vacanze.
2: Beh, innanzitutto direi
1: Buone vacanze.
2: buone vacanze. No, beh, buone vacanze, ma soprattutto più reale e meno virtuale.
1: Ah, sì.
2: Beh, siate felici se vostro figlio vuole stare fuori e un po' meno attaccato allo smartphone. Siate felici di questa cosa.
1: È un segno meraviglioso. E poi vi ricordiamo che se il tema vi ha ingaggiato, vi rimandiamo all'ascolto della puntata del nostro videocast di cui vi abbiamo fatto sentire una clip. In cui parliamo proprio di regole. Le regole sono argini, torrente, vero? O pozzanghera?
2: Assolutamente, esatto.
1: Vero?
2: Il torrente ha direzione e intensità, è quello che auguriamo ai genitori e ai loro figli.
1: Ringrazio Stefano Rossi che tornerà a trovarci in questo ciclo di incontri. Quindi Stefano, noi ci sentiamo nuovamente il prossimo venerdì, accompagniamo proprio il weekend, vero? Ti piace questo?
2: Fantastico, non vedo l'ora.
1: Ecco, traghettiamo sul weekend. Grazie a Stefano Rossi, noi facciamo una piccola pausa con Carmelo Lauricelli in regia, alla parte tecnica, Laura Vanossi in assistenza e in redazione e ci sentiamo tra pochissimo, vicini vicini.
0: Strade in diretta.
4: Buona giornata a tutti voi. Sulla A14 Adriatica si è resa necessaria la chiusura del tratto autostradale compreso tra Pineto e Roseto in direzione Ancona per lavori di ripristino in seguito ad un incidente. Code a causa di un incidente si registrano sulla 1 in direzione Napoli, tra la variante di Varico e Calenzano. Nella medesima direzione sono 4 km di coda provocati da un incidente che si registrano tra l'innesto con la 15 e Campegine. Veicolo in avaria con rallentamenti in direzione Milano, sempre sull'autosole, tra Calenzano e la variante di Varico. Code sul tratto urbano della A24 in direzione della capitale a partire da Portonaccio, sulla diramazione Roma Sud, in immissione sul grande raccordo anulare. Tutte le informazioni sulla mappa interattiva sul sito di Radio 24 a più tardi.
0: In vacanza con obiettivo salute.
1: Eccoci, siamo tornati insieme. Se nella prima parte abbiamo rivolto l'attenzione ai giovani, ora pensiamo naturalmente a chi non è più giovane, agli anziani. L'estate può rappresentare un momento delicato, per la loro salute, ma con qualche accorgimento è possibile aiutarli a vivere questa stagione in sicurezza e grande serenità. Siamo abituati ad accompagnarli un po' a pensare, che tutti gli anziani siano un gruppo omogeneo di persone che ha superato ce lo dirà il nostro ospite, e che sono tutte legate da un fil rouge, da dei fattori comuni. In realtà gli anziani, come gli adulti, come i giovani, come i bambini, sono tra loro diversi. Ci sono anziani e anziani. Oggi ne parliamo con il professor Giuseppe Bellelli. Buongiorno professore.
5: Buongiorno dottoressa.
1: E che è direttore della geriatria per acuti all'ospedale San Gerardo dei Tintori di Monza e ordinario di geriatria e medicina interna all'università Bicocca. Quindi è praticamente quasi nostro vicino di casa quando viene all'università, professore.
5: Sì.
1: Ecco,
5: sì, sì,
1: venga a darmi un occhio, per favore, perché insomma io mi avvicino. Intanto, voi che studiate gli anziani, li curate, li accompagnate e soprattutto oggi che si parla di longevità sana, da che età facciamo partire l'anzianità? Abbiamo posto lo stesso domanda sull'adolescenza in un nostro podcast proprio pensato per i genitori di adolescenti, ma non si riesce a dare una risposta precisa. Lei ce la fa?
5: Guardi, questa è una bellissima domanda. In realtà parto dicendole una cosa, che l'età che convenzionalmente diciamo definisce l'ingresso nella terza età è una appunto convenzione che risale ai tempi di Bismarck. Quindi siamo nel XIX secolo, a Bismarck venne chiesto di definire da che età iniziava l'essere anziani e la pensione, lui definì l'età ai 65 anni perché allora ovviamente nessuno viveva così a lungo. Molto pochi e quindi...
1: Certo.
5: Quindi noi ci portiamo ancora a quella convenzione come criterio per definire chi è anziano.
1: Oh, ma che bella notizia che lei ci ha dato! È tutta colpa di Bismarck.
5: Tutta colpa di Bismarck. In realtà, come giustamente osservava, ci sono delle traiettorie di invecchiamento estremamente eterogenee tra anziano e anziano, e anzi oserei dire è molto più eterogenea la popolazione anziana che non una popolazione, ad esempio, di trentenni. Che cos'è che conta? Conta la velocità con cui gli organi invecchiano nel corso della vita e questo dipende solo in parte dagli aspetti genetici, per la maggior parte invece dipende dagli stili di vita, da come ci si cura,
1: certo,
5: da altre condizioni.
1: È un po' un po' come la storia della cicala e la formica, qua.
5: Assolutamente.
1: Vero,
5: assolutamente.
1: Torna sempre la fontana. Ma quello che soprattutto in questo periodo dell'anno, con le vacanze che arrivano, con il caldo, con le città che si svuotano, ci preoccupa è invece l'anziano che la sua età la dimostra tutta e che noi tendiamo a definire fragile perché magari ha più patologie. Su queste persone naturalmente sembra che l'estate abbia un impatto maggiore che nelle altre. A pesare, professore, io sono rimasta, mi ha molto colpito qualche giorno fa, avrete letto sui giornali, la stampa anche riportava di questo caso di questo signore anziano che era rimasto vedovo, che ha chiamato il 112 perché era solo. Perché si sentiva solo, perché lui in quella chiamata ha raccontato quello che oggi la ricerca dimostra, vi dimostra, e cioè che la solitudine è davvero un fattore di rischio importante per la salute. In quel caso i poliziotti sono arrivati, si sono fermati con lui, hanno chiacchierato, ricordi, parole, una carezza e quindi hanno dato un po' di ristoro a questo signore che ringraziamo. Chissà di quanti di noi senza saperlo hanno signori anziani che abitano vicino a loro e a cui basterebbe magari una telefonata, un sorriso, due parole nell'androne, e quello non bisogna mai dimenticare, bisognerebbe farci attenzione. Professore, la solitudine è davvero così importante?
5: Allora, intanto bisogna considerare due aspetti. Allora, uno è il fatto che oggi le famiglie si vive più a lungo, quindi è più facile, si sono disgregate le famiglie rispetto a una volta, è più facile restare soli anche per vedovanza piuttosto che per altre situazioni, è più facile in qualche modo restare da soli. Oggi i figli spesso non vivono vicino e appunto si può rimanere vedovi. Questo è un aspetto. Però l'aspetto forse ancora più interessante è quello che viene definito solitudine percepita. Non necessariamente una persona che sta sola può percepirsi sola.
1: Sì.
5: Ok, ci sono molte persone che
1: stanno benone
5: e che stanno benone. Altre persone invece si percepiscono sole, questo percepirsi sole è un fattore di rischio per sviluppare eventi avversi. Detto questo,
1: per cui professore, faccio? Invece che solitudine, perché c'è questa, appunto, questa variante, proprio l'isolamento.
5: Sì, cioè in termine inglese viene chiamata loneliness, che non so bene come tradurre, ma di fatto...
1: Il magone, io la tradurrei, il magone di non avere persone...
5: Magone,
1: ecco,
5: sì,
1: il magone di non avere persone che ami vicino.
5: Esatto, ecco. Servono due cose secondo me che bisogna tenere bene in testa. Allora, come giustamente osservava lei, non tutti gli anziani sono fragili. Come faccio a accorgermi macroscopicamente se una persona è fragile? In genere una persona è fragile quando funzionalmente, cioè nel senso di fare le cose, quindi dal muoversi a, come dire, essere autonomo nel fare attività della vita quotidiana complesse, quella persona non lo è più, e quello sicuramente o molto probabilmente è una persona fragile.
1: Professore, ho bisogno di lei per alcuni suggerimenti che arrivano, li leggiamo, li sentiamo, li ascoltiamo, ma restiamo sull'anziano fragile. Il caldo, il bisogno di idratazione è importante. Il bisogno, ecco, così come il sonno, così il mantenere una vita attiva, perché è logico che non si esce sotto il solleone, ma l'anziano deve anche muoversi, non può restare sempre sul divano nel momento in cui è autonomo. Mi dà tre raccomandazioni, quelle che lei ritiene importanti per far passare questo messaggio a chi ci sta ascoltando e si ritrova descritto in quel profilo, o nel caso, nel figlio, nella figlia che vuole così informare il proprio genitore e dare un occhio, non voglio parlare di controllo, ecco.
5: Ok, allora il primo messaggio è stimolare a bere. Nell'anziano diminuisce lo stimolo della sete. Secondo aspetto, i farmaci. Tante volte, soprattutto alcuni tipi di farmaci, penso ai diuretici, quelli, i farmaci che agiscono sulla pressione arteriosa, ma anche alcuni farmaci che talvolta vengono prescritti per dormire, possono in qualche modo favorire la disidratazione attraverso i meccanismi che non le sto a dire.
1: Sì.
5: Quando fa molto caldo bisogna stare attenti che questi farmaci non interferiscano, per esempio, sulla pressione. Lei provi a immaginare, se si abbassa troppo la pressione, queste persone possono anche cadere.
1: Certo, vado giù.
5: E quindi poi sono dei danni. Dal punto di vista, poi, diciamo così, dell'attività fisica, giustamente, come lei dice, bisognerebbe non muoversi, non basta dire semplicemente mi raccomando non uscire di casa, c'è necessità di fare attività fisica e quindi di muoversi, ma si può scegliere il momento più opportuno per farlo,
1: certo.
5: Quindi meglio al mattino o alla sera.
1: Ecco, il fare due passi e incontrare qualcuno è già una...
5: È importantissimo, vera. Importantissimo.
1: Ecco, allora faccia due passi anche lei, non perché ne ha bisogno, quando va alla bicocca, venga a trovarci, che noi ci vediamo, ecco, così ci dà un occhio, perché qua anche Laura Vanossi, l'ho trovata ragazza, adesso anche lei mi sta diventando grande.
5: Va bene,
1: grazie,
5: va bene.
1: Grazie.
5: Molto volentieri, grazie.
1: Grazie,
5: a voi,
1: alla prossima. Anna Elena Riva in regia.

0: Ci sono verità che in cucina, come in azienda, sono sacrosante. Se non c'è organizzazione, il servizio non marcia. Con i software Zucchetti metti ordine a tutto: persone, turni, accessi, paghe, amministrazione e produzione. È tutto collegato, chiaro, facile. E con l'intelligenza artificiale decidi al volo. Lavori meglio e ti concentri sulla qualità. Zucchetti, innoviamo per migliorare la tua vita. Organizzazione da 10.
1: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
2: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
3: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.

0: Le 6:59.
1: GR24, il sole 24 ore.
0: L'audizione di Conte in commissione Covid, contro di me un plotone di esecuzione, la verità sulla pandemia un dovere, risponde la Premier. Raid israeliano in Cisgiordania, feriti 51 palestinesi, oggi accordo di mutua difesa tra Arabia Saudita, Pakistan e Turchia. Arrestati a Milano 5 vigili urbani accusati di peculato, fermo illegale e falso ideologico, agivano come una squadretta, scrive il GIP. Europei di nuoto, a Parigi poker per Chiara Pellacani, il quinto oro nel sincro femminile con Elisa Pizzini. Una buona giornata e bentrovati da Livia Zancanera dalla redazione. In primo piano l'audizione in commissione Covid del leader 5 Stelle ed ex presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Contro di me un plotone di esecuzione, Meloni la regista degli attacchi, ha detto Conte. La verità sulla pandemia non è un attacco politico, è un diritto degli italiani, la risposta della Premier.
2: Non mancano le polemiche, ma anche l'autodifesa di quello che definisce un plotone d'esecuzione nei suoi confronti. L'ex premier Giuseppe Conte interviene davanti alla commissione Covid al Senato. I veri patrioti erano in trincea durante la pandemia, siamo stati un modello internazionale, i nostri DPCM venivano seguiti da altri paesi. Meloni mi diede del criminale, ma quale fu il contributo della destra? Non manca poi un accenno alle reticenze della maggioranza sul caso del Mastro.
3: Sulla paura e sull'onore non accetterò mai lezioni da chi non può darle, perché sono altre, ancora ieri in Parlamento abbiamo visto le situazioni in cui si ha paura, si scappa,

0: non si forniscono le chat.
1: Conte passa poi al contrattacco. Il leader 5 Stelle spiega di aver consegnato ai magistrati una lettera anonima, ricevuta nei giorni scorsi. Chiede alla procura di fare piena luce sulla transazione da 100 milioni di euro riconosciuta dallo Stato alla JC Electronics, società al centro di polemiche per mascherine sospette.
0: E quindi ci sarebbe la possibilità, tutta da accertare, di valutare se addirittura sono stati pagati questi 100 milioni per addirittura mascherine che non erano corrispondenti a quelle che erano le caratteristiche anticipate e dichiarate.
1: Elisabetta Fiorito, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
2: E negli Stati Uniti Anthony Fauci, l'infettivologo responsabile del piano americano contro la pandemia, è stato dichiarato colpevole di oltraggio al Congresso da una commissione del Senato, dopo che la scorsa settimana si è appellato almeno 100 volte al quinto emendamento per non rispondere sul suo ruolo nella pandemia. Ora rischia un'indagine penale. Medio Oriente, oggi a Jeddah è prevista la firma di un patto di mutua difesa tra l'Arabia Saudita, la Turchia e il Pakistan ed è salito a 58 morti il bilancio delle vittime dell'attacco degli Houthi.
3: Ci sarebbe anche il divieto di transito per le navi provenienti dai paesi cosiddetti ostili tra le condizioni che l'Iran ha posto nella bozza d'accordo con l'Oman per la riapertura di Hormuz, lo riporta Al Jazeera. I paesi e gli individui che hanno causato danni all'Iran non riceveranno il permesso di transito finché non avranno pagato un risarcimento, si legge nella bozza. L'accordo è subordinato anche alla revoca del blocco statunitense sui porti iraniani, un'intesa che si fa sempre più differente da come l'aveva immaginata il presidente degli Stati Uniti Trump. Gli sguardi sono ora puntati sulla Casa Bianca. Si è conclusa invece a Roma la 3 giorni di incontri tra Libano e Israele con la mediazione degli Stati Uniti. Il fulcro del vertice ha riguardato il ritiro delle forze israeliane dalle aree occupate nel Libano meridionale in cambio del progressivo disarmo di Hezbollah e del passaggio del controllo del territorio all'esercito libanese. I colloqui definiti da entrambe le parti positivi sono stati rallentati da un'escalation di attacchi. Negli ultimi giorni l'esercito israeliano ha intensificato i raid contro Hezbollah, gruppo sostenuto dall'Iran. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
2: È un raid israeliano su vasta scala nel campo profughi di Qalandia nella Cisgiordania, ha ferito almeno 51 palestinesi, secondo quanto riferito dal governatorato di Gerusalemme ad Al Jazeera. Sparatorie in una scuola alla periferia di Bangkok, capitale della Thailandia. Il bilancio al momento è di 2 morti e 15 feriti. L'attentatore, un ragazzo di prima media, si sarebbe suicidato. La procura di Sion ha respinto la richiesta dell'Italia di costituzione di parte civile nell'inchiesta sul rogo di Crans Montana, in cui sono morti 6 ragazzi italiani e 14 sono rimasti feriti. La decisione è stata comunicata a fine luglio al legale che rappresenta il governo. Fonti della Farnesina hanno fatto sapere che l'Italia ha già presentato ricorso. Ora la scomparsa di Francesco Guccini. Un poeta, lo ha definito il capo dello Stato Sergio Mattarella, che ha segnato questi anni. Il ricordo di tantissimi artisti, dei musei, delle istituzioni e di tutta l'Emilia-Romagna, la sua terra.
4: Bologna, una vecchia signora.
5: E la vecchia signora non si è tirata certo indietro nell'omaggiare uno dei suoi figli adottivi più illustri. Davanti al civico 43 di via Paolo Fabbri, casa di Guccini fino al 2012, un incessante via vai di persone ha lasciato mazzi di fiori, biglietti di addio, pensieri pieni di passione e ringraziamenti. Il tutto con le canzoni del maestrone a tutto volume da un furgone. È uno dei tanti modi con cui la città di Bologna ha salutato commossa Guccini, protagonista della vita culturale e artistica. Anche l'università l'ha ricordato, quell'alma mater che l'aveva visto studente senza laurearsi e che nel 2002 gli conferì la laurea honoris causa in scienze della formazione. E poi il sindaco Matteo Lepore, il Bologna Calcio, il gestore della trattoria Vito che tante volte l'aveva avuto tra i clienti insieme ad un altro enorme bolognese come Lucio Dalla. Non c'è un cittadino felsineo di lunga o breve data che si sia tirato indietro dal ricordare la figura di Guccini. Una figura che continuerà ancora a essere protagonista con le sue opere e con gli omaggi, come quello che il Teatro Comunale di Bologna realizzerà in autunno con il progetto Opera Guccini.
4: Rimorso per quel che m'hai dato, che quasi ricordo, e in odor di passato.
5: Dario Nunzulli, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Bologna.
2: Ora la cronaca. Sono 5 gli agenti della polizia locale di Milano finiti in carcere accusati a vario titolo di peculato, arresto illegale e falso ideologico.
6: Sono fissati per oggi pomeriggio nel carcere di San Vittore gli interrogatori di garanzia per i 4 agenti e un ufficiale della polizia locale di Milano arrestati ieri dai loro colleghi con le pesanti accuse di peculato, falso ideologico e arresto illegale. Le indagini sono scattate in seguito alla denuncia di un avvocato e del suo assistito arrestato per droga il 16 luglio scorso a Corsico, territorio dove la polizia locale di Milano non ha competenza. I cinque avrebbero sottratto oltre 1.400 euro allo spacciatore per poi falsificare il verbale. La misura cautelare riguarda questo solo episodio, ma le indagini proseguono per accertarne altri, visto che il gruppo formava una vera e propria squadretta di infedeli servitori dello Stato, come li ha definiti il GIP Elio Sparacino. In manette la commissaria Ilenia Sabato e gli agenti Rosario Piscopo, Danny Di Leo, Mattia Rignanese e Vincenzo Compagnone. Quest'ultimo è già a processo a Milano per lesioni nei confronti di Bruna, la transessuale brasiliana aggredita brutalmente a manganellate nel maggio del 2023. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
2: Altri 10 giorni di caldo estremo sull'Italia, anche se sono in arrivo temporali al nord, ma la tregua sarà comunque breve. Dopo il record di ieri con il bollino rosso per tutte le 27 città monitorate, oggi saranno 26, domani 21. E le alte temperature e le scarse precipitazioni provocano siccità estrema nel bacino del Po.
7: Con una portata che è un terzo di quella storica, il Po mostra tutta la sua crisi e speranze di alimentarlo coi grandi laghi non ce ne sono. L'emergenza è al massimo livello classificabile. Non è la prima volta, ma il problema è che le crisi ormai si susseguono in quella che un tempo era la Valle Verde d'Italia. In parte, spiega il segretario generale dell'autorità di bacino del Po, Alessandro Del Piano, è colpa dello sfruttamento intensivo delle risorse, suolo e acqua. Il resto si deve al cambiamento climatico e alla particolare conformazione della Valle del Po.
8: Una sorta di enorme bacino che è protetto su tre lati e ha solo un quarto lato aperto, cioè quello verso il mare Adriatico, e questa protezione, quando le temperature aumentano, amplifica l'incremento stesso delle temperature, non c'è sufficiente ricambio d'aria, ci sono delle inversioni termiche molto forti e ci sono dei sistemi di reazione meteorologici che portano delle violentissime piogge.
7: Prudenza quindi per quelle attese nelle prossime ore, dopo settimane di caldo torrido. Laura Bettini, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
2: In chiusura lo sport con l'incredibile impresa di Chiara Pellacani, poker per la tuffatrice che a Parigi conquista il quinto oro nel sincro femminile con Elisa Pizzini.
9: 5 volte in gara, 5 volte sul podio, 5 volte con la medaglia d'oro al collo. Chiara Pellacani ha scritto una pagina di storia per i tuffi italiani ed europei, mai nessuna come lei, prima in una rassegna continentale, un crescendo che si è completato ieri con il trionfo nella prova di trampolino sincro da 3 metri in coppia con Elisa Pizzini. Gara dominata, Chiara Pellacani, che ora può permettersi di ragionare su come raggiungere le tuffatrici top nel mondo, quelle cinesi che rappresentano il punto di riferimento per tutti nella specialità. L'oro della coppia azzurra compensa il pizzico di rimpianto per un podio sfumato, quello di Romano Wang, che ha chiuso quarto la finale della piattaforma 10 metri in cui Simone Conte è stato nono, sempre lontano dalle medaglie. Alla fine della prima settimana di gara il bilancio della spedizione azzurra è più che positivo. 7 ori, 4 argenti e 8 bronzi per un totale di 19 podi, che significa primo posto nel medagliere, in attesa del ritorno nella Senna, che ci ha già regalato grandi soddisfazioni, e poi delle prove in vasca, dove puntiamo ad arricchire il bottino. Giovanni Capuano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
2: Ed è tutto per questa edizione curata con Valeria De Rosa. Grazie a Filippo Oreggio in regia. Ora vi lascio a 24 Mattino Estate. Giorno 24 torna alle 7:59.
10: GR 24, Il Sole 24 Ore. Direttore Fabio Tamburini.
11: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
12: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.

0: 24 mattino, estate, con Giulia Crivelli.
1: Buongiorno, buon venerdì, il primo venerdì di questo torrido agosto, e benvenuti alla prima parte di 24 mattino estate, quella dedicata alla rassegna stampa. Sole 24 ore, come è sempre successo questa settimana, ha un titolo diverso da quelli che vedremo sugli altri quotidiani e certifica l'ennesimo record della borsa italiana. Qui a Milano, a Piazza Affari, la borsa oltre il muro dei 54.000 punti. E poi c'è l'allarme dalla Banca Centrale Europea sull'inflazione e questo shock da caldo. Moria Longo, a pagina 2, spiega appunto i dati di ieri con un grafico che mostra anche come siano salite tutte le borse europee e anche quella di Shanghai, mentre sia leggermente calato il Nasdaq, Piazza Affari record, e c'è anche un approfondimento, vi dicevo, questo è il pezzo principale di Moria Longo, poi c'è un approfondimento un po' più di scenario che riguarda, è legato appunto alle parole della Banca Centrale Europea, Maximilian Cellino, PIL europeo tra incudine, guerra e sotto il martello della siccità. Mentre a pagina 3 o le altre borse in rosso di ieri, quindi Londra, Tokyo, Toronto, San Paolo e Seul. E poi un'interessantissima analisi che è richiamata anche in prima pagina di Davide Tabarelli, presidente di Nomisma Energia e commentatore analista del Sole 24 Ore, e oggi scrive: senza pace su Hormuz, prezzi sempre in crescita. Perché è vero, e l'avevamo segnalato lunedì in un'intervista dello stesso Tabarelli alla Verità, è vero che con quello che sta succedendo in particolare nello stretto di Hormuz, ma in generale nel Golfo Persico, molti avevano previsto aumenti ancora maggiori per il petrolio e per i carburanti in generale. Per ora questo non è successo, però oggi Tabarelli ricorda: le scorte strategiche di petrolio americano sono al minimo dal 1983 e la Cina ha ridotto l'import di un terzo. Dalla prima pagina del Sole 24 Ore anche una fotografia di un pallone da pallacanestro con il logo dell'NBA, perché poi Marco Bellinazzo a pagina 14 racconta: NBA Europe sbarca a Roma e Milano, un business da 500 milioni annui. Poi ancora tanti dati semestrali da tenere d'occhio, in particolare quelli che riguardano le banche e le società assicurative e generali. In questo caso, dalla semestrale resa nota ieri, emerge un utile record e l'amministratore legato del gruppo assicurativo Philippe Donnet, che dice: tuteleremo l'integrità del gruppo, perché come abbiamo anche ricordato ieri con il nostro direttore Fabio Tamburini, c'è in corso, tuttora in corso, e forse vedremo delle novità nelle prossime settimane, il risico bancario che coinvolge anche Generali, che ricordiamo è attivo sia nel ramo delle assicurazioni sia come banca. Corriere della Sera, centropagina, una grande foto di Francesco Guccini. Addio a Guccini, maestro e poeta della canzone d'autore. Uno degli articoli è di Aldo Cazzullo, che gli aveva anche fatto una lunga intervista, e qui lo ricorda. E poi ci sono innumerevoli altri articoli e ricordi da pagina 2 a pagina 6. Mi sembra di poter dire che la persona che ha dato più interviste per ricordarlo è Roberto Vecchioni. Trovate un'intervista a Roberto Vecchioni su Francesco Guccini praticamente su ogni quotidiano. Poi altri due titoli forti sulla prima pagina del Corriere della Sera. Uno riguarda la commissione Covid, avete sentito anche nel GR: Conte accusa, Meloni due punti, un diritto a cercare la verità. E poi il caldo anche qui: l'Italia e l'ondata di afa durerà per altri 10 giorni. Guido De Carolis dalla prima pagina, e in questo caso il Corriere della Sera è forse il quotidiano che dà più spazio a questa vicenda, torna sullo scontro tra UEFA, l'associazione del governo del calcio europeo, e la FIFA di Infantino. UEFA contro Infantino, lo scisma del calcio. La decisione di non partecipare ai tornei FIFA presa dalla UEFA era stata già annunciata se non ci fosse stato, data per certa, se non ci fosse stato quel passo indietro sul

progetto, diciamo, di privatizzazione dei mondiali, voleva venderli Infantino alle varie federazioni, ma in realtà, nonostante quel progetto per dichiarazione dello stesso Infantino sia stato archiviato, la UEFA ieri ha detto la fiducia è persa proprio perché Infantino voleva vendere i mondiali. La Repubblica è, direi, il quotidiano che dà più spazio sia in prima pagina sia nelle pagine interne alla scomparsa di Francesco Guccini. C'è una foto in bianco e nero gigantesca sulla prima pagina della Repubblica e poi l'articolo principale di Michele Serra e dalle pagine 2 alle pagine 9 tutti gli altri ricordi e interviste. Anche qui prima notizia in questa gerarchia: dopo la morte di Guccini, Covid, Conte accusa il governo, 100 milioni per mascherine finte. E poi un reportage, ne abbiamo parlato ieri anche nell'ultima parte della seconda ora di 24 Mattino Estate, questa vicenda dell'edificio sgomberato a Roma, lo Spin Time. Si era detto che il comune di Roma era vicino a una soluzione. Oggi viene raccontata la cronaca sulla Repubblica, ma anche su altri quotidiani, e poi c'è un commento della scrittrice Elena Stancanelli, richiamato in prima pagina, La meglio gioventù con Spin Time. La Stampa, due foto, due focus proprio in prima pagina, un ricordo di Maria Corbi di Francesco Guccini, intitolato così, un rivoluzionario senza la rivoluzione, e poi per tutti gli altri articoli, anche qui nelle prime pagine del quotidiano, una foto per ricordarlo e quest'altro titolo, Tra la via Emilia e l'infinito. L'altro titolo forte riguarda anche qui il caldo, e questa volta in particolare vengono presi in esame i danni sull'agricoltura, danni record per il caldo in Piemonte, già 2 miliardi, la regione chiede lo stato di calamità dopo l'SOS di agricoltori e allevatori. A parte l'Avvenire, La Stampa è il quotidiano che dà maggior spazio alla riunione che c'è stata ieri, agli incontri che ci sono stati ieri ad Assisi, il Papa contro i potenti della terra, perché Papa Leone XIV è intervenuto con un discorso molto lungo dove ha parlato appunto anche di questo tema della concentrazione del potere nelle mani di poche persone e di quanto questa concentrazione alle persone coinvolte piaccia. Inventano fantasmi e nemici per umiliare gli altri, pericoloso intrecciare religione e nazionalismo. Ai giovani riuniti ad Assisi assicura: voi siete l'esatto opposto dei fondamentalisti. E poi vi segnalo, e sarà uno dei nostri approfondimenti di lunedì, Valentina Arcovio che parla dell'imminente eclissi solare, che in Italia sarà visibile mercoledì 12, non sarà totale, non la potremo osservare appunto come eclissi totale, come si potrà fare in altri paesi, ma sarà comunque una eclissi di superiore al 90% come oscuramento del sole. Un'ora di eclissi, lo show del sole spento, corsa tra Italia e Spagna per assistere all'evento astronomico. Il Messaggero, subito sotto la testata, l'addio di Cirano, e il commento di Mario Aiello, di sinistra amato a destra. E poi due titoli forti subito sotto, perché sono due le interviste altrettanto ampie oggi sul Messaggero, una di Ernesto Menicucci a Elly Schlein intitolata Energia, sanità, lavoro e sicurezza, così cambieremo l'Italia, e l'altra alla presidente del Senato Ignazio La Russa, nonché cofondatore di Fratelli d'Italia, Ignazio La Russa. Vannacci si è auto escluso, ma il centro-sinistra non ha un'agenda in comune. Qui l'intervista è di Ileana Sciarra. Poi il Messaggero, e ci sono giornali che gli danno ancora maggior importanza in prima pagina, parla di questo, avete sentito, questo annuncio arrivato dalla Svizzera, annuncio ufficiale, CRAN, ennesimo affronto dalla Svizzera, Roma non può costituirsi parte civile.
Avvenire, vi dicevo, apre su Assisi, Civiltà dell'amore. Leone XIV incontra la rete europea francescana e sprona i ragazzi a essere operatori di pace. Abbattete i muri, questo uno dei virgolettati, andate, anzi andiamo.

presa dei lavori parlamentari. Conte contrattacca in commissione e procura. La Nazione, quindi quotidiano nazionale, Nazione, Il Resto del Carlino e Giorno, foto anche qui di Francesco Guccini, in questo caso sul palco, anche se era dal 2012 che non si esibiva più dal vivo, una foto sul palco con la sua chitarra. Se avesse previsto tutto questo, l'Italia commossa per Guccini. E poi Covid, Conte in commissione, attacca Meloni, mi affronti. E subito sotto, il Papa ai giovani, i fondamentalismi sono muri da abbattere. Il Foglio oggi è in edicola anche con il dorso speciale intitolato Il Foglio Europeo e l'articolo che dà il titolo alla copertina è Alla scoperta di un'Europa che non ti aspetti. È molto interessante ogni volta, secondo me, forse anche perché non sono ottimista di natura, vedere appunto, cercare di vedere non solo le parti negative e la necessità di riformare alcuni modi in cui l'Unione Europea viene in particolare governata ed è organizzata, ma è interessante anche appunto vederne gli aspetti positivi che ci sono. Il Giornale, come vi dicevo, alcuni quotidiani aprono sulla decisione della Procura elvetica. Il Giornale con questo titolo: vergogna Svizzera. La Procura elvetica respinge la richiesta italiana di costituirsi parte civile. Subito sopra la testata oggi Il Giornale è al centro della prima pagina, subito sopra una foto di Francesco Guccini, il compagno che conquistò il cuore della destra. E a Francesco Guccini è dedicato l'editoriale breve di Tommaso Cerno che ha scelto queste parole: la libertà in esilio. E c'è anche la notizia della commissione sul Covid, Conte parla ma fa 4 autogol. E poi richiamate in prima pagina anche ulteriori sviluppi dell'inchiesta sulla trasmissione Report, che ricordiamolo ancora una volta, l'inchiesta è in corso e soprattutto non si sa ancora se sarà Sigfrido Ranucci, che è anche vice direttore di Rai 3, a condurla quando riprenderà o se verrà sostituito, anche perché c'è in corso un'inchiesta interna della Rai. Il Fatto Quotidiano apre su quelle chat, non quelle di Del Mastro, ma quelle che abbiamo nominato ieri anche con il direttore Fabio Tamburini, che riguardano l'operazione MPS, il caso MPS. E il Fatto Quotidiano scrive: chat, nuovo terremoto, possibili reati di ministri. La D del MEF, della banca, parlava coi politici, incluso Crosetto. Con la lettera dei PM di cui abbiamo parlato ieri, la Procura di Milano scrive alle Camere: gli SMS vanno autorizzati per verificare le parole del dirigente Sala, si indaga su un mistero. Subito sotto la testata però la commissione, Covid, Conte contro Mister 100 milioni, cioè l'amministratore delegato di quella società che si aggiudicò un appalto per 100 milioni, e le dogane sbugiardano Fratelli d'Italia. Alla questione delle chat appunto di MPS e del risico bancario, il Fatto Quotidiano di oggi dedica la pagina 2 e la pagina 3. Libero, la patacca di Conte. Il riferimento è alla commissione Covid, ma prosegue anche l'inchiesta, lo scoop fatto da Libero, proseguono gli aggiornamenti sullo scoop fatto da Libero sui temi che Giuseppe Conte avrebbe trattato in marzo, quando a Roma ha incontrato Paolo Zampolli. Quindi il titolo forte è la patacca di Conte: il leader 5 Stelle porta in commissione Covid e in procura un documento anonimo sulle mascherine già smentito dalle sentenze. Poi si autoelogia, e vi dicevo sul tema dello scoop, sul coinvolgimento nelle trattative di Paolo Zampolli nella vendita del Grand Hotel Plaza di proprietà del padre della compagna Olivia Paladino di Conte, i magheggi e le ipoteche delle società della famiglia della compagna di Giuseppe. Invece sulle altre chat, quelle famose di Del Mastro, interviene dalla prima pagina di Libero Nicolò Zanon, perché è giusto negare l'uso delle chat di Del Mastro. E poi una caricatura di Benny
con di Francesco Guccini in mano una chitarra, metà della, come se la sua veste fosse divisa metà da una

0: parte c'è quella, c'è una tunica bianca con una sola ala da angelo, e dall'altra c'è una maglietta con il, forse una delle, foto, delle fotografie più famose, un'immagine tratta da una delle fotografie più famose di Che Guevara, e al posto dell'ala che è sulla parte sinistra della fotografia, dell'illustrazione di Benny, su quella destra c'è la falce martello. Morto un, tra parentesi, grande comunista. Domani due titoli forti come sempre in prima pagina, una dedicata alla commissione, Covid, mascherine, Conte al contrattacco, le accuse alla SPA pagata da Chigi, perché io ho, scusatemi, ho detto un appalto da 100 milioni a questa società, in realtà questa società è stata risarcita con 100 milioni. Subito sotto però anche qui una foto di Francesco Guccini, il secolo di Guccini. Il cantautore si è spento nella sua pavana sull'Appennino emiliano, ci lascia un grande narratore, iconico, pungente, un intellettuale che diffidava degli intellettuali che ha unito più generazioni. E con questo ci fermiamo qualche minuto, sentiremo anche l'aggiornamento sul meteo.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
3: Il futuro della logistica si scrive oggi. Non mancate alla AGV Expo, la prima mostra convegno italiana interamente dedicata ai sistemi a guida automatica. A Piacenza dal 22 al 24 ottobre. Per informazioni agvexpo.it.
4: Tempo in diretta.
5: Bentrovati, ecco le previsioni per venerdì 7 agosto. L'anticiclone si indebolisce al nord a causa dell'afflusso di correnti più fresche in quota. Tempo più instabile, con temporali che interesseranno le Alpi e le Prealpi e poi le zone di pianura. Pomeriggio temporalesco lungo i settori montuosi centrali, altrove avremo un maggiore soleggiamento, meno caldo al nord. Scarica l'app di ilmeteo.it.
6: La tua azienda ha avviato un percorso di crescita responsabile e sostenibile, generando impatti positivi sull'ambiente, la società e l'economia? È il momento di farla conoscere. Candidala al premio Impresa Sostenibile 2026 del Sole 24 Ore. Raccontane l'impegno e valorizzane i progetti. Potrai ispirare altre imprese e diventare protagonista del cambiamento. Partecipare è gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/peace2026.
7: Quattro mattino, estate.
0: Ancora buongiorno da Giulia Crivelli e all'ascoltatore che chiede: ma che cosa vuol dire costituirsi parte civile in un processo penale? Quello che è in corso appunto in Svizzera contro i proprietari, i gestori del locale in cui morirono 41 persone all'alba del 1 gennaio di quest'anno è un processo penale, cioè vanno stabilite le responsabilità penali e quindi naturalmente rischiano moltissimi anni di prigione. Il processo invece civile, abbiamo visto ieri, qualche giorno fa, proprio i due filoni per il caso del bambino Domenico morto perché non ha, ci sono state dei problemi nel trapianto del suo cuore. In quel caso il processo civile si è già concluso con un risarcimento per la famiglia e poi potrebbe appunto adesso può andare avanti il processo penale che invece potrebbe stabilire delle vere e proprie responsabilità con appunto delle condanne di altro tipo per i responsabili, per i medici, per gli ospedali coinvolti. In questo caso è previsto dall'ordinamento italiano, ma evidentemente anche da quello svizzero, di costituirsi parte civile in un processo penale per ottenere un risarcimento senza dover far partire e aspettare le l'esito di un processo civile. Secondo la Svizzera non c'erano le premesse, perché è vero che l'Italia ha perso 6 persone, perché 6 giovanissimi sono morti in quella strage, 6 dei 41 morti erano italiani, ed è anche vero che l'Italia ha sostenuto dei costi per le cure, ma secondo la Svizzera questi due fattori, secondo le regole evidentemente che appunto stabiliscono quando ammettere la costituzione di parte civile in un processo penale, secondo la Svizzera i presupposti non ci sono, e quindi questa richiesta è stata respinta. La Verità, subito sotto la testata, il vero virus è Conte, e l'editoriale e l'intervento di Maurizio Belpietro, che è fondatore e direttore della Verità. E poi per Domenico non può pagare soltanto lo Stato, ecco proprio la decisione di cui abbiamo appena parlato, e il riferimento è alla vicenda di Domenico Caliendo, che secondo Paolo Del Debbio è stato ucciso colposamente, quindi non con dolo ma con colpa, nell'ospedale Monaldi di Napoli, dove doveva essere curato. Il titolo forte però della prima pagina della Verità, subito sotto il riquadro in cui c'è l'intervento di Maurizio Belpietro, è: così Sanchez deporta i migranti in Africa. Fratelli d'Italia, Lega e Forza Italia in coro, il premier iberico deve spiegare la sua ipocrisia. Il Manifesto illuminava l'aria, e il riferimento è a Francesco Guccini. Ha messo in musica e soprattutto in parole almeno 5 decenni di storia del paese. E subito sotto l'aggiornamento su Spin Time, che abbiamo visto, e che all'interno dei quotidiani c'è, su tutti i quotidiani, perché la trattativa appunto a cui avevo fatto riferimento, annunciata dal Comune di Roma, sintetizza il Manifesto, va male, vendita rifiutata, resta il presidio, le persone che hanno dovuto lasciare quell'edificio sono in presidio appunto davanti adesso, perché non hanno un posto dove andare. Poi c'è l'aggiornamento sulla commissione Covid, mascherine, Conte si difende e attacca. Il Riformista ha una foto di Francesco Guccini, L'ultima locomotiva, riferimento naturalmente a uno dei tantissimi suoi brani famosi. Addio a Francesco Guccini, cantò la sinistra del Novecento, Caprara, impegno e utopia, con lui scompare un mondo. Lunghissimo articolo di prima pagina, Enrico Cerchione, che definisce la vittoria di Abdul El Sayed nelle primarie democratiche del Michigan un segnale grave dopo Mamdani a New York. E con questo torniamo sul Sole 24 Ore, le pagine interne, e vi segnalo la pagina dedicata all'evento di Assisi. Pietro Menzani racconta Leone XIV ai giovani, sottrarsi alla cultura della potenza. Il Papa, a questo incontro che si intitola Go! Punto esclamativo Franciscan Youth Meeting 2026, dice: ai cristiani sarà sempre più chiesto di diventare operatori di pace, allargare la mente e il cuore al di là di paure indotte da cattiva informazione. E il commento è affidato, l'analisi, a padre Enzo Fortunato, che a Francesco d'Assisi tra l'altro ha dedicato parecchi libri, e è un padre francescano, e l'analisi è intitolata La società che non restituisce fiducia consuma il suo futuro. Ai ragazzi diciamo di impegnarsi, ma poi gli offriamo lavori fragili, salari scarsi, territori dove è difficile restare. A Francesco Guccini è dedicato, con misura, diciamo, come spesso accade al Sole 24 Ore, che appunto non ha, diciamo, gli eccessi e le esagerazioni legati alla cronaca, anche quando sono scomparse di personaggi importanti che invece caratterizzano, come vi ho detto, altri giornali anche oggi. Il Record è di Repubblica, con 9 pagine dedicate alla scomparsa di Francesco Guccini. C'è una mezza pagina intera sul Sole 24 Ore firmata da Francesco Prisco, intitolata Burattinaio delle parole, maestro di libri e canzoni, perché tra i tanti modi in cui Francesco Guccini espresse il suo sentire ma anche la sua creatività, ci sono stati tanti libri, tanti romanzi. Poeta delle piccole cose, cantore dei grandi sogni degli studenti fuori sede e del senso di inferiorità della nostra provincia. Si parla sempre ogni giorno di energia, ma si è parlato anche, e temo si continuerà a farlo, di come la burocrazia blocchi grandi progetti, grandi opere, ma non solo quelle infrastrutturali, ma anche quelle energetiche nel nostro paese. Oggi Alessandro Cicognani sul Sole 24 Ore racconta: Emilia-Romagna, fermi progetti per 1146 megawatt, 735 sono di agrovoltaico. Dal Corriere della Sera vi segnalo, forse il Corriere della Sera è il quotidiano che dà più spazio a questa tristissima vicenda che arriva da Cambridge, che è una delle due più importanti università britanniche, l'altra è Oxford, tanto sono talmente, diciamo, gemelle diverse che a volte vengono messe insieme in questa contrazione Oxbridge. E poi sapete che per esempio ci sono anche tante grandi rivalità non solo accademiche ma anche sportive. Una volta all'anno gli atleti di canoa di Cambridge sfidano quelli di Oxford. Però adesso arriva questa notizia che appunto è molto triste per chiunque ammiri quel tipo di istruzione universitaria, lunghissima storia, ha sfornato premi Nobel, ricercatori e studiosi di ogni tipo in ogni disciplina. Che cosa è successo? Che Jason Hardy, che è nato nel 1985 a Clapham, nel Regno Unito, ed era stato glorificato per essere il più giovane docente nero mai assoldato, a cui mai Cambridge avesse dato una cattedra, esperto di sociologia, adesso si è scoperto che la sua tesi era copiata, che alcuni dei libri che asseriva di aver scritto sono dei libri fantasma, il prof prodigio e la favola che nessuno ha verificato. Diciamo che la parte che fa ben sperare di questa triste vicenda è che si è dimesso, perché nel Regno Unito, come in altri paesi, quando succedono cose di questo genere poi ci si dimette. Il grande accusatore è Nathan Coffness, ma il cortocircuito è che le segnalazioni fatte fino a poco tempo fa non erano state prese sul serio, perché arrivavano appunto da un professore controverso. E a proposito di Mamdani e anche dell'elezione del candidato dei democratici alle primarie dei democratici, che poi sfiderà il rivale del Partito Repubblicano per aggiudicarsi il seggio da senatore del suo stato, il Michigan, Federico Rampini a pagina 17 del Corriere della Sera: forza generazionale o moda passeggera, il socialismo d'America mobilita i più giovani ma allontana i moderati. Il riferimento è appunto a Zoran Mamdani, musulmano socialista, che in novembre ha vinto come la corsa a sindaco di New York e poi si è insediato all'inizio di quest'anno, e poi Abdul El Sayed, di cui abbiamo parlato ieri, che ha vinto le primarie per il Senato e che già dalle primissime ore dopo la sua vittoria ha annunciato una serie di una serie di mosse che farebbe se diventerà senatore. E poi vi segnalo, ne parlano solo Corriere Repubblica, ma credo che meriterebbe molto più spazio e magari nei prossimi giorni qualcuno ci tornerà, visto che due giorni fa abbiamo avuto ospite qui Vittorio Graziani, che ha scritto un libro, Vendere libri è una cosa seria, pubblicato da UTET. Ieri abbiamo citato una sua intervista a Repubblica, e intanto ieri è scomparsa forse la prima vera libraia d'Italia, e parlo di Anna Maria Gandini, che sicuramente chi ha vissuto a Milano, ma non solo, ricorda e ha conosciuto. La libreria che aveva fondato insieme al marito Giovanni Gandini, la Milano Libri, in via Verdi, proprio di fianco alla Scala, aveva chiuso nel 2015, poi l'aveva lavorato anche in un'altra libreria a Brera. Era una donna eccezionale, aveva anche insieme al marito cofondato Linus, poi aveva cofondato e non aveva neanche ancora 30 anni una casa editrice, La Tartaruga, insomma una veramente così discreta, perché vi ripeto, fondatrice di una rivista che ha fatto la storia dei fumetti in Italia, fondatrice di una casa editrice, eccezionale come libraia, chiunque entrasse in quella libreria poteva capirlo. Ecco, forse meriterebbe un ricordo un po' più ampio che due trafiletti, uno sulla Corriere della Sera di Alessandro Beretta, Dio Gandini, la libraia di Milano, e l'altro sulla Repubblica, come vi dicevo. Dalla Repubblica vi segnalo un'intervista a Carl Bildt, che è un politico conservatore e ex primo ministro e ministro degli esteri della Svezia, che sul tema di Ceuta dice a Francesco Manacorda: su Ceuta l'Europa ha reagito per paura di una crisi fuori controllo. E poi c'è ancora quel tema del 15 di agosto, di cui abbiamo parlato anche nei giorni scorsi, questo appello che circola sui social di ripetere quello che è successo nello scorso weekend, cioè questa invasione a nuoto dell'exclave di Ceuta. Il 15 agosto spaventa l'exclave per 007 Unione Europea, l'alert è credibile. A proposito di caldo, e di questo poi approfondire su questo tema torneremo con degli approfondimenti che speriamo originali, speriamo, lo dico a me stessa, stiamo cercando un taglio che vada un po' oltre questa cronaca che c'è tutti i giorni. Parlo naturalmente dell'emergenza clima. Intanto però oggi Giacomo Talignani su Repubblica racconta: il Mediterraneo tocca 33 gradi, mai così calda l'acqua del mare, e quando arriverà l'aria fresca innescherà disastri. Domani, tra l'altro, ci sono bollini rossi in leggero calo, quelle appunto segnalazioni per le città, saranno 26 su 27, insomma non è che sia poi un calo così grande, e poi c'è questo allarme per nubifragi. Vi dicevo la questione UEFA-FIFA, Nicolò Maurelli su Repubblica: Ceferin sfida Infantino, l'Europa non arretra, boicottiamo la FIFA. E vi dicevo addirittura la Repubblica nelle pagine di Milano, ricorda Anna Maria solo nelle pagine di Milano, è un articolo molto bello di Simone Mosca, però ripeto, è veramente una figura che andrebbe ricordata per il ruolo che ha avuto nell'editoria e nel settore libraio, maggiore a mio modesto parere. Addio Anna Maria Gandini, da Eco a Ginzberg, una vita tra i libri. E vi ricordo ancora appunto perché sono così appassionata nel ricordare questa donna eccezionale. Aveva 29 anni quando nel 62, con due amiche, Laura Lepetit e Vanna Vettori, divenne in Via Verdi una delle prime, se non la prima, libraia d'Italia. E poi appunto, tra l'altro fu anche traduttrice, insieme al marito valorizzarono per primi in Italia i Peanuts e fondarono la rivista Linus, e poi fu anche veramente, ebbe amicizie famose, poi scrittori che frequentavano la Milano Libri. Così come le amicizie, da quella celebre con Guido Crepax, che mosse come tanti altri su Linus i primi passi, a quella con Umberto Eco, con la famiglia Bompiani, col folle talento argentino di Copi, col poeta della Big Generation, Allen Ginsberg. Un mondo ruotato tutto intorno a Via Verdi 2, dove della Milano Libri non resta più traccia. Mentre è una certezza, nessuno che abbia conosciuto Anna Maria e Giovanni potrà mai dimenticarli. Mi associo. E con questo però ci fermiamo per una breve pausa per un breve aggiornamento sulla viabilità.
8: Strade in diretta.
9: Un saluto a tutti voi. In apertura la 14 Adriatica, per lavori in seguito ad un incidente si procede in coda per 3 km verso Taranto, tra Giulianova e Pineto. Sulla 1 direttissima si registrano disagi per un veicolo in avaria, siamo tra la variante di Valico e Badia in direzione Firenze. Code sono segnalate sul tratto urbano della A24 tra via Fiorentini e la tangenziale est in direzione della capitale. Sulla 4 nel tratto Brescia-Padova Si procede in colonnati tra Sirmione e Somma a Campania, in direzione Trieste. Queste le notizie di rilievo. A più tardi con nuovi aggiornamenti.
7: Quattro mattino.

Ancora buongiorno da Giulia Crivelli per questa ultima parte della rassegna stampa. Dal Messaggero un articolo interessantissimo, un incontro e anche una sorta di recensione fatta da Riccardo De Palo con il libro, l'ultimo libro del fisico James Kakalios, che è un consulente della Marvel, una delle grandi case editrici per l'appunto di fumetti. E quest'ultimo libro si intitola La fisica dei supereroi di Hollywood. E l'ha pubblicato Einaudi, e tra l'altro ovviamente una delle immagini è quella dell'Uomo Ragno, perché è appena uscito il nuovo film dedicato all'Uomo Ragno, quello che vede come protagonista, è uscito giovedì scorso, due anche dei protagonisti dell'Odissea, quindi nel ruolo dell'Uomo Ragno e della sua futura sposa Zendaya. Ma al di là di questo, e tra l'altro in questo momento mi sembra di aver capito che l'Uomo Ragno, dopo un esordio da record nel weekend, ha superato l'Odissea. Ma in questo libro usa i fumetti per spiegare la sua materia, la fisica. Se dovessi formulare un desiderio, vorrei essere Flash, che è un altro supereroe della Marvel, che sfida tutte le leggi dell'universo. Tra l'altro il titolo è bellissimo ed è questo, un virgolettato: datemi zampe di gecko, diventerò l'Uomo Ragno. Oggi potremmo avere, dice James Kakalios, potremmo avere propulsori come Iron Man. Il problema è come ottenere energia che duri più di qualche minuto. E quindi insomma è vero che magari qualche film dedicato ai supereroi ha avuto meno successo che in passato, però è credo innegabile che continuiamo a essere affascinati da questi supereroi, che poi sono tantissimi. Ci sono quelli un po' più umani tipo Spider-Man, ma e poi appunto c'è per esempio Iron Man, per non parlare di Batman, al quale tra l'altro Christopher Nolan ha dedicato uno dei suoi film. Vi dicevo, la questione spin time, molto spazio su Avvenire con un articolo di Alessa Guerrieri da Roma, trattativa in salita sul caso di spin time, accampamenti per strada al nono giorno, e l'analisi è di Eugenio Fatigante, intitolata Un palazzo che è un simbolo dei paradossi all'italiana. Ve ne leggo qualche riga. Uno straordinario esempio di inclusione e di solidarietà all'interno di un caso straordinario di illegalità tollerata e anche di vicinanze e di simpatie politiche di turno. Nella storia d'Italia, a volte i paradossi che racchiudono tante cose e il loro contrario si incarnano in realtà precise, e lo spin time di Roma è una di queste. Il livello di lettura più superficiale, ma non per questo meno vero, è che si parla di un immobile privato da 21.000 metri quadrati nel centro della capitale, occupato abusivamente da 13 anni da circa 400 persone. Pur sempre una risposta a un'emergenza che vede lo Stato incolpevole in ritardo, si dirà. E ancora c'è poi il piano di come vengono gestiti i soldi pubblici. Il palazzo, che si trova in via Santa Croce, fa parte di un pacchetto di 396 immobili venduti dallo Stato nel 2024 in soli 10 giorni per incassare subito 3 miliardi. A comprare fu il fondo Investire SGR con forti interessi privati, che lo fece facendosi dare un grosso prestito da CDP, in pratica dallo Stato stesso. Quindi capite come, oltre credo alla solidarietà che deve andare a queste 400 persone che in questo momento sono accampate a 35 gradi davanti all'edificio da cui sono state sgomberate, quindi oltre alla solidarietà è giusto analizzare come si è arrivati a questa vicenda. E ci sono due pareri contrastanti nella stessa pagina. Da una parte Marco Grimaldi di Alleanza Verdi e Sinistra, che dice va riaperto subito, è un bene comune per tanti, e dall'altro Fabio Rampelli di Fratelli d'Italia, che dice priorità alle persone ma è una fabbrica di illegalità, non si compri l'edificio con i nostri soldi, perché naturalmente se lo comprasse il Comune di Roma vuol dire con i nostri soldi, i soldi di tutti gli italiani. Sul paragone con Casa Pound dice non c'entra nulla rispetto ai sacerdoti, ma abbiamo ruoli diversi, perché naturalmente diversi sacerdoti hanno mostrato solidarietà anche con atti concreti alle persone che sono accampate davanti all'edificio, mentre Grimaldi di Alleanza Verdi e Sinistra dice

0: Spero che non si utilizzi l'incendio come pretesto per sgomberare un'intera comunità di cittadini che ha reso vivo quel luogo. E vedremo se ne continuerà a parlare nei prossimi giorni, perché a volte queste vicende guadagnano attenzione per qualche giorno e poi spariscono. Sempre dall'Avvenire, sapete che ho una passione per l'Avvenire, tra l'altro il responsabile della sezione finanza, Marco Alfieri, quindi del Sole 24 Ore, da più di un anno a questo punto è diventato vice direttore di Avvenire, è stato, oltre ad essere un giornalista eccezionale, anche un collega eccezionale, quindi mi fa veramente sempre piacere vedere come l'Avvenire abbia spesso un approccio diverso ai temi e approfondisca notizie che magari sugli altri giornali passano un po' inosservate. Oggi, visto che abbiamo parlato proprio ieri dell'anniversario delle due bombe sganciate dagli americani su Hiroshima e Nagasaki, le due città giapponesi, sostanzialmente per accelerare la resa del Giappone, oggi Gerolamo Fazzini racconta questa figura di Josef Rotblat, un fisico che era stato tra i protagonisti del progetto Manhattan, quello raccontato nel film precedente di Christopher Nolan, uscito 2 anni fa, Oppenheimer, e a un certo punto ne uscì. Poi ebbe anche il Nobel per la pace e per tutta la sua vita ha promosso iniziative contro i rischi di conflitti devastanti. Aveva intuito la possibilità di sviluppare un ordigno nucleare, ma una volta realizzato si oppose al suo impiego. Dal rimorso per aver contribuito comunque a realizzare queste armi atomiche, in virtù del principio di deterrenza per fermare Hitler, all'impegno globale contro il riarmo, e fu poi tra i fondatori dell'Atomic Scientist Association e di altre associazioni. Vi leggo alcune delle sue parole. «Le attuali concezioni di deterrenza nucleare, scriveva anni fa, sono inaccettabili dal punto di vista morale. Acconsentendo a questa politica, non solo i leader, ma ognuno di noi, metaforicamente, tiene il dito sul pulsante e partecipa a una scommessa in cui è in gioco la sopravvivenza della civiltà umana», chiuse virgolette. E conclude Gerolamo Fazzini, sembra di sentire Papa Leone XIV che nel recentissimo Disarmate e disarmante, la pace è un dono, si chiede: la specie umana deve continuare ad abitare la Terra? La combinazione del dominio cibernetico con il riarmo globale induce a porre seriamente questa questione. Siccome parleremo del conflitto tra Ucraina e Russia, ricordiamolo sempre, scatenato nel febbraio del 2022 dall'invasione da parte della Russia dell'Ucraina, vi segnalo sul Domani di oggi: Russia, le vedove nere dei soldati al fronte, così i caduti in Ucraina diventano un affare. Maria Michela D'Alessandro racconta questo lato del quello che lei definisce il paese reale dietro la propaganda bellica del Cremlino. Si moltiplicano le accuse su donne sospettate di sposare militari per ottenere i risarcimenti destinati ai familiari di chi non torna. In pochi anni gli incentivi sono cresciuti in modo esponenziale e le frodi sono il frutto avvelenato dell'economia di guerra di Putin. E nella stessa pagina c'è un'analisi di Giampaolo Maria Ruotolo intitolato «La crisi di liquidità di Mosca è un corto circuito globale». È di questi giorni la notizia che le banche russe starebbero soffrendo una significativa carenza di liquidità che sta impedendo loro di rifinanziare il debito pubblico mediante acquisto di titoli di Stato. La situazione è spiegabile, tra gli altri fattori, con una forte dipendenza dalle banche russe dalla liquidità della banca centrale, con un crescente fabbisogno di rifinanziamento e con la fuga dei depositi e la conseguente necessità degli istituti di credito di preservare le riserve residue per quello che considerano il loro core business, che è quello in generale delle banche, cioè i prestiti commerciali. È molto interessante, ne abbiamo già parlato anche in giugno, di come dopo oltre 4 anni dall'inizio della guerra in effetti si possa proprio misurare quanto economicamente la situazione sia difficile per la Russia e naturalmente per l'Ucraina. Ultimissima segnalazione, questo è un tema su cui torneremo, dalla Verità, Riccardo Romano scrive: altre due intelligenze artificiali giocano a fare l'hacker, scoperti comportamenti fraudolenti da parte di bot di Anthropic e OpenAI, avrebbero inviato mail ad alcuni individui per poter rubare credenziali private. E la foto è quella di Sam Altman, che è l'amministratore delegato e il fondatore di OpenAI, che sapete, circa 3 anni fa sconvolse un po' tutti, perché divenne chiaro a tutti che esistevano questi chatbot, cioè dei sistemi per dialogare con i computer, che erano diventati appunto una forma di intelligenza artificiale cosiddetta generativa. Ci lasciamo lasciamo la parola al GR, a Livia Zancaner, per il GR delle 8. Ci ritroviamo subito dopo per la seconda parte di 24 Mattine Estate. Ancora un buon venerdì da Giulia Crivelli.
1: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, 0 titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
3: Che caldo! Per prendere un po' di frescotto, andiamo al mare o in montagna?
4: Per prendere frescotto, andiamo in autostrada.
5: Nel panino frescotto c'è tutta la bontà del prosciutto cotto di alta qualità Gran Tenerone e un mix delizioso di stracciatella e crema di rucola. Frescotto ti aspetta in autostrada. Fermati da Sarni.
6: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it.
7: Le 7:59.
8: GR24, il sole 24 ore.
9: Sparatoria in una scuola a Bangkok, almeno 7 i morti. L'attentatore, uno studente di 14 anni. Conte in commissione Covid, contro di me un plotone di esecuzione. La verità sulla pandemia è un dovere, risponde la Premier. La morte di Guccini, domani funerali in forma privata. Mattarella, un poeta di impegno, giustizia, uguaglianza. Multa storica per Meta, secondo il tribunale non ha protetto i minori, ha ingannato gli utenti sui rischi dei social. Una buona giornata e bentrovati da Livia Zancanere dalla redazione. In primo piano la sparatoria nella scuola alla periferia di Bangkok, capitale della Thailandia. Secondo le ultime notizie, almeno 6 persone sono morte, anche il presunto autore della sparatoria, uno studente di 14 anni che frequentava la terza media, è stato trovato morto. Ora in Italia, con l'audizione in commissione Covid del leader pentastellato Giuseppe Conte. Contro di me un plotone di esecuzione, Meloni, la regista degli attacchi, ha sottolineato Conte. La verità sulla pandemia non è un attacco politico, è un diritto degli italiani, la risposta della Premier.
10: Non mancano le polemiche, ma anche l'autodifesa di quello che definisce un plotone d'esecuzione nei suoi confronti. L'ex premier Giuseppe Conte interviene davanti alla commissione Covid al Senato. I veri patrioti erano in trincea durante la pandemia, siamo stati un modello internazionale, i nostri DPCM venivano seguiti da altri paesi. Meloni mi diede del criminale, ma quale fu il contributo della destra? Non manca poi un accenno alle reticenze della maggioranza sul caso del Mastro.
11: Sulla paura e sull'onore non accetterò mai lezioni da chi non può darle, perché sono altre. Ancora ieri in Parlamento abbiamo visto le situazioni in cui si ha paura, si scappa, non si forniscono le chat.
10: Conte passa poi al contrattacco. Il leader 5 Stelle spiega di aver consegnato ai magistrati una lettera anonima ricevuta nei giorni scorsi. Chiede alla procura di fare piena luce sulla transazione da 100 milioni di euro riconosciuta dallo Stato alla JC Electronics, società al centro di polemiche per mascherine sospette.
11: e quindi ci sarebbe la possibilità, tutta da accertare, di valutare se addirittura sono stati pagati questi 100 milioni per addirittura mascherine che non erano corrispondenti a quelle che erano le caratteristiche anticipate e dichiarate.
10: Elisabetta Fiorito, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
9: Medio Oriente, oggi a Jeddah è prevista la firma di un patto di mutua difesa.

0: intesa tra l'Arabia Saudita, la Turchia e il Pakistan, attesi il principe ereditario saudita Mohammed bin Salman, il presidente turco Erdogan, il primo ministro pakistano Shehbaz Sharif e Sormuz. Il presidente americano Donald Trump ha dichiarato a breve l'annuncio: la guerra finirà presto perché l'Iran non può resistere. Teheran risponde, prima annuncia gli attacchi e poi li revoca. E sull'Ucraina Trump ha spiegato che gli Stati Uniti hanno bisogno dei propri missili. Intanto il ministro della difesa lituano Kaunas avverte: la Russia starebbe progettando operazioni ai danni dei paesi NATO nel Baltico usando droni ucraini per addossare la colpa a Kiev. Un altro indizio di una possibile strategia di Mosca orientata a destabilizzare l'Europa dopo il caso tedesco.
1: Le minacce ibride russe tornano ad agitare la politica europea. Il caso più eclatante resta quello del drone ritrovato all'aeroporto di Lipsia. Non solo aveva un detonatore collegato a dell'esplosivo, ma pare avesse come obiettivo un cargo ucraino carico di armi giunte dalla Francia e destinate prevedibilmente a Kiev. Un impatto drone velivolo avrebbe avuto conseguenze potenzialmente catastrofiche. Ieri 200 poliziotti hanno battuto palmo a palmo alla pista dell'aeroporto alla ricerca di detriti di un secondo drone, quello che avrebbe impattato contro un volo di HL. La procura federale indaga. Che la Germania sia nel mirino di Mosca lo si intuisce da altri due episodi: il cargo tedesco colpito da un bombardamento russo nei pressi di Odessa e l'attacco contro il deposito di un'azienda tedesca a Kiev. Sullo sfondo le elezioni nel Land Sassonia-Anhalt il 6 settembre. L'estrema destra filorussa AfD veleggia nei sondaggi oltre il 40% dei voti, puntando a ottenere una prima storica vittoria elettorale. AfD che è anche prima col 28% nei sondaggi nazionali. Putin osserva interessato. Il fatto che il ministro dell'interno tedesco Dobrindt ipotizzi un attore statale dietro l'episodio di Lipsia fa comprendere quanto a Berlino temano interferenze di Mosca sui prossimi appuntamenti elettorali tedeschi. Sergio Nava, Radio 24, il Sole 24 Ore.
0: È salito 82 il numero di migranti morti nel tentativo di raggiungere a nuoto Ceuta dopo il recupero in mare di altri due cadaveri, ed è allarme degli 007 spagnoli su un nuovo arrivo di migranti anche prima di Ferragosto. Madrid schiera 3.000 agenti. La procura di Sion ha respinto la richiesta dell'Italia di costituzione di parte civile nell'inchiesta sul rogo di Crans-Montana, in cui sono morti 6 ragazzi italiani e 14 sono rimasti feriti. La decisione è stata comunicata a fine luglio al legale che rappresenta il governo. Fonti della Farnesina hanno fatto sapere che l'Italia ha già presentato ricorso. Ora la scomparsa di Francesco Guccini, un poeta che ha segnato questi anni con canzoni che parlano di impegno, giustizia e uguaglianza, ha dichiarato il capo dello Stato Sergio Mattarella. Domani i funerali in forma privata.
2: Bologna, una vecchia signora.
3: E la vecchia signora non si è tirata certo indietro nell'omaggiare uno dei suoi figli adottivi più illustri. Davanti al civico 43 di via Paolo Fabbri, casa di Guccini fino al 2012, un incessante via vai di persone ha lasciato mazzi di fiori, biglietti di addio, pensieri pieni di passione e ringraziamenti. Il tutto con le canzoni del maestrone a tutto volume da un furgone. È uno dei tanti modi con cui la città di Bologna ha salutato commossa Guccini, protagonista della vita culturale e artistica. Anche l'università l'ha ricordato, quell'alma mater che l'aveva visto studente senza laurearsi e che nel 2002 gli conferì la laurea honoris causa in scienze della formazione. E poi il sindaco Matteo Lepore, il Bologna Calcio, il gestore della trattoria Vito che tante volte l'aveva avuto tra i clienti insieme ad un altro enorme bolognese come Lucio Dalla. Non c'è un cittadino felsineo di lunga o breve data che si sia tirato indietro dal ricordare la figura di Guccini, una figura che continuerà ancora a essere protagonista con le sue opere e con gli omaggi, come quello che il Teatro Comunale di Bologna realizzerà in autunno con il progetto Opera Guccini.
2: Rimorso per quel che m'hai dato, che quasi ricordo, e in odor di passato.
3: Dario Ronzulli, Radio 24, il Sole 24 Ore, Bologna.
0: Altri 10 giorni di caldo estremo sull'Italia, anche se sono in arrivo temporali al nord. La tregua sarà comunque breve e dopo il record di ieri con il bollino rosso per tutte le 27 città monitorate, oggi sono 26, domani 21. Multa storica per Meta, la società che possiede e gestisce Instagram, Facebook e WhatsApp. Nel mirino i danni dei social causati ai minori.
4: La sentenza più pesante mai emessa contro un colosso dei social media in materia di sicurezza dei minori. Secondo un giudice del New Mexico, Meta, la società madre di Facebook e Instagram, non ha protetto i bambini e ha ingannato gli utenti sui rischi legati alla sicurezza e alla salute mentale sulle sue piattaforme. Meta dovrà pagare altri 567 milioni di dollari per misure correttive,

0: in aggiunta alle sanzioni civili per 375 milioni già disposte, per un totale di 942 milioni di dollari. Un rappresentante legale del colosso californiano ha annunciato ricorso, ma questo potrebbe essere solo l'inizio. Meta, infatti, sta affrontando migliaia di cause legali negli Stati Uniti. Pochi mesi fa a Los Angeles sono stati riconosciuti 6 milioni di dollari a una ventenne che aveva fatto causa a Meta e YouTube per la sua dipendenza da social durante l'infanzia. Giulia Bassi, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: In chiusura lo sport con l'incredibile impresa di Chiara Pellacani agli Europei di nuoto a Parigi.
2: 5 volte in gara, 5 volte sul podio, 5 volte con la medaglia d'oro al collo. Chiara Pellacani ha scritto una pagina di storia per i tuffi italiani ed europei, mai nessuna come lei prima in una rassegna continentale, un crescendo che si è completato ieri con il trionfo nella prova di trampolino sincro da 3 metri in coppia con Elisa Pizzini. Gara dominata a Chiara Pellacani, che ora può permettersi di ragionare su come raggiungere le tuffatrici top nel mondo, quelle cinesi che rappresentano il punto di riferimento per tutti nella specialità. L'oro della coppia azzurra compensa il pizzico di rimpianto per un podio sfumato, quello di Romano Wang, che ha chiuso quarto la finale dalla piattaforma 10 metri in cui Simone Conte è stato nono, sempre lontano dalle medaglie. Alla fine della prima settimana di gara il bilancio della spedizione azzurra è più che positivo. 7 ori, 4 argenti e 8 bronzi per un totale di 19 podi, che significa primo posto nel medagliere, in attesa del ritorno nella Senna, che ci ha già regalato grandi soddisfazioni, e poi delle prove in vasca, dove puntiamo ad arricchire il bottino. Giovanni Capuano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Ed è tutto per questa edizione curata con Valeria De Rosa. Grazie a Filippo Reggio in regia. Ora vi lascio a 24 Mattina Estate. Giornale 24 torna alle 8:59.

0: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
1: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
2: Quattro mattino, estate.
3: Ancora buongiorno e buon venerdì da Giulia Crivelli, grazie a tutti per l'ascolto, grazie per i messaggi e oggi un grazie particolare a Marco Lo Conte, che è il nostro responsabile dei social media qui a Radio 20, al Sole 24 Ore, ma naturalmente voce conosciutissima anche a Radio 24, e lo devo ringraziare particolarmente perché mi ha mandato un messaggio e un giorno vi racconterò. Insomma, io ho parlato molto tardi, i miei genitori erano preoccupati, per un po' di, insomma, fino ai 3 anni e mezzo credo ho parlato tutta una mia lingua strana, ma forse è per questo che a volte faccio un po' di pasticci con i nomi, ma stamattina ne ho fatto uno veramente veramente imperdonabile quasi. Marco Lo Conte mi segnala che ho parlato del nostro collega eccezionale, nonché giornalista eccezionale, Marco Ferrando, che da responsabile di finanza del Sole 24 Ore è diventato vice direttore dell'Avvenire. L'ho chiamato Marco Alfieri perché anche Marco Alfieri, collega eccezionale, persona eccezionale, ha lasciato il Sole 24 Ore per altri motivi, era responsabile della parte online. Comunque, insomma, così ho ricordato 3 persone, 3 colleghi e giornalisti eccezionali, e tutti e 3 si chiamano Marco: Marco Lo Conte, Marco Alfieri e Marco Ferrando. E invece all'ascoltatore che dice: studia, Flash non è della Marvel, Flash è di DC Comics. Ok, adesso me lo ricorderò per sempre, ma questo mi dà l'occasione per tornare su quell'articolo che recensisce il libro del fisico James Kakalios pubblicato da Einaudi, che si intitola La fisica dei supereroi di Hollywood, perché il titolo di questa recensione è Datemi zampe di geco, diventerò l'uomo ragno. E secondo me il passaggio dove parla appunto di gechi e di ragni è divertentissimo e dice: la ragnatela è costituita da polimeri a catena lunga e contiene piccoli nanocristalli rigidi. È esattamente ciò che accade con la seta di ragno: nanocristalli rigidi collegati da polimeri a catena lunga. Questi ultimi conferiscono elasticità, mentre i nanocristalli garantiscono resistenza e rigidità. E lui gli chiede Riccardo De Palo: come descriverebbe un professore di fisica i poteri di Spider-Man? E lui risponde: è in grado di aggrapparsi alle pareti e muoversi sul soffitto proprio come fanno i ragni veri o i gechi. Se osservi le zampe di un geco e guardi bene le dita, puoi notare la presenza di milioni di minuscole fibre. Insomma, è tutto, secondo me, estremamente interessante e eccezionale. Una piccola coda di rassegna stampa anche su un tema che trovate oggi sui giornali, che non abbiamo toccato prima, ed è quello di una possibili contrasti, così vengono riportati da alcuni giornalisti, tra il presidente americano Donald Trump e il segretario alla difesa Pete Hegseth. Sul Foglio vengono così riassunti: non solo missili, l'arsenale vuoto fra Hegseth e Trump, che smentisce e minaccia. E il tema naturalmente è quello, l'abbiamo trattato nei giorni scorsi, del grande utilizzo che hanno fatto gli Stati Uniti a partire dal 28 febbraio delle scorte di missili, e anche questo allarme che adesso appunto le scorte sarebbero pericolosamente basse, e di questo utilizzo così incauto, diciamo, alcuni giornalisti, tra i quali Tara Kopp, Natalie Allison e Noah Robertson del Washington Post, l'articolo è tradotto dal Foglio di oggi, spiegano appunto da questo deriverebbe la rabbia di Donald Trump e il suo scontro con il segretario alla difesa Pete Hegseth. A proposito di Stati Uniti, vi segnalo altri 2 articoli. Da una parte ce l'ha anticipato ieri, o ce l'ha ricordato, Mario Del Pero, professore a Science Po, che dal 4 al 6 settembre sarà a Roma a ospitare questa conferenza che si chiama CPAC, che sta per Conservative Political Action Conference, ed è la prima volta che si tiene in Italia. Pasquale Ferraro, oggi sul Riformista, spiega: una conferenza che, oltre ad ospitare i leader politici dell'area conservatrice, raccoglie intellettuali e figure chiave, costruendo una rete fondamentale per le sfide che attendono l'Europa e le Americhe in futuro. Nata nel 1974 come principale appuntamento del mondo conservatore all'interno del Partito Repubblicano, negli ultimi anni la CPAC ha oltrepassato i confini statunitensi, avviando eventi e iniziative in Europa, Australia, Gran Bretagna, Messico, Australia, Ungheria e ora l'Italia. E l'altro approfondimento che vi segnalavo, questo più leggero, ma ci stanno sempre gli approfondimenti un po' più leggeri, dal Corriere della Sera, nelle pagine un po' appunto dedicate all'estate, un lungo articolo di Beba Marsano su Silvana Coveri, sorella di Enrico Coveri, lo stilista scomparso molti anni fa, che in questa intervista lo ricorda anche perché la sorella custodisce un po' la memoria dello stilista. Il titolo di questa intervista è: Warhol gli dedicò un'opera facendo a pezzi $20, portava sempre con sé la Polaroid e con Guttuso ci fu complicità. Quindi, insomma, un'epoca della moda italiana sicuramente molto diversa da quella di oggi. Tra l'altro Enrico Coveri, ricordiamolo, morì a Firenze nel 1990, quindi veramente parliamo di quegli anni così importanti, gli anni 80, e poi dopo la morte di Coveri comunque gli anni 90, e aveva solo 38 anni. Con questo però torniamo invece a argomenti serissimi e do il buongiorno, sono veramente felice di risentire la sua voce, a Ugo Poletti, direttore del giornale online di Odessa Journal. Nel 2022 uscì il suo libro e lo sentimo anche in quell'occasione, quindi anche prima dell'invasione da parte della Russia dell'Ucraina, Nel cuore di Odessa, ed è pubblicato da Rizzoli. Torniamo, lo abbiamo di nuovo chiamato perché negli ultimi giorni ci sono stati parecchie novità su quel fronte, o forse i giornali se ne sono occupati di più. Buongiorno Ugo.
4: Buongiorno, un caldo saluto da Odessa, che nel pieno della stagione turistica e abbiamo le spiagge piene, nonostante le notizie di guerra che vengono pubblicate regolarmente sui giornali.
3: Ecco, perché soprattutto naturalmente si è parlato degli attacchi su Kiev, i morti, sì, tra la popolazione civile, però chi lo ricorderà, purtroppo abbiamo una memoria sempre più corta, all'inizio del conflitto era stato proprio il Mar Nero e anche Odessa, il porto soprattutto di Odessa, ad avere pesanti conseguenze. Ricorderete il blocco del traffico di navi che portavano grano, e era ancora il tempo in cui chiamavamo l'Ucraina il granaio d'Europa. Ecco, in realtà adesso torna quell'area a essere particolarmente strategica per lo sviluppo, per come evolverà lo scenario di guerra.
4: Beh, il Mar Nero ha rivelato sin dall'inizio della guerra il suo ruolo strategico, perché chi ha detto ai lavori a Odessa lo sapeva, ma il mondo ha scoperto che ci sono 400 milioni di persone che dipendono dalle commodities agricole, cioè dai cereali, non è soltanto grano, è soprattutto mais, semi di girasole, orzo, insomma ci sono intere popolazioni in Africa e in Asia che dipendono dalle esportazioni ucraine. Quindi anche l'Italia ha delle dipendenze. Quando ci fu il blocco navale russo, i russi avevano con la loro marina militare, quando potevano permetterselo, di navigare nel Mar Nero, avevano bloccato tutti i porti ucraini, e ci fu un contraccolpo anche in alcuni settori industriali italiani, per esempio gli allevatori, che avevano bisogno del mais ucraino, che è particolarmente, diciamo, a buon mercato, con il quale loro sfamavano gli animali. Quindi ci sono state veramente molte aziende che hanno chiuso, sono trovate in grandi difficoltà. Rivediamo questa storia perché gli ucraini poche nelle settimane scorse hanno attaccato 200 navi, di cui più della metà nel mare d'Azov, hanno praticamente colpito tutte le comunicazioni e i rifornimenti di soprattutto carburante per la Crimea, ma anche tutto quello che serve, e questo ha dato un contraccolpo molto pesante alla Russia, la quale adesso si vendica e attacca i porti ucraini nuovamente. Sono state attaccate anche delle navi, sono morti anche dei marinai non ucraini ma turchi. L'obiettivo qual è? Da una parte vendicarsi, perché è proprio un concetto di rappresaglia, è anche un concetto di dire non te la facciamo passare cara, il mondo deve vedere che siamo noi più forti, più cattivi. Dall'altra, per l'Ucraina questo è un problema, perché l'esportazione ucraina significa che gli agricoltori ucraini, i produttori vari, tutta la filiera che esporta non solo derrate alimentari, ci sono anche molti minerali, molti metalli, tutte queste industrie entrano in crisi, nel senso che non vedono pagate i loro sforzi, il loro lavoro. La soluzione qual è? Ci sono dei porti ucraini che sono sul Danubio, al confine con la Romania. Questi smistano parte del commercio, ma non così tanto come fanno i tre grandi porti intorno a Odessa. Quindi e il trasporto su ferrovia, su tir, è molto più costoso e meno capiente, cioè una nave trasporta così tanti container che non è, o anche le navi che portano il grano sono navi che si riempono con una quantità che non è possibile raggiungere con altri tipi di trasporto.
3: Certo, e sono alcuni giorni, appunto, come dicevamo, che si è ricominciato ad avere tante dichiarazioni, soprattutto sul fronte europeo. Si è parlato, tu Ugo ci raccontavi, insomma, a Odessa. Del resto è lo stesso paradosso, per esempio, che c'è a Tel Aviv. D'accordo che Tel Aviv rispetto alla striscia di Gaza non è in una situazione di guerra così palese, però anche a Tel Aviv le persone vanno in spiaggia, quindi c'è questo paradosso tra un'apparente vita normale che continua e poi appunto bombardamenti su Kiev, quello che succede nelle trincee, e intanto qui da noi si discute ancora di pacchetti di aiuti. Il leader del Movimento 5 Stelle ha echeggiato quelle che erano state le parole di Donald Trump: se io diventassi presidente del Consiglio, vincessi le primarie, non so cosa abbia in testa, io risolverei molto in fretta, perché andrei a parlare con Putin e Zelensky. Mi sembra proprio ieri il vice del portavoce del Cremlino ha detto: per noi la fine della guerra continua a coincidere con la resa dell'Ucraina. Ecco, quindi certo. Visto da lì, come vedete voi tutti questi annunci, anche contraddittori da parte della, diciamo, dell'OC,

0: leader Macron, il presidente francese, visitò Putin addirittura prima dello scoppio del conflitto, prima dell'invasione russa. Non serve a niente. I russi hanno la loro strategia, il loro progetto, le chiacchiere, le scatole di cioccolatini e i mazzetti di fiori non servono a nulla. Loro hanno un obiettivo che vogliono raggiungere. La resa dell'Ucraina è una questione ormai di orgoglio, anche se non ci sono riusciti per 5 anni e non ci riusciranno neanche nei prossimi 5 anni, perché il momento, quello della sorpresa, se lo sono bruciati nei primissimi mesi del 2022. Non si sono resi conto che era un boccone troppo grosso da ingoiare. E quindi si continua così. La novità, forse sarà la prossima domanda, è il successo degli ucraini nell'attaccare la Russia in profondità, nel creare una crisi di carburante che è sconcertante per i russi e soprattutto questi attacchi addirittura alla distribuzione commerciale che sono veramente uno shock per la popolazione.
1: Certo, e in tutto questo, oltre a questo, diciamo, segnale di pseudo normalità a Odessa, dove la vita continua, probabilmente lo stesso succede a Kiev, sappiamo anche che la società ucraina, per esempio, continua a scendere in piazza quando, o parte comunque degli ucraini scendono in piazza quando non sono d'accordo con le decisioni del presidente Zelensky. In Russia, oggi io ho citato questo articolo del Domani, c'è per esempio questo tema dei risarcimenti, dei vitalizi dato alle famiglie di chi ha perso la vita nella guerra, quindi ci sono proprio due aspetti diversi, da una parte una società che continua comunque a mostrare forti segnali di vitalità democratica e dall'altra invece quella che è a tutti gli effetti una non democrazia, una democratura, comunque insomma un paese che non segue le regole democratiche, quello naturalmente della Russia di Putin. Da questo punto di vista, dal tuo osservatorio di Odessa, che sensazioni hai?
0: Beh, l'Ucraina rimane un paese in cui uno può criticare il presidente e la passa liscia, non è che viene picchiato, imprigionato. Certo, se uno dice qualcosa che non piace alla maggioranza degli opinion maker, soprattutto quelli molto attivi nei social networks, a volte fa delle critiche, qualcuno si becca anche un sacco di commenti negativi. Però il fatto che non è la prima volta, l'abbiamo visto, Zelensky ha fatto già due brutte figure e questo mina secondo me molto il suo consenso. L'anno scorso d'estate cercò di neutralizzare le due agenzie investigative perché stavano attaccando proprio la gente del suo sistema, del suo gruppo di potere, insomma, e questo a lui dava molto fastidio per ovvie ragioni. E adesso questo licenziamento di Fedorov, un ministro giovane, il più longevo, perché era quello che fin dall'inizio dei suoi governi era sempre stato. Zelensky ha cambiato ministri come Calzini, e questo invece ha resistito a lungo ed è ancora oggi la pop star di tutto quel mondo di giovani, delle start-up, della gente che qui in Ucraina va molto la tecnologia digitale. Cioè, qui c'è un'evoluzione sull'approccio ai servizi digitali quasi impensabile per molti paesi europei, quindi siamo più vicini all'Estonia come stile di
1: Che
0: vita.
1: diciamo che si spiega anche, per esempio, o le due cose si legano anche con il grande successo che ha avuto l'Ucraina nello sviluppo di questi droni e nell'utilizzare, appunto, se vogliamo, la tecnologia, queste nuove armi in queste guerre, questa guerra ibrida che viene portata avanti
0: Sì.
1: anche con i droni.
0: Beh, perché come fai a sconfiggere il secondo esercito del mondo? Quanti film abbiamo visto su questa Russia con questo servizio segreto cattivissimo, con questa. E poi veramente la Russia aveva truppe in giro per il mondo, non dimentichiamolo, che controllava paesi come la Siria, l'Armenia, quindi un esercito veramente temibile. Come fai a sconfiggere? Tu che sei un esercito più piccolo, senza tradizione, senza buona reputazione. Devi essere come Davide con Golia, devi essere più intelligente. Gli ucraini hanno di fronte a una debolezza numerica di massa, hanno dovuto mettere la qualità, quindi hanno dovuto inventare cose e in questo stanno battendo i russi. Poi i russi non sono mica stupidi, cioè dopo un po' copiano e anche loro si adattano, però anche questa nuova strategia di attacco in profondità è una brutta sorpresa, quindi il fatto di isolare la Crimea, che è il fiore all'occhiello della politica estera di Putin, Putin ha ribaltato i suoi consensi quando ha invaso quella penisola perché ha un valore molto

0: simbolico. E adesso non riescono a rifornirla e i russi che sono lì in vacanza si sono rimessi in macchina e stanno scappando via perché hanno paura perché è pieno di blackout. Ecco, sì, la novità degli ucraini è che hanno creato una forma di combattimento che ha lasciato allibiti anche tutti gli esperti della NATO. L'esercito ucraino è un esercito che ha due anime, una tradizionale, cioè ufficiali di carriera, disciplina, gerarchia, modo di combattere come tutti i manuali insegnano. E poi è un esercito che si è riempito di gente che non veniva dalla vita militare, imprenditori, gente abituata a smanettare col computer, più avvezza alle nuove tecnologie, il leader dei droni, leader militare, dei droni, qui è una pop star. Magyar, lui è un ex imprenditore, non è uno che ha fatto
1: Certo.
0: la carriera militare. Ecco, questa è la differenza tra gli ucraini e i russi, detto in pochissime parole.
1: E poi però accanto a questo nuovo tipo di armi o a un nuovo tipo di droni ci sono i famosi missili Patriot, che sono invece dei missili che servono soprattutto come a intercettare gli attacchi dal cielo. Sappiamo che Zelensky ha chiesto agli Stati Uniti di fornirne altri, ma gli Stati Uniti ne stanno usando tantissimi nella guerra contro l'Iran. Ci sarebbe il tema di dare l'autorizzazione per poterli fabbricare, sono di brevetto americano, in Ucraina. Secondo Zelensky, per esempio, i raid su Kiev avrebbero fatto meno vittime ci fosse stato l'impiego dei Patriot. Ecco, su questo tema invece di armi più tradizionali, come la vedi, Ugo?
0: Beh, tutto parte dal fatto che gli americani, essendosi impelagati in una guerra da cui non riescono più uscire e che probabilmente non la volevano, quel confronto con l'Iran, hanno svuotato i loro arsenali, quindi ne hanno pochi anche per loro, questo è il tema. Quando con grande sorpresa, questa è stata veramente una grossa sorpresa strategica per gli americani e un gran successo per gli iraniani, hanno iniziato ad attaccare le loro basi americane nei paesi arabi, gli americani impreparati a questo tipo di guerra, gli ucraini non avrebbero fatto questo errore, hanno dato fondo alle loro munizioni. Adesso gli ucraini sono chiaramente in difficoltà perché i droni, gli ucraini riescono a batterli con un tasso elevatissimo. Ma i missili sono molto più difficili da beccare. Noi qui a Odessa ne stiamo beccando tanti. Non abbiamo la strage che stanno avvenendo a Kiev, ma anche noi abbiamo delle vittime costanti e poi attaccano anche di giorno. E di giorno è peggiore perché di notte almeno la gente è chiusa in casa per il coprifuoco. No, questo è un problema non di rapida soluzione perché anche questa famosa licenza, qualora i ucraini l'avessero, ci metteranno un anno a produrla.
1: Certo, non è come produrre
0: Quindi
1: un drone, certo.
0: io. Qui lo dico e qui lo nego, ma mi aspetto che gli ucraini si inventeranno loro qualcosa, perché adesso gli ucraini hanno mostrato una capacità industriale autonoma di inventare loro strumenti e contromisure. Quindi, secondo me, arriveranno prima loro degli americani.
1: Grazie, grazie a Ugo Poletti, direttore del giornale online di Odessa Journal, ci parla proprio di Odessa, è autore del libro uscito nel 2022 Nel cuore di Odessa, pubblicato da Rizzoli. Grazie Ugo e magari ci risentiremo nel corso di questo agosto. Grazie ancora.
0: Volentieri, saluti da Odessa.
1: Ora ci lasciamo solo per un paio di minuti e poi passiamo al secondo dei nostri approfondimenti.
2: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
3: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3, dalle 23 alle 7 e nei festivi, paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa. Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
4: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
5: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
6: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
7: Perché?
4: Ecco perché.
6: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
8: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.

0: 24 mattino, estate.
1: Ancora buongiorno e buon venerdì da Giulia Crivelli e buongiorno al dottor Paolo Ascierto, presidente della Fondazione Melanoma e direttore dell'unità di oncologia melanoma, immunoterapia, oncologia e terapie innovative dell'Istituto Pascale di Napoli. Come forse potrete immaginare, lo abbiamo invitato per fare un po' di chiarezza, mettere alcuni punti fermi per evitare questa disinformazione sull'utilità delle protezioni dal sole, che si può fare stando semplicemente all'ombra, ma se invece si è costretti o si sceglie di andare al sole, ci sono le creme solari. Come probabilmente avrete sentito, c'è una dottoressa, non tra l'altro una dermatologa, si chiama Deborah Rasio, che su internet è diventata così, come si dice, virale, perché sostiene, citando due studi del 1986 e del 2014, che una maggiore esposizione solare protegge dal melanoma e che chi prende il sole regolarmente per lavoro ha un rischio di melanoma inferiore fino a circa il 40-50% rispetto a chi trascorre la settimana prevalentemente al chiuso. A parte il fatto che gli studi dicevano, leggendoli con attenzione, delle cose un po' diverse, però facciamo chiarezza da parte di chi, come lei, professor Ascierto, di melanoma, melanoma li cura e li studia per davvero.
2: Innanzitutto buongiorno a tutti voi, e ha ragione dicendo che bisogna fare chiarezza, soprattutto quando la disinformazione viene da medici. Allora, iniziamo col dire che il problema di per sé non è il sole in quanto tale, ma sono i raggi ultravioletti, perché purtroppo dal sole vengono emesse radiazioni quali quelle ultraviolette. Anni fa ci fu uno studio molto importante dello IARC, lo IARC è l'Agenzia Internazionale per la ricerca sul cancro dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, e fece uno studio su cosa? Sui lettini abbronzanti, perché quando si parla di raggi ultravioletti ci sono i lettini abbronzanti, e mise in evidenza il fatto che fare dei lettini, anche solo un'esposizione al lettino solare al di sotto dei 30 anni, aumentava il rischio di prendere un melanoma del 75%. Da quel momento i raggi ultravioletti sono stati considerati classe 1 di cancerogeni, come le radiazioni X, per intenderci, i raggi, i famosi raggi. Quindi questo è il problema. Ora, quindi, con il sole vengono emesse queste radiazioni ultraviolette che hanno un'entità diversa durante la giornata e sono massime tra mezzogiorno e le 3-4, che sono gli orari che noi diciamo dove il sole andrebbe evitato. Non perché il sole va evitato per chissà quale motivo, per questo, perché in quel momento la penetrazione, l'indice di penetrazione degli ultravioletti è maggiore e gli ultravioletti fanno il danno al DNA delle cellule della pelle, perché questo è il problema. Certo. Prima di mezzogiorno e dopo le 4 comunque ci vuole una protezione. Ora, la crema solare protegge, ma non è il toccasana. Poi come le cinture di sicurezza, io metto la cintura di sicurezza per evitare problemi per un incidente, però non evito l'incidente di per sé se non faccio attenzione a guidare bene la macchina. Quindi questo è il senso. La crema solare, diciamo, di per sé aiuta, ma non è l'unico strumento. Bisogna fare attenzione. Poi uno, in tranquillità, il sole lo può prendere, deve evitare le scottature, che sono il vero problema. Lei ha citato lo studio che è stato male interpretato. È uno studio che fondamentalmente aveva evidenziato che cosa? Che c'era la popolazione che metteva più creme che aveva una maggiore incidenza di melanoma. Ma perché? Chi è che mette più crema? Sono le persone che hanno dei fattori di rischio maggiori, quelli con pelle, certo, chiara, quelli che si scottano facilmente, e che sono quelli che poi, mettendo la crema, stanno più tempo al sole. Ora, mettere solo la crema, come dicevo prima, quindi non basta. Tra l'altro la crema va messa bene ogni 2 ore, dopo ogni bagno. Quindi se si prende tanto sole comunque mettendo la crema, si può aumentare il rischio di melanoma. Questo è il senso di quella pubblicazione. Certo. Diciamo che è stata distorta. Quindi, certo, l'igiene solare è, diciamo, fondamentale per la prevenzione dei tumori della pelle, ma senza fare terrorismo. Bisogna sapere che gli ultravioletti sono cancerogeni e che possono portare ai tumori della pelle.
1: Certo. Certo. Tra l'altro io mi ha molto colpito dire, ho appena letto questo libro che si chiama Il linguaggio degli organi di Julia Enders, che aveva pubblicato, lei è una gastroenterologa, aveva pubblicato un altro libro di divulgazione scientifica bellissimo, L'intestino felice, e in questo libro Il linguaggio degli organi, parlando della pelle, dice è talmente evidente

0: Sente che il sole certo ci fa bene, come ricordava anche lei, per la vitamina D, per mille altre ragioni, però è anche, guardate il vostro viso e confrontatelo, quando avete 50 anni nel mio caso per esempio, con qualsiasi altro punto del vostro corpo che non è stato altrettanto esposto alla luce solare e ai raggi UV, che comunque ricordiamolo ci sono sempre anche quando non andiamo al mare a prendere il sole per abbronzarci. Quindi sono fatti inconfutabili, non si stupisce o forse anche un po' amareggia di come a volte questa disinformazione che corre sui social veramente mette a rischio la salute delle persone, quando basterebbero pochi accorgimenti e zero terrorismo, perché nessuno vuole fare terrorismo contro il sole.
1: Assolutamente, poi ci sono dei dati di fatto, andiamo a vedere un pochettino i numeri. Io ricordo che quando andavamo in giro per i congressi negli anni 2006-2007 parlando dei numeri del melanoma in Italia, i numeri erano di circa 6-7 mila casi l'anno, 1500 morti, picco di incidenza 60 anni, quindi era una malattia più verso l'età anziana. Io 60 anni non mi ritengo anziano, però all'epoca no, diciamo era un'età diciamo cosiddetta anziana. Adesso i numeri sono triplicati quasi, i casi per anno in Italia sono 15.000, le morti 2500, il picco di incidenza 40 anni, prima causa di morte tra i 20 e i 30 anni. Quindi c'è stato uno spostamento verso le età giovani. Questo è da mettere in relazione alle abitudini di vita, perché c'è stato di sicuro un aumento delle esposizioni solari in maniera indiscriminata, soprattutto tra i giovani, che rappresentano poi l'anello debole. Noi immaginiamo che l'80% dell'esposizione solare la prendiamo nei primi 20 anni di vita, e quindi è importante diciamo sapere che le scottature, quindi l'eritema solare, una scottatura, è indice di un danno che ha ricevuto la pelle, e bisogna fare attenzione perché la pelle poi mantiene la memoria dei danni anno dopo anno, e quindi questo aumenta il rischio.
0: Certo, ecco, approfitto di lei proprio per dirci qualcosa di più sullo stato delle ricerche sul melanoma. Ci sono alcuni tipi di cancro, penso a quello al seno per le donne, dove sicuramente ci sono stati dei progressi sia nella farmacologia sia nella chirurgia. Altri, come il tumore al pancreas per esempio, che continua ad avere una mortalità molto alta. Per quanto riguarda i melanomi, ci sono appunto lo stato delle ricerche, qual è?
1: Allora, per quanto riguarda il melanoma, c'è stata una rivoluzione nel trattamento. È anche una data precisa, il 2010. Prima del 2010, situazione disastrosa. Avere un melanoma metastatico significava avere una condanna a morte, perché la mediana di sopravvivenza dei pazienti era tra i 6 e i 9 mesi. Solo il 25% dei pazienti arrivava ad un anno, a 2 anni praticamente quasi nessuno. Quindi si faceva solo chemioterapia, ma nella consapevolezza che aggiungeva poco, poteva dare soltanto qualche beneficio di qualche mese. Adesso, soprattutto con l'immunoterapia, abbiamo due strategie importanti: l'immunoterapia, la target therapy, la terapia a bersaglio, ma l'immunoterapia, che è quella che è in grado di cronicizzare la malattia, è in grado di guarire il 50% dei pazienti metastatici. Non solo, adesso la si fa anche negli stadi più precoci per evitare la malattia metastatica. Quindi diciamo, è vero che 50% non significa 100%, ma è un buon dato. Ovviamente la ricerca deve andare avanti, perché deve cercare di colmare l'altro 50%.
0: Certo.
1: Ci sono nuovi farmaci, stiamo aspettando diciamo per autunno i dati, autunno fine anno, del vaccino RNA messaggero per il melanoma, che non è un vaccino preventivo, ma è un vaccino terapeutico, cioè si dà ai pazienti come melanoma e viene fatto insieme all'immunoterapia, e se lo studio sarà positivo sarà un'ulteriore svolta nella cura non solo del melanoma, perché poi da lì si andrà in altre malattie tumorali, dove ci sono anche lì sperimentazioni in corso. Insomma, il futuro, grazie alla ricerca e ai nuovi farmaci, ci darà nuove soddisfazioni.
0: Tra l'altro su questo, perché era proprio venerdì scorso quando il professor Remuzzi, direttore dell'Istituto Mario Negri, Tornando sulla questione di Anthony Fauci, che come sappiamo adesso rischia proprio la messa in stato d'accusa per la sua gestione durante l'epidemia di Covid, il professor Remuzzi ci ricordava che secondo lui una delle decisioni più gravi prese dal segretario alla salute americano è stato quello di tagliare i fondi alla ricerca su questi vaccini che citava lei, quelli a RNA messaggero, che come ci ha spiegato, oltre a essere stati usati durante il Covid, adesso la ricerca è andata avanti e appunto si prospettano dei progressi incredibili anche per altre malattie con mortalità come quella che lei ci citava per i melanomi e per i melanomi metastatici. E tornando un attimo alle creme, quindi naturalmente vanno scelte con cura, ci vuole un minimo di responsabilità personale, quindi appunto il numero, l'indicatore della protezione, e poi appunto non prendere, non so, la crema che costa meno, perché è un investimento serio quello che facciamo.
1: Allora,
0: no?
1: Assolutamente sì, diciamo quello che vanno preferiti sono le creme che hanno i cosiddetti filtri fisici, non chimici, cioè quelli che formano una barriera fisica ai raggi ultravioletti, e da preferire quelli a base ovviamente di ossido di zinco e biossido di titanio, che sono sostanze ben acclarate. Devo dire l'Europa, l'Italia anche, nell'ambito dell'Europa in particolare, hanno dei meccanismi di controllo sulle creme molto seri, anche di più rispetto all'FDA, voglio dire, la quale comunque ha dei livelli di allerta importanti, per cui sono prodotti in generale ben controllati, e ricordatevi, filtri fisici a base di ossido di zinco e biossido di titanio.
0: Certo, ecco, e tornando invece lei parlava di prevenzione, c'è anche questa, no? Questa abbiamo imparato tantissimo che gli screening servono. Per quanto riguarda il melanoma, anche in questo caso può servire, oppure ci arriva a sorpresa e quindi in questo caso gli screening possono essere meno efficaci?
1: Allora, per il melanoma non è stato dimostrato ancora che uno screening di massa possa essere utile, ma comunque la prevenzione è sempre l'arma più importante. Questo è vero soprattutto nel melanoma, perché ha una caratteristica importante, una prima fase di crescita orizzontale, quando non va in profondità e quindi non prende i vasi, quindi la possibilità di dare metastasi è minore, e poi successivamente invece diventa più profondo e può dare metastasi invadendo i vasi. Quindi preso nella prima parte può essere, diciamo, guarito con il semplice atto chirurgico. La popolazione però è, diciamo così, ampia, e da un punto di vista di costi è difficile sostenerle. Probabilmente forse ci si dovrebbe focalizzare più sulla popolazione a rischio. Chi sono? Sono quei soggetti con pelle chiara, quelli che si abbronzano poco, si scottano facilmente, quelli che hanno avuto delle ustioni durante l'infanzia, quelli che hanno un numero di nei maggiore di 50, quelli che hanno già avuto un melanoma, parenti con melanoma dove il rischio è aumentato.
0: Certo.
1: C'è un altro dato importante che però ci dice di come la prevenzione sia fondamentale nel ridurre i casi. L'Australia è il paese al mondo dove c'è il maggior numero di melanomi, per due motivi fondamentali. Uno, perché c'è l'incidenza maggiore di raggi ultravioletti in quella in quel territorio, l'altro perché la popolazione di tipo nordico viene dal nord Europa e quindi geneticamente più predisposta, proprio quei soggetti che dicevo prima, con pelle chiara, che si abbronza poco e risponde, diciamo, poco alle sollecitazioni delle radiazioni ultraviolette. Ricordiamoci che l'abbronzatura non ha finalità estetica, è una reazione del nostro organismo a un insulto, quello dei raggi ultravioletti. E in Australia, dove hanno messo in campo una prevenzione molto importante proprio per ridurre i casi, perché in tutto il mondo negli ultimi anni c'è stato un aumento dei casi. Io prima vi ho detto dell'Italia, dai 6-7 mila casi ai 15 mila, ma comunque in tutto il mondo. Ebbene, grazie a questa campagna hanno distribuito creme solari sulle spiagge, addirittura hanno invogliato un abbigliamento anti-UV, perché anche quello esiste, certo, che è utilizzato molto dagli sportivi.
0: A proposito di ricerca, cioè si sta facendo ricerca anche sui tessuti che selezionino tessuti, delle barriere fisiche, un po' come quelle che si diceva per le creme.
1: Esattamente.
0: Quindi facciamolo anche da noi.
1: Grazie a tutto questo che è successo è che negli ultimi 3 anni c'è un trend in discesa dell'incidenza del melanoma. Certo. Quindi questo ci dice che la prevenzione, comunque anche prevenzione primaria, quindi quella di modificare le abitudini di vita, diciamo, è fondamentale. Certo.
0: Io la ringrazio moltissimo, professor Paolo Ascierto, presidente della Fondazione Melanova e direttore dell'unità di oncologia melanoma, immunoterapia oncologica e terapie innovative dell'Istituto Pascale di Napoli. Buona estate e grazie ancora.
1: Grazie a voi, buona giornata.
0: Ci lasciamo per una breve pausa sulla viabilità e poi ci troviamo con un'altra eccezionale collega e giornalista, Betta Fiorito, che ci parlerà della sua passione, il teatro.
2: Strade in diretta.
3: Ben trovati in apertura sulla 4 Brescia-Padova. A causa di un veicolo in avaria, si tratta di un mezzo incendiato ora spento, si procede in colonnati tra Sirmione e Somma Campagna in direzione Padova. Sulla 4 Torino-Trieste, in direzione Torino, per un veicolo in avaria si procede in colonnati tra Trezzo e Cavenago. Per lavori di ripristino in seguito ad un incidente sulla A14 Adriatica si procede in coda tra Giulianova e Pineto. Per lo stesso motivo, in direzione Ancona, sono segnalate code tra Pescara Nord e Roseto degli Abruzzi. Vi segnalo inoltre code sul grande raccordo anulare di Roma tra la Tuscolana e la Laurentina in carreggiata interna. Queste sono solo alcune notizie di rilievo. Vi auguro buon viaggio, guidate con prudenza.
2: Mattino, estate.
0: Ancora buongiorno da Giulia Crivelli e un'ultima cosa che vorrei ricordarvi a proposito di colleghi di Radio 24 è naturalmente sono le trasmissioni di Nicoletta Carbone, Obiettivo Salute Weekend, quando riprenderà il palinsesto invernale. Nicoletta incontra, ci parla della ricerca, incontra medici che danno dei consigli pratici, quindi trovate tutte le trasmissioni e anche quelle che stanno andando in questi giorni sul sito di Radio 24. Tra l'altro la ringrazio personalmente perché appunto nel cercare un esperto che potesse aiutarci a spiegare, a tornare su questo tema delle creme solari, naturalmente abbiamo chiesto aiuto anche a lei. Ma adesso buongiorno a Betta Fiorito, e invece lei, sappiamo, cronista politica di Radio 24, però da qualche anno ha anche questa trasmissione che si chiama Cartellone, ce n'è una versione nel palinsesto estivo, va in onda il sabato alle 15:30, non sono repliche ma approfondimenti sugli spettacoli di cui appunto vogliamo chiederle, che possiamo vedere, a cui possiamo assistere quest'estate.
4: Buongiorno, buongiorno Giulia. Allora io vi porto subito nel Cilento, dove al Cilento Art Fest questa sera è in scena Paola Minaccioni con La vita bella no è un tipo. È uno spettacolo molto divertente, un po' ironico sulla sua vita, e in questo caso Paola Minaccioni reinterpreta se stessa in veste comica. Il 9 invece, sempre al Cilento Art, sarà la volta di Massimiliano Gallo, che presenterà Una lettera ad Eduardo, quindi un omaggio ad Eduardo De Filippo. Poi andiamo a Scolacium Borgia in provincia di Cosenza per Carmen, opera coreografica di Antonio Gades e Carlos Saura. Aiace e Odisseo sono al Tindari Festival. Il 5 agosto ha debuttato Sergio Maifredi al Teatro Greco del Parco Archeologico di Tindari a Messina con Aiace, e il ruolo di Odisseo di Mino Manni.
0: Ecco, scusami Betta, ti fermo solo un attimo perché hai citato un teatro greco e una pièce con un protagonista Odisseo, e sono immortali davvero questi spettacoli, questi teatri, questi spettacoli sui commedie greche dell'antico teatro greco e naturalmente anche i teatri greci.
4: Sì, allora il più grande, il più importante è quello lì organizzato da Linda, che si svolge tra maggio e giugno a Siracusa, nel Teatro Greco di Siracusa. Da lì partono poi le grandi tragedie greche con degli allestimenti molto importanti. Se non ci siete mandati, dovete fare sempre questa esperienza almeno una volta nella vita, che poi vengono portati, non so, per esempio ci sono state le Baccanti, che sono partite dal Teatro Greco e poi sono venute al Teatro di Grassi Antica, no? Ci sono questi grandi performance nei grandi teatri che noi abbiamo, gli anfiteatri antichi e di cui l'Italia è piena. Quindi anche qui, per esempio al Tindari Festival, abbiamo questa possibilità di vedere Odisseo, cioè sono veramente, lo sappiamo, eterni. C'è tutta una polemica poi sull'Odissea cinematografica in questo periodo. Poi invece vi porto a Ancona, l'anfiteatro romano di Ancona, anche qui, e poi l'anfiteatro romano di Urbisaglia, perché

0: sabato 8 e cioè venerdì 7, scusate, quindi oggi è sabato 8, cioè domani, c'è Elettra 1944, uno spettacolo scritto e diretto da Giancarlo Nicoletti e protagonista è Pamela Villoresi, una pièce storica molto molto molto importante, ambientata nella Roma occupata dai nazisti. Andiamo a Borgo Verezzi, dove si svolge uno dei festival teatrali più importanti e in questi giorni c'è Pinocchio e Goldoni. Il 9 agosto ci saranno le avventure di Pinocchio raccontate da Flavio Albanese.
1: Ups, abbiamo
0: Era
1: perso.
0: brillante
1: Ok, no, ti
0: di
1: avevamo perso
0: Carlo
1: un attimo.
0: Verdone.
1: Scusami, beh, dico solo perché giustamente tu lo dai per scontato. Borgo Verezzi ci siamo spostati molto al nord perché Borgo
0: Sì,
1: Verezzi è in Liguria e tra l'altro lì c'è anche il vantaggio
0: certo.
1: che è anche abbastanza alto come altitudine. Perché una cosa che vorrei chiederti è anche insomma gli effetti di queste notti tropicali forse si hanno anche sugli spettacoli serali. Suppongo che gli organizzatori si organizzino magari con ventilatori o altro perché non è così
0: Allora,
1: facile
0: guarda, ti
1: quest'estate.
0: posso raccontare un'esperienza personale, se posso,
1: Certo.
0: ed è stato molto divertente perché io scrivo anche per il teatro e ho scritto per Paola Minaccioni, appunto Paola racconta Anna Magnani, uno spettacolo su Anna Magnani, e l'abbiamo dato nella prima ondata di caldo, il 19 luglio, all'Arena di Tor Bella Monaca. Tor Bella Monaca è un teatro di cintura, si dice. È un teatro molto importante che fa una programmazione molto bella, però un pochino nei quartieri, no? Fuori un po', la città, diciamo il centro storico. E c'era questa arena dove devo dire che c'era un caldo terribile, però la gente alla fine è talmente tanto galvanizzata che ci si attrezza, si viene con le bottigliette d'acqua, con i ventagli, eccetera. Il teatro era pieno e non volava una mosca, cioè volavano le zanzare, ecco, questo sì, ma una mosca no.
1: No, anche perché
0: Allora,
1: insomma il teatro all'aperto è un'esperienza bellissima e ovviamente non ci può essere
0: bellissima.
1: l'aria condizionata che magari c'è negli spettacoli che peraltro comunque si tengono al chiuso in questo periodo, però insomma vale un po' di, così, di disagio extra lo spettacolo
0: Sì.
1: all'aperto.
0: Allora, andiamo poi a Opera Festival Veneto a Bassano, nell'antica abbazia, qui cambiamo, no? Nell'abbazia di Campese, va in scena Ponzio di Cluny, una storia di fede e umanità, domani, sul fondatore dell'abbazia, Ponzio de Melguel, personaggio carismatico e fondatore del monastero. Ecco, qui cambiamo proprio genere, andiamo verso il Medioevo invece. Mentre abbiamo ad Apricale, dal 5 al 15 agosto, Gran Ballo di Venere, spettacolo immersivo e ispirato alle Metamorfosi di Ovidio, diretto da Emanuele Conti. Come, ecco quello che viene fuori. Poi vi voglio chiudere con Velia Teatro Festival, perché è un ecco qui un festival di nuovo di teatro greco, molto importante perché sono i borghi meno noti della Campania e avremo l'Iliade il 7 agosto, l'Odissea il 26 agosto e il 5 e l'11 settembre. Nella versione di Gianluca Tosto, Le Troiane, il 9 agosto di Euripide. Come tu vedi, il teatro greco è il grande protagonista sempre di tutte le estati
1: Certo.
0: italiane. E secondo me è anche un modo per vivere questo tipo di teatro che è stato ed è nato all'aperto, capito? Quindi
1: Certo, certo.
0: è importantissimo poi che questo tipo di teatro venga rappresentato in Italia in questi bellissimi anfiteatri che abbiamo, ecco.
1: Sì,
0: Quindi
1: Elisabetta,
0: io direi
1: sì.
0: che tutte queste poi, ci sono degli spettacoli che si fanno nei festival, che poi verranno riproposti nella stagione teatrale
1: Invernale.
0: Prossima
1: Certo,
0: Ventura, no? E quindi sono degli assaggi e poi ne parleremo chiaramente sempre in
1: in
0: cartellone.
1: cartellone, tra l'altro appuntamento domani alle 15:30 e magari riprendiamo la buona abitudine che avevamo avuto qualche estate fa, che una volta alla settimana o quando tu vorrai ci aggiornerai appunto o ci darai delle anticipazioni di quello di cui parlerai in cartellone. Grazie, Betta.
0: Intanto ti dico che ci sarà Alessandro Haber con Volevo essere Marlon Brando, ingombrando questo approfondimento, questo spettacolo ha fatto Alessandro Haber quest'estate, domani, e poi ci sarà Tristano Esotta, un altro spettacolo importante dove si analizza l'amore libero e anche trasgressivo fuori dal possesso.
1: Perfetto. Grazie ancora Betta e buona giornata, e grazie a Filippo Reggi in regia, a Laura Faggin e Valentina Ternullo e Marco Santori in redazione. Ancora un buon venerdì da Giulia Crivelli.

0: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
1: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 840 1040.
2: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Degli nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Degli.it?
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Degli è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Degli.it e scopri l'estate Degli. Perché se non Degli, non ci credi.
4: Le 8:59.
5: GR 24, il sole 24 ore.
4: Sparatoria a Bangkok, 8 i morti, l'attentatore uno studente di 14 anni. Propaganda jihadista e neonazista, sedicenne di coma arrestato per terrorismo. Multa storica Meta, non ha protetto i minori e ingannato sui rischi dei social. Esodo estivo, oggi traffico intenso sulle strade, domani mattina a bollino nero. Una buona giornata e bentrovati da Livia Zancanere dalla redazione. È salito a 8 il bilancio delle vittime della sparatoria avvenuta questa mattina a Bangkok. Secondo le prime ricostruzioni, il presunto autore della strage, uno studente di 14 anni, avrebbe ucciso prima i nonni nella loro abitazione e poi intorno alle 10 ora locale, alle 5 del mattino in Italia, avrebbe aperto il fuoco a scuola uccidendo 3 insegnanti e 3 studenti. Le autorità stanno ricostruendo l'esatta dinamica dell'accaduto. E un minorenne di 16 anni è stato arrestato dalla polizia di Milano con l'accusa di partecipazione ad associazione con finalità di terrorismo internazionale e propaganda, istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa. Il sedicenne, residente nella provincia di Como, è stato fermato a Grosseto, dove si trovava in vacanza con la famiglia. Sono 5 gli agenti della polizia locale di Milano finiti in carcere, accusati di peculato, arresto illegale e falso ideologico.
6: Sono fissati per oggi pomeriggio nel carcere di San Vittore gli interrogatori di garanzia per i 4 agenti e un ufficiale della polizia locale di Milano arrestati ieri dai loro colleghi con le pesanti accuse di peculato, falso ideologico e arresto illegale. Le indagini sono scattate in seguito alla denuncia di un avvocato e del suo assistito arrestato per droga il 16 luglio scorso a Corsico, territorio dove la polizia locale di Milano non ha competenza. I 5 avrebbero sottratto oltre 1.400 euro allo spacciatore per poi falsificare il verbale. La misura cautelare riguarda questo solo episodio, ma le indagini proseguono per accertarne altri, visto che il gruppo formava una vera e propria squadretta di infedeli servitori dello Stato, come li ha definiti il GIP Elio Sparacino. In manette la commissaria Ilenia Sabato e gli agenti Rosario Piscopo, Danny Di Leo, Mattia Rignanese e Vincenzo Compagnone. Quest'ultimo è già a processo a Milano per lesioni nei confronti di Bruna, la transessuale brasiliana aggredita brutalmente a manganellate nel maggio del 2023. Roberta Pellegatta, Radio 24, il sole 24 ore.
4: Multa storica per Meta nel mirino per i danni dei social causati ai minori.
7: La sentenza più pesante mai emessa contro un colosso dei social media in materia di sicurezza dei minori. Secondo un giudice del New Mexico, Meta, la società madre di Facebook e Instagram, non ha protetto i bambini e ha ingannato gli utenti sui rischi legati alla sicurezza e alla salute mentale sulle sue piattaforme. Meta dovrà pagare altri 567 milioni di dollari per misure correttive, in aggiunta alle sanzioni civili per 375 milioni già disposte, per un totale di 942 milioni di dollari. Un rappresentante legale del colosso californiano ha annunciato

0: Ricorso, ma questo potrebbe essere solo l'inizio. Meta, infatti, sta affrontando migliaia di cause legali negli Stati Uniti. Pochi mesi fa a Los Angeles sono stati riconosciuti 6 milioni di dollari a una ventenne che aveva fatto causa a Meta e YouTube per la sua dipendenza da social durante l'infanzia. Giulia Bassi, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: E sentiamo ora come aprono i mercati con Laura Bettini.
2: Una buona giornata dopo la chiusura negativa di Wall Street ieri, oggi le borse asiatiche ad andamento differenziato, Tokyo e Corea giù, Cina su, mentre in Europa torna a pesare la preoccupazione per Hormuz, l'apertura è debole, Parigi più 0,09%, Francoforte più 0,37%, Milano in questo momento più 0,16%, parte molto bene Leonardo più 1,30%, seguita da Prismian più 0,92%. La peggiore in questo momento Stellantis, meno 1,89. Intanto risalgono petrolio e gas, mentre l'euro sul dollaro quota in questo momento 1,15,23. È tutto.
1: Grazie a Laura Bettini. Sarà un altro weekend da esodo estivo. Sentiamo il vicequestore della polizia Andrea Biagioli.
3: Anche questo fine settimana sarà caratterizzato da elevati flussi di traffico verso le località turistiche, già a partire dal venerdì, con particolare intensità nella mattinata di sabato 8 agosto, contrassegnata dal bollino nero. Prima di partire e durante il viaggio, tieniti sempre informato sulle condizioni del traffico, consultando i numerosi siti e senza perdere di vista quanto segnalato sui pannelli a messaggio variabile.
1: Ed è tutto per questa edizione, grazie a Carlo Salvatore Regia. Giornale 24 torna alle 10.

0: Hai caricato le valigie?
1: No.
0: Hai controllato il traffico?
1: No.
0: Hai fatto il pieno?
1: No.
0: Perfetto, partiamo.
1: Con oltre 1000 km di autonomia e fino a 71 km con un litro, la partenza può essere stupida. Tanto la scelta intelligente l'hai già fatta. Parti con la nuova BYD Dolphin G Super Ibrida DMI. Scopri la promozione, info e dati su emissioni CO2, consumi e autonomia su BYD.com.
0: Ma hai prenotato?
1: No.

0: Uno, nessuno, 100 Milan. Frullato.
1: Cari ascoltatori, ben ritrovati, Uno Nessuno 100 Milan in versione estiva. Vogliamo proporre l'intervista a un ospite eccezionale che è venuto a trovarci negli studi di Radio 24. Si tratta di Francesco Guccini. È venuto qui a trovarci per parlare del suo ultimo libro edito da Giunti, dal titolo Tra lume scuro. E vogliamo dare il benvenuto a Guccini facendovi ascoltare l'ultimo brano inedito del maestrone, Natale a Pavana.

0: al sconsumo della strada alla stazione, a pe. Ma allora camminava vero Dio e me babbo davanti con il peso e mi e me madre dre. E una sissola mare macan col barre corto e una nebbia che ti insupava il cuore e trastricava per avvertarsi. Quando sovra il colle l'apparizione, la Madonna suor San Luca diceva che era arrivata a Bologna. Babbo, perché noi altri non si stacca a Bologna? Magari.
1: Francesco Guccini negli studi di Radio 24, buongiorno e benvenuto.
2: Buongiorno a voi.
1: E grazie di essere qui. Intanto dobbiamo subito smentire parzialmente una notizia. Quella che sentite è Natale a Pavana. Insomma, Francesco Guccini eccezionalmente è tornato a cantare, no?
2: Per caso.
1: Per caso.
2: Non ho nessuna intenzione di tornare a cantare, perché non essendo io Charles Aznavour,

0: che cantava a 90 anni, io che sono quasi novantenne, non ho nessuna intenzione di rimettermi in giro a cantare.
1: In realtà, Francesco Guccini, io davanti a me ho un libro, l'ultimo libro che ha scritto per Giunti, Tra lume scuro, e invece io ho trovato che questo, per l'uso delle parole, per le pause, il ritmo, le interpunzioni, mi sembra proprio una lunghissima canzone di Francesco Guccini, di 250 pagine.
0: Non so, una canzone, però è un racconto. Torniamo a Natale a Pavana, questo è l'argomento. E come Natale a Pavana è un ricordo, così questo libro è un ricordo di un mondo che non esiste più, di una civiltà, quella contadina, che è morta.
1: Una civiltà che è morta. Io mi sono permesso di trovare qualche brano, e qui Leonardo Manera vorrei che leggesse il primo, che secondo me è un po' il succo, se ho capito bene, del suo ultimo libro.
2: Ma oggi quelle vie non le frequenta più nessuno, si va solo con le macchine e non c'è più gente che abita quei posti. Campeda è vuota di gente, tolto qualcuno che torna d'estate. Così è Sambuca con la sua torre medievale, un terzo dell'originale, che vide la vita di selvaggia dei nobili vergiolesi e le visite del suo amoroso Guittoncino dei Sigisbuldi o Sinisbuldi, giureconsulto e poeta, che scrisse quel sonetto, I fun sull'alto e sul beato monte, dedicato alla morte di selvaggia dopo aver visitato la sua tomba, forse quassù, ora scomparsa. Il vento del tempo ha spazzato via tutto, era gente viva, e qui ci viveva e camminava per quelle strade, quei sentieri, portando pesi, ora vietati per legge, portando attrezzi agricoli, un pennato, un'accetta, una zappa, un picco, andando amoroso, tornando da cena, da un ballo, da un matrimonio o avventure ribalde. Ora è silenzio, vegetazione che soffoca i lastricati di pietre, stagioni che fanno crollare di frani i muretti a secco, voci d'animali ed uomini che non si sentono più, solo strade per cinghiali e daini e caprioli e qualche lupo. Il panorama non sembra cambiato, il sole sorge sempre là dove sorgeva e tramonta al solito posto, certo, ma se guardi bene è cambiato quasi tutto, è cambiata una civiltà.
1: È un po' questo il senso del libro, Francesco.
0: Sì, l'altro libro che avevo scritto, il primo, Croniche profaniche, parlava di questo mondo che è ancora però vivace, ancora pieno di gente, pieno di vitalità. Adesso invece questo non esiste più, ci sono delle file di case vuote con dei tristi cartelli vendersi, case che nessuno comprerà mai, perché chi va a comprare una casa a Pavana, provincia di Pistoia? Sono folle praticamente, anche se te le tirano dietro, non è che abbiano delle grandi richieste economiche, però ovviamente da un lato la gente per ragioni anagrafiche scompare e non c'è ricambio, non c'è nessuno che sostituisce.
2: E tutto questo che tipo di sentimento produce in chi a quei borghi, a quei luoghi è così affezionato?
0: Malinconia, non nostalgia, perché nostalgia no, perché adesso onestamente stiamo meglio da un certo punto di vista. Cioè il fatto, per esempio, io faccio vedere a casa mia i due rubinetti, uno c'è l'acqua che viene giù, non c'è bisogno di andare al pozzo, alla fontana, a prendere l'acqua come succedeva una volta. Quell'altro è un vero miracolo, c'è l'acqua calda addirittura, sono i termosifoni, il caldaio, e i frigoriferi, e automobili fuori, parcheggiate. Poi adesso tutti quei telefonini, una volta non c'era il telefono pubblico, e quindi adesso onestamente da un punto di vista materiale si sta meglio. Ma quel mondo è scomparso, il mondo contadino, di gente che stentava con gran fatica la vita. Però c'è una malinconia per questo mondo scomparso, per questa gente che non gira più per le strade.
1: Però posso dire che oltre alla malinconia, cioè non è una malinconia triste, se mi permette, è più una malinconia densa di ironia che traspare in ogni pagina.
0: Beh, quello è un po' una mia caratteristica di usare l'ironia, anche nelle canzoni usavo spesso una vena di ironia per non precipitare nella tragedia costantemente, insomma. E l'ironia mi piace, mi alleggerisce.
1: Ci sono tante cose che mancano, se ho capito bene quella a cui più era legato, ce ne sono tante, era il mulino che un tempo era luogo di vita, non solo luogo dove si andava a macinare, no?
0: Io sono cresciuto dentro a un mulino, ho ricevuto un imprinting peggio delle oche di Lawrence, e quindi vivere dentro un mulino è magia, perché il mulino ha acqua della montagna pistoiese, ruota orizzontale. Quando si parla di mulini tutti pensano al mulino bianco con la ruota esterna grande fuori, e invece il mulino della montagna pistoiese ha la ruota piccola orizzontale. È un castello di carte improbabile, però sta in piedi dal Medioevo, quindi funziona ancora, ma miracolosamente. Per dire che quando spostavano, dovevano alzare una macina per batterla, vuol dire che o si impastava magari castagne seccate male e impastavano la macina, oppure a forza di macinare il filo la grana ruvida si appiattiva. Dovevano riscalpellare, arrivavano i professionisti da Toscano, il mugnaio stesso, con una sessantina di martelline e di penne d'acciaio, e avevano le mani e il dorso degli avambracci neri, delle schegge di acciaio e di sasso, in anni di scalpellare le macine. Alzavano questa macina che doveva ricadere, macine erano 5-6 quintali di roba, insomma, quindi non erano fuscelli da alzare, avevano dei paranchi, li tiravano su, e dovevano rimettere tutti in asse perfetto. E questo arrivava, cioè questo succedeva con una tecnica ingegneristica e meccanica di grandissima precisione, cioè dando delle mazzate all'albero, con una massa delle mazzate, e sperando che prima o poi andasse in asse perfetto. E questo poteva succedere in 10 minuti, oppure c'era un pomeriggio e delle madonne che volavano per l'aria, che aiutavano, pare,
1: a far andare bene tutto.
2: Di questa civiltà contadina è rimasto qualcosa oggi nel carattere anche delle persone, oppure si è perso tutto?
0: Si è perso tutto. Qualcosina è rimasto, ma pochissima traccia. Tanto più che poi Pavel è stato un paese di grandissima immigrazione. Fra la fine e gli inizi del secolo scorso, cioè fine 800, primo 900, quasi tutto il paese è migrato negli Stati Uniti a fare minatori di carbono, compreso un mio prozio che gli ha dedicato una canzone.
1: Amerigo.
0: E alcuni sono nati negli Stati Uniti addirittura, come una compaesana ormai andata a Vignale, come diciamo noi, al cimitero, che era chiamata anche Baby. Io non mi sono mai chiesto da bambino perché questa si chiamasse Baby, fosse nominata Baby. Si chiamava Ines di nome, ma la Baby era nata negli Stati Uniti, come la Rosy era nata negli Stati Uniti, come Eddie Harry. Poi sono tornati tutti. Del dopoguerra qualcuno è andato in Francia. Curiosamente, prima andavano in Francia, Nizza, quella zona di Nizza, facevano i cesti per i fiori, per i panieri di fiori, per spedire. Erano abilissimi a intrecciare i vimini per fare i cesti. E così poi andavano in Francia a lavorare, a fare gli operai. Sono tornati ogni estate, venivano sui vecchi, mettevano su un pennone una bandiera francese, giocavano alla pétanque, quel gioco di bocce fatte con le bocce di ferro per strada, giocavano senza il pallaio liscio, parlavano francese e bestemmiavano in italiano.
1: È una costante.
0: Essendo toscani, perché lì è toscana anche per pochi metri, è toscana. La caratteristica toscana è quella di tirare, è un fiorire di, contrariamente a certe altre regioni d'Italia, in Veneto si bestemmia molto, in Piemonte anche, ma il toscano è creativo, cioè non si accontenta della banale bestemmia, deve creare, e quindi sono dei florilegi di madonne che uno potrebbe anche catalogare.
1: Francesco, nel libro c'è una lingua che non è mai ostica, alla fine necessita però di un vero e proprio vocabolario. Si tratta del pavanese. Ma che tipo di dialetto è il pavanese?
0: È un dialetto che non è solo lì, è un dialetto di fascia. Io penso quando il toscano incontra l'emiliano, o viceversa, quando l'emiliano incontra il toscano. Comincia da Castiglione dei Pepoli, che andiamo verso l'est di parecchio. Vieni qua sempre lungo i crinali, e quel dialetto sì, fra Emilia e Toscana arriva fino all'Alto Modenese, che è molto lontano, perché in mezzo c'è il grande iato di Corda alle Scale, dove non c'è nessuno, c'è questo monte che è molto più alto della zona, quasi 2000 metri. Quelli delle Alpi ci ridono dietro per dire, ma come un monte, l'Alto Monte è quasi 2000 metri, insomma. Caccia via, come dicono. e fino all'Alto Modenese si parla lo stesso dialetto, con delle sfumature che si toscanizza sempre, andando verso la Toscana si toscanizza sempre di più, paese dopo paese si toscanizza. A Pavana non hanno le caratteristiche del toscano, non aspirano alla C, non dicono c'è tu, e addirittura se a una cena c'è un toscano verace, dico ma chi era quel toscano lì? E loro sono toscani, e forse si sentono anche toscani, ma sono toscani particolari
1: di confine.
0: Di confine.
2: E poi si scende verso Pistoia, subito, Prato, scendendo da Vernio, Cavarzano.
0: No, Vernio è dall'altra parte. Noi abbiamo direttamente Pistoia, a 30 km c'è Pistoia.
1: Però Francesco Guccini in questo libro parla anche di amore. C'è una parte, un'altra parte che chiederei a Leonardo Manera di leggere, perché insomma c'è tutto un racconto della serenata, che era un elemento fondante e fondamentale per cercare di conquistare una ragazza. Perché si arrivava spesso illibati al matrimonio, le donne. E i maschi invece, ecco Leonardo Manera, i maschi...
2: C'erano allora, ben sparse per l'Appennino tutto, allegre osteriole dove potevi ristorarti con un bicchiere di vino, o ospitali trattorie dove consumare una parca refezione di un primo, un secondo, dolce, frutta, caffè e ammazza caffè. Gentili signorine, poi, ti si offrivano, prezzi modici, a darti quello che le fidanzate d'allora erano così poco disposte a dare, anzi, forse per una certa maggiore esperienza lavorativa, anche qualcosa di più. Un locale di questi era qui in paese e offriva le proprie comodità non solo ai giovani locali, ma anche ai camionisti di passaggio, e a volte c'erano certe file di cammi parcheggiati a lato della strada da ostruire parzialmente la povera strada statale 66 porrettana.
0: 64.
2: 64? 64. Sì. Ho sbagliato il numero.
1: Erano... insomma... Come descriverli? Beh, li ha descritti benissimo questi locali.
0: Ma io ero troppo giovane per partecipare a queste
1: alla cose, fila, alla
0: ribalde,
1: fila.
0: Alle fine, sì. Non, però c'erano, insomma, c'erano non solo quella lì, ma diverse e anche qualche professionista, diciamo, singola. Perché allora, giustamente, detto, le donne arrivavano illibate. Erano altri tempi, adesso proprio se ne sbattono di queste regole. I giovani fanno bene. Fanno bene perché io dico che queste, ricordo, delle, non tanto locali, ma delle villeggianti, che arrivavano su queste villeggianti, e anche loro erano restie a quei tempi bui, in quei tempi bui, a offrirti le loro grazie. E delle volte mi dico, perché questa grazia di Dio, lasciarla lì, abbandonarla lì, adesso siete diventate vecchie anche voi, maledizione.
1: E quindi... Tra l'altro più avanti nel romanzo, infatti, ricordo così a memoria, dice «Oggi i giovani trovano tutte le porte sfondate». Oh, è una metafora, dice Guccini. Scrive Guccini, è una metafora.
2: Insomma, in questo senso almeno c'è stata un'evoluzione positiva.
0: Da questo senso sì, certo.
1: C'è da dire che è un libro questo, Tra lume e scuro, davvero. Tra lume e scuro, tra l'altro, non l'abbiamo detto, no? È quella parte del giorno in cui finisce la luce, ma non è ancora buio, no?
0: Twilight, dicono gli inglesi,
1: all'imbrunire. In cui si racconta appunto un mondo che non c'è più. Ecco, per esempio, i nonni di Guccini hanno fatto il viaggio di nozze a Bologna, i suoi genitori a Firenze, la sua fisioterapista alle Hawaii. Che diamine, la globalizzazione, che dobbiamo fare?
0: Sì, uno si vergogna. Una volta, dal 45 in avanti fino ai primi anni 50, venivano i villeggianti, anche stavano su anche un mese, si affittavano, molta gente andava a vivere in cantina per affittare il primo piano, i villeggianti che portavano della moneta corrente che mancava spesso per queste attività agricolo-pastorali, poco rendevano da un punto di vista economico. I villeggianti venivano, stavano, frequentavano, a volte noi ragazzi si mescolavano, e adesso invece non vengono più i villeggianti, sono scomparsi. Perché? Se uno dice quest'estate sono stato a Pavana, e viene preso, stavo per dire una parola, stavo preso in giro, diciamo, selvaggiamente, invece sono stato nel Caribe, sono stato alle Hawaii, e beh, insomma, fa più bella figura. Uno si sente un povero coglione se non va in questi luoghi esotici. E dico, si va nel Caribe, che una volta ci andava solo il Corsaro Nero.

0: questo mondo che non c'è più lo riscontra anche in altri ambiti, anche in quello musicale, per esempio.
1: Ma quello è tutto un altro discorso. L'altra sera è venuto a trovarmi un amico, cioè Luciano Ligabue, e mi diceva che nella discografia è cambiato quasi tutto, proprio non si sa mai cosa si vende, dove si vende. È cambiato anche il modo di fare i dischi, e quindi anche quello è cambiato tutto, ma ormai mi interessa poi relativamente alla discografia, quindi anche se ho fatto questo ultimo disco, ma non l'ho fatto io, l'ho fatto degli altri.

0: Ora vorrei che Leonardo leggesse il brano conclusivo del romanzo, un finale talmente poetico che personalmente mi ha commosso. Vai Leonardo.
1: Mangiano, guardano un po' di televisione, si addormentano sul divano e vanno a letto a dormire, aspettando quel lungo sonno che, bene o male, aspettano tutti i giorni, lassù, dove tutti andremo a dormire, lassù in Vignale, a raggiungere quelli che ci sono già, a fare due chiacchiere con loro, tutti della stessa età, tutti giovani, belli, sani, a sentirsi dire, oh te, sei arrivato anche te a giocare a bocce, a bere il fiasco, a guardare ogni tanto qua giù di sotto. A dire, pori bischeri, noi il nostro l'abbiamo già fatto, adesso sono proprio fatti vostri.
2: Esatto, ma adesso pensa che c'era gente che, tutti pensionati, ovviamente quasi tutti pensionati, passavano i pomeriggi a giocare a carte. Giocare a carte all'italiana, briscola, tassette e scopa. Facevano il cosiddetto torneo. Cioè ogni mano si cambiavano i giocatori. Adesso spesso non riescono a far trovare il quarto. Cioè arrivano in tre, aspettano, il quarto non arriva e dopo un po' si salutano e tornano a casa.
0: Anzi, perché... l'ultimo torneo so che è andato in un modo particolare.
2: Beh, non l'ultimo, il torneo di... Ogni tanto fanno il torneo di briscola d'inverno, tutto, manca d'estate. E uno degli ultimi l'hanno vinto due marocchini. Non aveva bisogno di farsi segni, parlavano arabo.
0: È vietato parlare però a briscola.
2: No, a briscola si parla, si parla. Sente che è vietato parlare.
0: Giusto, giusto. Quindi si parlavano in arabo.
2: Parlavano in arabo. Ma il primo premio è un prosciutto, loro hanno detto no grazie, hanno preso del formaggio.
0: Però anche questo è un mondo che cambia.
2: Questa è integrazione.
0: Integrazione. Quindi l'ultimo vincitore o uno degli ultimi sono due marocchini nel torneo di briscola a Pavana e vabbè. Qui il tempo vola, noi adesso dobbiamo liberare. No, dico il maestro Guccini dice non sono maestro, ma il maestro l'ha fatto per un piccolo periodo, pochissimo periodo. Non
2: è... Per tre giorni. Maestro elementare. Sì.
0: Ma perché le è bastato tre giorni? Oh?
2: No, sì, perché ho capito che non era il mio mestiere. Sono arrivato e un bambino mi ha chiesto, signor maestro, perché 1.000 lire valgono 1.000 lire? E non è mica facile.
0: No, non è facile rispondere.
2: Sono partito dalle pecore, dicendo pecore, pecunia, questa roba qua, insomma. E così. Ma ho insegnato per una ventina d'anni degli americani, insegnavo italiano. Mm. Quindi era tutto un altro discorso.
1: Una passione però è rimasta immutata, che è quella dello scrivere, perché tu hai iniziato come autore prima ancora che come cantautore e continui ancora adesso come
0: la
1: autore.
0: La vera passione di Guccini.
1: È lo scrivere.
2: Da grande volevo fare lo scrittore. Mm. E quindi... continuato, no, ho cominciato, mentre sì, facciamo già il cantautore, ho cominciato.
0: Una via arzigogolata, ma ci è arrivato, insomma. Sì. Nel frattempo ha scritto qualche canzone.
1: Prima come autore di canzoni senza interpretarle, se non sbaglio, no, inizialmente.
2: Sì, perché... ma non è che scrivessi canzoni per altri, le scrivo perché mi piaceva, mi divertivo. Ho cominciato a suonare la chitarra con l'arrivo del rock and roll, secondo molti della mia generazione, è arrivato questa musica nostra, perché anche se ho... conoscenze approfondite di valzer, tango e mazurka, insomma. Sì, quando si ballava da ragazzini a Modena dicevano andiamo a tangare. Si ballava il tango all'italiana, che è una cosa completamente diversa dal tango argentino. Insomma, quando ho visto il tango argentino, sono andato anche a scuola di tango argentino, più...
0: Ma insomma, noi tra l'altro di canzoni ne conosciamo tantissime, so che è una parte della vita, come dire, che in qualche modo si è chiusa, però mi ha colpito tantissimo una volta quando Francesco Guccini ha detto ma hanno interpretato le mie canzoni in tanti modi, ma io in realtà scrivevo le canzoni per me stesso,
2: sì,
0: non è che le scrivessi per gli altri, no, o per una generazione.
2: No, ma ho detto queste canzoni scritte per i nomadi, no, sono le canzoni per me che i nomadi prendevano. L'Equipe 84 ha preso la Auschwitz,

0: Auschwitz, non sì.
1: Tra l'altro inizialmente si pensava che Auschwitz fosse proprio scritto dall'Equipe 84.
0: Sì, da Vandelli. C'è un'altra canzone che ho scritto e Vandelli ha detto no, si capisce che Guccini non ha più niente da dire, quindi proprio all'inizio del primo.
2: All'inizio vabbè, della carriera.
0: Volta sua.
2: Vabbè. C'è solo in conclusione possiamo. No, sappiamo anche che è un grande raccontatore di barzellette. Così qualche piccioncino ci ha detto questo, ma è vero?
0: Cioè, è vero, sì. Mi...
2: Non so, una barzelletta di Guccini adesso dobbiamo sentirla, una freddura, un qualcosa.
0: Meglio di no.
2: Sono un po' sporcaccione.
0: Tutte.
2: Vabbè, ce ne sarà una che
0: sì,
2: è passabile.
0: Sì, ce ne sono più di una, ma... Sono lunghe. Sono cioè, molto belle però, devo dire, è vero, perché apprezzo solo le barzellette molto belle. Insomma.
2: Molto belle.
1: C'è un ricordo particolare dell'infanzia, dell'adolescenza di Guccini legato a quella terra, Pavana?
0: Mille ricordi, ma...
1: È quello che è rimasto più impresso.
0: Vivere dentro un mulino, con le pareti, con i sacchi appoggiati contro le pareti, i sacchi di grano, di castagne. La gente che entrava nell'androne dell'ingresso con i somari, con i muli, con i sacchi, pure portando. Adesso è vietato portare più di 50 kg per legge. Arrivavano giù con un quintale e mezzo di castagne sulle spalle, non lì a due passi, da lontano. Non solo le portavano giù, ma dovevano riportare su. Una volta macinate, che pesassero meno, dovevano riportarle su. Ed era il pane per l'inverno, insomma. Questi sono i ricordi. E poi. Il mulino è un centro di chiacchiere, perché ovviamente devono aspettare la macinatura, il mulino acqua, devi aspettare che il bottaccio, cioè questo serbatoio d'acqua, si riempia, mollavi l'acqua, poi si vuotava, è fermo, l'acqua corre, allora se correva sul fondo del bottaccio poteva portare giù del fango, dei sassi, dove fermarti, aspettare che si riempisse di nuovo. E quindi la gente parlava, raccontava, e poi anche... Attorno a casa c'erano gli orti, che avevano l'acqua poi del bottaccio, usavano l'acqua per innaffiare, con un sistema di irrigazione pauroso, mi ricordo. E i giochi che facevo da bambino attorno a casa. I filari di fagioli, per esempio, andavano benissimo. La terra era molto... Si poteva giocare bene, costruire delle fortezze con la terra dei fagioli. E io giocavo con i copertini delle bibite, ne avevo degli scatoloni pieni, che facevano i miei soldatini erano... E difendeva perché c'era anche il cinema a Pavano. Al sabato e alla domenica facevano un film della San Paolo, credo, un passo ridotto. E dipendeva dal film che vedevo, se era un western, allora giocavo i sacchi di grano, facevano le montagne rocciose e sotto passavano i pionieri e mi divertivo con niente, con poco.
2: Insomma, noi ringraziamo tantissimo Francesco Guccini. Tra lume scuro, ballata per un paese al tramonto, edito da Giunti. Qui trovate un po' tutto quello che abbiamo cercato di condensare in questa chiacchierata.
0: Vi ringrazio.
2: Grazie davvero.
0: Grazie a voi.

0: Sono aperte le candidature a We Award Women Excellence 2026, il premio che il Sole 24 Ore, Financial Times e Sky TG24 dedicano alle donne che ogni giorno innovano e ispirano il futuro. Tra le novità, il percorso Talenti Emergenti, pensato per le under 30 che con idee e coraggio hanno già iniziato a lasciare il segno. È possibile autocandidarsi oppure segnalare un'altra donna. Partecipare è semplice e gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/weaward2026.
1: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
2: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età. Da doc in farmacia.
3: I podcast originali di Radio 24.
4: In questo episodio di Let's America vogliamo parlare di un tema importante.
5: Un'altra birra, per favore.
4: Sì, facevo l'ubriaco, facevo lo stupidino.
5: L'avete capito, sì.
4: Sì, non era una distorsione del suono, parlavo da finto ubriaco, perché il nostro Andrew ci vuol parlare di carcere. Ah no!
5: Capito. Birra e vino negli Stati Uniti. Grazie anche al suggerimento di Stefano che ci ha scritto.
4: Ah, è vero, è vero. Questa puntata quindi va come diritti d'autore a Stefano.
5: Parziali. Lui ci ha chiesto del vino, però dobbiamo partire dalla birra.
4: E perché?
5: Perché that's America!
3: Radio 24 presenta That's America, dietro le quinte degli Stati Uniti.
4: Perché Stefano giustamente sta facendo e ha fatto come stanno facendo in molti, in moltissimi, che ci mandano mail, suggerimenti, proposte. A che mail?
5: That's America, che sapete scrivere benissimo, abbiamo visto, @radio24.it.
4: A proposito, Matilde ci propone una puntata sulle lingue.
5: La
4: faremo, interessante.
5: Sì, è Simone e Diego sui serial killer.
4: Ecco, Simone questo e Diego hanno capito veramente il cuore dell'America.
5: Simona. Io direi che questi prima o poi li facciamo. Invece vabbè. C'è Paolo che chiede del ghiaccio.
4: Ah sì.
5: Ma il ghiaccio abbiamo la risposta pronta.
4: Perché tanto ghiaccio nelle bibite?
5: Perché il cibo è molto saporito, un po' salato, c'è sale, zucchero. Il cibo è, in America è, insomma, ti richiede poi di bere e di bere qualcosa di fresco.
4: Ma perché così gelato? Cioè, basta bere.
5: Anche perché siamo un po' più ampi noi americani e abbiamo caldo.
4: Avete caldo.
5: Quindi.
4: C'è poi chi ci ha scritto quasi la storia della sua vita.
5: Fabio, con la sua American Dream, cresciuto tra i militari americani a Napoli e ora a Vicenza. Grazie della tua storia.
4: Ma i militari americani adesso... Show, show.
5: Hanno sempre bisogno di cure dentarie.
4: Vabbè. Allora, torniamo all'alcol.
5: Giusto.
4: Capisco che è messo così. Keywords.
5: Keywords sono super abbondanti oggi, come le nostre bibite. Six pack oppure 12 pack.
4: Ecco, okay. Tu subito sui 12 pack.
5: Tailgating. Binge drinking, questo lo conoscete.
4: È un problema, è un problema anche per molti ragazzi.
5: Un problema, relativo se è un problema. Beer goggles, grande parola.
4: Però.
5: Light beer, vabbè, questo è facile.
4: Light beer non ti piace.
5: Temperance, movimenti temperance, speakeasy, questo lo conosci?
4: Beh, era un locale a Milano, lo speakeasy.
5: Vedi, questo c'entra qualcosa. E poi open container, che tu hai citato in apertura senza saperlo.
4: Sì.
5: E brown bagging.
4: Ma che abbondanza
5: oggi
4: di parole.
5: Per me ci sarebbero ancora di più, però dai, vi risparmio.
4: Punto di vista italiano e europeo.
5: Gli
4: americani bevono male, tanto e male. Birra, tanta e vino male.
5: La realtà naturalmente è un po' più complicata. abbiamo una cultura forte dell'alcol, sì, è una cultura antica, di secoli e secoli, ma c'è anche una lunga tradizione anti-alcol, una tradizione moralista.
4: Che spesso convive nelle stesse persone, cioè prima in una parte della vita molto pro-alcol e poi...
5: E io passano molte ore in cui non bevo proprio nulla io,
4: sì.
5: No?
4: No, vabbè, vabbè. No, ovviamente noi pensiamo che voi siate il paese del whisky, no? I saloon del Far West.
5: E anche il paese del proibizionismo, del moralismo religioso, le campagne contro il bere. Insomma, abbiamo un rapporto un po' conflittuale con l'alcol. Oscilla tra eccesso e repressione.
4: Vabbè, siete il paese degli eccessi, da una parte e dall'altra.
5: Questo sì.
4: Partiamo dalla birra, dai, tutti associano l'America, gli Stati Uniti d'America alla birra.
5: La birra è parte della vita quotidiana, insomma, per molti è proprio, ma tutti non sono come me che passano molte ore che non bevono, bevono in continuazione. Penso a quando lavoravo come imbianchino durante l'estate, facevo l'università, c'era il vecchio Al, che era il mio capo, ma aveva già 65 anni almeno, lui appena finito di lavorare, 12 pack of beer, quindi 12 pack è... O six pack sono quando si mettono insieme sei lattine di birra o 12 in una scatola, no?
4: Accendi.
5: Lui messo nel pickup truck e cominciava a bere, perché doveva arrivare fino in West Virginia, ci voleva 45 minuti e lui...
4: No, io sono sempre stato colpito, forse te l'ho detto una volta, anche nei film americani, no? Di quello che entra in casa, come prima cosa si dirige...
5: Prende una birra.
4: Si dirige al frigorifero, apre, tac!
5: Il mio amico Dave, che non era un imbianchino da West Virginia, è un manager di una società di servizi sanitari, guadagna tipo 2 milioni di dollari all'anno. L'anno scorso abbiamo fatto un viaggio insieme, aveva sempre, dalle 11 di mattina fino alle 11 di sera, aveva sempre una birra in mano. Non solo entrava in casa, nell'hotel alle 11 di mattina, in macchina, c'è una Lincoln Navigator che è tipo 40 metri quadri.
4: Ah, scusa, devi
5: dietro,
4: guidare?
5: No, ho fatto guidare l'amico, giustamente. Giusto. Dietro avevo un grande termos con pieno di birra e lui in continuazione beveva la birra.
4: Pensa, io devo dichiarare, la birra non mi piace moltissimo.
5: Vabbè,
4: no, quindi lo dico, magari il vino sì, ma la birra no. Però non
5: capita,
4: conto io.
5: Capita.
4: Quindi non è proprio legato al mangiare, proprio la birra come...
5: E questa è un po' una differenza, si beve, molti bevono, è chiaro che si beve quando si mangia, questo è ovvio, però molti bevono anche fuori, per esempio... Vai a fare una festa, ma anche voi fate le feste. Cioè la tailgate party. Sai cos'è una tailgate party?
4: No.
5: La tailgate sarebbe il portellone dietro della pickup truck.
4: Ok.
5: No?
4: Si tira giù.
5: Si tira giù, quello fa un po' da tavolo. E quindi nel parcheggio dello stadio si fa una grigliata con quello che hai portato. Hai già grigliato, chiaramente. Mm-hmm. Oppure qua c'è qualcuno che griglia anche lì.
4: Cioè, quindi
5: si arriva, la birra.
4: Si arriva prima della partita, non so, due ore o tre ore prima della partita, si tira giù il portellone.
5: E si fa una tailgate party.
4: Insomma, il risultato è che si può dire che mediamente consumate discretamente l'alcol.
5: E così arriviamo alla binge drinking. Mm. No.
4: Cioè bere fino a sfinirsi.
5: Cosa che noi facevamo all'università. La mia birra preferita, oddio, era quella che costava meno. No, era la penultima. Noi bevevamo Old Milwaukee.
4: Ok.
5: La peggiore era Milwaukee's Best.
4: Salutiamo i produttori della Milwaukee's Best.
5: Milwaukee's Best, chiamato
4: non
5: anche
4: ci sponsorizzeranno mai
5: The
4: questo
5: Beast,
4: podcast.
5: Chiamato anche The Beast, perché Milwaukee's Best. Noi eravamo, insomma, 5 centesimi sopra Old Milwaukee, però si beveva 4, 6, 8 birre. Cioè,
4: ma
5: si beveva tanto.
4: Ma uno deve saperlo reggere poi tutto.
5: Sì, dopo un po' ti abitui, chiaramente.
4: Vabbè,
5: ma
4: ecco.
5: Succedono delle cose.
4: Sì.
5: Per esempio, beer goggles.
4: Questo mi incuriosisce.
5: Beer goggling. Gli occhialoni da birra. Quando
4: cosa vuol dire?
5: Trovi le persone più attraenti quando hai bevuto di quanto non lo sono veramente.
4: Ah, cioè, gli occhiali da birra. Cioè, quando bevi...
5: Allora,
4: tutti e tutte sono belle.
5: Esatto.
4: E belli.
5: C'è anche, sono anche delle magliette che vendono all'università. Friends don't let friends beer goggle. Non devi permettere agli amici di fare così.
4: Va bene. Ma si parla, perché tra le varie parole chiave hai messo anche la light beer, ma intanto è leggera questa birra? Cioè il contenuto alcolico quant'è?
5: In realtà le birre tipiche tipo Budweiser, Coors non sono così leggere, sono 5% o poco meno, 4,6, 4,8, quindi simile a quelle commerciali di grandi consumo in Europa. Ma tantissimi bevono il light beer ha meno calorie e ha meno alcol, tipo 4,2%, anche 3,9%, e quella lì sembra sicuramente un po' anacquata.
4: tutto questo da dove nasce? Cioè questa passione, questa cultura per la birra?
5: Diciamo molto dagli immigrati tedeschi. Nell'Ottocento c'erano tanti, già nel 700 e nell'Ottocento, di tedeschi. Loro bevevano lager, no, relativamente leggere. Ecco, e si è iniziato già con la produzione industriale nell'Ottocento. E poi il fatto della birra leggera, e grazie anche al moralismo, proibizionismo, ne parleremo, cioè la birra meno forte significava che bevevi meno, no? Poi aiuta anche a bere in più quantità, in realtà.
4: Beh, però il proibizionismo è proprio zero alcol. Questa...
5: Sì, però comunque il moralismo interno all'alcol ha portato la birra a essere un po' meno forte.
4: Dopodiché vi siete evoluti anche voi, cioè sono arrivate le birre artigianali, i birrifici, quelli...
5: Non anche voi, anche no. La rivoluzione delle birre artigianali, fino a prova contraria, l'ho vista prima negli Stati Uniti, già dagli anni 90, cioè pieno di microbreweries, microbirrifici. Io cerco sempre le IPA, IPAs, poi ci sono birre belghe, ma ci sono migliaia di microbreweries negli Stati Uniti.
4: Ne parli proprio... Cioè, notate la differenza, il tono della voce, lui ne parla proprio, si capisce che vorresti una birra in questo momento.
5: Sono orgoglioso, siamo una superpotenza della birra artigianale, anche se adesso vengono comprate dalle grandi corporations, mantengono magari l'etichetta, ma penso a un bar, l'anno scorso era un bar a Washington DC, un bar and grill vicino alla Casa Bianca, poi avevano 10 birre artigianali locali della zona, Washington, Virginia, eccetera, alla spina, 10, e avevano altri 10 nazionali. C'è tante. Quelle sono solo quelle alla spina, poi ci sono le altre.
4: Allora, parliamo un po' di storia, parliamo da quando si inizia a bere e arriviamo poi al periodo del proibizionismo, cioè anni 20 del secolo scorso.
5: Allora, gli americani hanno sempre bevuto tanto, tanto, in parte si dice perché l'acqua non era così sicura.
4: No,
5: quindi
4: scusa,
5: era più facile bere il sidro, il rum, la birra, già nel 700.
4: Cioè non è sicura, nel senso poteva essere inquinata, sì, quindi meglio rum.
5: Meglio qualcosa di trattato, no?
4: Sì, per carità.
5: Ma i padri fondatori bevevano il vino, bevevano Madeira di vino,
4: okay.
5: Il vino portoghese, penso che si conosca,
4: sì,
5: però,
4: sì,
5: no? Washington, Jefferson, tutti bevevano quello. E poi c'era il whisky, si beveva tanto whisky, tanto che... Non so se ti ricordi la Whiskey Rebellion 1791, quando hanno messo una tassa sul whisky, c'è stata la prima ribellione interna negli Stati Uniti.
4: Sì, anche questo si vede nei film americani, non so, magari va a casa dell'avvocato, dice alle 10 del mattino, le verso un po' di scotch, insomma degli ubriachi veri.
5: Secondo te era difficile far disperdere i ribelli dal whisky?
4: No.
5: Cadevano da soli.
4: Una massa di ubriaconi, questo.
5: Sì, abbastanza, almeno... Questo però ha creato una reazione, dei movimenti temperance.
4: Ah, quelli che dice andateci piano.
5: I protestanti evangelici, anche le donne preoccupate dalla violenza, la rovina della famiglia per gli uomini ubriaconi, i saloon che erano visti proprio come un problema sociale.
4: È per questo che si arriva al proibizionismo, no? Cioè una reazione a una situazione che stava degradando, cioè il gioco d'azzardo.
5: 1920-1933. Vietate la produzione, l'importazione e il trasporto dell'alcol. Quindi bisognava creare una società più morale, più ordinata, senza tutti questi casini, no?
4: Lo stato moralista in America.
5: Il risultato reale è stato un sacco di contrabbando e criminalità organizzata.
4: Al Capone e via così.
5: Infatti si stima che la metà degli americani beveva ancora, nonostante la proibizione. E nelle città arrivava anche a 80-90%.
4: L'80-90%,
5: sì.
4: Ovviamente chi se lo poteva permettere, perché immagino che i prezzi fossero più alti, no?
5: Sai, la criminalità organizzata aiuta,
4: Ma se venivi preso, cioè il criminale, quello che contrabbandava, va bene, ma se ti beccavano con la bottiglia di whisky a casa, cosa succedeva?
5: Non è che possono entrarti in casa, però...
4: No, vabbè, se ti beccavano mentre la compravi, mentre...
5: Non ti picchiavano, basta, con una bastonata, ma la gente andava a bere non a casa, andava a bere nello speakeasy.
4: Ah, ecco la parola chiave.
5: Lo speakeasy viene da parlare basso, parlare facile, significa, dici così.
4: Cioè bisbigliare?
5: Erano dei bar, parlarne basso poco di questi posti, erano dei locali clandestini dove si beveva, ma c'erano tantissimi.
4: È bella l'origine, no, di questa parola, spiegacelo meglio. Speakeasy, cioè parlane a bassa voce, parlane poco, no? Che però parla semplicemente, sarebbe
5: big easy, è l'idea, è quello lì, così mi assicuro, non era un secolo fa, dai.
4: non sei molto preparato su
5: spiritismo. Non ho mai usato la parola nell'uso quotidiano.
4: Vabbè. Tanto che a un certo punto la legge decade.
5: Sì, cioè 33,
4: ci si rende conto che non è efficace.
5: Quindi torniamo a bere.
4: Si torna a bere.
5: Legalmente.
4: Va bene. Sempre però con questa contraddizione. Si deve bere, ma non si deve bere abbastanza.
3: That's America torna tra poco. Qui su Radio 24. Strade in diretta.
6: Bentrovati sulla 14 Adriatica, tra Val Vibrata e Pineto verso Pescara si registrano code per lavori urgenti in seguito ad un incidente avvenuto nella giornata di ieri. In direzione Taranto per lavori sono segnalate code a tratti tra Pescara Sud e Lanciano. Per lavori si procede incolonnati sulla Firenze-Pisa-Livorno, tra Empoli Ovest e San Miniato, verso il mare. Sull'Autosole il traffico intenso provoca code a tratti tra Modena Nord e l'innesto con la A14 in direzione Napoli, nella stessa direzione tra Fiorenzuola e Campigine. Per il recupero di mezzi sulla tangenziale nord di Milano sono segnalate code di 2 km tra la Milano Meda e Cormano in direzione della 8 e per finire per operazioni doganali sulla 9 Lainate Como Chiasso si procede in coda verso la Svizzera tra Como Monte Olimpino e Chiasso. Tutte le informazioni sulla mappa interattiva sul sito di Radio 24. A più tardi.
7: Zanzan!

0: tour.
1: Avanti tutta.
2: Io mi rassegno al peggio.
3: Per celebrare 20 anni di libertà di parola, risate e confronti senza filtri, firmati La Zanzara. Radio 24 e Paolo Ruffini presentano La Zanzara Show nei palazzetti. Prima data Roma 7 novembre. Il tour della Zanzara è prodotto da Vera Produzione. Info su radio24.it.
4: That's America.

0: Siamo al vino e qui attento perché noi italiani possiamo insegnarvi tutto del vino, della storia del vino, della cultura del vino. Sentiamo questa America.
1: Va bene, benissimo. Io col vino non ho niente da dirvi, tranne che noi abbiamo portato i vitigni, ecco, quando sono morti da questa parte.
0: Vabbè.
1: Però in effetti in Italia è più legato al pasto, cioè lo è legato anche negli Stati Uniti. Però il vino poi cresce negli Stati Uniti negli anni, abbiamo già citato il Madeira che c'era all'inizio, quindi alcuni vini di importazione c'erano, ma poi si comincia a coltivare il vino già nel Settecento, quando arrivano i missionari spagnoli francescani sulla costa ovest. Lì cominciano già col vino.
0: E
1: i
0: infatti,
1: religiosi, hai capito? I moralisti.
0: Sì, i moralisti. Ma magari per venderlo agli altri, ai beoni. Mi piace la parola beoni.
1: Beoni, no, non mi piace. No.
0: Ovviamente se noi pensiamo al vino negli Stati Uniti, pensiamo alla California. Quella è la zona del vino.
1: Infatti, appunto, prima c'erano i francescani spagnoli, poi arrivano gli italiani, no? Fine 800, inizio 900, come abbiamo parlato più volte. E alcune delle zone più importanti furono fondate da italiani. Sonoma, per esempio.
0: Sì.
1: Sonoma da un Andrea Sbarbaro di Genova.
0: Di Genova.
1: Sì, e poi nel dopoguerra, dopo la Seconda Guerra Mondiale, c'erano famiglie come Gallo, o Mondavi, che suppongo Mondavi, non lo so,
0: sì,
1: che sono diventate degli imperi del vino negli Stati Uniti.
0: Adesso abbiamo portato la cultura del vino, perché ci denigri così?
1: Sono
0: tutti nomi italiani. No,
1: bravi,
0: sorridevi,
1: grazie.
0: Facevi ghignetti.
1: È arrivato il momento clou nel 1976.
0: Che succede?
1: Che i vini californiani battono quelli francesi nella degustazione cieca.
0: Cioè sono più buoni?
1: Battono, vincono le competizioni. Infatti ci sono dei vini, soprattutto dalla costa ovest, che sono molto competitivi a livello internazionale. Spesso sono molto strutturati, potenti, c'è tanto sole lì.
0: Da lì, cioè solo in California c'è il vino?
1: No, lì è la zona più grossa, ma c'è Oregon e Washington, che sono gli stati sopra la California, ma anche in Virginia ha una lunga tradizione.
0: Sì, ricordiamo, aspetta, l'hai detta così, ma lo stato di Washington non è dove c'è
1: Washington
0: è dall'altra
1: State.
0: Parte, Washington,
1: sì.
0: State.
1: E in alto dove c'è Seattle.
0: Perché sono strani loro.
1: Seattle. Siamo sì, in sì, grado di gestire la complessità,
0: sì,
1: anche linguistica.
0: Vabbè. Poi altri stati dove
1: poi
0: c'è
1: perfino
0: il vino.
1: Si fa sempre in New York, ma si fa perfino in Texas, nel Midwest adesso. Cioè, se qualcosa funziona economicamente, allora ci provano tutti. Basta che sia una mezza collina, non sia troppo palude e via. Si
0: c'è il sole, serve un po'.
1: C'è
0: di
1: il sole.
0: Ma questi vini sono buoni? Cioè, onestamente, che livello sono?
1: Ah, ci sono dei vini molto buoni, questo senza dubbio. A me piace tantissimo lo Zinfandel della costa ovest, che è il primitivo, il vitigno del primitivo portato negli Stati Uniti. Quindi ci sono tanti che sono buoni. Tendono a essere forti, rotondi, c'è un certo gusto per il mercato americano che anche gli italiani fanno, gli esportatori di vino. Oregon, Virginia non sono mali, altri lasciano un po' a desiderare. Poi comunque c'è il vino Gallo, Mondavi, eccetera, qualcuno lo definisce un po' succo di frutta perché appunto è molto rotondo e dolce, però ormai è evoluto, quindi c'è tanto vino anche buono.
0: Salutiamo anche i produttori Gallo e Mondavi, anche loro non sponsorizzeranno mai questo podcast insieme alla birra peggiore.
1: La Milwaukee's Best, the Beast.
0: Vabbè, ma le scelte sono più per la birra o per il vino, per l'americano medio?
1: La birra è la prima scelta. Se torniamo indietro agli anni 80-90, la birra era quasi 50% degli americani, il vino 25-30%. È cambiato un po' negli anni, il vino è cresciuto, ai primi anni 2000 il vino ha avuto un breve sorpasso, la birra, ma poi è tornata indietro. Oggi siamo a birra, dicono 38% degli americani beve birra, 29% vino. In mezzo ci sono i superalcolici, altri 30%.
0: Beh, certo. Whisky,
1: bevono Jack Daniels e tante altre cose.
0: E in genere chi è il bevitore medio? Un profilo, ecco.
1: Gli uomini bevono la birra molto di più. Quindi la metà dei uomini beve la birra e pochi bevono il vino, 14%. Le donne bevono più vino.
0: Vedi, perché le donne sono più sofisticate, sono più eleganti, sono più
1: sì,
0: precise.
1: Sono più italiane.
0: L'uomo è più buzzurro, panza, birra e via.
1: E magari whisky. Tendenzialmente il vino per chi quelli un po' più sofisticati, a meno che si vedono così, magari hanno un po' più soldi, sono
0: beh, costa di più certamente rispetto alla
1: sono
0: birra.
1: Sono più istruiti, non lo so, si vedono come più, no, più sofisticati.
0: Vabbè.
1: La birra la fai alla tailgate party, nel senso Però anche oggi magari trovi anche il vino addirittura nel pickup truck, può succedere.
0: Può succedere. Vabbè, ma è un mercato in espansione?
1: Un mercato? No, è un mercato in diminuzione. Si beve meno, siamo ai consumi di alcol più bassi da 90 anni. Negli Stati Uniti, quindi da proibizionismo.
0: Cioè il salutismo.
1: È salutismo, i giovani, molti giovani si astengono per questioni di salute. Poi saprai che sui giornali e negli studi accademici negli ultimi anni dicono alcol fa sempre male. Non c'è più quest'idea che un po' di vino fa bene. Adesso hanno adottato la linea che fa sempre male.
0: Non c'è più la modesta quantità per molti. Quindi non c'entra il moralismo americano, è proprio una questione di salute.
1: È più una questione di salute.
0: E questo in tutti gli Stati Uniti.
1: Ma gli Stati Uniti qui c'è una cosa interessante, è diverso, ovviamente ci sono delle zone dove la questione moralista era più forte, addirittura ci sono dei dry counties negli Stati Uniti, contee secche dove non puoi trovare l'alcol, cioè in passato c'erano tante, oggi ci sono ancora, ma ci sono anche leggi diverse, cioè se io quando sono in Virginia sono a 5 minuti dal Maryland,
0: okay.
1: E io spesso passo il confine per andare al supermercato, ma al supermercato Maryland non puoi comprare il vino o la birra, in Virginia sì. Cioè lì devi andare a un negozio, a un negozio apposito.
0: Anche in Australia, quando eri in Australia c'è il negozio dei liquori, non è il
1: liquor store.
0: Non è che vai nel supermercato e trovi il reparto.
1: Invece in Virginia c'è birra e vino, trovi nel supermercato, i liquori no, devi andare alla ABC store.
0: Ah, poi ricordiamoci c'è la questione dell'età, no? Cioè in teoria io ho sempre saputo che si beve a 21 anni.
1: 21 anni è la legge dagli anni 80. Prima di quello era 18-19 in molti stati. Reagan ha firmato una legge nell'84. Però in realtà quella legge non è costituzionale, non possono imporre dall'alto, però lui ha minacciato i vari stati, se non fate 21 io ti tolgo fondi per le autostrade, per esempio. E alla fine tutti hanno messo 21.
0: Ma tu hai un episodio da raccontare, ma anch'io ne ho uno, perché ero a Las Vegas e non
1: sei sposato lì?
0: Non mi sono sposato lì, non per l'alcol, ma per il gioco, anche lì l'età è 21 anni.
1: Sì.
0: Era l'anno in cui io compivo 21 anni, ma a dicembre, ero ad agosto ed avevo quindi 20 anni. E quindi mi ha avvicinato un poliziotto, mi ha chiesto passaporto, grazie. Io ho iniziato a tremare, a sudare, perché era agosto, avevo 20 anni, ma essendo americani hanno letto che ero nato il 5-12-70 e lui pensava al 12 maggio, perché loro invertono.
1: Perfetto.
0: E quindi ha detto, ok sir, io l'ho guardato. Come si guarda un deficiente? Ho detto, no problem, thank you sir. E ho detto, non si è accorto che avevo 20 anni, perché gli americani pensano che tutti ragionino come gli americani. Ha visto 5,
1: sei in America,
0: 12,
1: fai come gli americani.
0: 70 e ha pensato, questo è nato il 12 maggio. No, sono nato
1: pure
0: il 5 dicembre, mi poteva portare via in manette e mi sono salvato. Vabbè, ma anche tu sei. Tu invece le manette
1: le ho sperimentate, sì. Grazie alle leggi sulla open container. Cioè, alcuni stati hanno la legge che non puoi avere un contenitore aperto di alcohol in pubblico. No? Io.
0: Per questo vanno in giro con i sacchetti.
1: E per questo si mette il sacchetto di carta che si chiama brown bagging.
0: Sacchetto marrone.
1: Sì, soprattutto New York, New Jersey hanno questo fenomeno perché la legge, cioè i poliziotti, se hai il brown bag, allora non ti fermano. In Maryland non ve lo consiglio. Ti fermano lo stesso.
0: Sì.
1: Questo è uno dei.
0: E tu cosa hai combinato?
1: Io l'avevo dentro una bottiglia di plastica, come abbiamo raccontato in uno dei primi podcast, una borraccia. E quindi non si poteva sapere che c'era la birra, ma il poliziotto mi ha strappato la bottiglia di mano.
0: L'ha assaggiata?
1: No, l'ha buttato per terra, ha detto è birra. Io avevo detto no, è Pepsi.
0: Hai mentito!
1: Sì, però hanno alla fine. Ho passato la notte in carcere, quindi non la faccio mai più. Però alla fine hanno dovuto annullare l'accusa contro di me per perquisizione illegale.
0: Ah, vabbè, insomma.
1: I know my rights!
0: Eccolo lì. Insomma, siete in alcuni stati super permissivi, in altri molto molto rigidi. Questo è il dato di fatto.
1: Il bere alla fine è un po' un passatempo nazionale negli Stati Uniti, è una cultura tutta nostra, ma rimane l'idea che è anche un problema sociale, quindi sì, passiamo da questo eccesso da una parte e l'eccesso dall'altra.
0: E se uno viene fermato e un po' alticcio, gli si dice perché hai bevuto, come risponde?
1: Perché that's America!

0: Tutti i podcast originali di Radio 24 e del Sole 24 Ore sono disponibili sui nostri siti e sulle principali piattaforme audio.
1: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
2: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
3: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
4: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
5: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
4: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché? Ecco perché.
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
6: Sono le 10.
0: GR24, il Sole 24 Ore.
6: Bangkok, 14enne uccide i nonni, poi spara studenti e insegnanti a scuola. Iran, la guida suprema Khamenei in condizioni critiche, secondo i media. Nube vulcanica sull'Etna, sospesi fino alle 12 gli atterraggi a Catania. Una buona giornata e bentrovati da Livia Zancanere dalla redazione. Il viceministro degli interni thailandese ha spiegato che il sospettato della sparatoria nella scuola Debsirin di Nonthaburi, periferia di Bangkok, uno studente di 14 anni, viveva con i nonni trovati morti nella loro abitazione. Le autorità ritengono che il 14enne abbia ucciso i nonni prima di recarsi a scuola, dove ha sparato a insegnanti e studenti. Uccidendo altre 6 persone. Poi si è sparato ed è morto durante il trasporto in ospedale. La guida suprema iraniana Mojtaba Khamenei si troverebbe in condizioni estremamente critiche, potrebbe morire da un momento all'altro. Lo hanno riferito a Iran Wire, un sito web vicino all'opposizione, due fonti anonime vicino all'amministrazione del presidente Pezeshkian. Oggi a Jeddah è prevista la firma di un patto di mutua difesa tra l'Arabia Saudita, la Turchia e il Pakistan. Attesi il principe ereditario saudita Mohammed bin Salman, il presidente turco Erdogan e il primo ministro pakistano Shehbaz Sharif. Fino alle 12 gli arrivi dei voli temporaneamente sospesi all'aeroporto di Catania a causa dell'attività vulcanica dell'Etna con l'emissione di una nube vulcanica dal cratere per le condizioni del vento. Le partenze sono regolarmente consentite, ma soltanto degli aeromobili già presenti nello scalo. Europei di nuoto, a Parigi storica impresa di Chiara Pellacani, la tuffatrice azzurra ha completato il suo unplanned di ori europei vincendo il quinto su 5 gare. Pellacani ha chiuso il cerchio in coppia con Elisa Pizzini vincendo la gara di sincro trampolino da 3 metri. Braccio di ferro tra Gianni Infantino e le altre istituzioni calcistiche continua, la UEFA ha ribadito la mancanza di fiducia nel presidente della federazione.
7: Nessuna tregua, Gianni Infantino rimane nel mirino dei suoi oppositori. Nemmeno 24 ore dopo aver strappato dal board della FIFA la conferma a capo del calcio mondiale, pur dovendo mettere nero su bianco l'ammissione degli errori commessi nella gestione del dossier sulla privatizzazione della Coppa del Mondo, per Infantino è arrivato un altro duro attacco da parte della UEFA. Neon non si accontenta delle scuse e nemmeno delle rassicurazioni ricevute sul fatto che il piano di vendita sia stato accantonato. Ecco perché in un comunicato ha scritto che le condizioni per cancellare la minaccia di boicottaggio delle competizioni FIFA non sono state raggiunte. Serve di più, ma soprattutto il passaggio politico a pesare. La UEFA infatti conferma la sfiducia nei confronti di Infantino e ne vuole un passo indietro. Sta lavorando, secondo i rumors, per arrivare alla resa dei conti nelle prossime

0: settimane. La novità è che il fronte dei critici si è allargato anche alla CONMEBOL sudamericana, che è tradizionalmente indicata tra gli alleati di Infantino, e contro l'attuale governance della FIFA si è espresso anche il Sindacato Mondiale dei Calciatori, con una presa di posizione netta in cui si evoca la necessità di riforma del governo del football. Giovanni Capuano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Ed è tutto, grazie a Carlo Salvatore Regia. Giornale 24 torna alle 11.

0: quando ci fa sentire bene. È amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Il futuro della logistica si scrive oggi. Non mancate alla AGV Expo, la prima mostra convegno italiana interamente dedicata ai sistemi a guida automatica. A Piacenza dal 22 al 24 ottobre. Per informazioni agvexpo.it.
2: Non mi capisci.

0: Non mi capisci.
1: Buongiorno a tutte e a tutti, Federico Taddia e Matteo Bussole, benvenuti all'appuntamento quotidiano con il meglio di Non mi capisci, ogni giorno dalle 10 alle 11, un grande ripassone, alcune delle storie più belle, più significative, più toccanti di questa stagione. Non è stato facile sceglierle perché appunto è stata una stagione particolarmente intensa, ma è anche divertente andare ad ascoltare voci amiche. E in ogni puntata però vi stiamo dando anche un suggerimento di lettura estiva, no? Al mare, in montagna, nel tempo libero, letture utili per meglio comprendere il mondo delle nuove generazioni. E Matteo, oggi cosa hai scelto per noi?
2: Oggi ho scelto uno dei manga di più grande successo degli ultimi anni, amatissimo soprattutto dai giovanissimi, direi fascia 13-16, già dal nome insomma l'avrete quantomeno orecchiato. Si chiama My Hero Academia, è pubblicato da Star Comics ed è un manga straordinario perché intanto parte da un incipit meraviglioso in un mondo in cui tutti nascono con dei superpoteri, con un quirk, con un dono particolare. Il protagonista invece nasce senza potere, quindi già lì c'è il dramma, no, di essere così particolari in un mondo in cui tutti sembrano superiori a te. Ma soprattutto My Hero Academia è bello perché in un mondo in cui ciascuno ha il proprio potere c'è una grande varietà. Ci sono i superpoteri più desiderabili, quelli che sembrano più sfigati, quelli che sembrano addirittura inutili, ma durante la narrazione ciascuno di questi poteri trova il proprio senso e trova la propria utilità. E forse una delle ragioni per cui è così amato dai ragazzi è che la morale di fondo sembra essere che tu vai sempre bene come sei, non hai bisogno di somigliare a nessuno, hai bisogno solo di trovare il coraggio di far fiorire la tua unicità.
1: Ed è quello che cerchiamo di mostrare in ogni puntata di Non mi capisci, e anche in questo meglio delle puntate appunto che stiamo ascoltando insieme ogni giorno in quest'estate, per conoscere meglio le nostre ragazze e i nostri ragazzi attraverso le loro storie.
0: Non mi capisci.

0: casa starai meglio, canta Sairo, con cui apriamo questa puntata di Non mi capisce. Lo facciamo sì in un modo molto particolare, lo facciamo andando a danzare nei musei grazie a un progetto che nasce a Vicenza, promosso dall'associazione E20 Danza o E20 Danza, non so bene, e l'iniziativa nasce da un'esperienza particolare che è quella di Roberto Casarotte e dal suo lavoro sulla danza come strumento di benessere. E c'è bisogno di benessere e c'è bisogno di bellezza, e questo progetto mette insieme proprio corpo e opere d'arte, insomma, Matteo, la bellezza che si mette in movimento.
1: Ma poi il corpo, che è sempre di più al centro, no, della politica, della poetica dei ragazzi. Leggevo proprio a proposito di questa esperienza, no, che è anche un modo per liberarsi dall'ansia, per sentirsi più sicuri di sé, come se l'arte potesse davvero aprire uno spazio nuovo. Quindi sarà un piacere sentire questa storia dalla voce della protagonista.
0: Con noi c'è Angelica Cione, ha 18 anni, è una studentessa del quarto anno del liceo artistico Boscardin di Vicenza, appunto, che partecipa al progetto Future Moves. Ciao Angelica, grazie per essere qua con noi.
2: Ciao, grazie mille a voi.
0: Leggevo tra le note che forse un anno fa o due anni fa, insomma, prima anche di partecipare a questo progetto, tu difficilmente avresti accettato di partecipare a un'intervista come quella che stiamo facendo ora, vero?
2: Sì, è vero, sì.
0: Perché? Cos'è successo in questo periodo, in questo tempo?
2: Beh, a parte essere sicuramente cresciuta a livello di persona, penso che il progetto come quello che sto facendo adesso con Future Moves mi abbia aiutato molto a prendere più sicurezza in me stessa e a fregarmene un po' del giudizio delle altre persone, a esprimermi come voglio io e senza aver paura del giudizio, appunto, di chi
0: ci
2: mi guarda.
0: Ci racconti il progetto? Cosa succede? Cosa fate?
2: Sì, allora, una volta alla settimana noi ci troviamo nel museo di Palazzo Chiericati a Vicenza, dove avviene questa classe seguita ogni volta da un insegnante diverso, di danza aperta a tutti, quindi anche chi non ha una base a livello di danza moderna, contemporaneo o classico può partecipare. Siamo giovanissimi, quindi dai 13 anni ai 23, se vogliamo, ci troviamo e rappresentiamo con il corpo tutte le opere che si trovano intorno a noi, per cui l'insegnante della lezione ci dà un task, noi dobbiamo rappresentare ciò che lui ci dice di fare con il nostro corpo, cercando il più possibile di esprimerci in maniera soggettiva, senza paura.
1: Angelica, quindi non si tratta solo di una mera esecuzione, ma proprio di un'interpretazione. E mi viene da pensare e da immaginare che sia estremamente difficile, no? Esprimere ciò che vedi in un'opera d'arte, ciò che ti trasmette. Tra l'altro non vi limitate a questo, perché se non capisco male poi avete anche il compito di illustrare il contenuto delle opere d'arte pittoriche soprattutto?
2: Sì, esatto, allora a fine lezione poi c'è un piccolo spazio per noi ragazzi in cui ognuno ha la possibilità di descrivere il quadro che è stato soggetto della lezione della giornata, e appunto facciamo una piccola analisi. Anche lì c'è una parte oggettiva, quindi spieghiamo le caratteristiche principali del quadro, e una parte soggettiva dove possiamo dare noi ciò che ci ha colpito di più, possiamo dire noi ciò che ci ha colpito di più dell'opera. In realtà non è così tanto difficile, perché arriva direttamente da dentro di sé la rappresentazione di ciò che è il quadro per noi, per cui bisogna semplicemente fare un lavoro personale di liberarsi da qualsiasi tipo di paura di fare le cose in modo sbagliato, perché ovviamente essendo una cosa puramente soggettiva non può esserci un modo sbagliato di interpretare ciò,
1: certo,
2: che si
1: certo.
2: Vede.
1: Ma sai, Angelica, tu dicevi prima che la cosa difficile per te è stata anche quella di riuscire in qualche modo a fregarsene del giudizio degli altri, ma mi viene da dire, occupando con il proprio corpo uno spazio pubblico quasi quasi sacrale come quello di un museo, intanto che sensazione è? E poi anche, come dire, è inevitabile quel giudizio, quello sguardo degli altri, perché immagino che ci saranno persone che attraversano quei musei e quegli spazi nello stesso momento vostro, o no?
2: Sì, sì, esatto. Allora, la sensazione è una cosa che io non riuscirei a spiegare nemmeno sapendo tutte quante le parole italiane che esistono. Penso che ballare dentro un museo ti dia la possibilità di respirare l'aria che c'è in una maniera completamente diversa da come si potrebbe fare da visitatore e basta. Ho notato che dopo tutte quante le classi che ho fatto con questo progetto, le opere che mi circondavano mi apparivano sempre in una maniera diversa. Magari i colori mi sembravano molto più accesi, trovavo dei dettagli che prima mi ero persa. È una cosa veramente incredibile, non saprei nemmeno come descriverla. Per quanto riguarda gli sguardi dei visitatori, dopo un po' appunto ci si fa l'abitudine. Io ero partita ad essere estremamente insicura, perché soprattutto titubante di partecipare a questo progetto, perché la cosa che mi frenava era appunto l'essere vista dalle persone

0: passavano in visita. Però è bello perché riceviamo un sacco di sguardi di ammirazione e pochi di giudizio effettivo, negativo, e quindi è bello, è molto bello.
1: Angelica, due domande finali. La prima è se comunque ti senti guardata da quelle opere d'arte.
0: Estremamente, soprattutto noi balliamo in una stanza di solito dove ci sono opere del 400 ed è molto comune che i soggetti guardino direttamente l'osservatore, per cui sì, c'è questo contatto diretto tra me e l'opera la maggior parte delle volte, che mi mette un po' in suggestione a volte.
1: E ora, quando invece sei fuori da quelle stanze, quindi sei in strada, sei su un pullman, sei nella tua classe, ti senti ancora guardata e fai attenzione a quello sguardo, o è lì quando dici me ne frega meno del giudizio degli altri, che è cambiato qualcosa?
0: Io sento sempre lo sguardo delle altre persone su di me, anche quando magari non c'è, però appunto questo progetto mi ha aiutata a pensarci meno e a cercare il più possibile di andare dritta per la mia strada senza alcun timore che le persone mi stiano giudicando, perché ho capito che alla fine ognuno pensa a ciò che sta vivendo nella sua vita. Non, sicuramente una persona si scorderà di ciò che sto facendo dopo due minuti che mi ha vista, oppure può rimanere impresso una cosa bella tipo il progetto di Future Moves. Spero che rimanga impresso nella mente delle persone.
1: Future Moves lo trovate sui social, questo è l'account appunto future_moves, ci sono anche i video per vedere appunto quello che le ragazze e i ragazzi fanno davanti a quelle opere d'arte. Ringraziamo Angelica Cione per essere stata qua con noi e grazie a tutto il team appunto che porta avanti questo bellissimo progetto. Ciao Angelica!
0: Grazie a voi, ciao!
2: Non mi capisci.
3: Continuo a comprare vasi per la nostra casa, sono da abbellimento, ma non ho mai fiori da metterci dentro. Non ne ho. Ed ogni angolo di questo posto conserva il suo spazio per qualcosa, ma poi torno con niente da sporci sopra.

0: continua. Da qua su la vita è favolosa, canta Daria Huber, classe 2002, cantautrice e produttrice di Napoli. E Matteo, credo che da qua su la vita è favolosa sia una frase che il nostro ospite dica spesso.
1: Ah, senza dubbio, senza dubbio. Poi la prossima è una delle storie, no, che noi preferiamo, quelle storie in cui una passione ti porta letteralmente a volare alto, e direi che anche in questo caso l'espressione è assolutamente pertinente. Fra l'altro, Fede, io noto con grande sorpresa che i nostri ospiti, soprattutto quelli che riescono a realizzare impegni professionali così importanti, sono sempre più spesso più giovani. Davvero, insomma, sono curioso di parlare col nostro ospite anche di questo aspetto.
0: Ciao Michele, benvenuta a Non Mi Capisci.
2: Ciao a tutti, ciao, grazie, grazie ancora per l'invito.
0: Domanda secca e immediata, quindi da lassù la vita è favolosa?
2: Oh, assolutamente, lo posso confermare, è sempre bellissimo e spero di non annoiarmi mai, ma penso che non succederà mai, perché a volte le chiedo anche ai comandanti che lo fanno da una vita, gli chiedo: ma per caso succede che diventa noioso, diventa monotono? Ma no, confermo, è bello e spero resti sempre così.
0: Michele Turri, 24 anni, pilota trentino originario di Povo, da un anno voli per Ryanair, oggi sei copilota su un Boeing 737, sei giovanissimo, hai questa bella responsabilità sulle spalle. Però già da bambino avevi questo sogno, il sogno di volare, giusto?
2: Esatto, esatto. Io fin da bambino ho fatto tanti viaggi con la mia famiglia e tutte le volte andavamo con l'aereo, quindi ogni volta che andavamo in aeroporto a fare tutti i controlli, l'energia della potenza del motore al decollo, pensare all'atterraggio, era un mondo che mi affascinava, e quindi fin da bambino anche mi compravo i libri di aviazione, facevo i giochi, cioè è stata una passione che ho avuto fin da quando ho memoria.
1: Michele, sai, io, ma insomma, a 24 anni non sapevo neanche sedermi da solo, credo, più o meno. Tu a 24 anni sei un pilota o un copilota, insomma, di voli di linea, quindi è veramente una cosa impressionante. In questo senso mi chiedo che responsabilità si senta così, così giovane come te, quando sei a 3000 o più metri d'altezza, quando si stanno portando in volo centinaia di persone. Non è una responsabilità da far tremare le vene ai polsi?
2: Ah, beh, la responsabilità la si sente costantemente, anche perché durante tutti i nostri corsi di addestramento ci fanno proprio ragionare sul pensiero, appunto, di che cosa stiamo facendo, che alla fine stiamo portando 200 persone in viaggio nei loro obiettivi, che hanno delle scadenze, degli orari, quindi ce lo fanno sempre pensare, ragionare, però appunto al tempo stesso siamo chiamati sempre a fare le nostre procedure come dobbiamo fare. L'età, devo dire che non è una cosa che mi ha mai fermato, addirittura c'ho alcuni miei compagni di corso che sono anche più giovani di me, qualcuno addirittura a 22 anni può già operare questi aerei, quindi devo dire che è una bella responsabilità indubbiamente, ma visto il corso e tutti gli aggiornamenti siamo addestrati fin dall'inizio a saperla gestire, diciamo.
0: Ma qual è il momento che non si scorda mai? Il primo atterraggio, il primo decollo, la prima perturbazione?
2: Per ogni pilota è diverso, però una cosa che a me è rimasta è stato il mio primo volo da solo, quindi il cosiddetto primo solo. È il momento in cui, dopo aver fatto qualche volo con l'istruttore, lui vede che uno è abbastanza ferrato e si fida, e allora lascia fare all'allievo un volo totalmente da solo, quindi fare il decollo, fare delle manovre, ritornare, fare l'atterraggio e tutto. E quindi lì è bello perché sei solo tu e il tuo aereo e nessun altro, cioè c'è il controllore in frequenza, ovvio, che spesso comunque anche in frequenza cercano di aiutarti, fanno la vita un po' più facile, non ti rendono la vita impossibile, però appunto sei tu da solo per la prima volta, quindi la prima volta che ho fatto quello lì il cuore mi batteva a mille. Per altri invece può essere stata la prima volta che hanno portato i loro familiari a fare un volo sopra proprio casa, altri la prima volta che sono andati a fare la notte da un'altra destinazione, quindi dipende tantissimo da che cosa uno apprezza di più.
0: Ascolta, quando i passeggeri salgono la scaletta e salutano il pilota e vedono che ha un 24enne, che faccia fanno?
2: Ma sai che mi stupisco, perché appunto io pensavo, vedono un ragazzo così giovane, si spaventano, penseranno chissà che cosa. Ma invece no, sono tutti molto solari, felici. Addirittura più volte qualcuno si è fermato proprio a congratularsi con me, ha detto: oh, ma che bravo un ragazzo così giovane. Quindi mi fa piacere, perché vedo che comunque le persone iniziano a vedere il pilota comunque come una fonte di responsabilità, quindi non vedono più me come ragazzo 24enne giovane, ma vedono il pilota quando vesto la divisa. E quindi, anche se avessi meno età, vengo sempre rispettato e vengo sempre trattato bene. Quindi questo mi fa molto piacere.
1: Michele, senti, ti faccio una confessione. Io non amo volare, cioè se, a meno che io non sia proprio davvero costretto, preferisco sempre mezzi alternativi. Insomma, non mi piace per ovvi motivi, no? Per i motivi che puoi immaginare. Ora, tu, da persona che vive sugli certo. aerei, che guida gli aerei, che consiglio mi daresti e che consiglio daresti alle persone che vivono la cosa con grande ansia come il sottoscritto?
2: Allora, la prima cosa che devo dire è che è una paura giustificata. Quindi uno non deve sentirsi in colpa perché ha paura del volo. Perché alla fine uno ha paura di quello che non conosce. Per esempio la grande famosa paura del buio. Uno non ha paura del buio, ha paura di quello che non vede nel buio. Quindi quello che posso consigliare a una persona che ha paura del buio è un po' di informarsi del come funziona l'aereo, il perché vola. Il perché è in realtà il mezzo più sicuro, perché se uno ti dice guarda tranquillo, tranquillo, è sicurissimo, a me se uno lo dicesse non è che mi rassicura troppo, perché vabbè, mi fido, non mi fido. Invece alla fine quando uno ti spiega proprio tutte le nostre procedure, i controlli, i passaggi, quello che dobbiamo fare, tutti gli esami, gli aggiornamenti, costantemente le simulazioni che dobbiamo fare, più uno inizia a conoscerlo, più si sente rassicurato. Poi un'altra cosa, perché voglio sempre dire ai passeggeri che hanno paura del volo, è che ha senso. Da un punto di vista strettamente fisico, alla fine il volo è un po' una pazzia, se ci pensiamo, perché siamo dentro questa lattina lanciata a velocità stratosferiche in atmosfera altissima, in un ambiente che raggiunge meno 60 gradi. Quindi se succede qualcosa di stratosferico, la vita lì è difficile mantenerla. Però appunto diventa sicuro grazie a tutti i corsi, tutte le procedure che si sono aggiustate negli anni e ormai nel secolo dell'aviazione. È sicuro, però per rassicurare un passeggero dico sempre: guarda, più ne conosci, meno avrai paura.
0: Non so se hai convinto Bussola, comunque ci fidiamo di te. Michele

0: casa. Chi canta è Nio Nart Nicolò Ghislenia, 24 anni, un artista di Dalmine, un artista molto bravo, si sta appunto presentando con i suoi pezzi, ma anche una bella storia dietro, una storia di sport, promessa del calcio, è cresciuto nelle mitiche giovanili dell'Atalanta, ha giocato tra Piacenza, Taranto, Acireale, qualche infortunio, ma soprattutto una scelta, non gli bastava dire quello che aveva da dire coi piedi, perché sentiva di avere altro da esprimere e questo altro appunto era la musica. Ciao Nio, benvenuta a Non Mi Capisci.
1: Ciao a tutti, grazie mille dell'invito.
0: Com'è? Ogni nuovo singolo è tipo un gol?
1: Circa, sì, un obiettivo da raggiungere, quindi sì, potremmo associarlo a un gol.
0: Allora Nicolò, come questa scelta? Ma è giusto dire hai mollato il calcio per la musica o erano due storie parallele, alla fine una ha vinto sull'altra?
1: Sì, diciamo che assolutamente dire che ho smesso con il calcio per la musica sarebbe dire una bugia. La musica è sempre stata parallelamente dentro la mia vita con il calcio, chiaramente è sempre stata la mia quotidianità, giocare a calcio, allenarmi, poi avendo avuto l'opportunità di crescere nel settore giovanile dell'Atalanta, diciamo che sin da piccolo avevo le idee molto chiare, ma la musica era sempre stata presente in casa, in famiglia, una componente che poi alla fine diciamo non ha prevalso, ma mi è rimasta fedele, ecco.
2: Nio, sai, io e Fede insomma siamo sempre molto interessati alle storie come la tua, quelle storie in cui la vita a un certo punto ti scombina i piani. Avevi la musica che improvvisamente è diventata il tuo piano A, per fortuna anche, no? Diciamo egoisticamente noi ascoltando oggi i tuoi pezzi. Sei più contento che il tuo nuovo piano A sia diventato la musica o ti capita ogni tanto di avere magari qualche piccolo rimpianto?
1: Allora, ti approccio a questo discorso dicendo innanzitutto che questa scelta, che poi è stata poi una conseguenza, è giusto dire conseguenza perché appunto io innanzitutto ho dovuto fare i conti con me stesso, quindi al di là del giocare a calcio, dentro di me si era creato un qualcosa dove io non ero più convinto di quello che stavo facendo, di quello che ormai era diventato il mio lavoro e delle scelte che stavo prendendo. Dentro di me si era creato un forte spaccato, poi successivamente con gli infortuni che mi hanno poco aiutato appunto nei mesi dove sono stato in prestito, chiaramente questo spaccato è stato ancora più grande. Il tempo per le lamentele e quant'altro non è mai positivo, però c'è stato. Ci sono stati periodi veramente bui dove appunto mi stavo iniziando a rendere conto che il calcio non era forse quello che volevo e questo spaccato creava una grandissima incertezza dentro di me dal momento che il calcio è sempre stato il mio piano A. Però come appunto vi raccontavo ho dovuto guardarmi dentro, ho dovuto fare i conti con me stesso e una volta che ho trovato il coraggio di scegliere semplicemente quello che volevo, tutto il resto è venuto di conseguenza, quindi io ad oggi sono felicissimo di essere sempre un po' di più me stesso.
0: Nicolò, quanto ha influenzato la filosofia buddista nella tua scelta e quanto invece influenza la tua musica?
1: Guarda, devo dirti, la mia vita l'ha influenzata parecchio. Io arrivo da due genitori che praticano appunto la religione buddista, ma al di là di questo hanno principi e valori umani che appunto raramente ho trovato negli altri genitori o comunque nell'approccio che hanno altre persone. Loro a me hanno sempre dato grandissima fiducia, grandissimi stimoli e quindi ha influito alla grande. Sulla mia musica la religione buddista in sé non è un qualcosa che mi importa dare importanza, diciamo importa dare focus, però sicuramente prendo tantissimi valori e tantissimi principi della filosofia. Per quello che riguarda poi arrivare agli altri, sì, sicuramente sarebbe qualcosa che vorrei come priorità poter lanciare questo messaggio di grande voglia.

0: anche di essere fragili, di essere deboli, ma di essere se stessi e partire da quella consapevolezza. Seguendo questo messaggio, la cosa più bella per me sarebbe riuscire ad arrivare a chi vive giornalmente queste situazioni e chi fa fatica ad essere sempre più se stesso. Quindi per me questo sarebbe l'obiettivo più grande ad oggi.
1: A casa si parla di tutto, inizia così il tuo pezzo. Esiste la casa in cui si parla di tutto?
0: Sì, per forza, anche perché sennò sarebbe un po' difficile. No, io una casa di base ce l'ho sempre avuta, non è mai stata la stessa e allo stesso tempo ho sempre avuto modo di parlare a casa, di qualsiasi cosa. E un'altra caratteristica che alla fine fa della mia casa le persone e le energie che mi circondano.
1: Neo.music, questo è l'account di Niccolò Ghisleni, in arte Neo, appunto il singolo Casa che abbiamo ascoltato insieme. Ciao Niccolò, grazie, in bocca al lupo per la tua musica.
0: Grazie mille a voi e ancora dell'invito, un abbraccio.
2: Non mi capisci.
3: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro. I clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
4: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
5: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
6: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
7: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
8: Vi presenta Borse in diretta.
9: Una buona giornata, prosegue cauta la mattinata delle borse europee all'indomani della chiusura negativa di Wall Street e le rinnovate preoccupazioni per la guerra in Iran. La migliore in questo momento resta Francoforte più 0,52%, Parigi guadagna lo 0,20%, mentre Londra lo 0,7%. Più deboli invece sono Amsterdam meno 0,07% e Milano, che ritorna solo in questo momento in territorio leggermente positivo, ma stiamo parlando veramente di percentuali minime. A Milano la migliore in questo momento è Moncler più 1,53%, Leonardo più 1,33%, Diassorin più 1,32%. Debole Monte dei Paschi, nonostante i conti migliori delle aspettative pubblicate questa mattina, meno 0,05%, accoglienza fredda per Unipol in calo dell'1,7%, anche qui nonostante i risultati che sono stati resi noti questa mattina molto al di sopra delle aspettative, ma forse il mercato attende ulteriori approfondimenti. Tra le peggiori di giornata anche Stellantis, meno 2,81%, Amplifon meno 1,47%. In conclusione, euro su dollaro a 1,15,20. È tutto.
10: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfisso 8.99, TAEG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
2: Non mi capisci.

0: Flamene, io più io, e con questo brano apriamo questa puntata di Non mi capisci. Lo facciamo con un viaggio perché ci stiamo collegando a diverse centinaia di chilometri di distanza. Lo facciamo per raccontare un viaggio in barca a vela, un viaggio da Capo Verde fino al Suriname, quindi attraverso l'oceano, un viaggio che ha voluto e che ha ideato e che fa parte di un progetto molto più ampio, il cantautore Giovanni Caccamo, che è qua con noi. Ciao Giovanni!
1: Ciao Federico.
2: Ciao Giovanni.
1: Sentirti.
0: Siete approdati?
1: Scusate la mia voce. Sì, siamo approdati.
0: Con te 10 giovani provenienti da tutto il mondo. Com'è andata così a caldo questa esperienza?
1: Penso sia stata una delle esperienze più folli, uniche, commoventi e straordinarie di tutta la mia vita. Mm-hmm. Diciamo che questo viaggio di Arc of Change nasce per dare voce alle nuove generazioni. Lo abbiamo fatto in questi anni con il Manifesto del Cambiamento, di cui abbiamo parlato anche insieme, in giro per università, carcere e centri di accoglienza, per chiedere alle nuove generazioni come vedono il futuro e dare loro parola. In questo viaggio, metafora della vita che ha attraversato la tratta atlantica degli schiavi, 10 giovani da tutto il mondo, abbiamo condiviso pensieri, discussioni, abbiamo fatto tavole rotonde per redigere un manifesto culturale che possa riassumere i valori in cui i giovani si riconoscono e alcune idee concrete per rinnovare la società, considerato che certamente non ci riconosciamo in questo presente, in questa violenza, in questo mondo che sembra precipitare.
2: Che credibilità in questo momento il mondo adulto, il mondo della politica, il mondo delle istituzioni agli occhi delle nuove generazioni?
1: Purtroppo diciamo che lo sguardo è uno sguardo inerme e allo stesso tempo molto lontano. C'è una grande, ahimè, disillusione nei confronti delle istituzioni, della politica, ma allo stesso tempo una presa di coscienza del fatto che non è il bene che arretra e non è il male che avanza, è in qualche modo la nostra incapacità di unire la luce, cioè siamo convinti di essere connessi in questo mondo virtuale, ma in realtà siamo isole, quindi dobbiamo costruire nuove agorà per tornare a riconoscerci gli uni agli altri. Questo è quello che ci può dare forza, quindi proprio per questo nasce questo progetto, per far capire a tutti che viaggiamo in una traiettoria in cui il fallimento, il dolore, la sconfitta fanno parte del tragitto per realizzare i propri sogni, in un mondo in cui i giovani hanno sempre più difficoltà a lasciarsi andare al sogno, ad abbandonarsi ai sogni, e quindi il nostro obiettivo non è quello di cambiare il mondo, perché sarebbe un'utopia, mm-hmm. ma quello di riaccendere il motore dei sogni della collettività. Solo i sogni possono essere il motore di un nuovo cambiamento, di una nuova prospettiva.
3: Non mi capisci.
0: 18 giorni di viaggio, 18 giorni in questo bellissimo veliero a bordo Giovanni Caccamo insieme a 10 ragazze e ragazzi da tutto il mondo per ragionare in questa arca del cambiamento, con loro anche un attivista e creator, Francesco Cicconetti.
2: Francesco,
4: ciao.
2: Allora, eccomi. Attivista, scrittore, creator, tu da anni ti occupi, no, dei temi dell'identità di genere, ma anche dei pregiudizi di genere, e mi avrebbe da dire in un certo senso anche dei pregiudizi attraverso i quali il genere viene raccontato, no? Dicevamo prima di questa carta dei valori all'interno della quale ognuno di voi ha cercato di portare una parola di cambiamento. In questo senso ti chiedo il tuo contributo personale a questa carta dei valori, quale sguardo hai cercato di portare, quali sogni, qual è la tua parola di cambiamento?

0: Ma io come parola ho portato intersezionalità perché è una parola che racconta la visione di cui abbiamo bisogno per guardare un po' la società e le varie categorie di persone che la abitano per realmente poi cambiare, no? Il sistema in cui viviamo. Intersezionalità perché ogni persona, tutti noi siamo formati da più identità. Io sono un uomo, ma sono anche un uomo trans bianco, etero, quindi vedi, ho già diversi livelli di identità. E queste identità hanno un peso nella società, perché per esempio essere un uomo, essere una donna è molto diverso a livello di privilegi, diritti. Essere un uomo trans o essere un uomo cisgender, che è l'opposto, no? Di transgender, è diverso. Quindi ecco, riconoscere i livelli delle nostre identità, ci aiuta a capire anche i livelli di discriminazione che ognuno di noi vive o non vive in base ai propri privilegi. E anche perché un altro tema che mi è molto caro è quello dell'antispecismo. Cioè, come noi viviamo il nostro rapporto con gli animali, con la carne, e l'intersezionalità guarda anche alla vita degli animali come una vita preziosa in un mondo in cui idealmente gli animali non vengano, no, sfruttati, continuamente con questi numeri per cibo. Ecco, quindi è uno sguardo molto ampio che cerca di guardare un po' tutte le identità perché per combattere diverse lotte. Per liberare una diversa categoria di persone, l'approccio deve essere diverso. Non possiamo lottare allo stesso modo per tutte e tutti.
1: Cosa
0: Quindi
1: ti
0: ci vuole uno
1: porti,
0: sguardo molto, molto ampio.
1: cosa ti porti a casa da questo viaggio?
0: Ma sicuramente non dare per scontato tante cose, perché il viaggio è stato impegnativo, molto bello, ma ecco, molto diverso da come ce l'aspettavamo. E tornare a casa anche sarà molto emozionante, però soprattutto aver incontrato delle persone che mi hanno insegnato cose incredibili, che sicuramente verranno trasmesse nel documentario che a vostra volta, insomma, imparerete e scoprirete anche voi, ma sono storie veramente preziose.
1: Youth and Future, questo è l'account social oppure quello di Johnny Caccamo per scoprire l'intero progetto. Grazie Francesco, un saluto a tutte le ragazze e ragazzi
0: Grazie,
1: che con voi hanno
0: ciao.
1: navigato. Ciao Giovanni, grazie, ti aspettiamo in Italia,
0: Ciao,
1: aspettiamo il documentario, aspettiamo tutti gli altri tuoi progetti. Ciao,
2: ciao.
1: grazie.
2: Grazie
3: Ciao
2: ragazzi,
3: ragazzi,
2: un
3: grazie.
1: Ciao, ciao.
4: Non mi capisci.

0: La città invisibile canta Imperatore. Con questa città invisibile andiamo a visitare una pagina Instagram molto molto bella. Non è una pagina Instagram dedicata interamente alla poesia, ma è dedicata ai classici, al gusto del classico, alla letteratura classica. È ideata e animata da due studenti, si chiamano Enrico e Nikita, sono due studenti all'Università di Padova, hanno 21 e 24 anni e da un anno portano avanti questa pagina che si chiama Cultus Classicus, che è seguita ormai da migliaia di persone. Con noi c'è proprio Nikita. Ciao Nikita!
1: Salve, buongiorno!
0: Senti, cioè hai già proprio la voce classica, vero? Ti riconosco.
1: Okay.
0: Ciao Nikita.
1: Grazie.
0: Come è nata l'idea di contaminare il web, contaminare Instagram con i classici della letteratura?
1: Devo dire, è stata una cosa molto spontanea. Semplicemente una sera, parlando appunto con Enrico, ho proposto non solo di parlare di ciò che ci piaceva appunto trattare, ma anche condividerlo con gli altri. Perché già prima, diciamo, abbiamo provato a condividere qualcosa soprattutto nel format testuale,
0: sì,
1: che ovviamente è un po' meno da social, anche se fatto sui social.
2: Nikita, quali sono le vostre priorità, gli obiettivi della vostra divulgazione? Com'è essere influencer di bellezza, no? In un'epoca in cui tutti in realtà cercano di vendere qualcosa o cercano di guardare solo ai numeri, voi invece avete scelto di occuparvi di conversazioni sulla bellezza.
1: Beh, spero appunto che non passi quest'area da influencer, perché è un po' di diverso ciò che secondo noi è la priorità, è la sensibilizzazione appunto verso la bellezza, verso la letteratura e la cultura, che appunto sono stati un po' privati di sensibilità per un periodo grosso, e secondo noi è qualcosa di ingiusto da combattere. Semplicemente

0: parlando, dialogando sinceramente, senza appunto fare cose a tavoletta, qualcosa di davvero complicato, indecifrabile, semplicemente parlando di ciò che ci piace, vedere chi può aggiungersi al dialogo.
1: Nikita, chi sono i vostri follower? Cioè, sono più coetanei, più adulti, più studiosi? Che rapporto avete con i vostri commentatori? Avete mai sviluppato contenuti sulla base di richieste che vi sono state rivolte o di domande o di curiosità?
0: Sì, assolutamente, anche se bisogna dire che le domande che ci arrivano sono davvero tante, quindi ci dispiace un po' non poter appunto parlare di tutti, ma prima o poi ovviamente arriverà l'ora, perché abbiamo anche le nostre priorità, ci sono degli autori che magari ci piacciono un po' di più o semplicemente sappiamo cosa può essere condiviso. E invece per quanto riguarda il pubblico, diciamo che la fetta principale sono appunto i giovani. Sono molto fiero di questo, che la maggioranza, cioè più di 50%, sia under 35 e soprattutto anche tra le persone che ci guardano, ma questo non vuol dire che non ci siano delle persone un po' più adulte che comunque possono condividere questo interesse.
2: Hai un classico che vuoi consigliare da leggere o da rileggere?
0: Io consiglierei un libro da leggere, perché secondo me non so quanto possa essere già letto,
2: Sì.
0: e sono le poesie di Guido Gozzano.
1: Wow, beh.
0: Consiglio edizione Garzanti, perché secondo me è qualcosa che parla anche senza magari fare sempre la parafrasi, ha una lirica accessibile anche per chi magari è nuovo a questo mondo. Secondo me è qualcuno anche di sottovalutato tra i classici, perché a scuola si fa magari in una lezione, mentre è un po' un mondo intero.
2: Cultus.classicus, questo è il vostro account social. Grazie Nikita, ciao e buona giornata. Salutaci anche Enrico. Ciao ciao.
0: Grazie mille.
3: Non mi capisci. Strade in diretta. Bentrovati in apertura la 14 Adriatica. Si registrano circa 13 chilometri di coda in direzione Pescara per lavori di ripristino in seguito ad un incidente avvenuto nella giornata di ieri. Si tratta di un camion che aveva preso fuoco. Il traffico ora defluisce su una sola corsia tra Val Vibrata e Pineto, verso Pescara. È in atto la distribuzione dell'acqua agli utenti in coda. Code per lavori sulla Firenze-Pisa-Livorno tra Empoli Ovest e San Miniato in direzione Livorno. Per un mezzo pesante in avaria si registrano code sulla 4 Torino-Trieste in direzione Trieste, tra Re di Puglia e la barriera di Trieste-Lisert. Per conoscere i disagi provocati da lavori e dal traffico intenso, è come sempre a vostra disposizione la mappa interattiva sul sito di Radio 24. Da Radio Traffic è tutto, Strade in diretta tornerà tra un'ora.
4: Non mi capisci.

Imperfetto, colazione al bar. Imperfetto è un cantautore di Roma, classe 2000, alle sonorità indie pop, lo stiamo ascoltando. Compone i suoi inediti dall'età di 13 anni e fa parte di Officine Buone, che da qualche anno gli permette di donare la sua musica

0: musica negli ospedali della capitale. Questo già ci piace ed è forse il pezzo migliore oggi per introdurre il prossimo ospite. È una storia che abbiamo raccontato 4 anni fa, eravamo ancora i padri eterni. Matteo, è una storia che grazie alla magia del cinema è tornata molto attuale, anche se per lui la quotidianità appunto è stata giorno per giorno in questi 4 anni.
1: Sì, ma poi è una storia bella, perché è una storia che parla del prendersi cura, è una storia che ci racconta di quando la vita ci mette di fronte a degli eventi, a delle malattie in questo caso, che costringono, no? Ti costringono a invertire le polarità. Sono quei momenti in cui i padri diventano figli, i figli diventano padri. Insomma, il nostro ospite adesso ci racconterà la sua storia di caregiver giovanissimo.
0: Eh sì, sono quei momenti in cui poi la tua storia diventa storia di tutti. Ricordiamo, grazie al cinema, è uscito il 16 ottobre, è stato presentato al Festival del Cinema di Roma, Per te, che è questo film che racconta la storia di Mattia Piccoli, della madre Michela, del fratello Andrea e di Mattia appunto, che oggi ha 16 anni e che da 4 anni si prende cura del padre Paolo, colpito da Alzheimer precoce quando aveva soli 43 anni. Noi Mattia lo avevamo intervistato perché appunto aveva ricevuto anche una onorificenza importantissima, era stato nominato alfiere della Repubblica. Ciao Mattia, ben ritrovato.
2: Ciao a tutti.
0: Ciao. Immagino che siano giorni belli, complessi, complicati, perché insomma alla vita di tutti i giorni si sta aggiungendo emozione, intervista, si è di nuovo al centro dell'attenzione. Come la vivi tu, che poi sei abituato a fare le tue cose in silenzio giorno per giorno, questa popolarità?
2: Beh, diciamo che con la scuola, adesso un po' l'intervista e con l'uscita del film è stato molto emozionante un po' tutto quanto. Diciamo che un po' con questa uscita del film mi sono ritrovato un po' più appunto popolare e niente, sono un po' più impegnato, però non è questo un gran problema.
0: E soprattutto sei molto più adolescente, ti abbiamo lasciato che avevi 12 anni, oggi ne hai 16, quindi insomma è un bel,
2: sono 16.
0: Un bel salto. E intanto papà come sta?
2: Il papà a volte ha giornate in cui sta bene, giornate in cui sta male, però dai, cerchiamo sempre di farlo stare bene, di sorridere.
0: Uh-huh. E com'è fare quello che facevi da bambino quando avevi 12 anni, farlo adesso da adolescente? Cosa è cambiato per te?
2: Diciamo che è cambiato un po' il fatto di quello che faccio, perché quando ero più piccolo il papà stava meglio, riusciva ancora un po' a parlare e potevamo giocare, non so, a calcio, ridere, scherzare. Adesso diciamo che le cose che lui fa quotidianamente non sono così tante, quindi adesso per lui magari basta una semplice, magari sbattere le mani e lui le batte con te, oppure sorridergli e lui ti restituisce il sorriso.
1: Mattia, senti, tu il film ormai lo hai visto, giusto?
2: Sì.
1: Sì, ok. E trovi che restituisca la verità della vostra storia, al netto delle immagini necessarie, misure di adattamento a una sceneggiatura cinematografica, ma soprattutto cosa speri riguardo a questo film?
2: Allora, diciamo che questo film è tratto dalla nostra storia, e quindi nel film magari ci saranno scene che non sono realmente accadute a noi, però diciamo che parla comunque di Alzheimer e di questo rapporto tra un ragazzo e suo padre. Io spero che questo film diventi molto famoso e conosciuto, in modo che possa anche essere ispirazione per famiglie come noi che si trovano nella nostra stessa situazione.
0: Perché comunque è un film anche di denuncia, no? Perché le famiglie che si trovano nella tua situazione hanno mille fatiche. Ho letto una frase che hai detto in una bellissima intervista, mi sembra sul Corriere della Sera, in cui dicevi: ho ricevuto così tante pacche sulle spalle che a furia di prenderle mi sono ancora più ingobbito, nel senso che è bellissimo essere caregiver, no? Tanti complimenti, tanti applausi, tanto incoraggiamento, poi però alla fine ti trovi da solo.
2: Esatto, allora la frase l'ha detta mia mamma, ha ragione, perché io, nonostante abbia fatto interviste e cose, nel 2021 quando sono stato insignito di premio di Alfiere della Repubblica, mi hanno fatto interviste di qua e di là, però poi dopo un po' di mesi nessuno ha più detto nulla, nessuno mi cercava più. Ed è anche un po' il discorso delle famiglie che hanno questa malattia, si trovano sole dopo, e quindi speravo che questo film potesse comunque ispirarle e aiutarle.
1: Senti Mattia, tu lo hai citato, no? Noi ti avevamo già intervistato appunto anni fa, quando eri stato appena nominato Cavaliere della Repubblica dal presidente Mattarella. Mi chiedevo, tu ti sei sentito speciale in quel momento? Cioè, mi spiego meglio, mentre aiutavi tuo padre, sentivi di star facendo qualcosa di speciale o per te era la normalità delle cose?
2: Beh, mentre aiutavo mio papà io pensavo semplicemente a farlo stare meglio, per me era diventata quotidianità e non lo facevo per obbligo ma semplicemente perché volevo aiutare mio papà a stare meglio.
0: Mattia, e poi ci sono gli amici, hai avuto esperienze, uso l'aggettivo bizzarro anche se forse non è l'aggettivo migliore, però insomma esperienze che comunque ti hanno lasciato amare in bocca, no? Che ti hanno fatto male, come se fosse difficile avvicinarsi a un tuo coetaneo che appunto ha un problema in casa o che magari sceglie di impegnarsi, sceglie di dedicarsi a suo padre in questo caso. Come hai letto, come hai interpretato il comportamento delle persone che ti erano vicine, i tuoi compagni di classe, i tuoi amici di sempre?
2: Beh, diciamo che in generale io non parlo con quasi nessuno del fatto di mio papà, neanche quasi con la mia famiglia, quindi con i miei amici ancora meno. Diciamo che neanche loro tirano fuori questo discorso. Però a volte può succedere, ma durante litigate magari, si sa che durante litigate volano parole e per difendersi mettevano in mezzo la malattia di mio papà. Ovviamente io non ho mai reagito perché ci ho fatto l'abitudine. Magari c'erano momenti in cui sembravano che avessi grandi amici e poi però magari dopo un po' non ci chiamavano più tanto amici e poi invece non ti invitavano da nessuna parte. In questi diciamo primi anni superiori ho conosciuto un po' di persone che sono diventati miei amici e sono molto contento perché alcuni di loro sono anche già venuti a vedere il film, con cui ho dei bei rapporti. E quindi nonostante tutto sono contento, dai.
1: Mattia, senti, la vostra è una storia, lo dicevamo prima, no? Una storia che parla di una relazione, una storia che parla di prendersi cura, ma è anche la storia di una famiglia. Tu hai un fratello più piccolo, se non ricordo male, Andrea, vero? Come ha vissuto lui questa cosa? Cioè, anche lui ti aiutava quando aiutavi tuo padre, oppure lui ha avuto una reazione completamente diversa? Anche lui non ne parla, come ci stavi raccontando tu?
2: Allora, intanto ci tengo a dire che purtroppo mio fratello nel film non è presente per scelte scenografiche. Diciamo che lui è rappresentato dal mio personaggio, diciamo, rappresenta entrambi. Uh-huh. E sì, lui durante il periodo in cui mio papà non stava bene, durante il lockdown, mi ha dato una grossa mano, perché se non riuscivo a fare io qualcosa lui era sempre pronto ad aiutarmi.
0: Ricordiamo allora, per te il film è al cinema, la storia di Mattia Piccoli e tutta la sua famiglia. Mattia, mi devi perdonare, ma ho una domanda stupida da farti prima di salutarti, me lo concedi? Perché
2: sì,
0: è una
2: certo.
0: Curiosità. Tu sei andato al Festival del Cinema a vedere il film?
2: Sì.
0: Hai visto la premiere proprio, hai visto la prima?
2: Sì.
0: Si può entrare con i popcorn?
2: No. Proprio non li vendevano, cioè in verità non so se portandoli da casa si potesse, però lì non li vendevano.
0: No, è una domanda di servizio, mi chiedevo, me lo sono sempre chiesto, perché vedi tutti che fanno il red carpet e nessuno che ha i popcorn in mano, che è il primo pensiero
2: no.
0: Quando vai al cinema, invece niente, ma confermato che niente popcorn. Grazie Mattia, complimenti per
2: niente.
0: Quello che fai
2: e
0: che fate.
1: Ciao Mattia, grazie.
2: Ciao a tutti.
0: Tempo scaduto, non mi capisci, finisce qua, ma noi ci ritroviamo alla stessa ora lunedì prossimo. Buon weekend, ciao!

0: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
1: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
0: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
2: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
3: Perché?
1: Ecco perché.
2: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
4: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
5: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
6: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
7: Sono le 11.
8: GR24, il sole 24 ore.
7: In Thailandia un 14enne spara a scuola, morti e feriti. Arrestato per terrorismo un 16enne nel Comasco. Superski accordo con l'antitrust, rimborsi e sconti per 30 milioni. Un buongiorno dalla redazione, da Valeria De Rosa. In primo piano la cronaca che arriva dall'estero. Sarebbero 8 dalle prime informazioni le vittime della sparatoria avvenuta questa mattina a Nothamburi, a nord di Bangkok, in Thailandia. A sparare un ragazzo di 14 anni, il quale avrebbe prima ucciso i nonni nella loro abitazione e poi, con la pistola sottratta al nonno, avrebbe aperto il fuoco a scuola, uccidendo 6 persone tra alunni e insegnanti, almeno 22 i feriti. Il ragazzo avrebbe poi rivolto l'arma verso se stesso, morendo in ospedale. Le autorità stanno ricostruendo l'esatta dinamica dell'accaduto. Mostafa Khamenei non ha incontrato alcun membro del governo dopo l'attacco degli Stati Uniti al complesso della Guida Suprema e l'uccisione di suo padre e di altri familiari avvenuta il 28 febbraio. Lo riferiscono due fonti vicine all'amministrazione del presidente della Repubblica Islamica Pezeshkian. Secondo entrambe le fonti, ai massimi livelli del regime circolano con insistenza voci secondo cui egli si troverebbe in condizioni estremamente critiche e in pericolo di morte. La polizia, coordinata dalla Procura per i minori di Milano, ha arrestato e portato in carcere un 16enne italiano di origine straniera residente nel Comasco con l'accusa di partecipazione ad associazione con finalità di terrorismo internazionale e di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa. Sul profilo online del ragazzo gli agenti hanno trovato chiari riferimenti allo Stato islamico e diverse chat dove condivideva contenuti di matrice jihadista, neonazista e antisemita. Le anomale ondate di calore che si susseguono ormai da maggio non sono destinate ad esaurirsi presto. Le conseguenze pesano sia sulla salute umana che sulla natura. I fiumi del nord sono sempre più in secca.
9: I temporali in arrivo saranno solo una breve, speriamo non violenta, interruzione. Le previsioni danno infatti altri 10 giorni di caldo estremo sull'Italia e se ieri le città con bollino rosso sono state tutte le 27 monitorate, oggi lo sono 26. Bollino rosso significa alto rischio per la salute della popolazione dovuto alla combinazione di caldo, alto tasso di umidità, scarsa ventilazione. Le conseguenze per tutti possono andare da disturbi lievi come i crampi a più rischiosi come le congestioni digestive. Le ondate di calore e le normali esigenze idriche hanno intanto ridotto al lumicino le risorse del Po e dei grandi laghi del nord. Piemonte e Veneto hanno già dichiarato lo stato di emergenza regionale. Molti comuni, specie di montagna, vengono approvvigionati con autobotti. Secco e siccità tengono infine alto anche il rischio di incendi, molti focolai da nord a sud. Allerta in Sardegna, in particolare oggi nella zona di Cagliari. Laura Bettini, Radio 24, il Sole 24 Ore.
7: Consumatori sciatori che abbiano acquistato ski pass vallivi, giornalieri o plurigiornalieri nelle ultime 3 stagioni sciistiche, dal Federconsorzio Dolomiti Super Ski e 12 consorzi a esso aderenti, potranno avere rimborsi per un valore totale pari a 30 milioni di euro, di cui 18 milioni di euro a titolo di voucher sconto e 12 milioni di euro a titolo di rimborsi. Lo stabilisce l'autorità garante della concorrenza e del mercato, che ha chiuso con impegni un'istruttoria avviata a luglio 2025. Termina qui questa edizione di GR24, alla prossima alle 12.

0: La tua azienda ha avviato un percorso di crescita responsabile e sostenibile, generando impatti positivi sull'ambiente, la società e l'economia? È il momento di farla conoscere. Candidala al premio Impresa Sostenibile 2026 del Sole 24 Ore. Raccontane l'impegno e valorizzane i progetti. Potrai ispirare altre imprese e diventare protagonista del cambiamento. Partecipare è gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/peace2026.
1: Ciao, sono Paolo Ruffini, come stai?
2: Come stai è la prima trasmissione radiofonica interamente dedicata alla salute mentale. Cercheremo di affrontare tematiche come attacchi di panico, ansia, insonnia e tante altre piccole patologie più o meno espanse che magari costellano la tua vita. Cercheremo di farlo con l'aiuto di psicologi, di esperti e soprattutto con il vostro aiuto. Mandateci un messaggio vocale su WhatsApp al 331-5755-721 oppure chiamateci in diretta 800-24-00-24. Come stai? E non rispondere tutto bene. Ogni giorno, dal lunedì al venerdì, dalle 18 alle 19.30, con me, Paolo Ruffini, su Radio 24.
3: Negli Stati Uniti, il pubblico televisivo, compresi i familiari di Neil Armstrong, stava seguendo la diretta con la telecronaca di Cronkite, che per una delle rarissime volte nella sua carriera restò praticamente senza parole.
4: Ignition sequence start. 6, 5, 4, 3, 2.
3: Storie di piccoli e grandi passi per l'uomo e l'umanità in una puntata che si intitola Ultima frontiera.
5: Matteo Cacce racconta storie che non sai.

All'interno del video podcast Eco, quello che rimane, in cui invitavamo delle persone, dei personaggi, autori, autrici, scienziati, scienziate, a raccontarci qualcosa di una persona che è scomparsa e che ha lasciato un'importante eredità, abbiamo voluto parlare di Neil Armstrong, il primo uomo che mise piede sulla Luna, e l'abbiamo fatto con uno dei nostri astronauti, uno degli astronauti che è stato maggiormente nello spazio, c'è stato 3 volte, non solo tra gli italiani, ma tra gli astronauti di tutto il mondo. Si chiama ed è con noi Paolo Nespoli. "24 metri, 18 metri. Buzz Aldrin legge le quote con voce regolare. Neil Armstrong mantiene ancora un lieve movimento in avanti per assicurarsi che l'area di allunaggio sia davvero quella giusta. Sono Matteo Caccia e questo è Eco, quello che rimane. Un video podcast originale coprodotto da Sky e Radio 24. Prima delle missioni Gemini e molto prima della Luna, Neil Armstrong è un pilota collaudatore. È impegnato in un programma che serve a capire fin dove possa spingersi il volo umano. Il velivolo si chiama X-15. È stato progettato per studiare il volo ipersonico oltre Mach 5 e per capire se un aereo con le ali possa spingersi fino ai limiti dell'atmosfera sensibile. Non è un jet convenzionale e non è ancora un veicolo spaziale. L'X-15 viene portato in quota agganciato sotto a un aeromadre B-52. Una volta sganciato, accende il motore a razzo e accelera rapidamente. Neil Armstrong compie 7 voli tra il 60 e il 62. Il 20 aprile del 62, durante uno di questi voli, raggiunge circa 63 km di altezza. A quella quota l'aria è così rarefatta che le superfici di controllo tradizionali funzionano in modo diverso dal solito. Il veicolo comincia a comportarsi più come un missile che come un aereo. Terminata la fase di salita, Armstrong spegne il motore e inizia la discesa verso la base di Edwards, nel deserto californiano. Ed è qui che si presenta il problema. L'angolo di rientro non è esattamente quello previsto. A quelle velocità e a quelle quote, anche uno scarto contenuto può modificare in modo significativo la traiettoria. Invece di scendere verso la pista, l'X-15 continua a planare più lontano del previsto e supera la base. Non c'è possibilità di riaccendere il motore. La fase propulsiva ormai è finita e quindi resta solo la planata. Neil Armstrong si ritrova con un velivolo che sta perdendo quota rapidamente, ma che ha accumulato troppa distanza orizzontale.

0: La situazione quindi è delicata. L'atterraggio dipende da una serie di correzioni precise e dalla gestione attenta dell'energia residua. Il pilota ricalcola la traiettoria, modifica l'assetto, alla fine atterra nel deserto, lungo la pista asciutta del lago Salato, come previsto dal piano di emergenza. L'episodio non finisce sui giornali, è uno dei tanti voli di prova di quegli anni. Però tra gli ingegneri e tra i piloti lascia un'impressione molto chiara, ed è che Neil Armstrong ha la tendenza a non irrigidirsi quando qualcosa esce dai parametri previsti. Non forza il mezzo, anzi lavora sul problema finché non trova la soluzione più efficace. Anni dopo, quando si troverà a dover scegliere un punto di atterraggio sulla Luna con il carburante in diminuzione, ecco, probabilmente quella stessa abitudine a leggere la situazione senza farsi prendere dal panico tornerà utile. Ma nel 62 è solo un volo riuscito dopo una correzione complessa in un programma che prepara senza proclami ciò che verrà dopo. In questa puntata di Eco, quello che rimane, raccontiamo la storia di Neil Armstrong, raccontiamo quello che rimane di Neil Armstrong, e per farlo, per conoscere meglio Neil Armstrong, ma per conoscere anche meglio che cos'è lo spazio fuori dal nostro pianeta, abbiamo con noi Paolo Nespoli. Paolo, buongiorno e benvenuto.
1: Buongiorno, buongiorno, è un piacere essere qua.
0: Grazie mille per essere qui, possiamo darci del tu, Paolo.
1: Sicuramente.
0: Anche se tu rimani l'ingegner Nespoli, però ci facciamo una chiacchiera. Io ho tantissime cose da chiederti, sia su Neil Armstrong, sia ovviamente sullo spazio. Sono cose che ti avranno già chiesto in tanti, ma facciamo una cosa corposa, densa, e cerchiamo di raccontare tutto. In primis, tu hai conosciuto Neil Armstrong?
1: Sì, ho avuto questa fortuna perché mentre ero in addestramento per diventare astronauta, la NASA ha fatto venire Neil Armstrong per fare un seminario alla nostra classe di astronauti. Quindi è venuto questo signore che poteva essere il vicino di casa, tranquillo, e a farci questa presentazione. Noi lo aspettavamo con trepidazione, questa classe di astronauti, chissà cosa ci dirà della Luna, della Luna, della Luna, ma in effetti Neil Armstrong ha cominciato a parlarci del suo lavoro con il progetto X-15, del quale lui era molto molto contento, era molto soddisfatto. Quindi ci parlava dell'X-15, addirittura ha cominciato a disegnare delle cose. Noi ci guardavamo tra di noi, sentivamo queste cose.
0: Sì, ma la Luna?
1: Esatto, poi qualcuno ha detto, scusa Neil, ma la Luna? E lui ha guardato l'orologio e ha detto, sì, la Luna, ci sarebbe qualcosa da dire, ma va bene così. Ciao, e la Luna? Ci ha lasciato un attimo così, un attimino un pochettino straniti su questa cosa. Poi ci abbiamo riflesso. In effetti abbiamo pensato che forse lui sentiva questo progetto X-15 come una cosa personale, mentre il lavoro che aveva fatto sulla Luna era un lavoro corale dei centri di controllo, di tutti gli ingegneri, di tutti quelli che hanno dato un contributo per fare in modo che lui potesse fare questo primo passo. E quando ha fatto questo primo passo avrebbe potuto dire, sono Neil Armstrong, sono un americano, invece ha detto, it's a small step for a man, a giant leap for mankind. Un piccolo passo per un uomo, un balzo gigante per l'umanità. Ed è stata una cosa veramente importante e interessante.
0: Senti, se da quel poco che hai capito durante quella lezione o da qualcosa che ti hanno raccontato, che tipo era lui? Lui era un americano del Midwest, era un americano della parte interna degli Stati Uniti?
1: Sì, sì, mi sembrava di vedere il salumiere del paesino, cioè esattamente così, un po' anche fisicamente, aveva un po' di pancetta. Tra l'altro lui, mi dicevano i suoi colleghi astronauti, che non andava mai in palestra perché diceva, il mio cuore è stato programmato con un certo numero di battiti e non voglio sicuramente sprecarli in palestra. e quindi lui non andava
0: quindi
1: mai
0: non
1: in palestra.
0: Quindi non teneva il fitness, Neil Armstrong.
1: Non era un pazzoide. Ci sono quelli, anche dei miei colleghi astronauti, che a mezzogiorno invece di andare a mangiare vanno a fare una corsettina di una mezza maratona, già che ci sono queste cose così. Mentre lui era molto restio su queste cose, ma come hai detto tu prima, sul lavoro era molto quadrato, molto attento, molto preciso. Tieni presente per esempio che c'è stato anche un incidente proprio a Houston, mentre lui era sul simulatore vero per l'atterraggio sulla Luna. Questo simulatore è andato in malfunzionamento e ha dovuto eiettarsi, e se non sarebbe riuscito a eiettarsi sarebbe finito male, e invece è riuscito a eiettarsi, si è alzato dal paracadute

0: ha tirato via un po' di polvere e ha ricominciato da capo un'altra volta.
1: Senti, ma questa cosa che dici che Armstrong era molto quadrato, però è per forza una caratteristica di uno che fa il vostro mestiere, cioè un astronauta, oppure c'è spazio anche per un po' di follia?
0: Diciamo che gli astronauti, se tu li vedi da fuori, sembrano tutti uguali, e in effetti è vero, siamo tutti preparati, siamo tutti molto tecnicamente capaci, però in effetti ognuno ha la sua personalità, il suo modo di interagire con gli altri, il suo modo di approcciare le cose. Dall'interno del corpo astronauti vedi tutte le varie differenze dei vari grigi, tra il bianco e il nero ci sono tanti grigi, da fuori vedi o bianco o nero. In effetti gli astronauti sono molto, in generale, molto quadrati.
1: Molto quadrati. Senti, lui era, Neil Armstrong era in particolare un ottimo pilota, d'aerei.
0: Sì, era stato per questo che era stato scelto come pilota collaudatore, per questo che aveva fatto parte del programma X-15, perché aveva dimostrato di avere delle capacità veramente buone, veramente forti a livello di pilotaggio.
1: Senti, ci racconti come ci si prepara a una missione spaziale? Tu sei stato 3 volte nello spazio. Nel 2007, 2010, 2017, dico bene.
0: Corretto.
1: E poco fa mi dicevi che tu sei uno dei pochi a esserci stato. Già 2 volte tanto, 3 oltre la norma.
0: Ho avuto questa fortuna, perché poi alla fine andare nello spazio, essere assegnato in una missione, fa anche parte del caso, della fortuna, di come sono le condizioni in quel momento. Ma è vero che una volta che ti prendono come astronauta, cioè entri nel corpo astronauti, poi devi essere qualificato, e per questa qualifica iniziale ci vogliono almeno 2 o 3 anni per farti entrare nella mentalità tecnica di cosa dovrai fare tecnicamente, ma anche per farti capire che devi lavorare in team, perché andare nello spazio non è una cosa che fai da solo, non sei tu che scali l'Everest, è il team che ti porta nello spazio, e quando sei nello spazio rispondi al centro di controllo, rispondi ai tuoi colleghi che sono con te nello spazio, quindi devi imparare a lavorare in team, è una cosa estremamente importante.
1: Quanto tempo prende una preparazione per una missione spaziale?
0: Io direi che una preparazione minima dura sicuramente 4-5 anni, si può anche fare in meno, ma 4-5 anni, se vuoi fare una missione importante come andare sulla Stazione Spaziale Internazionale dove rimani per mesi a fare attività, esperimenti, perché devi sostanzialmente riuscire a fare tutti gli esperimenti e tutte le attività scientifiche e tecnologiche che ti verranno chieste di fare, devi imparare a farle a terra, ma devi anche imparare a gestire i sistemi di bordo, il sistema di mantenimento della vita, il braccio robotico, le passeggiate spaziali, cioè tutta una serie di cose. Paradossalmente devi imparare a fare le pulizie, perché non è che sei sulla stazione e dici scusa è sporco, mandatemi quello che fa le pulizie, indovina che fa le pulizie, prendi l'aspirapolvere e ti metti a pulire, ed è paradossale, come certo. Dici, è un po' spreco di capacità quello di chiedere a un ingegnere con diversi PhD di prendere l'aspirapolvere e pulire lo sporco,
1: però
0: alla fine c'è da fare.
1: C'è la polvere sulla Stazione Spaziale Internazionale?
0: Noi perdiamo tutto per dei pelini che trovi, per quando non sembra che sia tutto pulito, poi ti metti a scopare e trovi un monticello di polvere, e questo è quello che perdiamo qui sulla Terra. Abbiamo, tra virgolette, la fortuna che la gravità ci aiuta nel far depositare per terra tutta questa roba che poi viene scopata, ma nello spazio va tutto in giro, per cui te lo respiri, ti va nei polmoni, va ad accumularsi nei filtri, e quando c'è troppa roba, un po' come se qualcuno c'è l'asciugatrice, c'è quella lanugine che si trova, quella lanugine è pericolosissima, è incendiabilissima, e quindi è bene pulirla, perché se non la pulisci, primo i ventilatori all'interno fanno fatica a tirare aria, e secondo comunque potrebbe essere un modo per istigare il fuoco.
1: Senti, prima mi dicevi fuori onda che la vita nella stazione spaziale è anche abbastanza monotona, nel senso cioè ti svegli e hai dei compiti da fare. Ti svegli dopo quante ore di sonno?
0: Quello che vuoi. La vita sulla Stazione Spaziale Internazionale è centrata sulle ore di lavoro, che sono più o meno 12, dalle diciamo 7:30 di mattina fino alle 7:30 di sera. Quel periodo, noi scherzosamente diciamo, è il periodo di Houston, cioè Houston programma tutte le attività che devono essere fatte, quando devono essere fatte, come devono essere fatte, perché tu immagini un posto relativamente piccolo e stretto dove ci sono 5, 6, 7, 8, 10 astronauti che devono tutti lavorare e quindi bisogna dividere le risorse, lo spazio, quindi deve essere tutto incastrato come una specie di origami per riuscire a fare in modo che le cose funzionino. Quindi quel tempo passa anche velocemente, perché l'unica cosa che devi fare è vedere cosa ti chiedono di fare e riuscire a farlo nel tempo che ti viene assegnato. E quindi queste 12 ore passano velocemente, poi magicamente finisce il tempo di lavoro e sono stati gli psicologi stessi che hanno detto: non potete continuare a massacrare questi astronauti a bordo, dovete dargli del tempo libero affinché loro si possano rilassare, possono fare quello che vogliono, possono fare qualsiasi cosa, mangiare, dormire, scrivere, chiamare al telefono qualcuno, posta elettronica, guardare un film, qualsiasi cosa, dormire, perché poi dormire non è che puoi dormire a comando, non è che puoi dire adesso dormo 7 ore, 8 ore, 5 ore, 9 ore, ci sono quelli che dormono 3 ore e basta, e gli basta, ci sono quelli che ne dormono 12 e sono stanchi, quindi ti lasciano lo spazio queste altre 12 ore al di fuori delle 12 ore di Houston per fare quello che vuoi. Vuoi andare alla finestra a guardare di sotto il mondo che ti passa, perché tu stai girando comunque attorno al mondo a 8 km al secondo, in un'ora e mezza fai un giro completo, e in un'ora e mezza, se stai alla finestra, vedi un albo, un tramonto, un giorno, una notte, tutti i continenti, tutti gli oceani, tutte le stagioni, paradossalmente, perché passi sopra un'area dove è inverno, ma se aspetti qualche minuto diventa primavera. Cioè ci sono tutte queste cose bizzarre che sono molto belle, ti fanno capire, ti fanno sentire il posto da cui provieni, ti senti che quella è la tua casa, ti senti che ti manca, ce l'hai lì, ma quella è la tua casa. E ti fanno vedere la bellezza di questo pianeta, estremamente incredibile e bello questa cosa.
1: E questo che racconti immagino che sia un'esperienza comune per gli astronauti, quindi probabilmente anche Armstrong, Aldrin e Michael Collins hanno intravisto qualcosa del genere quando nel 69 sono arrivati sulla Luna?
0: Sì, ma devi tenere presente che le missioni della Gemini, come hai detto tu, dell'Apollo, le missioni iniziali, anche le missioni di Shuttle, sono missioni di corta durata, dove il tempo è veramente centellinato, per cui ogni minuto viene programmato e tu sei molto concentrato nel fare quello che ti chiedono di fare. Tanto sono 15 giorni, non mangi, non dormi, va bene,
1: certo.
0: Ma se stai 6 mesi è bene che ti adatti all'essere in questa situazione di 6 mesi, quindi son due cose leggermente diverse. Sicuramente Neil Armstrong ha avuto il modo di vedere la Terra, specialmente la vista della Terra dalla Luna, non da così basso come siamo noi con la stazione spaziale, ma dalla Luna dove vedi tutto il pianeta. È una vista completamente diversa, molto bella. Forse ti senti un po' distante da questo pianeta, forse c'è qualcos'altro. Immagino, per esempio, quando finalmente riusciremo ad andare su Marte, che se guardiamo nel cielo per cercare la Terra vedremo un puntino perso tra tutte le altre stelle e sarà difficile capire, noi veniamo esattamente da lì, è un puntino come tutti gli altri, e quindi ci saranno delle questioni psicologiche importanti da sviluppare, da tenere in considerazione prima di fare una missione di questo tipo.
1: C'è proprio, mi pare, un breve racconto di Michael Collins, che è quello che dei tre non scende e continua a orbitare intorno alla Luna, che dice: quando ho visto la Terra, la nostra Terra, ho pensato come fragile. Che posto fragile. Questa è una sensazione che si ha guardandola?
0: Sicuramente, guardando la Terra dallo spazio, sempre un posto bellissimo, a differenza del resto. La Luna è grigia, la Terra è colorata, tantissimi colori, sembra un bel posto, sembra anche fragile, perché di fatto capisci come noi esseri umani siamo un po' dappertutto, specialmente quando voli nelle zone notturne. Mm-hmm. Vedi queste terre che si accendono come un albero di Natale, per cui capisci che lì dappertutto ci sono esseri umani, noi siamo

0: tecnologia del 69 era diversa dalla tecnologia di oggi, ma non sono stupito dal fatto che siano riusciti ad andare, cioè sono cosciente del fatto che quando vuoi riesci a fare quello che c'è da fare con le cose che hai. Ogni tanto penso, oggi noi pensiamo di essere al top della capacità, della conoscenza, della tecnologia. Ma tra 500 anni, quelli che guarderanno quei poveri cristi nel 2026 diranno: guarda quelli, vivevano, mangiavano in quel modo, dormivano in quel modo, andavano in giro con quelle auto così,
1: Su quattro
0: con
1: ruote.
0: quattro ruote, cioè chissà cosa.
1: Certo.
0: Dico sempre ai nostri ragazzi giovani: stupiteci, sognate delle cose impossibili e poi datevi da fare per farle, e sicuramente andremo oltre quello che adesso sembra impossibile. E riguardando le missioni degli anni 60, è vero, oggi ci sembrano delle scatolette, delle scarpe di lucido, quelle che hanno usato per andare sulla Luna, ma allora erano stato dell'arte e sono riusciti a utilizzare quello che conoscevano per fare questa cosa che allora era impossibile, ma si poteva fare. È un po' come, cioè, oggi si va sull'Everest, pensa ai primi che sono andati sull'Everest, con cosa? Con la giacca di lana, con le scarpe di cosa?
1: Certo,
0: Eppure
1: sì,
0: siamo
1: chiarissimo,
0: andati.
1: siamo andati. Paolo, siamo purtroppo in chiusura, ma a proposito di giovani che sognano in grande, tu avevi 12 anni a conti fatti, il 20 luglio del 1969. Te lo ricordi? Ti ricordi delle immagini? Ti ricordi l'atmosfera? È nata da lì l'idea di Paolo Nespoli di diventare un astronauta?
0: Beh, sì, io adesso non ricordo esattamente quelle immagini del luglio del 69, però ricordo questa epopea dello spazio, di questa corsa tra i sovietici da un lato, gli americani dall'altro, gli americani che sono partiti lentamente, molto indietro rispetto ai sovietici, ma questa rincorsa di chi arrivasse prima, di chi riuscisse a fare le cose nel modo migliore, e ci ha sorpreso il fatto che gli americani siano riusciti ad arrivare sulla Luna e i sovietici no. E come ragazzo partecipavo a questa corsa, un po' come un'Olimpiade dello spazio, ecco, mettiamolo così, visto che abbiamo appena fatto le Olimpiadi, e abbiamo goduto del fatto che questi umani ci portassero fuori dall'atmosfera, ci portassero nello spazio. Ed è stato molto bello perché quello che gli astronauti hanno fatto in modo che la conquista non fosse appuntata a un astronauta americano in quel momento, ma a un rappresentante della razza umana. E questa cosa l'abbiamo sentita tutti, e anche noi ragazzi.
1: Un'ultimissima cosa, che cosa resta, che cosa rimane di Neil Armstrong oggi?
0: Un tecnico molto bravo, un salumiere dell'angolo che però è riuscito a fare delle cose impossibili. Questo ci fa vedere come, quando vogliamo, quando ci concentriamo, quando riusciamo a focalizzarci su quello che vogliamo fare, riusciamo a andare veramente oltre. E dico sempre queste cose ai ragazzi, stimolandoli a avere il coraggio di andare
1: Di
0: oltre.
1: allargare l'orizzonte. Grazie mille Paolo Nespoli, grazie Paolo per essere stato qui con noi ed è proprio, chiudiamo con un'ultima storia che è proprio ispirata a quello che ci ha appena detto Paolo Nespoli ed è l'allunaggio. Che cosa succede nel momento in cui quel modulo tocca il suolo lunare e ci restano le immagini che tutti conosciamo e la storia fa così. La Luna non sembra un luogo dove atterrare. Non c'è atmosfera a filtrare la luce, è una distesa molto chiara e irregolare, dove le ombre incidono il terreno con un disegno netto. E ciò che sta tra la luce e il buio è come se perdesse di profondità. L'autopilota sta guidando il modulo lunare Eagle verso un cratere molto ampio e circondato da massi sparsi. Da lontano erano solo dei dettagli, ora invece diventano degli ostacoli reali. A circa 150 metri dalla superficie, Neil Armstrong prende il controllo manuale del modulo lunare. Inclina leggermente il modulo, rallenta la discesa e conserva una velocità in avanti sufficiente a oltrepassare la zona che non gli piace. È una manovra che ricorda più un elicottero che un'astronave, e in quei secondi tornano utili le ore trascorse su un veicolo di addestramento instabile nel deserto,

dove imparare a governare un mezzo capace di reagire in modo imprevedibile era proprio parte di quel mestiere lì. Il carburante intanto scende, parte il conto alla rovescia. Ne rimane per un minuto e mezzo di volo, forse meno. Alla base di Houston cresce la tensione. Armstrong sa che sopra i 30 metri c'è ancora la possibilità di interrompere la manovra, ma sotto quella quota la scelta diventa molto più complessa. Tornare indietro significherebbe accendere il motore di risalita in una fase che non è stata pensata per quello scenario. Continuare invece significa assumersi la responsabilità fino in fondo. A poco più di 30 metri dal suolo, il terreno comincia a scomparire sotto il muso del LEM. Se si scende in verticale troppo presto, non si può più vedere che cosa c'è esattamente sotto di sé. Armstrong decide di avanzare ancora, di scegliere il punto quando è abbastanza alto da avere una visione più ampia. L'ombra dell'Eagle compare sulla superficie ed è quella a restituire una misura reale delle distanze. 24 metri, 18 metri. Buzz Aldrin legge la quota con voce regolare. Sotto i 15 metri Armstrong sa che il carrello può assorbire l'impatto. Il comandante mantiene ancora un lieve movimento in avanti per assicurarsi che l'area sia davvero quella giusta. La spia di contatto si accende quando una delle sonde sfiora il suolo. Il contatto è così morbido che quasi non si avverte. Il LEM si assesta con una leggerezza inattesa. Neil Armstrong controlla gli strumenti, verifica l'inclinazione, si assicura che non ci sia alcuna tendenza al ribaltamento. L'unica cosa che conta è la stabilità del veicolo. Poi prende la radio e dice: Houston, qui base della tranquillità. L'Eagle è atterrato. Dall'altra parte dello spazio, sul nostro pianeta, qualcuno finalmente respira. L'atterraggio che entrerà nei libri di storia come un trionfo è stato negli ultimi metri una sequenza di decisioni prese una alla volta, a pochi metri da un suolo sconosciuto, con il carburante che era agli sgoccioli. Il passo sulla Luna arriverà poco dopo, ma prima di quel gesto simbolico c'è stata una discesa lenta, uno sguardo che cercava un punto sicuro in mezzo alla luce accecante e una mano che ha mantenuto il controllo fino all'ultimo metro disponibile. Neil Armstrong è scomparso il 25 agosto del 2012. Aveva 82 anni.

0: È più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti. Anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.011 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
1: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
2: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
3: Che caldo! Per prendere un po' di frescotto andiamo al mare o in montagna?
4: Per prendere frescotto andiamo in autostrada. Nel panino frescotto c'è tutta la bontà del prosciutto cotto di alta qualità Gran Tenerone e un mix delizioso di stracciatella e crema di rucola. Frescotto ti aspetta in autostrada. Fermati da Sarni.
5: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
6: Vi presenta Borse in diretta.
7: Una buona giornata, le borse europee sono sostanzialmente positive nella giornata di oggi, in questa mattinata. Francoforte sta guadagnando lo 0,60%, Parigi più 0,20%, Londra più 0,18%, Amsterdam in lieve calo 0,02%, recupera rispetto allo scorso collegamento Milano che sul FTSE MIB guadagna lo 0,19%, sullo O'Share lo 0,14%. Brilla in questa seduta Prysmian più 2,25%, Moncler più 1,68%, ST Microelectronics più 1,29%, Tenari più 1,22%. Resta in coda al listino invece Stellantis con un calo in questo momento del 3%, Avio meno 2,30%, Fincantieri meno 2,12%.

0: 1%, Amplifon meno 1,72%. In conclusione diamo uno sguardo anche al mercato dei cambi, dove l'euro sul dollaro si attesta a 1,15,26. È tutto.
1: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it e con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre potremo far pranzare una città intera.
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Agosto, c'è chi parte, c'è chi è già in vacanza, chi è appena tornato e chi le ferie le sta ancora sognando, ma ovunque siate, c'è In Vacanza con Obiettivo Salute. Da lunedì al venerdì alle 6.30 e subito dopo il GR delle 12, idee, consigli, piccoli accorgimenti per prenderci cura della nostra salute senza rinunciare al piacere dell'estate. Sono Nicoletta Carbone, ovunque siate, vi aspetto naturalmente su Radio 24.
4: Matteo Caccia racconta.
5: Stiamo raccontando la storia di Neil Armstrong, l'abbiamo fatto nella prima parte con l'episodio di Eco, quello che rimane, in cui Paolo Nespoli è stato ospite, e continuiamo con una storia raccontata direttamente in un libro che si chiama First Man, il primo uomo, di James Hansen.
6: Nessuno dei milioni di spettatori che in tutto il mondo videro ciò che accadde potrà mai dimenticare l'istante in cui Armstrong fece il primo passo sulla Luna. Guardando le immagini televisive in bianco e nero, scure e sfocate, che arrivavano da 250.000 miglia di distanza, sembrò passare un'eternità prima che Neil, con la mano destra sulla scaletta, appoggiasse finalmente il suo stivale sinistro sulla Luna. Lo storico primo passo ebbe luogo alle 22.56 e 15 secondi, ora della costa est degli Stati Uniti, ovvero le 2.56 e 15 ora di Greenwich. Negli Stati Uniti la quasi totalità del pubblico televisivo, compresi tutti i familiari di Armstrong, stava seguendo la diretta della CBS con la telecronaca di Cronkite, che per una delle rarissime volte nella sua carriera restò praticamente senza parole. Dopo essersi tolto gli occhiali per asciugarsi le lacrime agli occhi, il presentatore proclamò: «Armstrong è sulla Luna. Neil Armstrong, un americano di 38 anni, si trova sulla superficie della Luna, oggi 20 luglio 1969». Le immagini televisive davano al pubblico la sensazione di essere là con Armstrong mentre l'astronauta camminava sulla Luna. Senza quelle riprese, l'esperienza del primo uomo sulla Luna sarebbe stata comunque importante, ma di sicuro molto diversa. Come disse Lynn Armstrong in seguito, le immagini erano surreali, non perché lo fosse la situazione in sé, ma perché la tecnica televisiva e la qualità delle riprese creavano una patina di realtà. L'informazione più preziosa e segreta, custodita da Neil con estrema cura, era ciò che l'astronauta avrebbe detto mentre compiva il primo passo sulla superficie lunare. Nessuno lo sapeva, nemmeno gli altri membri dell'equipaggio. Buzz Aldrin ricordò: «Durante il viaggio di andata io e Mike chiedemmo a Neil che cosa avrebbe detto mentre metteva piede sulla Luna. Rispose che ci stava ancora pensando». A 4 giorni, 13 ore, 24 minuti e 48 secondi da inizio missione, Neil pronunciò le sue parole più famose di sempre.
7: «It's one small step for man, one giant leap for mankind».
6: Un piccolo passo per un uomo, un grande passo per l'umanità. Dopo essere sceso dal LEM, Armstrong si trattenne per alcuni minuti vicino alla scaletta. Era affascinato dalle particolari proprietà della polvere lunare. Disse a Houston:
7: «The surface appears to be very fine-grained as you get close to it. It's almost like a powder».
6: La superficie è ricoperta di polvere fine. Riesco a sollevarla con la punta del piede. Aderisce alla suola e ai lati degli stivali in strati sottili, come polvere di carbone. E poi si concesse un attimo di tempo per ammirare il paesaggio lunare. «Ha una sua austera bellezza», disse. Giunto sulla superficie, Buzz definì la singolare bellezza della Luna come una magnifica desolazione. Inclinandosi verso di lui, così vicino che i caschi quasi si sfioravano, Neil gli diede una pacca sulla spalla con la mano guantata. Guardando verso l'orizzonte, in qualsiasi direzione, entrambi si sentivano un po' disorientati. Dal momento che la Luna è una sfera molto più piccola della Terra, la curvatura della superficie era molto più visibile. Inoltre il terreno era parecchio variabile rispetto alla loro capacità di spostarsi su di esso, perciò dovevano stare continuamente allerta. «Sulla Terra bisogna guardare solo due passi avanti», ricordò Basi in seguito. «Sulla Luna devi tenere d'occhio lo spazio fino a 4-5 passi più avanti». Essendo stati addestrati a muoversi con estrema cautela durante l'attività extraveicolare, i due astronauti camminavano in maniera goffa, con un piede sempre ben saldo sulla superficie lunare. In realtà Armstrong fece qualche tentativo di saltare, anche piuttosto in alto, ma si rese conto che all'atterraggio tendeva a cadere all'indietro. Una volta sono quasi capitombolato e ho deciso che ne avevo abbastanza.
8: Me la ricordo quella notte del 69, i grandi davanti a un televisore che quando si spegneva si ritirava in un puntino bianco al centro.

il merito andava alla Madonna e al Papa buono incorniciato.

0: se ci fosse una seconda. Questo brano si chiama Second Moon, lo cantano Pacifico e Dakota Days, mentre questa storia che vi abbiamo raccontato è tratta da un libro che si chiama First Man, il primo uomo, di James Hansen, ed è la storia di quel momento preciso in cui Armstrong mette piede sulla Luna. Ecco, quel primo passo sulla Luna è diventato una specie di simbolo, no? È stato un piccolo movimento del corpo che però racconta qualcosa di molto più grande. Ci sono passi che cambiano la storia dell'umanità e poi ci sono passi che cambiano la storia delle persone, la vita di una persona. Passi fatti sulla Terra, chilometro dopo chilometro, con il fiato corto e le gambe che a un certo punto cominciano a protestare. La storia che arriva adesso è la storia di un uomo che quei passi li ha corsi e li ha corsi senza vedere. Per un podista il mondo si divide in due, chi ha fatto nella vita una maratona e chi no. Sono docente di matematica all'Università di Catania, non vedente e appassionato di sport. Non voglio parlare delle prime due, ma di una piccola cosa riguardante la terza. Mi piacciono i cammini, le escursioni in montagna, il ciclismo, ovviamente in tandem, lo sci di fondo e un tempo la corsa. Dico un tempo la corsa perché dal 2011 ho smesso di poterla praticare per gravi problemi alla colonna. Tuttavia voglio qui parlare di una cosa che mi è successa proprio nella corsa. A metà degli anni 90 ho avuto la disponibilità di alcuni podisti di farmi da guida e ho cominciato, in maniera abbastanza regolare, ad allenarmi. Si corre in due tenendo per mano una corda a cui si è fatto un nodo in modo da ottenere un cerchio di circa 15 cm di diametro. Io mi collocavo nella fascia degli amatori di primo livello, quelli che di solito fanno sedute di allenamento di un'ora, due o tre volte la settimana. Ma il bello della corsa è che più si corre, più aumenta la voglia. E viene anche la voglia di partecipare alle varie gare della domenica organizzate sia nelle grandi città, sia nei piccoli comuni. Una gara di 10 km è facile da concludere e con un po' di allenamento anche una mezza maratona, 21 km e 98. Ma la maratona, 42 km e 195 metri, è un'altra storia. È un gesto filosofico e, cosa non banale, una maratona non corrisponde alla somma di due mezze maratone. Le maratone sono una festa, spesso condivisa da migliaia di persone. Per questo dico che un podista amatore non può non cimentarsi almeno una volta nella vita in una maratona. La mia prima maratona è stata quella di Venezia, nel 2010. L'obiettivo principale della prima volta è ovviamente arrivare al traguardo. A me è andata bene e ho concluso con il tempo di 4 ore e un minuto. Ero molto contento. Ma dopo un po' ho cominciato a pensare di tentare ancora per scendere sotto il muro delle 4 ore. Così mi presento alla partenza della maratona di Venezia del 2011, ma stavolta come guida ho un mio ex studente che qualche mese prima aveva corso una maratona in 3 ore e 10. Questo mi dà una grande sicurezza perché è buona regola che la guida sia un po' più forte. Tutto procede bene e io e Alessandro passiamo bene alla mezza distanza in 1 ora e 50 minuti. Poi si arriva a Mestre e comincia la parte bella di questa maratona. Ci aspetta il Ponte della Libertà e poi Venezia. È noto che statisticamente i guai ai maratoneti avvengono intorno al chilometro 35. Nella maratona di Venezia questo accade quando si è proprio sul Ponte della Libertà, dalla terraferma alla laguna. Proprio mentre siamo sul ponte, Alessandro mi dice di avere mal di fianco, vuole rallentare. Io cerco di incitarlo, questo proprio non me lo aspettavo. Sono sorpreso e con disappunto cerco di fare buon viso a cattivo gioco. All'improvviso Alessandro fa uno scarto di lato e passa il cordino a qualcuno che correva dietro di noi e di cui non mi ero accorto. Io sono disorientato, provo a parlare, ma il tipo non risponde e capisco che non parla italiano. Chiedo in inglese chi è e scopro che si chiama Fons, è olandese, sta correndo la maratona con sua moglie Ings. Fons non ha mai fatto da guida, ma questo non sembra preoccuparlo e anche io mi rilasso.
1: Io per correre devo avere qualcuno che banalmente mi indica la strada, no? Si corre nelle strade, ci sono curve, ci sono ostacoli, si corre affiancati praticamente. La guida, muovendo il cordino, mi può anche dare, tirandolo verso di sé, mi può indicare di avvicinarmi a lui che c'è un ostacolo, c'è qualcosa, no?
0: Insieme entriamo nella laguna, la parte veramente spettacolare di questa maratona. 13 ponti da attraversare, un ponte di barche sul Canale Grande e infine Piazza San Marco. Fons mi guida con molta perizia e abbiamo anche la possibilità di parlare un po'. E così scopro che le sorprese non sono finite. Fons e Inge sono corridori abusivi. Usano un pettorale fasullo per non pagare la tassa di iscrizione. Mi dicono: noi corriamo per girare il mondo, visto che di maratone ce ne sono in tutte le città e in tutti i continenti. Alla fine impieghiamo 3 ore e 41 minuti. Il buon Alessandro arriverà anche lui, ma dopo alcuni minuti.

0: Questa è Radio 24, questa è Matteo Caccia Racconto. Facciamo una piccola pausa e torniamo subito dopo con le nostre storie.
1: Strade in diretta.
2: Bentrovati sulla A14 Adriatica tra Val Vibrata e Pineto. In direzione Pescara si registrano circa 14 km di coda in diminuzione per un cantiere di ripristino in seguito ad un incidente, ora rimosso. Il traffico quindi defluisce su tutte le corsie. È avvenuto un incidente sulla tangenziale di Bologna con code tra lo svincolo 7 per Ferrara e Bologna Centro via Stalingrado in direzione Casalecchio. Sull'autosole, a causa di un incidente, si procede in colonnati per 3 km verso Milano, tra la variante di Valico e Sasso Marconi. A causa di un mezzo fermo in galleria sulla 15 Parma La Spezia, si procede in colonnati tra Pontremoli e Berceto in direzione Parma. Per finire, un incidente provoca code sulla 4 Torino-Trieste in direzione Torino, tra Padova Est e Padova Ovest. Tutte le informazioni sulla mappa interattiva sul sito di Radio 24.
1: Matteo Caccia racconta.
0: Quando pensiamo alla conquista dello spazio, pensiamo quasi sempre alla Luna, pensiamo ad Armstrong e a quel primo passo sulla superficie lunare. Ma quella storia in realtà comincia molto prima, negli anni della Guerra Fredda, quando

Uniti e Unione Sovietica si sfidano anche sopra le nostre teste. È la cosiddetta corsa allo spazio, una gara tecnologica e politica per dimostrare chi è più avanti. Il primo grande traguardo non è la Luna, ma è mandare un essere umano nello spazio. A riuscirci per primo è un giovane pilota sovietico, Yuri Gagarin, che guardando il nostro pianeta da lassù pronuncia una frase che ancora oggi fa venire i brividi. La Terra è blu. Che meraviglia. Noi abbiamo letto questa storia sul Post, si intitola Il primo essere umano nello spazio.

0: Yuri Gagarin fu il primo a compiere un'orbita intorno alla Terra e ad avviare la storia delle esplorazioni spaziali. Il 12 aprile di 65 anni fa, Yuri Alekseevich Gagarin salì a bordo della capsula spaziale Vostok 1, Oriente in russo, e divenne il primo essere umano a viaggiare nello spazio e a orbitare intorno alla Terra. La missione segnò un importante successo per il programma spaziale sovietico, che aveva avviato la cosiddetta corsa verso lo spazio appena 4 anni prima con il lancio del primo satellite artificiale, lo Sputnik 1.
1: Yuri Gagarin стал первым космонавтом планеты. 12 aprile 1961.
0: L'impresa di Gagarin confermò più d'altro come lo spazio fosse ormai diventato uno dei principali campi di confronto tra l'Unione Sovietica e gli Stati Uniti. Le due superpotenze erano in competizione per dimostrare di avere le migliori tecnologie e di essere pronte a sfruttarle non solo in orbita, ma eventualmente anche sulla Terra per scopi bellici. Gagarin era nato il 9 marzo del 34 nel villaggio di Klusino, nella Russia occidentale. Aveva studiato in un istituto di formazione professionale e successivamente aveva frequentato un istituto scientifico, dedicando buona parte del proprio tempo libero allo studio del volo e degli aerei. A 21 anni, Gagarin si iscrisse a una scuola militare per piloti e nel 57 divenne luogotenente dell'aeronautica sovietica. Nel 1960, dopo un durissimo allenamento a tappe forzate per non perdere il vantaggio sugli Stati Uniti, Gagarin fu scelto per partecipare al programma spaziale Vostok, il cui obiettivo principale era portare per la prima volta un essere umano in orbita intorno alla Terra. Gagarin entrò nella capsula spaziale intorno alle 7 del mattino del 12 aprile. La navicella che lo avrebbe trasportato nello spazio era particolarmente piccola, di forma sferica, e non consentiva di compiere molti movimenti. All'interno era stata collocata una videocamera, così da consentire al centro di controllo di verificare le condizioni del cosmonauta durante la missione, mai tentata prima. Superati alcuni problemi tecnici, alle 9:07 del cosmodromo di Baikonur, un potente razzo spinse la Vostok 1 verso l'orbita. La navicella aveva diversi sistemi automatici di controllo e rispondeva anche ai comandi da terra, mentre a bordo Gagarin non aveva possibilità di controllarla direttamente. I ricercatori del programma spaziale non erano certi di quale potessero essere le reazioni del corpo umano all'assenza di peso e per non rischiare avevano deciso di controllare a distanza la Vostok 1 bloccando i comandi a bordo. A Gagarin fu comunque dato un codice per sbloccare le strumentazioni nel caso in cui ci fosse stata qualche emergenza. La missione durò 108 minuti, dal momento del lancio a quello del rientro sulla Terra. La capsula fece un'orbita completa intorno al nostro pianeta prima di un turbolento ingresso nell'atmosfera. Come previsto dalla missione, a circa 7000 metri dal suolo, Gagarin si separò dalla capsula compiendo l'ultima porzione del ritorno con un paracadute. Mentre era in orbita, Gagarin comunicò via radio con il centro di controllo, confermando in diverse occasioni di sentirsi bene e chiedendo informazioni sull'andamento della sua missione. Le sue prime parole appena tornato sulla Terra furono «Sono un amico, compagne, un amico». Le pronunciò davanti a una bambina che stava piantando patate in un campo con l'aiuto della propria nonna, nei pressi dell'area in cui era atterrato. Le sue interlocutrici, piuttosto stupite, gli chiesero come fosse arrivato lì e Gagarin rispose «Con una navicella». Gli fecero notare che non c'era il mare nelle vicinanze e il cosmonauta disse loro con sorpresa che era arrivato dal cielo. In seguito Gagarin scrisse nel proprio rapporto di non avere patito più di tanto le condizioni del viaggio. L'assenza di peso non influisce sulle normali condizioni dell'organismo e sulle sue funzioni fisiologiche. Oggi sappiamo che le cose sono un poco più complicate, ma nel poco tempo trascorso nella capsula, Gagarin pensò soprattutto a godersi la Terra da un punto di vista privilegiato, come non l'aveva mai osservata nessuno. La Terra è blu. Che meraviglia, è incredibile.

Queste di Yuri Gagarin furono le prime parole pronunciate da un essere umano nello spazio. Grazie al successo della missione spaziale e alla propaganda sovietica, Gagarin divenne rapidamente una celebrità. Dopo una breve esperienza politica nel Soviet, tornò nella Città delle Stelle, il centro militare di addestramento e ricerca sullo spazio della Russia, e lavorò a diversi progetti per la costruzione di nuove tute spaziali più comode e resistenti. Il 27 marzo del 68, Gagarin morì insieme al proprio copilota in un incidente aereo avvenuto in circostanze poco chiare, che nel corso degli anni hanno alimentato teorie difficilmente dimostrabili su una cospirazione. Nei giorni seguenti al primo volo spaziale umano, la stampa sovietica non mancò di mettere in evidenza i grandi risultati raggiunti dalla ricerca e dalla tecnologia del programma spaziale sovietico. Gli Stati Uniti si congratularono ufficialmente con l'Unione Sovietica e si diedero da fare per accelerare il loro programma spaziale, arrivando al lancio dell'astronauta Alan Shepard nello spazio il 5 maggio del 61, 3 settimane dopo il lancio dei sovietici. Shepard non orbitò intorno alla Terra, ma in compenso fu il primo astronauta a controllare manualmente alcuni comandi della propria capsula spaziale. Il primo statunitense a compiere un'orbita terrestre fu John Glenn nel febbraio del 62, quasi a un anno dal lancio di Gagarin. Gli Stati Uniti erano visibilmente in ritardo nella corsa spaziale, ma erano già al lavoro per il loro nuovo ambizioso obiettivo: raggiungere presto la Luna.

0: Questo programma è fatto da Anita Panizza, Luca Micheli, Paulino Corleoni, Federico Bernocchi, è fatto da voi che continuate a mandarci le vostre storie. Fatelo, prendetevi l'estate per farlo. Matteo Cacciaracconta @radio24.it è l'indirizzo per mandarci una vostra storia, un paio di pagine, qualcosa che gli altri non sanno, sanno poco di voi. Noi prendiamo, ci facciamo un'intera puntata. Linea al GR, ci sentiamo lunedì puntualissimi per raccontare storie, sempre alle 11 della mattina in questa estate, perché raccontare storie è il modo migliore per conoscere il mondo. Viva!
1: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
2: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
3: San Raffaele Roma è l'ateneo digitale leader per la qualità della ricerca. 35 percorsi di laurea online, tra cui scienze biologiche, della nutrizione e dell'alimentazione. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
4: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
5: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
6: Una canzone, una partita, una risata, una scelta, i mercati sembrano cose lontane dalla fisica quantistica e invece no. Sono Gabriella Grayson e vi aspetto a Senza Saperlo, il nuovo programma estivo di Radio 24 che parte dalle storie delle persone che incontro per scoprire che la fisica quantistica è già dentro le nostre vite. Ogni settimana un ospite, una conversazione e una connessione in attesa.
7: Senza Saperlo, la nostra vita è già quantistica. Il sabato alle 9:30.

0: Margherita e la domenica alle 21 su Radio 24.
1: Sono le 12.
0: GR 24, il sole 24 ore.
1: Arrestato per terrorismo un 16enne del Comasco, faceva propaganda per l'ISIS. In Thailandia un 14enne spara a scuola, almeno 8 i morti e 22 i feriti. Mondiali Under 20 di atletica, impresa di Kelly Dwalla, bronzo nei 100 metri. Ancora un buongiorno dalla redazione, da Valeria De Rosa. In primo piano la cronaca: propaganda jihadista e neonazista e terrorismo internazionale. Con queste accuse la polizia di Milano ha arrestato un minorenne.
2: È stato arrestato mentre era in vacanza con la famiglia nel Grossetano. A 16 anni è italiano di origine straniera, residente nel Comasco e, secondo gli investigatori, diffondeva propaganda jihadista. Le indagini, coordinate dalla Procura per i minorenni di Milano e coordinate dalla Digos, gli contestano la partecipazione ad associazione con finalità di terrorismo internazionale e la propaganda e istigazione all'odio razziale e religioso. Sul suo profilo online gli agenti hanno trovato riferimenti allo Stato islamico, chat con contenuti jihadisti, neonazisti e antisemiti e un video in lingua russa con istruzioni per costruire un ordigno. Un caso simile era emerso a inizio anno a Cantù, dove un 16enne fu arrestato per propaganda jihadista sui social. Secondo l'intelligence italiana, la radicalizzazione jihadista coinvolge ragazzi sempre più giovani e si sviluppa sul web attraverso i social, chat e piattaforme di messaggistica. Giulia Bassi, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Ci spostiamo in Thailandia, strage a scuola, ad aprire il fuoco un 14enne che prima a casa aveva ucciso anche i nonni.
3: Sarebbero almeno 8 le persone uccise questa mattina in Thailandia da uno studente di 14 anni. Secondo le prime ricostruzioni, il ragazzo ha prima sparato ai nonni nella loro abitazione per poi aprire il fuoco a scuola, un istituto di Nonthaburi a nord di Bangkok, dove avrebbe ucciso altre 6 persone, tra cui 5 insegnanti. Almeno 22 i feriti, tra i quali 9 in gravi condizioni. Il 14enne avrebbe alla fine rivolto l'arma contro se stesso per poi morire. Non è chiaro se sul posto o una volta portato in ospedale. La polizia ritiene che la pistola calibro 9 usata dal giovane appartenesse al nonno, che era un insegnante. Indagini in corso su dinamica e movente. Chi lo conosceva descrive il giovane assalitore come un bravo ragazzo con un buon rendimento scolastico, appassionato di videogiochi, non era noto per essere aggressivo. La Thailandia registra uno dei tassi di possesso di armi da fuoco più elevati della regione, con una stima di circa 10 milioni di armi in circolazione, una ogni 7 abitanti. Nel paese, già nel febbraio scorso, un 17enne aveva aperto il fuoco a scuola, uccidendo la direttrice e ferendo personale e alunni. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: È stato recuperato il corpo di un giovane migrante di origini subsahariane morto questa mattina mentre tentava di raggiungere Ceuta dalle montagne del Marocco con un parapendio, precipitato in mare poco prima dell'atterraggio. Il giovane era decollato dall'area di Benzù sulle colline sovrastanti la costa marocchina, prospiciente la baia settentrionale di Ceuta, per entrare nell'exclave in Marocco. I morti accertati dopo l'arrivo in massa della scorsa settimana sarebbero 82 e, secondo gli 007 spagnoli, è plausibile la chiamata a un nuovo massiccio arrivo per il 15 agosto. Il presidente turco Erdogan è partito per l'Arabia Saudita, dove, secondo fonti della sicurezza citate dai media turchi, ha in programma di siglare un accordo sulla difesa con il principe ereditario saudita Bin Salman e il premier pakistano Sharif. L'accordo arriva mentre i ribelli yemeniti Houthi, sostenuti dall'Iran, hanno colpito in nottata il sud dell'Arabia, ferendo 11 civili. In chiusura allo sport, impresa della 16enne Kelly Dwalla, l'azzurra ha conquistato il bronzo nei 100 metri ai mondiali Under 20 di atletica in scena a Eugene, negli Stati Uniti, con il tempo di 11,27 secondi. È la prima italiana di sempre a centrare una medaglia nei 100 metri durante un mondiale. Ascoltiamola ai microfoni Rai.
4: Devo ammettere che già prima del traguardo c'era tanta ansia. Non soltanto oggi, ma anche per noi ieri sera, mentre per Walter e Marco praticamente stamattina, perché si sono dovuti sopportare una Kelly ansiosa che non vedevano da tanto, che non vedevo nemmeno io da tanto, da prima di Rieti. Però una volta arrivati sui blocchi ho deciso di combattere questa Kelly e mandarla via, e una volta arrivata all'arrivo pensavo che avesse vinto quell'altra Kelly, e invece no.

0: dopo che mi sono vista terza, e direi che si è visto dall'urlo e dallo sfogo che ho fatto appena mi sono vista.
1: Termina qui questa edizione di GR24, la prossima alle 13.

0: quando ci fa sentire bene. È amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Il futuro della logistica si scrive oggi. Non mancate alla AGV Expo, la prima mostra convegno italiana interamente dedicata ai sistemi a guida automatica. A Piacenza dal 22 al 24 ottobre. Per informazioni agvexpo.it.
2: Mi chiamo Cristina, Cristina Trivulzio di Belgioioso. Forse qualcuno conosce il nome della mia famiglia, ma quanti di voi conoscono il mio?
3: Dal podcast di Radio 24 al suo salotto. Il 15 settembre dalle 18 alle 20 in piazza Belgioioso a Milano, una serata di musica e dialoghi dedicata alla principessa ribelle del Risorgimento italiano. L'evento Il Salotto di Cristina, promosso dalla Fondazione Brivio Sforza e le dimore del quartetto, è dedicato alla memoria di Cristina Trivulzio di Belgioioso nel quinto anniversario della posa della sua statua. Patriota, rivoluzionaria, imprenditrice, giornalista, regina dei salotti parigini, Cristina rappresenta una donna che ha saputo vivere la propria libertà in un mondo tutto di uomini. Oggi la sua statua è il riconoscimento delle donne nella storia e nella città di Milano. E nel suo salotto, il 15 settembre la ricorderemo con musica, dialoghi, interviste e la presentazione del podcast di Radio 24 Mi chiamo Cristina. Ingresso libero. Info su Radio 24.it, sezione eventi.

0: In vacanza con Obiettivo Salute di Nicoletta Carbone.
1: Eccomi qui insieme a voi per trascorrere la prossima mezz'oretta. Siamo in vacanza con Obiettivo Salute, ma le vacanze, si sa, non sono fatte solo di valigie, itinerari, cartine, indirizzi, mare, relax. Sono anche un tempo speciale da vivere in famiglia, da vivere con i nostri ragazzi, con i nostri figli, e proprio a loro dedichiamo questo ciclo di appuntamenti. Per tutti i prossimi venerdì saremo in vacanza insieme ai preadolescenti e gli adolescenti. Non diteglielo, però noi vorremmo proprio stare con loro. Perché? Perché insieme vorremmo cercare di capire come affrontare con più serenità le situazioni che tante famiglie vivono proprio in estate, un tempo diverso dal resto dell'anno. Allora, se avete figli di questa età, io sono certa, mi auguro di offrirvi qualche spunto utile, ma se avete figli più piccoli restate ancora di più, non cambiate assolutamente canale. Perché? Perché giocare d'anticipo ha sempre i suoi vantaggi, e soprattutto perché a guidarci in questo percorso è con noi Stefano Rossi, psicopedagogista e scrittore, che è in linea. Ciao Stefano!
2: Eccoci, ciao Nicoletta.
1: Allora Stefano, grazie. Le vacanze hanno un effetto curioso, sembrano un po' sospendere tutte le regole. Si cena più tardi, si dorme magari un po' meno, oppure ci si sveglia più tardi al mattino, si esce di più, si fanno cose, si vede gente, ma inevitabilmente arriva quella richiesta che mette un po' in difficoltà tanti genitori alle prese con i preadolescenti. Ma posso rientrare più tardi? Secondo te, Stefano, i ragazzi vogliono naturalmente un orario più lungo, perché questo è segno di anche desiderio di libertà. Ma che cosa c'è esattamente dietro? Cosa può esserci dietro a quella richiesta, soprattutto se ripetuta?
2: Ma sai Nicoletta, dietro questa richiesta c'è quel processo, no? Che si chiama separazione individuazione. Cioè la mente adolescente deve staccarsi dalla mente genitoriale, quindi deve separarsi per individuarsi, cioè per capire chi è. E allora è un po' un modo con cui i ragazzi e le ragazze cercano di tagliare il cordone ombelicale. Quindi da questo punto di vista è una richiesta sana, è un bisogno sano, no? È quel bisogno di allontanarsi. Io dico sempre, gli adolescenti sono delle figure del mare,

0: del distanziamento, dell'allontanamento. Quindi,
1: Quindi tra le
0: però
1: righe
0: scatenano
1: c'è,
0: le
1: quindi tra le
0: scatenano
1: righe
0: le
1: c'è mollami, dai. Io mollo gli
0: sì,
1: ormeggi e tu molla me, ho capito.
0: esatto.
1: Però ecco, molti genitori hanno paura, chi di essere troppo rigido, chi di essere troppo accomodante, poi c'è chi dice, vabbè, insomma, abbiamo 10 giorni di vacanze insieme, cerchiamo di evitare le discussioni, veniamoci incontro. Tu da che parte stai? Sì, la ricetta ideale non esiste, va personalizzata, ma Stefano, se ci dai qualche dritta, siamo contenti.
0: Diciamo che durante l'infanzia il genitore è soprattutto il porto sicuro, quindi educa nella vicinanza. Con l'adolescenza bisogna diventare un po' un faro, bisogna imparare a educare nella lontananza. Che cosa significa? Non che dobbiamo dimenticarci dei figli, non che li lasciamo andare su un'isola abbandonata a 13 anni, ma significa che noi dobbiamo trovare quell'equilibrio tra vegliare e lasciare andare. E allora questo in realtà scatena molte paure, molte ansie dentro il genitore, però inevitabilmente è un processo evolutivo che figli e genitori devono attraversare.
1: E ci mette come sempre alla prova, perché come abbiamo detto in diverse occasioni, Stefano, sia porto che faro, insomma, non è facile né fare il porto sicuro né essere faro, e ci mette ogni volta un po' alla prova, è sfidante, soprattutto quando il tema ritorna. Quanto pesa il famoso, ma tutti gli altri possono farlo? Abbiamo parlato di orario lungo, piuttosto che di pigiama party, piuttosto che andare a vedere l'alba in spiaggia o di fare una camminata. Ecco, è una frase che manda in crisi molti genitori. Gli altri lo
0: Sì, è
1: fanno,
0: vero.
1: invece io sono l'unico che.
0: Ma sai, da questo punto di vista c'è una domanda che in qualche modo va a smarcare la questione. Il no che dico a mio figlio, in questo caso adolescente, lo dico per lui o lo dico per me? Perché sembra una domanda da poco, ma in realtà non è così. Perché se lo dico per me, lo dico per le mie paure, le mie ansie, il mio bisogno di controllarlo. Se invece lo dico per lui, magari invece è un no sano perché la richiesta in questo caso è fuori scala, è una richiesta smisurata, è una richiesta pericolosa. Allora, ecco, chiedersi qual è la vera radice del nostro no ci aiuta un po' a dirimere le questioni.
1: Stefano, a proposito di questo, c'è una riflessione, una similitudine che mi aveva molto colpito nel videocast Crescere un'arte, lo ricordo, lo trovate sul sito di Radio 24, su tutte le principali piattaforme, che ha come protagonisti Stefano Rossi e Raffaella Arpiani, magnifica prof di storia dell'arte. Andiamo, e c'è un frammento che vi voglio far seguire, vi voglio far ascoltare, che fa proprio al caso nostro. Andiamo.
2: Tu immagina un torrente.
1: Sì.
2: Ogni adolescente è un torrente potente, impetuoso, ma che cosa dà la potenza al torrente? Cos'è che gli dà direzione? Gli argini.
1: Argini.
2: Se no, senza argine, il figlio torrente diventa un figlio pozzanghera, cioè qualcuno che da grande, non avendo imparato a introiettare i no, la regolazione delle emozioni, non saprà direzionare la sua energia.
1: Bello, eh? Le regole sono argini, torrente pozzanghera. Magnifico. Stefano, come ti vengono?
0: Mi vengono perché ho scoperto che mentre le definizioni chiudono, le metafore aprono e quindi sono, diciamo, un cultore della metafora.
1: Bello, mi piacciono tanto perché arrivano. Senti Stefano, noi continuiamo a entrare nelle case dei genitori che ci stanno ascoltando. Anche se siete zii, potete poi riferirlo, dire la vostra. Ascoltando un po' questa tua riflessione, viene da pensare che i figli, quindi non abbiano bisogno di qualcuno che blocchi le loro emozioni, ma di un adulto che le sappia in qualche modo contenere. Eppure, quando siamo nel mezzo di una discussione, è difficile mantenere questa lucidità. Cosa dovremmo ricordarci in questi momenti?
0: Beh, intanto che siamo umani, quindi che è assolutamente normale perdere il controllo delle emozioni, tu pensa che il nostro cervello emotivo reagisce qualcosa come 100 volte più velocemente della nostra corteccia prefrontale. Quindi è normale ogni tanto perdere la pazienza. Diciamo che l'immagine del porto sicuro ci ricorda che il porto non è una figura dell'attacco, del contrattacco, è una figura che riesce a restare durante la tempesta. Noi dobbiamo
1: Certo.
0: evitare di fare gli adolescenti con gli adolescenti.
1: Ecco.
0: Questo è difficile, è molto difficile, soprattutto con i propri figli, però ecco, è una giusta coordinata. Hai diritto di essere arrabbiato, non hai diritto di essere violento.
1: Secondo te qual è l'errore su cui si inciampa più facilmente? Cambiare idea, trattare ogni sera, decidere sull'onda delle emozioni, perché poi alla fine, un po' presi dalla stanchezza, un po' presi dalla voglia anche di assecondare questo bisogno di libertà dei propri ragazzi.
0: Ma sai, visto che abbiamo dedicato questa, diciamo, puntata al tema un po' dell'allontanamento, credo che su questo versante comunque l'errore più pericoloso è volere trattenere diciamo il veliero nel porto. Perché? Perché il mondo fa paura, perché ci sono tante complessità, perché non siamo abituati, perché durante l'infanzia il bambino, il veliero ci cercava, non voleva stare lontano da noi. Però ecco, da quel punto di vista io dobbiamo capire che purtroppo se il nostro cordone ombelicale rimane troppo stretto, il figlio si sente, passami la formula un po' forte, strangolare e rischia di diventare violento, aggressivo, controreattivo. E allora l'adolescenza è difficile per i figli, lo è anche per i genitori, però lasciamoli salpare.
1: Senti, tu inviti i genitori, aiuti i genitori a costruire autonomia, ma la domanda resta quella: come si può imparare, come si può concedere un po' più di libertà senza avere timore di perdere il ruolo di genitore?
0: Ma forse dobbiamo capire la differenza tra dolore e trauma. Cioè, oggi noi vediamo traumi da tutte le parti, abbiamo paura che qualunque ferita possa in qualche modo far esplodere l'anima dei figli. E invece il dolore che cos'è? Il dolore è uno dei più grandi maestri della nostra vita. Se ci pensi, noi impariamo più dal dolore che dalla gioia. La gioia la assapori, come giusto che sia. Il dolore ti costringe a pensare, ti costringe a cambiare direzione. E allora non dobbiamo avere quella che il filosofo Han chiama l'algofobia, la paura del dolore. Dolore. Dobbiamo tenere presente che una quota di dolore è un maestro anche per i nostri ragazzi, e senza quel maestro loro non apprendono.
1: Senti, Stefano, entriamo e restiamo in casa dei nostri amici. Stasera, quando nostro figlio tornerà a parlare dell'orario di rientro? Abbiamo preso questo dell'orario di rientro, ma ci sono tante richieste, no? Che sono proprio un segnale di una richiesta di autonomia, che ci fanno vedere che nostro figlio vuole lasciare gli ormeggi, che si allontana, che è il momento che noi diventiamo fari. Dammi una frase.
0: Ma una frase potrebbe essere: hai diritto di divertirti, però ricordati di essere il cuore pensante del tuo gruppo. Questo perché nel gruppo spesso le capacità razionali si perdono, non solo per gli adolescenti, però magari sfidare il figlio a capire che nel gruppo serve sempre un cuore che pensa. E quella è una forma di coraggio importante che può in qualche modo non solo salvare se stesso, ma anche salvare i propri compagni da immaturità, impulsività e conformismo. Sì, un cuore pensante.
1: Sì, un cuore pensante. Va bene anche detto agli adulti, vero? Non necessariamente solo agli adolescenti. Ecco una frase che possiamo giocarci in più tavoli. Stefano, prima di salutarci, due memo per gli amici. Il primo, il messaggio che vorresti lasciare alle famiglie che ci stanno ascoltando e che sono già in vacanza o si stanno preparando alle vacanze.
0: Beh, innanzitutto direi
1: buone vacanze.
0: Buone vacanze, ma soprattutto più reale, meno virtuale. Siate felici se vostro figlio vuole stare fuori e un po' meno attaccato allo smartphone. Siate felici di questa cosa.
1: È un segno meraviglioso. E poi vi ricordiamo che se il tema vi ha ingaggiato, vi rimandiamo all'ascolto della puntata del nostro videocast di cui vi abbiamo fatto sentire una clip, in cui parliamo proprio di regole. Le regole sono argini, torrente, vero? O pozzanghera?
0: Assolutamente, esatto. Vero? Esatto. Il torrente ha direzione e intensità, è quello che auguriamo ai genitori e ai loro figli.
1: Ringrazio Stefano Rossi che tornerà a trovarci in questo ciclo di incontri. Quindi Stefano, noi ci sentiamo nuovamente il prossimo venerdì, accompagniamo proprio il weekend, vero? Ti piace?
0: Fantastico, non vedo l'ora.
1: Ecco, traghettiamo sul weekend. Grazie a Stefano Rossi, noi facciamo una piccola pausa con Carmelo Lauricelli in regia, alla parte tecnica, Laura Vanossi in assistenza e in redazione, e ci sentiamo tra pochissimo, vicini vicini.
3: Strade in diretta. Bentrovati in apertura alla 14 Adriatica. In direzione Bologna, a causa di un incidente, si registrano 3 km di coda tra Imola e Castel San Pietro. Code sono segnalate anche in direzione opposta, a causa di un veicolo fermo in galleria sulla 15 Parma La Spezia. Si procede in colonnati per oltre 3 km tra Pontremoli e Berceto in direzione Parma. È avvenuto un incidente anche sulla tangenziale ovest di Milano, con code segnalate tra Quinto De Stampi e la strada statale 35 in direzione dei Laghi. Queste le informazioni di rilievo. Tutte le notizie sulla mappa interattiva sul sito di Radio 24. È tutto, a più tardi con nuovi aggiornamenti.
4: In vacanza con Obiettivo Salute.
1: Eccoci, siamo tornati insieme. Se nella prima parte abbiamo rivolto l'attenzione ai giovani, ora pensiamo naturalmente a chi non è più giovane, agli anziani. L'estate può rappresentare un momento delicato per la loro salute, ma con qualche accorgimento è possibile aiutarli a vivere questa stagione in sicurezza e grande serenità. Siamo abituati ad accompagnarle un po', a pensare che tutti gli anziani siano un gruppo omogeneo di persone che ha superato i, ce lo dirà il nostro ospite, e che sono tutte legate da un fil rouge, da dei fattori comuni. In realtà gli anziani, come gli adulti, come i giovani, come i bambini, sono tra loro diversi. Ci sono anziani e anziani. Oggi ne parliamo con il professor Giuseppe Bellelli. Buongiorno professore.
5: Buongiorno dottoressa.
1: E che è direttore della geriatria per acuti all'ospedale San Gerardo dei Tintori di Monza e ordinario di geriatria e medicina interna all'università Bicocca. Quindi è praticamente quasi nostro vicino di casa quando viene all'università, professore.
5: Sì.
1: Ecco,
5: sì, sì,
1: venga a darmi un occhio, per favore, perché insomma io mi avvicino. Intanto, voi che studiate gli anziani, li curate, li accompagnate e soprattutto oggi che si parla di longevità sana, da che età facciamo partire l'anzianità? Abbiamo posto lo stesso domanda sull'adolescenza in un nostro podcast proprio pensato per i genitori di adolescenti, ma non si riesce a dare una risposta precisa. Lei ce la fa?
5: Guardi, questa è una bellissima domanda. In realtà parto dicendole una cosa, che l'età che convenzionalmente diciamo definisce l'ingresso nella terza età è una, appunto, convenzione che risale ai tempi di Bismarck. Quindi siamo nel XIX secolo, a Bismarck venne chiesto di definire da che età iniziava l'essere anziani, e la pensione, lui definì l'età ai 65 anni, perché allora ovviamente nessuno viveva così a lungo. Molto pochi, e quindi...
1: Certo.
5: Quindi noi ci portiamo ancora quella convenzione come criterio per definire chi è anziano.
1: Oh, ma che bella notizia che lei ci ha dato! È tutta colpa di Bismarck.
5: Tutta colpa di Bismarck. In realtà, come giustamente osservava, ci sono delle traiettorie di invecchiamento estremamente eterogenee tra anziano e anziano, e anzi oserei dire è molto più eterogenea la popolazione anziana che non una popolazione ad esempio di trentenni. Che cos'è che conta? Conta la velocità con cui gli organi invecchiano nel corso della vita, e questo dipende solo in parte dagli aspetti genetici, per la maggior parte invece dipende dagli stili di vita, da come ci si cura,
1: certo,
5: da altre condizioni.
1: È un po' come la storia della cicala e la formica, d'acqua.
5: Assolutamente.
1: Vero,
5: assolutamente.
1: Torna sempre la fontana. Ma quello che, soprattutto in questo periodo dell'anno, con le vacanze che arrivano, con il caldo, con le città che si svuotano, ci preoccupa, è invece l'anziano che la sua età la dimostra tutta e che noi tendiamo a definire fragile perché magari ha più patologie. Su queste persone

0: Signore, che ringraziamo. Chissà di quanti di noi senza saperlo hanno signori anziani che abitano vicino a loro e a cui basterebbe magari una telefonata, un sorriso, due parole nell'androne, e quello non bisogna mai dimenticare, bisognerebbe Corretto. Farci attenzione. Professore, la solitudine è davvero così importante?
1: Allora, intanto bisogna considerare due aspetti. Allora, uno è il fatto che oggi le famiglie si vive più a lungo, quindi è più facile, si sono disgregate le famiglie rispetto a una volta, è più facile restare soli anche per vedovanza piuttosto che per altre situazioni, è più facile in qualche modo restare da soli. Oggi i figli spesso non vivono vicino e appunto si può rimanere vedi. Questo è un aspetto. Però l'aspetto forse ancora più interessante è quello che viene definito solitudine percepita. Non necessariamente una persona che sta sola può percepirsi sola.
0: Sì.
1: Ok, ci sono molte persone che
0: stanno benone
1: e che stanno benone. Altre persone invece si percepiscono sole, questo percepirsi sole è un fattore di rischio per sviluppare eventi avversi. Detto questo,
0: per cui professore faccio, invece che solitudine, perché c'è questa appunto questa variante, è proprio l'isolamento.
1: Sì, cioè in termine inglese viene chiamata loneliness, che non so bene come tradurre, ma di fatto
0: il magone, io la tradurrei, il magone di non avere persone,
1: magone,
0: ecco,
1: sì,
0: il magone di non avere persone che ami vicino.
1: Esatto, ecco. Cioè, servono due cose secondo me che bisogna tenere bene in testa. Allora, come giustamente osservava lei, non tutti gli anziani sono fragili. Come faccio a accorgermi macroscopicamente se una persona è fragile? In genere una persona è fragile quando funzionalmente, cioè nel senso di fare le cose, quindi dal muoversi a, come dire, essere autonomo nel fare attività della vita quotidiana complesse, quella persona non lo è più e quello sicuramente o molto probabilmente è una persona fragile.
0: Professore, ho bisogno di lei per alcuni suggerimenti che arrivano, li leggiamo, li sentiamo, li ascoltiamo, ma restiamo sull'anziano fragile. Il caldo, il bisogno di idratazione è importante, il bisogno, ecco, così come il sonno, così il mantenere una vita attiva, perché è logico che non si esce sotto il solleone, ma l'anziano deve anche muoversi, non può restare sempre sul divano nel momento in cui è autonomo. Mi dà tre raccomandazioni, tre, quattro, due, quelle che lei ritiene importanti per far passare questo messaggio a chi ci sta ascoltando e si ritrova descritto in quel profilo o nel caso, nel figlio, nella figlia che vuole così informare il proprio genitore e dare un occhio, non voglio parlare di controllo, ecco.
1: Ok, allora il primo messaggio è stimolare a bere. Nell'anziano diminuisce lo stimolo della sete. Secondo aspetto, i farmaci. Tante volte, soprattutto alcuni tipi di farmaci, penso ai diuretici, quelli, i farmaci che agiscono sulla pressione arteriosa, ma anche alcuni farmaci che talvolta vengono prescritti per dormire, possono in qualche modo favorire la disidratazione attraverso i meccanismi che non le sto a dire.
0: Sì.
1: Quando fa molto caldo bisogna stare attenti che questi farmaci non interferiscano, per esempio, sulla pressione. Lei provi a immaginare, se si abbassa troppo la pressione, queste persone possono anche cadere.
0: Certo, vado giù.
1: E quindi poi sono dei danni. Dal punto di vista poi, diciamo così, dell'attività fisica, giustamente, come lei dice, bisognerebbe non muoversi, non basta dire semplicemente mi raccomando non uscire di casa, c'è necessità di fare attività fisica e quindi di muoversi, ma si può scegliere il momento più opportuno per farlo,
0: certo.
1: Quindi meglio al mattino o alla sera.
0: Ecco, il fare due passi, incontrare qualcuno è già una...
1: È importantissimo, vera. Importantissimo.
0: Ecco, allora faccia due passi anche lei, non perché ne ha bisogno, quando va alla bicocca, venga a trovarci, che noi ci vediamo, ecco, così ci dà un occhio, perché qua anche Laura Vanossi, l'ho trovata ragazza, adesso anche lei mi sta diventando grande.
1: Va bene.

0: Grazie,
1: veramente.
0: Grazie.
1: Molto volentieri, grazie.
0: Grazie,
1: a voi,
0: alla prossima. Anna Elena Rive in regia, la parte tecnica, Laura Vanossi in assistenza in redazione. Noi torniamo dopo il GR delle 12 e ci vediamo sul canale digitale 63, un numero meraviglioso.

0: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
1: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
2: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfisso 8.99, TAEG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
3: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
4: Vi presenta Borse in diretta.
5: Una buona giornata, le borse europee restano positive ed anzi sono in miglioramento rispetto allo scorso collegamento con Francoforte che sta guadagnando lo 0,78%, Parigi più 0,34%. Londra in crescita dello 0,57%, Amsterdam più 0,23%, Milano si posiziona all'interno di questo gruppo di borse in appunto in crescita più 0,39% sul FTSE MIB, All Share più 0,34%, la migliore di seduta di Assorin in questo istante più 1,80%, Prismian più 1,73%, Moncler più 1,68%, Stellantis invece continua a perdere attorno al 3%, Fincantieri meno 2,65%, Avio meno 2,30%, Amplifon più 1,17%. Per quello che riguarda il petrolio, oggi una giornata relativamente calma, resta tra i 77 e i 78 dollari al barile. Il gas cresce dello 0,9% a 56,2 euro al megawattora. Lo spread è piatto attorno ai 77 punti base e infine diamo uno sguardo anche al mercato dei cambi dove euro su dollaro, sostanzialmente anche questo stabile, 1,15,28. Ed è tutto per questo collegamento.
6: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
7: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus ha la risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
8: 24 ore podcast.
9: Don't Tell My Mom è un podcast che prende le forme da una serata. Io invito 5, 6, 7 persone a raccontare una storia che preferirebbero non raccontare alla loro madre.
10: Il mondo ha costruito una civiltà digitale senza riflettere troppo su dove avrebbe preso la corrente per farla girare, e io ci aggiungo, e l'acqua per raffreddare tutti i processi.
11: Sai quanta gente passa sotto questo cartello passeggiando tutti i giorni e non ha la più pallida idea, Daniele, di chi stiamo parlando quando parliamo di Marco Pannella?
12: Tipo che tu chiedi a tuo figlio, io mio figlio, sai chi era Pannella?
11: Non lo sanno, naturalmente.
13: Dalle inchieste alla geopolitica, dall'intelligenza artificiale alla cronaca, dalle storie di ieri a quelle che stanno cambiando il nostro domani. C'è un podcast per ogni tema che conta e una voce pronta ad accompagnarti nel racconto. Matteo Caccia, Andrea Franceschi, Daniele Bellasio, Enrico Pagliarini, Luca Salvioli, Giampaolo Musumeci, Emilio Cozzi e molti altri. 24 ore podcast, dove e quando vuoi. Sul sito e app di Radio 24 e del Sole 24 Ore, su 24orepodcast.com e su tutte le principali piattaforme audio.

0: TikTokers di Marta Cagnola.
1: I creator sono i personaggi del momento. Centinaia di migliaia di follower, milioni di mi piace. Allora perché non conoscerli, non scoprire i loro segreti? Li invitiamo a Radio 24, uno a uno. Oggi con noi una ragazza che ci fa vivere la moda sostenibile con il sorriso.
2: Eccola, è arrivata!
3: Ciao!
2: Sofia, ciao! Vieni, io benissimo, perché finalmente ti conosco.
3: Sì,
2: allora,
3: che bello.
2: Sofia Fisicaro, in questo momento su TikTok 74.661 follower e 3,4 milioni di mi piace, dei quali molti sono i miei. Sofia, mi devi raccontare tutto. Scusa, sarò un po' noiosa perché essendo tua fan ti dovrò chiedere un sacco di cose.
3: Quello che vuoi, sono a tua disposizione.
2: Andiamo in studio. Andiamo. Grazie, Sofia.
4: Non so voi, ma io sono stanca. Ogni anno, ogni stagione leggiamo nuovi scandali che coinvolgono brand del lusso per svariati motivi. Brand che dovrebbero incarnare l'eccellenza del fatto a mano, l'etica, la cura, il valore umano dietro ogni capo, il made in Italy. E invece, solo filiere opache. Solo filiere opache. Vero lusso per me oggi è sapere chi ha prodotto i capi che indossiamo, è scegliere brand che rendono conto di ogni passaggio ed è soprattutto restituire valore al lavoro e non solo al prodotto. Per me il tempo delle scuse è veramente finito, cioè la trasparenza non è una scelta, è un dovere.
2: Allora, Sofia, riprendiamo da questa tua bio che mi piace moltissimo. Sì. Per me la moda è patrimonio, archivio e coscienza.
3: Sì.
2: Spesso la moda invece viene derubricata a frivolezza, superfluo.
3: Sì.
2: Per te è una scelta molto diversa.
3: Sì, per me è una scelta molto diversa perché in realtà la moda, io ho studiato fashion design, quindi ho diciamo un po' di background e ho imparato che fa parte della nostra quotidianità. Nessuno di noi esce senza scegliere cosa indossare o anche cosa non indossare, e questo è una grande differenza nel raccontare la moda ed è una cosa che mi è sempre appartenuta. Io la moda fa parte di me e penso che comunque chiunque quando apre l'armadio, anche senza pensarci, comunque racconta qualcosa di sé, anche diciamo non ponendoci la stessa attenzione di un'altra. E è patrimonio perché vabbè, io amo l'Italia, sono una grande estimatrice del mio territorio, mi piace raccontarla, made in Italy, lo amo tantissimo e penso sia un nostro grandissimo valore e quindi per me per questo è patrimonio. È archivio perché poi io sono una fanatica e quindi tutto ciò che è vintage, tutto ciò che è archivio, ricerca, fa parte di me. Io passerei le giornate a spulciarmi libri su sfilate, cose. E poi è coscienza perché anche lì, secondo me, la moda deve essere coscienziosa. I brand ad oggi non possono pensare di fare la moda degli anni 90 senza però metterci un minimo di coscienza e di pensiero dietro ogni capo. E soprattutto noi consumatori dobbiamo imparare che siamo anche noi a dettare quanta coscienza i brand devono metterci dietro. E quindi quello che cerco di fare io, anche con la mia bio, è raccontare proprio che la coscienza ci deve essere al 100%.
4: Questo è l'itinerario perfetto. Perfetto per una giornata tra i vintage di Parigi. Mi raccomando, prendetevela con calma perché ce ne sono davvero tantissimi. La zona migliore è innanzitutto il quartiere Le Marais e noi iniziamo da Air Vintage, che è un posticino su Rue Saint-Antoine. Perfetto se cercate jeans perché ha una selezione incredibile di denim. Proseguendo ci fermiamo prima da Five Vintage e poi da Vintage Désir, entrambi in Rue de Rosiers. Sono molto caotici, pieni di seconde anni 90 e 2000, non necessariamente di lusso.
2: L'hai detto, ti avrei chiesto cosa hai studiato, quindi fashion designer?
3: Sì.
2: Con che idea?
3: Allora, in realtà è stato un percorso molto complicato. Allora, io sono entrata che da sempre ero convinta che avrei voluto fare la designer. Ho avuto anche un piccolo periodo in cui avevo il mio brand. Però durante il secondo anno di università mi sono resa conto che il bellissimo castello che mi ero costruita cominciava a sgretolarsi perché modellistica non era proprio il mio. Non era proprio il mio, la mia prof di modellistica se lo ricorderà. E soprattutto mi sono resa conto che a me piaceva raccontarla.
2: Ah.
3: Cioè, a me piaceva raccontare cosa c'era dietro le mie collezioni, raccontare le ispirazioni, cercare le reference. Mi piaceva fare trend forecasting, che è tutta la ricerca dei trend, diciamo, che poi delineano una collezione. E quindi è stato un momento in cui mi sono detta, cavolo, ma io davvero voglio continuare questo percorso. In realtà poi per una serie di anche congetture burocratiche ho deciso di finire la triennale in fashion design, ma in realtà è stato per me un grandissimo punto di forza, perché mi sono resa conto quanto fosse importante imparare cosa c'era dietro un prodotto,
2: certo,
3: sia anche a livello proprio produttivo, quindi studiare le supply chain, i tessuti. Cioè, mi ha insegnato tutto. Io oggi parlo di come sono fatti i tessuti grazie a questa triennale che mi ha insegnato proprio che cos'è il poliestere, come viene prodotto, che cos'è il cotone, quali sono i gap che ci sono dentro la supply chain. Quindi sono felicissima. E poi ho fatto un master finito di recentissimo in Fashion and Luxury Management, che invece poi è andato a colmare un po' quello che la triennale in Super Fashion Design, tipo i bilanci.
2: Ah beh, in effetti.
3: Esatto.
2: Certo. E a quel punto, come sono entrati i social? Perché voglio fare la fashion designer? No, forse voglio comunicare la moda, però non hai pensato di fare la giornalista, che magari sarebbe stata una scelta più naturale qualche anno fa. Mm-hmm. Sono arrivati invece i social.
3: Sono arrivati i social, non è arrivato il giornalismo perché io chiacchiero troppo tanto. Scrivo, ma per parlare.
2: Ah, ok, ok.
3: Non mi piace scrivere per scrivere, poi non lo so.
2: Quindi
3: non
2: per
3: mi precludo niente.
2: Radio e podcast non te li precludi, perché
3: no,
2: dici quello.
3: Podcast, sì, in realtà io ho avuto anche un podcast, ma arriviamo cronologicamente. Allora, io sono una di quelle TikToker nate durante il Covid. Ero nella mia camera, avevo appunto appena iniziato a pensare a cosa volevo fare nella mia vita, perché diciamo che anche la moda, tutte le università un po' creative, no? Cioè, se tu non sei contaminato dal contesto, fai fatica a essere creativo. Quindi cercavo in qualsiasi cosa un input dall'esterno, e i social erano il mio input dall'esterno, perché erano la mia finestra sul mondo che in quel momento purtroppo non avevamo. E quindi ho iniziato scrollando, proprio zapping totale, e poi in realtà mi sono resa conto che quando ho iniziato a parlare, a cercare le mie risposte nell'ambito sostenibilità, trovavo solo risposte negative, cioè non comprare, non mangiare, non dire, non fare quello, però non c'era mai una figura che effettivamente ti raccontava l'alternativa, cioè cosa comprare, cosa fare. E quindi, trovando questa questione, mi sono detta: cavolo, io ho fatto tanta fatica. Se le persone invece comprendessero che è molto facile essere sostenibili, sarebbe più facile per loro esserlo. Quindi mi sono detta: adesso mi studio un modo per essere io questa voce positiva, no? E quindi ho unito un po' il mio background in fashion design, raccontando i tessuti, ho cercato delle alternative sostenibili, e da lì è nato qualcosa di molto divertente.
4: Il primo giorno di Global Fashion Summit a Copenaghen, capiamo cosa è successo. Primo talk dedicato alle fibre del futuro. Si è parlato molto di alternativa alla pelle, me lo aspettavo, ma non le solite miscele plasticose, parliamo di materiali creati interamente da componenti biologici, come il micelio, che sta apparentemente dando risultati molto interessanti. È una prospettiva molto affascinante, anche se secondo me rimane da capire quanto sia davvero sostenibile nel lungo termine e applicabile su larga scala. Secondo intervento dedicato al potere del second hand. Molto interessante. Sembrerebbe che le grandi maison stiano valutando di gestire internamente la rivendita del proprio pre-loved vintage. Mirano a offrire servizi di riparazione, garantire l'autenticità degli articoli e controllare i prezzi del mercato nel tempo. Forse un modo per rendere il second hand più trasparente e accessibile?
2: Come sì. Hai deciso di costruire i tuoi format, perché dai giri nei mercati al cosiddetto thrifting, ormai lo diciamo anche noi all'inglese, il fatto di andare a cercare le occasioni dell'usato, ecco, ci sono tanti piccoli format nei tuoi contenuti social. Come li hai studiati, come li hai trovati?
3: Allora, inizialmente non era un vero e proprio studio, diciamo che io non ho mai, nei primi due anni non è che avessi una strategia effettiva di quella che ti mette lì a oggi pubblico questo contenuto, semplicemente davo le risposte alle mie domande, che poi ho capito essere le stesse domande che si ponevano anche la mia community, quella che poi è diventata la mia community. E poi piano piano ho iniziato a farmi una lista di quello che mi veniva chiesto e io davo risposta.
2: Certo.
3: Cioè, è stato molto immediato come percorso. E poi in realtà c'è stato un momento in cui mi sono messa a tavolino, perché mi sono resa conto che questo effettivamente era un lavoro, perché purtroppo nel 2019 ancora c'era questo, non so come chiamarlo, non un vero e proprio retaggio, però c'era questo tabù che comunque la creator non è che effettivamente fosse un lavoro.
2: Pochino
3: no.
2: C'è ancora di pregiudizio.
3: Meno, secondo me meno, perché fortunatamente noi community di creator negli ultimi anni la stiamo raccontando anche in modo diverso. Cioè prima penso ci fosse anche un po' una sorta appunto di fatica anche a far comprendere quello che c'era dietro un contenuto. Cioè ad esempio ci metto più o meno una settimana per tirar fuori un contenuto tra l'ideazione, come raccontarlo, le parole giuste. Io ho tutta una parte anche di

0: informazione, quindi io devo trovare le fonti, non è che posso raccontare le cose così, e quindi ci impiego una settimana, poi più o meno 6 ore di girato più qualche editing,
1: un minuto anche meno di contenuto, lavoro. 6 ore di girato,
0: sì, tanto lavoro, poi non tutti i video 6 ore, però in media più o meno sì, tra appunto girato ed editing. E poi appunto per questo motivo mi sono resa conto quanto lavoro ci fosse dietro e mi sono detto ok, adesso capiamo, e quindi ho iniziato a fare i format che sono si sono evoluti tantissimo negli anni. Prima facevo mercato puro, poi ho cominciato a fare un mercato un po' più selezionato, anche perché come dico sempre io, la sostenibilità è un concetto molto grande, non tutto è sostenibile, nel senso che anche andare al mercato, se tu lo fai con la stessa mentalità con cui andavi prima in un fast fashion, non è niente di diverso.
1: Certo.
0: E quindi ho cercato di perfezionarmi anche io, ci sono tante cose che nella mia comunicazione negli anni sono cambiate, e questo è perché proprio poi ho iniziato a sviluppare meglio questo lavoro vero e proprio.
1: Quanti video posti mediamente?
0: Più o meno 4-5 video proprio diciamo informativi alla settimana, più vari trend, quindi video diciamo pochi corti con delle frasi un po' studiate carine, e poi post, storie tutti i giorni, tantissime, non so neanche quantificarteli, poi dipende sempre dai periodi ovviamente.
1: Certo, certo.
2: Alessandro Michele, sarà mai abbastanza Valentino? Questa borsa per me rappresenta perfettamente il lavoro d'archivio che sta portando avanti. La lavorazione si chiama Nelcott, spero di pronunciarla nel modo corretto, e prende il nome da una villa francese affittata dai Rolling Stones pensata nei primi anni 70. Simbolo di opulenza, eccesso, creatività, ribellione, decadenza, Michele ha trasformato quell'immaginario in un linguaggio estetico. Tutti gli intrecci di questa borsa vengono tagliate, arrotolate e intrecciate a mano. Ogni nodo richiede ore e ore di lavoro, soprattutto precisione e tanta pazienza. Il risultato è una borsa super tridimensionale, letteralmente vibra di luci tra pieni e vuoti. Cosa ci riserverà la prossima collezione che vedremo tra poche settimane alla Milano Fashion Week?
1: Mi piace molto il tono positivo e sorridente sulla sostenibilità, che invece c'è stata spesso e ancora spesso ci viene raccontata con delle espressioni quasi punitive. Sembra spesso un racconto di rinunce, di spese enormi, e quindi già si parte con un aspetto di grande fatica per consumare sostenibile. Invece tu ce lo racconti con un sorriso, anzi col piacere di
0: assolutamente
1: farlo.
0: Assolutamente sì, è proprio la mia mission. Cioè io quando ho iniziato questa cosa, io da subito mi sono detta, come dicevo prima, io non voglio essere quel profilo che ti dice cosa non fare o cosa, o meglio, fa anche parte questo del mio profilo, però è sempre con un'alternativa. Cioè quando io ti racconto che il fast fashion ha fatto questa cosa in modo sbagliato, di non acquistare questo fast fashion, innanzitutto ti spiego il perché. In modo pratico, cioè perché tu non devi comprare questa cosa. E poi cerco sempre di dare un riscontro positivo, proprio perché purtroppo la sostenibilità si porta dietro un retaggio che è questa comunicazione di negazione, di rinuncia, di prezzi esorbitanti, quando non è vero.
1: Un altro argomento molto interessante e che mi piace che tu spieghi soprattutto ai giovani è quello del Made in Italy.
0: Sì, sì, ripeto, io amo il mio territorio, non ho mai fatto un'esperienza di vita all'estero che mi ha confermato che io non voglio, non, per il momento, poi non so, magari io sono sempre aperta al cambio idea, io voglio rimanere in Italia perché a me l'Italia piace, mi piace raccontarla, mi piace raccontare l'artigianato italiano, quello vero, mi piace raccontare il nostro know-how, il nostro heritage, il nostro saper fare, no? Che è preziosissimo, è qualcosa che ci contraddistingue in tutto il mondo, quindi è una cosa che adoro raccontare e so che fa piacere anche ascoltare alla mia community, quindi tutti i brand che hanno una storia da raccontare nel proprio piccolo, nel nostro territorio, per me sono veramente solo un grandissimo bagaglio.
1: È vero, ci fa, certo, il problema è che purtroppo ci fa venire voglia di comprare.
0: Sì.
1: Quello te lo devo confessare, soprattutto appunto io mi salvo tutte le tue storie sui mercatini, sui negozi, perché dico prima o poi ci vado.
0: Al prossimo Meet and Thrift sei la benvenuta.
1: No, assolutamente, arrivo perché appunto tu incontri proprio fisicamente la tua community.
0: Sì, io la incontro fisicamente, è un bellissimo progetto che ho lanciato l'anno scorso. Perché mi arrivavano molte richieste, dai Sofia, mi devi portare insieme nei mercatini, io non sono capace, oppure ho visto questo mercatino, ci sei stata, mi piacerebbe andarci con te. E allora mi sono studiata un modo per avere anche dei momenti in cui avere con me la mia community in modo

0: totalmente amichevole, perché poi purtroppo anche lì io arrivo dai social quando le creator e le influencer erano qui e noi eravamo gli spettatori. E a me invece è sempre piaciuto un po' abbattere questo muro digitale, perché penso che avere un rapporto con la propria community, cioè, sia necessario. Per me sono amiche, io penso di parlare con le mie amiche, quando faccio i video li faccio per le mie amiche, non li faccio per persone che non conosco. Poi c'è sempre questo interscambio di messaggi anche sui DM in generale, quindi è sempre piacevole. E ad aprile ho organizzato il primo, l'anno scorso abbiamo girato un po' di vintage a Milano, è stato stupendo, è stato bellissimo, perché poi conoscere queste persone dal vivo è bello, perché tu conosci delle storie. Voglio fare un bel calendario in cui qualche volta andiamo in qualche altro vintage, e se riesco mi piacerebbe tantissimo portarle tipo a Parigi, perché quest'anno sono stata e mi sono girata 40 vintage, e ogni volta in cui entravo dicevo sarebbe bellissimo fare un meet and thrift qui. E poi chissà.
1: Allora, avvertimi per tempo che devo prendere delle ferie e portarmi una valigia vuota. Ti faccio una domanda da 10 milioni di dollari. Fino a qualche anno fa il mondo dei social e della moda insieme erano identificati nelle influencer che per definizione ci influenzavano e ci spingevano a comprare. Tu sei una delle voices of change, perché appunto no, i TikTok Awards che si stanno per avvicinare sei candidata come voice of change. Ecco,
0: faccio ancora fatica a realizzarlo.
1: È molto bello.
0: Sì.
1: Come pensi che si stia evolvendo questo concetto? Cioè, ci saranno sempre le influencer che ci spingono per mestiere ad acquistare oggetti che loro sicuramente, dopo aver approvato la filosofia, sì, l'azienda, eccetera, la mia non è una critica a priori, ci spingono ad acquistare oggetti e sono pagate per farlo, e invece un modo diverso di raccontare la moda, l'abbigliamento, il lusso?
0: Secondo me esisteranno sempre, perché comunque fa parte del nostro intrattenimento. Io mi diverto tantissimo a vedere tipo i Get Ready With Me, che io sono assolutamente incapace di fare, non ho questa skills. E secondo me esisteranno sempre, perché comunque la moda è molto interpretazione, quindi è sempre il tuo punto di vista. Poi c'è chi si rivede, chi no, però è tutto molto personale. Sicuramente quello che sto notando io è che negli ultimi anni c'è stata anche molto più consapevolezza, come dicevo prima, tra noi creator. C'è anche le creator che magari 2 anni fa sponsorizzavano brand ultra fast fashion, adesso si stanno un po' tirando indietro. E secondo me va assolutamente bene così, e io sono sempre dell'idea che ci deve essere varietà, perché se tutti iniziamo a parlare dello stesso argomento, anche paradossalmente di sostenibilità in senso molto stretto, un po' questa cosa potrebbe deinfluenzare a certo, effettivamente avere un impatto. E in più parlare di sostenibilità io la percepisco sempre, e ci tengo sempre a sottolinearlo, come una grandissima responsabilità, perché parlare di sostenibilità, cioè per parlare di sostenibilità comunque ti devi informare, devi essere disposto a scendere a dei compromessi, anche di non raccontare. Io ci sono tantissime collaborazioni a cui dico di no, perché è importante percepire la responsabilità poi di quello che racconti, perché ci sono delle persone che ti stanno guardando e ci sono delle persone che potrebbero scegliere di seguire quello che dici, quindi è importante avere tatto in questo. E però è una mia scelta personale. È chiaro che poi ci sono tantissime altre persone che ne fanno di diverse, e non lungi da me giudicare e fare qualsiasi cosa. Io penso solo a quello che è il bene della mia community e poi anche il mio, diciamo, il mio punto di vista personale.
2: M sta per martedì e martedì sta per mercato. Direi che questo può diventare un format. 2 unboxing di 2 mercati diversi. A Milano ho trovato questa gonna meravigliosa in 100% seta, un po' anni 90, Dolce Gabbana. Come capire se un pantalone e una gonna ci andranno? Gomito, pugno. Se dentro ci sta perfettamente, allora in vita vi starà. A Monza invece mi sono completamente persa in un banco che vendeva tovaglie, tovagliette vintage, tutte ricamate a chiacchierino, punto croce, crochet, bellissime.
1: Voglio chiederti infine come vedi la tua evoluzione nei prossimi periodi. Magari riapri un podcast, visto che ne hai avuto uno in passato. Come vedi, non ti dico cosa vuoi fare da grande, ma almeno come vedi il tuo futuro più o meno vicino?
0: Non lo so. Mi piacerebbe lavorare con dei brand raccontando proprio dietro le quinte, questo sicuramente. Mi piacerebbe che i brand del lusso, che negli ultimi anni hanno subito

0: un po' delle magagne. Mi piacerebbe che trovassero consapevolezza che forse aprirsi e raccontare quello che c'è dietro un prodotto effettivamente sia una grande opportunità per loro. E poi tanti progetti. Io non so stare con le mani in mano, devo fare cose, non so stare ferma. Quindi tanti altri progetti.
1: Grazie Sofia, io adesso vado a ordinare una valigia grandissima che porterò vuota la prima volta che mi porti in
0: Assolutamente
1: giro a
0: sì.
1: fare thrifting. Grazie
0: Volentieri, è
1: Sofia,
0: stato un piacere.
1: grazie.
2: Le aziende non diventano sostenibili da un giorno all'altro, questa è una verità. È un percorso necessario, ma non sempre è automatico. Ci sono settori dove tutto è sempre andato avanti come si è sempre fatto, come ad esempio il settore della pelle e della pelletteria. Poi c'è qualcuno che però decide di voler cambiare le cose. Ma perché penso sia importante parlarne anche se non siamo ancora arrivati all'impatto zero? Perché ogni passo avanti è una prova concreta che il cambiamento è possibile e che l'industria della moda può e deve evolversi. E in parte lo sta già facendo. Questo non è un punto d'arrivo, ma è la prova che anche in settori complessi come quello della pelle, c'è chi sta facendo sul serio per ridurre l'impatto ambientale. E voi cosa ne pensate?
1: Ah, Sofia, che bello averti avuto qui a Radio 24,
0: È
1: anche
0: stato un
1: perché
0: piacere.
1: per me era già come conoscerti.
0: Ah,
1: Adesso
0: Sofia, che
1: finalmente ho
0: bello
1: avuto il
0: averti
1: piacere di
0: avuto qui
1: incontrarti in
0: a Radio
1: persona.
0: 24. È
1: Continua
0: stato un
1: sempre
0: piacere.
1: per me era già
0: Dai,
1: come
0: conoscerti.
1: sempre.
0: Enorme
1: Adesso,
0: piacere.
1: grazie,
0: La prossima.
1: finalmente ho
0: Ho
1: avuto il
0: avuto
1: piacere
0: il
1: di incontrarti in persona.
0: piacere. A presto,
1: Sofia.
0: Ciao.
1: Continua a
0: Grazie,
1: seguirti e metterti qui là.
0: veramente, è
1: Come
0: stato un
1: sempre.
0: enorme piacere. Alla
1: Grazie, Sofia.
0: prossima.
1: A presto. A presto, Sofia.
0: Ciao.

0: La cronaca del giorno, le voci, i commenti, le piccole e grandi storie raccontate con curiosità e un filo di leggerezza, insomma, seri senza prendersi troppo sul serio. È il diario dell'estate di Radio 24, pagine da scrivere e da sfogliare sull'onda dei fatti, delle tendenze, svariando tra i temi, i casi, gli argomenti che segnano il nostro tempo. A questo effetto estate, io sono Andrea Ferro e vi do appuntamento tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, alle 19:30 qui su Radio 24.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
3: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1.500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
5: Ciao, sono Paolo Ruffini, come stai?
6: Come stai? È la prima trasmissione radiofonica interamente dedicata alla salute mentale. Cercheremo di affrontare tematiche come attacchi di panico, ansia, insonnia e tante altre piccole patologie più o meno espanse che magari costellano la tua vita. Cercheremo di farlo con l'aiuto di psicologi, di esperti e soprattutto con il vostro aiuto. Mandateci un messaggio vocale su WhatsApp al 331 575 5721, oppure chiamateci in diretta 800 24 00 24. Come stai? E non rispondere tutto bene. Ogni giorno, dal lunedì al venerdì, dalle 18 alle 19:30, con me, Paolo Ruffini, su Radio 24.
7: Sono le 13.
8: GR 24, il sole 24 ore.
7: Medio Oriente, Erdogan in Arabia Saudita per firmare un accordo anche con il Pakistan. Spin Time, nessuna intesa tra comune e proprietà, da lunedì prime sistemazioni, assicura il sindaco. FIFA prosegue la guerra intorno alla presidenza Infantino, a Parigi Tadeucci, bronzo nella 3 km knockout. Un buon pomeriggio dalla redazione, da Valeria De Rosa. Il presidente turco Erdogan è a Jeddah, sul tavolo un accordo con Arabia Saudita e Pakistan.
9: Turchia, Arabia Saudita e Pakistan. È una trilaterale di rilievo quello in programma oggi a Jeddah per la firma di un patto per la mutua difesa tra paesi sunniti in un contesto di crescenti tensioni in Medio Oriente. La questione è oggetto di discussione da tempo, ma i recenti sviluppi nella regione hanno accelerato il processo, ha dichiarato una fonte militare. Appena giunto in Arabia Saudita, il presidente turco Erdogan ha incontrato il principe ereditario Mohammed bin Salman alla Mecca. Questo mentre fonti giornalistiche dell'opposizione iraniana riferiscono che la nuova guida suprema di Teheran, Mojtaba Khamenei, si troverebbe in condizioni estremamente critiche e potrebbe morire da un momento all'altro. Da quando è diventato guida suprema, Khamenei non ha fatto alcuna apparizione pubblica e non sono state trasmesse registrazioni dei suoi discorsi, ma solo dichiarazioni scritte a lui attribuite dai media statali. Potrebbe dunque essere rimasto ferito, forse sfigurato, nel corso dell'attentato in cui perse la vita il padre. Sergio Nava, Radio 24, il sole 24 ore.
7: È stato recuperato il corpo di un giovane migrante di origini subsahariane, morto questa mattina mentre tentava di raggiungere Ceuta dalle montagne del Marocco con un parapendio, precipitato in mare poco prima dell'atterraggio. Il giovane era decollato dall'area di Benzou, sulle colline sovrastanti la costa marocchina, prospiciente la baia settentrionale di Ceuta, per entrare nell'exclave in Marocco. I morti accertati dopo l'arrivo in massa della scorsa settimana sarebbero 82. Secondo gli 007 spagnoli è plausibile la chiamata a un nuovo arrivo massiccio per il 15 agosto. La cronaca ci porta in Thailandia, una strage quella compiuta da un 14enne.
10: 8 vittime e oltre 30 feriti, di cui 9 gravi. È il bilancio della sparatoria messa in atto questa mattina in Thailandia da uno studente di 14 anni. Dalle prime ricostruzioni, il ragazzo avrebbe prima sparato ai nonni nella loro abitazione, per poi aprire il fuoco a scuola, un istituto di Nonthaburi a nord di Bangkok, dove avrebbe ucciso altre 6 persone, tra cui 5 insegnanti, prima di togliersi la vita. L'adolescente, armato della pistola del nonno, aveva chiaramente pianificato l'attacco, afferma la polizia, secondo cui i colpi sparati erano piuttosto precisi, con diversi proiettili che hanno raggiunto punti vitali delle vittime. Appassionato di videogiochi, non noto per essere aggressivo, il ragazzo, stando ad un amico, negli ultimi tempi era sotto pressione a scuola, dove comunque aveva un buon rendimento. La Thailandia registra uno dei tassi di possesso di armi da fuoco più elevati della regione, con una stima di circa 10 milioni di armi in circolazione, una ogni 7 abitanti. Nel paese, già nel febbraio scorso, un 17enne aveva aperto il fuoco a scuola, uccidendo la direttrice e ferendo personale e alunni. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
7: La cronaca italiana, propaganda jihadista e neonazista e terrorismo internazionale. Con queste accuse la polizia di Milano ha arrestato un minorenne.
11: È stato arrestato mentre era in vacanza con la famiglia nel Grossetano. A 16 anni è italiano di origine straniera, residente nel Comasco e, secondo gli investigatori, diffondeva propaganda jihadista. Le indagini, coordinate dalla Procura per i minorenni di Milano e coordinate dalla Digos, gli contestano la partecipazione ad associazione con finalità di terrorismo internazionale e la propaganda e istigazione all'odio razziale e religioso. Sul suo profilo online gli agenti hanno trovato riferimenti allo Stato islamico, chat con contenuti jihadisti, neonazisti e antisemiti e un video in lingua russa con istruzioni per costruire un ordigno. Un caso simile era emerso a inizio anno a Cantù, dove un 16enne fu arrestato per propaganda jihadista sui social. Secondo l'intelligence italiana, la radicalizzazione jihadista coinvolge ragazzi sempre più giovani e si sviluppa sul web attraverso i social, chat e piattaforme di messaggistica. Giulia Bassi, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
7: Caso Spin Time, fallito il tentativo di acquisto dello stabile che ospitava decine di famiglie da parte del Comune di Roma, scatta il piano di emergenza per ricollocare a breve i più fragili della comunità. Intanto ha in onda sulla 7 il sindaco Gualtieri promette le prime case popolari entro 60 giorni, mentre i rappresentanti della comunità annunciano un nuovo presidio cittadino.
12: Restano sbarrate le porte dello Spin Time dopo l'esito negativo delle trattative tra il Comune di Roma, che intendeva acquistare l'edificio, e la proprietà. La peggiore destra e la speculazione edilizia pensano di aver messo la parola fine, ma il nostro tempo non è finito, si legge in una nota della comunità degli occupanti, che si dice certa di avere i cittadini al suo fianco e annuncia un'assemblea cittadina nel pomeriggio. Obiettivo: salvaguardare un'esperienza abitativa e sociale lunga 13 anni per circa 130 famiglie. Intanto il Campidoglio si prepara a gestire le emergenza dopo lo sgombero seguito al principio d'incendio di qualche giorno fa.
13: Già da lunedì saremo nelle condizioni di collocare in sistemazioni dignitose le persone. Stiamo lavorando alacremente per reperire dei posti.

0: costi e poi da subito lavoriamo per le case. Le prime case saranno disponibili tra 60 giorni.
1: Si parla delle occupazioni, ma non si parla del fatto che l'Italia ha un numero di case popolari ridicolo rispetto agli altri paesi europei, dice il primo cittadino Gualtieri, che rivendica gli investimenti della sua giunta come unica risposta al fenomeno delle occupazioni e invoca un piano case europeo. Giorgio Stamatopoulos, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
2: Continua la guerra attorno alla FIFA di Gianni Infantino, che raccoglie il sostegno dell'Argentina, mentre la Norvegia ne chiede le dimissioni.
3: Messo all'angolo dalle accuse del calcio europeo, costretto a ritirare con scuse il piano di privatizzazione della Coppa del Mondo, il presidente della FIFA Gianni Infantino è passato al contrattacco. La partita è diventata politica, riguarda il suo stesso ruolo di numero uno del calcio mondiale. La UEFA ha certificato per iscritto la sfiducia, chiedendone di fatto un passo indietro e minacciando ancora il boicottaggio. Posizione critica condivisa in linea di principio anche dalla CONCACAF di Nord e Centro America e forse dall'Asia. Ma nelle ultime ore Infantino è riuscito in qualche modo a serrare le fila e a bloccare la slavina del dissenso. Prima l'appoggio del board della FIFA, comprese alcune delle figure che lo avevano contestato apertamente, ora la conta degli alleati politici con una serie di dichiarazioni in parte attese, come il sostegno pieno dell'Africa con i suoi 54 voti o del Sud America, e in parte da interpretare. Nella notte infatti il Messico ha comunicato di non voler togliere la propria fiducia a Infantino, rompendo così il blocco di Nord e Centro America, e anche una decina di federazioni asiatiche hanno espresso posizioni sfumate e non di sfiducia. La guerra per il controllo della FIFA, insomma, è solo agli inizi. Giovanni Capuano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
2: Ginevra Tadeucci agguanta la sua terza medaglia agli europei di nuoto di Parigi. La campionessa azzurra, già oro nella 5, nella 10 km, nella Senna, conquista anche uno splendido bronzo nella 3 km knockout. È stata per me una gara molto difficile, più si accorcia la distanza e più è complicato, il commento dell'azzurra. La ascoltiamo in un video diffuso dalla federazione.
4: Buongiorno a tutti, ciao a tutti. Ho appena finito la mia terza gara, sono arrivata terza. Io non, quest'acqua sarà molto inquinata, ma sicuramente per me è fortunata. Quindi vi aspetto domani, seguiteci con la staffetta che ci sarà da divertirsi.
2: Termina qui questa edizione di GR24. Prossimo appuntamento con il giornale radio alle 16:00.

0: Sono aperte le candidature a We Award Women Excellence 2026, il premio che Il Sole 24 Ore, Financial Times e Sky TG24 dedicano alle donne che ogni giorno innovano e ispirano il futuro. Tra le novità, il percorso Talenti Emergenti, pensato per le under 30 che con idee e coraggio hanno già iniziato a lasciare il segno. È possibile autocandidarsi oppure segnalare un'altra donna. Partecipare è semplice e gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/weaward2026.
1: Avanti tutta, ragazzi! La Zanzara compie 20 anni e va nei palazzetti di tutta Italia.
2: Ho una scelta che considero francamente irresponsabile, guarda.
1: Si parte da Roma il 7 novembre 2026, naturalmente, e poi via! In tour per tutta Italia.
3: Lo giuro, ho provato a fermarlo, ho scritto lettere, ho fatto appelli, ho mandato PEC, ho persino chiesto aiuto alle istituzioni, polizia, carabinieri, guardia di finanza, ma niente!
1: Tutto inutile, amico mio, tutto inutile!
2: Tutto inutile, tutto inutile.
4: La Zanzara compie 20 anni. Radio 24 e Paolo Ruffini presentano La Zanzara Show nei palazzetti. Prima data Roma 7 novembre. Il tour della Zanzara è prodotto da Vera Produzione. Info su radio24.it.
5: Radio Tube. L'intervista di Marta Cagnola.
6: Un saluto da Marta Cagnola, è il momento dell'intervista di RadioTube, come sempre con i grandi protagonisti dello spettacolo. Studi di Radio 24, Milano. Nuovo album, Violenti, e nuovo progetto live per un rapper con 35 anni di carriera, una delle anime della 99 Posse, o Zulu, cioè Luca Persico.
7: Sì, in realtà Violenti è un viaggio alla riscoperta di parole edite, che parte da parole inedite, quasi a voler raccontare il viaggio che mi ha condotto a queste parole inedite. Quindi è l'occasione per raccontare il lato B di questo viaggio che è durato 30 anni e che è un viaggio che è iniziato nel 91 ed è finito più o meno intorno al 2021-22 dal punto di vista della scrittura, suddiviso in tre atti, perché tre sono i decenni che sono passati e un po' per fortuna è capitato che allo scadere di ogni decennio sia accaduto qualcosa di importante nella mia vita, che poi alla fine ha contribuito a cambiare in maniera, dal mio punto di vista evidente, la mia scrittura. È nato dal fatto che ho riscoperto le mie parole quando per la prima volta mi è capitato di provare a recitarle invece che cantarle. Ho riscoperto un potere, una forza, che in realtà era tutto quello che ho cercato di dare alle mie parole nei 30 anni della mia carriera. Ho cercato di renderle più forti aggiungendo il beat, la forma canzone, l'hip hop, il pop, e mi ritrovo adesso, oltre 30 anni dopo, ad avvertirne la potenza, la vibrazione, quando proprio tutta la sovrastruttura alla quale ho lavorato per tutta la vita la togli e la sostituisci da queste atmosfere magiche che sono state composte da Caterina Bianco, Michele De Finis e Antonio Dafe, composte, arrangiate e missate, e poi sono interpretate da Caterina Bianco stessa, sia nel disco che nello spettacolo dal vivo, che ne è alla madre, diciamo, di quel disco.
8: Mi presento, so Zulu, salutammi presidente, dovete perdonare il tono fuori è un po' pesante, presidente, è importante, ma se chiavate in capo un pensiero e mi tormenta, sienta, tu manca mi conosci, però tu mi rappresenta, a me e a tanta gente, e ho problemi proprio di ste agenda, saranno 15 anni che sorrida a tutto quanto, sua dente, Zulu non è cattivo, drogato e nemmeno delinquente, ho capito, vi siete spaventato, orecchino, tatuaggio, o cazzo che cagate. Presidente, sentite, io non mi fido più, mi sono scucciato e spiegato che cazzo tengo e perché sono contrario e lato. È capitato. Una cosa piace all'altro.
6: Quando si fa una sorta di autobiografia, anche se appunto in maniera un po' particolare in questo caso, ci si confronta con le proprie parole del passato. E a te che sensazione dà rileggere, reinterpretare, riscoprire il te stesso degli anni 90, il te stesso degli anni 2000? Ecco, ti guardi allo specchio?
7: Sì, mi guardo allo specchio e provo a ricostruire, lo provo a livello intimo ogni volta che recito le mie parole, provo a ricostruire quella, la storia di quell'inquietudine, di quel malessere che mi ha accompagnato da sempre, dagli anni del sogno a quelli dell'ascesa, dell'assalto al cielo, dell'apice del successo, dei problemi poi che ci sono stati in mezzo, le sofferenze, le sconfitte, la rinascita, il figlio, tutte queste cose sono unite da una sorta di filo rosso che viene fuori nella rilettura di queste parole quando le togli dal loro habitat naturale che è il beat e le metti una dietro l'altra in una specie di performance a metà strada fra uno spettacolo musicale e una performance teatrale.
6: Ed è tutto per questa puntata di RadioTube, l'intervista con Ozulù, cioè Luca Persico. Ancora un saluto da Marta Cagnola.

0: Radio 24. La passione si sente. Essere e avere di Maria Luisa Pezzali.
1: Le migliori puntate dell'anno.
2: Ben ritrovati da Maria Luisa Pezzali, questa è un'altra delle nostre puntate speciali. L'abbiamo realizzata ad Ost, la manifestazione punto di riferimento a livello internazionale per l'ospitalità, il fuori casa e il food retail. Manifestazione giunta quest'anno alla sua 44esima edizione, l'occasione per noi, come sempre, quando si tratta di fiere, per fare il punto sulle nuove tendenze del settore.
3: Qualcosa di leggero.
4: Beh, allora abbiamo carne, una bella bistecca pesante, oppure agnello, rognone e fegato.

0: Fritto, intriso, impanato, altrimenti pesce.
1: Pesce, pesce.
0: Bene, abbiamo un rombo grasso grasso, oppure baccalà imporchettato, intriso, unto al Grand Marnier, altrimenti un salmone magro.
1: Un salmone, molto gentile.
0: Contorno? Abbiamo funghi fritti fritti fritti, oppure patate imburrate al burro di Nancy con crema squamosa, o...
1: Non ci sarebbe un'insalatina leggera leggera, se no niente.
0: Un'insalatina leggera? Beh, mi dispiace perché i funghi fritti fritti fritti erano veramente eccezionali.
2: Dalla ristorazione all'hotellerie, dal mondo del caffè e della mixology al bakery, con oltre 2.000 espositori, il 44% internazionali da 56 paesi, Host Milano si riconferma riferimento globale di un settore, quello dell'ospitalità, che continua a crescere. Un settore da oltre 160 miliardi, trainato dalla ristorazione professionale, che da sola vale quasi 78 miliardi, pensate, e dal gelato, che si distingue come comparto con la crescita più marcata, più 50% a 29 miliardi. Contribuiscono alla crescita anche i settori delle macchine da caffè, della panificazione e del vending. Diamo il benvenuto al primo ospite che ci è venuto a trovare negli studi di Radio 24, Carlo Carollo, Country Manager Italia di The Fork. Grazie per aver accettato il nostro invito.
3: Ben trovati a tutti.
2: Piattaforma leader in Europa per la prenotazione online di un tavolo al ristorante, 55.000 ristoranti partner, 20.000 sono in Italia. The Fork è presente in 11 paesi. Com'è cambiato l'utilizzo dell'app in questi anni? Perché ormai ci conosciamo, e dico ci a livello di consumatore, da parecchi anni.
3: Sì, il nostro è un viaggio iniziato 10 anni fa, è un percorso di digitalizzazione dell'esperienza di prenotazione del ristorante che è ancora in fieri, nel senso che molte persone hanno scelto di adottarlo per la semplicità che dà al processo stesso, ma ancora tante altre si affidano al telefono, e quindi noi vogliamo convertirle nel tempo più breve possibile e allo stesso tempo permettere ai ristoratori di gestire la propria presenza digitale, che è sempre più importante nel mondo in cui siamo, e di poter intercettare la domanda dei consumatori nella maniera più efficiente possibile, dando valore alla loro attività imprenditoriale.
2: In che misura lo sconto traina l'utilizzo di The Fork? Perché per certe persone è normale prima aprire l'app e poi decidere il ristorante.
3: Sì, è così. È importante dire che il valore che noi diamo agli utenti è un valore che si compone della possibilità di scoprire i ristoranti, quella a cui facevi riferimento anche tu, della possibilità di anche poterli scegliere affidandosi a delle recensioni verificate. Questo è un valore molto importante per noi. E poi c'è anche l'elemento dello sconto, che quindi ovviamente diventa un elemento preferenziale per alcuni, per un target ristretto dei nostri utenti. Probabilmente è una bussola importante, a maggior ragione se ci pensi in questo periodo in cui il costo della vita è in aumento e le persone cercano di mantenere lo stile di vita che più si addice a loro, ma devono anche fare i conti con il budget. Ma come dicevo, è un target ristretto dei nostri utenti. Abbiamo altri segmenti che prediligono la qualità dell'esperienza e che quindi scelgono e prenotano senza compromessi, e come è logico attendersi, la maggior parte delle persone invece ha un approccio molto equilibrato al tutto, quindi si lasciano suggestionare dalle immagini dei ristoranti, si lasciano suggestionare dalle recensioni, si lasciano suggestionare al menù, anche quello estremamente importante. Senza dubbio il tema della distanza del ristorante ha anche il suo peso. Tutti questi elementi si vanno a comporre nella scelta finale, e sorprenderà forse sapere che la maggior parte delle nostre prenotazioni non hanno uno sconto, quindi in realtà è un elemento importante ma non è determinante.
2: Mondo social, mondo intelligenza artificiale, come guardate in questo momento a questi mondi che fanno parte del cuore delle evoluzioni ultime di realtà come le vostre? Come le avete importate nell'esperienza dell'utente, del consumatore?
3: Sì, il 2025 ha portato una ventata di novità nell'applicazione che gli utenti utilizzano. Da un lato abbiamo introdotto una funzione che abbiamo chiamato The Fork Feed, quindi ovviamente è un mondo social, che permette ai nostri utenti di seguire i propri contatti, oltre che alcune personalità pubbliche, e poter leggere le loro recensioni dei ristoranti, nella consapevolezza che la scelta di un ristorante è più semplice se la raccomandazione, quindi una recensione, arriva da un amico, da una persona che conosciamo. Un'innovazione che ha solo un paio di mesi e che sta ancora vivendo il suo debutto. Siamo sicuri che molte più persone sceglieranno di utilizzarla nel prossimo futuro. Per quanto riguarda l'intelligenza artificiale, anche questa introdotta nel 2025 nella maniera più naturale possibile. Vorremmo che l'utilizzo dell'app sia estremamente semplice e quindi abbiamo dato agli utenti la possibilità di dare una sorta di brief all'applicazione, quindi o con un breve messaggio audio o digitando con la tastiera possono chiedere all'applicazione di selezionare i migliori ristoranti in funzione di alcuni parametri in maniera naturale, quindi con il linguaggio che utilizzeremmo con un amico, quindi trovami una pizzeria napoletana nelle vicinanze con ottime recensioni. Siamo convinti che in un tempo abbastanza rapido sostituirà i filtri, che sono un po' più macchinosi,
2: certo.
3: Che quindi anche questa diventerà un'interfaccia estremamente semplice e naturale per tutti i nostri utenti.
2: Voi non siete solo B2C, siete anche B2B, perché avete The Fork Manager, che è un gestionale, corretto, quindi guarda
3: è
2: anche ai ristoranti.
3: È correttissimo, noi siamo di fatto un tramite tra la domanda, di quella di cui abbiamo parlato finora, gli utenti che utilizzano l'applicazione, e l'offerta, che sono i 20.000 ristoranti in Italia che collaborano con noi. Gli mettiamo a disposizione un software, The Fork Manager, lo diciamo con un pizzico di mancata modestia, pensiamo sia la migliore applicazione per gestire le prenotazioni, e gli mettiamo a disposizione un sistema di pagamento che si chiama The Fork Pay, che gli permette di gestire dei pagamenti digitali senza commissioni, quindi cerchiamo anche di andare incontro ai ristoratori in questo modo. Gli mettiamo a disposizione un account manager che sposa la causa del ristorante, cerca di assistere il ristoratore nell'ottimizzazione della sua attività imprenditoriale, e gli mettiamo ovviamente a disposizione la nostra comunità di utenti, quindi persone che vanno al ristorante più della media, spendono mediamente di più al ristorante, noi li chiamiamo foodies, e sono i nostri appassionati che in questo modo possono scoprire il ristorante migliore per ogni occasione, dalla pizzeria casual al ristorante tristellato. Nei 20.000 ristoranti di The Fork c'è veramente di tutto.
2: Il vostro è anche un osservatorio strategico sulle nuove tendenze. Chi vince in questo momento come tipologia di locali, ma anche di strategia, quindi il rapporto qualità-prezzo piuttosto che le ultime tendenze social da cavalcare nell'offerta prodotto, la tradizione, quindi il buon cibo che guarda al passato, qual è l'elemento vincente in questo momento?
3: Sinteticamente ti direi la qualità dell'esperienza. Queste sono le due parole chiave, nel senso che gli utenti non sono più disposti ad avere delle esperienze mediocri. Vado fuori al ristorante, è un investimento in un'esperienza, le persone vogliono che questa esperienza sia quanto più qualitativa possibile. E vediamo tanti trend, vediamo il trend della cucina etnica, anche di paesi meno ovvi, che scalano le classifiche, vediamo il fenomeno della pizza gourmet davanti agli occhi di tutti. Allo stesso tempo, hai detto la parola magica, la cucina italiana rimane in cima alle preferenze degli italiani nelle sue infinite declinazioni regionali, o quando la tradizione sposa un po' la modernità e con qualche ingrediente o con qualche preparazione sorprende.
2: Grazie a Carlo Carollo per essere stato con noi.
3: Grazie a voi per l'ospitalità.
4: Essere e avere.
5: Don't Tell My Mom è una serata che è nata 15 anni fa dal vivo in un locale di Milano che si chiama Pinch, in cui io, che sono Matteo Caccia, invito 5-6 persone su un piccolo palco a raccontare una storia che è successa realmente nella loro vita, che preferirebbero non raccontare alla loro mamma. In questi 15 anni sono passate sul palco centinaia di persone, sono state raccontate storie di ogni tipo, divertenti, molto buffe, imbarazzanti, tristi, malinconiche, molto emozionanti. Quella serata è diventata un podcast originale di Radio 24, lo trovate disponibile sulla app, sul sito di Radio 24 oppure sul sito di 24 ore podcast, o ovunque voi ascoltiate i vostri podcast, nella versione podcast, cioè registrato dal vivo con le voci dei raccontatori che ci raccontano delle storie molto personali, molto buffe, ma anche molto emozionanti.
6: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
7: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
8: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
7: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande.

0: Azione al servizio del tuo patrimonio.
1: Vi presenta Borse in diretta.
2: Dopo un avvio cauto prendono la via dei rialzi le borse europee nell'ultima seduta della settimana e continuano a viaggiare sui massimi storici. Guadagni quindi per il FTSE MIB di Milano in linea con gli altri principali indici del vecchio continente. Sull'azionario di Azorin in testa al listino, mentre gli acquisti premiano ancora Prysmian e AST. Timide le reazioni alle trimestrali, poco mosse Monte dei Paschi di Siena, Unipol e Generali, mentre resta indietro Mediobanca all'indomani di conti record nel primo semestre. In coda al listino Stellantis, mentre fuori dal paniere principale precipita Seri Industrial dopo l'annuncio di fusione per incorporazione nella sua società madre e il successivo delisting. Volatile il greggio, dopo un avvio in rialzo inverte la rotta con il Brent in area $82 al barile, poco mosso il gas naturale su quota €56 al megawattora. Stefania Blasioli da Radio Corp e Radio 24, Il Sole 24 Ore.
3: Hai caricato le valigie?
4: No.
3: Hai controllato il traffico?
4: No.
3: Hai fatto il pieno?
4: No.
3: Perfetto, partiamo.
4: Con oltre 1000 km di autonomia e fino a 71 km con un litro, la partenza può essere stupida. Tanto la scelta intelligente l'hai già fatta. Parti con la nuova BYD Dolphin G Super Ibrida DMI. Scopri la promozione, info e dati su emissioni CO2, consumi e autonomia su byd.com.
3: Ma hai prenotato?
4: No.
5: Ma che roba che si sono lasciati dietro sti Grezzi! Oh, da non credere, eh! Ragazzi, oh, cosa ci facciamo con sto cavallo?
6: Perciò ci vuole la scallullata! Prendi il latte, lo metti nel pendolino, appicci il fuoco e il latte è pronto dopo 2 minuti!
7: E io non se ci fo'!
8: Lo sapevate che il teatro non va mai in vacanza? Che ci sono rassegne all'aperto, spettacoli nei teatri antichi, festival per tutta la penisola. Ma soprattutto il teatro non va in vacanza qui, su Radio 24, con le puntate speciali di Cartellone Vi racconto uno spettacolo, dedicate agli spettacoli più belli della stagione appena passata. Mi chiamo Elisabetta Fiorito e vi aspetto ogni sabato alle 15.30 per tutto il mese di agosto e la prima settimana di settembre per raccontarvi i drammi, le commedie, i monologhi acclamati da pubblico e critica.
1: Essere e avere.
9: Perché vuoi fare il fattorino d'albergo?
10: Chi non vorrebbe al Gran Budapest, signore?
11: È il momento del nostro secondo ospite, ben trovata a Cinzia Pagni, architetto e docente del Politecnico di Milano e del Polydesign. A Host Polydesign cura gli incontri dei Design Talks, piattaforma di scoperta, confronto e scambio sulle innovazioni e trasformazioni del settore dell'ospitalità. Benvenuta.
12: Grazie di avermi dato questa opportunità di parlare a un grande pubblico, grazie.
11: Sensorialità e ospitalità tra i temi che avete esplorato è una tendenza emergente?
12: Allora, è sicuramente uno degli temi che negli ultimi anni il mondo dell'ospitalità sta valutando, sta ampliando e implementando, perché sempre di più oggi il progetto è pervaso da valori immateriali. E i valori immateriali, sicuramente fra questi, oltre a tutto il mondo del digitale, oltre a tutto il mondo della tecnologia, c'è senz'altro la valorizzazione di quello che sono le sensazioni che si possono provare percorrendo uno spazio, e quindi il tatto, e quindi l'udito, la vista e tutta quella emozione che noi proviamo quando percorriamo uno spazio nel quale si valorizzano questi aspetti. Noi sappiamo quanto oggi, da un lato, il neuromarketing ci spinga a valorizzare questo tipo di approccio, ma dall'altro sappiamo che l'hospitality non è più solo un servizio. Noi dobbiamo lasciare nella memoria del visitatore una memoria che è quella fatta appunto da quella percezione sensoriale che tutti noi conosciamo: un buon profumo, un buon odore negli spazi, ma anche la percezione del suono, perché oggi il relax passa anche attraverso un buon grado acustico all'interno di uno spazio.

0: spazio. Esiste la capacità di un progettista di poter inserire all'interno degli spazi delle qualità che si riferiscono alla capacità dell'essere umano di far leva su quelli che sono i sensi. Chi percepisce più la musica, chi ama di più la sensorialità legata all'olfatto e ai buoni odori, ma anche ad esempio al touch dei materiali. Pensate al fruscio di una seta, pensate a quando si accarezza un divano con un tessuto particolarmente morbido e accogliente. Tutto questo fa parte proprio del progetto dell'hospitality.
1: Quanto questo mondo fatto di fragranze, di profumazioni piuttosto che di materiali, abbiamo sentito per l'acustica, è connesso anche alla personalizzazione, quindi anche a valle del progetto, a monte con la creazione, ma a valle con la possibilità, poi parliamo di ospitalità e quindi di ritaglio su misura delle persone, del servizio, ci sono modalità di personalizzazione in questo settore?
0: Ce ne sono molte. Lei ha centrato perfettamente il tema, perché oggi sempre di più la personalizzazione e la customizzazione sono sempre più importanti a tutti i livelli dell'hospitality, quindi partendo da un'accoglienza diciamo media, di livello medio, fino ai top degli hotel 5 stelle lusso, dei ristoranti dei cuochi stellati. E sicuramente questo della personalizzazione è un tema importantissimo, e anche il tema del suono e della musica all'interno degli hotel e degli ristoranti fa parte proprio di questo concetto di sensorialità e customizzazione.
1: Vorrei chiudere con un altro dei temi che avete affrontato qui ad Host: nuovi format dell'accoglienza in relazione ai grandi eventi. Ecco, siamo in prossimità di Milano Cortina. Cambia l'ospitalità quando ci sono degli eventi del genere?
0: Cambia, e i grandi eventi lasciano una traccia sul territorio molto importante, molto significativa. E devo dire che questo è un tema che noi progettisti stiamo cercando di affrontare sempre di più da un altro punto di vista. L'esperienza dell'Expo del 2015 ci ha insegnato che oggi non si deve progettare dando come funzione principale l'evento e poi riqualificare, riadattare dopo gli spazi che sono stati progettati per quell'evento. Ma al contrario, l'esperienza ha insegnato al mondo della progettazione e del real estate in generale che bisogna partire da un concetto diverso. L'evento rappresenta l'uso temporaneo degli spazi e che lascia un segno sul territorio molto importante, legato poi a tutta una rete di servizi, di facility e tutto un discorso molto complesso, e che quindi dobbiamo pensare che quello è l'uso temporaneo e che quindi, dopo passato l'evento, ci sarà un uso effettivo e duraturo degli spazi, che comunque avranno sempre una caratteristica che è quella che poi noi stiamo applicando sempre di più nel mondo del progetto dell'hospitality, che è quella del concetto di ibridazione e flessibilità degli spazi. Sempre di più noi sappiamo che l'hotel è anche un ufficio, è anche un co-working, è anche uno spazio retail, non si va più solo per dormire in
1: certo,
0: hotel.
1: Certo, quindi anche modularità, infatti il villaggio olimpico è
0: esatto,
1: il cuore dello studentato che poi
0: certo,
1: si svilupperà. Grazie a Cinzia Pagni per essere stata con noi.
0: Grazie a voi, è stato un piacere. Grazie.
2: Dico il pane, ci sta il pane?
3: Il pane?
2: Un po' di pane. No, dovete sapere com'è importante quella ciotolina con un poco di olio dentro, che uno quando sta un attimo avvilito, capite, si mangia 4-5 fette della zuppa e si riprende un poco, capito?
3: Chiedo subito allo chef.
2: Grazie. Scusi, il pane lo porto?
4: No, il pane non lo portano.
2: Non lo porto il pane? Non lo porto.
4: Non lo portano.
2: Scusi, il pane lo porto?
5: No, non c'è.
2: Questo pane non lo porto. Dice che lo porta, ma non lo porto. O strunga se non porto il pane.

0: di sensorialità per me non esiste un profumo più accogliente, più rilassante, quasi meditativo, oserei dire mindfulness del profumo del pane. Allora, con grande piacere do il benvenuto a Matteo Cunsolo, maestro panificatore, presidente dell'Associazione Panificatori di Milano e Provincia, formatore, consulente, docente, presidente di Richmond Italia. Bentrovato.
1: Bentrovata, grazie.
0: Come nasce il tuo amore per il pane? Raccontaci.
1: E mi sono avvicinato al mondo della panificazione in maniera un po' anomala, perché io all'epoca, ormai una trentina di anni fa, non volevo più studiare. Però finita la terza media i miei genitori mi hanno detto o studi o lavori. E quindi scelsi quella che per me all'epoca era la strada più facile per fare una pausa di 2 anni, ed è stata una scuola professionale di panetteria e pasticceria. Il problema qual è stato? È stato che il primo anno sono stato bocciato per le assenze, perché non entravo in laboratorio, perché proprio non volevo sporcarmi le mani con la farina, no, non faceva per me. Sono stato bocciato e ho deciso di ripropormi, di ricominciare. Ho avuto la fortuna di incontrare 2 maestri, che sono Teresio Businelli, che è uno dei papà della pasticceria italiana, e il professore di panetteria, che si chiama Giovanni Farina, quindi ce l'aveva nel nome.
0: Era predestinata alla tua storia.
1: Esatto, e tramite loro ho scoperto l'amore per questo lavoro, per l'arte bianca, per il pane, per la lievitazione. Quindi da lì ho cominciato il mio percorso e a 22 anni ho aperto il mio panificio.
0: E qui ad Ost un progetto per parlare di pane salutare, raccontaci.
1: L'obiettivo del club è quello di portare cultura nel mondo della panificazione, perché la parola pane si è abusato negli ultimi anni, tutti parlano di pane, ma nessuno parla veramente di pane con la P maiuscola. Quindi qui con il club, con il Richmond Club Italia, che è un club che fa parte di un circuito internazionale, abbiamo invitato 9 nazioni, più l'Italia, a portare un pane con una ricetta del benessere, pane salute. Abbiamo avuto il Perù, la Cina, Lussemburgo, Svizzera, Spagna e altre. Hanno fatto mesi di ricerca appunto per trovare la ricetta, non dico la ricetta perfetta perché non esiste, però per trovare quello che è la loro idea di pane benessere. Poi, grazie al contributo scientifico di Fondazione Veronesi, queste ricette sono state analizzate dai loro ricercatori e è stata fatta una relazione andando a cercare quelli che sono i vantaggi dei singoli ingredienti messi appunto in queste ricette. L'obiettivo finale è quello di raccogliere il meglio da queste ricette, creare insieme a colleghi stranieri un'unica ricetta che sia veramente il pane del benessere. Non dico pane salute perché non voglio entrare nel campo medico, perché non mi compete, però che sia un pane del benessere che possa dare anche una mano a stare bene, perché il pane negli ultimi anni è stato sempre demonizzato. Non mangiare pane, per le diete il pane non va bene.
0: Carboidrati.
1: Esatto. In realtà non è così. Un buon pane si può mangiare, anche perché il nostro è un prodotto che ti accompagna dalla colazione fino al dopo cena. Cominciamo a ridargli il valore che merita.
0: Quindi anche una cultura condivisa sulla qualità del pane. Il pane come simbolo di viaggio, anche di comunione tra culture, lo hai detto citando gli altri paesi. A me vengono in mente i viaggi regionali che si possono fare in Italia con i nomi del pane, dalla rosetta al carasau, dalla puccia alla ciabatta. Insomma, è un viaggio veramente infinito, potremmo parlarne per mezz'ora. Ecco, nella tua vita hai riscontrato questa caratteristica del pane che unisce, che crea condivisione immediatamente?
1: Io grazie al mio lavoro viaggio molto. L'anno scorso per esempio sono stato a Singapore, ho fatto il Giappone, ho fatto la Cina, ho fatto il Perù, ho fatto la Colombia, e appunto andando a insegnare il mio lavoro. E quello che ho visto è che veramente il pane è un qualcosa che accomuna tutti, accomuna popoli, accomuna generazioni, non ha bandiere, non ha colori, perché il pane comunque è quell'alimento che troviamo sempre, che troviamo nella tavola del ricco, nella tavola del povero, e il pane c'è.
0: Che cosa ti piace fare di più? Qual è la lavorazione che ti dà più soddisfazione?
1: Il panettone. È un amore che non si può descrivere, perché comunque per fare un buon panettone ci vogliono 3 giorni di lavoro. Quando arrivi al momento che lo sforni, che sei partito dai rinfreschi del lievito madre, ogni 4 ore sei lì, lo accudisci, non dormi, quando poi lo sforni, guarda, anche raccontandolo mi sta venendo la pelle d'oca perché
0: che meraviglia. Noi sentiamo il profumo intanto, le nostre sinapsi hanno già evocato questa memoria. E invece il pane più buono che hai assaggiato, non tuo, il prodotto più buono che hai assaggiato?
1: Sono rimasto piacevolmente sorpreso, ma perché non lo conoscevo, il pane di Matera. Pane di Matera, che è un pane comunque di una certa importanza, sì, per l'Italia intera. mi è capitato di andare in un panificio a prenderlo e sono rimasto veramente, veramente sorpreso. E ancora oggi ricordo quel gusto di fermentazione, di farina, di grano che aveva, è veramente buono.
0: Parlando anche di retail, allora tu hai il tuo locale a Parabiago, esatto. Corretto, e un locale in Spagna.
1: A Ibiza, sì.
0: Ok. Questi format ibridi, panetteria, panificio e bar che si stanno diffondendo, ti piacciono?
1: Mi piacciono, l'unica cosa che quando mi capita di parlare con colleghi che hanno questi format, di non perdere l'identità di essere panificatori, perché noi facciamo un lavoro bellissimo e dobbiamo essere quello, perché noi comunque facciamo il pane. Ci sta prendere un po' dalla parte della cucina, della caffetteria, della ristorazione, ma l'importante è non perdere mai di vista quello che siamo.
0: Grazie a Matteo Cunzolo per essere stato con noi.
1: Grazie.
0: Finisce qui anche questa puntata speciale di Essere Avere con il meglio della produzione di quest'anno. A lunedì non mancate. Un saluto da Maria Luisa Pezzali.

0: Autostrade in diretta.
1: Un saluto a tutti voi sulla 4 Milano-Venezia. Per incidente si verificano code di 4 km tra Padova Est e Padova Ovest in direzione Milano. Sulla 26 Genova-Gravellona-Toce per un veicolo in avaria si procede incolonnati tra Ovada e Masone in direzione Genova. Per materiali dispersi si procede lentamente sulla 1 nel tratto Firenze-Roma tra il bivio per la 11 Firenze-Impruneta in direzione Roma. A causa di un incendio si verificano code sulla 3 Napoli-Salerno tra Angri e Scafati in direzione Napoli. Infine, per un veicolo in avaria sulla 19 Palermo-Catania si viaggia lentamente all'altezza dello svincolo Ponte 5 Archi in direzione Catania. È tutto, Strada in diretta torna tra un'ora.
2: In estate molte cose rallentano, non le notizie, non la nostra radio, specie nell'attuale scenario economico e geopolitico. Parola di Giulia Crivelli. Ogni mattina, dalle 7 alle 9, dal lunedì al venerdì, vi tengo compagnia sfogliando i giornali italiani e con approfondimenti sull'attualità italiana e internazionale, grazie agli ospiti in diretta. Al sabato spazio ai settimanali, italiani e non solo, un puzzle di informazioni e dialogo che potete aiutarmi a comporre con i vostri messaggi.
0: 24 mattino estate con Giulia Crivelli, ogni giorno alle 7 su Radio 24.
3: Il cacciatore di libri di Alessandra Tedesco.

Il nome di Stefania Auci è legato alla saga dei Florio. Nei romanzi I Leoni di Sicilia, che fra l'altro è stato il libro più venduto in assoluto in Italia nel 2019, poi L'inverno dei Leoni, aveva narrato la parabola della famiglia Florio, arrivata a Palermo dalla Calabria a cavallo fra il 700 e l'800. L'ascesa, il successo commerciale, le vicende personali e poi la caduta. Ora il romanzo L'alba dei Leoni, pubblicato come gli altri da Norda, racconta le vicende dei Florio però prima del trasferimento in Sicilia. Siamo dunque fra il 1772 e il 1799 a Bagnara Calabra. Ci sono Vincenzo Florio, che fa il fabbro, e la moglie Rosa, con i vari figli, fra cui c'è Francesco, considerato un po' la pecora nera, insomma il ribelle, perché sostanzialmente non vuole fare il fabbro come il padre. Cercando di sfuggire alle ire proprio del padre, viene rapito da una banda di briganti ed è costretto a stare con loro per diversi mesi. La vita di stenti, la violenza, la paura, ma poi c'è anche la liberazione e il suo costante desiderio di essere artefice del proprio destino e di scegliere una strada diversa da quella decisa dal padre. Ricordiamo che erano tempi in cui gli uomini decidevano tutto sulla vita dei figli, ma anche su quella delle donne. E poi c'è l'attenzione che si sposta su un altro personaggio, Paolo, che come il fratello Francesco non vuole fare il fabbro, ma vorrebbe andare per mare. Sarà lui, insieme al fratello Ignazio, ad andare poi a Palermo, avviare l'aromateria e dare inizio poi, insomma, alla storia imprenditoriale dei Florio. Questo è dunque una sorta di prequel dei Leoni di Sicilia e dell'Inverno dei Leoni, ma anche e soprattutto, secondo me, una storia di due ragazzi, da una parte Francesco e poi Paolo, che vogliono segnare il proprio destino, vogliono ribellarsi all'imposizione del padre, ma è anche una storia fatta di tante donne che nella Calabria del 700,

0: come tutti gli altri posti della fine del Settecento, erano sottomesse e spesso dovevano trincerarsi nel silenzio. Stefania Auci, partiamo proprio da Francesco, dal primo personaggio che incontriamo nel tuo romanzo. Le prime 100 pagine sono dedicate a questa sua vita rocambolesca insieme a questa banda di briganti. Non è il brigantaggio nato ovviamente dopo l'Unità d'Italia, ma era il brigantaggio che già esisteva all'epoca. Lui viene rapito e costretto a subire violenze, ma soprattutto ad osservarle, ad essere testimone e quindi implicitamente complice. Come la vive lui questa situazione?
1: Sicuramente non con facilità. Era un ragazzino che, nonostante le intemperanze, nonostante il tempo trascorso a sognare una vita diversa, in realtà non aveva mai lasciato l'ambiente protetto, tutelato della famiglia e anche di Bagnara. Quindi il confrontarsi con una realtà in cui c'è come unica legge quella appunto della sopraffazione, quello del difendersi perché il minimo indispensabile, perché proprio il minimo vitale possa essere garantito, ebbene in questo caso gli insegna davvero che il raggiungere i sogni costa, ha un prezzo, e talvolta bisogna essere abbastanza lucidi da capire che i nostri desideri magari devono essere ridimensionati o comunque devono cambiare. La libertà fine a se stessa, senza uno scopo, finisce per essere spesso una trappola senza uscita.
0: E fra l'altro Francesco lentamente scopre le storie di questi briganti che lo hanno rapito e si intuisce che in molti casi sono persone costrette dalle necessità. Che reazione ha Francesco nel momento in cui, per esempio, assiste all'omicidio di un anziano? Ecco, lui è schifato, terrorizzato da quello che vede.
1: È schifato e soltanto col tempo riuscirà a metabolizzare la violenza cui ha assistito. Nello stesso tempo si capisce che è una sorta di violenza necessaria, perché in quel momento è uno strumento per vivere. La violenza diventa uno strumento per poter garantire la sopravvivenza di questo gruppo di sbandati che hanno bisogno di cibo, hanno bisogno di coperte, hanno bisogno di mangiare. Noi non possiamo renderci conto davvero della povertà emotiva, economica, sociale delle persone che spesso vivevano nelle montagne e che praticavano talvolta appunto tortocollo il brigantaggio. E che è un brigantaggio molto diverso da quello di matrice strettamente politica che noi troveremo durante il periodo postunitario. Si trattava il più delle volte appunto di disperati che erano marginalizzati dalla società perché avevano commesso un reato, appunto perché si trovavano in una condizione di minorità, e quindi la fuga sulla montagna diventava un po' una sorta di via di scampo. E c'è da dire che questo non vale solo per la Calabria, ma vale in generale un po' per tutto il sud Italia.
0: Ecco, qui si dipinge anche un mondo, siamo sempre alla fine del Settecento, in cui gli uomini, i padri di famiglia, esercitano potere a 360 gradi sui figli, che sono quasi oggetti, ma anche sulle donne. Le donne le vediamo sempre sottomesse in tutto e per tutto, e alcune di loro ogni tanto dicono che il silenzio è l'unico scudo che riescono a mettere fra sé e questo potere maschile. Come le hai volute descrivere?
1: Allora, a scanso di equivoci, vorrei dire che questo è proprio il quadro di un'epoca in cui non soltanto la società, ma prima di tutto la morale e il diritto vedeva nelle donne delle figure subordinate, addirittura con una minore capacità intellettiva, talvolta appunto le privava della possibilità di poter gestire il proprio patrimonio. Cioè, dobbiamo tener conto del fatto che nel Settecento soltanto poche donne, quelle più fortunate, quelle più economicamente appunto indipendenti, sfuggivano a questo principio, sfuggivano a questi vincoli. Quindi le donne vivevano nei margini delle storie, vivevano nei margini e negli spazi vuoti lasciati liberi da una società che le voleva prima di tutto madri e poi asservite al potere maschile. Quando parlo di potere maschile parlo essenzialmente della gestione di tutto quello che era il potere della casa. Ma questa sorta di asservimento in un certo senso si tramutava anche nella loro area di libertà, cioè era quel confine in cui gli uomini non entravano e non erano in grado, tra parentesi, di poter entrare. La gestione della casa, dell'economia familiare, il potere di poter gestire quelle piccole somme che si ricavavano con i lavori in casa, e qui penso appunto alle schiere, alle numerose schiere di tessitrici di seta e di velluto che c'erano non solo in Calabria ma anche in Sicilia, nella zona del Catanese. cinese. Ecco, delle donne che comunque prestavano la propria attività lavorativa

0: fuori casa, e qui mi è piaciuto moltissimo approfondire la figura delle bagnarote, che erano queste donne che avevano uno stigma sociale molto forte, cioè venivano considerate delle poco di buono proprio perché giravano da sole, erano libere, amministravano i propri soldi, ma di fatto erano donne molto forti, molto coraggiose, che portavano letteralmente il pane a casa. Quindi questa posizione di minorità, questa posizione di sudditanza era avallata da tutto un sistema valoriale che soltanto con l'illuminismo poi viene lentamente intaccato, non scardinato.
1: Fra i vari episodi che tu racconti in questo romanzo appassionante c'è il terribile terremoto del 1783 che distrugge quasi completamente Bagnara. In condizioni economiche già precarie, questi Florio pre, diciamo, epopea, insomma, imprenditoriale, devono rimboccarsi le maniche e devono darsi da fare. Anche qui emerge un po' il loro carattere.
0: Sì. Raccontare questo grande vuoto del 1783, questo terremoto che si verifica all'inizio dell'anno e che stravolge completamente la Calabria, non soltanto Bagnara. Questo però cosa significava nel Settecento? Significava la perdita non solo di vite umane, ma di saperi. E quindi la perdita di strumenti di produzione, come per esempio i telai, la perdita delle tecniche di produzione, dei gelsi, della fabbricazione appunto della seta. Soprattutto un terremoto di queste dimensioni significa perdere la memoria e l'identità di un intero paese. Questo ci fa capire che se di ritardo economico, culturale, noi dobbiamo parlare per quanto riguarda la Calabria, dobbiamo anche tenere conto di queste che sono delle condizioni strutturali, che spesso sono state trascurate, perché questo ha significato riportare indietro di 100 anni la vita di tutta quella regione e gravarla in maniera fortissima dal punto di vista economico di grandiose perdite. Il fatto che i Florio siano, tra virgolette, tra i fortunati, perché alla fine la loro famiglia viene funestata purtroppo solo da una perdita, a differenza di quanto accadeva con altre famiglie, con altri contesti. I Florio riescono anche a mantenere il know-how, quindi le proprie competenze lavorative, Francesco quello che riguarda la calzoleria, Domenico che è il fratello di Francesco, e Vincenzo riguarda tutto quello che riguarda l'attività della fucina. Ecco, questo li pone già in una condizione di poter ripartire più rapidamente rispetto ad altre famiglie, e anche questo significa poter avere una spinta per ricominciare, per ripartire. In quel periodo Paolo è poco più di un adolescente, un bambino anzi, è la stessa cosa dicasi di Ignazio. Però nello stesso tempo loro assistono a questo dibattersi, a questo tentativo disperato di ricostruire la città, che però non recupererà mai più la stessa forza, né tantomeno lo stesso potere economico.
1: Nella postfazione, Stefaniauci, tu racconti che è stato anche complicato fare delle ricerche, perché appunto molto del materiale storico è andato distrutto, quello degli archivi in seguito al terremoto e a varie altre vicende. Questa storia in realtà potrebbe anche non essere la storia dei Florio. Che si chiamino Florio, che si chiamino XY, è la storia di una famiglia che cerca di superare le avversità. È una storia di donne, è una storia di ragazzini che cercano la propria strada. Come scrittrice, hai il timore di rimanere un po' prigioniera della saga dei Florio?
0: Un po' sì, però intanto è vero che questo è un romanzo che potrebbe essere serenamente letto al di là dell'inverno dei leoni e dei leoni di Sicilia, ed è anche altrettanto vero che queste figure, proprio perché è maggiore la quota romanzata più che quella storica, queste figure potrebbero portare un altro nome. Salvo appunto nella seconda parte, in cui probabilmente, ecco, il legame è molto più forte ed è, cioè, una sorta di riscontro, di matching con i Leoni di Sicilia. Detto questo, per me diventava importante chiudere quei fili che in un modo o nell'altro, soprattutto all'inizio, erano rimasti aperti, una sorta di maglia slabbrata che andava chiusa. E per quanto riguarda l'obiezione, hai paura di rimanere legata alla storia dei Florio? Io ormai già lo sono, cioè avendo già avuto due storie con tutto questo successo, con questo peso specifico che hanno acquistato i miei libri, diciamo che è un rischio che ormai ho corso, che questo libro possa essere considerato una sorta di chiusura del cerchio, per me è importante, è più importante probabilmente di certe critiche o di certe voci che potrebbero arrivare. Poi ci sarà il tempo per altro e credo che saranno soprattutto i lettori che prenderanno in mano questo libro senza pregiudizi a rendersene conto che c'è qualcosa di completamente diverso. Appartiene ai Florio, ma ancora non sono ai Florio. E poi andremo oltre.
1: Grazie a Stefania Auci, ora in libreria con L'Alba dei Leoni, pubblicato da Nord. Grazie.
0: Grazie a te, grazie a Radio 24 e grazie ai lettori.
1: Anche per questa puntata breve del Cacciatore di Libri estate è tutto, grazie in regia a Gianmarco Ferronato. Trovate tutte le puntate in podcast su radio24.it e su tutte le piattaforme audio. Siamo presenti su Instagram come Cacciatore di Libri, ma ormai siete abituati, senza l'articolo Il. Da Alessandra Tedesco, una buona lettura.

0: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
1: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
2: San Raffaele Roma è l'ateneo digitale leader per la qualità della ricerca. 35 percorsi di laurea online, tra cui scienze biologiche, della nutrizione e dell'alimentazione. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
3: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
4: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
5: Cosa rappresenta per me essere di Genova? Innanzitutto la genovesità, tu puoi andare a vivere anche al Polo Nord, al Polo Sud, su Marte, ti rimane dentro, anche quando non vuoi.
6: Genova è una città che favorisce la creatività, perché è una città di provincia che vive le dinamiche della città di provincia. Cioè, io ho iniziato a scrivere canzoni perché il martedì sera non sapevo che fare, e questo in realtà è una grandissimissima fortuna. Genova è una città molto solitaria, molto introspettiva, ed è bellissima, per me è la città più bella d'Italia.
7: Beh, Genova ha un clima, è una concentrazione anche storica, così, che ha permesso a molti artisti di sognare attraverso il mare, attraverso la città vecchia, e racconti, storie del porto, eccetera, che ha influito molto sugli artisti in generale.
8: È una storia di musica, talento e mare. Dagli anni 60 del secolo scorso a Genova succede una magia. Nascono i più grandi artisti e le più belle canzoni della musica d'autore italiana. A raccontare questa storia ci sarò io, Marta Cagnola, insieme ai critici Claudio Cabona e Renato Tortarolo, e con le voci dei protagonisti di oggi e di ieri in La musica vicino al mare, Gino Paoli e la scuola genovese. Ogni sabato alle 17 e ogni domenica alle 11, ovviamente, su Radio 24.
9: I podcast originali di 24 ore podcast. E 24 ore cultura presentano I Macchiaioli, audio racconto di una mostra.
10: Un saluto a tutti e tutte. Io sono Franco D'Assisti e questo è il podcast dedicato ai Macchiaioli, protagonisti di una stagione artistica decisiva della seconda metà dell'Ottocento italiano. C'è un grande quadro di Telemaco Signorini che si chiama I Pascoli a Castiglioncello. Il giallo del campo di grano abbaglia come il sole. Questa grande macchia gialla ci dice che per i Macchiaioli non solo la guerra, ma anche la natura è degna di essere dipinta. Questo quadro è del 1861, un anno importante. Il 17 marzo di quell'anno nasce il Regno d'Italia. A settembre succede un altro fatto di rilievo per questa nostra storia. Si apre la prima esposizione nazionale. È la prima vera grande fiera in Italia. L'idea è di Quintino Sella, uomo politico del tempo, molto influente, oltre che personaggio poliedrico, alpinista e scienziato. È lui a convincere re Vittorio Emanuele II che bisogna festeggiare a dovere la nascita del regno, e non c'è niente di meglio che creare un evento speciale, una manifestazione dove mettere in mostra tutte le eccellenze di questa Italia. La prima esposizione nazionale viene fatta a Firenze, la città italiana per eccellenza, ed è perfetta per promuovere quel che oggi chiameremmo il Made in Italy. Insieme ai macchinari, agli strumenti scientifici e industriali, l'esposizione nazionale mette in bella mostra anche il genio delle arti. I Macchiaioli non si lasciano sfuggire l'occasione e per la prima volta si presentano tutti insieme. Mostrano la rivoluzione del colore, mostrano le loro macchie e colpiscono il pubblico con la forza di una pittura che abbaglia. Sentiamo Francesca Amè, giornalista ed esperta d'arte, mia compagna di viaggio.
11: Cosa è successo a Firenze? Che proprio loro I macchiaioli sollevarono anche un discreto interesse. Certo, ci fu chi criticò il loro stile, del resto dobbiamo pensare che all'epoca era davvero una rivoluzione il loro modo di dipingere. Ma la commissione dell'Esposizione Nazionale diede persino la medaglia d'oro all'opera di uno di loro, Vito d'Ancona, un artista di cui torneremo a parlare in seguito. E siccome i macchiaioli, ormai lo sappiamo, portano sempre un po' con sé la polemica in tasca, rifiutarono il riconoscimento, perché secondo loro, cito testualmente, le arti belle non sono un codice che si impara ad articoli come un testo giuridico. Non è forse interessante?
9: 24 ore podcast e 24 ore cultura vi hanno presentato I Macchiaioli, un podcast nato da una mostra e da un audioracconto in collaborazione con Audio Tales e Art Up. Voce Franco D'Assisti, testi Francesca Amè, adattamento radiofonico Chiara Albicocco, producer Riccardo Poli, sound design Martin Garramone, responsabile produzione Guido Scotti, marketing e comunicazione Manuela Muzza e Roberta Casa, progetto editoriale podcast Alessandra Scaglioni, progetto editoriale audio racconto Giovanni Savarese e Paolo Buzzone di Audio Tales, sviluppo tecnologico Federico Obolondi di Art Up. Tutti i podcast originali di 24 ore podcast sono disponibili sul sito di Radio 24, del Sole 24 ore e su tutte le principali piattaforme audio. Radio 24. La passione si sente.

0: Olimpia, tutti i duelli tra gli dei dello sport. Di Dario Ricci.
1: Today we try again to reach the summit and skiing the west shoulder of Cerro Castillo, but the weather was terrible. The wind too strong, more than 100 kilometers per hour. And so we try tomorrow or after tomorrow. So the weather is very radical here. The wind doesn't give us any good windows to climbing and skiing. So keep in touch. Ciao paparazzi. We managed to ski new lines, although not the ambitious two peaks that we had to do it for target, for ourselves. But the weather and the common sense, then we have to decide to two other peaks. Very nice, but steep again than new.
2: Himalaya, Alaska, ora Patagonia, sempre alla ricerca di vie nuove da scalare, certo, ma soprattutto poi da ridiscendere sci ai piedi, oppure ricercando sempre e comunque il nuovo, appunto, il non visto, il mai fatto prima, in un continuo viaggio nell'estremo che è anche un percorso di approfondimento e conoscenza interiore. Tutto questo è esplorare per il nostro ospite di oggi, preparatore atletico di tanti campioni dello sport, una su tutti, Federica Brignone, sci alpinista estremo, avventuriero, alpinista e appunto esploratore. Un ospite che regala oggi ai cittadini di Olimpia le cartoline emotive e sentimentali della sua più recente impresa, la scalata e la discesa sci alpinistica appunto del Cerro Castillo nella Patagonia cilena. Federico Colli, ben ritrovato a Olimpia, la città dello sport.
3: Ciao Dario, bentornato, grazie, ciao.
2: Federico, davvero una piacevole abitudine ormai averti tra gli abitanti di Olimpia al ritorno dalle tue spedizioni.
3: Sì, è vero, al ritorno dell'Himalaya, poi l'Alaska, poi non mi ricordo se anche al Polo Nord, però quest'anno invece dal sud del mondo.
2: Quest'anno, appunto, Patagonia. Non sei certo il primo a restarne incantato. Ecco, cosa però ti ha colpito di questa terra estrema in particolare?
3: Allora, quello che ho riscontrato io di magico è il fatto che dove sono stato, quindi nella Patagonia cilena, l'ho trovato molto autentica, perché era un po' prima della fine del mondo, quindi alla fine del mondo vanno tutti a voler vedere la fine del mondo. Lì è prima e lì non c'è niente, ma veramente è... Il fascino dell'autentico, Dario. Una cosa incredibile, mi è piaciuto molto.
2: So anche che dietro questa tua spedizione c'è stato un anno in cui ha avuto tante diverse spinte emotive, pur tra loro contrastanti. Ce ne vuoi parlare?
3: Sì, corretto. Le spinte emotive, diciamo, quelle più positive erano quelle date dal fatto che nel mio progetto di sciare linee estreme in giro per il mondo, è vero che il continente americano l'avevo già coperto l'anno scorso con Alaska, ma un alpinista, un sciatore del ripido non poteva mancare la Patagonia. E il 4 gennaio del 2025 mi sono fatto un brutto strappo, un brutto infortunio e non ho potuto fare la stagione da maestro allenatore e questo mi è pesato molto. E poi in realtà la vera mazzata è stata a fine marzo, quando è mancato il mio papà, così improvvisamente. E quindi avevo un po' bisogno di un riscatto morale, di riassaporare quello che è proprio ciò che ci fa vivere, che è la passione. Oltre al bellissimo matrimonio con mia moglie ai primi di settembre, ma poi sono volato dall'altra parte del mondo, ecco.
2: Una scelta di fedeltà a quella che di fatto è un po' la tua filosofia di vita, se vogliamo chiamarla così.
3: Sì, è esattamente così. Il nostro tempo non è illimitato. E la mia teoria, che già parlando con gli amici la espongo da anni, che vorrei una vita larghissima, che non vuol dire lunghissima, ci sono due concetti completamente diversi, e questo viaggio, questa spedizione mi ha permesso di allargarla ancora di più, cioè di renderla ancora più piena.
2: E poi eccola la cima che hai scelto, il Cerro Castillo, nel cuore della Patagonia cilena.
3: Allora, quella cima perché diciamo che domina quella parte di valle patagonica, è come se fosse un guardiano di roccia, stupendo anche nel vedersi, e c'era una via non ancora aperta in discesa e quindi quella è la zona. Attaccato a quella catena montuosa ce n'è, c'era altri diciamo obiettivi della spedizione, che uno era il Cerro Custodio e uno erano altre cime leggermente più distanti nel ghiacciaio.
2: Team ridotto nei numeri, ma d'eccellenza per le competenze messe in campo, quello che hai costituito per l'occasione, anzi un duo per la precisione.
3: Sì, io mi sono mosso in squadra, nel senso con Raimundo, che è un fortissimo alpinista cileno, che ho conosciuto a Chamonix tramite amici comuni, e da lì l'idea di, diciamo, di creare questo team con qualcuno che conoscesse, vabbè, oltre alla lingua spagnola molto bene, un po' la zona e la logistica. Questo sicuramente mi ha favorito a non perdere tempo, perché lì le distanze sono enormi, i dislivelli importanti, per cui non essendoci sentieri, non essendoci nulla di segnalato, non essendoci cose che si trovano online o sulle mappe, è una zona molto inesplorata. Avere già una dritta su l'inizio dei passaggi, quello può essere facilitante.
2: Avventura la vostra, Federico Colli, che è iniziata ben prima della vetta, vista la durezza del cammino d'avvicinamento.
3: Allora, esiste un posto dove ho dato senso alla parola ravanage, che nell'alpinismo è quell'alpinismo sporco di salita poco chiara, difficile, intricata. Ecco, questo è stato il posto, perché partendo con un dislivello praticamente sul livello del mare, dover affrontare ore all'interno di questi boschi, foreste, che però le chiamano giungle, perché sono molto intricati, con questi alberi, si chiamano lenga, davvero molto intricati tra loro, dove il passaggio è difficilissimo e non c'è un sentiero, niente, e da queste foreste poi si giunge a delle pietraie infinite, dove appunto si fa un passo indietro e ogni passo avanti, perché è tutto molto sdrucciolevole, e da lì poi si approccia diciamo l'arrivo sul ghiaccio, poi la neve, con la difficoltà che la neve continua a cambiare. Quello che mi ha impressionato di questo posto è che, mentre comunque nelle Alpi certo magari a 2000 metri la neve è diversa di 3000 e diversa da 4000, lì la differenza è su 200 metri di dislivello, su 300, e cambia nell'arco stesso della giornata. Quindi cominci che sei sotto la pioggia, poi arriva il raffico di vento pauroso a 100 km all'ora, ghiaccia tutto, crea crosta, veramente difficile l'interpretazione in questo posto.
2: Ci racconti un po' com'era la vostra giornata tipo in queste condizioni?
3: La giornata tipo era una sveglia prima delle prime luci dell'alba. Ci preparavamo, guardavamo il meteo, già l'avevamo osservato sui satellitari, purtroppo non positivo, quindi partivamo magari sentendo già il vento e la pioggia giù nella valle, tentavamo comunque la salita per vedere quanto brutto fosse davvero il meteo, arrivavamo dove riuscivamo, quando siamo riusciti a delle cime, quando non siamo riusciti ci fermavamo sulle spalle, su delle creste con poco accumulo di neve per sciarne la discesa. Però intanto rimanevamo in forma, continuavamo a studiarci il territorio giorno dopo giorno. Tornavamo a casa intorno, diciamo, alle 4 e da lì incominciava quello che nessuno vede, nessuno ne parla perché non è spettacolare, asciugare tutte le cose. Tornavamo completamente fradici dalla giornata di neve, pioggia e vento, e quindi tre paia di guanti non bastavano. Avevamo deciso di non mettere le tende al campo alto, ma non perché non ne avessimo voglia, ma perché con queste condizioni meteo ci avrebbero strappato le tende e non saremmo riusciti a mantenere asciutta l'attrezzatura. Quindi avevamo affittato una cabana con dentro una stufa giù nella valle. Questo significava enormi dislivelli, ma almeno il poter asciugare le attrezzature, dalle corde alle pelli degli sci, ai pantaloni, ai guanti. E quindi cominciava il lavoro sporco, cioè accendi la stufa, trova della legna, la legna è tutta bagnata, vai a cercare nel villaggetto la diavolina, perché sennò non parte neanche morto con la legna bagnata, cominci a asciugare, avvicini le cose, poi devi stare lì, non puoi andartene via, a parte che fuori è brutto, piove, c'è vento, però devi stare attento a quanto è distante l'attrezzatura, dagli occhiali che sennò si fondono, ai guanti che si bruciano. È un lavoro, e durante questo lavoro intanto scrivevo sul mio diario quello che erano i racconti della giornata, ecco.
2: Racconto prezioso, Federico, perché spesso queste spedizioni sono ammantate d'enfasi e invece le tue parole ci ricordano la volgar prosa, diciamo così, che accompagna avventure di questo tipo.
3: Assolutamente, uno vede i 3 minuti di Instagram della poesia, ma dietro c'è tutta la prosa, come hai detto tu, del racconto, cioè c'è tutto il resto, l'organizzazione, il progettare il viaggio, gli scali aerei, l'affitto dell'auto, l'attrezzatura, il cibo, deve tutto funzionare, anche perché è vero che abbiamo dietro il GPS con la chiamata d'emergenza per i soccorsi, ma è un posto che se arrivano i soccorsi arrivano dopo 2 giorni, quindi bisogna essere completamente autonomi tu insieme al tuo compagno nella gestione della spedizione.
2: Federico Colli, prendiamoci qualche istante di riposo allora al campo base, poi di nuovo qui a Olimpia per seguire le tue tracce lungo il Cerro Castillo in Patagonia.
4: Con una email mi dicono che è scaduta l'app della banca, con un'altra che sono indagato per reati terribili, con un SMS mi avvisano che c'è un pacco da ritirare ma devo cliccare, con una telefonata mi propongono di investire in qualcosa coin che frutterà il 40% al mese, che sarebbe il 480% l'anno. Io rispondo sempre allo stesso modo: no, grazie.
5: Truffe no grazie è una serie di Radio 24 con Mauro Meazza, in onda il sabato alle 11 e la domenica alle 14:30, per conoscere le astuzie dei truffatori e come difendersi. E la miglior difesa è sempre un bel no.
4: No, grazie, perché siamo tra persone per bene.
5: Beh, non tutti.
0: Olimpia.
6: Giù alle mie spalle c'è il Cerro Castillo.
7: It's 5 o'clock in the morning here and I try to prepare my equipment and today we move from the last cabanas and we move to the base camp. The weather is not very good, so

0: I hope it's not too wet on the base camp, but start the adventure super good.
1: I'm here from Patagonia, and to arrive to the base of the mountain, we have to do a lot of ravanage on the forest.
2: Animal, mode animal,
1: like say rai, and it's super challenging, but it's funny. Weather is not good, but we try to do our best.
3: Il Cerro Castillo, metri 2675 nel cuore della Patagonia cilena. Questa è la meta della più recente spedizione di Federico Colli, preparatore atletico, mental coach, esploratore, sci-alpinista, che raggiunta la vetta ha poi aperto una nuova via sci ai piedi, appunto in discesa. Ma quel che resta dopo avventure di questo tipo sono soprattutto immagini, emozioni, sensazioni che Federico Colli sta oggi raccontando a tutti noi cittadini di Olimpia. Prima di continuare a sfogliare l'album della spedizione, Federico, ti chiedo: cos'è per te la paura, che immagino sia tua abituale compagna di viaggio?
4: Sì, no, ma è assolutamente vero, cioè se non avessi paura sarei pericoloso a me stesso e agli altri. La paura, dico sempre, è la mia cintura di sicurezza, nel senso che mi rende vigile, mi fa rimanere molto attento, fino ad oggi non mi ha fatto fare il passo più lungo della gamba o comunque avere il coraggio di dire ok, oggi veramente le condizioni non ci sono e siamo costretti a tornare indietro. Guarda, durante questa spedizione eravamo a 300 metri da una cima che volevamo assolutamente sciare, ma non era più cosa, c'erano 150 km all'ora di vento, ma 150 veramente, non 100 qualcosa, 150, e non puoi più stare in piedi. Cioè, Raimundo ha tirato fuori il cellulare per filmare questo evento esagerato e una pietra gli ha spaccato lo schermo. Io sono arrivato a casa con la faccia tagliata perché le pietruzze volavano ad altezza uomo. E la paura, l'importante è che non si intramuti in panico, cioè la paura deve mantenerti vigile, mantenerti nella tua bolla di controllo e di concentrazione, ecco, cercando di eliminare le interferenze. L'importante è che non subentri il panico, quello mai, ma né dalla montagna, né nel mare, né nella vita quotidiana.
3: A proposito di questo rumore di fondo, definiamolo così, come riesci ad allenarti per eliminare ogni possibile distrazione o disturbo rispetto al focus su cui sei concentrato?
4: Guarda, lavoro sia quando vado in montagna sia quando mi alleno sul cercare di eliminare le interferenze, cioè quando vado a sciare una parete tutte le informazioni che non mi faranno scendere a valle cerco di escluderle, cioè non ci penso più, non penso a potrei cadere, a potrei fare quello. Penso semplicemente al gesto motorio, curva dopo curva, quindi una curva saltata, appoggio del bastoncino non troppo vicino in modo che la coda dello sci non vada a sbattersi, controllare il tipo di neve sotto i piedi, cioè cercare di proprio sentire cosa ho sotto i piedi, mantenere una velocità di controllo con margine, quindi non aprire mai il gas completamente in modo da avere una sciata sempre con margine, qualunque cosa trovi sotto gli sci.
3: Dicevamo, Federico, delle immagini che restano stampate negli occhi dopo questa esplorazione in Patagonia. Vuoi regalarcene qualcun'altra?
4: Un'altra immagine? Va, allora te ne tiro fuori tre che mi hanno, secondo me. Una, sicuramente le foto o il video col vento esagerato. Noi piegati a terra, seduti o in ginocchio per cercare di non essere portati via dal vento con gli sci sullo zaino che fanno da vela al vento. Quelle sono davvero vere, uniche, mi ricordo proprio veramente la forza del vento. Due, magari colloqui con un gaucho giù nella valle, proprio di persone semplici ma molto accoglienti, i discorsi che fanno, il fatto di bere il mate insieme, diciamo una convivialità che credo nasca o sopravviva in questi luoghi dove il clima è talmente rigido che almeno tra le persone ci si comporta ancora con una certa umanità. E poi il fatto, mi ha veramente stupito, camminando nella valle abbiamo visto queste pitture rupestri in un tetto di roccia, quindi i tetti sono quelle parti di roccia talmente spioventi che i grandi arrampicatori le arrampicano, diciamo, nonostante siano contro contro gravità, e delle mani tutte rosse, sia positive che negative, sulla roccia, appartenenti a 1000 anni fa. Quindi qualcuno già abitava lì, mi ha un po' stupito perché è un posto col clima rigido, quindi cavolo, come mai gli uomini sono arrivati fino a quella latitudine lì, eppure c'erano.
3: Direi che il grande protagonista di questa avventura, manco a dirlo, è stato il vento, vero?
4: Dunque, noi abbiamo scelto la stagione giusta per sciare le grandi pareti ripide, perché siamo andati nella primavera patagonica, come se fosse per noi un aprile. Quindi anche da noi si sceglie quella stagione per sciare le grandi pareti di estremo. Non si va a gennaio, ma si va ad aprile. Eppure, diciamo, questa volta rispetto all'Alaska scommessa persa, perché non è stata una primavera manco per niente. Cioè, un giorno di sole su 14 di spedizione. E il giorno che c'è stato il sole ho fatto 1000 fotografie, perché fino allora non ho visto ancora tutta la catena montuosa, non ho visto ancora bene le cime, l'avevo vista a sprazzi tra una nuvola e l'altra, nel vento, nella pioggia, e non avevo mai visto le stelle, per darvi un esempio di quanto abbiamo avuto brutto tempo. Non una volta, sapevo che l'incognita in Patagonia era il vento, ma non pensavo di questa dimensione. Cioè, io pensavo di dover affrontare 70 km all'ora, non giornate da 150 km all'ora. Cioè, sopra i 2000 metri soffiava sempre a 100 all'ora il vento regolarmente, e così diventa complesso tutto, sia il salire che poi il sciare certe pareti sul ripido, perché se sul ripido il vento ti porta sulla neve e non vedi nemmeno i tuoi sci, i tuoi scarponi, non è una bella sensazione, vi assicuro.
3: Ora che sei rientrato, penso che la mente sia già proiettata alla prossima spedizione. Obiettivi?
4: Ah, guarda, mi piacerebbe sicuramente ritornare in Patagonia. Ho delle idee molto buone sull'Africa, che devo sviluppare, ma ho già, diciamo, mappe, cose su cui lavorare. Un super obiettivo che mi piacerebbe è sicuramente Antartica, però è talmente vasto che bisogna selezionare la zona, perché sennò si rischia di perdere un mese solo di avvicinamenti, e i costi, cioè, ci vuole uno sponsor molto strutturato per il Polo Sud, sennò è meglio non muoversi neanche, perché si sta via tanto, le distanze sono enormi, sono spedizioni grosse e anche costose.
3: Tu che sei abituato ad allenare gli altri, tra cui anche grandi campioni come lo ricordavamo Federica Brignone, ti chiedo cosa cambia quando si allena se stessi in vista di prestazioni psicofisiche che devono essere massimali?
4: Guarda, giusto oggi sono riuscito ad allenarmi e cerco di ascoltare il mio corpo. Sicuramente l'età che avanza, perché i prossimi saranno i 47, gli infortuni avuti fanno sì che certi carichi non riesco più a utilizzarli, cioè un'altra centinaia di chili sollevavo, adesso un filo meno e devo ascoltare il mio corpo. Incastrare gli allenamenti con la vita lavorativa, perché nota bene, io non faccio l'atleta di lavoro e purtroppo non ho 6 ore al giorno da dedicare alle mie performance, ma nei ritagli di tempo che non sempre sono infiniti. Diciamo, ci metto l'esperienza del fatto che so quanto spingere, e rispetto a una volta lascio più tempo per il recupero, perché so che è parte funzionale dell'allenamento, e quindi ho un po' rallentato, il che vuol dire che comunque cerco di ritagliarmi 1.5-2 ore al giorno, che vuol dire non faccio niente, tutt'altro.
3: A proposito di Federica, inevitabile chiederti come sta e come vedi il suo recupero dopo il grave infortunio di 7 mesi fa.
4: No, guarda, Fede è un po' che non la vedo, perché è al G-Medical a Torino, la Juve, e quindi sta seguendo la parte fisioterapica lì. Io dico solo che bisogna lasciarle il tempo di guarire pienamente, senza nessuna fretta per queste Olimpiadi, perché se non tornerà quest'anno magari tornerà più avanti, nel senso bisogna lasciare il tempo all'atleta di guarire bene per potersi esprimere al massimo, questa è la mia idea.
3: Insomma, più dei giochi di Milano Cortina 2026 conta l'atleta, la persona, la vita che verrà.
4: Io ti dico, non mi sembra abbia vinto poco fino ad oggi, non sarebbe questa la vittoria o meno della sua carriera. Come persona, secondo me, deve anche pensare a quello che è il suo ritorno alla funzionalità

0: Ci sono verità che in cucina, come in azienda, sono sacrosante. Se non c'è organizzazione, il servizio non marcia. Con i software Zucchetti metti ordine a tutto: persone, turni, accessi, paghe, amministrazione e produzione. È tutto collegato, chiaro, facile. E con l'intelligenza artificiale decidi al volo. Lavori meglio e ti concentri sulla qualità. Zucchetti, innoviamo per migliorare la tua vita. Organizzazione da 10.
1: Che caldo! Per prendere un po' di frescotto, andiamo al mare o in montagna?
2: Per prendere frescotto, andiamo in autostrada.
3: Nel panino frescotto c'è tutta la bontà del prosciutto cotto di alta qualità Grande Nerone e un mix delizioso di stracciatella e crema di rucola. Frescotto ti aspetta in autostrada. Fermati da Sarni.
4: 24 ore podcast. Sigmund Freud, l'uomo che ha inventato la psicoanalisi. Cristina Trivulzio di Belgioioso, la principessa del Risorgimento. Marco Pannella, la regina Elisabetta. Nelson Mandela. E poi Bernie Madoff, protagonista della più grande truffa finanziaria del mondo. E la storia di Germana Stefanini, l'agente penitenziaria uccisa dalle Brigate Rosse. Vite che hanno cambiato il mondo. Storie che hanno lasciato un segno. Con 24 ore podcast puoi ascoltarle dove e quando vuoi. Su sito e app di Radio 24 e del Sole 24 Ore, su 24orepodcast.com e su tutte le principali piattaforme audio.
5: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
6: Vi presenta Borse in diretta.
7: Chiusura di settimana in positivo per le borse europee che si scrollano di dosso i timori sulla crisi nello stretto di Hormuz. Andiamo subito a vedere gli indici con Parigi CAC 40 più 0,54%, Francoforte DAX Fiazzi più 0,96%, Londra più 0,69%. Bene anche Milano, FTSE MIB più 0,61%, FTSE All Share più 0,55%. Più nel dettaglio, FTSE MIB vede primeggiare ST Microelectronics più 2,13%, Prysmian più 2,05%, Diasorin più 1,61%. Bene e sopra il punto percentuale anche Moncler, Generali, Tenaris e Recordati. Giù invece Stellantis meno 2,57%, Brunello Cucinelli meno 1,30%. E 43%, Fincantieri meno 1,32% e male anche Amplifon, Italgas ed Eni. Andiamo ora a vedere lo spread tra il BTP e il decennale tedesco, 77 punti base, e chiudiamo con i cambi, l'euro a 1,1527 sul dollaro. È tutto.
8: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
9: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

0: Levante avevano combattuto all'estero. Appuntamento che si è invece ripetuto, sempre nella capitale inglese, dal 15 al 19 ottobre scorso, con un bascio, cioè un torneo di 5 giorni che ha visto protagonisti sul Dojo, l'area circolare di combattimento, i migliori rikishi, cioè appunto i lottatori, del mondo. Splendida occasione quella londinese per noi cittadini di Olimpia per andare alle radici di questa disciplina che è ben più di uno sport in Giappone. Per scoprire, tra le altre cose, che il sumo c'è anche qui da noi, in Europa e in Italia, dove afferisce alla FIGILCAM, la Federazione Lotta e Arti Marziali, in una versione simile e al tempo stesso diversa, coi suoi praticanti e, a differenza della versione originale nipponica, diverse categorie di peso e aperto questo sumo sportivo anche alle donne. Ne parliamo con tanti ospiti oggi, a partire da quello che è il responsabile degli arbitri europei e componente della Commissione Nazionale Sumo presso la Federazione Italiana Judo, Lotta, Karate e Arti Marziali. Sergio Palumbo, benvenuto a Olimpia, la città dello sport.
1: Buonasera, grazie per l'invito.
0: Sergio, spettacolo sportivo e culturale di grande fascino, il sumo giapponese. Ecco, ci aiuti a capire di cosa si tratta.
1: Stiamo parlando del grande sumo, o sumo, detto in giapponese, che è il sumo tradizionale, quello che si svolge sempre in Giappone, a cui partecipano atleti che sono una cerchia ristretta che vengono dalle scuole giapponesi. Quindi sono degli atleti che vivono per il sumo, vivono dentro le beia, che sono le scuole dove loro crescono. E dopo cercano di scalare la gerarchia per arrivare in cima a essere Yokozuna, che è la massima onorificenza. Quindi questo sumo tradizionale è svolto presso più in Giappone, ma senza categorie di peso.
0: Non tutti possono praticarlo il sumo, e anzi esistono delle vere e proprie scuole di formazione per i lottatori professionisti, giusto?
1: Sì, sì, certamente. Infatti, come dicevo prima, per poter praticare il sumo tradizionale bisogna essere accettati in una beia, che sono le scuole da dove poi vengono fuori i lottatori. Infatti loro vivono lì, dedicano proprio la propria vita a questa attività e portano avanti tutta la struttura autogestita, la scuola autogestita, appunto dagli incassi che fanno poi chi vince i tornei, perché lì quando si vince ci sono gli sponsor che contribuiscono, diciamo, economicamente al mantenimento di queste scuole. Quindi loro stanno lì, mangiano lì, fanno una vita dedicata al sumo, di allenamenti, cibo particolare per crescere muscolarmente e anche come peso. Tutta una cosa particolare che, insomma, in Italia e in Europa la nostra cultura non è ancora pronta, o perlomeno non è propensa a questo tipo di attività.
0: Ecco, parlaci appunto della versione europea, diciamo così, cioè il sumo sportivo.
1: Il sumo sportivo ha le stesse regole. Si può partecipare con le categorie di peso anche alle donne. Ovviamente ci si avvicina a questa disciplina perché si è appassionati del Giappone, più che altro delle arti marziali. Infatti in Italia chi pratica sumo viene o dal judo o dalla lotta. Poi si avvicina a fare anche queste altre attività, che non abbiamo ancora delle scuole soltanto per il sumo, quindi sono degli atleti che fanno anche altre attività e poi fanno anche il sumo sportivo nelle proprie categorie, quindi sono degli atleti a tutti gli effetti, quindi non sono ciccioni. Dobbiamo sfatare questo mito che il sumo è fatto dai ciccioni, non è così. Soltanto in Giappone, ripeto, siccome la categoria di peso non esiste, quindi ovviamente chi è più pesante è favorito chi è più pesante.
0: Insomma, Sergio Palumbo, ci hai fatto già capire che rispetto a questa disciplina dalle nostre parti ci sono non pochi pregiudizi, tutti da sfatare, direi. Quando arriva il sumo sportivo nel nostro paese?
1: Diciamo che intanto in Italia nasce nel 96, il primo esperimento. E dopodiché si è concretizzato e siamo andati avanti. Adesso abbiamo anche le squadre nazionali, coach, gli arbitri. Io sono un arbitro mondiale. Gli atleti hanno vinto anche alcune medaglie, se non ai mondiali, ma comunque a livello europeo l'Italia già si fa sentire. Abbiamo diverse medaglie già conquistate nelle varie attività. L'Italia partecipa a tutta l'attività europea, che è gestita dalla Federazione Europea, abbiamo avuto dei buoni risultati, abbiamo degli atleti che ci credono a questa disciplina, che poi è molto semplice da guardare perché le regole sono molto semplici, chiunque può capire quello che sta succedendo, contrariamente a tanti altri sport.
0: Il regolamento, appunto, che differenze ci sono tra sumo giapponese e sumo sportivo?
1: Differenze sostanziali nel regolamento non ce ne sono. Perché, diciamolo in questo senso, perde chi tocca terra con qualsiasi parte del corpo che non sia la pianta dei piedi, oppure chi esce fuori dal cerchio. Quindi, le regole sono uguali, non ci sono differenze. La differenza sta soltanto che il sumo tradizionale è praticato da quegli atleti che vengono da quelle scuole che abbiamo prima detto, e il sumo sportivo che si pratica in tutto il mondo, dall'America del Sud all'America del Nord, all'Asia, all'Africa, all'Europa, Oceania, in tutto il mondo si pratica il sumo sportivo ed è fatto da atleti che hanno le loro categorie di peso e le loro classi di età anche. Infatti abbiamo i tornei per i junior, i tornei per i senior, i cadetti, under 15, insomma, ci sono diverse attività. A
0: Sul piano internazionale, Sergio, quali sono i paesi di riferimento?
1: livello mondiale, diciamo, il Giappone è il capofila, ovviamente, e anche la Mongolia. E la Mongolia è presente, ha i suoi risultati anche a livello del sumo tradizionale, perché già geneticamente i mongoli hanno una struttura molto muscolosa, una potenza già dentro di loro, quindi i mongoli vanno bene anche nel sumo tradizionale. Per il sumo sportivo, quindi diciamo il Giappone ovviamente, la Mongolia, i paesi questi qua limitrofi, insomma il Giappone, Taiwan, Hong Kong, c'è il Brasile che va pure bene. Poi nell'Europa abbiamo l'Ucraina, la Polonia, la Georgia, abbiamo questi stati, queste nazioni che fanno da capofila.
0: Quindi in Europa sono i paesi dell'est a farla da padrone, se ho capito bene.
1: Sì, diciamo che la Polonia e l'Ucraina hanno un'organizzazione già diretta per il sumo, fanno attività soltanto di sumo, le scuole sono soltanto di sumo, i bambini si iscrivono in palestra per fare sumo, così è molto diffuso, per cui sono avanti di noi diversi anni, insomma, come organizzazione.
0: Accennavamo anche ai pregiudizi che accompagnano il sumo, pure a proposito del peculiare abbigliamento dei suoi protagonisti.
1: Sì, il sumotori indossa questa cintura che si chiama Mawashi ed è una di stoffa lunga 6-7 metri che viene avvolta intorno alla vita e sotto quasi a formare un peritoma. Questo abbigliamento, diciamo che non è ben visto in alcune nazioni perché magari hanno un senso del pudore diverso, quindi. Comunque nel sumo sportivo viene usato il pantaloncino sotto il mawashi per i maschi, quindi un pantaloncino elastico utilizzato da ciclista, diciamo, e per le donne c'è il body. Quindi questa cintura è sopra il pantaloncino e sopra il body, quindi è un abbigliamento che va bene per tutti.
0: Insomma, attrezzatura tecnica al di sopra di ogni pregiudizio. Come sfruttare adesso l'evento di Londra per promuovere la pratica del sumo sportivo, secondo te?
1: Noi stiamo promuovendo questa disciplina da diversi anni, i risultati sono buoni, perché ormai è un'attività che viene svolta normalmente. Abbiamo il nostro campionato italiano, siamo giunti al 13° campionato italiano, abbiamo i corsi per insegnanti tecnici, di formazione, di aggiornamento per gli ufficiali di gara. Ovviamente il numero di praticanti non si può paragonare a quelli di altri arti marziali che possono essere il judo, ma abbiamo noi circa 10 società in Italia che praticano, gli atleti sono un centinaio, stiamo parlando però di adulti ovviamente, perché poi i bambini sono molto di più. Penso che ci sia un grosso futuro per questa disciplina anche in Italia, perché in Europa già è consolidata. Poi in Europa si vanno aggiungendo anno dopo anno sempre altre nazioni, quali la Grecia, la Romania, c'è comunque la Bulgaria che pure va bene, l'Ungheria, l'Inghilterra, il Galles, ci sono tante altre nazioni che si vanno aggiungendo. In Italia stiamo facendo il possibile per diffonderla, sempre attraverso atleti che già praticano altre discipline. Ancora non siamo in grado di poter istituire delle scuole soltanto di sumo e far avvicinare i bambini soltanto di sumo. Prima dobbiamo sfatare il fatto che il sumo è praticato soltanto da gente enorme, con il perizoma. Allora a quel punto, quando si capirà questo, avremo ancora più affluenza.
0: Sergio Palumbo, grazie per essere stato oggi ospite di Olimpia, la città dello sport.
1: Grazie a voi e forza sumo.
0: Ah, quello sempre, caro Sergio. Ora una breve pausa qui a Olimpia, poi torneremo al centro del dojo per parlare del sumo sportivo.
2: Strade in diretta.
3: Bentrovati, a causa di un veicolo in avaria si verificano code sulla 28 Porto Gruaro Conegliano, in immissione al bivio per la 27 per chi prosegue verso l'aeroporto. Per incidente sulla 13 Bologna Padova si verificano code all'altezza del bivio a 13 a 4 per chi proviene da Bologna ed è diretto verso Venezia. Code per un veicolo in avaria poi sulla 7 Milano-Genova tra Roncoscrivi e Busalla verso Genova. Per un incendio si viaggia lentamente sul grande raccordo anulare di Roma all'altezza della 24 Roma-Teramo in direzione della Salaria. Infine ci spostiamo in Valle d'Aosta per il traffico particolarmente intenso al traforo del Monte Bianco. Si verificano code con 2 ore di attesa al pedaggio italiano in direzione della Francia. Questi maggiori disagi al momento, torniamo tra circa un'ora dopo.
2: Olimpia.
4: Bene, rieccoci qua, ci occupiamo a questo punto di altri sport.
5: E ma non c'è Giorgio,
4: oggi,
5: come si può fare?
4: Oggi lo sport di cui vi parliamo è il sumo. Vedete cosa è successo, infatti, a una recente manifestazione internazionale di questa magnifica disciplina orientale.
5: Cosa
4: state
5: successo?
4: Per assistere a scene di un certo livello. Primo luogo hanno cercato di uccidere, sono quasi riusciti, un arbitro che poi si è rialzato.
5: Basta, un arbitro
4: dalle strane fattezze, osservatelo ancora, va a picchiare la pancia e il capoccione, poi si rialza.
5: E
4: però,
5: chi ha vinto, scusa?
4: Ha indicato l'uomo sulla pedana, che era rimasto in pedana. Questa è la finalissima, ne vedremo delle belle.
5: Ma hanno la cellulite, incredibile per degli uomini.
4: State
5: uomini,
4: per vedere adesso una mossa che generalmente in queste manifestazioni viene utilizzata solo nei casi eccezionali, ecco, no. Avete visto?
5: Senti.
4: Guardate il pubblico invisibilio, donne che urlano.
5: Ho
4: rivedete.
5: Visto una cosa che
4: è riuscito a strappargli il perizoma.
0: Altro che le risate che la Jalapas Band ci strappava un bel po' di anni fa con video come questi. Il sumo, lo sappiamo bene, lo stiamo scoprendo una volta di più oggi qui a Olimpia, è cosa serissima, disciplina tra sport, cultura e tradizioni ancestrali del Giappone. Ma come appunto stiamo ricordando oggi, c'è anche una versione sportiva del sumo, una versione europea dove ci sono diverse categorie di peso, i lottatori hanno un abbigliamento specifico e possono gareggiare anche le donne. E proprio con i lottatori italiani di sumo parliamo ora. Già campione italiano nella categoria fino ai 90 kg e plurimedagliato europeo, Matteo Foti, benvenuto a Olimpia, la città dello sport.
6: Grazie.
0: Matteo, raccontaci come ti sei appassionato al sumo.
6: Ma è partita quasi per caso, che io ho cominciato con la lotta libera e mi allenavo a Milano in quei tempi, nel 2018, e il mio maestro mi ha chiesto se volessi partecipare al campionato italiano di sumo, che si sarebbe svolto qualche giorno dopo, sempre lì a Milano. ho detto vabbè, proviamo. All'inizio ero un po' titubante, non sapevo neanche che esistessero queste gare in Italia. Ho detto proviamo, sono andato lì, abbiamo fatto subito primo classificato e piano piano ho cominciato a piacermi sempre di più. Primi 2 o 3 anni facevo sempre il campionato italiano, vincevo, però ancora non avevo la passione come ce l'ho ora. Poi con gli anni è sempre cresciuta sempre di più.
0: Ecco, come si svolgono i vostri match?
6: Allora, i match sono brevissimi, intorno a pochi secondi. Si entra all'interno del dojo, che è questo cerchio. Si parte con un saluto tradizionale, diciamo. Si mettono pugni a terra, uno di fronte all'altro. Quando l'arbitro dà il via, si parte. L'obiettivo è o portare fuori l'avversario o farlo cadere, con qualsiasi parte del corpo che non sia la pianta del piede. Quindi dura pochissimo. Ci sono sia le donne che le categorie di peso, quindi ce n'è per tutti. Cioè, ce n'è per tutti, uomini, donne, pesanti, leggeri, anche bambini, adulti, per tutti.
0: Dal punto di vista tecnico, cosa copi dai professionisti giapponesi e cosa invece è peculiare in te proprio del sumo sportivo, ecco?
6: Sì, sicuramente arrivando dalla lotta mi alleno avendo uno stile molto più lottatorio, diciamo, usando poco il mawashi, cioè utilizzando poco le prese mawashi, ma usando più tecniche di spinta, tirata, e appunto uso tecniche che arrivano dal mio background della lotta. E poi comunque ci si allena anche più specificatamente proprio per il sumo, usando tecniche col mawashi, prendere confidenza col dojo, che comunque è molto stretto, e quindi è un attimo finire fuori, ci sono tecniche specifiche, posture più specifiche, comunque se ti trovo.
0: Se dovessi invitare un bambino a provare il sumo, cosa gli diresti?
6: Cosa gli direi? Direi di provare sicuramente, anche perché alla fine non è tanto diverso da quando si fa lotta tra bambini, quando si gioca, cioè alla fine è molto simile a quando si gioca a far lotta tra bambini, anche perché c'è una varietà di tecniche da fare che è vastissima, ovviamente sarebbe molto molto divertente.
0: Matteo Foti, grazie per essere stato oggi ospite di Olimpia, la città dello sport.
6: È stato un grandissimo piacere.
0: Per l'atleta che ci ha nel frattempo raggiunto in collegamento, il sumo è diventato non solo sport, ma vero e proprio linguaggio attraverso cui far sentire la propria voce. Maria Bertola, pluricampionessa italiana e medagliata a livello continentale, benvenuta a Olimpia.
7: Grazie, buonasera, buonasera.
0: Maria, tu arrivi al sumo attraverso un sentiero davvero particolare. Vuoi dirci di più?
7: Allora, la mia storia è un po' particolare perché io sono stata vittima di bullismo a scuola e quindi mi sono approcciata alle arti marziali perché i miei genitori mi hanno mandato dal loro amico che era un istruttore di judo. Dal judo sono passata alla lotta libera e siccome io sono abbastanza, insomma, tenace, mi piace molto fare le gare, eccetera, a un certo punto la carriera agonistica della lotta si era esaurita per limiti d'età e allora sono passata al sumo.
0: Intendiamoci, il sumo scelto dai tuoi genitori, quindi non come mezzo di autodifesa, ma come disciplina per esprimere compiutamente tutta te stessa, in quel contesto a dir poco difficile.
7: Assolutamente, loro mi hanno mandato non tanto per difendermi, ma per avere una consapevolezza di me stessa, perché le prese in giro erano... Io ho un angioma sul viso molto pronunciato ed ero cicciottella da piccola, insomma, ero un po' in carne, quindi più che altro era anche un aiuto per rendermi conto di com'ero io e che non avevo niente di sbagliato. Quindi era più il contatto era usato più come consapevolezza di sé e non come colpire l'altro, insomma, ma accoglierlo, che è diverso.
0: E da lì è stato amore a prima vista, letteralmente, direi.
7: Sì, esatto. Poi non l'ho lasciato più perché il mondo del sumo è un mondo molto particolare. Anche il modo di lottare nel sumo è una lotta molto particolare perché si risolve tutto in pochissimo tempo. E poi c'è un rito che a me piace tantissimo, che è quello di guardarsi negli occhi con l'avversario. Prima di partire con l'incontro, c'è questo momento in cui lo yogi, che sarebbe l'arbitro, ti fa guardare l'avversario. Ci sono questi secondi in cui tu... c'è questa sfida, c'è questa, insomma, sfida tra i due contendenti, è bellissimo. Poi si parte... e lì succede tutto un po' in pochi secondi, pochi minuti, però quel momento è un momento che non scambierei con nessun altro incontro al mondo, cioè c'è solo lì ed è bellissimo, proprio bello.
0: La tua giornata tipo, Maria, tra vita normale, diciamo così, e allenamenti per il sumo sportivo?
7: Allora, la routine è molto particolare, soprattutto per chi fa

0: chi ha un sumo molto tecnico, perché poi dipende molto, no, dallo stile di combattimento che uno ha e dalla categoria che uno fa. Io posso dirvi la mia. Io sono molto tecnica e lavoro tanto sulla partenza, che in questi anni è cambiata, perché prima la nostra partenza era come la partenza del sumo tradizionale, ovvero metti tutti e due pugni giù e parti, ok? E dopo l'arbitro, in contemporanea, l'arbitro ti dà il via. Mentre adesso nel sumo sportivo tutti e due contendenti hanno pugni giù e poi l'arbitro dà il via e poi si parte, che è una cosa totalmente differente. Diciamo che la partenza, una buona partenza è il 40-50% dell'incontro. E quindi io lavoro molto su quello, molto sugli shiko, che praticamente sono quegli esercizi in cui il sumotori apre molto le anche, alza la gamba, diciamo, e per una buona mobilità delle anche, e poi le spinte, per forza, le spinte. C'è una bellissima serie su Netflix, Sanctuary, dove ci sono proprio questi allenamenti in cui lui fa shiko, che è questo movimento, e lo deve ripetere tantissime volte, perché un sumotori deve fare quello per avere una buona posizione.
1: Senti, in campo maschile dominano Giappone e paesi asiatici e dell'est Europa. È così anche tra le donne?
0: Sì, anche a livello femminile. Ti dirò che una delle nazionali, per esempio, più forti al mondo non è quella giapponese. Nel senso, le giapponesi sono molto forti e in questo momento quasi inarrivabili. Però si sta avvicinando, per esempio, l'Ucraina, che è una buonissima scuola, la Polonia, che a livello europeo è una delle nazionali più forti e complete, ti dico complete perché in tutti i paesi hanno veramente delle lottatrici molto, molto forti, e gli Stati Uniti sono stata la rivelazione di questi ultimi due mondiali. Hanno ricostruito una scuola e hanno una scuola veramente eccellente.
1: E in Italia? A che punto siamo?
0: Noi non siamo tantissime, perché comunque c'è ancora questa difficoltà ad indossare i mawashi, che sarebbe quel cinturone, no? E c'è ancora questa difficoltà un po' a comprendere che il sumo non è per persone grandi e grosse, è anche per persone grandi e grosse, ma non solo. E quindi ancora facciamo un po' difficoltà a trovare, insomma, tutti i pesi, però ci difendiamo bene. A livello europeo quest'anno abbiamo fatto due vice campionesse d'Europa. E una nuova entrata ha fatto negli under 15 un bronzo, e anche la vice campionessa d'Europa ha fatto quinta ai mondiali. Insomma, non ce la battiamo proprio malissimo, ecco, considerando poi che siamo tutti pesi piccoli. Io sono la più grande, sia d'età che di peso, e quindi dobbiamo ancora trovare un peso massimo all'altezza, perché comunque parliamo di avversari nei più 80 da 165 kg, più o meno, ecco, per capirci il range di peso. Però nei pesi, diciamo, nella categoria lightweight, heavyweight, mid heavyweight, non ce la battiamo male.
1: E allora, lunga vita al sumo sportivo e anche e soprattutto alle sue interpreti al femminile. Maria Bertola, grazie per essere stata oggi ospite di Olimpia, la città dello sport.
0: Grazie, grazie mille anche a te, grazie.
2: Olimpia, miti e verità dello sport. Tutte le puntate sono disponibili anche in versione estesa su radio24.it e su tutte le principali piattaforme audio.
3: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
4: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
5: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it.
6: La tua azienda ha avviato un percorso di crescita responsabile e sostenibile, generando impatti positivi sull'ambiente, la società e l'economia? È il momento di farla conoscere. Candidala al premio Impresa Sostenibile 2026 del Sole 24 Ore. Raccontane l'impegno e valorizzane i progetti. Potrai ispirare altre imprese e diventare protagonista del cambiamento. Partecipare è gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/peace2026.

0: Grand Tour. Viaggi e percorsi nell'Italia delle regioni. Di Valeria De Rosa, Alessandra Schepisi e Silvio Lorenzi.
1: Buon pomeriggio, ben ritrovati. Come ogni giorno a quest'ora, l'appuntamento è con il meglio della stagione di Grand Tour. Con me, Alessandra Schepisi.
2: Ciao Valeria, buona domenica.
1: E Silvio Lorenzi.
3: E eccoci qui, ben ritrovati.
1: Questa domenica siamo in Sicilia. Il nostro viaggio comincia da Petralia Sottana, borgo arancione del Touring Club italiano. Poi da qui ci spostiamo a Poggio Reale Antica, che invece è un borgo fantasma. Fantasma suo malgrado, perché non è stato tanto il terremoto a decretarne lo spopolamento, ma forse anche qualche interesse. Poi da Poggio Reale Antica cominceremo a camminare, cammineremo sul cammino di San Giacomo. E poi l'ultima tappa della seconda parte di Grand Tour è a Gibellina, dove entreremo nel Museo delle Trame Mediterranee. Alessandra, invece con te dove andiamo a pedalare?
2: Eh sì Valeria, oggi pedaliamo su due cammini che sono diventati anche itinerari cicloturistici: la Magna Via Francigena, 205 km da Palermo ad Agrigento in 5 tappe, un itinerario che ripercorre le trazzere, le piccole strade interpoderali che sono state battute per secoli a partire dall'epoca normanna, una via che è stata riscoperta e tracciata nel 2014 grazie al lavoro dell'Associazione dei Cammini Francigeni di Sicilia e che poi recentemente è stato adattato alla bicicletta. E poi la Via dei Frati, 166 km, 8 tappe, anche questo un percorso relativamente recente, ed erano i cammini utilizzati dai monaci questuanti che per secoli hanno solcato a piedi o anche sul dorso di muli le montagne e le campagne siciliane. Parte dall'entroterra e si arriva a Cefalù sul mare. Silvio, invece tu dove ci porti a camminare?
3: Allora sì, nell'ultima parte di questa puntata dedicata oggi alla Sicilia ci sposteremo tra le province di Catania e Messina per scoprire due itinerari di trekking. Geograficamente sono molto vicini, ma sono anche diversi tra loro. Partiamo quindi dalle pendici dell'Etna con il Sentiero delle Ginestre, che è un cammino, è un itinerario di circa 100 km suddiviso idealmente in 6 tappe che attraversa le cosiddette terre di mezzo del vulcano, quindi tra i boschi, le antiche colate laviche e i piccoli paesi pedemontani. Poi ci sposteremo di qualche chilometro più a nord, rimanendo sempre un po' tra Catania e Messina, ma tra il mare e i monti peloritani, per percorrere idealmente l'anello del Nisi, che è un itinerario di circa 35 km, diviso in questo caso in 3 tappe e che attraversa la valle appunto del torrente Nisi, collegando borghi che sono ricchi di storia e tradizione come Ali, Fiume di Nisi e anche Nizza di Sicilia. Quindi scopriremo in questa puntata due percorsi diversi che raccontano un'altra Sicilia da scoprire appunto passo dopo passo.
1: E quindi, come avete sentito, anche questa volta tantissime sono le proposte. Venite con noi.

0: Il nostro viaggio in Sicilia questa volta lascia sullo sfondo il mare e si concentra sull'interno di quest'isola meravigliosa che sa raccontare mille storie e sa regalare altrettanti colori. La prima tappa è Petralia Sottana, borgo arancione del Touring Club Italiano. Il sindaco è Pietro Polito. You waited too long.
1: You should have hooked me before I put my raincoat on. Siamo in Sicilia, nel cuore del Parco regionale delle Madonie, che è uno scrigno di biodiversità non lontani da Cefalù, a metà strada fra Palermo e Catania. Distiamo circa 120 km da Palermo e qualcosina in più da Catania. Siamo a 1000 metri di altezza sul livello del mare e immersi in un contesto naturale di grande importanza sia dal punto di vista naturalistico che dal punto di vista geologico. Un contesto talmente importante che oggi è tutelato da un apposito marchio dell'UNESCO.
0: Sindaco, ci racconti qualcosa di più sul nome di Petralia Sottana?
1: Beh, Petralia Sottana ha origini molto antiche. Alcuni dicono che il nome derivi da Petra Elie, cioè la pietra di Elia. O alcuni invece affermano che sia una deformazione del nome arabo riportato dai cartografi medievali di Batralia o Batarlia. Qualcuno ancora la fa riferire all'antica Petra di cui addirittura Cicerone aveva parlato nelle sue verrine, ma questa è una notizia che forse è un po' più leggendaria, perché secondo alcuni studi l'antica Petra sarebbe un po' più lontana da qui. Certo che il suo nome, nei primi anni del Novecento, è stato ricondotto a un altro toponimo che sarebbe Petre Lilium, cioè Giglio di Roccia, che è quello che ci è rimasto più attaccato e al quale siamo più affezionati. Il legame con la pietra è sicuramente inscindibile, indissolubile.
0: Immagino che questo legame con la pietra sia poi stato mantenuto anche dal punto di vista architettonico.
1: Beh, assolutamente sì, noi negli anni abbiamo avuto diversi scalpellini e artigiani locali che hanno conformato, la struttura del nostro centro storico, costruito le facciate dei nostri palazzi e fatto alcune opere ormai iconiche come i mascheroni delle nostre fontane, dalle quali l'acqua esce copiosa proveniente dalle nostre sorgenti.
0: Se lei dovesse accompagnarci in un giro virtuale di Petralia, da dove partirebbe e quali punti toccherebbe?
1: Beh, sicuramente vi accompagnerei partendo dall'inizio del nostro corso, un corso che è stato fatto nell'Ottocento sullo stile dei boulevard francesi, ecco, un po' più in piccolo, dalla nostra grande borghesia e dalle nostre famiglie nobiliari. Qui insiste un bellissimo palazzo, il Palazzo Pucci, che oggi ospita il Museo Geologico, che è anche sede dell'Ente Parco delle Madonie. Seguiremmo scoprendo i fossili di un antico mare che sono presenti nelle basole del nostro corso, in quello che è il primo sentiero geologico urbano che è nato in Europa. Verremmo affascinati in qualche modo dalle strutture dei nostri palazzi, entreremmo nel Palazzo Comunale che ospita delle gigantografie fotografiche, dei grandi pannelli fotografici degli anni 70 di tre distinte campagne di famosi fotografi tra cui Enzo Sellerio, Josip Giganovic e Leonard Fried, e poi andremo al nostro museo archeologico dedicato ad Antonio Collisani, un museo che conserva una collezione archeologica vastissima, tra cui i reperti dell'antica e neolitica grotta del Vecchiuzzo, che è proprio di fronte al paese, una specie di santuario del neolitico, dove sono stati ritrovati un numero incredibile di vasi di varie fogge, probabilmente sede di riti misterici. Proseguiremo con le nostre chiese: la chiesa di San Francesco, che è un tesoro di arte barocca, la nostra chiesa madre imponente con le 12 colonne di pietra di Lumachella e opere che vanno dal 400 fino all'800, e poi la chiesa della Santissima Trinità, una chiesa stupenda, un ex convento di suore domenicane di clausura che conserva un polittico, un Vangelo dei poveri di 10 metri, che in 23 formelle racconta tutta la vita di Cristo.

0: Arrivati lì, siamo alla Pineta Comunale, il nostro polmone verde col suo convento dei padri riformati e con le ricchezze naturalistiche che oggi vengono impreziosite da un vero e proprio giardino botanico montano che abbiamo costruito e mappato insieme all'Università di Palermo e insieme al professore Schicchi dell'Orto Botanico.
1: Sindaco, si avvicina la Pasqua, immagino che ci siano dei riti, delle manifestazioni per chi viene a trovarvi, magari anche altri riti e manifestazioni che vanno oltre questo periodo pasquale.
0: Assolutamente, la Pasqua a Pedraria Sottana è un rito che, come in tutta la Sicilia, è particolarmente sentito, con queste manifestazioni in qualche modo esteriori ma dense di significato, di fede. Da qui partono poi una serie di altre manifestazioni primaverili, come quella del primo maggio, con i giochi in piazza e le altre manifestazioni proprio per i nostri, anche per i visitatori del nostro paese, che possono gustare anche una serie di prelibatezze legate alla primavera. E poi la festa di San Calogero il 18 giugno con il fercolo di 18 quintali portato in processione lungo le vie del nostro paese in un tripudio di colori e di luci, e poi l'estate con una grandissima varietà di festival teatrali e musicali di alto livello che connotano l'offerta culturale del nostro paese. Arriviamo poi a ottobre con la festa dei sapori madoniti d'autunno, che è la kermesse di tutti i gusti e di tutte le grandi produzioni, diciamo, che possono essere rintracciate nel nostro territorio madonita.
1: Da un borgo vivo più che mai a un paese che anche suo malgrado è diventato fantasma. Poggio Reale antica, vittima del terremoto del 1968 e vittima anche di interessi di parte. Giacinto Musso è il presidente dell'associazione che promuove la conoscenza e la rinascita di questo borgo.

0: Siamo in provincia di Trapani, precisamente a Poggio Reale, e precisamente c'è Poggio Reale Nuova, Poggio Reale Antica.
1: Perché ci soffermiamo su Poggio Reale Antica? Qual è la storia?
0: Poggio Reale Antica nasce nel 1642 dal principe Francisco Morso, di origine spagnola, e che già era marchese di Gibellina, dove edificò nel suo feudo un Poggio Reale. Quindi di lì si è sviluppato un paese che comunque è diventato un paese molto ricco per l'epoca. La struttura urbana era scacchiera di tipo romano. Le costruzioni erano tutte arche e volte di quei tempi del 700, del 600.
1: Giacinto, perché ne parliamo oggi? C'è stato un prima e un dopo?
0: Sì, c'è stato nel 14 e 15 gennaio il terremoto della Valle del Belice che ha interessato anche Poggio Reale. Sebbene Poggio Reale è stato colpito per il 20%, però è stato dichiarato inagibile, quindi anche se era il 20%, siamo stati costretti a trasferirci. C'è stato interesse di speculazione, ecco, qualcuno ha speculato sul fatto del terremoto, ma l'abbiamo visto anche all'Aquila con quella famosa telefonata, e quindi ci troviamo oggi in un paese nuovo, però abbiamo perso l'identità come paese.
1: È possibile visitarla?
0: Allora, in questo momento ci sono dei lavori in corso per la messa in sicurezza proprio del corso del paese e poi vige sempre il divieto di transito a persone per pericolo di crollo, quindi diciamo in questo momento no.
1: E allora secondo lei quale sarebbe l'interesse al recupero?
0: Allora, noi come Associazione Poggio Reale Antica ci siamo battuti sin dal 2011, da quando siamo nati, affinché questo luogo diventi un grandissimo museo a cielo aperto e ci sono le potenzialità per fare questo. Però ci vediamo dall'amministrazione locale che questo non è il loro obiettivo, cioè nel senso che vogliono mettere in sicurezza ma per fare altro. Ancora ci sono esistenti tantissime realtà che magari le troviamo seppellite.

0: sotto la macerie, come i mosaici del convento del Frate Cappuccino, un convento settecentesco, ci sono dei mosaici ciotolati molto belli, però sono coperte di macerie. C'è il cisternone dei monaci, che anche quello lì è un cisternone molto grande e molto interessante da risistemare. Poi ci sono, per esempio, dentro la chiesa madre, che l'impresa ha accumulato le macerie là dentro. Cosa c'è dentro la chiesa madre? Ci sono, io mi ricordo da bambino, quando ci entravo, e laterale sotto gli altari ci sono tutte le tombe dei preti più importanti del Poggio Reale, cioè proprio con le stelle da marmo con le scritte in latino. Oggi queste sono tutte sepolte, quando noi avremo la possibilità di far vedere al turista. Poi ci sono frantoie antiche e tantissimo altro, ci sono stradine caratteristiche, balcone con balconate veramente antiche, barocco, quindi c'è un potenziale lì, c'è veramente un potenziale.
1: Ci fermiamo per qualche momento, restate con noi.
2: Ci sono guerre che non vediamo. Iniziano in luoghi nascosti con attori che spesso non conosciamo.
3: Dati rubati, operazioni segrete, manipolazioni dell'informazione e tecnologie capaci di cambiare gli equilibri del mondo.
2: Io sono Antonio Talia.
3: Io sono Claudio Antonelli e Nome in Codice è il podcast che entra nei conflitti invisibili del nostro tempo.
2: 8 puntate in cui andremo a decrittare le tecnologie, scoprire le storie e le organizzazioni dietro molti dei casi più eclatanti di questi ultimi anni.
3: Dal cyberspionaggio alle guerre ibride, dal sabotaggio digitale agli attacchi contro reti e fondali marini. Nome in codice, storie, tecnologie e intrighi dal lato oscuro della politica internazionale. È un podcast di 24 ore Next Med e Radio 24, disponibile sul sito e l'app di Radio 24, sul sito del Sole 24 Ore, su 24orepodcast.com e sulle principali piattaforme audio.

Grand Tour seconda parte, siamo in Sicilia. Questa volta anche noi ci dedichiamo a un cammino dolce, adatto a tutti per apprezzare la natura, la storia dei paesi attraversati, i luoghi dei pellegrinaggi. Parliamo del Cammino di San Giacomo e lo facciamo con Totò Trumino, che assieme a Giuseppe Riggio ha curato la guida edita da Terre di Mezzo. Totò è anche coordinatore della Rete dei Cammini e dei Sentieri di Sicilia.

0: un cammino che nasce nel 2021, parte da Caltagirone, attraverso 6 tappe con 10 comuni, arriva sino a Capizzi dopo 130 chilometri. Il cammino non ha, diciamo, una storicità grande, nasce proprio in epoca moderna, durante il Covid, in piena pandemia. Io, attraverso delle ricerche, ho semplicemente messo in collegamento due città dove vengono custodite le reliquie di San Giacomo il Maggiore, quindi Caltagirone e Capizzi. Per cui noi, attraverso questo cammino indirizzato verso Santiago de Compostela, abbiamo voluto mettere in collegamento i luoghi del culto jacopeo in Sicilia. La cosa poi, come si dice, ci è sfuggita di mano, perché questo cammino, oltre a percorrere, diciamo, questo breve tratto della Sicilia, questi 130 chilometri, guarda oltre, attraverso la rotta jacopea del Mediterraneo, che è una rotta che ci permette di raggiungere Santiago de Compostela. Questo tragitto, questo percorso, questo cammino, che è proprio il cammino di Santiago d'Italia, che parte dalla Sicilia e arriva in Galizia, è stato accolto, diciamo, dalla Galizia, dagli amici jacopei d'Europa, e ha avuto un riconoscimento che proprio in questi giorni noi faremo l'inaugurazione del cippo miliare, quindi il moion, quello che raffigura e rappresenta il simbolo del cammino in terra spagnola, sarà collocato in Sicilia, in terra siciliana, e avremo questa, diciamo, questo grande riconoscimento.
1: Totò, raccontaci le caratteristiche di questo cammino che mette insieme natura, borghi, spiritualità, tanti aspetti diversi della Sicilia.
0: La cosa straordinaria di questo cammino è che noi attraversiamo la Sicilia di mezzo, la terra di mezzo, quella terra che non è stata per nessun motivo saccheggiata, no? Perché se si va, diciamo, nel sud Italia, dico, l'abusivismo, le coste, quelle brutture messe lì che sono fuori luogo e fuori contesto. Questo invece è un cammino che ti fa vedere, ti fa osservare quella che è la Sicilia più autentica, quella dei borghi, quella della natura, quella delle vecchie abitazioni, delle case rurali. Poi abbiamo anche due straordinari luoghi che, diciamo, Caltagirone con la sua ceramica è un bene UNESCO, la scalinata di San Giacomo e Piazza Armerina, dove c'è un altro bene UNESCO che è la villa romana del Casale. Abbiamo poi Mirabelle Mbaccheri, che è la città del tombolo, dove praticamente tempo fa una artista di street art, Nepson, ha voluto realizzare e dedicare e donare al cammino un bellissimo murales dove vengono raffigurate appunto la lavorazione del tombolo. Poi c'è Aidone, con la Dea di Morgantina, con il museo, con la città di Morgantina, unica città alleata a Siracusa e distrutta dai Romani per questa sua alleanza. E poi abbiamo Nicosia, e poi abbiamo Nissoria, abbiamo Assoro, un'altra grandissima città dove Cicerone decantava che prima Assoro e poi Roma, per farti capire la grandezza di questa città. Abbiamo Nicosia, la città dei 24 baroni, per arrivare a Capizzi. Quindi ogni città che noi attraversiamo lungo questo cammino ha qualcosa di straordinario. Dimenticavo di dirti Valguarnera e le miniere dello Zolfo, dove si raccontano quello che era lo sfruttamento dei carusi lungo queste miniere del fine 800, metà 800, dove venivano cose straordinarie, dove hanno girato dei film, Rosso Mapelo, La discesa di Aclane, La miniera di Florisella e Grottagald. Per cui venire a fare il cammino di San Giacomo in Sicilia, questo pellegrinaggio, è immergersi in quella che è la Sicilia più autentica, più bella, ed è quella che noi piace di più.

0: un cammino adatto a tutti?
1: Sì, sì, questo sì, perché le tappe sono tranquille, una media di 20 km, 22 km a tappa, però noi abbiamo sempre un gruppo di volontari che offrono sempre una assistenza in H24, il cammino è ben segnato, il cammino ha tutte le tracce GPX, voi potete vivere, voi che venite, voi che vorrete venire a fare questo cammino, potete vivere e rivivere quella che è la sensazione della Spagna, perché questo è il piccolo cammino di Santiago.
2: Ultima tappa, Gibellina. Con la nostra Livia Cornaggia, direttrice del Museo Tattile di Varese, entriamo nel Museo delle Trame Mediterranee, un filo rosso che unisce la Sicilia ai paesi che affacciano su questo mare unico.
3: Oggi andiamo a Gibellina, in provincia di Trapani, a scoprire il Museo delle Trame Mediterranee. È un museo che mi piace moltissimo perché è perfettamente trasversale, cioè considera tutta la produzione artistica come un tutt'uno, senza nessuna distinzione tra le cosiddette arti maggiori e minori. Come il suo nome bellissimo illustra, ha l'obiettivo di analizzare e rendere comprensibili al visitatore tutte le tracce del passato della terra siciliana, considerandole come una sorta di ponte tra Africa e Europa e prestando dunque particolare attenzione all'esistenza di una comune matrice culturale tra la Sicilia appunto e le aree che con lei sono entrate in contatto attraverso i fenomeni di migrazione di popolazioni provenienti dal Medio Oriente, dall'Africa e dalla Grecia. In questo museo il patrimonio artistico viene, come ho detto, considerato nel suo insieme, attraverso lo studio e l'esposizione di manufatti, oggetti quotidiani, reperti, ma anche idee, gesti, comportamenti sociali. Nato nel 1996 per volontà di Ludovico Corrao, che è stato sindaco di Gibellina per quasi 30 anni, questo museo è sicuramente un museo sui generis, perché si pone soprattutto l'obiettivo di mostrare ed evidenziare l'esistenza di una coincidenza e di una sovrapposizione tra manifestazioni, tanto artistiche quanto della vita quotidiana, che appartengono a contesti

0: contesti culturali differenti. Quindi è un museo che rifiuta qualunque lettura ideologica di quanto espone o di quanto racconta, e che invece, accostando oggetti di differenti provenienze geografiche e di diverse epoche, vuole analizzare l'evoluzione di quelli che sono stati i più ricorrenti motivi decorativi che hanno caratterizzato la pratica e lo sviluppo artistico e artigianale del bacino del Mediterraneo. Tra gli spazi del museo il visitatore ritroverà così differenti motivi decorativi che vanno dalla scrittura all'arabesco alle geometrie intrecciate, scoprendo come tutti questi elementi facciano parte di mondi e di culture che solo all'apparenza sono state e sono lontane e quindi diverse. E ancora, il percorso espositivo mette in correlazione tempi artistici differenti, dimostrando come si ritrovino dei segni del passato anche nel presente, così come delle tracce dell'arte classica nelle forme espressive anche dell'avanguardia. Per ottenere questo risultato, il nostro museo espone e analizza pitture, sculture, arazzi, ma anche capi di abbigliamento, gioielli, terrecotte, tavole, il tutto senza mai dar vita ad una differenziazione tra reperti cosiddetti importanti e reperti minimali, ma semplicemente leggendo in quanto esposto l'appartenenza ad un tessuto culturale e antropologico comune. L'esposizione nel suo complesso è veramente sfaccettata, perché al di là dei manufatti ceramici e tessili, una larga parte degli spazi è dedicata all'arte contemporanea. Arte contemporanea che viene raccontata tanto con le opere collezionate e donate da Corrao al museo, che peraltro sono una raccolta estremamente a loro volta articolata tra quadri del Novecento, opere dell'avanguardia, ma anche con opere di artisti provenienti dal Nord Africa e anche, ad esempio, con le scenografie degli spettacoli delle Orestiadi, che raccolgono le macchine straordinarie di Arnaldo Pomodoro, l'installazione Gibella del martirio di Emidio Sgro e la montagna di sale ideata da Mimmo Paladino per la sposa di Messina.
1: La seconda parte di Gran Tour si chiude qui, ma il racconto della Sicilia continua. Non andate via.
2: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano, e spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
3: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
4: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
5: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
6: Mi chiamo Cristina. Cristina Trivulzio di Belgioioso. Forse qualcuno conosce il nome della mia famiglia, ma quanti di voi conoscono il mio?
7: Dal podcast di Radio 24, al suo salotto. Il 15 settembre, dalle 18 alle 20, in piazza Belgioioso a Milano, una serata di musica e dialoghi dedicata alla principessa ribelle del Risorgimento italiano. L'evento Il Salotto di Cristina, promosso dalla Fondazione Brivio Sforza e le dimore del quartetto, è dedicato alla memoria di Cristina Trivulzio di Belgioioso nel quinto anniversario della posa della sua statua. Patriota, rivoluzionaria, imprenditrice, giornalista, regina dei salotti parigini, Cristina rappresenta una donna che ha saputo vivere la propria libertà in un mondo tutto di uomini. Oggi la sua statua è il riconoscimento delle donne nella storia e nella città di Milano. E nel suo salotto, il 15 settembre, la ricorderemo con musica, dialoghi, interviste e la presentazione del podcast di Radio 24 Mi chiamo Cristina. Ingresso libero. Info su radio24.it, sezione eventi.
8: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
9: Vi presenta Borse in diretta.
10: Ancora in positivo le principali piazze europee. Francoforte sempre la migliore con più 0,9%, Parigi più 0,37%, Londra più 0,57%. Vediamo se tra poco riusciamo anche a dare Wall Street, che è a pochi minuti dall'apertura.

0: 1.000 euro a 1,1573 sul dollaro, Wall Street aprirà tra un paio di minuti, non riusciamo purtroppo a dare l'indice ovviamente. Vi terremo aggiornati nella prossima edizione tra un'ora.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: Grand Tour.
1: Terza parte di Grand Tour, bici in strada.
0: Grand Tour, a ruota libera.

0: siamo in Sicilia, in questo appuntamento di Gran Tour a Ruota Libera. C'è un percorso che attraversa il cuore di questa regione sulle tracce di un antico cammino che veniva utilizzato da romani, bizantini, arabi, normanni, che ci permette di scoprire una Sicilia appunto lontano dalle rotte turistiche, una Sicilia dell'entroterra tra tradizioni, cultura e buon cibo. Si chiama la Magna Via Francigena. In questo viaggio ci accompagna Giovanni Guarneri di Ciclabili Siciliane e Sparring Tours. Buon pomeriggio Giovanni.
1: Buon pomeriggio, grazie.
0: Ci ha raccontato spesso tanti percorsi da fare in bicicletta. Questo percorso, la Magna Via Francigena, ha una storia particolare, perché?
1: Ha una storia molto particolare perché ripercorre le stesse strade, le stesse vie, le trazzere che sono state percorse per secoli da, appunto, come hai detto tu, i vari popoli che si sono avvicendati in Sicilia per spostarsi da una parte della Sicilia, quindi diciamo dalla parte settentrionale, da Palermo, fino ad Agrigento, quindi la parte meridionale che si affaccia appunto sul canale di Sicilia. Quindi diciamo è un fascio di strade che poi è stato riassunto in un'unica via oggi, che è stata percorsa da migliaia e migliaia, forse milioni di persone per vari motivi nei secoli.
0: Ecco, una storia antica che è stata in qualche modo portata alla luce da un gruppo di appassionati camminatori siciliani, Amici dei Cammini Francigeni di Sicilia.
1: Sì, esatto, l'associazione Amici dei Cammini Francigeni di Sicilia ha cominciato uno studio molto approfondito che andasse proprio dietro alla coerenza dell'itinerario, alla coerenza storica dell'itinerario, quindi ad una lettura del territorio molto forte, basandosi su documenti ufficiali conservati negli archivi di Stato, nelle diocesi, eccetera, cioè quindi in luoghi in cui la storia viene conservata e mantenuta. E quindi poi attraverso questo studio questi ragazzi, che poi sono appunto sia studiosi che anche camminatori, hanno percorso queste vie cercando le varie tracce, quindi anche attestati di vendita di terreni dove veniva citata la Magna Via Francigena, oppure anche semplici tracce sul territorio come piccole chiesette in posti assurdi che uno dice ma che ci fa sta chiesa, perché da lì passavano tante persone, quindi esisteva quella chiesa e così via, finché sono riusciti a creare un itinerario che è straordinario.
0: Quindi insomma dei veri e propri detective, diciamo così. Quindi in un itinerario a piedi, adesso noi parliamo invece dell'itinerario in bicicletta, che coincide solo in parte con quello dei camminatori.
1: Sì, esatto, e ovviamente i camminatori possono

0: fare le scale, saltare sulle rocce e fare, percorrere strade che ovviamente in bici diventano, è possibile con alcune bici molto particolari, ma per la maggior parte dei ciclisti non è possibile. Quindi abbiamo, mi è stato chiesto come ciclabili siciliane di rimappare la via che era stata fatta, era stata appunto tracciata per i pellegrini, per i pedoni, rimapparla per i ciclisti. Ed è venuto fuori un itinerario leggermente più lungo che cerca di rimanere sulla traccia originale il più possibile e se ne discosta solo quando appunto manca l'elemento della percorribilità.
1: Quali sono gli aspetti più belli, i luoghi più belli che attraversa questo itinerario? Perché sono, parliamo di 205 chilometri
0: Sì,
1: e quindi
0: sono
1: tra Palermo e
0: 205.
1: Agrigento.
0: Sì, sono 205 chilometri con 6.000 metri di dislivello all'incirca, quindi si tratta di un itinerario impegnativo sicuramente, ma tutti sappiamo che con la bicicletta pedalata assistita ormai chiunque è in grado di colmare questo, diciamo, questo gap che esiste con la bicicletta non a pedalata assistita. I luoghi iconici, ovviamente, basta citarne già due, che sono Monreale e Corleone, che ovviamente sono fra i più famosi centri urbani delle aree interne della Sicilia, ma ci sono altri luoghi che hanno una storia straordinaria come Castronovo di Sicilia o Prizzi, che ovviamente sono meno famosi, meno citati nelle cronache per quanto riguarda Corleone oppure nei libri di storia e d'arte come Monreale, ma comunque rimangono dei posti straordinari e bellissimi. Oppure ci sono delle chicche come Santa Cristina Gela, che è un piccolissimo villaggio che si trova appunto vicino Altofonte, Piana degli Albanesi, insomma nella prima tappa, diciamo così, per i ciclisti, dove si parla ancora oggi l'albanese antico, l'Arbëresh, proprio perché lì si rifugiò una comunità di albanesi e quindi è rimasta questa lingua che viene parlata più dell'italiano. Infatti anche la segnaletica, tutte le tabelle per strada, il menu è tutto scritto sia in italiano che in Arbëresh.
1: Quanti giorni in questo itinerario consiglieresti?
0: Io ne consiglio 5, nonostante sia così breve, solo 205 chilometri, proprio per il dislivello, perché in quel caso ovviamente avremmo 1200 metri di dislivello giornaliero, quindi delle tappe assolutamente coerenti con una preparazione normale, ma è anche possibile farla in 3 giorni. Io conosco tanti che la fanno in 3 giorni, ma ovviamente lì diventa più un challenge, una sfida che non un viaggio vero e proprio. Quindi io ecco, ne consiglio 5. È secondo me l'opzione migliore in assoluto.

0: E ora continuiamo a pedalare sempre nell'entroterra siciliano e sempre sulle tracce di antichi cammini che sono diventati anche itinerari cicloturistici. Dal cuore di questa regione, da Caltanissetta, c'è un percorso che corre sotto lo sguardo dell'Etna attraverso le Alpi siciliane, le Madonie, fino a raggiungere la città normanna di Cefalù sul mare. Si chiama la Via dei Frati, quei frati che per secoli hanno solcato a piedi o sul dorso di muli le montagne e le campagne siciliane, lasciando tracce della loro presenza nella memoria delle persone. Un itinerario di 166 km, 8 tappe, collaudato nel 2016 ma percorribile in autonomia dal 2018, quindi relativamente recente, che è stato adattato anche per la bicicletta. Ne parliamo con l'ideatore Santo Mazzarisi.
1: Ciao a tutti e buon cammino a tutti.
0: E dunque, un cammino nato una decina di anni fa ma che ha radici lontane. Qual è la sua storia?
1: Allora, il cammino nasce dall'ispirazione dei frati mendicanti, famosi frati questuanti che andavano in giro nelle campagne dell'entroterra siciliano durante buona parte dell'anno, specialmente nel periodo della raccolta, proprio per raccogliere tutto quello che la natura poteva dare, ma anche quello che i poveri contadini potevano dare in termini di sostentamento per i conventi d'origine. E c'è proprio una dicitura di questi frati che erano chiamati monaci di cerca, cioè andavano a cercare proprio tutto quello che potevano raccogliere, restituendo a chi li accoglieva una preghiera, un'immagine sacra, un qualcosa che potesse confortare anche appunto in maniera religiosa i contadini che lavoravano a fianco di questi frati.
0: Lo spirito naturalmente è quello spirituale, religioso.
1: Lo spirito è sicuramente religioso. Il cammino nasce da un collage di percorsi itinerari di fede verso cinque luoghi di fede principali e ha un radicamento nel territorio proprio perché sono percorsi che singolarmente vengono ogni anno camminati da pellegrini in momenti specifici dell'anno.
0: Cosa si vede lungo questo percorso? Quali sono i colori, i paesaggi che prevalgono?
1: Ma l'itinerario è vario perché si parte dal centro della Sicilia, dove la fanno da padrone le campagne, quindi anche un paesaggio collinare che cambia rispetto ai periodi dell'anno, quindi abbiamo il verde intenso e i colori dei fiori di campo nel periodo primaverile e inizio estivo. Nella fase successiva abbiamo il giallo oro del grano, perché il territorio del centro Sicilia è buona parte a vocazione cerealicola, e man mano che si va avanti con le stagioni si passa al colore brullo e bruno della terra, contornato dal verde dei fico d'India, dei mandorli. E man mano che si va avanti il percorso regala un altro paesaggio, un paesaggio più montano. Si attraversa, come si diceva prima, il Parco delle Madonie, e il paesaggio è contornato da agrifogli giganti, da conifere, abbiamo la presenza anche di specie endemiche come l'Abies nebrodensis, che è un unicum, un abete, un piccolo abete che è specifico di quel territorio. Man mano che si va avanti si va verso il mare e la fanno da padrone la macchia mediterranea, la ginestra, la rifoglio, fino ad arrivare al mare, dove ovviamente il paesaggio, al mare di Cefalù, dove il paesaggio insomma è la spiaggia e ovviamente le bellezze architettoniche della città.
0: Per quanto riguarda i borghi, quali sono quelli più belli che si incontrano?
1: Il primo paese che si incontra, per esempio, Marianopoli, un piccolo borgo che ha una visuale unica, perché sembra già preannunciare tutto il cammino futuro, perché si vedono fino alle Madonie, e dove per esempio possiamo trovare un piccolo museo archeologico. Tra l'altro proprio la zona archeologica viene attraversata dai pellegrini prima di arrivare a questo paese, a Marianopoli, con delle meraviglie insomma dell'archeologia che sicuramente sono degne di nota. Resuttano, con il suo castello appoggiato sul sulle sponde del fiume Mera, o Petralia, la città di pietra proprio sulle Madonie, che è un po' chiamata un po' anche la capitale, diciamo, delle Madonie, e la stessa Ganci che viene subito dopo, un'altra roccaforte della famiglia dei Ventimiglia, una famiglia molto importante e influente, insomma, nel territorio che viene attraversato dal cammino. Ogni paese ha un qualcosa da regalare e può essere anche diverso dal paese precedente e dal paese successivo. Quindi, insomma, ogni paese merita sicuramente un'attenzione.
0: E allora, per le tracce GPX e la viadefrati.it, ma anche per l'itinerario di cui abbiamo parlato all'inizio, ciclabilisiciliane.com. Valeria, allora, questa volta siamo davvero entrati nel cuore della Sicilia, una regione che non finisce mai di stupire, ma non ci fermiamo perché Silvio ha tante sorprese per noi.
2: Sicuramente Silvio avrà molte sorprese per noi, però deve pazientare ancora qualche istante perché prima ci sono le informazioni per chi è in viaggio.
3: 24 ore podcast. Perché lo spazio è sempre più importante negli equilibri della geopolitica? Come mai la medicina estetica è diventata un fenomeno globale? Che cosa sta succedendo davvero negli Stati Uniti? Cosa c'è dietro l'emergenza fentanyl? Quanto l'intelligenza artificiale ha già cambiato il nostro modo di vedere la vita? Come funzionano i robot umanoidi che stanno dilagando in Cina? Per chi vuole saperne di più, ci sono le nuove serie di 24 ore podcast. Geopolitica dello spazio, Filler, That's America, Fentanyl, La Resa, Disordine e molte altre. Sul sito e app di Radio 24 e del Sole 24 Ore, su 24orepodcast.com e su tutte le principali piattaforme audio.

0: Grand Tour.
1: Quarta parte di Grand Tour, Silvio, a te.
0: Grand Tour, a passo libero.
2: E ora continuiamo il nostro viaggio a piedi. Come ormai insomma abbiamo capito, siamo oggi in Sicilia e qui scopriamo due percorsi di trekking a tappe, due itinerari geograficamente vicini perché rimaniamo comunque nella zona tra Catania e Messina, ma sono diversi per caratteristiche. E partiamo con un viaggio a piedi di circa 6 giorni che ci porta a camminare dall'Etna fino al mare insomma meraviglioso di Taormina, facendoci attraversare alcuni dei paesaggi potrei dire più suggestivi della Sicilia orientale. Parliamo infatti del sentiero delle Ginestre, un trekking sulle pendici dell'Etna, un trekking di circa 100 km che attraversa quelle che vengono definite le terre di mezzo del vulcano, quindi tra natura e paesi pedemontani. Sentiero delle Ginestre che oggi raccontiamo in compagnia di Giuseppe Riggio, uno degli ideatori di questo appunto viaggio a piedi in Sicilia. Buongiorno Giuseppe.
3: Buongiorno, bentrovati.
2: Allora, innanzitutto qual è l'idea che ti ha portato e vi ha portato a immaginare e a tracciare questo itinerario?
3: Ma l'idea iniziale è stata che spesso si immagina l'Etna per la sua vetta, per i suoi crateri, per i crateri attivi che la contraddistinguono. Noi la intendiamo spesso al femminile, anzi ci riferiamo sempre all'Etna al femminile perché lo consideriamo montagna, montagna ancora prima che vulcano.
2: Ok.
3: E quindi abbiamo pensato ormai 14 anni fa, insomma, di iniziare a tracciare invece un itinerario che si mantenesse a media quota, quindi le terre di mezzo tra il mare e la vetta dell'Etna. Inizialmente congiungeva due parti del vulcano, quindi da una parte Nicolosi, dall'altra parte Castiglione e Linguadossa. Negli ultimi mesi l'abbiamo prolungato con altre due tappe che attraversano la Valle dell'Alcantara, arrivano fino a Taormina e poi al mare.
2: Ecco, in particolare perché Sentiero delle Ginestre? Lo immaginiamo però, insomma, raccontaci
3: sì,
2: un po'.
3: Sì, delle Ginestre perché questa terra di mezzo, diciamo che si parte da circa 800 metri di quota e si arriva a un massimo di 1500 e poi si scende giù, Valle dell'Alcantara, si risale una parte dei Peloritani e poi si scende a mare. Diciamo che questa è chiaramente la terra in cui domina la Ginestra.
2: Okay, se la quota
3: che
2: giusta.
3: Poi è la quota giusta, per cui insomma in primavera diventa una sfolgoria di giallo, di fioriture. Tra l'altro abbiamo la Genista etnensis, che è una varietà particolare, una specie particolare dell'area etnea.
2: Ecco, da dove partiamo e come si sviluppa questo itinerario? Cioè, l'abbiamo già un po' detto, però completiamo un po' la
3: sì,
2: cosa.
3: Sì, andando nei particolari, in pratica ogni sera si arriva o in un paese o in una struttura gestita dove è facile prenotare, insomma, strutture di montagna. Quindi diciamo l'organizzazione è abbastanza facile, basta consultare il sito che è dedicato al Sentiero delle Ginestre sull'Etna.
2: Sì.
3: Si parte da Nicolosi è la storica porta dell'Etna, quindi il centro che, diciamo, che c'è sul versante meridionale, e poi da lì si fa un po' di saliscendi, si attraversa tutto il versante meridionale e poi da Zafferana in poi, che è la prima tappa, si sale in mezzo al costeggiando la Valle del Bove. La Valle del Bove è una grande depressione che c'è sul versante meridionale, dove vanno a finire gran parte delle colate che arrivano dai crateri sommitali. Quindi è una zona particolarmente aspra, imponente dal punto di vista paesaggistico. Poi si raggiunge la zona della Pineta di Linguaglossa. Dalla Pineta di Linguaglossa, che già siamo al terzo giorno, perché c'è un pernottamento di mezzo,
2: sì.
3: Si scende in Valle dell'Alcantara. Quindi pernottamento Castiglione di Sicilia, che è un'altra perla, molto un paesino incastonato, colonia greca, e poi da lì si va verso le gole dell'Alcantara. Quindi si passa proprio nel parco regionale dell'Alcantara, si va a Graniti, che è un paesino poco distante dalle gole dell'Alcantara, e da lì poi l'ultima giornata è magnifica perché si sale sui Peloritani, che sono gli Appennini, un pezzo di Appennini di Sicilia, quindi quelli che vanno verso Messina, e si sale in cima a Monte Veneretta e poi da lì c'è una sontuosa, bellissima discesa verso Taormina.

0: scendi verso il mare con la vista sul teatro antico da una parte, sull'Etna dall'altra parte, e poi il tratto finale, la via detta dei Saraceni, quindi il sentiero dei Saraceni, che è quello che porta fino alla stazione di Taormina, che è a mare.
1: E si cammina, appunto, parlando di mare, si cammina, immagino, sempre vista mare.
0: Sì, certo, perché questo è, diciamo, tutto i sei giorni sono sul versante dell'Etna che guarda verso lo Ionio, quindi è particolarmente indicato sicuramente per la primavera, il nostro lungo autunno che a volte diventa un inverno anche mite,
1: okay.
0: Quindi diciamo da evitare proprio in piena estate, perché comunque
1: sì,
0: ci sono,
1: sì,
0: poi si scende in basso, insomma, poi... Però per la primavera è sontuosa veramente.
1: E ci sono le indicazioni lungo il sentiero?
0: Sì, ci sono le segnavie. Tra l'altro è un itinerario che si trova anche sulla cartografia del Parco dell'Etna, perché è un itinerario autorizzato al Parco dell'Etna, incluso nella cartografia ufficiale, e si trova anche sulle app, diciamo, sulle mappe elettroniche con la sentieristica CAI.
1: Chiusura, chi lo consiglieresti questo itinerario?
0: Ma lo consiglierei a chiunque abbia piacere di mettere insieme natura e centri storici, motivi di interesse umani e natura per molti tratti antropizzata, come un po' tutta l'Etna, perché ricordiamo che l'Etna è comunque un territorio che è stato da sempre abitato, a differenza di quello che si pensa, no? È stato sempre intensamente frequentato dall'uomo. Quindi i paesaggi sono sempre paesaggi in cui l'uomo ha lasciato le sue tracce, sono terrazzamenti, sono mulattiere, ci sono segni di utilizzo del bosco anche per estrarre la resina. Quindi insomma c'è un bel alternarsi di motivi di interesse antropologici e naturalistici.
1: E quindi per queste altre informazioni sul Sentiero delle Ginestre potete comunque fare riferimento al sito etnaviva.it. Grazie mille a Giuseppe Riggio, buon cammino, a presto.
0: Grazie a tutti, a voi.

0: E per chiudere questo nostro viaggio in Sicilia lasciamo l'Etna e Taormina, ci spostiamo ora di qualche chilometro più a nord verso Messina per scoprire un altro percorso di trekking, in questo caso un po' più breve. Parliamo dell'Anello del Nisi, che è un percorso di circa 35 km diviso idealmente in tre tappe, ed un itinerario che raccontiamo oggi in compagnia di Piero Cozzo, presidente dell'associazione che cura e si occupa appunto di questo sentiero. Buongiorno Piero.
1: Buon pomeriggio a tutti.
0: Allora, partiamo dal fatto che già il nome Anello del Nisi ci dice che partenza e arrivo sono nello stesso luogo. Da dove appunto partiamo e come si sviluppa questo trekking?
1: Allora, sì, dici bene Silvio. Il cammino dell'Anello del Nisi è un percorso trekking dolce ed ecosostenibile, pensato per essere vissuto secondo i principi del turismo lento ed esperienziale. Si sviluppa all'interno della Valle del Nisi e coinvolge i quattro comuni come Alia, Litterme, Fiume di Nisi e Nizio di Sicilia, distribuiti tra le vallate dei torrenti Alia e Fiume di Nisi. Come dicevi tu, si chiama Anello perché è il percorso principale che collega questi territori, questi quattro borghi, attraverso antiche vie di comunicazioni, sentiere, mulattiere, strade rurali e, quando è necessario, anche brevi tratti di strade provinciali o comunali, permette di tornare allo stesso punto della partenza, quindi chiudendo appunto l'anello. Come dicevi bene tu, l'itinerario per il percorso principale è circa 35 km. I camminatori più esperti possono completarlo anche in una giornata, però è stato pensato ed organizzato in tre tappe, per favorire così una fruizione più lenta ed esperienziale, perciò dedicare una parte della giornata al cammino, mentre l'altra alla scoperta dei borghi ricchi di storia, tradizioni, monumenti di grande valore artistico, storico e culturale. Il punto di partenza di tutto questo percorso dell'Anello è il Santuario Maria Auxiliatrice di Litterme, mentre il punto d'arrivo della prima tappa è il Duomo Sant'Agata di Alì, una prima tappa che ci consente di passare dalla zona costiera alla zona collinare. La seconda tappa, il punto di partenza, è il Duomo Sant'Agata lì, e invece il punto di arrivo è il Santuario Maria Santissima Annunziata di Fiume di Nisi. Qui abbiamo tre scelte, tre opzioni di percorsi.

0: breve è meno breve e più difficile, diciamo. Invece la terza tappa, il punto di partenza è Santuario Maria Santissima d'Annunziata dei Fiumetinisi, mentre il punto di arrivo è il Castello dal Conte, Stilizia di Sicilia. Quindi torniamo nella zona costiera. Dal castello basta percorrere 1 chilometro verso nord e torniamo così al punto di partenza.
1: Per quello che ci hai raccontato, Piero, l'anello ha anche un'anima religiosa, spirituale, potremmo dire.
0: Sì, diciamo che all'interno, infatti, è stato istituito un percorso che si chiama la Via dei Santuari Mariani nell'anello del Nisi, che collega il Santuario Maria, si le dice il Terme, al Santuario Maria Santissima Annunziata, un percorso religioso che è stato iscritto nell'elenco regionale dei cammini di Sicilia e fa parte anche dell'elenco dei cammini istituito dal Ministero del Turismo.
1: Ecco, l'itinerario è descritto anche come un vero e proprio viaggio nel tempo. Quali sono le testimonianze storiche più affascinanti che si incontrano appunto lungo il cammino?
0: Quindi infatti, come dicevi tu, l'anello del Nisi non è un solo un percorso naturalistico, ma anche un itinerario molto ricco di storia, arte, cultura. Lungo il cammino si possono incontrare numerose testimonianze architettoniche, luoghi di grande valore artistico. Quello che possiamo citare è il Duomo Santa Casa di Alì, poi il Santuario Maria Santissima Annunziata, che rappresenta un luogo molto importante sia dal punto di vista religioso, storico, in tutta la Valle del Nisi. Poi si possono ammirare i ruderi del Castello Belvedere di Fiumetinisi, dove vi è un affaccio sull'intera Costa Ionica, quindi un panorama fantastico su tutto l'assetto di Messina, la Costa Calabra. Quindi chi percorre l'anello del Nisi non fa soltanto un'escursione nella natura, ma compie anche un vero e proprio viaggio nella storia e nell'identità culturale di questo territorio.
1: Hai citato tantissime cose, c'è un punto, un luogo che ti piace in modo particolare?
0: Allora, in realtà, diciamo, è una domanda molto difficile.
1: Non puoi scontentare nessuno.
0: In realtà non c'è un luogo in particolare che preferisco, perché tutto il percorso dell'anello del Nisi è affascinante, ognuno ha la sua prerogativa, infatti ogni tratto ha qualcosa di speciale. Panorami spettacolari, testimonianze storiche, borghi ricchi di tradizione e una natura ancora molto, diciamo, autentica. Quindi chi, più che un singolo luogo, quello che colpisce davvero è l'insieme dell'esperienza. Camminare quindi tra natura, storia, cultura, paesaggi, sempre diversi, rendono questo percorso unico nel suo genere, diciamo.
1: In ultima battuta, chi possiamo consigliare questo viaggio a piedi, questo anello del Nisi?
0: Questo è un cammino che possiamo consigliare a tutti, diciamo, è adatto sia ai camminatori più esperti che magari vogliono percorrere l'intero anello e scelgono quindi dei tratti più impegnativi, sia chi si avvicina per la prima volta al trekking. Grazie anche alle diverse varianti di percorso e di numerosi sentieri che si collegati, ognuno può scegliere l'itinerario che vuole, più adatto alle proprie capacità, alle proprie caratteristiche e al tempo che ha a disposizione. E quindi un'esperienza adatta anche alle famiglie, ai gruppi di amici, ai turisti che vogliono vivere una giornata all'aria aperta, camminando con calma, scoprendo i vari borghi, la natura, le tradizioni di questo territorio, diciamo, della Valle del Nisi. L'idea quindi alla base dell'anello Nisi è proprio, diciamo, questo, un cammino accessibile e inclusivo, dove ognuno può costruire quindi la propria esperienza di viaggio a piedi, va? Non solo a piedi, anche in mountain bike, a cavallo, come intende fare, va?
1: E quindi questo brevemente il nostro racconto dell'anello del Nisi. Per approfondire potete cercare sui social Anello del Nisi. Grazie mille intanto a Piero Cozzo per questa breve chiacchierata, a presto.
0: Grazie a voi, buon pomeriggio, buona serata.
2: Siamo arrivati proprio alla fine, l'appuntamento è per lunedì, sempre qui su Radio 24 con il meglio della stagione di Grand Tour.

0: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
1: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
2: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.

0: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
1: Sono aperte le candidature a We Award Women Excellence 2026, il premio che il Sole 24 Ore, Financial Times e Sky TG24 dedicano alle donne che ogni giorno innovano e ispirano il futuro. Tra le novità, il percorso Talenti Emergenti, pensato per le under 30 che con idee e coraggio hanno già iniziato a lasciare il segno. È possibile autocandidarsi oppure segnalare un'altra donna. Partecipare è semplice e gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/weaward2026.
2: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
3: Quest'estate c'è un modo molto semplice per fare bella figura.
4: Studiare?
3: No!
4: Ma come no? Leggere un'enciclopedia?
3: Ma no!
4: Ma allora guardare tutti i documentari che ci sono?
3: Ma chi è che lo fa? Basta ascoltare l'estate in 10 mosse!
4: Ogni settimana due ospiti, 5 consigli e 5 curiosità da raccontare sotto un ombrellone, durante una gita oppure davanti a una grigliata.
3: Dalle app di incontri alle galline, dal fantacalcio all'intelligenza.
4: Perché non si sa mai quando può servire sapere una cosa in più. L'estate in 10 mosse va di me con Prestupire con Giampiero Kess e Gaia Grassi
3: su Radio 24 ogni domenica dalle 10 alle 11.
5: Sono le 16.
6: GR24, il Sole 24 Ore.
5: Schengen, Madrid avvisa Roma, mettete fine ai controlli o adotteremo misure simili. A Portici, ritrovati in casa i corpi di due persone, probabilmente nonna e nipote. Il garante della privacy ordina lo stop ai deepfake satirici, di Striscia la Notizia su Enrico Mentana. Un buon pomeriggio dalla redazione, da Valeria De Rosa. Dopo una riunione in videoconferenza presieduta dal premier spagnolo Pedro Sanchez con alcuni ministri interessati sulla situazione a Ceuta, il governo di Madrid ha chiesto che l'Italia rettifichi e ponga fine ai controlli sulla circolazione dei viaggiatori provenienti dalla Spagna, annunciati una settimana fa e che dovrebbero restare in vigore per un mese. Una misura che ha ribadito la Moncloa, Madrid considera ingiusta e contraria agli interessi dell'Unione Europea e discriminatoria per la popolazione spagnola. Se non lo facesse entro domenica, la Spagna si vedrà obbligata ad adottare misure proporzionali per proteggere gli interessi e la dignità dei propri cittadini. Questo è quanto si legge in una nota citata dai media di Madrid. A stretto giro la risposta del ministro degli interni italiano: la sospensione del trattato di Schengen con la Spagna è una misura temporanea che è consentita dai trattati europei. Vedremo dopo il 15 agosto, ha detto Piantedosi. È fatta con modalità selettive. Non c'è nessun aggravio, c'è stata una reazione scomposta da parte della nostra opposizione, ha aggiunto Piantedosi, perché forse non si può toccare un paese a guida socialista. Arabia Saudita, Pakistan e Turchia hanno firmato un accordo di difesa a seguito dell'annuncio di un vertice tra i leader dei tre paesi. Il patto, denominato Accordo di Difesa Congiunta della Mecca, da Al-Arabia, vincola i tre paesi nel contesto della guerra in Medio Oriente e del rinnovato conflitto in Yemen, paese confinante con l'Arabia Saudita. Anche il Pakistan ha annunciato la firma dell'accordo. 7 vittime e oltre 30 feriti, di cui 9 gravi, è il bilancio della sparatoria avvenuta questa mattina in Thailandia per mano di uno studente di 14 anni. Avrebbe prima sparato ai nonni a casa per poi aprire il fuoco a scuola nei pressi di Bangkok, uccidendo 5 insegnanti prima di rivolgere l'arma contro se stesso. Il ragazzo ha usato la pistola del nonno. Dal premier thailandese la promessa di una legge per limitare il porto d'armi da parte dei cittadini. La cronaca italiana: si indaga a Portici, dove i corpi di un uomo e di una donna sono stati rinvenuti in un appartamento di Viale Divina Provvidenza. La donna aveva 82 anni e l'uomo, dovrebbe trattarsi del nipote, stando alle prime informazioni, 43. Sembra che il decesso risalga a qualche giorno fa. Sono in corso le verifiche da parte dei carabinieri, che indagano sull'accaduto per accertare le cause della morte. L'impiego di deepfake anche a fini satirici deve rispettare la dignità delle persone e i principi di liceità, correttezza e trasparenza stabiliti dalla normativa sulla privacy. Lo ha affermato il garante per la protezione dei dati personali al termine di una istruttoria avviata nei confronti di RTSPA per alcuni servizi di Striscia la Notizia, nei quali l'immagine e la voce di Enrico Mentana erano state manipolate mediante l'impiego di sistemi di intelligenza artificiale. Termina qui questa edizione di GR24, la prossima alle 17:00.

0: mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
1: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus ha la risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
2: Il futuro della logistica si scrive oggi. Non mancate alla AGV Expo, la prima mostra convegno italiana interamente dedicata ai sistemi a guida automatica. A Piacenza dal 22 al 24 ottobre. Per informazioni agvexpo.it.

0: di Riccardo Poli e Beppe Salmetti con Ginevra Fenies.
1: Mi sono svegliato con un dubbio enorme questa mattina. Proprio mi sta lacerando l'anima. La torta della nonna.
2: Gusti.
1: Sappiamo tutti, no? Sappiamo tutti com'è fatta la torta della nonna.
2: No.
1: Diamo le coordinate della ricetta.
3: Sappiamo da chi è fatta, non sappiamo come è fatta.
2: Dalla nonna.
4: La torta della nonna è crema pasticcera pinoli di solito.
1: Bravissimo. Però mi stavo chiedendo, questo era il dubbio che mi attanagliava. Cioè, se mia nonna fa, che ne so, una crostata di albicocche o una crostata di mele, è sempre la torta della nonna.
2: Certo.
1: Cioè, nel senso, di mia nonna, quantomeno.
2: Certo.
1: E quindi, cioè, secondo me quella definizione è un pochino. Cioè,
2: indefinita,
1: capito? Ridurre crema pasticcera e pinoli a una nonna, cioè a tutte le nonne, mi sembra un po' sbagliato.
2: Sì, sono d'accordo.
3: Quindi la torta di una nonna, basta.
2: Per esempio, Roberto, qual era la torta della tua nonna? C'era una torta o le faceva le torte?
4: No, le fa ancora tuttora mia nonna le torte, però mia nonna
1: non le chiama torte della nonna.
4: No, aspetta, no, perché qua siamo fuori dai luoghi comuni, quindi bisogna, allora, è una sorta di strudel, come dice lei, con dentro le mele, la cannella e le noci.
2: Ok.
4: E questa è proprio il suo best e must, che non è comunque né una torta né uno strudel, e quindi è un ibrido che lei mette
1: in tavola. Un
2: strudel? No, scusa, è una torta della nonna.
1: Una storta.
2: Una strudel torta
3: non
2: è male. La nonna Gisella.
4: La nonna Gisella, sì, esatto. La mamma della mia mamma.
2: Esatto. Ecco. Allora, il luogo comune che vogliamo scardinare quest'oggi è: lo faceva meglio mia nonna.
1: La risposta è sì, tutti a casa, la trasmissione è finita.
3: Esatto.
1: E possiamo tornare.
3: Mi posso rimettere le scarpe, ragazzi.
2: Ha delle cose da dire il nostro ospite, Roberto Valbuzzi, cuoco, conduttore televisivo. Ciao Roberto.
3: Hello,
2: uscito con Rizzoli, con questo bellissimo volume, tra l'altro pregevole dal punto di vista anche di chi ama i libri.
1: Lo faccio vedere a chi ci sta seguendo in videocast.
2: Esatto.
1: È proprio fatto di quelli che lo tocchi. C'è la carta.
2: Fallo sentire in ASMR.
1: Aspetta.
5: Questa è la carta del libro.
2: Bellissima. La copertina si chiama 50 e non sono solo 50 ricette, ma sono 50 momenti della tua vita, anche non in ordine cronologico, un po' così, ordine sparso, che raccontano il tuo percorso, il tuo percorso da cuoco, il tuo percorso di persona, racconti molti aneddoti, tra cui appunto quelli dei nonni che insomma sono anche protagonisti dei tuoi video social, ho visto che ne hai postato uno da pochissimo.
4: Sì, loro cerco di coinvolgerli assolutamente, ma anche perché fanno parte della mia quotidianità, perciò gastronomica e non, e quindi insomma sono lì, si divertono anche loro.
2: Ecco, perché dicevi che lo fa meglio mia nonna? Noi abbiamo detto sì, è vero, appunto, perché noi siamo tre scappati di casa.
1: Figurati se noi riusciamo a battere nostra nonna. Però in effetti forse tu, che adesso sei la nuova generazione culinaria.
4: Allora, partiamo dalla lasagna.
2: Ok.
1: Tu veramente vuoi inimicarti tua nonna?
4: No, non mi inimico mia nonna. Mia nonna lo sa già anche lei. Però le nonne a volte hanno, e do un bacio e mando un bacio a tutte le nonne d'Italia, la testa un po' quadrata, come si dice. Nel senso che lo fanno così, il metodo è quello e punto e stop. Perciò se ti va bene, mangi. Se no, ti alzi dal tavolo, ti dà una zuccolata e vai fuori casa. Cioè,

0: concetto è questo.
1: È vero, è vero.
0: Ok, quindi, portando rispetto per tutte le nonne, la lasagna.
1: Sì.
0: Allora, mia nonna, quando fa la besciamella, perdonatemi, quando fa la besciamella ci mette sempre dentro i chiodi di garofano e non la noce moscata grattata. E tu
1: no.
0: dici, vabbè, già questo. Il problema vero è che non è che fa il sacchettino dove, di stoffa di solito, dove metti dentro tutte le erbe aromatiche o gli insaporitori come le spezie eccetera e li lasci in infusione, esempio nel latte, che così ti
1: già questo è uno step che io non avrei mai pensato.
0: Mia nonna mette i chiodi di garofano a manciate dentro la besciamella.
1: li lancia dentro
2: e quindi, scusami, questa cosa cosa fa accadere da un punto di vista pratico?
0: Tu prova a mangiare un chiodo di garofano, sgranocchiarlo sotto i denti quando dai una bella forchettata alla tua lasagna stratificata che pensi sia bella, morbida, scioglievole al palato.
3: No,
0: e dentro ti danno le legnate, i chiodi di garofano e ti esplode in bocca questa potenza
1: di mangiare
0: balsamica brulè.
1: Sì, esatto.
0: Di chiodi di garofano che ti lacera la lingua e tutte le papille
1: gustative. Scusa, domanda, quando tu osi lamentarti di questo, se mai fosse capitato con tua nonna, la risposta, perché mia nonna mi diceva mai è tasi, questa era la risposta,
0: questo,
1: cioè mangia,
0: scusami?
1: E stai zitto, mangia e stai zitto,
0: mangia
1: mi diceva.
0: Questo è assolutamente, ma sun dimenticata, che vuol dire mi sono dimenticata,
1: certo.
0: No, ho capito nonna, però è 36
2: quindi
0: anni
2: non è una
0: che
2: scelta,
0: te lo dico,
2: non è una scelta politica la sua, quella di metterci il chiodo di garofano,
3: è una svista, è una svista.
0: Sì, ma è 36 anni che è una svista, cioè è sempre quella cosa,
1: no,
0: lì.
1: Ormai infatti, è la ricetta della nonna questa,
0: ormai
1: è ufficialmente
2: è
1: la ricetta
2: come
1: della,
2: la torta
1: nonna.
2: Della nonna.
1: Comunque, a proposito di dimenticanze, mi è venuta in mente la mia nonna, come insomma Roberto abbiamo discusso fuori onda, aveva un ristorante, aveva una trattoria, si chiamava osteria ancora prima, per 40 anni sì, la domenica faceva ancora da mangiare come se avesse avuto ancora 80 coperti, ma eravamo in 8 a tavola. Un giorno prendo la faraona, lei faceva la faraona ripiena, non me ne vogliono i vegani e i vegetariani, e a un certo punto inizio a mangiare e sento qualcosa di duro dentro la faraona e dico, nonna, cosa c'è qua? C'era il suo anello. Gli era scappato l'anello.
0: Perché impastava con le mani.
1: Chiaramente, gli era cascato l'anello e fa, ecco dov'era, lo riprende e lei continua serenamente.
3: Sei tipo Serbisco Re Giovanni.
1: Esatto.
0: Beh, ma la quantità di aglio nelle polpette.
3: Buono, cioè, però.
2: Oddio, ma su questo devo darti proprio buono, anche mia però. Nonna.
3: L'aglio è vero, un fetish delle nonne.
0: Io adoro l'aglio, perché adoro l'aglio. Mi piace, cioè, stracotto al forno, quando diventa bello dolce, lo metti dentro in una maionese, per dire, fa una sorta di aglioli. Cioè, lo adoro. Ma nonna, cioè, mette le badilate di aglio dentro le polpette. Tu mangi la polpetta e dici, buono questo spicchio d'aglio.
2: Scusa, c'è una tecnica? Questa cosa mi interessa realmente, perché ogni tanto mi ha rovinato letteralmente la vita. Cioè, mi ricordo ancora la sera, lavoravo, facevo il PR in discoteca. A un certo punto esco di casa, mia mamma mi fa, guarda, ti ho fatto una bruschettina prima di uscire. Mangi una bruschettina, crema
0: non
2: e pasta di aglio.
0: Non entrava più nessuno in discoteca.
2: No, ma la gente che arrivava diceva, cazzo, ti hai mangiato la bagna cauda? Ma cosa hai mangiato? Ma cosa è? Era proprio un tema di distanze, cioè mi stavano lontano. C'è un tema per cui c'è come dire, una modalità per cucinare l'aglio e non uscire di casa così?
0: Certo, allora
1: non mangiarlo. No,
0: assolutamente. Allora, vabbè, togliere l'anima centrale, quello sicuramente aiuta, perché è la parte più forte.
3: Sempre.
0: E quello aiuta molto. Cuocerlo nel latte, sicuramente. Prima, quindi dare una precottura nel latte per ammorbidirlo e poi utilizzarlo per le varie preparazioni. Si può fare cuocere in microonde anche, banalmente, coperto con una pellicola adatta a cotture in un contenitore di vetro, si lascia stracuocere, diventa bello morbido e diventa fondente, quindi perde il forte, oppure si taglia la parte sopra della testa d'aglio, si condisce con olio, sale, pepe, erbe aromatiche, si lascia stracuocere in forno a una temperatura di 170 gradi. Quando è bello caramellato, quella pasta lì la si tiene da parte e la si usa per condirsi le proprie cose.
1: E fa meno effetto alone, diciamo.
0: No, resta cioè prende tutta la parte di dolcezza e evita di attaccarsi a te come una cozza.
1: Esatto.
2: Detto questo, cioè, poi c'è sempre quell'attimo di dialogo, non so se voi succede con le vostre, i vostri partner, in cui vi guardate e vi dite, la stai mangiando
3: la
2: quella cipolla? La domanda
3: esatto.
2: È esattamente quella, se la mangerai tu la mangerò anch'io.
0: Io sono fortunato in questo, perché mia moglie ama tutto, quindi aglio, cipolla, eccetera, no problema, un po' meno l'aglio, ma comunque sia per proprio digestione sua personale, e però non sente gli odori. Ha un po' il setto nasale,
1: cioè un cuoco
0: deviato.
1: Che è sposato con una donna che non sente
0: però
1: gli odori, perfetto.
0: Ha un palato che è
1: sopraffine.
0: Devastante,
1: perfetto.
0: Infatti è la mia prima critica gastronomica.
1: Esatto, e tra l'altro è stata anche la persona per cui hai avuto più ansia. Sì. Nel cucinare, infatti volevo aprire questo tema. Io sono una persona che cucina per sé, ma non per altri, perché proprio mi mette ansia,
3: cioè,
1: anche la valutazione. Tu il contrario, Ginny?
3: Sì, ma perché per me è un atto d'amore, quindi se devo cucinare per me mi annoio. Cioè, se ne posso godere solo io.
0: Beh, ma allora non ami te stessa.
3: No, ma io sono una splendida persona.
1: E tu hai avuto il primo momento vero di ansia quando hai

0: cucinate è stato quando hai dovuto pensare a una, diciamo, a un piatto,
1: no,
0: per
1: Eleonora. Ma tuttora è così, cioè quando il giudizio di mia moglie è il giudizio che ancora temo di più di tutti i giudizi che le persone mi possono dare, o chiunque che mi possa dare, insomma, nel giudicare un piatto, è il fatto di aver davanti la persona, perché per noi è stato un po' un colpo di fulmine, un imprinting, definiamolo come vogliamo, e invitare quella persona per la prima volta a cena. Lei sa che lavoro fai tu e tu ti devi mettere in gioco.
2: Ho fatto due cose.
1: E dici, fermi tutti. Allora, cioè, se faccio, perdonatemi, lo sborone, e dopo no, va mega, certo, bene. Se faccio invece quello
0: il
1: troppo
0: sottotono,
2: la pasta in bianco, direi di no.
1: Allora devi trovare quella roba che, capito? Devi trovare quella cosa che possa colpire, ma che possa far capire che tu sai fare senza essere esagerato e fare il gradassone,
0: certo,
1: no? E quindi due tecniche: mischiare l'insalata con le mani.
0: Ah, bella questa immagine, molto erotica, devo dire.
1: Infatti mia moglie un po' l'ho presa per quello.
0: Mamma mia,
2: è sempre molto bilanciata se lo fai con le mani.
1: Beh, perché si amalgama bene, ovviamente.
2: Vero, perché di solito con i cucchiai, quando mi danno
1: è vero,
2: mia mamma mi dà sempre due cucchiai, mi fa: "Tieni, girala tu", io guardo mia madre, vedo due cucchiai e faccio:
0: "Oddio.
2: Adesso cosa fa? Sì. Non sarà mai buono". Quindi scusami, lavo bene le mani, così.
1: Se proprio vuoi, metti un guanto in silicone da cucina e una bella mischiata all'insalata.
3: Così.
1: Cioè, fatta bene.
3: Le mani,
1: una bella bacinella, una bella bowl ampia e una bella mischiata.
0: Una bella mischiata.
1: Allora,
0: e il secondo consiglio?
1: No, e l'altro piatto, insomma, invece che ho fatto in quel caso era un burger.
0: Classico.
1: Classico, con la sua bella birretta.
0: Carne trita.
1: In questo caso l'ho fatto di tacchino, con una mela caramellata. E
0: diciamo che l'hai conquistata.
1: Ci ho messo un po',
0: via.
1: Sì, e il cavolo rosso un po'.
0: Senti, Roberto, prima abbiamo aperto il tema delle nonne, della tradizione. Per un cuoco che eredita una realtà come la tua, il Crotto Valtellina, lo porta avanti anche cercando di innovare, poi... vai in televisione, appunto, sei un volto super conosciuto. Come si fa a scalfire la tradizione in ambito culinario? Perché in Italia, se tocchi la cucina, cioè, e le ricette, appunto,
2: la carbonara, vogliamo parlare della carbonara. Guarda, che forse non è stata, io dico forse, in realtà ho visto da poco un video in cui dicono la carbonara non è italiana, non è nata in Italia.
1: Beh, è stata portata in Italia, però oggettivamente nasce da un'esigenza nel periodo della guerra, perciò insomma anche qui grazie America, perché ci viene lanciato, anzi portato il vassoio d'argento per farla diventare poi un nostro must
2: però
1: mondiale.
2: Come siamo bravi noi a prendere una cosa e a farla diventare mainstream.
1: Ma noi
3: siamo
1: infatti
3: giotto.
1: Siamo dei geni, esatto.
0: E come fai a scalfire tu questa tradizione?
1: Ho usato l'astuzia. Ho fatto due carte.
0: Ok.
1: Capito?
0: Certo.
1: Abbiamo la carta storica da una parte, che racconta i best of di nonno e papà con la nostra cucina più familiare, e che parla appunto di piatti che sono per noi tradizione familiare nostra gastronomica, e sono fatti come devono essere fatti. Il burro c'è quando ci deve essere, le verdure che sono, il soffritto
3: l'aglio
1: che sarà,
3: sicuramente,
1: l'aglio, e via dicendo. E questo è. Ho solo cercato di implementare la qualità proprio degli ingredienti e soprattutto per la nostra filosofia trovare tutto il più vicino possibile al ristorante. Dall'altra parte invece la carta tecnica. Quindi oltre 50 micro realtà che tra Como e Varese lavorano con noi, piccoli produttori che raccontano storie, che amano follemente ciò che fanno, dallo zafferano agli agrumi, alle carni, alle verdure, tutto, la frutta, e lì facciamo una cucina più tecnica, che è contemporanea, che cambia 8-9 volte l'anno questa carta, perché segue i flussi produttivi dei nostri produttori, e diamo sfogo alla nostra creatività. Così chi viene da noi può scegliere o l'una o l'altra, o se ha voglia mischiarle senza senso, ma se gli fa piacere, perché
0: fallo, esatto.
3: Ma certo.
2: Scusa, ma tu fai l'orto, hai un orto?
1: Noi abbiamo un orto, sì, abbiamo un bel orticcione grande.
2: E sbadili tu?
1: Sbadilo io. Adesso
2: lo
1: un
2: vedevo
1: po' meno,
2: dalle mani, tu hai delle
1: meno.
2: Mani
3: ovviamente
2: di una persona che lavora
3: tu.
2: La
1: adesso un po'
2: no,
1: meno.
2: No, cioè, ho visto i calli delle tue mani,
1: misto
2: crossfit, quelli di chi? Ah, ok.
1: Sono misto crossfit, moto, perché io
3: anch'io lo stesso problema.
1: Moto, padelle di ghisa e giardino.
0: E infatti c'è cioè, a un certo punto nel libro citi un detto che vorrei che ci spiegassi: l'orto vuole l'uomo morto.
1: Esattamente.
0: Cosa vuol dire?
1: Perché stare dietro la terra si fa una fatica pazzesca. E io guarda, faccio un esempio banale. Avete mai provato a piantare o cogliere le patate?
3: Ovviamente no.
0: No.
1: Ok.
0: No.
1: Ecco, basta fare una giornata a provare a piantare e cogliere le patate, si capisce perché questo detto è estremamente calzante nel mondo dell'agricoltura, perché comunque sia si fa veramente fatica a stare dietro, mia nonna dice sempre una parola bellissima, al creato, no? Mm. E essere i guardiani del creato in questo caso è faticoso, però poi ti dà dei frutti veramente unici.
2: Cioè tu fai CrossFit per fare l'orto in pratica.
1: Sì, esatto. Sì, ma guarda, c'è una foto bellissima
0: del libro.
2: Ma dopo sì, torniamo a questa pagina, perché questa cosa me la devi spiegare come possa succedere.
1: Te la recupero, guarda questo. Guarda questa foto qua,
2: la facciamo vedere, guarda, anche nella
0: la spieghiamo
2: video,
0: anche a chi ecco qua, ci ascolta, guarda, in trasmissione.
1: Queste sono le mani di un cavatore di asparagi, uh-huh, no? Di asparagi bianchi.
3: Sembrano anche degli asparagi.
0: Sì, un pochino sì.
1: Infatti l'abbiamo ripresa un po' per quello. Però cioè, questa mano ti fa capire cosa vuol dire avere in mano la terra, no? E mettere le mani nella terra per tirar su qualcosa di unico, che è l'asparago bianco, un qualcosa di candido, pulitissimo, meraviglioso, al gusto strepitoso, e questa
2: sono proprio solcate. All'interno rimane un po' di terra, cioè se ti portassi via la terra dall'orto.
1: E tu le puoi lavare quanto vuoi, ma non verrà mai
0: rimangono
1: via.
0: Rimangono sempre così. Senti, Roberto, mi viene a proposito di questo da chiederti, abbiamo innalzato talmente tanto il livello della cucina in Italia che nessuno si fa più chiamare cuoco e tutti sono chef. Ok, la maggior parte delle persone si fanno chiamare chef.
1: Sì.
0: Ci siamo scordati un pochino in questo ambito, quello culinario, il fatto che tutto quello che cuciniamo viene dalla terra, viene prodotto in qualche modo dal nostro pianeta, e se tutti sono chef rimane qualche cuoco?
1: Ma sì, ma allora, credo che chef sia una parola comunque facile da dire,
0: comprensibile.
1: Esatto, per identificare comunque una persona che gestisce una cucina, ecco. Poi siamo tutti cuochi, perché comunque alla fine
0: sì, cioè, è vero,
1: siamo tutti cuochi. Il fatto di avere un po' tutto a portata di mano e a volte dimenticarci da dove vengono le cose, lì è un po' curiosità personale di ogni cuoco, di ogni chef. Il fatto di avere una globalizzazione estremamente importante, e quindi a livello di prodotti in città come Milano, faccio un esempio banale, riuscire ad avere il meglio degli ingredienti, ma in mezzo ai grattacieli,
0: certo,
1: cioè nel senso non
2: dove
1: nel
2: non si
1: giardino,
2: possono piantare le patate,
1: dove non si possono piantare, esatto, le patate in questo caso, e quindi diciamo la nostra fortuna banalmente di stare a Varese, quindi di stare in mezzo al verde, ci dà l'opportunità comunque di non perdere mai il contatto con chi poi produce davvero. E
0: tu nel libro a un certo punto racconti di questo amico di famiglia che decide di piantare lo zafferano.
1: Sì, Rolando.
0: Esatto, ed è un'immagine bellissima quella che ci regali, perché la piantagione di zafferano io le ho viste in Iran, vere, cioè proprio anche libere, chiamiamole così, e sono bellissime. Pensare che in provincia di Varese, se non sbaglio,
1: lì è Como, sì, vabbè, comunque
0: in quel triangolo,
1: sì.
0: ci sia una coltivazione, tra le coltivazioni più grandi di zafferano in Italia, sì, o forse non solo.
1: Top 100 prodotti Forbes italiani 2025.
0: Cioè, sarebbe quasi da fare una gita e andarla a vedere, perché è una cosa che capita raramente.
2: Potremmo farlo e poi potremmo anche farci invitare da lui, che era un po' l'obiettivo per cui lo abbiamo invitato
1: chiaro,
2: qua.
1: Ovvio.
2: E cioè, noi, l'obiettivo Crotto 2026, perché ormai l'anno sta finendo, però nel 2026.
1: No, c'è un'immagine bellissima di lui che vi racconta, anzi il racconto che poi c'è fatto nel libro, che lui all'inizio ha iniziato con pochissimi crocus, esatto,
0: crocus.
1: E quest'anno ne ha piantati 1.800.000.
3: Cosa di Harry Potter, un crocus?
1: Il fiore è quello. E quest'anno ha piantato 1.800.000 bulbi, no? E sua moglie, quando continuava ad arrivare il camion che gli portava così, ha detto: ma
0: dove li mettiamo?
1: Ma quando finiscono questi camion? No, fidati, è quasi l'ultimo, continuava ad arrivare a roba, no? E lui ci ha creduto e negli anni ha creato questo posto che è meraviglioso. Cioè, tu vedi una distesa viola.
0: Bellissimo.
1: Quando è il momento della raccolta.
3: Andiamo, Riccardo, portaci.
0: Ti ci porto, Gini, ti ci porto, giuro che ti ci porto.
3: Allora, scusa, mi fai mangiare.
2: Certo. Io voglio andare a questa pagina che mi ha sconvolto di questo tuo libro, la faccio vedere
1: gli
2: anche questa in video. Si sono gli shot con casera, giusto?
1: Sì,
2: se pronuncia
1: sì,
2: così, e cicorino. Allora, sembrano dei castelli. Io li sto guardando.
3: Sì, quello che si fa sulla spiaggia con la sabbietta,
1: sì,
3: umida.
1: Sì,
3: esatto,
1: sì. Questo è solo un gioco di precisione di ingredienti. In questo caso un grano saraceno sempre coltivato da noi.
2: Cioè, tu vuoi dirmi che fare questa cosa che va verso l'alto, questa sorta
0: una
2: di
0: struttura tiri verticale.
1: Tiri la pastella è giusta.
2: Guarda,
3: zio.
1: zio, non è che posso dire il segreto.
0: Grazie
1: no, per fare questa ricetta qua, io ho odiato questo piatto.
0: Certo,
1: odiato.
0: E per un valtellinese dire che odia lo chat è la morte.
1: Ecco, perché l'abbiamo provato talmente tante volte come papà. Io mi alzavo la mattina, andavo a scuola alle 7, lui era già dalle 5 e mezza, 6 in cucina e già la cucina era piena di fritti. C'è stato un periodo che non potevo più vederli. Perché ti dico, cioè,

0: la facevo più, basta.
1: Certo.
0: Cioè non ne voglio più sapere. Poi alla fine abbiamo trovato quello che è il, diciamo, la quadra per
1: formula magica,
0: questa ricetta tra un gioco di temperature, di grana e macina del grano saraceno e tutta una serie di cose, e siamo riusciti a trovare questo prodotto e tirar fuori questa ricetta quasi perfetta, diciamo, di questo
1: adesso ho ricominciato a mangiarli.
0: Adesso ho iniziato a mangiarli, ma ho fatto
2: che
0: un
2: non
0: anno
2: mangi. Una cosa che proprio che non mangi, che dici, no, io quella roba lì proprio non riesco.
1: Cioè che l'hai assaggiata e hai detto, però, no.
2: Per me no.
0: Fa sorridere. Allora, io sono un fungiat d'animo, proprio, io vado a funghi, sono cresciuto in mezzo ai funghi con nonno.
3: Grazie,
0: che mi porta a funghi,
3: del sud.
0: Eccetera,
3: fungiat,
0: eccetera.
3: Fungaro.
2: Adesso non è perché sei toscana che adesso dobbiamo ridire.
3: No. Sicuramente più giù di voi.
1: Sì, vabbè, quello sì.
0: Fungiat, comunque si dice. E io i porcini non li mangio.
1: Scusa?
0: No, li cucino, li adoro cucinare, mi piace il gusto.
1: Cioè, c'è una toscana qua che ha perso sette diotrie,
0: però,
1: probabilmente.
0: Cioè, no, li mangio se li cucino, li faccio e quant'altro, perché adoro farli, mi piacciono veramente tanto la parte umami, quelle profumazioni che lasciano, eccetera. Ma se mi dici, mangiati un piatto di funghi, no.
1: No, va bene, questa ragazzi.
3: Ho bisogno di mangiare una mandorla.
1: Ecco. Compensativa.
2: Sono messo funghi. Sarebbe stato molto bello.
1: Scioccato.
2: Mi ha un po' scioccato, sì, perché è un prodotto,
0: sì,
2: no?
0: Sì.
2: Che
0: no,
2: è super.
0: Ma io sono quello che finisce il servizio alle 2 di notte. Mm-hmm. Vado a casa in montagna, dormo 1 ora e mezza e quando albeggia io sono già seduto nel bosco,
1: che
0: pronto col bastone. No,
3: quante
0: sono già
3: cose
0: lì pronto.
3: In comune abbiamo, incredibile.
1: Capito? Certo.
0: Anche se sì.
2: Ginevra si sveglia alle 12 e sono delle rare eccezioni in cui è qui con noi.
0: Però io ho quella malattia lì della ricerca, proprio del certo. Raccoglierli e quant'altro, li adoro cucinarli, ma poi se mi dici mangio, gli dico no, grazie, ho posto.
1: Roberto, senti, vorremmo fare un gioco con te, ci sono un sacco di luoghi comuni, ti lascio nelle sapienti mani di Ginevra, ci sono un sacco di luoghi comuni legati al mondo del cibo, del food, come dicono quelli imparati. Facciamo domanda secca, risposta veloce.
3: Esatto.
0: Ok, proviamo.
1: Vai, vai.
3: Dai, non pensare troppo, è la prima cosa che ti viene in mente. Allora, il rosso con la carne e il bianco col pesce, giusto?
0: Falso.
3: O no? Falso, perfetto. Però stai calmo, eh?
0: Ma hai detto veloci, io vado forte.
3: Molto più calmo. Allora, sulla pasta il pesce, col pesce non va il formaggio.
0: Falso.
3: L'olio sulla bistecca alla fiorentina si mette?
0: Boh, se è buono sì, sta bene dovunque.
3: L'ananas brucia i grassi?
0: Che ne so, sì, in teoria sì.
3: Si deve calmare questo uomo. Allora, cappuccino con la pizza?
0: No,
2: scusami, aspetta, però se uno è un turista?
0: Ma no,
2: no,
0: ma
2: comunque,
0: carità,
2: comunque,
0: io,
2: comunque.
0: Cioè, no, dai.
3: Bravissimo. Guanciale o pancetta?
0: Cappuccino con la focaccia sì, però.
1: Ah,
3: giusto,
1: grande,
3: in zucca parte, con la focaccia,
0: sì.
3: Ok. Forza guanciale
0: Liguria.
3: O pancetta?
0: Guanciale, perdoni.
3: Va bene, il mio voto per te è 10.
1: Io ho soltanto un'ultima domanda, ovvero dove si fermano i camionisti? Si mangia meglio? Punto di domanda, perché questo è un luogo comune gigantesco.
0: Mannaggia, sai che questa è una domanda non facile, perché sì, in tanti posti si mangia veramente molto bene.
1: Tu ti ci fermi quando vedi un sacco di camion?
0: A volte sì, e ci sono dei posti in Italia, avendo la fortuna di girare, sì, mi sono fermato in dei posti che sono fenomenali e me li porto proprio in memoria, e quando passo di lì mi fermo lì a mangiare, ma ci sono anche dei posti che con dei menù a dei prezzi così tanto contenuti, purtroppo di cose
1: la sola dietro,
0: conti, no, certo. La qualità è impossibile che riesci a darla.
1: Certo.
3: Cioè, ti faccio un'altra domanda piccolissima, aglio e cipolla insieme ci vanno?
0: Io ci li metto.
3: Perfetto.
1: Fantastico.
2: Scusate, visto che hai detto prima formaggio col
0: come
2: pesce,
0: l'olio e il burro,
2: hai detto che forse si può mettere, ti facciamo sentire brevemente un audio di qualche anno fa in cui abbiamo chiesto
1: a Lidia Bastianic, la mamma di Bastianic, una ricetta di
2: Ciao,
1: Beppe
2: Gio.
1: Se è accettabile o meno.
0: Vediamo.
4: Allora, io faccio così, Lidia. Faccio la pasta con i gamberetti, le zucchine e lo zafferano, ok?
5: Ah, bene.
4: Per fare la cremina io aggiungo, cioè prendo il Philadelphia, lo metto a bagnomaria e glielo metto sopra. So che non andrebbe il formaggio, però con questa cremina bianca, poi gli aggiungo lo zafferano, diventa giallino, si può?
5: Ma no, no,
1: no. Spera,
0: brava
5: creme,
0: Lidia.
5: Specialmente sto Philadelphia è pesante, formaggio.
4: Ecco, prendo il light però.
5: Sì, ma no, la panna è usata in cucina e tante volte è anche molto valida per nascondere i magagni, i sbagli che fai.
1: È vero?
0: No, allora, cioè, giusto Lidia, nel senso, cioè, adesso, formaggio spalmabile nel gamberetto con la zucchina, no, ma se proprio vuoi mettere qualcosa di grasso e che sia di origine animale, allora va bene, un goccio di panna.
3: Ah, mettitici, cioè, okay, tu.
1: Mettitici, però, tu di grasso.
2: Panna, burro.
0: Panna, zafferano, burro? Zucchine, gamberetti ci stanno, una noce di burro, burro, ok, sì. Però no, dai, il formaggio spalmabile, no.
2: E scusa, qual è il formaggio che tu metteresti sul pesce? Qual è la cosa che perdoneresti?
0: Per dirti, in alcuni casi, cozze pecorino?

0: di, sai, il fatto se sei due uomini, no? I contatti, certo, gli abbracci, quelle cose lì.
1: Molto limitati di solito.
0: Un po' limitati. Invece, certo, io, ad esempio, con mio figlio sto cercando di scardinare fin da subito questa cosa.
1: Bravo.
0: No? Perché io avrò bisogno di toccarlo e di baciarlo per tutta la vita. E un po' mi manca questa cosa con mio papà. Quel momento lì era un po' il trade union ed era un po' la pallina che rompeva il vetro.
1: Meraviglioso. Quindi possiamo dire definitivamente che lo faceva meglio la nonna, il nonno, ma lo fa bene anche Roberto Valbuzzi.
0: Ci provo, sì.
1: Grazie di essere stato con noi.
2: Ciao.
1: Grazie. Ciao, ciao, ciao a tutti.

0: luoghi comuni. Produzione a cura di Andrea Roccabella.
1: Hai caricato le valigie?
2: No.
1: Hai controllato il traffico?
2: No.
1: Hai fatto il pieno?
2: No.
1: Perfetto, partiamo.
2: Con oltre 1000 km di autonomia e fino a 71 km con un litro, la partenza può essere stupida. Tanto la scelta intelligente l'hai già fatta. Parti con la nuova BYD Dolphin G Super Ibrida DMI. Scopri la promozione, info e dati su emissioni CO2, consumi e autonomia su byd.com.
1: Ma hai prenotato?
2: No!
3: Che caldo! Per prendere un po' di frescotto, andiamo al mare o in montagna?
4: Per prendere frescotto, andiamo in autostrada.
5: Nel panino frescotto c'è tutta la bontà del prosciutto cotto di alta qualità Gran Tenerone e un mix delizioso di stracciatella e crema di rucola. Frescotto ti aspetta in autostrada. Fermati da Sarni.
6: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
0: Vi presenta Borse in diretta.
7: Chiusura di settimana in positivo per le principali piazze d'affari mondiali. Partiamo dagli Stati Uniti con il Dow Jones a più 0,31%, l'S&P 500 più 0,52% e il Nasdaq a più 0,86%. Tengono anche le principali piazze continentali: Francoforte più 0,9% in linea con le ultime ore, Parigi più 0,33%, Londra più 0,44%, mentre chi sta vistosamente frenando è Milano che ora è sulla parità, parità totale FTSE share a più 0,03% il FTSE MIB, dopo una giornata comunque con guadagni intorno allo 0,3-0,4%. Andiamo a vedere nel dettaglio il FTSE MIB. ST Microelectronics sempre in testa, più 2,68%, Diasora in più 1,88%, Recordati più 1,42%, sopra l'1% l'automatica Prismian e Campari, giù invece Stellantis meno 2,71%, Fincantieri meno 2,38%, Brunello Cucinelli meno 2,06%, perdono oltre l'1% anche Eni e Nexi. Andiamo ora a vedere lo spread, BTP Italia, Bund decennale tedesco 76,4 punti base, e chiudiamo con i cambi, l'euro a 1,1556 sul dollaro, mentre Milano torna in positivo, più 0,06% il FTSE MIB e più 0,04% il FTSE All Share. È tutto.
8: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano, e spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
9: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
0: I podcast originali di 24 ore podcast.
10: Fatto, ho portato un libro bellissimo, illuminante.
11: Qual è?
10: Terra Terra.
11: Qual è?
10: Chip War di Chris Miller.
11: Sì, ce l'ho, mai aperto, ma ce l'ho.
10: Ah, molto bene. Tanti hanno detto che i libri vanno anche letti.
11: Ma sai che sono belli? Allora, a me piace. Tu li metti, poi puoi scegliere una variazione cromatica, una serie di una scala dimensionale. Sono bellissimi da guardare.
10: Sì, pensavo, ma non sono soprammobili. Cioè, i libri vanno anche poi letti. Io poi, tra l'altro, non so se hai notato,
11: cosa
10: io metto
11: le cose
10: i post-it
11: scritte dentro.
10: Poi mi segno con dei post-it colorati. Ah, questo passaggio qua è interessante, competizione Cina-Stati Uniti, queste robe qua.
11: Molto interessante.
10: Vabbè, devo dirti una cosa, Emilio.
11: Ho imparato che i libri si... Sì.
10: Questa è la prima. La seconda... No, che sono un po' triste.
11: Perché?
10: È l'ultima puntata.

0: l'ultima puntata per ora.
1: Per ora, chissà, magari un domani.
0: Guarda che lo spazio è infinito.
1: È vero, lo spazio è il budget di Radio 24 che è finito. Non è che possiamo, capito, dire no, ma andiamo avanti, ne faccio quotidiano di un'ora e mezza.
0: Non sarebbe male. E invece no, il budget è finito, come finite sono le risorse della Terra e anche quelle extraatmosferiche, caro Giampaolo.
1: No, come anche quelle... No, perché allora è ripartito benissimo, perché risorse finite sulla Terra mi dai proprio il gancio terra-terra per fare una prima riflessione, no? Cioè noi cercheremo di raccontare perché le grandi potenze ambiscono ad andare nello spazio. L'abbiamo parlato, ne abbiamo parlato nelle ultime puntate, e però dobbiamo parlare di ricchezze. E allora mi sono immaginato una serie di scenari. Cioè il primo è, innanzitutto citando il libro che ho tra le mani, Chip War di Chris Miller, è la sfida tra Cina e Stati Uniti per controllare la tecnologia che sta già decidendo il nostro futuro. Ed è molto interessante perché racconta sostanzialmente come hanno fatto a creare dal nulla Taiwan come grande epicentro dei semiconduttori, rendendo Taiwan l'ago della bilancia degli equilibri mondiali, no? Poi mi sono evidentemente altri spunti per dire che cosa, adesso ti dico gli spunti, che le risorse non solo sono limitate, ma quelle che interessano a noi, penso a silicio, terre rare, litio, anche l'acqua in parte, sono condensate e concentrate in punti particolari. Quei punti particolari diventano punti di attrito. Pensa alla corsa all'Artico, col cambiamento climatico si sciolgono i ghiacci e accidenti, scopri che per esempio in Groenlandia c'è il 70% delle terre rare non ancora esplorate. Ti ricorderai quando qualche anno fa Donald Trump voleva comprare la Groenlandia,
0: esatto,
1: no?
0: Esatto.
1: E i groenlandesi gli hanno detto, ma oh, ragazzo, che stai lì? No? E questo per dire che avendo noi risorse concentrate in luoghi geografici specifici e particolari, abbiamo delle dinamiche che si innescono, che a volte possono essere anche militari, di contrabbando, penso al coltan in Repubblica Democratica del Congo, per esempio. E quindi mi dicevo, beh, lo spazio è infinito, le risorse sono infinite, è fantastico, cioè non avremo più da battagliare per il controllo delle risorse.
0: Vero in parte,
1: ecco. Per una volta in parte, mi piace, per una volta litighiamo, vai.
0: Vero
1: vai,
0: in
1: vai.
0: Parte, ma allora ti cito questo messaggio pubblicitario veramente spaziale. Lo spazio genererà il primo trilionario, e questo è abbastanza assodato. Ma attenzione, ho trovato questo annuncio. Non limitarti a guardare la Luna, investi nel tuo futuro. La nostra offerta? Investi ora e ricevi le royalties nel 2030.
1: Ma veramente?
0: Giuro.
1: Ma è una pubblicità vera?
0: È vero, è una pubblicità vera di una società, di un'associazione che sta in qualche modo promuovendo la partecipazione dei privati, anche a livello finanziario, cioè dateci soldi che noi in qualche modo allestiremo delle infrastrutture, poi un ecosistema per la prospezione mineraria, per la trivellazione e per il trasporto sulla Terra di risorse che sulla Terra o scarseggiano o sono tutte in alcune zone, come stavi dicendo, e vi renderemo ricchi.
1: Anche noi?
0: Anche noi.
1: Ah, mi piace questo. Questo mi piace proprio. Io sono Giampaolo Musumeci, scrivo di esteri, scatto foto, giro video, consumo gli scarponi e di solito parlo alla radio. Ho una smodata passione per l'Africa e il Medio Oriente, ma soprattutto sto con i piedi per terra.
0: E io sono Emilio Cozzi, racconto il mondo visto dall'alto, dallo spazio. Meglio, racconto chi, per interessi scientifici, per business o per missione, guarda dall'alto il mondo. Perché oggi, caro Giampaolo, il centro della Terra è oltre la sua atmosfera. È nello spazio che si intrecciano i nostri destini economici e politici. È sullo spazio che si basa buona parte delle nostre attività quotidiane e della nostra sicurezza. Insomma, è a centinaia di chilometri oltre il cielo che si sta scrivendo il nostro futuro.
1: Il futuro del pianeta Terra.
2: Radio 24 presenta La geopolitica dello spazio.
0: Vabbè Giampa, di solito inizi tu. Questa ultima puntata della prima stagione voglio iniziarla io chiedendoti, vabbè, intanto dici che cosa abbiamo sulla Terra allora.
1: Allora, sulla Terra abbiamo un sacco di cose, ma la cosa divertente e interessante è che delle cose che una volta erano più preziose adesso sono meno preziose. Altre cose, che erano comunque presenti ma che manco le degnavamo di uno sguardo, sono diventate incredibilmente non preziose, fondamentali, strategiche. Sto parlando per esempio del litio, come dicevamo prima, sto parlando delle terre rare, sto parlando di alcuni minerali di cui per esempio la Repubblica Democratica del Congo è ricchissima, il coltan è neanche nel tuo telefonino che tu utilizzi tutti i giorni.
0: Vero.
1: E le terre rare normalmente possiamo tranquillamente dire che intanto non sono rare perché ce ne sono poche, ma sono più difficili da isolare rispetto agli altri elementi.

0: spesso hanno purtroppo anche un impatto inquinante gigantesco dove tu provi a estrarle, però detto ciò sono fondamentali per l'industria militare, quella aerospaziale, per le auto elettriche, manco a dirlo, la fibra ottica e ovviamente anche gli smartphone. E questa cosa qua ha creato che cosa? Un vantaggio competitivo eccezionale per quelle nazioni e quegli attori che riescono ad avere in house tutta la filiera. Citiamo sempre il caso della Cina perché lei sulle batterie, partendo dal litio fino al prodotto finito, addirittura all'auto elettrica, ha sostanzialmente, non dico il monopolio, però è piazzata tanto tanto bene. Altri paesi produttori che magari vorrebbero rincorrere, partecipare a questa corsa all'elettrico, fanno fatica perché devono affidarsi ad altri. Ma siccome le miniere a un certo punto si esauriscono e le risorse sono scarse e limitate, questa cosa sta creando degli attriti e delle frizioni. Poi è anche vero che, incredibilmente, complice il cambiamento climatico, scopri che luoghi della Terra prima inospitali, inaccessibili, diventano, non so se ospitali, perché fa freddo comunque, beh, sì, un po' più accessibili, e quindi circolo polare artico, un'enorme quantità di materie prime fondamentali che ancora non conosciamo nelle loro quantità. E che succede? Che la Cina varra la sua rompighiaccio, che la flotta russa artica sta nuovamente mettendo la quinta, anche con uno sforzo militare importante. E la Cina, voglio dire, la rotta artica è diventato un pezzo della Via della Seta, no? La Via della Seta è questa gigantesca opera infrastrutturale, culturale, ideologica, che sostanzialmente una volta finita abbraccerà l'intero pianeta. C'è un ramo che passa per l'Artico perché hanno scoperto che è ricchissimo, e quindi lì fra l'altro inevitabilmente si andrà a fare un po' a cazzotti in futuro. Fra l'altro Svezia, Finlandia, Danimarca con la Groenlandia è l'occhio europeo, se vogliamo, sull'Artico, e quello sarà un terreno, anzi un mare di competizione incredibile. E quindi mi chiedo che riflesso possiamo avere nello spazio di questa corsa.
1: Guarda, prendo solo come esempio le terre rare, che lo dicevi tu poco fa, non sono affatto rare ma sono tendenzialmente dislocate in alcune zone, in qualche modo circoscritte, e c'è una loro anche storia a livello proprio di sfruttamento e di locazione di dove sono. Ebbene, le terre rare qualche anno fa arrivavano in particolare dal Brasile, dall'India, poi c'è stato un periodo di oltre 20 anni tra il 65 e l'85 in California. Oggi, come giustamente stavi dicendo, arrivano per lo più, o meglio, la loro filiera è di tipo cinese. Peraltro sul mercato delle terre rare ti chiedo dei lumi, perché è piuttosto difficile da capire come venga gestito il mercato delle terre rare. Prossima tappa, io te lo dico qua e non lo negherò, la Luna, perché sulla Luna le terre rare ci sono, e come stavamo discutendo poco fa, le terre rare costituiscono un pochino il cuore di tutti quei device tecnologici, della tecnologia avanzata, dei chip che noi utilizziamo ormai tutti i giorni. Lo scenario per cui una sola nazione o poche nazioni gestiscono la gran parte di questa filiera evidentemente ha dei risvolti di politica estera, di influenza politica evidenti. Non è secondario che la corsa allo spazio possa oggi definirsi tale, e appunto che riguardi anche lo sfruttamento delle risorse oltre l'atmosfera terrestre.
0: E questo è un aspetto secondo me molto interessante, perché tu, grazie ad alcune terre rare, alimenti l'industria aerospaziale, la quale si mette in moto per cercare altre terre rare, no? Quindi sostanzialmente potremmo dire, correggimi se sbaglio, che chi sta vincendo la corsa allo spazio è qualcuno che ha la filiera bella aperta e lubrificata per avere terre rare e costruire quella tecnologia lì, ma andrà sostanzialmente a accelerare quel monopolio o quell'oligopolio, mettiamola così, perché se tu vai sulla Luna vuol dire che ci puoi andare perché hai le risorse, le terre rare. Se vai sulla Luna e trovi altre, beh, farai di tutto per creare delle barriere d'entrata. Cioè io, Cina, se acquisisco un vantaggio competitivo, e ne parlavamo anche nelle scorse puntate, ma perché devo mai democratizzare lo spazio e l'accesso alle terre rare quando ho un vantaggio competitivo gigantesco?
1: A meno che tu non utilizzi lo spazio esattamente come fa la Cina, e di questo abbiamo parlato anche nell'episodio precedente, per intessere delle relazioni terrestri che possono essere a tuo vantaggio o funzionali a dei tuoi interessi strategici. In questo senso lo spazio, è vero, potrebbe, come raccontiamo spesso qui, essere di duplice valenza. Potrebbe da una parte alimentare certamente una conflittualità o degli interessi contrapposti, dall'altra però essere una piattaforma piattaforma di collaborazione, per cui adesso che ne sai che magari il Venezuela e la Cina diventeranno partner in crime, non ho usato a caso questa definizione.

0: perché particolarmente interessate a estrarre minerali in quella particolare zona della Luna o su quell'asteroide, perché non dimentichiamoci che ci sono degli asteroidi che da soli valgono migliaia di volte l'intera ricchezza terrestre. Ne abbiamo già parlato, ma è il caso di ribadirlo. C'è un asteroide nei confronti del quale c'è già una missione attiva, si chiama Psiche 16, l'asteroide che da solo, se sfruttato e se tra virgolette scomposto in modo tale che noi portassimo sulla Terra le sue risorse, ci renderebbe tutti miliardari, non milionari, tutti miliardari. Questo cambierebbe l'economia? No, perché quel punto lì esatto, però insomma questo è interessante.
1: Ma sai che comunque posso dire, io sono contento che non ci vediamo più per almeno tre mesi, guarda che...
0: Sai che c'è gente che mi scrive ma siete simpatici voi due insieme?
1: Dillo a chiedi a Riccardo Poli se siamo simpatici, chiediglielo.

0: La geopolitica dello spazio. Strade in diretta.
1: Saluto a tutti voi. Sulla 4 Milano-Venezia per incidente si verificano code tra Cormano e Sesto San Giovanni verso Venezia, si verificano code per incidente anche sul 13 Bologna-Padova tra Padova zona industriale Interporto e l'allacciamento con la 4 verso Padova. Sulla 10 Genova-Ventimiglia code di 2 km per incidente tra il bivio per la 7 Milano-Genova e Genova-Pegli in direzione Ventimiglia. Si verificano code di 5 km per incidente anche sulla 14 Adriatica tra Pescara Sud e Lanciano in direzione Taranto. Infine, per incidente, code in Sicilia sulla 29 Palermo-Mazara del Vallo all'altezza dello svincolo di Balestrate in direzione Mazara del Vallo. È tutto, più tardi.
0: La geopolitica dello spazio.
2: Con i cambi dei paradigmi tecnologici e con adesso, voglio dire, l'abbracciare, ormai anche definirlo high tech, forse dovremmo trovare un nuovo lessico. Chi faceva soprattutto degli idrocarburi la loro economia fondamentale, che aveva a un certo punto, penso ai paesi del Golfo, raggiunto anche un peso geopolitico molto molto importante, ha iniziato a prefigurarsi il futuro, cioè come sarà il futuro senza le automobili a benzina, senza la nafta, il diesel, eccetera eccetera. Per cui hanno iniziato i paesi del Golfo a diversificare in maniera efficacissima la loro economia, con i grandi eventi, con i servizi finanziari, con Dubai che è diventato il più grande aeroporto del mondo sostanzialmente in termini di traffico. Mi sto chiedendo se e quanto ci sarà un momento in cui, visto che lo spazio è ignoto e non sappiamo cosa andiamo a scoprire, vivremo un altro salto di paradigma in cui diremo: beh, non usiamo più il litio per fare le batterie perché troveremo qualcosa su Marte che è molto più efficace del litio in termini di costruzione. Io trovo questo aspetto del cambio di paradigma veramente affascinante, anche perché poi ha una ricaduta geopolitica sulla Terra gigantesca. Se Emirati Arabi Uniti e altri paesi del Golfo non si reinventassero, perderebbero peso. Forse salterebbero anche le alleanze con gli Stati Uniti, forse l'Iran potrebbe diventare più potente di loro, insomma cambia veramente tutto.
3: Esatto, ed è il motivo per cui, sebbene oggi sia forse una visione semplicistica, quella che vede contrapposti due blocchi, non è escluso che un domani un terzo attore, un terzo player, improvvisamente veda il suo ruolo più centrale rispetto alla compagine politica che oggi possiamo immaginarci. Peraltro tu hai evocato un'altra, direi, risorsa spaziale, e questa sì è già disponibile oggi, ma rispetto alla quale la tecnologia potrebbe davvero cambiare un paradigma che a sua volta radicalmente trasformerebbe la nostra vita qui sulla Terra. Sai cos'è la cosa più preziosa nello spazio rispetto alla quale si sta lavorando per fare in modo di sfruttarla qui sulla Terra?
2: Allora, se me lo chiedi così, è una roba che io conosco,
3: sì,
2: banale, che do per scontata, che non direi mai perché e quindi l'acqua.
3: L'energia solare e l'acqua. Non è un caso che noi si stia con una missione dell'ESA in collaborazione con l'Agenzia Spaziale Italiana, Prospect, andando proprio sulla Luna per verificare la composizione del suo sottosuolo, e come primo obiettivo si abbia esattamente l'acqua. Ricordiamo che l'acqua può essere scomposta nei suoi due elementi costitutivi e ti dà carburante sulla Luna, certo, fondamentale, così come ti dà ossigeno con il quale puoi fare sopravvivere le astronaute e gli astronauti che lì dovessero vivere. Ma attenzione, perché hai anche l'energia solare che, se un domani dovessimo poter sfruttare tramite grossi impianti solari dislocati in orbita, sarebbe continua, cioè perenne, perché, certo, non devi assolutamente rispettare il ciclo notte giorno, e una volta trasmessa con sistemi wireless sulla Terra sarebbe sostanzialmente infinita e davvero pulita. Cambierebbe il paradigma. Ci sono già progetti di questo tipo, addirittura l'ESA ne ha due in sviluppo per due stazioni. Una si chiama Cassiopea e l'altra si chiama SPS Alpha. Stiamo ancora parlando di fantascienza, perché sono due problemi tecnologici grossissimi da risolvere. Il primo è trasportare e trasmettere l'energia, sì, da grosse distanze fino a qui. Il secondo problema è l'efficienza dei pannelli solari, che oggi hanno un'efficienza bassa e che invece dovrebbero essere a parità di peso sempre più efficaci nel trasmetterci energia. Certo. Tieni presente che una volta risolte queste problematiche, che oggi ancora sono un po' striate di fantascienza, una stazione come SPS Alfa potrebbe generare il 10% della domanda lorda di elettricità dell'Unione Europea, che sono circa 3.500 terawattora, nel 2050 utilizzando 20 o 30 impianti. Wow. È fantascienza ancora, ma avremo energia pulita, costante e senza davvero inquinare niente.
2: Non solo senza inquinare, ma anche senza l'infrastruttura. Perché noi adesso siamo, siccome siamo terra, e almeno io sono terra terra, siamo dannatamente legati alla fisicità, no? Cioè parlavo prima della fisicità delle miniere, e dell'impatto che hanno sui pesi delle relazioni internazionali. Ma ci siamo resi conto come le grandi infrastrutture che permettono di far viaggiare il petrolio, il gas, l'elettricità sulla faccia della terra, i dati, sono una vulnerabilità pazzesca. I cavi sottomarini, dove, grazie ai quali girano dati, tutti i dati sostanzialmente, a una velocità pazzesca della Terra. Se tu pensi che nel 1800 una nave americana si incontrò con una nave britannica per stendere il primo cavo del telegrafo e quel messaggio ci mise minuti e minuti per attraversare l'oceano, adesso in pochi secondi viaggia tutta l'informazione come valore pari al PIL giapponese di un anno. Cioè in un secondo, con un click, noi scambiamo dati e generiamo valore economico. Ma siamo legati alla fisicità, siamo legati, non siamo wireless, tranne in rarissimi casi. E questo crea delle vulnerabilità. Abbiamo visto il Nord Stream, per esempio, abbiamo visto degli attentati terroristici ai cavi che trasmettono i dati, c'è tutta l'importanza di Bab al-Mandeb, gli attacchi degli Houthi, per esempio. Mi intriga molto l'idea di pensare che avremo non soltanto energia pulita, ma energia senza l'infrastruttura fisica, che vuol dire minori investimenti, almeno di... E poi, a parte che non riesco a immaginare una sorta di cavo elettrico gigantesco che dall'alto arriva.
3: Esatto.
2: No?
3: Cioè. Però hai perfettamente ragione. Io credo che però più verosimilmente a quel punto l'infrastruttura andrebbe a trasferirsi in orbita. Mi spiego. Torniamo agli esempi di Cassiopea e SPS Alfa. Sono strutture larghe chilometri, sono gigantesche chilometri. Oggi la cosa più grossa che abbiamo realizzato nella nostra storia è la ISS,

0: cioè la stazione spaziale, sì, internazionale, che è larga quanto un campo di calcio, quindi niente rispetto a come dovrebbero essere queste. Ti dico questa cosa perché per trasportare in orbita il materiale necessario per costruire queste infrastrutture, sì, che sarebbero orbitanti, dovremmo moltiplicare di 200 l'attuale capacità di lancio di tutta la Terra. E quindi pensa a questo punto alle infrastrutture di lancio che avremmo, certo, sulla Terra, che a loro volta sarebbero in qualche modo critiche, perché dovresti proteggerle per...
1: E quindi, guarda, per una volta mi stai riportando coi piedi per terra, come si deve,
0: è
1: perché
0: vero,
1: io in maniera un po'
0: vero,
1: naif mi sono detto, beh, viaggiamo wireless e siamo a posto. No, tu mi stai dicendo, occhio, che vuol dire avere un lanciatore, un ripetitore, insomma, hai un punto A e un punto B che, certo, si parlano, per farli parlare lì c'è tanta infrastruttura che poi andrebbe anche evidentemente protetta. Mi piace molto questo finale, nell'ultima puntata del nostro podcast, perché abbiamo non soltanto parlato di terre rare, di litio, di silicio, cose fondamentali, eccetera, ma anche di risorse fondamentali, ma alle quali siamo un po' più abituati, no? Cioè, non dobbiamo pensare allo spazio come qualcosa di solamente ignoto, di inaspettato, di super prezioso, eccetera, ma anche le cose che ben conosciamo, come l'energia solare e l'acqua, saranno sempre più fondamentali.
0: Hai ragione, ma voglio a questo punto riportarti con la testa nel cielo, ma con i problemi che tu conosci decisamente anche meglio di me. In questo momento, sai quali sono le nazioni più avanzate, per esempio, per lo sfruttamento dell'energia solare nello spazio, che peraltro si chiama Space-Based Solar Power?
1: Allora, mi verrebbe da dire la Cina, ma perché ha un know-how sui pannelli solari anche a basso costo, voglio dire, insomma... Quindi ti direi Cina, però forse sbaglio, forse.
0: E invece hai perfettamente ragione. C'è il Naval Research Laboratory degli Stati Uniti che sta testando la trasmissione a livello di kilowatt su una distanza di 1,6 km dell'energia solare, e gli sta riuscendo piuttosto bene. L'unica più avanzata è la Cina, e ancora una volta andiamo a riprodurre quel tipo di competizione, quel tipo di progresso rapido e in qualche modo parallelo a quello altrui. E insomma, siamo sempre il genere umano, siamo sempre uomini e donne fallaci, e in qualche modo ci piace competere.
1: Una frase così epica, quasi elegiaca, cioè, qualsiasi cosa dico, chiudiamo male questo podcast. Cioè, poi fallaci. Insomma, ogni tanto sbagliamo.
0: Mi sento preso in giro.
1: No. Va bene, allora io te la chiudo così. È vero che siamo fallaci, c'è chi sbaglia di più di altri, io per esempio cerco di sbagliare più di altri, ma ho un segreto, che è fare sempre errori nuovi. Questo, cioè, non molto... sbagliare mai allo stesso modo, capito?
0: E questo è molto bello, e credo sarà un tema che svilupperemo, chi lo sa, in una futura stagione di La Geopolitica dello Spazio.
2: La Geopolitica dello Spazio di Giampaolo Musumeci ed Emilio Cozzi. Sound design di Gianmarco Ferronato, producer Riccardo Poli, responsabile di produzione Guido Scotti, coordinamento editoriale Alessandra Scaglioni. Tutti i podcast originali di 24 ore podcast sono disponibili sul sito di Radio 24, del Sole 24 ore e su tutte le principali piattaforme audio.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
5: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
6: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
7: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
8: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
9: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfis 899, TAEG 1371, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
10: Una canzone, una partita, una risata, una scelta, i mercati sembrano cose lontane dalla fisica quantistica e invece no. Sono Gabriella Grayson e vi aspetto a Senza Saperlo, il nuovo programma estivo di Radio 24 che parte dalle storie delle persone che incontro per scoprire che la fisica quantistica è già dentro le nostre vite. Ogni settimana un ospite, una conversazione e una connessione in attesa.
11: Senza saperlo, la nostra vita è già quantistica. Il sabato alle 9.30 e la domenica alle 21. Su Radio 24.
12: Le 17.
13: GR 24. Il sole 24 ore.
14: Migranti, Roma contro Madrid, non accettiamo ultimatum, sospensione Schengen, rimane patto Turchia, Arabia, Pakistan sulla difesa, Teheran ai sauditi, non garantisce la vostra sicurezza. L'Etna fa sospendere di nuovo gli arrivi all'aeroporto di Catania. Un saluto dalla redazione da Marco Mancini e nuovamente scontro aperto sui migranti tra Spagna e Italia con Madrid che dà due giorni di tempo a Roma per revocare la sospensione di Schengen. Il governo Meloni respinge l'ultimatum ma contemporaneamente accorcia di ben due settimane la validità della misura.
15: Ultimatum della Spagna all'Italia, 8 giorni dall'esplosione della crisi migratoria a Ceuta, che aveva portato Roma a introdurre fino a fine mese sistemi di filtraggio per i viaggiatori provenienti dalla penisola iberica. La misura adottata dal governo italiano è ingiusta, contraria agli interessi europei, discriminatoria per la popolazione spagnola. Chiediamo che l'esecutivo Meloni rettifichi la sua posizione, ponga fine ai controlli e tratti i cittadini spagnoli come gli altri europei. Se non lo farà entro domenica 9 agosto, la Spagna si vedrà obbligata ad adottare misure proporzionate per difendere gli interessi e la dignità dei suoi cittadini. Parole durissime con un ultimatum di soli 2 giorni, concluso il quale verosimilmente anche le decine di migliaia di italiani che in questi giorni stanno partendo in vacanza verso la penisola iberica si vedranno a loro volta controllati all'arrivo. La controversa misura del governo Meloni viene smontata pezzo a pezzo nel comunicato ufficiale della Moncloa. Poche ore più tardi la replica stizzita di Palazzo Chigi che annuncia l'Italia non accetta ultimatum. Il governo Meloni dimezza però di ben 2 settimane lo stop a Schengen con la Spagna anticipandolo al 15 agosto, dopodiché si vedrà sulla base della valutazione in merito ai rischi per la sicurezza. La sortita spagnola, un primo risultato, sembra dunque averlo ottenuto. Sergio Nava, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
14: Un accordo sulla difesa tra Turchia, Arabia Saudita e Pakistan è stato firmato a Jeddah dalla presidente turco Erdogan, il principe ereditario saudita Bin Salman e il premier pakistano Sharif. I sauditi devono capire che l'accordo non garantirà loro la sicurezza, così come anni di sostegno unilaterale agli americani non l'hanno garantita, ha fatto sapere Teheran. 16 giorni consecutivi al volante senza il previsto riposo settimanale. Lo hanno accertato gli agenti della polizia locale di Torino durante un controllo su un autobus turistico. Per il conducente, un quarantenne greco, sono scattate sanzioni per 2.198 euro e la decurtazione di 15 punti dalla carta di qualificazione del conducente. Sono state di nuovo sospese per l'attuale fase eruttiva dell'Etna, questa volta fino alle 21 le attività di volo in arrivo all'aeroporto di Catania. Lo rende noto la SACA, la società che gestisce lo scalo, dopo che per l'emissione di cenere vulcanica in atmosfera è stata disposta la chiusura degli spazi corrispondenti alla nuvola aerea sud-ovest. Le partenze degli aeromobili presenti in aeroporto sono invece regolarmente in corso. Ed è tutto, prossimo GR 24 alle 18.

0: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
1: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
2: San Raffaele Roma è l'Ateneo digitale leader per la qualità della ricerca. 35 percorsi di laurea online, tra cui scienze biologiche, della nutrizione e dell'alimentazione. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
3: Focus Economia. Sebastiano Barisoni.
4: Bentornati all'ultima puntata di questa settimana di Focus Economia, puntate speciali, come sa chi ha ascoltato le puntate di questa settimana, perché tutta la settimana abbiamo affrontato alcuni dei temi economico-finanziari più importanti per come emersi dagli oltre 300 eventi organizzati durante il Festival dell'Economia a Trento dal 20 al 24 maggio, visto che sono stati presenti, erano presenti 700 relatori, 4 premi Nobel, 16 ministri, 111 accademici, e abbiamo parlato dell'industria, del futuro dell'industria europea italiana, della crisi dell'automotive, della glaciazione demografica ieri, e anche in parte di come potrebbe subentrare l'intelligenza artificiale e i flussi migratori. Oggi ci concentriamo proprio sull'intelligenza artificiale, ne abbiamo parlato molte volte nel corso dell'anno. Da un lato c'è il timore, che un timore in alcuni casi è già concretezza e concreto, che riduca posti di lavoro, e soprattutto c'è questa retorica molto forte in cui noi potremmo essere sostituiti da macchine più umane, come ho detto più volte, abbassando la qualità dell'uomo a macchina, ed è il meccanismo, il trucco, secondo anche Fagin, con cui i miliardari della Silicon Valley, che molto hanno investito e hanno raccolto oltre 2000 miliardi, devono iniziare a vendere le macchine, e non c'è modo migliore che convincere tutti noi che siamo delle macchine, che svolgiamo un lavoro da macchine. In realtà noi siamo molto più di questo, e nessuno di noi è semplicemente la funzione che sviluppa, perché poi all'interno di un gruppo di lavoro si sviluppano un insieme di interazioni che non sono solo la funzione per cui tu sei pagato. Ma questo è un discorso che ha fatto molte volte il fisico Parisi, e il sistema è qualcosa di più della somma dei singoli individui. E poi c'è tutto il tema di cosa fare alle nuove figure, agli stagisti, ai praticanti, alle figure junior, se quella parte lì verrà fatta dalle macchine, come fai a formarle? Dall'altra parte però nessuno può essere contrario allo sviluppo tecnologico, intanto perché una maggiore automazione e robotica aiuterà anche a supplire l'assenza di forza lavoro, visto che siamo verso un inverno demografico, anzi siamo in un pieno glaciazione demografica. Dall'altro, perché in alcuni campi, penso uno su tutti la medicina, ci si attende anche a un aumento della qualità della vita, è un aumento della qualità della diagnosi, quindi un grosso aiuto da parte della macchina, e continuo a chiamarla macchina. Se ne è parlato a Trento nel panel dell'incontro dal titolo Lavoro nelle tenaglie, intelligenza artificiale, bassi salari, formazione da migliorare, con il coordinatore di Base Italia Marco Bentivogli, con Silvia Castagna, imprenditrice, che è nella Commissione Intelligenza Artificiale per l'informazione alla presenza del Consiglio dei Ministri, con Rosario De Luca, Presidente del Consiglio Nazionale dei Consulenti del Lavoro, Maurizio Del Conte, Università Bocconi, Antonio Lalumia, Presidente dell'Ordine Avvocati di Milano, Marina Salomon, Presidente di Alchimia, moderati dalla collega del Sole 24 Ore Emanuela Brambati. E allora sentiamo proprio l'introduzione da parte della collega Brambati.
5: Io partirei subito da Marco Bentivogli. Lei da sempre sostiene che il problema non sia il problema italiano non sia tanto la tecnologia quanto il ritardo nell'innovazione. Ebbene, l'intelligenza artificiale non rischia in qualche modo di ampliare il divario tra chi corre troppo forte e chi resta indietro, e quindi a creare nuove disuguaglianze?
6: Buongiorno, assolutamente sì. Già il digitale come tecnologia emergente e adesso l'intelligenza artificiale, nella grande capacità trasformativa che porta, aiuta questa forza di gravità che sposta chi è coinvolto da protagonista nei processi di costruzione, di adozione, di realizzazione dell'intelligenza artificiale e chi ne è marginalizzato. Si scava sempre di più un solco e questo rischia di creare problemi di disuguaglianze, appunto di polarizzazione. Cosa sta accadendo in due parole per stare nei quattro minuti sul lavoro? L'AI ha una grande forza, ma in realtà scompone il lavoro, cioè c'è la stessa idea di lavoro, di lavoratore, è messa in discussione dall'AI. C'è questa, ultimamente, questa moda di scomporre il nostro lavoro, la nostra professione in task e costruire il tool, lo strumento che in qualche modo ti risolve il compito che hai. In realtà queste cose con le strategie AI first, cioè di vedere innanzitutto cosa sa fare l'AI senza pensare dove si vuol far arrivare, scompone letteralmente le professioni. Noi abbiamo un problema in più in Italia, che abbiamo Istat che censisce 804 professioni italiane, di italiani e di italiane che lavorano, e dovremmo, che in realtà fa dei veri e propri censimenti, dovremmo prendere esempio dalla banca dati ONET degli Stati Uniti, che invece ne censisce 1060 di professioni, ma soprattutto va a dare visibilità delle 19.000 composizioni, sovrapposizioni tra, e relazioni tra questi task che compongono le 1060 professioni. Tutto questo per dire, perché se utilizziamo solo il criterio AI first, conoscete le multinazionali che l'hanno utilizzato, cioè i loro HR avevano un obbligo: posso assumere solo persone di cui dimostro che l'AI non è in grado di svolgere il ruolo. Guardare solo da quel lato non aiuta, bisogna costruire, io da tempo sostengo la figura degli architetti del lavoro, e cioè di persone che mettano insieme, cioè che ricompongano il lavoro attraverso anche quelle che sono le idee che abbiamo sul lavoro del futuro, e soprattutto come si ricostruisce, si ricompone il lavoro nell'epoca delle AI. Questa è una delle parti fondamentali su cui bisogna dedicare e superare un po' tutte le previsioni che si fanno sui saldi, ci saranno più occupati, meno occupati. Come si dice in Evangelii Gaudium, il futuro dipende dal presente, tutto dipende da ciò che metteremo in campo. Se costruiamo competenze, lavoro di qualità e strategie, in particolar modo di adoption dell'intelligenza artificiale, su cui ne parliamo dopo, siamo a un livello molto basso nel nostro paese, avremo la possibilità di giocare la partita. Tutti i timori, e chiudo, di cui si parla, per cui tutte le disumanizzazioni, i licenziamenti, e in realtà il pericolo più grande è restarne fuori. Restarne fuori ha un impatto sul lavoro, sulle persone e sulle imprese gigantesco, molto più grande che tentare di giocarla.
5: Grazie. Ecco, c'è un problema anche di immagine e di ruolo che abbiamo noi anche come informazione, di come trasmettiamo, di cosa sia l'intelligenza artificiale. Allora chiederei a Silvia Castagna, come esperta di comunicazione, in cosa si sta cedendo in questo periodo? Con la paura oppure con la superficialità nel parlare di tutto questo?
7: Buongiorno, grazie per l'invito. Emanuela, con tutte e due stiamo eccedendo, perché questo è un argomento che ci fa eccedere in base a come noi percepiamo il progresso e come reagiamo al progresso. Quando mi hai chiamato qualche tempo fa, ero appena uscita da un incontro riservato in Santa Sede, proprio su questi temi. Lunedì il Papa presenterà la prima enciclica di Leo XIV, sarà proprio centrata sull'intelligenza artificiale. L'incontro era all'interno del G7 francese, che ugualmente è centrato sull'intelligenza artificiale con tre capitoli, uno di questi è sui giovani. E l'argomento è assolutamente centrale, nel senso che noi reagiamo al discorso dell'intelligenza artificiale pensando sostanzialmente al progresso tecnologico che è strabiliante e ci affascina, perché pur se spaventati comunque noi rimaniamo sorpresi, no, dalla capacità di risposta, velocità di risposta, capacità di soluzione di problemi pratici, e ognuno di noi tende a usare l'intelligenza artificiale nel pratico quotidianamente, facendo anche tanti errori. E ognuno di noi si sente inadeguato in questo momento, penso, nella stragrande maggioranza dei casi. Così sono anche le piccole e medie imprese, che per l'85% non adottano intelligenza, non investono perché non hanno capito ancora su quali filoni di investimento andare. E quindi questo è un tema che ci affascina, ci spaventa, ci frena in qualche modo, e che noi dobbiamo, secondo me, ricondurre, come abbiamo fatto, cercato di fare in Commissione Intelligenza Artificiale a Palazzo Chigi, che è verticale sull'informazione e sull'editoria, il discorso, ricondurre il discorso al valore umano, dare un valore alle persone, e poi capire come l'intelligenza artificiale può aumentare questo valore, non diminuirlo, perché in questo momento questa transizione rischia di ingenerare una depauperizzazione della capacità di lavoro, del ruolo, soprattutto dei giovani, perché i livelli impattati sono maggiormente quelli che hanno un lavoro più ripetitivo, che normalmente sono i giovani. Quando entrano in una struttura, no, gli si fa fare i lavori più semplici, più, per poi portarli a bordo. Ma se questi lavori sono sostituiti dall'intelligenza artificiale, non capiamo più chi saranno i senior del domani, non avendo avuto una formazione iniziale. Ed è impensabile che un neolaureato possa fare il senior, perché la distanza tra ancora la teoria e la pratica è ancora molto alta. Per cui il suggerimento che noi diamo ovunque, ma lo diamo anche privatamente in casa, è di unire formazione e pratica. Quindi dovrebbe esserci una grande alleanza tra le università, che ugualmente fanno fatica a rimanere al passo con questa trasformazione, tant'è che adesso l'MIT ha lanciato il microlearning, che consente agli studenti di fare dei processi di accelerazione di apprendimento, perché altrimenti non si riesce a portarli a un livello di preparazione sufficientemente aggiornato e soprattutto a ingaggiarli, e le attività produttive, che dovrebbero comunque creare un'alleanza appunto con il sistema della formazione. Per cui non dobbiamo partire da una paura o da un entusiasmo, dobbiamo partire da una lucidità di pensiero che metta al centro l'uomo, che non è una frase fatta, vuol dire proprio capire come nel processo non svalutare l'essere umano, da un punto di vista anche economico, perché è difficile fare un reddito. Tenete conto che, chiudo, gli salari dei neolaureati sono sotto soglia del 30% rispetto alle persone più grandi, che la media di RAL è tra i 30 e i 32 mila euro come salario di ingresso lordi, significa avere 1.600, 1.500, 1.700 netti, a fronte di un, ad esempio, reddito necessario per poter sopravvivere dignitosamente a Milano o a Roma attorno ai 2.800-3.000, cioè una distanza molto ampia, quindi bisogna porsi questo problema.
8: Ecco, parlava del gap tra i senior e i junior a livello di retribuzioni. Ecco, mentre noi parliamo di intelligenza artificiale, c'è sicuramente una realtà con cui tutti quelli che lavorano fanno i conti a fine mese, cioè lo stipendio. Allora coinvolgo subito il professore Del Conte. Non possiamo che non parlare del nuovo decreto legge sul lavoro ribattezzato 1° maggio. Allora, da un lato vengono riconfermati i bonus già esistenti di sostegno all'occupazione, però in un momento storico dove già l'occupazione è su ottimi livelli, però dall'altra introduce anche delle misure innovative, cioè il salario giusto. Ecco, secondo lei questa è la risposta del governo giusta alle vere esigenze del mercato del lavoro oggi?
9: Ma intanto le risposte dovrebbero essere multilivello e non soltanto su alcuni specifici fattori. E certamente la necessità di migliorare la contrattazione collettiva e di legare i salari a una buona contrattazione collettiva è un'esigenza che in questo Paese si sente, ma dobbiamo sempre ricordare che poi la contrattazione collettiva non è che la fa il governo o la fanno chissà in quali segrete stanze, la fanno le parti sociali. Quindi se non sono in grado di fare buona contrattazione, poi tutto questo si riverbera negativamente sul sistema. D'altra parte, le misure di incentivazione, i famosi bonus, che sono stati in buona parte rinnovati in realtà, perché non è che ci sia nulla di sostanzialmente nuovo, sono stati concepiti in un'epoca in cui il problema era portare quanta più gente possibile a un lavoro pur che fosse. Oggi il tema non è più questo. Purtroppo da quando sono stati lanciati questi bonus, io ricordo il 2016, a oggi sono passati 10 anni, che però sono un'epoca storica, e davvero il mercato del lavoro oggi ha bisogno di altro, ha bisogno di un salto di qualità più che di quantità. La quantità, diceva giustamente prima, è già abbastanza satura, sebbene si potrebbe naturalmente aumentare, ma insomma è tutto al margine, molto più difficile. Invece noi il grosso delle nostre competenze sono livellate verso il basso. L'OCSE ci dice da anni che l'equilibrio fra domanda e offerta di competenze nel mercato del lavoro italiano è verso il basso, e qui parte tutto, perché è chiaro che se parte sul basso il livello di competenze, è basso il livello dell'output produttivo, è basso il valore aggiunto di quello che si produce nel nostro paese, diventiamo i terzisti, stiamo diventando i terzisti di chi invece poi aggiunge valore ai nostri semilavorati, e il risultato è una spirale perversa, perché poi naturalmente tutto questo, cioè ci si domanda, ma sono i giovani che non hanno le competenze o sono le imprese che non domandano le competenze? E in realtà le due cose stanno insieme e si stanno avvitando appunto in una spirale verso il basso, e allora bisogna rompere questa spirale. Intanto mi viene anche da dire una cosa, qui ci mettiamo dentro giustamente l'intelligenza artificiale, vorrei evitare che l'intelligenza artificiale diventasse l'ultima brutta parola che si associa al lavoro nel dibattito mediatico, perché noi quando parliamo del dibattito mediatico di lavoro ne parliamo perché è nero, lavoro nero, perché è sommerso, perché genera rischio per la salute, e quindi ne parliamo quando ci sono gli infortuni mortali, perché il lavoro è povero e quindi è sfruttato, perché ci sono le indagini della Procura della Repubblica, cioè sulla cronaca il lavoro è sempre una specie di pestilenza. Se in più ci mettiamo anche la carica da mille della intelligenza artificiale che ci ammazza il lavoro del futuro, io non so, i giovani che sono in sala possono anche direttamente dire, vabbè, ma allora ti ci state prendendo in giro, cosa dovremmo fare? Poi ci lamentiamo che vanno su TikTok e sperano di fare l'influencer, ma è anche, dipende un po' da quello che gli raccontiamo.
10: Ecco, ringrazio il professore Del Conte, perché avendo qua una stragrande maggioranza di giovani che batte i diversamente giovani che siamo noi qua sul palco, vorrei che passasse anche un messaggio positivo, cioè il lavoro si ricostruisce, cambia, ma le possibilità non mancano, altrimenti cosa stiamo anche qua a parlare assieme. Ecco, io girerei la stessa domanda a Rosario De Luca per capire se invece cosa la pensa, credo diversamente, cioè sul fatto che questi bonus in qualche modo possano intercettare le criticità del mercato e lo rendono più stabile. Ricordiamo che poi questi bonus arrivano da fondi europei, che questo è un po' un altro tema, e quello faremo un altro panel. Ecco.
11: Ma io non credo che potranno o possono i bonus eliminare le criticità che noi rileviamo sul mercato del lavoro oggi. Noi partiamo dal presupposto che in questo momento mancano i lavoratori, non il lavoro. Io quello che posso dire ai tanti giovani che sono presenti è di guardarsi sempre allo specchio, e io penso che dobbiamo farlo tutti quanti. Anche chi, come molti di noi, hanno diversi decenni di attività alle spalle, devono abbandonare le certezze che hanno e andare a capire se la modalità con cui noi somministriamo la nostra capacità lavorativa, sviluppiamo la nostra capacità lavorativa e adatta a come è cambiato il mondo oggi. Questo, secondo me, potrebbe essere il segreto per il affrontare queste nuove sfide. I bonus, se devo stare alle performance del mercato del lavoro, potrebbero non servire. Peraltro molti non sono stati attuati proprio perché, dipendendo da dinamiche comunitarie, sono arrivati tardi come autorizzazioni o non sono addirittura arrivati. Però certo, ovviamente servono a abbassare il costo del lavoro, ma io non credo che il problema sia questo. Noi siamo passati da una visione assistenzialista del mercato del lavoro a una visione proattiva. Abbiamo visto un'applicazione pedissequa dell'articolo 4 della Costituzione, per fortuna, no? Secondo comma, in cui ognuno di noi deve dare quello che può per far crescere il Paese, e non invece come prima, dove c'era una talmente generosità di sussidi che non tutti applicavano questo secondo comma dell'articolo 4. Oggi non è così. Quindi i lavoratori ci sono, ma non sono adatti, in moltissimi casi, alle competenze che richiedono le aziende. Poi è colpa delle aziende, è colpa dei lavoratori, parliamone. Una cosa è certa, è che in questo momento credo che anche il sistema della formazione debba in qualche modo riflettere su se stesso. Non sono poche le facoltà universitarie o comunque i percorsi di formazione che sono disallineate con le esigenze del mondo del lavoro. A volte sembra di vivere due binari paralleli che non si incrociano. Cioè, tutti quanti noi possiamo già stabilire oggi quanto sarà disoccupato un giovane che sceglie una facoltà invece di un'altra, quanto avrà difficoltà a trovare lavoro. Questo credo sia un grande tema. Come un altro grande tema è quello del doversi necessariamente moltiplicare gli ITS, che invece forniscono una ottima performance, danno un'ottima performance occupazionale, e ce ne vorrebbero di più. Poi insomma, le dinamiche non le governo io, non le conosco, però noi rileviamo queste situazioni. Penso che, per quanto riguarda i bonus, e chiudo, che una razionalizzazione degli aspetti incentivanti legate anche al salario giusto, io credo che sia il caso di farla, proprio perché dipendono da dinamiche, per lo più da dinamiche comunitarie. Noi abbiamo dei filoni di decontribuzione che si accavallano, che si in qualche modo creano delle condizioni anche di confusione, se vogliamo, insomma, comunque di un'applicabilità abbastanza complessa. Io penso che una razionalizzazione possa e debba essere fatta. L'aggancio al salario giusto, mi piace sottolinearlo, è certamente vincente. Noi ci siamo trovati con una valorizzazione della contrattazione collettiva. Probabilmente siamo troppo critici col sistema delle relazioni industriali del nostro paese, e credo che non dire una cosa lontana dalla realtà è dire che è il miglior sistema delle relazioni industriali che esista, perlomeno in Europa. La contrattazione collettiva è stata valorizzata dal salario giusto, ma la cosa bella è che è stata valorizzata tutta la contrattazione collettiva, cioè tutta la contrattazione collettiva che offre un salario giusto, a prescindere da chi sono, come dire, dalla qualificazione anche numerica delle parti contraenti il contratto collettivo. E quindi un'applicazione anche dell'articolo 39, se vogliamo, perché nessuna associazione sindacale è penalizzata nella sua libertà di espressione massima, che è quella della contrattazione collettiva, purché rispetti dei limiti che ora certamente verranno anche meglio identificati con il trattamento economico complessivo. C'è un gruppo di studio, CNEL, Ministero del Lavoro, INPS, che lo sta determinando, ma al di là dei dettagli, il principio e secondo me da sottoscrivere, e quindi penso che tutte queste cose messe assieme possano certamente andare nella giusta direzione, ovviamente a condizione che chi è protagonista del mondo del lavoro e più in particolare lavoratori e imprese entrino in un'ottica che non è quella del

0: che usano l'intelligenza artificiale è raddoppiata nel 2025, arrivando al 27%, e poi salita al 32% nel 2026, con però una grossa differenza tra grandi imprese, che quasi 8 su 10 hanno adottato strumenti di intelligenza artificiale, le piccole e medie, dove la cifra crolla all'8%. Ne parliamo dopo il meteo.
1: Ci sono verità che in cucina, come in azienda, sono sacrosante. Se non c'è organizzazione, il servizio non marcia. Con i software Zucchetti metti ordine a tutto: persone, turni, accessi, paghe, amministrazione e produzione. È tutto collegato, chiaro, facile. E con l'intelligenza artificiale decidi al volo. Lavori meglio e ti concentri sulla qualità. Zucchetti, innoviamo per migliorare la tua vita. Organizzazione da 10.
2: La tua azienda ha avviato un percorso di crescita responsabile e sostenibile, generando impatti positivi sull'ambiente, la società e l'economia? È il momento di farla conoscere. Candidala al premio Impresa Sostenibile 2026 del Sole 24 Ore. Raccontane l'impegno e valorizzane i progetti. Potrai ispirare altre imprese e diventare protagonista del cambiamento. Partecipare è gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/peace2026.
3: Tempo in diretta.
4: Bentrovati, ecco le previsioni per le prossime ore e domani. Pomeriggio temporalesco sulle Alpi, localmente fino in pianura, soprattutto al nord-est entro sera, instabile anche sui rilievi centrali e meridionali. Domani, dopo una mattinata asciutta, ecco che nel corso delle ore pomeridiane potranno scoppiare dei temporali sui settori alpini e sulle prealpi, nonché in Appennino. Scarica l'app di ilmeteo.it.
5: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
6: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
7: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
8: Focus Economia.

0: Dunque, riprendiamo il tema dell'intelligenza artificiale per, utilizzando appunto il panel e la tavola rotonda che si è tenuta a Trento. La collega Manuela Brambati ha introdotto anche un tema, quello delle professioni intellettuali, che si credeva fossero al riparo dall'innovazione tecnologica, e invece non è così. Sentiamo l'opinione di Antonino Lumia, presidente dell'Ordine degli Avvocati di Milano.
1: Per molto tempo, forse troppo tempo, abbiamo pensato che l'AI fosse, si applicasse e riguardasse solo certe categorie di lavoratori, in qualche modo che le professioni intellettuali fossero un po' fuori da questa trasformazione, ma così inevitabilmente non è. Chiedo allora all'avvocato Lalumia, la sua categoria, la categoria degli avvocati, come sta evolvendo con l'intelligenza artificiale? Sta cercando di guidare questa trasformazione o il rischio è di subirla?
2: Allora, innanzitutto bentrovate a tutti, grazie per l'opportunità di portare anche la voce delle professioni. Do un dato iniziale: Goldman Sachs nel 2023 aveva previsto che circa il 44% delle attività forensi potesse essere tranquillamente o comunque potesse essere replicata attraverso automazione di intelligenza artificiale, un dato significativo. Certamente le professioni intellettuali, io parlo per l'avvocatura ovviamente, sono fortemente impattate dall'uso dell'intelligenza artificiale. Noi a Milano come ordine abbiamo cercato un po' di precorrere i tempi, lo abbiamo fatto con una formazione adeguata innanzitutto, perché io credo che lo scenario principale

0: Quello da cui non si può derogare è quello della competenza e adesso spiegherò anche perché. Perché diceva giustamente bene il professore prima, sembra quasi ormai che l'attività per come l'abbiamo sempre immaginata, anche di formazione, diventi quasi ultronea, se non assolutamente insignificante alla luce, diciamo, dell'evoluzione delle varie attività lavorative. In realtà non è così, a maggior ragione per l'uso dell'intelligenza artificiale. Perché? Allora, noi negli ultimi 3 anni, anche in collaborazione proprio con il Sole 24 Ore abbiamo portato avanti una serie di indagini, di verifiche su come il mondo dell'avvocatura milanese, ma in realtà anche l'avvocatura nazionale, stesse utilizzando i sistemi di intelligenza artificiale e soprattutto come percepisse l'uso dell'intelligenza artificiale calata nel settore del mondo legale. Ecco, abbiamo visto che in questi 3 anni, abbiamo iniziato nel 2023, adesso siamo arrivati alla quarta edizione, si è passato da una prima fase di, diciamo, curiosità ma anche timore, in cui gli avvocati utilizzavano per circa il 30-35% i sistemi di intelligenza artificiale, a una fase di consolidamento e anche come dire, di consapevolezza nell'uso dello strumento e oggi almeno 2 avvocati su 3 utilizzano regolarmente sistemi di intelligenza artificiale. Ma soprattutto il dato che mi interessa rilevare è che oggi certamente almeno 2 avvocati su 3 sono convinti che l'intelligenza artificiale avrà un impatto economico sulla professione, però l'avvocatura, ma soprattutto i giovani, sono convinti che questo impatto possa avere effetto positivo per la professione. E questo si spiega, che può sembrare un dato paradossale, però si spiega dal mio punto di vista in maniera molto semplice. Innanzitutto i giovani sono già convinti che l'intelligenza artificiale sia sostanzialmente una commodity, cioè sia ormai un dato basilare della professione, anche della professione forense. La competizione richiede già l'uso dell'intelligenza artificiale e quindi la conoscenza del mezzo. Diciamo che per i professionisti un po' più avanti negli anni questo non è vero, però noi ci dobbiamo necessariamente proiettarci verso il futuro. Però perché parlo di competenza e perché è necessaria la competenza? Io continuo a dire ai giovani, e devo dire, grazie al cielo, a Milano in controtendenza rispetto a tutti gli altri fori italiani, il numero dei giovani avvocati continua a crescere, quindi il foro di Milano continua a essere attrattivo. Perché continuo a dire che la competenza è fondamentale? Perché? Perché innanzitutto chi non ha competenza non riesce ad avere un parametro affidabile di valutazione dell'output dell'intelligenza artificiale. Il mio timore, è veramente il timore, a parte la pigrizia intellettuale in sé, cioè il fatto di affidarsi, come dire, mani e piedi all'intelligenza artificiale e disinteressarsi, ma in realtà il mio timore è che se non mettiamo degli argini ben precisi si potrà verificare, parlo ovviamente soprattutto delle professioni intellettuali, che a un certo punto, nel giro di pochi anni, in realtà, se non continuiamo ad avere materiale originale, cioè prodotto dall'uomo, dall'intelletto umano, in realtà a un certo punto l'intelligenza artificiale si alimenterà su dati che vengono fuori dall'intelligenza artificiale.
1: Certo.
0: Quindi in un circuito, come dire, vizioso da cui sarà difficilissimo uscire. Quindi cosa si deve fare? Quello che noi stiamo cercando di fare è dare formazione vera, formazione ovviamente sui principi, perché poi i principi, diciamo, deontologici della professione devono essere assolutamente fondamentali, ma soprattutto pratica, pratica dello strumento, perché essere consapevoli di come si usa lo strumento di intelligenza artificiale, come dire, cautela da quello che è poi il rischio maggiore, che è quello della responsabilità. Perché poi alla fine, come i vecchi maestri degli studi dicevano, non è mai la segretaria o il praticante che sbaglia, ma è l'avvocato che alla
1: Certo,
0: fine
1: che
0: mette la
1: firma.
0: firma.
1: È importante quello che ha detto sul fatto che sia poi alla base di tutto, in cima di tutto, la competenza e la responsabilità a cambiare questa e a governare questa innovazione. Chiedo a Marina Salomon, dal suo punto di vista di imprenditrice, se le aziende però in questo momento, a suo parere, stanno usando di più l'intelligenza artificiale come leva, diciamo, per sfoltire personali o come uno strumento per liberare risorse e valore?
2: Buongiorno a tutti.

0: punti. Le aziende non sono omogenee, così come gli studi degli avvocati non sono tutti uguali. Ci sono aziende grandi e piccole, ci sono aziende che dispongono di maggiori capitali da investire, mentre i piccoli, come diceva giustamente prima Silvia Castagna, sono spaventati, sono molto più spaventati. Con questo cerco di rivolgermi soprattutto ai giovani. Non voglio dire che non abbia senso andare a lavorare in una piccola azienda. Peraltro le piccole e medie aziende rappresentano il 90% del tessuto produttivo italiano. Però io ci starei attenta a non finire intrappolata in una realtà che non mi fa crescere. Nei primi anni credo che oltre allo stipendio è importante la formazione. E quindi sceglierei i luoghi più aperti al futuro. Si può finire intrappolati anche in infiniti stage sottopagati, per carità, questo può avvenire ovunque, e cercate di capirlo veloci, perché googlando si capisce anche la reputazione di un'azienda. Però gli stage sottopagati sono più tipici degli studi professionali che non delle aziende serie, perché nell'industria non si possono applicare così tanto. Io sono partita dall'analisi di dati americani e poi cerco di fare dei parallelismi sull'Italia. Siamo due mondi diversi, ma così come negli shopping center, i centri commerciali sono partiti da loro 20 anni prima che da noi, e ora da noi stiamo misurando, come dire, il disastro dei negozi nei centri storici, delle botteghe individuali che magari chiudono e non ce la fanno, e la gente fa le spese col carrello, cercando di spendere meno al sabato nel centro commerciale. Allora, prendo dei dati americani. Vi consiglio di guardare il sito di Anthropic, che ha delle ricerche interessanti. E voglio dire, se pubblicano loro questi dati, c'è da crederci, perché molti dati preoccupano, non testimoniano che tutto è bello e facile. Ce n'è una uscita a marzo, Labor Market and AI, mercato del lavoro e intelligenza artificiale, in cui si incrociano dati reali sul mercato del lavoro americano e ricerche sulle prospettive. Per ora tutto testimonia che non c'è una penetrazione reale nel mercato del lavoro, come hanno detto i relatori precedenti, neanche negli Stati Uniti. Però ci sono delle proiezioni per cui tutti i ruoli professionali più esposti avranno una crescita più bassa nel prossimo decennio, più bassa in termini di nuovi posti di lavoro creati. I lavoratori più esposti a questo rischio saranno i più anziani. Di nuovo, da noi in Italia i posti di lavoro delle persone a contratto indeterminato sono più protetti. Qua stiamo parlando di un mercato più selvaggio in cui si può licenziare con un preavviso di 24 ore. Comunque, i più anziani, le donne e quelli maggiormente educated, dicono loro, cioè lauree e master. Attenzione, non sto dicendo che non abbia senso studiare, anche perché non dimenticate, cerco di andare pragmatica, che laurearsi negli Stati Uniti vuol dire un investimento da $100,000 in su, anche peggio, verso i 200,000, e una creazione di un debito che spesso viene estinto dopo i 40 anni, contratto per studiare. Da noi è quasi gratis, onestamente, salvo il problema di cambiare città, della vita in un'altra città. Quindi è cretino non farlo, praticamente. E il mio consiglio da madre di tanti figli, al di là del ruolo di imprenditrice, è: usate gli Erasmus. Troppa poca gente lo fa. Siamo sotto il 10%, verso l'8%. Ed è uno studiare all'estero gratis, anzi vi restituiscono €300 al mese per alloggio, e si trova anche lavoro serale. Quindi non c'è ragione per restare provinciali, non c'è ragione per non capire da vicino altre modalità educative, per poi tornare e decidere, scegliere. Io dico solo, l'analisi del mercato del lavoro la si fa anche googlando, studiando, leggendo Il Sole, che peraltro lo trovate gratis nelle biblioteche universitarie, e francamente...
1: Diciamolo troppo forte, perché troviamo gratis, sono 24 ore, ma andatelo anche a comprare, ricordiamo.
0: Andatelo anche a comprare, scusa.
1: No,
0: hai ragione,
1: perché sennò
0: però...
1: un'altra categoria a casa.
0: No, c'hai ragione, però lo dico per gli studenti universitari.
1: No, certo, no, certamente. Per...

0: Senti, io controllo quanto la gente ha cercato, letto e studiato, certo, quando assumo, perché se li vedo che navigano sui social giocando e non su LinkedIn,
1: no,
0: o non almeno leggendo i titoli dei grandi quotidiani, mi preoccupo del grado della capacità di fare ricerca.

0: Beh, non c'è molto da aggiungere alle considerazioni fatte da Antonino Lalumia, presidente dell'Ordine degli Avvocati di Milano, e Marina Salamon, presidente di Alchimia. Andiamo adesso sul traffico e poi ultima parte di questa puntata speciale dedicata all'intelligenza artificiale e al dibattito che su questo si è tenuto a Trento.
1: Strade in diretta.
2: Un saluto a tutti voi. A causa del traffico particolarmente intenso al traforo del Monte Bianco si verificano lunghe code con attese di 3 ore al pedaggio italiano in direzione della Francia. Per questo motivo è chiusa la 5 Torinosta-Monte Bianco tra Morgé e il traforo del Monte Bianco. Sulla 1 Milano-Napoli a causa di un veicolo in fiamme si verificano code in direzione Napoli tra Firenze Sud ed Incisa. A causa di lavori sul raccordo Bettolle-Perugia si procede in colonnati tra Perugia Stazione e Perugia Centro in ambo le direzioni. Per incidente sulla 2 del Mediterraneo si rallenta con possibili code all'altezza dello svincolo di Rogliano in direzione Fisciano. È tutto, massima prudenza alla guida, più tardi.
1: Focus Economia.

0: ultima parte di questa puntata speciale, di questa ultima puntata speciale della settimana di Focus Economia, dedicata in questo caso all'intelligenza artificiale, al convegno che si è tenuto al Festival dell'Economia di Trento, con appunto Marco Bentivogli, Silvia Castagna, Rosario De Luca, Maurizio Del Conte, Antonio Lumia e Marina Salamon, moderati da Manuela Brambati del Sole 24 Ore. Ultimo aspetto, la formazione. La formazione che deve affrontare chi, insomma, formazione vuol dire formare lavoratori a cui verrà chiesto sempre più spesso di non eseguire compiti semplici, e formarli anche per affiancarli all'ingresso dell'intelligenza artificiale. Il tema introdotto da Manuela Brambati.
1: Parliamo in Italia molto di difendere il lavoro, ed è giusto, però io chiedo a Marco Bentivogli se invece stiamo parlando un po' troppo poco di creare un lavoro ad alto valore e meglio pagato. Il professor Del Conte diceva che ci stiamo avvitando in una spirale verso il basso. Ecco, cosa ne pensa?
2: Ma innanzitutto sui dati e gli annunci di cui si parla, di grandi quantità di licenziamenti, di disumanizzazione del lavoro, bisogna fare molta attenzione. Innanzitutto perché oggi, mentre anni fa per vendere un prodotto si utilizzava la rassicurazione del consumatore, vendo le mele e fanno bene alla salute, oggi chi produce e vende intelligenza artificiale spiega con ogni tanto che risolverà i problemi dell'umanità, e una volta al mese, guardate da Sam Altman a tutti gli altri, una volta al mese dicono che ci ucciderà tutti. Perché questo? Perché la paura è diventato un fortissimo elemento di marketing. Io spavento il consumatore, spavento i cittadini e loro si agganciano ancora di più al mio prodotto. Sembra una cosa surreale, in realtà sta funzionando. Non ce n'è uno che rassicuri costantemente, pensate alle 7 aziende che sono in testa al Nasdaq. Contemporaneamente c'è un tema: dall'inizio del 2026 stiamo parlando tutti di physical AI, cioè di un'intelligenza artificiale che non è solo testi, non è solo immagini, ma che ha capacità di interagire con il mondo fisico attraverso i robot avanzati a un corpo, e per cui immaginate come inizia a compensarsi

0: quello che diceva quel signore che si chiama Moravec, appunto che le capacità sensomotorie sono complicate. Vedete tutti sui social questi meme dell'idraulico che dice, guardo sorridente quelli che hanno fatto quattro lauree perché sono tutti nei guai e io invece eccomi qua. Perché la variabilità del toccare, immaginate un materiale scivoloso, è complicatissima per le AI, è molto più semplice fare ragionamenti post-PhD e questo scompone un po' tutto perché noi diciamo anche le competenze si ribaltano, per cui noi abbiamo la necessità di rifondare, si diceva prima, la formazione professionale e l'istruzione devono essere più personalizzate sulle persone. Noi abbiamo ancora un'istruzione, una formazione fordista, e cioè metodi di apprendimento uguali per tutti e programmi didattici uguali per tutti. È una follia, perché se guardiamo la dispersione prodotta, avere la percentuale di laureati che ha la Turchia, per cui il problema non è solo, è proprio incentivare a dire, guardate che bisognerà studiare di più, e anche riformare il sistema di istruzione e di formazione. Questi sono aspetti decisivi, non bisogna fate un'altra attenzione, proprio nei titoli dei giornali, escluso quello che scrive la Brambati,
1: Sono
0: c'è
1: immune.
0: tantissimo AI washing. Oggi l'AI è il nuovo nemico astratto. Io mi ricordo anche quando nella prima mia vita che facevo il sindacalista. Quando si voleva dire buttare la palla in tribuna, si dice in gergo, diceva, ma è colpa della globalizzazione. E così non aveva colpa nessuno, non c'erano responsabilità umane, tutti alzavano le spalle da tutte le parti, ma in fondo. E l'AI oggi è il nuovo nemico astratto. Oggi si annunciano licenziamenti con grande serenità dicendo l'AI, per cui siccome il progresso non si discute. Di fatto è una cosa. E dietro invece ci sono responsabilità che spesso sono manageriali, sono di ecosistema istituzionale, sono di tantissimi fattori e per cui la tecnologia è l'ultimo aspetto che ha delle responsabilità. Cioè, come noi progettiamo l'adozione in un paese che ha un tasso di adozione tra i più bassi d'Europa? Cioè, noi abbiamo capacità dell'intelligenza artificiale gigantesche, il tasso di adozione, purtroppo anche dovuto al fatto che abbiamo tantissime microimprese, è bassissimo. In molti casi nelle survey che si fanno alle aziende si dicono: voi usate l'AI? Le aziende rispondono sì perché hanno Mario che usa ChatGPT. Quella non è una strategia di adozione, in qualche caso aumenta la produttività lo stesso, ma la produttività e il benessere delle persone si ottengono con strategie integrali dedicate proprio a questi processi, altrimenti è un guaio.
1: Grazie. E torniamo a parlare ancora di retribuzione, no? Abbiamo visto che l'AI non è il nemico astratto, certamente c'è un tema di retribuzione anche nel decreto 1° maggio perché introduce il giusto salario, che non è il salario minimo di cui tanto si è parlato. Questa novità rimette al centro l'autorità salariale dei sindacati più forti. A suo parere, professor Del Conte, questo può rafforzare quella che è la contrattazione collettiva o aumenta o potrebbe aumentare la discrezionalità?
2: Ma io sono abbastanza positivo su questa novità, nel senso che ritengo l'aver legato il salario, diciamo, sotto il quale non si può scendere al salario che non è minimo, ma è il salario normale, chiamiamolo giusto, poi la giustizia appartiene a un mondo molto complicato, ma è il salario che viene praticato in un determinato settore. E che quindi dovrebbe essere qualcosa di più che il minimo, secondo me è una cosa positiva, anche perché questo si dimentica sempre nel dibattito sul salario minimo. Il salario minimo in tutti i paesi dove è stato adottato è una frazione del salario sindacale medio e quindi agisce ai margini, perché giustamente bisogna anche tenere conto dei margini, ma trasformare il dibattito sul salario minimo nel dibattito sui salari in Italia è stato un disastro, perché non è da lì che passa il tema vero, cioè i salari bassi, i bassi stipendi italiani.

che naturalmente non passa neanche dalla contrattazione collettiva, che poi alla fine è il momento in cui si cerca di redistribuire in maniera il più possibile equilibrata, perché essendo un contratto le due parti dovrebbero trovare un punto di incontro, ma si ridistribuisce la torta che c'è, non è che si ridistribuisce una torta immaginaria, cioè non è che un domani qualcuno può dire no, i salari bassi sono in Italia, alziamoli del 30%, ma dove li prendiamo? Cioè il punto è che bisogna costruire il valore, e allora qui poi ritorniamo, cioè io ripeto, ritengo che questa norma sia una norma tutt'altro che da sottovalutare, secondo me è stata presa con un po' troppa di superficialità, anche perché poi se si prendono con superficialità le norme non servono a nulla, perché le norme servono nella misura in cui vengono rispettate, se non vengono rispettate tu puoi mettere qualsiasi legge ma non funzionerà mai, quindi secondo me è utile prenderne buona coscienza e lavorare perché funzioni. Detto questo, è fondamentale lavorare perché si allarghi quella famosa fetta.

Ed è veramente tutto per questa puntata e per questa settimana con le puntate speciali di Focus Economia. Ricordo che la settimana prossima non vi sarà il programma, vi sarà il podcast del Sole 24 Ore Squali, dove il collega Andrea Franceschi racconta le vicende dei criminali finanziari più spregiudicati dei nostri tempi. Ci ritroveremo lunedì 17 agosto. Intanto buon fine settimana e soprattutto per chi riuscirà a trascorrerlo non lavorando, buon Ferragosto.

0: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
1: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
2: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
5: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
6: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
7: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
5: Perché? Ecco perché.
7: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
8: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
9: Mi chiamo Cristina. Cristina Trivulzio di Belgioioso. Forse qualcuno conosce il nome della mia famiglia, ma quanti di voi conoscono il mio?
10: Dal podcast di Radio 24 al suo salotto. Il 15 settembre dalle 18 alle 20 in piazza Belgioioso a Milano, una serata di musica e dialoghi dedicata alla principessa ribelle del risorgimento italiano. L'evento Il Salotto di Cristina, promosso dalla Fondazione Brivio Sforza e le dimore del quartetto, è dedicato alla memoria di Cristina Trivulzio di Belgioioso nel quinto anniversario della posa della sua statua. Patriota, rivoluzionaria, imprenditrice, giornalista, regina dei salotti parigini, Cristina rappresenta una donna che ha saputo vivere la propria libertà in un mondo tutto di uomini. Oggi la sua statua è il riconoscimento delle donne

0: nella storia e nella città di Milano. E nel suo salotto, il 15 settembre la ricorderemo con musica, dialoghi, interviste e la presentazione del podcast di Radio 24 Mi chiamo Cristina. Ingresso libero. Info su radio24.it, sezione eventi.
1: Le 18.
2: GR 24, il sole 24 ore.
1: Migranti, scontro Spagna-Italia su Ceuta, Madrid, revocate Schengen o ci saranno contromisure. Roma, non accettiamo ultimatum. 54enne picchiato a morte a Cervia, fermati 4 giovani. Conto alla rovescia per l'eclissi totale di sole del 12 agosto. Buona serata dalla redazione di Marco Mancini. Clima quanto mai teso nei rapporti tra Italia e Spagna sul fronte migranti. Il governo spagnolo intima all'Italia di revocare entro domenica i controlli alle frontiere reintrodotti il 1 agosto dopo la crisi migratoria a Ceuta e avverte che in caso contrario adotterà misure di risposta proporzionali. Ma Palazzo Chigi ha fatto sapere che Roma non intende in nessun caso rivedere la decisione di sospendere l'applicazione dell'accordo di Schengen per i cittadini di paesi terzi provenienti dalla Spagna almeno fino al 15 agosto e comunque sino a quando non saranno completamente esclusi rischi di sicurezza e di terrorismo per l'Italia. Valutazione positiva da parte della Commissione europea della proposta di revisione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza consente al governo di rafforzare investimenti strategici per allineare ulteriormente il piano alle sopravvenute esigenze della nazione, ha sottolineato il ministro per il PNRR Foti. Automobilisti alle prese con il caro carburanti, ma non solo, il servizio.
3: Oltre 10 tonnellate di carburante sequestrato perché impuro, insomma annacquato. Multe fino a 20.000 euro per irregolarità e altre frodi, come erogarne meno di quello segnalato dal contatore, che sono emerse nel 20% dei distributori di Roma e provincia, uno su 5, passati al setaccio per 2 giorni dalla Guardia di Finanza. Operazione scattata dopo un'inchiesta giornalistica sulle denunce di molti meccanici della capitale alle prese con un'impennata di auto e moto in panne. Fenomeno inedito e in crescita, conferma l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli dopo l'analisi dei campioni raccolti che certificano la micidiale roulette. Almeno un pieno di benzina o diesel su 10 potrebbe essere quello fatale. Bene i controlli e le sanzioni, intanto il governo ha stanziato 2 miliardi contro i rincari, dice la Lega. Oltre alle accise aumentate pure la benzina diluita, attaccano invece le opposizioni di Italia Viva, 5 Stelle e PD, che chiedono più controlli al governo e parlano di beffa e danno per i consumatori, costretti a pagare 2 volte alla pompa e in officina. Non solo a Roma, ricorda la Finanza, che quest'anno ha già sequestrato 165 tonnellate di carburanti annacquati in tutta Italia, il 350% in più del 2025. Giorgio Stamatopoulos, Radio 24, il sole 24 ore.
1: 4 giovani tra i 19 e i 23 anni, residenti in provincia di Forlì Cesena, sono stati fermati con l'accusa di essere gli autori del pestaggio nella notte tra 18 e 19 luglio scorso sul litorale Ravennate, poi costato la vita a un 54enne dichiarato morto il mercoledì successivo. Ai 4 è stato contestato l'omicidio in concorso aggravato dai futili motivi. Uno studente di 14 anni stamattina ha prima ucciso i nonni a casa, poi a scuola ha sparato uccidendo 5 insegnanti e un'alunna di 12 anni e ferendo oltre 30 persone prima di suicidarsi con la stessa pistola. È successo in Thailandia, il cui premier promette ora una legge per limitare il porto d'armi.
4: Secondo la polizia thailandese, aveva chiaramente pianificato l'attacco lo studente di 14 anni che ha prima ucciso i nonni settantenni nella loro abitazione per poi compiere una strage nella scuola che frequentava, in un Thabor lontano da Bangkok, prima di rivolgere la pistola contro se stesso. Armato della calibro 9 legalmente detenuta dal nonno, il ragazzo, secondo la polizia, ha sparato colpi precisi con diversi proiettili che hanno raggiunto punti vitali delle vittime. Cresciuto dai nonni dopo la separazione dei genitori, il giovane viene descritto descritto da parenti conoscenti come un ragazzo tranquillo, ben educato, bravo a scuola e appassionato dei videogiochi. Violenti, ha scoperto poi la polizia, che nel suo PC ha anche trovato video, consultati di recente, di sparatorie nelle scuole USA. In Thailandia, paese che registra uno dei tassi di possesso di armi da fuoco più elevati della regione, già nel febbraio scorso un 17enne aveva aperto il fuoco a scuola, uccidendo la direttrice e ferendo personale e alunni. Dopo quest'ultima strage, il premier thailandese ha promesso una legge per limitare il porto d'armi. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Si avvicina la data del fenomeno astronomico più atteso dell'estate, il 12 agosto. L'appuntamento è con l'eclissi totale di sole, che sarà visibile da gran parte dell'Europa, dell'Africa nord-occidentale e del Nord America. In Europa, tra i luoghi migliori per ammirare lo spettacolo, c'è senza dubbio la Spagna settentrionale. Per chi resta in Italia, il fenomeno sarà visibile solo in forma parziale, ma le regioni settentrionali possono comunque offrire una valida alternativa. Ed è tutto, prossimo GR 24 alle 19.

0: mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
1: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus ha la risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
2: Cosa rappresenta per me essere di Genova? Innanzitutto la genovesità, tu puoi andare a vivere anche al Polo Nord, al Polo Sud, su Marte, ti rimane dentro, anche quando non vuoi.
3: Genova è una città che favorisce la creatività, perché è una città di provincia che vive le dinamiche della città di provincia. Cioè, ho iniziato a scrivere canzoni perché il martedì sera non sapevo che fare, e questo in realtà è una grandissimissima fortuna. Genova è una città molto solitaria, molto introspettiva, ed è bellissima, per me è la città più bella d'Italia.
4: Beh, Genova ha un clima, è una concentrazione anche storica, così, che ha permesso a molti artisti di sognare attraverso il mare, attraverso la città vecchia, e racconti, storie del porto, eccetera, che ha influito molto sugli artisti in generale.
5: È una storia di musica, talento e mare. Dagli anni 60 del secolo scorso a Genova succede una magia. Nascono i più grandi artisti e le più belle canzoni della musica d'autore italiana. A raccontare questa storia ci sarò io, Marta Cagnola, insieme ai critici Claudio Cabona e Renato Tortarolo, e con le voci dei protagonisti di oggi e di ieri in La musica vicino al mare, Gino Paoli e la scuola genovese. Ogni sabato alle 17 e ogni domenica alle 11, ovviamente, su Radio 24.
6: Mie care, la felicità consiste nel poter dire la verità senza far mai soffrire nessuno.

0: e non rispondere tutto bene. Di Paolo Ruffini.
1: Buonasera a tutti, buonasera, siete su Radio 24, questo è Come stai? Non potete rispondere tutto bene, la domanda che vi faccio anche questa sera. Stasera siamo in versione intervista malincomica e scopriamo con chi.

0: Davide Pagnate, buonasera.
1: Ciao Paolino, buonasera a tutti. Ciao.
2: Che bello.
1: Ma
2: noi
1: guarda,
2: ci siamo ritrovati dopo tanto tempo a Zeligon. Io sono molto felice, ti voglio bene, grazie di essere qui.
1: Grazie, altrettanto.
2: Sì, perché tu sei stato un po' il mio sfogatoio, quello che a volte chiamavo dopo serate di insicurezza durante Zeligon, quello che mi confortava su tanti aspetti. Sei stato un po' il mio Virgilio.
1: Ma sono felice di essere stato tutto questo, mi fa piacere, è un po' il mio ruolo anche, no? Cioè, per cui bene, vuol dire che se stiamo andando avanti,
2: andiamo avanti, torneremo bene. In autunno su Italia 1, siamo molto felici. E naturalmente sai che quando io pensavo, conoscendoti anche meglio, ma questo capita con tanti colleghi, a questo format, che è un format che vuole che il comico non faccia necessariamente ridere o che non sia necessariamente brillante, no? Perché per alcune volte dice vabbè, ci sono tanti colleghi che comunque non fanno ridere manco se vogliono,
1: esatto,
2: quindi non fanno fatica, però si ha sempre un po' l'idea di dove dici a cena, ah lui vabbè dai, raccontaci una barzelletta,
1: sì,
2: invece
1: sì,
2: noi
1: sì,
2: vorremmo proprio interrompere questo
1: ma
2: clip.
1: Guarda, mi sembra stupenda sta cosa, anche perché le mie origini genovesi fanno sì che io ami questa cosa di non dover far ridere a tutti i costi. Lo sai che noi genovesi siamo un pochino malinconici, infatti la sigletta era perfetta, perché bisogna far ridere sempre, dove sta scritto?
2: Esatto,
1: cioè,
2: esatto.
1: Per cui
2: anche perché a volte, e forse è la prima domanda che potrei farti, cioè fare il comico o peggio ancora essere un comico a volte è davvero una condanna, no?
1: Sì, perché per tutti è vabbè, ma dai, ma non dirmi che dai, con la faccia lì, te fai il comico. A parte che dai, di due scema, dai, fammi ridere.
2: Fammi ridere. Tu chiederesti mai a uno chef, dai, fammi cioè una carbonara ora.
1: Sì.
2: Un artigiano, fammi un seggiolino.
1: Vabbè, ma perché viene visto sempre come un non mestiere, no? Quasi. Ma sì, vabbè, te vai lì, dici le due stronzate e fai ridere. Non è che funziona proprio così. Non tutti lo sanno questa cosa. Però questo incide anche sull'umore. Perché te non ti puoi permettere di essere malinconico se sei un comico? Ma questa sembra una frase...
2: Cioè, no, ma è vero. Fra l'altro tu sei, oltre a essere un comico, presentatore, autore, cioè sei stato una delle figure più duttili tra il palco e il backstage, no? Perché sei anche autore, quindi... E oltretutto sei, come lo sono anch'io, presentatore, quindi sei stato un po' da tutte le parti, hai girato un po' tutta la filiera della comicità, no?
1: Sì, perché sai cosa? Facendo il presentatore, tu lo sai, e anche comico, l'autore, a un certo punto devi saper fare un po' tutto, e sei il trade union di tutti, anche sul palco, dietro al palco. Insomma, fare una trasmissione televisiva è veramente come fare un gioco di squadra. E si funziona e si vince se si sta bene, se si riesce a far andare tutto per il verso giusto.
2: Quello che io volevo chiederti è come fai, così dammi intanto un consiglio di cui non abbiamo mai parlato davvero sul lavoro. Tu come fai a reggere quando c'è un comico che ti senti proprio che...
1: Non fa ridere.
2: Da presentatore e da autore.
1: Sì. Allora, da autore vado dritto. No, da autore...
2: T'ho visto andare dritto.
1: No, io vado dritto. Abbi pazienza.
2: Non funziona, non capisco. Non si capisce.
1: No, ma perché intanto è inutile... Dopo tanti anni di lavoro, avendo fatto il comico, avendo avuto tanti autori, essermi interfacciato con tanti autori, io ho sempre preferito la brutta verità rispetto a un... Sì, dai, poi lo aggiustiamo. No, se non funziona dimmelo. È che non tutti sono pronti a ricevere un ma sta cosa non fa ridere, perché sta cosa non fa ridere, ma lo dico per te anche, perché vai su un palco a non far ridere, no? E questo è verso come autore sono dritto, cioè poi mi spiace chi mi apprezza, chi non mi apprezza è un
2: certo,
1: po' pazienza,
2: certo.
1: Però lo faccio sempre per il bene degli altri e poi è sempre, dico, il mio punto di vista, però sapendone un po' capisco se una cosa può funzionare in una trasmissione, soprattutto Zelig, non so se una cosa può funzionare o meno. Ho questa presunzione, un pochino. E come presentatore, Paolino, come fai te? Si recita, si cerca di farcelo piacere anche quando non piace. E a volte, raramente, mi capita proprio di dire, no, ti prego, dai, fallo uscire. Cioè, no, dai, proprio
2: ti prende lo stomaco.
1: Sì, perché alcuni sono insalvabili. Però invece quanto è bello quando una cosa funziona con te vicino e capisci che grazie alla tua presenza da 8 si arriva a 10. Cioè, è stupendo questo.
2: È bellissimo, no? E poi soprattutto quando trovi un comico che ti ringrazia.
1: No, vabbè, ma già io penso, guarda, il ruolo della spalla è incredibile, no? Arriva dai tempi che furono. Io ho sempre amato il ruolo della spalla, e che non tutti i comici vogliono fare, perché comunque è fare un passo indietro sempre.
3: Certo.
1: Mettersi un attimo nell'ombra, certo, e far risaltare quello che hai vicino.
2: Alzi una palla che la schiaccia un altro.
1: E fa sempre gol l'altro, no? Cioè, io dico sempre, la vita da mediano, in mezzo al campo a far legno.
2: Come,
1: no?
2: Diceva Ligabue, sì, sì.
1: Sì, è quello, cioè, però per poter, parlavamo anche prima, per poter aiutare un comico ogni tanto devi fare un passo indietro, anche se non vorresti farlo.
2: Senti, ma tu sei a Zelig da più di 25 anni?
1: Io sono entrato, ho fatto il provino a Zelig nel 99.
2: Ok, caspita. E quando, aiutami a definire un attimo la politica di Zelig, cioè la politica, la filosofia di Zelig. A me, io, dunque, quando ormai l'anno scorso sono entrato e tante persone mi dicono: tu conducevi Colorado, ora sei a Zelig. Quindi per me era, noi che facevamo Colorado, Zelig era il fratellone,
1: sì,
2: no?
1: Sì, sì.
2: E quando mi cerco di raccontare

0: contare le differenze. Colorado era una trasmissione che aveva dei colori diversi, che aveva, noi le chiamavamo le pupazzate, e Zelig invece ha un'impostazione un pochino più contenuta, soprattutto in certi tipi, certi ambiti della comicità. Ma se tu volessi raccontarci un po' le dinamiche, i perimetri di Zelig, come funzionano, come sono? Li hai capiti dopo tanti anni?
1: Ma sì, li ho capiti, sono cambiati, li ho ricapiti, risono cambiati, perché comunque la comicità cambia, cioè dobbiamo per forza anche andare un po' a passo con i tempi, no? Se pensi che inizialmente Zelig c'erano i tormentoni. Adesso non li voglio mai più sentire, cioè non risulterebbe datatissimo un pezzo con
0: chi è Tatiana?
1: Ma sì, Franco, ci sei, ce la fai, sei con noi, guarda che andiamo avanti all'infinito,
0: sì,
1: perché
0: so.
1: Ce ne sono un sacco. Era così perché il pubblico...
0: Però pensa, ce li ricordiamo ancora tutti e se li ricordano ancora tutti.
1: È perché il pubblico voleva quello, il pubblico voleva sentir dire attentato,
0: certo.
1: Era quello.
0: Certo.
1: È cambiato, allora... Zelig sempre non ha mai amato parrucche, non ha mai amato travestimenti
0: quello.
1: Esagerati.
0: Quella è una cifra, per esempio,
1: no?
0: Cosa che noi a Colorado facevamo tantissimo, ma mi ricordo ad esempio Colorado diceva niente imitatori, per esempio.
1: Sì,
0: no?
1: Sì, sì.
0: Ogni trasmissione giustamente trova una sua linea, no?
1: No, certo, poi la linea era dettata comunque da Gino Michele, Giancarlo Bozzo, insomma, i padri fondatori, creatori, e da Claudio Bisio, perché
0: certo.
1: Comunque Claudio è Zelig, cioè Claudio è proprio...
0: Sì, certo.
1: E essere così, un presentatore così fa la trasmissione.
0: Cioè. Forse Zelig ha una matrice di spessore autorale che ha un impegno, no? Che, cioè, hai citato persone che hanno un impegno davvero anche politico e che forse cercano di infondere dentro la casa di Zelig, dentro quel cabaret in Viale Monza, un'area che ha a che fare anche davvero con una certa resistenza a un sistema, con una certa idea di satira. Che per esempio altre trasmissioni non hanno.
1: Sì, sai, la storia lì è che all'inizio lì c'erano tutti i più grandi, sono passati lì, no? All'inizio, cioè, se pensi, Claudio arriva dal Teatro dell'Elfo, per cui c'era una storia comica importante dietro, c'era veramente una storia comica importante. È andato trasformandosi un pochino, anche giustamente, penso, senti Paolo, perché sennò non puoi rimanere attaccato a dei credo che non hanno più senso di esistere, magari, no? Cioè, io comunque i travestimenti non li voglio vedere perché non mi piacciono. Io penso che se un comico può far ridere senza travestimento è molto meglio, cioè non serve la parrucca.
0: Sì, cioè, ma poi sono linee.
1: Sì, è gusto,
0: linee,
1: esatto,
0: sono
1: esatto,
0: linee.
1: Esatto, senti, cioè, è decisamente gusto, sono d'accordo con te. Cioè,
0: c'è un discorso di riuscire a fare cultura anche attraverso la comicità. E c'è chi è d'accordo, chi non è d'accordo. Io ti faccio sentire un punto di vista interessante che forse non condivido al 100% di Franco Franchi, che è un talento unico.
1: Beh, certo.
0: Cioè, parliamo di uno di quegli uomini che non poteva fare altro che il comico. E che però ci restituisce una visione molto particolare, senti.
2: Secondo me la comicità non è cultura. Cioè, mi spiego subito. Se una persona che ha studiato crede di non ridere perché per lui la comicità è un fatto intellettuale, è un grosso errore. Si ride perché... La comicità è fatta di assurdo, è fatta di spagliacciate, è fatta di tante cose. Si può ridere in tante maniere. La comicità non c'entra niente con la cultura. Quando uno fa ridere, fa ridere. E stop.
0: È un punto di vista, no?
1: Sì.
0: Lo capisco anche perché Franco Franchi è un uomo, lo dico ovviamente col massimo dell'affetto, però era un artista. Era ed è per me ancora oggi un grandissimo artista di strada,
1: sì,
0: che
1: maschera.
0: Arriva da quella dinamica della strada lì, e quindi capisco che cosa volesse dire in quel senso. Ma tu come la vedi?
1: Sono un po' in disaccordo
0: anch'io.
1: Con lui.
0: No,
1: cioè,
0: anch'io,
1: nel senso, cioè, poi bisogna anche capire comunque questi discorsi sono stati fatti, cioè loro erano comici anni 70.
0: Questo sarà una clip di fine anni 70.
1: Capito, cioè quando c'erano i duo comici, non ce ne sono più adesso. Cioè, li conti sulle dita della mano. Una volta eravamo era un solo gente che lavorava insieme, e anche quello è, diciamo, in qualche modo far cultura, cioè dare dei messaggi, no? E penso che la comicità possa dare informazioni, possa dare cultura, possa però possa anche banalmente far ridere di pancia, e va benissimo, perché ci sono comici che ti pigliano la pancia e non c'è niente da fare, e altri invece che sono un po' più difficili da seguire. Poi un comico trasversale a 360 gradi è difficile che riesca a prendere un po' tutti, no? Chiaramente, cioè, però la cosa bella è che ce ne sono talmente tanti comici che possiamo andare a prendere quelli che ci piacciono di più.
0: Ma certo, questo è il vantaggio.
1: Sì.
0: E poi uno dice, ma è un comico, no? Uno che vive nella comicità, poi quando sarà nella sua cameretta, che cosa ascolta? E tu hai portato i Radiohead.
1: Sì, perché...
0: una delle canzoni più belle, io la adoro.
1: Ma no, ma io quella canzone lì, senti, ci sono un po' di canzoni che Crip. Appena partono e ti pigliano la bocca dello stomaco.
0: Parte, sei...
1: Bocca dello stomaco. Sì, poi loro non la fanno in concerto.
0: Sì, questa sì.
1: Cioè, capito, anche sta cosa qua è incredibile. È la canzone più bella del mondo. No, non la faccio.
0: No. Your skin makes me cry. Sentiamocela. Senti qua che inizio. È bomba, è bomba.

0: Questa era Creep, il Radiohead, scelta da Davide Pagnate, che è con noi in questa intervista malincomica. Senti, tu quando tu però hai una formazione curiosa, vero? Perché sì, tu sì. Hai studiato?
1: Io sono farmacista. lo so. Allora, penso che mi sia servito anche quello comunque.
0: Eh beh, certo.
1: Perché comunque...
0: La risata è un farmaco, se vogliamo fare un po' di romanticismo.
1: Ma guarda, in realtà mi è servita anche perché è applicazione, studiare, prendere una laurea, applicazione,
0: sì.
1: Sofferenza.
0: Cultura,
1: fare cose a volte di cui ti frega poco. Cioè, dedicare del tempo a delle cose che magari non avresti voluto dedicarcelo. Però dal momento che cominci un corso di laurea è giusto finirlo. Io avevo capito a metà che non mi sarebbe mai interessato, ma lasciare a metà era lasciare
0: un percorso
1: e poi non aver niente. Allora chiudiamolo questo percorso e vediamo cosa succede dopo. Anche fare comicità è un lavoro, è impegno quotidiano. Poi ci sono dei tutto questo poi arriva Gigi Rock e stravolge,
0: esatto,
1: tutto. No, però è impegno quotidiano, è lavoro quotidiano, è dedicarsi a una cosa, no? Perciò lo studio di farmaci, di...
0: Ma come mai sei fatto? Perché scusami, hai una famiglia?
1: No, allora banalmente io ho 18 anni.
0: Okay.
1: Allora, mio padre faceva rappresentante farmaceutico, non si è mai laureato in medicina perché mancava un esame, poi sono nato io e ho pensato bene di mollare tutto. Perciò in casa mancava un laureato e io sono il primogenito e devo prendermi una laurea. Perciò a 18 anni mi hanno detto: scegli quale vuoi fare, ma scegliene una. Io volevo fare psicologia, ma era a Padova, io sono di Genova. Mi hanno detto: scegliene una qua a Genova. Cosa vuoi fare dopo? E vabbè, dai, faccio come papà, faccio l'informatore medico. E ho scelto una delle facoltà più complicate e difficili, perché se tu hai fatto ragioneria prima e di chimica non sai niente, fai un corso in farmacia che era infinito, Paolino. Poi mi ha fatto ridere perché negli anni io mi spacciavo come farmacista, perciò come quello che avrebbe potuto in qualche modo aiutarti nei suggerimenti. Ma no, ma non, cioè, poi ho provato anche a fare l'informatore medico,
0: Sì, vabbè, com'è andata?
1: 2 anni e poi è mollato. Aspettavo solo che scattasse l'occasione, no? Cioè io facevo teatro.
0: Capito, ma come sei finito poi? Tu hai fatto una scuola di teatro?
1: Ho fatto scuola di teatro a Genova. Mi piaceva il cabaret tantissimo, la comicità. Io ho la fortuna di essere amico di Pippo Santonastaso.
0: Certo.

0: Lavorato con sua figlia Andrea per tanti anni.
1: Grande.
0: E a Levanto, abbiamo la casa insieme a Levanto, io la casa a Levanto, loro anche a Levanto. E i primi schiaccettini li facevo con lui al mare, quando lui faceva le seratine. E ho cominciato a fare con lui, poi col suo figlio.
1: La Genova, cioè, a parte Cavalli Marci, è una città che ha dato... Io voglio sempre, mi fa sempre piacere citare Gilberto Govi, perché è citato sì, però non è così...
0: Troppo poco.
1: Un uomo. Io mi ricordo sempre un uomo che quando entrava a teatro, qualsiasi cosa faceva, salutava il pubblico. Io la trovo meravigliosa.
0: Buttava giù la quarta parete, ma
1: era una cosa stupenda, capito? Poteva fare qualsiasi opera, qualsiasi commedia, lui arrivava... Applauso, buonasera, e cominciava a recitare. Io lo trovo meraviglioso. Una cosa di una modernità.
0: Altro che stand up, crowd.
1: Scusa, te ti offendi se ti do del cabarettista?
0: No.
1: Ma perché dovresti?
0: Ma no,
1: meraviglioso.
0: Ma assolutamente.
1: Ma perché oggi i ragazzi, scusami, si offendono? No, cabarettista, perché... valla a dire.
0: Lo so, perché viene inteso come cosa vecchia, che in realtà cosa vecchia non è. Perché la comicità è un insieme di cose, no?
1: Certo, ovvio. A proposito di cosa vecchia, sentiamo un cinquantenne scopre social.
2: Io prima vivevo, ma non condividevo. Ciao ragazzi, benvenuti alla mia live. Vedo che si è collegata Francesca. Ciao Franci, grazie per i followers. Sto andando alle poste, ma speriamo non ci sia troppa gente. Voi cosa ne pensate? Fatemelo sapere nei commenti. Ebbene, questa era la mia prima live. Se avete domande, curiosità, scrivetemi, io risponderò a tutti. Ciao. Non andate così male, no?
1: Questa è una delle cose che tu fai, no? Sul tuo profilo
0: social, Instagram.
1: Sul tuo social Instagram. Quindi due suggestioni mi vengono. La prima è che cosa pensi veramente dei social, e la seconda è se ti diverti a giocare con questo mezzo che non è né teatro né TV.
0: Ok, sì. La prima devo dire che
1: questo visto video... che parlavamo dei giovani,
0: certo,
1: no?
0: Certo. Questo video sui cinquantenni mi ha attirato le ira di tutti i cinquantenni che mi scrivono: non siamo così.
1: Ok.
0: Sei tu che sei così. Dicendomi così mi confermano il fatto che siamo così. Non tutti, chiaramente, però insomma i social sono un mezzo che esiste e di cui non possiamo più far finta di niente. Cioè è chiaro che per noi è una cosa un po' estranea, no? Io sto cercando di imparare il mezzo, perché ha delle leggi diverse rispetto al teatro, rispetto alla telecamera, rispetto alla radio. Cioè è un mezzo che va sfruttato per quello che è. C'è un video, un tempo comico che tu usi sul palco, usi davanti a una telecamera, lì non funziona. Cioè io mi fido quando mi dicono: no, guarda che non funziona così. Ma a me fa ridere così? No! A te fa ridere così, ma a te fa ridere così sul palco.
1: Sì, sì, sì.
0: Qua è un altro gioco, è un ingaggio diverso. È come giocare a paddle, a tennis o a badminton. Ci sono vari sport...
1: La racchetta
0: cambia la racchetta, cambia anche le regole.
1: Ma ti diverte, ti piace?
0: Sì, allora mi diverto a fare le cose che mi piacciono. Infatti non tutte forse piacciono a tutti. Cioè nel senso che quello che piace a me forse non è così popolare, no? Capisci? Però un po' chi se ne frega, io non posso andare a fare una cosa che non mi piace.
1: Certo, no, ma indubbiamente, no, ma la suggestione arrivava anche proprio dal fatto che anche questi ragazzi giovani, tu ne vedi tanti perché sei anche un talent scout che cerca sempre nuove leve, fai scouting nei laboratori, nel lab di Zelig, negli open mic, quindi tu vedi tanti ragazzi anche giovani che arrivano e dicono: io sono uno stand up comedian. Ma che cazzo vuol dire stand up comedian? Cioè alla fine sei un cabarettista che chiamati attore, chiamati comico, intanto dimostrami che tu sei quello che vuoi fare, no?
0: La cosa più difficile al mondo, perché devi scrivere delle cose belle, intelligenti e saperle dire in maniera, cioè in maniera che non sia banale.
1: Ma forse la cosa, però sembra, vedi, di fare discorsi veramente da straboomer. La cosa che a me mi stupisce quando io sono con te, a volte quando arrivano dei ragazzi giovani che vengono a Zelig e fanno il provino, che arrivano e dicono: no, ma al mio pubblico piace molto. Cioè, perché arrivano delle persone che si candidano avendoci già un bacino di utenza che loro chiamano pubblico, ma che in realtà sono dei follower che potrebbero essere chiunque.
0: Sì, è vero. È anche vero che il pubblico varia dai posti, comunque, perché il pubblico della stand-up è un pubblico che apprezza determinati argomenti e determinate tipologie di comicità. il pubblico del cabaret, chiamiamolo così.

0: stand-up è proprio una forma di comicità, chiamiamo monologo estremo? Cioè, anche con la costruzione comica è diversa, è molto più uno storytelling che tende a far ridere. Il cabaret deve avere degli appuntamenti comici più frequenti, no?
1: Forse usa meno gli stereotipi.
0: Anche sì, sì, certo non parleranno di cose che abbiamo sentito parlare, suocera, non ne parleranno
1: mai. Dell'Ikea, il famoso monologo
0: sì.
1: Ci si ferma un attimino e si torna tra pochino.
2: Qual è il ruolo più difficile? Togliersi la vita? Ma no, sarebbe poco dignitoso. Meglio rifugiarsi nell'immobilità, nel mutismo. Si evita di dover mentire. Oppure mettersi al riparo dalla vita. Così non c'è bisogno di recitare, mostrare un volto finto o fare gesti voluti. Non ti pare? Questo è ciò che si crede. Ma non basta celarsi, perché vedi, la vita si manifesta in mille modi diversi ed è impossibile non reagire.
3: Come stai?
4: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
5: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 840 1040.
6: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.011 euro. Tanfisso 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
7: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
8: Vi presenta Borse in diretta.
9: Le borse europee chiudono con un cauto ottimismo la prima settimana di agosto, restando a ridosso dei massimi storici. A sostenere i listini sono state non solo le ultime trimestrali, ma anche il ritorno degli acquisti sui chip e l'attesa per le indicazioni sull'apertura possibile dello stretto di Hormuz. Negli Stati Uniti, intanto, il dato molto debole sull'occupazione rafforza le attese per una Fed più prudente sui tassi. Così Milano chiude a più 0,1%, Parigi più 0,2%, Francoforte più 0,6% e Londra più 0,3%. A Piazza Affari migliori sono i chip, appunto, con ST più 3,1%, seguita poi da Prysmian e di Azorin, entrambe a più 1,2%. In fondo al listino il lusso con Cucinelli meno 2,6%, poi Fincantieri meno 2,6% e Nexi meno 2%. Sul petrolio seduta volatile, con il Brent in area $83 al barile dopo una serie di rialzi e ribassi continui. Oro spot ancora in crescita sopra i $4,300 l'oncia e sul valutario infine l'euro resta sopra $1,15. Ivan Tornello, Neo da Radio Corpe Radio 24.
10: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
11: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
3: Come stai? Come stai? Come stai? Come stai? E non rispondere tutto bene.
1: Come stai? Non rispondete tutto bene? Siamo questa sera versione malincomica, intervista malincomica in realtà, per ora ci stiamo un pochino malincomendo con Davide Pagnate sui giovani che in realtà poi invidiamo. Dai.
0: No, ma invidia totale. Certo, no, ma te stai scherzando, ma io darei qualsiasi cosa per
1: per avere la metà degli anni e ricominciare prendendo gli schiaffi in faccia, se non di più,
0: sì,
1: di quelli che prima.
0: Ma sai cosa? La loro voglia, la voglia di spaccare quel palco. A me viene rabbia quando vedo dei 25 che, ma sì, dai, in fondo, ma no,
1: ma certo,
0: ma no, ma spacca tutto, cioè, ma non sì. Devo dire io buttati sul palco improvvisa, io devo fermarti, devo dire meno scendi.
1: E invece a me mi viene un po' di tenerezza quando incontro dei ragazzi giovani, mi dicono: ma sai, ma tu questo non lo capisci, è black humor. Io dico: allora forse te non sai chi è Raimondo Vianello.
12: E cos'è l'umorismo? E qual è la diversità fra umorismo e comicità?

0: così a bruciapelo.
1: È così, tanto per gradire la trasmissione.
0: Shaw diceva che la differenza è questa, che l'umorismo nasce dall'intelligenza, sì, e mentre la comicità nasce da una dote naturale, dall'istinto.
1: Tu sei un umorista?
0: No, appunto per questo io non posso dirmi umorista. Prima
1: i tuoi colleghi sono i tuoi, vuol dire che i tuoi colleghi sono.
0: No, voglio dire questo, per esempio, Shaw una volta andò a teatro a vedere un comico inglese molto famoso, e quando uscì gli chiesero se si era divertito. Lui ha detto: ho riso moltissimo, dice, un comico veramente bravo, peccato che nella vita sia un idiota.
2: Questo è Gianello e Costanzo che dibattono sulla differenza tra umorismo e comicità, come noi stiamo facendo tra stand up e cabaret.
3: Sì, Gianello, che ricordiamo era quello che la sigla finale di Tante Scuse, uccideva sua moglie in vari modi,
2: sì,
3: con la canzone dei ricchi e poveri sotto.
2: Stupendo. Quello che dice Vianello è che fondamentalmente è quello che poi ti dicevo io. Caspita, quanta gente c'è rimasta sotto dall'essere comico, no? Quante vite sono rimaste sotto dall'essere, sì, comico. Io volevo ricordare con te uno dei miei, e qui mi commuovo sempre un po', Bruno Arena.
3: Certo.
2: No? Era uno che non poteva fare altro nella vita, e
3: no,
2: che aveva una faccia da comico, e che, no, non so se tu c'eri quella sera, no, però a lui proprio a Zelig ha dell'incidente, no?
3: C'ero, ero con lui, era l'edizione che eravamo tutti insieme, c'ero. Sì,
2: e cioè, poi lui faceva sempre questa cosa, me lo ricordo anche a Colorado, quando c'era la pubblicità, di solito mandavamo la pubblicità e lui faceva per andare a sbattere contro una quinta, no? E cadeva, lo faceva sempre questa cosa, e poi invece quella volta l'ha fatta, e non si è rialzato.
3: No, purtroppo no. Guarda, io mi ricordo proprio il giorno prima che mi stava raccontando, avevano appena fatto Pinocchio.
2: Di Benigni,
3: e mi stava raccontando tutto. Mi stupiva anche perché quando lo raccontava era molto serio nel raccontare questa cosa, cioè era una cosa a cui teneva particolarmente. Pur essendo un comico nato, uno che non poteva fare altro, come hai detto te, nella vita, quella cosa lì per lui era stata molto importante.
2: Perché Pinocchio, fare un film di Benigni per,
3: cavolo,
2: i Fichi d'India, era un po' l'affermazione che avevano avuto,
3: sì,
2: Franco e Ciccio quando fecero lo sceneggiato di Comencini,
3: sì, certo,
2: nello stesso ruolo, peraltro,
3: certo,
2: con Nino,
3: certo,
2: Manfredi, Il gatto e la volpe.
3: È vero, sì, perciò era proprio stato una chiacchiera molto bella, una foto di del giorno prima che tengo ancora nel telefono.
2: Senti, allora, noi abbiamo avuto ospite Federico Basso.
3: Chi è?
2: è uno con cui te hai fatto roba del genere, senti.
4: Altre domande?
5: Sì, buongiorno, volevo sapere se al momento il vicino di casa rimane il maggiore indiziato e quali prove ci sono a suo carico.
4: Non so di cosa stia parlando.
5: Non è la conferenza stampa sull'omicidio del meccanico?
4: No, questo è Zelig.
5: Infatti non capivo.
4: Scusi, ma lei è?
5: È Andrea Tranchellini del Rincoglionito.
4: Perfetto, grazie mille, buona giornata. Altri?
5: Gianni Belloglio di Jetlag.
4: Vuole fare una domanda?
5: Sì, come si tira giù quel sedile che è un po' troppo...
4: No, ma una domanda inerente alla conferenza stampa.
5: Giusto. Quanto dura ancora?
4: Un'oretta. Allora, ma mi faccia il piacere, per cortesia. Altri?
2: I boiler. I boiler, Gianni Cinelli, te e Federico Basso. Federico ci ha raccontato un po' anche come nasce, ha detto lui era in montagna, a un certo punto gli mancava l'acqua calda,
3: sì, fantastico.
2: È andata così?
3: Sì. Allora,
2: è stato un progetto che però è nato proprio, mi sembra, da una serata?
3: Allora, te sai che una volta c'erano tutti questi bei laboratori, no, in giro. Io ho avuto la fortuna di far parte di Scaldasole, ho avuto la fortuna di fare Reading Blue con Federico Basso, e lì... cosa succedeva? Presentavamo insieme, poi quando partiva Zelig, prima serata, Federico e tutti gli altri andavano a fare la prima serata, io rimanevo da solo perché loro andavano a fare la prima serata, e da lì ho cominciato a presentare, e poi un giorno ci siamo detti con Fede: ma perché non facciamo delle cose insieme? Ci divertiamo, siamo amici, ci divertiamo tanto, abbiamo le stesse idee comiche, perché questo è importante, cioè, il stesso modo di ridere, ci divertono le stesse cose. E da lì siamo partiti.
2: E poi siete arrivati a Sanremo, però.
3: Sanremo abbiamo fatto.
2: Tu mi raccontasti di Sanremo che era un casino.
3: No, vabbè, cioè 2015, con primo Sanremo di Carlo Conti, le interviste.
2: E com'era lì? Cosa ti ricordi di quella?
3: Ma allora io mi ricordo...
2: Di quella lavatrice.
3: Di quella lavatrice eravamo veramente quasi incoscienti anche, no? Perché poi non era un Sanremo, non c'erano i social. E infatti passò come acqua.
2: Sì,
3: c'era un po' di Facebook, no? Però non era così fondamentale. Io mi ricordo fu tutto molto, molto emozionante, perché stavi tutto il giorno lì a aspettare di provare, poi andavi nel camerino di Carlo alle 7:30 e mi diceva: con cosa mi divertite? Questo e quest'altro, perfetto, e andavamo in diretta.
2: Certo, cioè era così. Via.
3: Ma sì, poi c'era bello che potevi girare, cantanti, non cantanti, capisci la macchina gigantesca che è.
2: Che poi l'Ariston in realtà dietro è piccolissimo.
3: Ah no, ma cioè, il camerino l'avevi 10 minuti prima di andare in scena. Perché tu lo cambiavi con tutto, certo. Non c'è un camerino per tutto.
2: Nessuno se l'aspetta da casa che cosa è.
3: Ma anche
2: l'Ariston.
3: Dietro, hai visto il teatro com'è? Certo. È veramente piccolissimo. Certo. È un teatro.
2: Il primo camerino è un camerino normale di qualsiasi altro teatro.
3: Sì. Infatti, bravissimi chi lo riesce a rendere, certo, in televisione quello
2: pazzesco.
3: Che è.
2: Uno degli spartiacque nella comicità italiana è sicuramente Daniele Luttazzi. Sentiamo.
6: Cos'è la comicità?
7: La comicità è la ricerca dello stato infantile virtuoso in cui la purezza, lo sporco, la volgarità e l'impudenza sono tutti fusi nella stessa innocenza in cui accade la risata. Ad esempio, a Roma i topi sono quadruplicati. Si è sparsa la voce che Giuliano Ferrara è fatto di formaggio.
6: E la satira?
7: La satira è una forma di comicità che esprime un giudizio ed è il motivo per cui alcuni spettatori non ridono a battute satiriche su temi per loro sensibili, temi cioè che riguardano la struttura del loro mondo di valori. Ma questa è la grande lezione di Lenny Bruce, che diceva: la realtà è ciò che è, non ciò che dovrebbe essere. Le ideologie, le religioni vertono su quello che dovrebbe essere, la satira si occupa invece di ciò che è. Ad esempio, meno male che Gesù non era masochista, a quest'ora avremo crocifissi con un'erezione.
6: E l'ironia?
7: Oh, l'ironia è il sistema d'allarme antincendio che va in cortocircuito e ti incenerisce la casa.
2: Daniele Luttazzi.
3: Beh,
2: che dici?
3: Lui fu un grande innovatore, chiamiamo così. Poi sappiamo tutti cosa è successo, cos'era successo dopo.
2: Peraltro lui laureato in medicina e chirurgia.
3: Ma sai, guarda che tanti, allora, queste facoltà scientifiche poi ti portano, è come essere nati a Genova, devi per forza poi sviluppare un qualcosa di comico per uscire, perché sennò sei imbrigliato lì nel bugugno genovese, e anche il fatto di studiare le malattie, tutte le cose, forse poi per quello che vuoi proprio fuggire un pochino.
2: Ma tu come l'hai vista? Qual è il tuo punto di vista sul famoso affair Luttazzi, sul plagio? Però ti posso dire, noi lo sappiamo bene, no? Quanti colleghi...
3: Sì, è che lì...
2: No? Carpiscono da altri.
3: Un conto è carpire, un conto lì è lì...
2: Riprendere pedissequamente quello.
3: Cavolo, lì era tradotto. Cioè, fu una delusione, comunque. Penso che lui avrebbe potuto fare a meno di tutte quelle cose... prese, ma scriverle o trovare un bravo autore con cui scriverle per poi portare avanti un tipo di comicità che a tutt'oggi forse intravedo in qualche d'un altro, ma poco, cioè tipo un Eleazaro.
2: Certo, trovi quel tipo di capacità
3: estremo,
2: corrosiva
3: che riesce a dire delle cose che dice urca. Cioè, a volte dice urca però fa ridere.
2: Certo.
3: È che la discriminante è importante per poter dire certe cose.
2: L'hai visto l'ultimo spettacolo di Eleazaro?
3: No, porca miseria, me lo son perso, ne parlavo giusto l'altro giorno. Però io che non sono un autore, un comico estremo, perché anzi sono lì che sapendo dove devi andare ti tolgo le cose estreme, per certi versi mi piacciono però.
2: E non sono da Zelig, peraltro.
3: No, non sono da Zelig.
2: Eleazaro Rossi non è da Zelig.
3: Ma questo non vuol dire che non faccio
2: ridere. Ci mancherebbe, no,
3: capito?
2: Ma io la trovo anche bella che alla fine la comicità abbia... Non un alto e un basso, ma tanta diversità.
3: Sì.
2: Cioè, lo trovo super interessante, no? Così come ci sono tante altre trasmissioni, come c'era prima Colorado, adesso c'è Only Fun, c'è Comedy Match, si sta sviluppando una nuova leva,
3: sì,
2: no? Rispetto alla comicità, che penso che possa fare.
3: Ma sai, è giusto che sia 3,60, no? Come dicevamo prima, quello che fa ridere a me non fa ridere a te, magari non fa ridere a lei, però fa ridere. Il problema è quando non fa ridere una cosa.
2: Il problema, sai cos'è? È quando non fa ridere e però ti domandi se qualcuno magari potrebbe ridere. Io ho avuto un confronto con Omar Fantini.
3: Sono stato in trio con lui per 2 anni.
2: Allora, mi fermo un attimino e poi ne parliamo.
8: Ricordati che devi morire.
9: Com'è?
8: Ricordati che devi morire.
9: Va bene.
8: Ricordati che devi morire.
9: Sì, sì, no, mo me lo segni proprio. C'è una cosa... Non vi preoccupate.
10: Come stai? Strade in diretta.
11: Bentrovati sulla 22 del Brennero, si verificano code per incidente tra l'Avi e Rovereto Sud in direzione del Brennero. Sempre a causa di un incidente si procede in colonnati sulla 4 Milano-Venezia, tra Soave e Verona Est in direzione Milano. Code per incidente anche sulla tangenziale di Mestre tra Terraglio e il Bivio per la 27 in direzione Trieste. Sulla 8 Milano-Varese a causa di un incidente si viaggia in colonnati tra Busto Arsizio e Castellanza in direzione Milano. Si verificano code di 5 km a causa di un incidente sulla 12 Genova-Rosignano tra Genova Est e Recco in direzione Rosignano. Per il traffico particolarmente intenso al traforo del Monte Bianco si verificano ancora lunghe code con 3 ore di attesa al pedaggio italiano in direzione della Francia. Per questo motivo è tuttora chiusa la 5 Torino-Osta tra Morgé e il raccordo per la statale 26 in direzione del Monte Bianco. È tutto, massima prudenza alla guida, buon viaggio.
10: Come stai? Come stai? Come stai? Come stai? E non rispondere tutto bene.
2: Come stai? Non rispondete tutto bene? Siamo qua su Radio 24 e stiamo facendo un'intervista malincomica, stupenda. Io vedi che prima invento i titoli delle trasmissioni e poi mi incespico io, porca miseria. Comunque 331-57-55721 è il numero WhatsApp con il quale potete raggiungerci anche con dei messaggi vocali. Sono in compagnia di Davide Paniati, che ringrazio ancora per essere qui.
3: Ma no, grazie a te.
2: No, davvero, davvero, sono felicissimo. No, stiamo parlando, no, stiamo chiacchierando.
3: Io, vabbè.
2: Allora, stavamo chiacchierando di Omar Fantini, che è un amico che conosci,
3: sì,
2: bene,
3: sì, sì.
2: E lui è un per la libertà estrema,
3: sì.
2: E abbiamo rammentato un caso che tu conoscerai benissimo, di un comico che fece una battuta, a mio avviso, estremamente spiacevole su un caso di cronaca di una donna, di una ragazza che era stata fatta a pezzetti. Ti ricordi?
3: No.
2: Ok. E io dicevo, qual è il limite della risata? Qual è il limite della risata in assoluto, no? Io dicevo, secondo me ci sono a volte dei casi, ma questo succede anche nella vita, in cui uno dovrebbe fermarsi forse un attimino e ragionare se con la propria sensibilità può fare o no una battuta. Questo è quello che, come la penso io.
3: Sì, anch'io. È vero, però, che se ragioniamo così, per certi versi, la sensibilità di chi?
2: Certo, no, ma è indubbio.
3: Capito? Cioè, la mia arriva fino a un certo punto e poi si ferma. Quella di Omar, per esempio, conoscendolo bene, non si ferma.
2: No.
3: Cioè, chi ha ragione? Non lo so. Questo è un po'. Non saprei darti una risposta in questo. Cioè, so dirti quello che per me è il limite.
2: Era un comico di. Fece anche Zelig, Pietro Diomede, te lo ricordi?
3: Cioè, ma sì, ma in realtà lui non fece mai Zelig,
2: okay.
3: non l'ha mai fatto. Ha un laboratorio. Era uscita questa cosa, un open mic, qualcosa del genere, perché lui in realtà non l'ha mai fatto.
2: Non l'ha mai fatto, fece solo il laboratorio.
3: Sì, sì, sì. E ci fu un polverone per questa cosa.
2: Ti ricordi?
3: Sì, che adesso fa quasi sorridere.
2: Sì, sì, forse.
3: Perché
2: sì.
3: Ormai apri i social, dai.
2: I commenti sono.
3: No, ma no, cioè, commenti, ma anche gente che dice cose senza commenti, che è ancora peggio, no?
2: Certo, certo.
3: Per
2: certo.
3: Cui non lo so, Paolino. Cioè, c'è la nostra sensibilità. Alcuni ce l'hanno a un limite basso, altri hanno. È come l'empatia, no? C'è chi ce ne ha troppa e chi ne ha poca.
2: Allora, io ti faccio sentire adesso una clip abbastanza impegnata di un signore che si chiama Krzysztof Kieslowski.
12: Vivere è la gioia di poter fare qualcosa per gli altri, poterli aiutare, esistere. Vedi, è come quando fai una piccola cosa per qualcuno. Ti fa sentire utile e tutto poi diventa chiaro. Ci sono cose grandi e cose piccole. Oggi ti sono piaciuti i ravioli e io sono stata felice. Vivere è un regalo.
13: E tu ci credi che Dio esiste?
12: Sì.
13: Chi è? Lo sai?
12: Dimmi cosa senti adesso.
13: Ti voglio bene.
12: Esatto. E lui è in questo.
2: Il primo capitolo del Decalogo di Kieslowski.
3: Beh, Che tra l'altro è un po' il riassume la spalla, far del bene agli altri, no?
2: Mi piace molto questa lettura.
3: È un po' il, parlavamo di empatia, no? L'aiutare gli altri e far bene agli altri, essere poco egoisti e pensare più al bene collettivo che al proprio. C'è il bene della trasmissione, no? Te sei sul palco, sei con un comico, sai che anche in quel momento vorresti dire una battuta che ti viene, ma siccome c'è lui, deve far ridere lui, fai un passo indietro per il bene della trasmissione.
2: E cioè è vero, ma in effetti anche quando noi siamo lì, comunque siamo una sorta di potere onnisciente, onnipresente. No? Quando uno dice, in teatro si dice anche, no, come nella drammaturgia, il deus ex machina, cioè tu arrivi lì e sei un po' il demiurgo che riesce a districare le redini di una dinamica anche comica, no? Ma invece nella vita tu credi?
3: Il giusto.
2: Cioè?
3: No, nel senso che ogni tanto c'ho qualche dubbio. Come penso tutti.
2: Vabbè, oh.
3: Sì. Dubbi che vanno, a volte hanno dei periodi lunghi, altre volte dei periodi più veloci.
2: Cosa ti fa venire il dubbio? Ma più cose legate al mondo o alla tua persona?
3: No, al mondo.
2: Al mondo, eh.
3: Al mondo. Cioè, ogni tanto vedi delle cose e dici, no, dai.
2: Beh sì, se sei un minimo sensibile ti svegli la mattina e...
3: Un minimo, cioè io poi con l'età, sai che con l'età si diventa, io già ero un piagnino facile,
2: esatto.
3: Adesso ciao, nel bene o nel male, anche per le cose belle, eh?
2: Sì, ecco, una delle cose che dovete sapere, che io e Davide ci diciamo spesso e che a volte ci guardiamo, è quando vediamo colleghi con i figli, no? Quando vediamo colleghi con i bambini, io so che tu sei molto affezionato a
3: mia nipote,
2: a tua nipote.
3: Martina, sì.
2: A Martina.
3: Sì, Martina. Super Martina.
2: Io lo stesso vado lì, penso è mia nipote, però siamo...
3: No, okay.
2: Cioè siamo di una, cioè di Camerini, di Zelli, di Viale Monza, io e Davide Pagliani diciamo, sai che mia nipote, oh ma sai che la mia ha fatto?
3: Sì, cioè... perché vabbè, per me è la figlia che non ho avuto, capito?
2: Ah, certo,
3: cioè, per
2: sì.
3: Cui è tutto per me lei. E infatti ogni tanto a mia sorella dico, cavolo, io provo questo amore verso, cioè quando mi abbraccio provo una cosa che non ho mai provato in vita mia, e sono lo zio, ma se fossi il padre, ma che amore, capito, ti prende?
2: Davide, però ti posso dire, me lo dico anche a me stesso, cioè noi abbiamo uno svantaggio cosmico, che è quello di non poter partorire, ma abbiamo un vantaggio, che è quello di poter diventare padri anche...
3: No, è vero.
2: Più in là, insomma, no?
3: Non si può fare da soli questa cosa, al momento
2: me
3: mi manca
2: detto.
3: La materia prima.
2: Ok, benissimo,
3: Si
2: benissimo.
3: Può fare un appello,
2: Esatto, fai l'appello dagli studi della radio di Confindustria e vediamo se trovi...
3: Che mi sembra il posto adatto.
2: Assolutamente, anzi, allora guarda, ti rendo ancora più affascinante, ci hai portato anche Depeche Mode,
3: sì.
2: Di solito che è una canzone abbastanza trombante, Enjoy the Silence. Con questa vai sereno.
3: Ma ti sp-

0: Questa era Enjoy the Silence dei Depeche Mode. Come mai hai scelto questa canzone?
1: Allora, i Depeche Mode, io ragazzino 14enne, l'ho sempre amato. È stato il primo concerto che ho visto nell'87 da Genova. Ho preso il trenino e sono venuto al Pala Trussardi a Milano a vedere il concerto dei Depeche Mode, andando a dormire da un amico. Cioè, cose. No, ma per me loro l'ho visti un sacco di volte. È il gruppo per me, loro sono incredibili. Mi piacciono. La passione, sai che da ragazzino c'è la passione per un gruppo. Loro.
0: Ti hanno fatto impazzire. Sì, e continuano ancora.
1: Sì, mi sono sempre piaciuti. C'era stata anni fa l'opportunità a Collisioni di poter andare a una festa dopo il concerto.
0: Collisioni è un festival bellissimo, sì, che fa nel Piemonte.
1: Sì.
0: Alba.
1: Barolo, bravo. Dove fanno dei concerti, facevano dei concerti stupendi. Noi avevamo la fortuna di fare sempre degli interventi comici ogni anno con Ale Franz, Ale Betti, Federico Basso, un sacco di gente. E c'era il concerto, io non ho voluto andare a conoscerli perché avevo paura di conoscere quelli che te hai sempre pensato, perché a volte succede, sì. Paolo, che te pensi che la gente sia stupenda, poi li conosci e dici no.
0: Io ho un detto: non tirare mai la barba a Babbo Natale, non svelare il trucco, non andare a scavicchiare, tienti il mito e lascia la persona, no?
1: Sì.
0: Che è questo.
1: Lasciami Dave Gunn che gira con la sua asta, il microfono e via così.
0: Senti, c'hai qualche aneddoto, qualche episodio di serate terribili, fallimentari, allucinanti?
1: Devo solo scegliere, perché soprattutto un tempo la famosa gavetta di cui si parla, no? Cioè, c'erano
0: i locali,
1: le latterie, i bar, ma c'è una sera che mi è rimasta molto a cuore, tanti anni fa, non mi ricordo dove eravamo, forse dalle parti di Pordenone. Un palco all'aperto dove a un certo punto saltò la luce. Il pubblico era seduto, ma non c'era luce, non c'era microfono, non c'era niente. Ed eravamo, guarda, c'era con Andrea Santrastaso, secondo me, c'erano altri comici, tra cui Diego Casale, che conosci bene.
0: Certo.
1: E abbiamo deciso di farla chiamando le macchine dei carabinieri con i fari puntati.
0: Con gli abbaglianti.
1: Non gli abbaglianti, le proprie luci che ti seguono, sai quelle sopra la macchina. Due macchine dei carabinieri così, a voce, perciò chiedendo
0: voce
1: tutti
0: piena,
1: di stare
0: microfono.
1: Zitti, e le sigle facevamo in 3 o 4 cantiche. Fu, guarda, ti giuro, una serata, ma ci siamo divertiti come matti.
0: Perché quando fai di necessità virtù.
1: Ma no, ma come matti, cioè nella sfiga ci siamo divertiti un sacco. Poi serate dove la televisione sopra di te trasmetteva la partita e dicevano no, ma fai.
0: Vai.
1: Ma c'è la partita, ma te fai? Se sei bravo guardano te, non guardano la partita. No,
0: lo so,
1: non sono così bravo.
0: No, ma poi anche perché io dico sempre, il comico è il ruolo che ha il successo e il fallimento sonoro immediato. Cioè la risata la senti o non la senti.
1: Vorrei essere un cantante, sempre un musicista, perché tu suoni, alla fine
0: sì,
1: c'è l'applauso, ma durante non devono far niente.
0: Sì.
1: Comico se c'è silenzio.
0: È verissima sta cosa.
1: È
0: verissima. Cioè, se tu sei un cantante e sei anche mediamente bravo, tu fai la tua canzone.
1: Sì.
0: Sei stato intonato, alla fine
1: l'applausino c'è, bravo.
0: L'applausino c'è, se non lo fanno è colpa loro. Ma con il comico, se sei mediamente bravo e alla fine ci sono N distrazioni, amico mio.
1: Se senti, sì, come diceva sempre con Federico Basso, se quando ti stai performando si sente il rumore del condizionatore, c'è qualcosa che non funziona. Perché vuol dire che la gente...
0: Questa mi piace, ridimmela.
1: Se quando stai facendo il tuo pezzo, invece di sentire applausi e risate, senti il rumore del condizionatore che va, vuol dire che non stai andando molto bene.
0: Ci si ferma tra poino e si torna a parlare con Davide Pagnato.
2: Io non capisco. Incontro una ragazza che lo può far rinascere, che gli ridà vita, e lui la rifiuta.
3: Perché non ci crede più?
2: Perché non sa voler bene.
3: Perché non è vero che una donna possa cambiare un uomo.
2: Perché non sa voler bene.
3: E perché soprattutto non mi va di raccontare un'altra storia bugiarda.
2: Perché non sa voler bene.
4: Come stai?
5: Il futuro della logistica si scrive oggi. Non mancate alla AGV Expo, la prima mostra convegno italiana interamente dedicata ai sistemi a guida automatica. A Piacenza dal 22 al 24 ottobre. Per informazioni agvexpo.it.
6: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
7: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
8: Che caldo! Per prendere un po' di frescotto, andiamo al mare o in montagna?
9: Per prendere frescotto, andiamo in autostrada.
10: Nel panino frescotto c'è tutta la bontà del prosciutto cotto di alta qualità Gran Tenerone e un mix delizioso di stracciatella e crema di rucola. Frescotto ti aspetta in autostrada. Fermati da Sarni.
11: Le 19.
12: GR24, il sole 24 ore.
11: Crisi migranti, scontro Spagna-Italia su Ceuta, Madrid, revocate Schengen, occidentale.

0: saranno contromisure. Roma, non accettiamo ultimatum. Patto Turchia-Arabia, Pakistan sulla difesa. Teheran ai sauditi, non garantisce la vostra sicurezza. 54enne picchiato a morte sul litorale Ravennate, fermati 4 giovani. Europei di nuoto, terza medaglia per Taddeucci e ai mondiali Under 20 di atletica, storico bronzo nei 100 metri della 16enne Kelly Dualla. Buona serata dalla redazione di Marco Mancini. Clima rovente tra Italia e Spagna sul fronte migranti, legato alla crisi di Ceuta. Il governo spagnolo vuole risolvere questa crisi attraverso la via diplomatica in modo amichevole, ma difenderà con fermezza la dignità dei cittadini spagnoli se la situazione non cambierà, ha detto il ministro degli esteri di Madrid Álvarez. In questo momento stiamo vedendo immagini negli aeroporti italiani di cittadini spagnoli ingiustificate e indegne, non possiamo tollerarle, ha aggiunto, ma facciamo il punto in questo servizio.
1: Ultimatum della Spagna all'Italia, 8 giorni dall'esplosione della crisi migratoria a Ceuta, che aveva portato Roma a introdurre fino a fine mese sistemi di filtraggio per i viaggiatori provenienti dalla penisola iberica. La misura adottata dal governo italiano è ingiusta, contraria agli interessi europei, discriminatoria per la popolazione spagnola. Chiediamo che l'esecutivo Meloni rettifichi la sua posizione, ponga fine ai controlli e tratti i cittadini spagnoli come gli altri europei. Se non lo farà entro domenica 9 agosto, la Spagna si vedrà obbligata ad adottare misure proporzionate per difendere gli interessi e la dignità dei suoi cittadini. Parole durissime con un ultimatum di soli 2 giorni, concluso il quale verosimilmente anche le decine di migliaia di italiani che in questi giorni stanno partendo in vacanza verso la penisola iberica si vedranno a loro volta controllati all'arrivo. La controversa misura del governo Meloni viene smontata pezzo a pezzo nel comunicato ufficiale della Moncloa. Poche ore più tardi la replica stizzita di Palazzo Chigi, che annuncia l'Italia non accetta ultimatum. Il governo Meloni dimezza però di ben 2 settimane lo stop a Schengen con la Spagna, anticipandolo al 15 agosto, dopodiché si vedrà sulla base della valutazione in merito ai rischi per la sicurezza. La sortita spagnola, un primo risultato, sembra dunque averlo ottenuto. Sergio Nava, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Una provocazione frettolosamente orchestrata che serve esclusivamente agli obiettivi di Kiev e all'ala militarista della classe politica europea, così l'ambasciata russa a Berlino ha definito l'allarme delle autorità tedesche sul ritrovamento all'aeroporto di Lipsia di un drone carico di esplosivo vicino a un aereo ucraino. Accordo sulla difesa tra Turchia, Arabia Saudita e Pakistan, ma Teheran avverte i sauditi: l'accordo non garantirà loro la sicurezza, così come anni di sostegno unilaterale agli americani non l'hanno garantita.
2: Mutua difesa e collaborazione militare sono i pilastri dell'accordo firmato alla Mecca tra Turchia, Pakistan e Arabia Saudita. L'intesa dei 3 paesi sunniti prevede il potenziamento di tutti gli aspetti della cooperazione in materia di difesa, ovvero l'arsenale nucleare del Pakistan, unico paese musulmano dotato della bomba atomica, e l'industria della difesa turca, molto forte soprattutto nel settore dei droni. Non solo, qualunque attacco armato contro uno dei 3 stati sarà considerato come un attacco contro tutti, recita il punto più esplicito dell'accordo. Teheran ha definito l'intesa fragile e ha avvertito l'Arabia Saudita che nulla la proteggerà da attacchi. Il Parlamento iraniano intanto sta esaminando l'accordo con l'Oman per la riapertura di Hormuz, spingendo perché venga introdotto il divieto di transito alle navi dei paesi ostili, quindi Stati Uniti e Israele. Il tutto mentre il presidente americano Trump annuncia a mezzo stampa che la riapertura di Hormuz è vicina. Intanto si fanno sempre più forti le voci di Khamenei in condizioni critiche, in punto di morte. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: L'intelligence italiana mette in guardia sulla radicalizzazione dei giovanissimi dopo il caso del 16enne arrestato con l'accusa di propaganda jihadista e terrorismo internazionale.
3: Serve mantenere alta l'attenzione sui processi di radicalizzazione dei più giovani, che oggi possono svilupparsi attraverso social, chat, nuove tecnologie e strumenti digitali. A dirlo è il vicepresidente del Comitato Antiterrorismo dell'Assemblea Parlamentare dell'OSCE, Emanuele Loperfido. Il riferimento è all'arresto di un 16enne italiano di origine straniera e residente nel Comasco, che secondo gli investigatori diffondeva propaganda jihadista. Il giovane, fermato mentre era in vacanza con con la famiglia nel Grossetano, è accusato di partecipazione ad associazione con finalità di terrorismo internazionale e propaganda e istigazione all'odio razziale e religioso. Sul suo profilo online gli agenti hanno trovato riferimenti allo Stato Islamico, chat con contenuti jihadisti, neonazisti e antisemiti e un video in lingua russa con istruzioni per costruire un ordigno. Un caso simile era emerso a inizio anno a Cantù. Giulia Bassi, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Oltre 15 miliardi di euro di utili netti nel primo semestre dell'anno. Per Intesa San Paolo, Unicredit, Banco BPM, MPS e Biper è il miglior risultato di sempre secondo un'analisi dei conti dei 5 maggiori gruppi bancari realizzata dalla Fondazione FIBA di First CISL. Alla crescita della redditività e dell'efficienza si accompagna un'ulteriore riduzione della rete e dell'occupazione. Rispetto al primo semestre 2025 sono stati chiusi 333 sportelli e i dipendenti sono diminuiti di oltre 5.600 unità. Ancora una giornata da bollini rossi per il caldo, poco refrigerio anche al mare, le acque del Mediterraneo registrano temperature tropicali.
4: Fa caldo a terra, ma non meno in mare, che come il suolo incamera il calore di questa estate torrida. Picchi di 30 gradi sono già stati registrati nel Mar Ligure. A Maiorca si è andati oltre. Una boa oceanografica ha registrato 33 gradi. Dato da validare, ma plausibile quest'anno, sebbene sarebbe il più alto di sempre per il Mediterraneo, che in questa stagione un tempo viaggiava sui 25-26 gradi, ma che negli ultimi anni ha visto temperature medie sempre più alte. Le conseguenze si conteranno sulla biodiversità, ma anche sul clima e gli eventi atmosferici. Intanto anche oggi in Italia sono 26 su 27 le città bollino rosso del Ministero della Salute, cioè città in cui gli effetti di caldo, umidità ed assenza di ventilazione possono avere conseguenze sulla salute della popolazione. Nel nord-est, Campania e Calabria è allerta meteo per temporali improvvisi che porteranno un piccolo sollievo e sperabilmente nessun danno. Poi però ritornerà il caldo. Laura Bettini, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Quattro giovani tra i 19 e i 23 anni residenti in provincia di Forlì Cesena sono stati fermati con l'accusa di essere gli autori del pestaggio nella notte tra il 18 e il 19 luglio scorso sul litorale ravennate, poi costato la vita a un 54enne dichiarato morto il mercoledì successivo. Ai quattro è stato contestato l'omicidio in concorso aggravato dai futili motivi. Ha risposto alle domande di GIP e Pubblico Ministero e ha respinto le accuse uno dei 5 agenti della polizia locale di Milano arrestati per peculato, falso ideologico e arresto illegale. L'avvocato dell'interrogato ha sottolineato che il solo episodio contestato riguarda l'arresto di uno spacciatore del 16 luglio scorso, una vicenda da cui l'agente non avrebbe avuto, a suo dire, alcun guadagno personale. La pagina sportiva: Ginevra Taddeucci agguanta la sua terza medaglia agli europei di nuoto di Parigi. La campionessa azzurra, già oro nella 5 e nella 10 km nella Senna, conquista anche uno splendido bronzo nella 3 km. Ancora un quarto posto invece per Gregorio Paltrinieri nella finale maschile della Knockout. Il 31enne carpigiano è stato protagonista di una grande risalita dopo essere scivolato indietro nelle prime battute della gara, senza però riuscire a completare la rimonta di bronzo per una questione di centesimi. Ma sentiamo Taddeucci subito dopo la gara.
5: Buongiorno a tutti, ciao a tutti. Ho appena finito la mia terza gara, sono arrivata terza. Io non, quest'acqua sarà molto inquinata, ma sicuramente per me è fortunata. Quindi vi aspetto domani, seguiteci con la staffetta che ci sarà da divertirsi.
0: E medaglia azzurra anche nell'atletica con il tempo di 11:27 nei 100 metri. Kelly Dualla ha 16 anni, si è preso un bronzo ai mondiali Under 20 di Eugene in Oregon, salendo sul podio contro atlete di 2 anni più grandi. Si tratta della prima medaglia di sempre per una velocista italiana a una rassegna iridata nei 100 metri, così in Rai la giovanissima campionessa azzurra.
6: Devo ammettere che già prima del traguardo c'era tanta ansia, non soltanto oggi ma anche per noi ieri sera, mentre per Walter e Marco praticamente stamattina, perché si sono dovuti sopportare una Kelly ansiosa che non vedevano da tanto, che non vedevo nemmeno io da tanto, da prima di Rieti. Però una volta arrivati sui blocchi ho deciso di combattere questa Kelly e mandarla via. E una volta arrivata all'arrivo pensavo che avesse vinto quell'altra Kelly, ma invece no, dopo che mi sono vista terza, e direi che si è visto dall'urlo e dallo sfogo che ho fatto appena mi sono vista.
0: E finisce qui questa edizione di GR24, condotta e curata da Marco Mancini, grazie in regia ad Anna Riva. Prossimo GR24 alle 21.
7: GR24, il sole 24 ore. Direttore Fabio Tamburini.
8: Sono aperte le candidature a We Award Women Excellence 2026, il premio che il Sole 24 Ore, Financial Times e Sky TG24 dedicano alle donne che ogni giorno innovano e ispirano il futuro. Tra le novità, il percorso Talenti Emergenti, pensato per le under 30 che con idee e coraggio hanno già iniziato a lasciare il segno. È possibile autocandidarsi oppure segnalare un'altra donna. Partecipare è semplice e gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/weaward2026.
7: Come stai?
9: Come stai? Come stai? Come
7: stai? E non rispondere tutto bene.
10: Bentrovati cari amici, questa è Radio 24, io sono Paolo Ruffini, sono in compagnia di Davide Pagnato e nella nostra intervista malincomica abbiamo già parlato di tante cose e noi, la nostra trasmissione è così Davide, passiamo un po' dall'alto al basso, sì. E parliamo di comicità, parliamo di Dio, parliamo di tanti temi, no? E la tematica che ci interessa di più è cercare di offrire agli amici che ci ascoltano anche dei motivi per non giudicarsi troppo rispetto alla propria salute mentale, a come si sentono in questo momento, e anche darsi a volte una famosa pedata nel sedere per riuscire ad affrontare momenti difficili, che è una cosa che noi sappiamo bene, perché nella vita di un comico, di un intrattenitore, i 20 anni, 25, 30 anni di carriera, caspita, ci sarà stata una volta che te su quel palcoscenico non ci volevi salire. Sì, tanti colleghi rammentano i lutti, no? Tanti altri dicono sono stato lasciato da mia moglie quel giorno e la sera avevo uno spettacolo a teatro. Volevo sapere se ti era successa a te una cosa analoga e come l'avevi affrontata.
11: Ma guarda, io se l'ho affrontata e a me il palco fa terapia, nel senso mi aiuta, mi rifugio sul palco. Cioè qualsiasi cosa succeda, parlavamo di Sanremo, ero appena stato lasciato dalla fidanzata. Io ho fatto Sanremo appena lasciato dalla fidanzata dopo 8 anni di convivenza.
10: Cacchio, però cacchio.
11: Che, lo so, però era, però c'era Sanremo, cavolo.
10: Sì, certo, certo.
11: Cioè, ma c'era Sanremo, poteva esserci il laboratorio, poteva esserci una convention, uno spettacolo a teatro. Il nostro mestiere, mia madre mi diceva sempre che lavorava col pubblico, mi diceva sempre, bimbo mio, te lavori col pubblico, al pubblico non gliene frega niente di quello che ti succede nella vita privata. Te devi sorridere. Cioè devi, a volte non è facile, ma devi farlo.
10: È l'arte un po' di perdere, è l'arte di perdere, che è anche uno dei temi più complicati anche da proprio applicare nella vita e non solo sul palco, anche sul palco di tutti i giorni. Sentiamo questa clip.
12: Nella vita devi apprendere l'arte di perdere, perché prima o poi perderai tutto. Perderai i tuoi familiari, gli amici si allontaneranno, il denaro andrà e verrà, la salute declinerà. E un giorno anche tu sarai dimenticato. Tutto ciò che ora sembra cruciale, la tua reputazione, i tuoi successi, i tuoi problemi, non dureranno. Allora perché prenderla così sul serio? Perché passare le giornate a preoccuparsi di cosa pensano gli altri, quando alla fine dimenticheranno che sei esistito? Perché stressarsi per problemi minimi, quando finiremo per perdere ciò che conta davvero? Ci comportiamo come se tutto fosse permanente, quando in realtà niente lo è. Ci aggrappiamo con forza a cose che stanno già svanendo. Sprechi il tuo tempo limitato ad angosciarti per perdite che non sono ancora accadute. Ma quando accetti che perdere fa parte del vivere, finalmente puoi rilassarti. Puoi smettere di prenderti così sul serio. Tanto, alla fine tutto finirà in ogni caso.
10: Che dici?
11: Che dico? È saggissima sta cosa, ma a volte è veramente difficile.
10: È difficile.
11: È difficile a volte, no? Cioè, il lasciare andare è fondamentale. Ma anche per le piccole cose. Cioè, noi vorremmo una vita che ci aspettiamo e che vorremmo, no? Cioè, e poi abbiamo una vita che invece abbiamo, che non sempre coincide. E dobbiamo in ogni caso accettarla, cioè per forza, non puoi impuntarti, ma io voglio questo. Cioè, dall'amore al lavoro, all'amicizia, no? Cioè, se capiamo di che lasciare andare diventa una cosa positiva, allora abbiamo imparato tanta roba. È che a volte è un po' difficile.
10: È complicato.

0: È complicato, e c'è un piccolo farmaco che però forse chi fa questo mestiere riesce ad applicare un po' meglio, che è il prendersi o non prendersi e non prendere troppo sul serio.
1: Certo.
0: Cioè, no?
1: Sì, chiaro.
0: C'è una... Non so mai come restituire questa immagine, ma quando noi finiamo di fare uno spettacolo, che sia uno spettacolo in teatro, che sia un laboratorio, che sia una prova o che sia una serata televisiva, alla fine quello che succede in camerino è vedere 20-25 persone un po' svuotate di qualcosa, no?
1: Sì.
0: E persone che alla fine hanno dato qualcosa su quel palco. Ecco, io credo che poi la vita sia un po' quello. Cioè riuscire a trovare l'armonia dopo aver dato tanto, di ritrovarsi un po' svuotati, e se non è andata come speravi o se è andata come speravi, avere comunque la stessa considerazione e lo stesso abbraccio, perché tu sai perfettamente che ci sono delle serate no in cui vai in X e ci sono delle serate dove tu vedi magari il collega che ha spaccato, però alla fine siamo tutti sul palco e si fa un inchino tutti insieme.
1: Sì, no, quello certo è difficile a volte mettere in pratica tutto questo, però a volte viene anche abbastanza naturale se ce l'hai. Cioè, se te non sei una persona invidiosa, sarai sempre felice dei successi degli amici.
0: Certo.
1: Per cui...
0: Tu sei mai stato invidioso?
1: Non, no, allora io due cose non ho. L'invidia e la gelosia.
0: La
1: gelosia è sempre stato un problema con le fidanzate, perché sembra che se non sei geloso
0: te
1: non ami.
0: Certo.
1: Quando invece dici, no, guarda, essere intelligenti, nel senso, io poi capisco che la gelosia... non ha una parte di... cioè o ce l'hai o non ce l'hai, no? Cioè, invece l'invidia... Io posso essere invidioso, un buon invidioso, nel senso, sono contento. Cioè, io gli amici cari, Ale Betti, Federico Basso, cioè, parlo quelli più vicini, quelli con cui ho lavorato tanto, io festeggio quando fanno le cose per bene. Cioè, sono veramente contento. Uno, perché penso che intanto quello che fanno loro non lo farei io, perché non è che abbiamo la stessa cosa, no? Se chiamano te vuol dire che non vogliono me, Paolino. Cioè, e allora bisogna essere felici. Chiaro che magari c'è quello che ti sta meno simpatico e lì sei un po' meno contento, però l'invidia è proprio un'altra cosa. Io e ne vedo e ne conosco di gente che però...
0: C'è.
1: Sì, è che ti mangia. Perché
0: logora.
1: Pensi molto più agli altri che a te stesso. Ma pensa a te, fai bene te.
0: A me stupisce quando essere invidiosi sono delle persone straordinarie. Parlo di un invidioso che è un invidioso dichiarato, che ora non c'è più, ma è un genio vero. È il tuo conterraneo Paolo Villaggio.
1: Sì.
0: Ha sempre dichiarato di essere invidioso cronico di Renato Pozzetto. Di cazzo, sei un genio.
1: Ma perché lì...
0: Ti ricordi quando diceva io sono un invidioso?
1: Sì, lì è un po' la natura genovese, secondo me. Perché io non parlo mai dei genovesi, io adoro Genova e genovesi e sono sempre lì da mio padre. Però c'è un po' questa cosa del mugugno, del non essere mai contenti, no? Di guardare sempre quello che non si ha. E ammetto che per certe cose lo faccio anch'io, Paolo. Cioè, nel senso, mi capita. Cioè, ora io dico così, se fossero qua i miei amici mi direbbero ti capita troppo spesso. Su questo cerco di lavorarci e di imparare a farlo un po' meno possibile. Però allora, è naturale un po', no? Dire ma cavolo, tutti riescono e io no. Perché a volte non è scritto che tutti si riesca a fare una cosa.
0: Allora, c'è anche il concetto, sai che c'è anche una maledizione, no? Che tu abbia ciò che vuoi e che tu possa realizzare tutto ciò che sogni, potrebbe essere anche una maledizione, non solo un buon augurio, eh? Cioè noi poco fa, non lo dichiariamo perché dovremmo tirare in ballo dei colleghi che ora non è il caso, però ci siamo detti di una grande occasione che magari potrebbe essere anche problematica per chi l'affronta, perché è un grosso testimone da prendere, no? Cioè,
1: sì.
0: Quindi a volte... Cioè riuscire a dire cazzo vorrei esserci io lì. Sì, nella misura in cui ci sei. Poi magari ti lamenti perché dici ora come cazzo fai.
1: No, però dammelo.
0: Sì, tu sì, sei
1: sì.
0: Così?
1: Sì.
0: Ok,
1: cioè, Sanremo domani?
0: Tu lo faresti?
1: Sì.
0: Cioè ora, sinceramente.
1: No, mi chiamo gli autori che voglio io, cioè mi faccio.
0: Tu lo faresti, eh?
1: Sì.
0: Bah, senti, beh, bello.
1: Ma senza paura anche.
0: Senza paura.
1: Senza, cioè, nel senso.
0: Ti dice, sorella, Stefano De Martino va in America a fare un film con Spielberg e quindi deve mollare Sanremo. Lo faresti? Tu andresti?
1: Ma certo.
0: Sì, è bello.
1: Vabbè, dai, poi quando siamo lì, ma quanto è bello. Poi
0: Ma a me me lo dice. Ma io sì, certo, magari lo farei anch'io, però direi, porca mi. Non solo mi cagherei addosso, ma io
1: sì,
0: ci penserei.
1: Ma certo, sì, no. Ti dico, quando sei lì, poi stringe, no? Hai paura. Però perché dire no? Io so farlo questo mestiere. Cioè, allora devo.

0: mi aiutare da persone che sanno come si fa Sanremo, come si, adesso parliamo di Sanremo, parliamo di qualsiasi programma, no? Come si fa questo, come, cioè lavorare bene per farlo, applicarsi a quello. Però io lo faccio, mi butto.
1: Mi piace anche perché tu sei una persona estremamente sincera.
0: Sì, anche troppo.
1: No, no, è bello. No, è bello.
0: Anche troppo.
1: La cosa che te dicevi sulla sincerità è proprio vera. Ti faccio sentire cosa ci racconta il professor Galimberti proprio sulla verità e la sincerità.
2: Io posso essere sincero anche quando mento, okay. Nel senso che secondo me quello che dico è vero, e allora dico quella cosa che dico che ritengo vera, ma non è mica detto che sia vera. La sincerità è una coerenza con se stessi, la verità invece dovrebbe essere un dato oggettivo.
3: Quindi insomma è difficile fare l'esperienza della
2: la verità.
3: La verità
2: è una parola magica,
3: è la divina,
2: filosofia,
3: no?
2: Nasce come ricerca della verità, ma non si muove al di là della ricerca, perché che cos'è la verità? C'è una bella definizione di Nietzsche che dice: quanta verità può sopportare un uomo? Quanta verità può osare? L'errore non è una cecità, è una viltà.
3: Ah, ok.
2: Ecco, okay. Non bisogna, il sincero è uno che non è vile, ma okay. Non è mica detto che quello che dice sia vero.
1: Questo è il professor Galimberti da Fabio Volo a Conghe, che è una bellissima trasmissione che ha fatto quest'anno, ma dice qualcosa di interessante. Cioè noi quando facciamo il nostro lavoro abbiamo proprio il nostro tema è la verità. Primo perché fingiamo sul palco.
0: Sì, beh, recitiamo.
1: Esatto. E poi perché comunque con la verità, con la sincerità, noi ci facciamo i conti continuamente, con quella del pubblico, con quella dei lettori, con quella del regista, con quella di noi stessi, con quella dello specchio.
0: Però è vero che essere sinceri non vuol dire avere la verità. Cioè, è chiaro che è sempre il mio modo di. Però io ti dico quello che penso. E non tutti lo fanno.
1: Esatto.
0: No, non tutti.
1: C'è tanta ruffianeria.
0: Ma più che ruffianeria, c'è tanta. È più facile essere un po' democristiani, si diceva una volta,
1: sì,
0: no?
1: Sì, sì,
0: cioè.
1: Sì.
0: Vabbè, dai, non ti dirò mai così perché non potrei mai dire che io ti ho detto questo.
1: Esatto.
0: Però se io lo penso, se ti dico, te non sei capace di giocare a padel, io amo giocare a padel. Ti vedo giocare che non sei capace. Sai che mi ha detto che non sono capace? E se non sei capace, cosa devo dirti? Per compiacerti ti dico che sei bravo?
1: Sì, sì, sì, sì.
0: Ma lo stesso vale con i comici, comunque.
1: Cioè. Ma vedici un comico che uno di quelli che ti fanno più ridere, che sono passati di lì.
0: Da zero, vabbè, io veramente dico sempre, lo ripeto, Alessandro Betti e Federico Basso, perché sono quelli, certo, con cui ho lavorato e sono quelli che mi facevano ridere mentre lavoravo con loro.
1: E c'è qualcuno invece che secondo te fa ridere nella vita ma non sul palco? O fa più ridere nella vita che sul palco? Ecco, no, te la metto così, così non.
0: Sì.
1: Uno che fa più ridere nella vita che sul palco. Io ce l'ho, dico sempre, Herbert Cioffi.
0: Ah, sì, sì, ho presente, certo, certo, Herbert, sì. Ma io ce l'ho uno che secondo me si offende se lo dico.
1: Eh beh, ormai.
0: Però è Paolo Labati. Lui, Paolo Labati, quando ce la chiacchieriamo mi fa morire dal ridere. Sul palco, bravo, bravissimo, ma quando siamo fuori mi fa veramente tanto ridere.
1: Capita, eh.
0: Eh sì, sì. Però questo non vuol dire che non sia altrettanto bravo.
1: No, no, però è un po' la distanza che c'è tra l'essere dei grandi professionisti, dei grandi comici e l'essere simpatici. Magari uno è molto simpatico, però non è, cioè, come dire, non è altrettanto comico. Così come magari uno è molto comico, ma non simpatico. Ci sono tanti comici che sono poco simpatici.
0: Sì, certo, certo. Ma per esempio io, che mi ritengo comico in parte, perché sono presentatore, cose, però vabbè, comico, io nella vita di tutti i giorni difficilmente sono il mattatore, cioè.
1: Però devi, Davidino, devi, perché te a un certo punto devi anche trovarti adesso una fidanzata e vediamo che cosa succede quando te magari arrivi ad uscire con una molto più giovane.
4: Mia mamma è una di quelle, una boomerissima, 55 anni, bellissima donna, gentilissima, bravissima, tutto quello qua. Però è una boomer, il telefono dovrei proprio toglierlo, troppo boomer.
5: Sì.
4: A proposito, tu quanti anni hai?
5: Ciao, fatto.
0: Ciao.
5: Si può avere una foto della mamma?
0: Sì. Eh sì, perché. Perché bisogna essere brillante, infatti è per quello che si fa fatica, perché a volte non c'è nemmeno più voglia, cioè di fare il brillante. Una volta quando uscivamo, no?
1: Sì, cioè, c'è lo splendido.
0: Il pavone, no? Facevi la tua ruota più bella e ti facevi, adesso io tendo a essere quello che so, se ti piaccio vado bene così. Però non va benissimo, cioè, infatti sono da solo. Cioè diciamo che uno si deve impegnare un pochino. Come ha detto la mia psicologa, Davide, si dia un'opportunità, faccia il pavone ogni tanto.
1: Senti, ma parlando anche con qualche ascoltatrice che ci sente, diciamoci la verità, diciamoglielo anche qualcuno.

0: una che magari ci sente, che è stata con noi, che ne so, non è semplice stare accanto a un comico, forse.
1: No.
0: Non è semplice.
1: Ma no. Cioè, stare accanto a un comico per il tipo di vita.
0: Per le lune, per la modalità, per il lavoro che è.
1: Ci vuole una persona. Però io penso che avere una persona vicino che riesca a comprenderti in toto e starti vicino veramente sia un plus incredibile. Perché quando torni a casa, nel bene o nel male, avere una persona con cui condividere le cose. Se io spesso, negli ultimi anni avrei voluto spesso qualcuno che mi dicesse: dai, basta, non pensarci più, vieni, usciamo a cena.
0: Ok.
1: Cioè, banalmente questo. Perché se no sei sempre lì a pensare, a volte se stai con una persona, a volte se hai un po' di educazione non lo fai solo, ma perlomeno per rispetto alla persona, no? Dici: beh, non ti posso rompere le balle tutta la sera sul fatto che sto pezzo non è andato bene e che non mi fanno fare quella trasmissione.
0: Certo.
1: Poi certo ne parliamo, ne discutiamo, però a un certo punto dobbiamo fare altro.
0: E invece ora torni a casa e trovi? C'hai un pupazzetto magari?
1: Beh, adesso non facciamo vedere questa vita tristissima, sembra stiamo dipingendo una vita d'inferno. No, io sono molto felice alla fine, cioè nel senso...
0: No, ma c'hai magari un cagnolino?
1: No, non c'ho niente.
0: Un gattino? Non c'hai
1: ma nemmeno una pianta, mi muoiono tutte. No, io ho tanti amici, esco spesso, esco, giro, faccio, vedo gente, faccio cose, come dicevo.
0: Ti sfasci, sei un po' sfascione?
1: No, non più. Ho passato quella fase lì, però mi piace andare in giro anche da solo. Piuttosto che stare a casa, io
0: vai al cinema.
1: Vado al cinema, vado a vedere uno spettacolo, vado a prendermi un aperitivo da solo, vado. Prima magari prova a chiamare.
0: Bella questa cosa.
1: Lo so, però necessità virtù. Se no stai in casa a vedere la televisione sempre. No.
0: Però stare vuol dire, no, te la traduco in psicologia da bar, cioè non sei solo, ma sei in compagnia di te stesso. Prendi un aperitivo con te.
1: Sì, ma guarda, io ogni tanto dovrei prendermi una vacanza da me stesso, perché non mi sopporto, mi porto sempre dietro in qualche modo.
0: Vabbè, però scusami, è una...
1: No, va bene, però cioè, il bello di star con gli altri che è proprio che si dimenticano ogni tanto proprio le cose che magari un po' ti affliggono e che ti fanno pensare troppo, no? Cioè invece quando sei con gli altri si instaurano argomenti e cose che ti aiutano la socialità per me è fondamentale, importante.
0: L'amicizia, mi ripeti sempre questa cosa degli amici.
1: Per me l'amicizia, guarda, è
0: il sentimento più
1: un valore unico, infatti i tradimenti in amicizia li soffro tanto, cioè li accuso tanto. Cioè,
0: più di quelli in amore?
1: No, vabbè, quelli in amore ti segnano, no? Perché dici, vabbè, insomma. Però in amore, quando una donna ti dice io non ti amo più, ma cosa puoi fare se non accettare?
0: Certo.
1: Cioè, fine.
0: Ma è in dubbio.
1: Cioè, non ti amo più, ti convinco ad amarmi? No.
0: Anche perché quando te lo dicono è proprio...
1: No, poi le donne te lo dicono. Ma anche, cioè, torniamo al discorso della sincerità, meno male. Siamo noi uomini che ogni tanto facciamo fatica a dirle queste cose, no? Per cui giriamo intorno. L'amicizia a me, se rimango... Cioè, gli amici ci tengo molto, per me sono proprio importanti.
0: Io spero di essere un tuo amico e di esserlo sempre di più. E se vuoi ci andiamo a fare un aperitivo ora.
1: Ma adesso sì, andiamo.
0: Prima aperitivo e poi a cena. Tanto gli aperitivi a Milano si fanno fino alle 10.
1: L'aperitivo ormai a Milano è la patria dell'aperitivo.
0: Stasera ci si sfascia a merda. Sì. Grazie a Davide Paniate.
1: Grazie a te.
0: Cari amici, ci si risente con Come stai? Mi raccomando, quando ve lo chiedono non rispondete tutto bene. Dite la verità, sinceramente.
2: Io ho avuto un migliore amico per 63 anni. Siamo stati ragazzi insieme. Abbiamo fatto la guerra insieme. 63 anni. La verità è che non si trova un migliore amico. Migliore amico si diventa. Non accade in un incontro, in un anno o due. L'amicizia è paragonabile a una scatola. E se quello che ci mettete dentro è prezioso, durerà.

0: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
1: L'accesso costa 499 euro all'anno.

0: Francoforte più 0,7, Londra più 0,3%. A Piazza Affari uno dei migliori sostegni è arrivato dalla ripresa degli acquisti sui chip, come dicevamo, con l'italo-francese ST a più 3,1%, seguita da Prysmian e di Azorin, entrambe a più 1,2%. In fondo al listino Cucinelli e Fincantieri, entrambe a meno 2,6% e Nexi meno 2%. Petrolio Brent volatile in area $83 al barile, oro spot ancora in risalita sopra i $4,300 l'oncia, mentre sul valutario l'euro scambia sopra gli $1,15. Ivan Torneo da Radio Corp e Radio 24.
1: San Raffaele Roma è l'ateneo digitale leader per la qualità della ricerca. 35 percorsi di laurea online, tra cui scienze biologiche, della nutrizione e dell'alimentazione. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da €1,550.
2: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
3: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.

0: Effetto estate di Andrea Ferro.
1: 19:32 55 secondi, rieccoci. Effetto estate, il diario dell'estate di Radio 24 che riapriamo oggi venerdì 7 agosto, giorno di grandi partenze. Noi invece restiamo qui. E allora buonasera da Valeria Bernardi in regia, da Claudia Schiattone, Lorenzo Nespoli in redazione e da Andrea Ferro che vi parla al microfono. 349 238 6666 per i vostri SMS e WhatsApp. Questa è l'ultima puntata della seconda settimana. Effetto estate, lo ricordo, andrà in onda fino al 4 settembre, poi in questa fascia tornerà la Zanzara. In questi giorni abbiamo parlato soprattutto del caro carburanti, gli sconti del governo sul gasolio, con i listini che ne risentano relativamente, visto che il prezzo del greggio resta alto, agitato dalle continue oscillazioni indotte dalle notizie da Hormuz, crocevia strategico e crocevia di annunci, di accordi e riaperture, sempre spiaggiati poi nell'incertezza, come peraltro sta avvenendo ancora in queste ore. Si parla molto del caro carburanti, quindi un po' meno di un altro alto costo energetico, quello dell'elettricità. Davide Tabarelli, presidente di Nomisma Energia, buonasera, bentrovato a Radio 24.
2: Buonasera, grazie dell'invito.
1: Grazie a lei per averlo accettato. Allora, gli ultimi aggiornamenti sul prezzo dell'elettricità.
2: Siamo in questi giorni che fa molto caldo, c'è un problema serio con l'idroelettrico, e poco vento come al solito in questo periodo, insomma, poi qualche problema nell'est europeo per i fiumi che non riescono a raffreddare alcune centrali, insomma, mettendo tutto questo insieme e poi ovviamente anche il gas che aiuta, perché il gas in particolare in Italia è usato per fare l'elettricità, il gas usciva molto da Hormuz, un po' come il petrolio, e mettendo insieme tutte queste cose siamo vicini ai 200 euro per megawattora, che è un livello che non vedevamo dal 2023, cioè quasi 3 anni, quando stavamo uscendo piano piano dalla crisi devastante, quando erano stati 600. Ecco, ricordiamoci che 200 euro non è proprio quello che finirà in bolletta, in bolletta finiscono le medie del mese o dei 2 mesi, e quelle medie adesso sono ancora molto più basse, comunque valori alti, ecco, 150 euro sono 15 centesimi al kilowattora, che comunque spingeranno un po' al rialzo le bollette nelle prossime settimane, mesi, e nella prossima rilevazione anche dei vulnerabili, che sarà per il 1° ottobre 2026, fra qualche settimana.
1: E tutto questo come si traduce nel quadro economico, sul quadro economico?
2: Ah, guardi, che dire, una volta che si parla di, quando si parla di quadro economico, economia vuol dire energia e deindustrializzazione dell'Europa, dell'Italia. Purtroppo siamo dentro la crisi del 22, cominciata con l'invasione dell'Ucraina, anzi cominciata con l'ammasso di soldati nel confine con l'Ucraina, che era l'agosto del 21, esattamente 5 anni fa, i prezzi cominciavano a salire di gas e elettricità, ripeto, poi sono esplosi,

0: E poi eravamo tornati un po' a livelli più bassi, ma molto più alti. Ricordo sempre 3 volte i prezzi che hanno dell'elettricità che hanno in Cina o negli Stati Uniti. E poi è arrivata questa ultima crisi dal 28 febbraio di quest'anno, non ne siamo usciti, anche se i prezzi, tutto sommato, anche qua non sono esplosi. Pertanto il quadro è che ci sarà un po' più di inflazione, che anche qua non è niente rispetto al 22 oppure agli anni 70, però siamo un sistema economico più finanziarizzato, dove i tassi di interesse contano di più, c'è tantissima liquidità in giro che si sposta velocemente e questo potrebbe creare qualche problema. Però alla fine, insomma, l'energia conta tantissimo, da noi ovviamente, e per la gente, per l'aria condizionata stanotte, ma per le fabbriche, per i trasporti, per la potenza militare statunitense, per la disinvoltura con cui il presidente americano agisce in Medio Oriente, perché 50 anni fa o 30 anni fa non l'avrebbe fatto se non avrebbe avuto il se non avesse avuto il fracking, e invece adesso gli consente di avere energy dominance. In sostanza, la debolezza dell'Italia, dell'Europa è immutata rispetto alla questione energetica. Qualche passo in avanti sulle rinnovabili, sul climate change, queste cose che sono positive, però noi rimaniamo deboli. Ecco, e questo aiuta questo processo profondo di deindustrializzazione e di indebolimento della nostra economia.
1: Un ascoltatore ci scrive: c'è il rischio di qualche blackout. Mi ricordo anni, anni fa, una ventina d'anni fa, se non di più, ci fu un blackout che ci lasciò al buio, anche se era giorno, diciamo metaforicamente al buio per ora.
0: Allora, ci furono quei blackout del 24, ma soprattutto quello del settembre del 2003, che fu uno dei più grandi della storia mondiale, quello che colpì tutta l'Italia. Ecco, però no, quello di quel tipo lì, oddio, mai dire no, ecco,
1: Certo,
0: mai
1: no,
0: dire mai.
1: meglio, meglio di
0: Però,
1: no,
0: insomma,
1: certo.
0: però è molto improbabile, molto improbabile. Poi ci sono questi piccoli blackout nelle città, nella distribuzione elettrica, perché l'esplosione dei consumi elettrici è fortissima, poi perché tutti vogliamo i cavi interrati, il caldo arriva anche sottoterra, crea dei problemi, insomma le reti hanno bisogno di investimenti, le reti portano una cosa che è estremamente positiva e utile, che è l'elettricità nella modernità. Questa elettricità è una cosa complessa, ci vogliono delle reti complesse, pertanto insomma, bisogna portare un po' pazienza. Ecco. Però chi è più vecchio come me si ricorda che negli anni 60-70 c'erano frequenti blackout, adesso la gente non li sopporta più, anche perché c'è dietro tutto un altro mondo, addirittura l'intelligenza artificiale, che non può assolutamente stare senza elettricità.
1: C'è un caso Francia in queste ore, hanno più problemi di noi?
0: Ma per il momento no. Allora, c'è il problema del raffreddamento delle centrali nucleari, che è un problema anche nostro, perché ricordiamoci che noi, soprattutto al nord, Milano, Bologna, Piemonte, prendono molta elettricità dalla Francia, che è tutta di origine nucleare, anche passando dalla Svizzera. E allora c'è questo problema, ma anche qua il 22 fu un anno di shock, ripeto, sull'Ucraina, ma aggravato poi dai problemi che c'erano le centrali nucleari francesi di manutenzione, che stranamente sono state risolte subito. In realtà c'è stata una modifica delle prescrizioni tecniche e comunque adesso c'è anche un po' di problema sul raffreddamento, perché l'acqua, manca molta acqua nei fiumi. C'è il problema che i francesi non sono abituati come noi a questo caldo, oddio, non siamo neanche noi abituati, però loro un po' di più violento l'impatto per loro.
1: E invece ritornando ai carburanti, gasolio e benzina, cosa prevede dalla sua palla di cristallo?
0: Ma guardi, 5 mesi che urlo al lupo, non è successo niente sostanzialmente. Sì, 2 euro c'è stato il governo, come un po' in tutta Europa, che è stato tirato per la giacca per ridurre un po' le tasse, cosa che ha fatto, 17 centesimi sul gasolio, ma insomma siamo intorno ai 2 euro, 2 euro 1, che, ripeto, è niente rispetto a quello che insomma, ci aspettava. Tuttora, guardi, stavo leggendo un articolo del Wall Street Journal che diceva la depressione degli analisti del petrolio, perché non sanno dove è finito il petrolio, perché anche sono nella stessa condizione. Cioè, manca il 20% del petrolio mondiale, anche del gas liquefatto, e i prezzi tutto sommato sono 80 dollari. Ricordo che a luglio del 2008, cioè parecchi anni fa, quasi 20 anni fa, è stato $140 il Brent, adesso siamo a 80 nonostante questa crisi. È come che la finanza, che ripeto ce n'è tantissima, c'è tantissima liquidità, si disinteressasse della politica, non ne vuol sapere, crede in Trump che la guerra è finita, è vinta, però non è proprio così, ecco, aspettiamo qualche mese. Detto questo, non vorrei che il lupo poi insomma capitasse qualcosa. Se continua così capita di sicuro, però o che aprono Hormuz, cosa che non è ancora sicuro, o problemi seri.
1: L'ultima cosa, jet fuel. Nei mesi scorsi c'erano stati questi NOTAM, cioè questi avvisi agli aeroporti, ci sono problemi di rifornimento, poi anche un po' mediaticamente questo punto qua è andato in soffitto, comunque è stato un po' accantonato. Ci sono dei rischi reali anche sotto questo profilo, mi riferisco al carburante per gli aerei.
0: Sì, i problemi in termini quantitativi sono immutati, poi c'è stato un mutamento nell'organizzazione e nella comunicazione dei problemi. Per il momento ce n'è di prodotto, ma anche qua le scorte si stanno sottigliando. Partiamo da quelle strategiche americane, sono al minimo da 40 anni. E quelle commerciali di tutto il mondo dei prodotti più o meno sono state dimezzate, ecco. E poi tutti danno per scontato che Trump firmerà, che il suo Vietnam, che tanto non interessa niente, che sia poi il Vietnam che se lo può permettere, però vediamo, ecco, i problemi non sono risolti. Poi siamo più tranquilli perché inizialmente c'è stato un po' di panico.
1: Grazie a Davide Tabarelli, presidente di Nomisa Energia. Questi dunque sono gli scenari macroeconomici del caro energia. Declinandoli nell'economia della nostra quotidianità, raccontiamo quali conseguenze induce questo quadro, per esempio nell'attività dei pubblici esercizi. Andiamo a Padova. Federica Luni, co-titolare della pasticceria Estense di Padova, appunto, è presidente dell'APE. L'APE è l'Associazione Provinciale Pubblici Esercizi. Buonasera, ben trovata a Radio 24.
2: Buonasera a tutti voi.
1: Allora, troppo caldo e quindi cosa succede alle vostre attività?
2: Purtroppo è paradossale dirlo, ma conviene non avere un dehors esterno, in quanto i consumatori vogliono ovviamente il fresco e chiedono locale climatizzato. Ecco che si vedono i centri storici completamente desertificati.
1: Quindi dehors deserti, perde diciamo vitalità il centro storico, ma l'aria condizionata perché non la potenziamo? Domanda retorica, domanda retorica.
2: Esattamente. Allora sì, ci sono due scenari: se da un lato appunto i dehors esterni sono deserti, dall'altro tenere l'aria condizionata 24 ore su 24 per un pubblico esercizio è un costo immane, non sostenibile. Perché? Perché non è che l'aria condizionata la teniamo accesa solo quando entra un avventore, no? A comando, la devi tenere accesa 24 ore. Perché? Per non sovraccaricare i frigoriferi, i motori, perché si rischia di surriscaldarli e che si rompano. Quindi lei pensi tenere dei motori di aria condizionata accesa 24 ore su 24. Con le bollette che ci sono in questo periodo, stiamo parlando per esempio nel mese di luglio di un aumento rispetto all'anno prima di più del 20%.
1: Posso chiedere quanto paga di bolletta lei?
2: Allora, io nella mia realtà storica, tenga presente che io tengo aperto, in pausa pranzo chiudo perché siamo una pasticceria caffetteria, quindi ho anche delle luci spente durante certe fasce orarie. L'anno scorso 2025 io pagavo 2.200 euro, quest'anno mi è appena arrivata la bolletta di luglio 2026 2.830 euro.
1: Quindi per un locale invece che resta sempre aperto, chiaramente i costi diventano veramente astronomici.
2: Esattamente, non sostenibile, perché con questo caldo la gente non si muove, si apre un altro scenario, perché c'è un calo di incassi. Abbiamo fatto un sondaggio a livello territoriale di Padova e provincia, come diceva prima all'inizio, sono presidente dell'APE che fa parte del grande gruppo FIPE nazionale di Padova. Su un campione di 600 pubblici esercizi più dell'80% ha dichiarato di avere una perdita di incassi rispetto all'anno prima che si aggira attorno al 20%. Ora, se abbiamo gli incassi che meno 20%, il costo dell'energia che si aggira più 30%, veramente la situazione è insostenibile e quasi quasi il lavoro del bar-ristorante sta diventando, con questi cambiamenti climatici, quasi un'attività stagionale.
1: E stiamo parlando di Padova, oltretutto, di una città mediamente ricca, diciamo così.
2: Come diceva lo Zecchino d'Oro, non è vicino all'Islanda, c'è cioè Padova. È in Veneto e è veramente una situazione, a parte le battute, una situazione drammatica. E tenga presente che poi, allora, se tu tieni l'aria condizionata all'interno accesa hai dei costi insostenibili, il dehors vuoto ha un costo sia che il tavolino sia pieno di gente che sia vuoto. Il dehors, l'occupazione del suolo pubblico, ha un costo notevole per l'esercente e fa anche metratura per la tassa sui rifiuti. Quindi, cioè, anche le amministrazioni comunali devono rendersi conto che devono cambiare la normativa.
1: Quindi, come il governo fa lo sconto sull'accisa, così anche l'amministrazione comunale dovrebbe farlo sui dehors, mi pare di capire.
2: Esattamente, esattamente. Questo è quello che chiediamo a fronte di un'emergenza che non è più un'emergenza, ma sarà purtroppo una normalità nei periodi ben 3 mesi estivi.
1: E ormai ci hanno raccontato che dobbiamo abituarci a questo caldo ben al di sopra delle medie alle quali eravamo abituati. Grazie a Federica Luni, co-titolare della pasticceria Estense di Padova e presidente dell'APE, che è l'Associazione Provinciale Pubblici Esercizi. Buona estate.
2: Grazie a voi.
1: E nel nostro viaggio tra il caldo e la siccità stasera andiamo anche sul Lago Maggiore. Roberto Signorelli, vicepresidente dell'associazione Gli Amici del Lago Maggiore Arona Legambiente, buonasera, bentrovato.
3: Buonasera.
1: Allora, gli ultimi rilevamenti cosa dicono, cosa ci dicono?
3: Allora, la situazione è estremamente critica dopo la siccità del 2022. Anche quest'anno stiamo superando il livello di criticità anche rispetto a quella di tre anni fa, per cui la situazione è quasi drammatica.
1: Ecco, quando si parla del Maggiore non significa solo parlare di un lago, ma di un bacino esteso dalla Svizzera in poi, diciamo così.
3: Sì, è molto. Quando si ragiona sul Lago Maggiore dobbiamo considerare tutto il bacino imbrifero, anche del Ticino. Il Lago Maggiore ha una superficie di 212 km quadrati. Però se noi ragioniamo dal passo della Novena, dove sorge il Ticino, e diciamo tutta la parte a nord e tutti gli emissari del Lago Maggiore, la superficie è di 6.500 km quadrati, quindi parliamo del rapporto di una trenta. E poi dobbiamo fare anche il ragionamento di cosa succede a valle, quindi dalla diga della Miorina, costruita tra la fine degli anni 30 e l'inizio degli anni 40 per gestire al meglio, diciamo, i contenuti, la gestione della risorsa idrica, che a sua volta va ad alimentare 85 km di canale Villoresi, 50 km di Naviglio Grande e poi a sua volta da Naviglio Grande abbiamo ancora altri 33 km di Naviglio Pavese, con tutta la necessità dell'agricoltura di avere disponibile l'acqua, che in pianura padana non è mai stato un problema, però negli ultimi decenni comincia a diventare una situazione estremamente, estremamente critica. Stiamo assistendo a delle prime avvisaglie di quella che qualcuno comincia a parlare dicendo che a fronte della crisi climatica arriveremo alle guerre per l'acqua, oltre che per il petrolio. E queste qui sono le prime avvisaglie fra interessi contrastanti, fra le esigenze legittime di un'agricoltura, poi qui c'è tutto un discorso da aprire sul concetto di culture idroesigenti come il riso, ma soprattutto che per l'alimentazione umana, ma soprattutto per il mais, che non è più usato per l'alimentazione umana ma per gli allenamenti intensivi, addirittura per fare i biocarburanti. Questo è un altro discorso. Quindi, da una parte, dall'altro canto ci sono invece le esigenze dei residenti sui comuni di Via Laschi e soprattutto le esigenze delle politiche economiche del turismo, e ci si trova non avere più di avere le spiagge con magari 50 metri di aree di fronte alle spiagge maleodoranti, vuote, secche, con fioriture algali, quindi la qualità dell'acqua anche per la balneazione viene compromessa, e quindi sostanzialmente anche tutta l'offerta turistica di ospitalità, di ricezione, in particolare i campeggi, ma anche per la navigazione, sia la navigazione pubblica dei battelli, ma anche la navigazione, la nautica da diporto, barche che non possono più uscire dai cantieri, sono spiaggiate.
1: Abbiamo visto delle immagini abbastanza significative sotto questo profilo. Ecco, con il cambiamento climatico è cambiato proprio il ciclo idrico, sostanzialmente l'acqua evapora di più.
3: Sì, dunque, diciamo che il lago ha sempre avuto quello che noi chiamiamo, noi lacustri chiamiamo il respiro del lago. Avevamo le piene in primavera con lo scioglimento delle nevi, che adesso non ci sono, nevi non ce n'è molto, molto meno, lo scioglimento anche dei ghiacciai che assicuravano il flusso costante tutto l'anno, anche qui abbiamo il ritiro dei ghiacciai, avevamo le precipitazioni, quindi c'era la piena di primavera, che poi serviva per svuotavano lentamente nel corso dell'estate, la secca, una secca d'estate, la piena autunnale, la secca invernale, il respiro del lago. Poi ovviamente ci sono sempre stati qualche episodio critico, l'annata un po' secca, l'annata con la piena autunnale, però era comunque gestita. Con i cambiamenti climatici abbiamo diventa una vasca da bagno che si riempie e si svuota in maniera esponenziale, con dei cicli di moltissimi metri sopra lo zero idrometrico, oppure addirittura scendiamo anche sotto lo zero idrometrico.
1: Grazie Roberto Signorelli, vicepresidente dell'associazione Gli Amici del Lago Maggiore Arona Lega Ambiente. Ora parliamo di olio, in questo caso non in riferimento alle conseguenze del caldo, ai cambiamenti climatici. Giorgio De Lorefice, Il Sole 24 Ore, ciao, buonasera, ben trovato a Effetto Estate.
4: Ciao, buonasera.
1: Allora, il problema in questo caso sono le giacenze.
4: Sì, l'olio letteralmente galleggia sulle giacenze di prodotto invenduto. Però spiegare come si è arrivati a questo punto bisogna fare un attimo un passo indietro, non tantissimo, bisogna andare a tre quando per due annate consecutive la Spagna, che è il principale produttore mondiale, circa il 70% del prodotto dell'olio mondiale viene prodotto in Spagna, per due anni consecutivi a causa della siccità ha prodotto molto meno delle sue standard, intorno al 50-60% diciamo dei suoi standard, e questo ha provocato un grosso buco di offerte e di conseguenza ha fatto innalzare i prezzi. Tutti ricorderanno che insomma un paio d'anni fa non si trovava una bottiglia di olio extravergine a meno di 10-11 euro sugli scaffali della grande distribuzione. Poi è successo che la Spagna è tornata invece nei suoi standard, ha ripreso a produrre a sprombattuto e quindi si è tornati alla normalità e di conseguenza i prezzi sono crollati. I produttori italiani lo scorso anno, di fronte a questa marcia indietro dei prezzi, hanno preferito detenere il prodotto in magazzino sperando in una ripresa che però non è mai arrivata, e quindi di conseguenza adesso abbiamo i frantoi e anche alcune cooperative piene di olio invenduto e questo naturalmente sta creando grosse difficoltà.
1: Ecco, Puglia e Calabria, leggo dai tuoi pezzi, due regioni che concentrano oltre la metà della produzione di olio d'oliva, hanno avanzato al Ministero dell'Agricoltura una richiesta di stato di crisi, sostanzialmente chiedono sostegni finanziari.
4: Sì, lo stato di crisi darebbe sicuramente adito a alcune misure, in particolare una moratoria sui mutui, anche perché mutui e sui debiti in generale, anche perché le aziende per produrre hanno sostenuto dei costi naturalmente e si sono indebitate, quindi c'è anche una crisi finanziaria oltre che proprio di prodotto stoccato. Un'altra soluzione che è stata prospettata, chiesta al Ministero dell'Agricoltura, è quella di attivare il bando indigenti, ovvero con soldi pubblici si acquistano prodotti agricoli da destinare alimentari, da destinare alle persone meno abbienti, però sono insomma misure un po' tampone, occorrerebbe però mettere mano a delle riforme un po' strutturali del settore, e ce n'è bisogno.
1: Ecco Giorgio, i messaggi che stanno arrivando sono più o meno tutti nello stesso segno, dicono ma allora a questo punto che l'olio costi molto molto meno.
4: Eh sì, ma già si vedono sugli scaffali della grande distribuzione, non si è tornati ai livelli di tre anni fa, ma Ma ci sono delle le promozioni, dei prodotti in promozione che sono ritornati intorno ai 5 euro, insomma, e questo insomma è un dato di fatto, perché il prodotto sul mercato c'è, viene anche dall'estero, molto dalla Spagna, c'è la Tunisia che è diventato il secondo produttore mondiale, produce forse

0: con la qualità italiana, ma di fatto è il prodotto che è sul mercato e influenza ovviamente le quotazioni.
1: Grazie, grazie a Giorgio dell'Orefice, il Sole 24 Ore. Frantoi pieni, ma anche cantine piene, insomma, olio e vino, eccellenze del Made in Italy a tavola, anche in questo vanno a braccetto. Secondo i dati sulle giacenze di Cantina Italia, è di 50,3 milioni di ettolitri la giacenza di vino a giugno, mosti compresi, un quantitativo molto superiore, più 8,4% rispetto allo stesso periodo del 2025. Lamberto Frescobaldi, presidente Unione Italiana Vini e imprenditore vinicolo, buonasera, ben trovato.
2: Buonasera, buonasera.
1: Allora, come spieghiamo, come commentiamo il dato che ho appena diffuso?
2: Ma, ho sentito anche quello dell'olio, ora sembra che tutto stia un po' arrivando un po' a un dato di fatto, le difficoltà di un contesto internazionale come stiamo avendo, la stiamo vivendo un po' su tutto. Il prodotto italiano è principe su tante tavole, ha certamente rallentato. Gli Stati Uniti non hanno certamente aiutato questo. Poi dobbiamo anche mettere una dell'euro.
1: Ecco, la interrompo perché purtroppo la qualità audio, come gli ascoltatori chiaramente hanno compreso, non è tale da poter proseguire questa conversazione, e quindi cercheremo ora di ripristinare il collegamento garantendo, speriamo, una qualità sufficiente per ascoltare meglio le sue parole. Parlavamo di olio, ce n'è troppo, stock invenduti nei frantoi e sono pure le cantine piene. Portavo un titolo all'attenzione, o meglio un dato all'attenzione: 50,3 milioni di ettolitri la giacenza di vino a giugno. Abbiamo ripristinato, grazie a Lorenzo Nespoli e Valeria Bernardi, il collegamento con Lamberto Frescobaldi. Può proseguire nell'analisi di quel dato, purtroppo la qualità dell'audio non consentiva di ascoltarla. Prego.
2: Bene, no, stavo dicendo, c'è stato un contesto internazionale veramente difficile, sfavorevole all'esportazione anche dei prodotti italiani. Stiamo soffrendo questa over performance dell'euro. L'euro si è molto irrobustito sulle altre monete, pensiamo 40% sullo yen, che è quindi sul Giappone, sul dollaro ora siamo a 15% sul dollaro, prima era arrivato addirittura a una svalutazione del dollaro sull'euro del 20%. Tutte queste cose qui ovviamente pesano molto, e essendo prodotti voluttuari, anche se poi molto buoni, possono essere sostituiti da altre cose. E in America, udite, qui non è una questione di dice il vino adesso siamo diventati tutti, ci stiamo riguardando, un fatto di sanità. No, il superalcolici hanno superato il consumo, la quantità di vino, quindi non è un fatto salutistico, è un fatto di cambiamento di stile di vita. Ci dobbiamo quindi lavorare molto, molto, ovviamente cercando di ridurre le disponibilità sul mercato, ma anche non dimentichiamo l'opportunità del riconoscimento della cucina italiana patrimonio UNESCO, e usare tutte le chiavi di comunicazione per renderci più unici sul territorio, sul mondo, e che le persone, quando arrivano a un prodotto italiano, non solo deve essere buono, ma deve anche sognare e far vedere questo paese stupendo qual è.
1: Ecco, una delle parole che riguardano in qualche modo l'ambiente, il comparto, è estirpazione o estirpazioni, cioè ridurre in sostanza la superficie dei vigneti perché ne produciamo troppo. Siamo i primi produttori al mondo in termini di quantità.
2: È vero, questo è uno degli argomenti sul tavolo, e probabilmente dovremmo prenderla in considerazione. Io non sono mai stato molto favorevole a questo, perché dietro a un vigneto c'è tanto, c'è tante ore lavorate, c'è un indotto straordinario. I vigneti hanno ripopolato, hanno mantenuto poi le colline, le montagne, e poi si sono allargati anche in pianura. Io sono sempre un po' freddo, perché temo che si vadano a togliere quei vigneti magari un po' più

0: eroici che però mantengono anche la vita in zone meno, diciamo, fortunate da un punto di vista orografico, e però dovremo probabilmente arrivare a quello. Ci sono però, attenzione, anche delle chiavi di lettura che potremmo un po' approfondire, che è quello di avere una fotografia dell'Italia, del vigneto Italia più chiara. Ancora oggi ci sono delle regioni in Italia dove il catasto viticolo non è ancora stato ben chiarito e definito. Quindi quando si dice quanto si produce, beh, in realtà non si sa poi dove mettere troppo le mani, per cui ci vuole ancora uno sforzo da parte delle istituzioni, di AGEA, che si stanno impegnando moltissimo. Abbiamo fatto un incontro anche qualche giorno fa per capire bene veramente da dove viene questo vino e da dove vengono alcune sovrapproduzioni, e lì bisogna intervenire.
1: Grazie a Lamberto Frescobaldi, presidente Unione Italiana Vini e imprenditore vitivinicolo.
2: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
3: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
4: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
3: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché? Ecco perché.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
5: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
6: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
7: Effetto estate.
1: 20:04 in punto, è il tempo per ricapitolare i fatti principali della giornata. Nuovo scontro Italia-Spagna su Schengen, Madrid intima Roma di revocare entro domenica i controlli alle frontiere reintrodotti il 1 agosto dopo la crisi migratoria a Ceuta, e avverte che in caso contrario adotterà misure di risposta proporzionali. La replica di Palazzo Chigi: l'Italia non accetta ultimatum dall'estero, non intende in nessun caso rivedere la decisione di sospendere Schengen per i cittadini di paesi terzi provenienti dalla Spagna almeno fino al 15 agosto. Non si placa la morsa del caldo, nelle prossime ore infiltrazioni di aria fresca atlantica innescheranno temporali che porteranno un temporaneo sollievo, anche qualche allarme al nord, ma l'anticiclone di origine nordafricana resta il padrone dell'estate. La prossima settimana si espanderà ulteriormente, portando temperature da record in tutta Europa. È un weekend di esodo, domani bollino nero sulle strade, oltre 25 milioni di veicoli in circolazione. Accordo di difesa su modello NATO tra Turchia, Arabia Saudita e Pakistan prevede che qualunque attacco armato contro qualunque dei tre stati sarà considerato come un attacco a tutti loro, ha spiegato il Ministero degli Esteri di Islamabad. Teheran avverte: il patto non garantirà la sicurezza di Riyadh. Prosegue intanto lo stallo su Hormuz, mentre la guida suprema Khamenei verserebbe in condizioni critiche, anzi potrebbe essere in punto di morte, secondo fonti citate da alcune agenzie di stampa. Un 16enne italiano di origine straniera, residente nel Comasco, è stato arrestato con le accuse di terrorismo internazionale, propaganda a sostegno dell'ISIS e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa. Sul suo profilo online, secondo gli investigatori, chiari riferimenti allo Stato islamico e chat nelle quali condivideva contenuti jihadisti e antisemiti. Il ragazzo avrebbe consultato manuali per la fabbricazione di ordigni. E ora la pagina di Esteri, allora do il ben trovato a Radio 24 ad Angela Stefania Bergantino, professoressa ordinaria di economia all'Università di Bari e signor

0: Ferlo dell'ISPI, buonasera, bentrovata.
1: Buonasera, buonasera a voi.
0: Allora, lo stallo su Hormuz sostanzialmente prosegue.
1: Sì, effettivamente prosegue, anche se appunto sembra che ci siano delle interazioni abbastanza avanzate tra Iran e Oman per la riapertura. Riapertura che chiaramente deve vedere, diciamo, l'approvazione anche degli Stati Uniti, che al momento stanno bloccando, sono gli Stati Uniti che stanno anche loro bloccando lo stretto di Hormuz.
0: Ecco, Stati Uniti che da quando si è diffusa, diciamo, la notizia, l'annuncio di questo accordo, non hanno detto nulla, e questo forse non è un segnale confortante.
1: Ma non so perché, ecco, diciamo, questo accordo prevede la possibilità per le navi in transito di passare, quindi di utilizzare lo stretto di Hormuz, in realtà dividendo, diciamo, in due canali, quindi con le navi in entrata nel Golfo Persico che attraverserebbero le acque amministrate dall'Iran e le navi in uscita che passerebbero attraverso una rotta amministrata dall'Oman. Ecco, al momento, come dire, si parla di pedaggi, di proventi che potrebbero essere in qualche modo richiesti per questi passaggi, per servizi di sicurezza o ambientali, però effettivamente su questo ancora non ci sono notizie definitive. E forse il silenzio degli Stati Uniti potrebbe essere dovuto anche a cercare di capire come sta evolvendo effettivamente la situazione.
0: Ecco, abbiamo dato poco fa notizia, o meglio, ricapitolando i fatti del giorno, abbiamo ricordato che Arabia Saudita, Pakistan e Turchia oggi hanno firmato questo patto di difesa con una cerimonia a Jeddah. Ecco, è chiaramente una questione di difesa militare, ma in qualche modo è anche un'alleanza di fronte a vie alternative per i commerci.
1: Sì, sicuramente, diciamo che in questo momento tutti i paesi stanno cercando di consolidare i loro rapporti per bypassare il blocco dei prodotti energetici. E adesso appunto c'è stato questo accordo, c'è stato anche l'accordo tra Turchia e Iraq per la fornitura di 1,5 milioni di barili di petrolio al giorno. E chiaramente, diciamo, c'è tanto di economia in questa situazione, cioè il problema è un problema sicuramente geopolitico, ma è anche un problema di tipo economico. Le risorse energetiche servono a tutti i paesi. Abbiamo visto cosa succede con l'aumento dei prezzi del carburante: fino a pochi giorni fa erano risaliti a oltre $100 al barile, poi sono scesi. Adesso di nuovo, diciamo, nelle more di capire cosa sta effettivamente succedendo, di nuovo i mercati stanno facendo rialzare i prezzi. E chiaramente avere fonti alternative consente di avere una maggiore resilienza a questi shock e quindi anche di garantire prezzi e costi dell'energia sia per le attività produttive sia per i consumatori più, diciamo, calmierati rispetto a questi fiammate, diciamo, che ci sono e che sono dovute alle tensioni sui mercati internazionali.
0: E sull'altro versante aleggia sempre l'incubo degli Houthi e quindi del passaggio a Suez,
1: Esatto.
0: e questo, come abbiamo avuto modo di sottolineare anche nei giorni scorsi, è un pericolo per i traffici nel Mediterraneo.
1: Sì, sicuramente perché dal canale di Suez passa oltre il 12,5%, diciamo, dei commerci mondiali, sicuramente è uno degli ingressi principali nelle acque del Mediterraneo. Per l'Europa e per l'Italia è sicuramente cruciale. Abbiamo visto quello che può succedere sia con il blocco della Ever Given quando c'è stato, diciamo, un incidente nel canale di Suez, sia dopo di nuovo con gli attacchi degli Houthi a Bab el Mandeb, che è lo stretto, diciamo, è un altro dei cosiddetti choke points, cioè di questi punti dove si restringono i passaggi e dove effettivamente il controllo del territorio può consentire o non consentire il passaggio delle navi. E abbiamo visto che diciamo, la riorganizzazione dei traffici porta a 12-14 giorni di navigazione addizionali perché bisogna

0: circumnavigare l'Africa e soprattutto in questo periodo in cui i costi dei carburanti sono così elevati, non solo ci sarebbe il costo dei giorni di navigazione addizionali, ma anche i costi proprio degli equipaggi, degli assicurativi e del carburante necessario, del bunker che serve alle navi per compiere per seguire delle rotte molto, molto più lunghe.
1: Grazie, grazie ad Angela Stefania Bergantino, professoressa ordinaria di economia all'Università di Bari. Resta rovente, come dicevamo nel breve GR informale di poco fa, l'asse Roma-Madrid, ancora oggi botta e risposta sullo stop a Schengen. Ricapitoliamo quanto è successo oggi. Sergio Nava, buonasera, ben trovato.
2: Ciao Andrea, beh allora cosa è accaduto oggi tra il governo spagnolo e quello italiano? Tutto inizia intorno all'ora di pranzo quando una nota della Moncloa, appunto il governo iberico, dice che la misura adottata dal governo italiano di sospendere Schengen dal 1 al 31 agosto è ingiusta, contraria agli interessi europei, discriminatoria per la popolazione spagnola. Madrid chiede che l'esecutivo Meloni rettifichi la sua posizione, ponga fine ai controlli e tratti i cittadini spagnoli come gli altri europei. Poi la minaccia, se non lo farà entro il 9 agosto, che ricordiamo è domenica, tra 2 giorni, la Spagna si vedrà obbligata ad adottare misure proporzionate. E poi c'è una critica anche nuovamente verso l'Italia, sul mancato rispetto degli obblighi in materia di regolamento di Dublino. Si ricorda anche la solidarietà spagnola quando fummo noi ad avere grossi problemi con la crisi migranti a Lampedusa, eccetera. Però cosa accade? Accade che si possono immaginare quali potrebbero essere le misure proporzionate che la Spagna potrebbe mettere in campo, e cioè sostanzialmente applicare un controllo sui viaggiatori che dall'Italia vanno verso la Spagna, un controllo di fatto reciproco. E non dimentichiamo che questi sono giorni caldi, perché siamo ad agosto e molti italiani, decine di migliaia presumibilmente, stanno partendo verso la Spagna per andare in vacanza. Poche ore più tardi arriva la replica italiana, prima col ministro Piantedosi, poi sostanzialmente le parole del ministro dell'Interno vengono confermate da un comunicato di Palazzo Chigi, nel quale, con toni altrettanto duri, Roma rifiuta ultimatum o imposizioni dall'estero in materia di sicurezza nazionale e controllo delle frontiere, e quindi respinge al mittente l'ultimatum, ma come sempre il diavolo sta nei dettagli, perché da un lato Roma anticipa al 15 agosto la possibile revisione di questa sospensione Schengen con la Spagna, che ricordiamo era prevista fino a fine mese, quindi di fatto la dimezza, non dice che finirà il 15 agosto, dice dopo il 15 agosto potremmo anche rivederla. E poi dall'altro comincia anche a dire che la Spagna è un paese amico, si guarda un confronto costruttivo con Madrid. E anche qui perché Ferragosto? Perché lo sappiamo, i servizi di intelligence spagnoli sono preoccupati dal tam-tam sui social network riguardo a un possibile nuovo assalto a Ceuta proprio intorno al 15 agosto, e quindi sostanzialmente il ragionamento dietro ai toni duri che si fa a Roma è: vediamo cosa succede il 15 agosto, se non ci sono nuove ondate migratorie, poi magari togliamo dopo Ferragosto la sospensione del trattato di Schengen e diciamo, chi viaggia dalla Spagna verso l'Italia lo torna a fare esattamente senza controlli come prima. Questo accade al momento, vedremo però quale potrebbe essere la controrisposta spagnola e se Madrid manterrà la minaccia di adottare misure proporzionate da domenica in poi. Staremo a vedere. Ti restituisco la linea.
1: Grazie, grazie a Sergio Nava. E ora parliamo di medici. La notizia è che il ministro dell'Università Bernini ha firmato il decreto che amplia i posti disponibili per le facoltà di medicina. Passano da 24 a 27.000, quindi sono 3.000 posti in più, e questo significa che la metà dei 52.300 circa studenti che si sono iscritti al semestre filtro potrà quindi frequentare la facoltà di medicina. Fabio De Jaco, primario del pronto soccorso corso dell'ospedale Maria Vittoria di Torino, è già presidente di Simeu. Simeu è la Società Italiana di Medicina d'Emergenza e Urgenza. Buonasera, ben trovato a Radio 24.
3: Buonasera, buonasera a tutti.
1: Allora, De Jaco, non ci saranno più i test d'ingresso che tanto l'anno scorso avevano fatto parlare, discutere, polemizzare?
3: Ma sì, in realtà da quello che abbiamo capito, cioè, ci saranno ugualmente i test, saranno spostati più avanti di un mese in maniera che la didattica possa essere un po' più lunga. L'anno scorso c'era stata una discreta ecatombe all'inizio sui test.

0: E insomma ci sarà una maggior cura probabilmente nella preparazione di questi studenti durante il semestre, in maniera poi da poter accedere dopo i primi 6 mesi alla facoltà di medicina. Probabilmente è questo il punto sostanziale.
1: Ecco, lei
0: E poi c'è
1: è favorevole
0: l'incremento.
1: comunque a questo sistema che ha un po' rivoluzionato l'accesso alle facoltà?
0: Ma guardi, non esiste il sistema perfetto. Sostanzialmente sembra esserci una miglior razionalizzazione rispetto a quel quiz che aveva degli aspetti in qualche momento addirittura grotteschi in passato. E quindi questa è una cosa che sicuramente è positiva. Personalmente le dirò, io ho ancora una piccola riserva su una cosa. Valutare i giovani studenti su chimica, fisica e biologia è assolutamente corretto. Io continuo a pensare che andrebbero valutati anche da altri punti di vista, magari diminuendo un po' lo spazio per alcune materie solo in quei 6 mesi e ponendoci anche un problema sulle capacità comunicative, sulle competenze da un punto di vista umanistico, perché fare medicina non è soltanto fare chimica e biologia, e anche su quelle che sono le motivazioni, se posso dire, perché fare medicina in genere, qui si rischia la retorica, ripeto, non è soltanto tecnica, ma c'è anche molto d'altro. Ma poi noi abbiamo un problema importante in questo momento, che è quello del Servizio Sanitario Nazionale. E qui c'è un problema sostanziale anche di numeri. Cosa voglio dire? Attenzione, passa a volte la comunicazione per cui in Italia non ci sono abbastanza medici. Non è vero, l'Italia è seconda in Europa per numero di medici ogni 1.000 abitanti. Ne abbiamo 5,6 circa. Dietro di noi ci sono paesi come la Germania, la Francia, la Spagna e quant'altro. Quindi attenzione, il vero problema è che noi su un totale di quasi 330.000 medici in Italia ne abbiamo sostanzialmente 100.000 che sono fuori dal Servizio Sanitario Nazionale, totalmente. E quindi abbiamo un Servizio Sanitario Nazionale che, come sappiamo, sta annaspando in questo periodo alla disperata ricerca di portare dentro dei professionisti. Il problema quindi non è il numero generale dei medici, il problema è il nostro Servizio Sanitario Nazionale, quanto riesce ad essere attrattivo per dei professionisti che giustamente con una lunga carriera di studio alle spalle, perché per arrivare ad essere specialista ci vogliono almeno 10 anni di studio, se non 11, giustamente vorrebbero dei ritorni che sono sia in termini economici che in termini di qualità di vita in questo momento spesso disattesi.
1: E infatti i messaggi che stanno arrivando ci dicono sostanzialmente questo: un medico conviene fare lo specialista, ricevere magari a parcelle anche significative nel suo studio, piuttosto che andare a rischiare tutte le notti magari in un pronto soccorso.
0: Ma sì, noi poi del pronto soccorso siamo quelli, se vuole, anche un pochino più noti e più esposti. Tenga presente che all'ultimo concorso per ingresso in specializzazione credo che abbiamo coperto poco più del 50% dei posti che erano a disposizione. Ma non siamo soltanto noi, ancora più bassi di noi ci sono altre situazioni, mi vengono in mente, che so, l'anatomia patologica, cose di questo tipo, e molto vicini a noi ci sono delle situazioni specialistiche come la chirurgia generale, la medicina interna, che sono intorno al 60-63, adesso non ricordo con precisione assoluta le percentuali, cioè noi continuiamo a programmare dei numeri di specialisti che non vengono sostanzialmente colmati dalla risposta che abbiamo dai nuovi medici. E questo è un altro enorme problema. In realtà, lo ripeto se vuole, ma è l'intero impianto del Servizio Sanitario Nazionale che ormai mostra l'età che ha, perché è dal 78 che lavoriamo su questo, e mostra il problema che dal 78 ad oggi sostanzialmente forse avremmo dovuto cambiare qualche cosa o qualcosa di più nel sistema con il quale valorizziamo i nostri professionisti, a vantaggio di tutti.
1: Qualcuno ci scrive, ma in realtà è un disegno ben preciso, la sanità si privatizza sempre di più su modelli esteri, tutti chiaramente fanno riferimento soprattutto a quello statunitense, per appunto poi drenare profitti al privato e smantellando in buona sostanza pezzettino dopo pezzettino il Servizio Sanitario Nazionale.
0: Ma guardi, io non le so rispondere se questo è un disegno ben preciso. Non c'è dubbio che noi ormai siamo già in un sistema che non è più il servizio pubblico e basta, ma è un servizio assolutamente misto, perché se andiamo a vedere la spesa pro capite degli italiani per quanto riguarda la sanità, oltre a quello che già pagano con le tasse, ci si rende conto che una grossa quota, mi perdoni se non ricordo in questo momento la cifra, una grossa quota viene spesa, come si dice, out of pocket, cioè nei servizi privati.

0: questo naturalmente è un danno per la popolazione e soprattutto è l'origine di una serie di diseguaglianze molto importanti. Perché è evidente che in un sistema ibrido come quello che stiamo ormai accogliendo, chi è più in alto nella scala sociale, nella scala economica, potrà permettersi ben di più che le persone che purtroppo sono più in basso, e questo confligge totalmente con quello che è lo spirito del 78, con quello che è lo spirito della legge 833 di Tina Anselmi, del grande impianto di cui orgogliosamente ci vantiamo sempre del Servizio Sanitario Nazionale.
1: Beh, basta andare a prenotare un attacco, un'ecografia.
0: Lo vediamo tutti i giorni, purtroppo, però vede, io ormai ho un po' di anni e io ricordo ancora quando orgogliosamente, lo ripeto, dicevamo, vedi, nonostante tutto abbiamo prenotato l'attack, la farai fra 10 giorni, nonostante il fatto che tu sia un operaio piuttosto che un libero professionista. In questo momento non possiamo più dire questa cosa.
1: Grazie a Fabio De Iaco, primario del pronto soccorso dell'ospedale Maria Vittoria di Torino e già presidente di SIMEU, Società Italiana di Medicina d'Emergenza e Urgenza. Tanti messaggi sui temi che abbiamo affrontato stasera, chiaramente in tanti sollecitano sia i produttori di vino che di olio di abbassare i prezzi perché il mercato in qualche modo si ripristinerebbe. Poi qualcuno ci scrive, in particolare Emi da Venezia: per favore non diciamo che dobbiamo abituarci a questo caldo, perché con questo caldo si muore. E a proposito della siccità, della carenza d'acqua e della possibilità della guerra dell'acqua di cui facevamo cenno prima a proposito del Lago Maggiore, ma veramente in giro per il mondo le guerre si fanno già per l'acqua, vedi Israele. Così ci scrive Leonardo Mosè Melato, 20 e 23, proseguiamo con Effetto Estate.
2: La tua azienda ha avviato un percorso di crescita responsabile e sostenibile, generando impatti positivi sull'ambiente, la società e l'economia? È il momento di farla conoscere. Candidala al premio Impresa Sostenibile 2026 del Sole 24 Ore. Raccontane l'impegno e valorizzane i progetti. Potrai ispirare altre imprese e diventare protagonista del cambiamento. Partecipare è gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/peace2026.
3: Effetto estate.
1: Prepariamoci ad un evento che questa estate così particolare sotto il profilo ambientale e climatico ci offre, cioè l'eclisse di sole. L'appuntamento con questo grande spettacolo è fissato mercoledì, il via alle 19:28, ma il picco del fenomeno sarà alle 20:21. Luca Perri, astrofisico e divulgatore scientifico. Buonasera, ben trovato a Radio 24.
4: Buonasera.
1: Allora Luca, spieghiamo che cosa consiste questo fenomeno.
4: Ma in pratica quello che succede è che la Luna si mette fra il Sole e la Terra e proietta la sua ombra sulla Terra. In realtà la Luna si frappone fra la nostra stella e noi ogni 4 settimane, la fase di Luna Nuova, quando la Luna non è visibile nel cielo. Però ci sono dei momenti in cui l'allineamento è perfetto e c'è una strana coincidenza di cui siamo molto contenti come esseri umani, per cui la Luna è 400 volte più piccola come diametro del Sole, ma è 400 volte più vicina. Il risultato è che dalla Terra si vedono entrambi gli oggetti della stessa dimensione, e quindi quando l'allineamento è perfetto, quello che succede è che la Luna oscura perfettamente il disco solare e ci consente di vederne la corona, cioè la luminosità diffusa, principalmente il gas più rarefatto attorno alla superficie del Sole, che in quel momento riluce, e quindi quando tutto il resto del cielo si fa buio perché appunto siamo nell'ombra della Luna, quello che succede è che possiamo studiare la corona. Questo se siamo in condizioni di totalità. Purtroppo l'Italia non è interessata dalla totalità, quindi non verrà oscurata completamente la superficie del Sole se vista dall'Italia. Sì, però avrà una situazione di eclissi parziale molto elevata, comunque sopra il 90% ad esempio nel nord Italia, e quindi potremo vedere una falce di sole. Invece che la falce di luna che spesso vediamo nel cielo, vedremo una falce di sole.
1: Ecco, al nord, ma in quali parti d'Italia sarà più facile ammirare questo spettacolo?
4: Allora, principalmente è interessata la parte del nord-ovest, con delle percentuali maggiori, ad esempio a Ventimiglia, quindi estremo ovest dell'Italia, si arriva al 95%, ma meglio ancora in Sardegna, perché l'eclissi, la totalità, si spegne praticamente sulle Baleari, e quindi a ovest della Sardegna, e ad esempio al Parco Nazionale dell'Asinara si ha quasi un 98% di oscuramento del sole, però in generale appunto nel nord Italia si è sopra al 90%. La cosa importante però da sapere è che, visto che sostanzialmente è quasi la totalità alle 8:30 di sera e quindi è al tramonto, il sole sarà poco sopra l'orizzonte, un paio di gradi sopra l'orizzonte, il che vuol dire che bisogna, per vedere l'oscuramento massimo, andare in un luogo in cui si ha vista libera verso occidente. In questo caso l'ideale sarebbe avere il mare, così da vedere il tramonto sul mare, ma in ogni caso, se no, bisogna salire su un'altura e assicurarsi di non avere qualche altra montagna, collina o qualcosa di elevato che dia verso occidente, perché altrimenti purtroppo non si vedrà il sole al tramonto.
1: E occorre prendere anche qualche precauzione.
4: Assolutamente più di una, a dirla tutta. La cosa migliore in assoluto da fare è recuperare, come può succedere ad esempio nei planetari, nei centri di osservazione astrofili oppure nei musei, gli occhialini certificati. Se ne trovano tanti anche online, bisogna essere sicuri che siano certificati col marchio CE e quindi che magari costino un euro in più, ma comunque si parla sempre di pochi euro, ma che appunto quell'euro in più sia un investimento per la salute dei nostri occhi, e questo è il modo migliore per osservare l'eclissi senza rischiare nulla. Altrimenti si possono recuperare dei vetri da saldatore, basta che il fattore di oscuramento sia DIN almeno 14, si chiama appunto DIN, DIN 14 almeno, altrimenti ci sono metodi indiretti per osservare l'eclissi e quindi sfruttare un fenomeno fisico che è quello su cui si basava le antiche macchine fotografiche, il foro stenopeico. In pratica si lascia che il raggio di luce proveniente dal sole filtri attraverso un piccolo foro e lo si proietta verso uno schermo bianco, che può essere banalmente un foglio di carta, e quindi prendendo un cartoncino, facendo un piccolo buco e mettendo in direzione opposta del sole un foglio di carta, aspettare che i raggi del sole passino attraverso il buco, e lì si potrà vedere sul foglio di carta la falce di sole che si forma. In realtà basta una qualunque cosa abbia dei buchi piccoli, compreso uno scolapasta. Si può fare anche con lo scolapasta, in quel caso si avranno una miriade di falci di sole, perché ogni buco farà da foro stenopeico. Quindi si avrà
1: anche l'ora, è anche l'ora della cena, quindi lo scolapasta, esatto, potrebbe avere un doppio uso, non dico contemporaneamente, ma quasi. Ecco, la prossima, esatto, eclissi di sole quando sarà?
4: La prossima, che tutti stanno aspettando, sarà grossa il 2 agosto del 2027. Questo perché purtroppo l'Italia non verrà interessata dalla totalità nemmeno fra un anno, anche se a largo di Lampedusa sarà possibile in teoria vedere la totalità. Quindi diciamo che l'opzione ideale è andare in Nord Africa a vedere l'eclissi del 2027. Certo, sarà il 2 agosto, farà caldino, però diciamo che quella è un'eclissi potenzialmente da non perdere, perché sarà la più lunga del secolo, quasi 6 minuti e mezzo circa di totalità, quando su carta, nel proprio in condizioni ideali, il massimo è 7 minuti di totalità. Giusto per avere un'idea, questa eclissi invece, che si avrà appunto mercoledì, oscilla fra 1 minuto e 2 minuti di totalità a seconda di dove la si va a guardare. Quella dell'anno prossimo sarà 6 minuti e mezzo. Quindi decisamente più auspicabile vedere quella fra un anno, ecco.
1: Ho letto che in un villaggio dell'Andalusia, quindi in Spagna, ci sarà un fenomeno particolare.
4: Sì, si avrà praticamente un doppio crepuscolo, questo perché si avrà un primo crepuscolo con l'eclissi appunto, che si presenterà al

0: guardare il cielo, che è un qualcosa che diamo sempre più scontato e che guardiamo molto poco, ma a cui in realtà la storia dell'umanità è profondamente legata. Noi non avremmo avuto probabilmente tutto lo sviluppo della nostra civiltà se non avessimo guardato così come abbiamo fatto il cielo con tanto interesse. Quindi ecco, forse è il momento di ricongiungerci ogni tanto a un qualcosa che stiamo perdendo come abitudine.
1: E sono d'accordo, molto d'accordo. Luca Perri, astrofisico e divulgatore scientifico, grazie e buona serata.
0: Buona serata a voi.
2: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
3: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
4: Hai caricato le valigie?
5: No.
4: Hai controllato il traffico?
5: No.
4: Hai fatto il pieno?
5: No.
4: Perfetto, partiamo.
5: Con oltre 1000 km di autonomia e fino a 71 km con un litro, la partenza può essere stupida. Tanto la scelta intelligente l'hai già fatta. Parti con la nuova BYD Dolphin G Super Ibrida DMI. Scopri la promozione, info e dati su emissioni CO2, consumi e autonomia su byd.com.
4: Ma hai prenotato?
5: No.
6: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
7: Vi presenta Borse in diretta.
8: Prima settimana di agosto archiviata con il segno più per le borse europee. A dare sostegno ai listini sono stati il ritorno degli acquisti sui chip, ma anche le attese per gli sviluppi sullo stretto di Hormuz, con le trattative che proseguono. Dagli Stati Uniti, intanto, il dato sotto le attese sui posti di lavoro ha rafforzato le aspettative per una Federal Reserve più prudente sui tassi di interesse. Così Milano ha chiuso a più 0,1%, a un passo dai massimi storici, Parigi più 0,2%, Francoforte più 0,7%, Londra più 0,3%. A Piazza Affari uno dei migliori sostegni è arrivato dalla ripresa degli acquisti sui chip, come dicevamo, con l'italo-francese ST a più 3,1%, seguita da Prysmian e Diasorin, entrambe a più 1,2%. In fondo al listino Cucinelli e Fincantieri, entrambe a meno 2,6% e Nexi meno 2%. Petrolio Brent volatile in area $83 al barile, oro spot ancora in risalita sopra i $4,300 l'oncia, mentre sul valutario l'euro scambia sopra gli $1,15. Ivan Torneo da Radio Corpe Radio 24.
9: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
10: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da €18.900. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
7: Effetto estate.
1: Come ogni estate, sui territori fioccano i divieti, spesso motivati dall'esigenza di garantire il decoro e la vivibilità delle località turistiche. Divieti che possono riguardare pratiche moleste o considerate comunque indecorose, che possono essere tarati anche per fasce di età. È quello, per esempio, che accade a Praia Mare, nel Cosentino. Qui il sindaco Antonino De Lorenzo ha imposto il divieto ai minori di 14 anni di uscire la sera dopo una certa ora, insomma una specie di coprifuoco. De Lorenzo è collegato con noi, buonasera, ben trovato.
11: Buonasera.
1: Allora, che succede? Che succede?
11: Ma per tutto non è un coprifuoco, perché i 14 anni possono uscire anche dopo l'una di notte, però possono farlo e devono farlo con i genitori o con un adulto dedicato. Quindi ritengo che sia un atto di normalità, infatti è un'ordinanza che tende a normalizzare una situazione molto anomala, ma che può esporre i 14enni sia alla politica del branco, nel senso che mettendosi insieme anche con ragazzi più grandi cominciano a fare gesti che ledono un po' quella che è la tranquillità dovuta a una località turistica dopo una certa ora, dall'altra parte possono essere essi stessi dei bersagli di malintenzionati, perché un 14enne che gira da solo dopo l'una di notte probabilmente potrebbe trovarsi in brutte situazioni.
1: Qualcuno ci scrive, ma dovrebbero farlo anche nelle città, visto quello che succede. Ecco, ma c'è stata da parte delle famiglie un'adesione a questa proposta? Qualcuno ha protestato?

0: Ma hanno proteste poche, devo dire. È una cosa che viene accettata di buon grado, perché comunque si capisce la valenza e l'obiettivo. L'obiettivo è quello di andare a, purtroppo, a colmare un gap genitoriale. Perché se c'è qualche ragazzino che arriva in vacanza da noi e viene lasciato da solo durante tutta la notte, probabilmente c'è un problema di famiglia. E io ho detto chiaramente che Praia a Mare non è un baby parking in cui uno arriva in vacanza e scarica i figli durante la notte, durante nel paese. Ci sono delle regole. Noi siamo un paese turistico, l'accoglienza per noi è sacra, accogliamo tutti e lo facciamo con grande piacere. Però accogliamo da oggi in poi le persone che vogliono scegliere la strada delle regole e del vivere civile.
1: Quindi il problema riguarda soprattutto i ragazzini delle famiglie dei turisti.
0: Assolutamente sì, infatti è una fenomenologia che sviluppiamo, che si sviluppa sostanzialmente ad agosto, tant'è che l'anno scorso pure ho fatto un'ordinanza simile, la feci il 25 luglio. Quest'anno, fine primi di agosto, la situazione sembrava normalizzata e invece poi siamo dovuti intervenire perché il branco si è ricostituito purtroppo.
1: Ecco, ma quanti residenti e quanti turisti in questi giorni?
0: Praia fa residenti, siamo a circa 6.700, d'estate arriviamo a 50.000. La difficoltà di questo effetto fionda della popolazione sta proprio nel fatto che abbiamo lo stesso numero di forze dell'ordine, gli stessi servizi comunali principalmente. Abbiamo della polizia locale rafforzata, che io devo ringraziare perché sta facendo tutte le notti. Quindi noi con la nostra polizia locale stiamo cercando non di fare le multe, perché a noi non interessa multare i 14enni o le famiglie del 14enne, deve essere l'estrema ratio quella. Stiamo cercando di sensibilizzare, perché quando si ferma un 14enne e gli si chiede perché sei qui e quando poi il genitore viene chiamato, vi assicuro che ci sono poi dei mea culpa che vengono posti in essere e noi tendiamo un po' a normalizzare attraverso questa metodologia. Naturalmente non è che dopo l'una di notte ci sono soltanto 14enni, su di loro abbiamo potuto agire con l'ordinanza, su tutto il resto cerchiamo di agire con altre metodologie.
1: Ecco, sono previste sanzioni almeno teoriche?
0: Sì, da fino a 500 euro. La sanzione è fino a 500 euro, quindi c'è pure una bella sanzione.
1: Ecco, ma ne avete levate l'anno scorso?
0: Ancora no, perché l'ordinanza è in vigore da poco, quindi stiamo cercando di farla conoscere principalmente. Dopodiché ci saranno, come l'anno scorso l'abbiamo fatta, le faremo anche quest'anno.
1: Quindi l'anno scorso ci sono state delle sanzioni?
0: Qualcuna è stata fatta, come no, assolutamente sì.
1: E cosa mi dice di questa estate al di là del problema del branco da neutralizzare? Come sta andando?
0: L'estate sta andando bene, la Calabria ha acquisito ormai una reputazione diversa. Praia a Mare sono diversi anni che si posiziona in una posizione di leader del mercato turistico, siamo in grado di soddisfare e accogliere, la differenza è che lo facciamo praticamente durante tutto l'arco dell'anno, mentre prima era tutto focalizzato soltanto d'estate. La mia amministrazione ha destagionalizzato attraverso dei programmi che vanno. Programmi di spettacoli e di eventi che vanno da settembre a gennaio, quindi abbiamo praticamente fatto il programma estivo d'inverno. Abbiamo capovolto un po' la situazione perché comunque a luglio-agosto i flussi già sono abbastanza sostenuti, tant'è che appunto questa situazione che si verifica è dovuta anche a un overtourism da questo punto di vista, devo dire, di famiglie che conoscono poco le regole del vivere civile. Però Praia nella maggior parte dei casi è frequentata da gente per bene, da persone che capiscono lo sforzo che fanno gli operatori, c'è una filiera di operatori turistici abbastanza qualificata e quindi, ripeto, ci riusciamo a posizionare su un livello abbastanza buono per quanto riguarda l'offerta turistica. Grazie
1: Grazie, grazie ad Antonino De Lorenzo, sindaco
0: a
1: di
0: voi.
1: Praia a Mare. Buona serata e buona estate.
0: Buona serata, salve.
1: E ora lo spazio dedicato ai festival. Stasera andiamo in Piemonte, Festival Monferrato on Stage. Buonasera a Cristiano Massaia, presidente Fondazione Moses ETS. Buonasera.
2: Buonasera, buonasera a voi e buonasera a tutti gli ascoltatori.
1: Allora, questo è un festival particolare, itinerante, raccontiamolo.
2: Questo è un festival particolare, itinerante, ma soprattutto non è un festival e basta, è un progetto che termina con un festival. cerco di spiegarmi in poche parole. L'obiettivo era quello di dare una dimensione o comunque itinerante, una voce comune ad un territorio che è appunto il Monferrato, di comuni molto piccoli, quindi da 500 abitanti a 1000 abitanti al massimo, spesso dimenticati, tra virgolette. Quindi io da ex sindaco passato di un comune piccolo, passione per la musica, già un piccolo festival nel mio paese, insieme ad altri sindaci che ci hanno visto molto lontano, abbiamo pensato di dare una voce comune al territorio, abbiamo pensato di utilizzare la musica, l'enogastronomia o comunque quello che è, diciamo, un po' la nostra identità. Ecco che quindi non è un festival e basta, come senza nulla togliere, ma è il finale di un progetto di sviluppo locale. E questo mi fa molto piacere, l'opportunità di dirlo ad una radio come la vostra, quindi ad una radio che si occupa in qualche modo di economia territoriale anche, e credo che sia anche un valore aggiunto per noi poter essere su queste significative emittente.
1: Ecco, domani arrivate a Moncalvo, siamo in provincia di Asti.
2: Domani provincia di Asti, sì, Moncalvo, da Cenazzari, finale anche di un altro progetto fatto con la Regione Piemonte che si chiama Monferrato Next, sempre anch'esso progetto vero e proprio di aggregazione di giovani. Noi abbiamo un problema di emorragia di giovani da questi comuni e quindi i giovani che guardano un futuro, che hanno creato una masterclass, una Jamboard di tanti ragazzi di piccoli comuni legati a Monferrato Stage, e loro hanno scelto l'artista, cioè l'artista è stato scelto da questi ragazzi.
1: Quindi tenere i ragazzi in queste realtà territoriali è un imperativo per gli amministratori, chiaramente per la vita del territorio, chiaramente non è solo un problema vostro.
2: No, assolutamente, ma credo sia un problema di tutte le aree interne italiane che hanno questa emorragia di giovani, e quindi il tentativo di tenerli sul territorio, comunque di ascoltarli forse anche, perché spesso succede che non sono ascoltati, è quello che stiamo cercando di fare nel nostro piccolo.
1: Undicesima edizione, peraltro.
2: Undicesima edizione, sì, nasce 11 anni fa, 4 comuni all'epoca, 14 oggi. Tra l'altro in tanti comuni è nato un piccolo festival di 2 giorni, quindi non è più una sola giornata, ma sono 2 giornate. Quindi abbiamo capito che la musica e il Monferrato hanno, come dire, qualcosa in comune, nel senso che funziona, piace e ci si sente molto, siamo riconoscibili e riconosciuti in questo ruolo, piano piano.
1: Grazie a Cristiano Massaia, presidente Fondazione MOS ETS, e termina qui la puntata di stasera di Effetto Estate, il diario dell'estate di Radio 24. E allora io ringrazio la squadra di Effetto Estate, composta da Valeria Bernardi in regia, Claudia Schiattone e Lorenzo Nespoli in redazione. Io sono Andrea Ferro, vi ringrazio per averci seguiti e vi do appuntamento a lunedì 19:30 circa, Effetto Estate.

0: Autostrade in diretta.
1: Bentrovati sul tratto urbano della A24 Roma-Teramo, segnaliamo per lavori per chi viaggia verso la tangenziale est, code tra Portonaccio ed il Bivio per la stessa tangenziale. Passiamo sulla A25, Torano-Pescara, si viaggia a rilento per materiali dispersi tra Maiano dei Marsi ed il Bivio per la A24 in direzione di quest'ultima. Ci spostiamo sulla A30, Caserta-Salerno, code per traffico intenso si verificano tra Mercato San Severino ed il Bivio per il raccordo Salerno-Avellino per chi viaggia verso Salerno. In Val d'Aosta, sulla 5 Torino-Aosta-Montebianco, segnaliamo incolonnamenti tra Courmayeur e il raccordo per la statale 26 in direzione del confine di Stato e presso il traforo del Montebianco l'attesa per il passaggio del confine verso la Francia è di circa 1 ora e mezza. Per il momento è tutto, buon viaggio!
2: Leoni per Agnelli. L'attualità della musica. Di Manuel Agnelli.
3: Rieccoci qui pronti come non mai a offrirvi una nuova puntata di Leoni per Agnelli e io, che sono senza alternative credibili Manuel Agnelli, vi annuncio che torneremo a parlare di canzoni in tempo di guerra nel mondo di Manuel.
4: Manuel.
5: Manuel.
4: Manuel.
5: Manuel. Manuel.
3: Il mondo di Manuel.
5: Manuel.
3: Il mondo perfetto.
4: Manuel.
3: Il mondo di Baduel.
5: Manuel.
3: Dove tutti sono Baduel. Apriamo questa puntata con Introvert, un brano del 2021 di Little Sims che parla esplicitamente di guerre interiori, di apartheid e politici corrotti e che soprattutto denuncia come nel mondo l'apartheid sia una piaga tutt'altro che debellata, dal Sudafrica alla Palestina, anche se nella narrazione mainstream il termine apartheid compare sempre più di rado. C'è un tema di questa canzone che vorrei sottolineare perché è un elemento che tornerà in questa puntata. Conflitti interiori come quelli della vita quotidiana o sentimentale sono lo specchio riflesso del mondo sconvolto dalla guerra e sull'orlo del disastro finale. Ascoltiamo allora Introvert di Little Sims.

0: unveils with time. As you embark on a journey of what it takes to be a woman.
1: Torniamo al tema dei conflitti privati, che sono lo specchio di un mondo che conosce solo la guerra. Passiamo ai Cure e a War Song, che è stata giustamente definita una delle canzoni più esplicite del repertorio della band di Robert Smith, con una parte musicale ricca di rimandi stilistici e un testo intriso di immagini di pochezza morale che ci porta ad un'amara conclusione. Tutto quello che facciamo è guidato dalla guerra. Rivoltandosi contro l'atteggiamento dominante della maggioranza che ha scelto il silenzio, Robert Smith e i Cure condannano non solo la guerra, ma fanno capire che alla fine nessuno di noi può sentirsi assolto, soprattutto in un momento in cui sembra che decenni di conflitti e scempi e orrori stiano presentando il conto e non è più possibile girarsi dall'altra parte. Nell'universo di Robert Smith è difficile pensare alla redenzione, forse però c'è spazio per dimenticare la lezione e cercare di evitare gli errori del passato. Questa è War Song, questi sono i Cure.

0: Leoni per Agnelli.
1: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
2: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
3: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
4: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.011 euro. Tanfisso 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
5: Don't Tell My Mom è una serata che è nata 15 anni fa dal vivo in un locale di Milano che si chiama Pinch, in cui io che sono Matteo Caccia invito 5-6 persone su un piccolo palco a raccontare una storia che è successa realmente nella loro vita, che preferirebbero non raccontare alla loro mamma. In questi 15 anni sono passate sul palco centinaia di persone, sono state raccontate storie di ogni tipo, divertenti, molto buffe, imbarazzanti, tristi, malinconiche, molto emozionanti. Quella serata è diventata un podcast originale di Radio 24, lo trovate disponibile sulla app, sul sito di Radio 24 oppure sul sito di 24 ore podcast o ovunque voi ascoltiate i vostri podcast nella versione podcast, cioè registrato dal vivo con le voci dei raccontatori che ci raccontano delle storie molto personali, molto buffe, ma anche molto emozionanti.
6: Sono le 21.
7: GR24, il sole 24 ore.
6: Contro Italia-Spagna su Schengen, Meloni, in Europa non c'è spazio per chi alimenta l'immigrazione clandestina. Sanzioni a chi acquista gas e petrolio russo, arriva l'ok del Senato USA. Uomo ucciso a botte a Cervia, fermati 4 giovani fra 19 e 23 anni. Buona serata dalla redazione di Radio 24 e da Alessandro Arona. Nuovo scontro Italia-Spagna su Schengen. Madrid intima Roma di revocare entro questa domenica i controlli alle frontiere decisi il 1 agosto dopo la crisi migratoria a Ceuta e avverte che in caso contrario adotterà misure di risposta proporzionali. L'Italia non accetta ultimatum o imposizioni dall'estero, la secca replica di Palazzo Chigi, che aggiunge: i controlli alle frontiere per i cittadini di paesi terzi provenienti dalla Spagna resteranno almeno fino al 15 agosto. Così la Premier Giorgia Meloni, video collegata per l'anniversario della strage di minatori italiani a Marcinella nel 1956.
8: In Europa non c'è spazio alcuno per chi alimenta i canali dell'immigrazione clandestina per avere manodopera a basso costo e rivedere al ribasso i diritti. Perché per noi il messaggio è chiaro: chi sfrutta le persone, le schiavizza, alimenta i traffici criminali è indegno del modello sociale europeo.
6: Un accordo di difesa sul modello della NATO è stato firmato fra Turchia, Arabia Saudita e Pakistan. Prevede che qualunque attacco armato contro uno dei tre stati sarà considerato come un attacco a tutti, facendo così scattare l'obbligo di difesa collettiva come nella NATO. Intanto, secondo il sito Axios, che cita fonti dei negoziatori, l'Iran sarebbe vicina all'ok all'accordo con Oman e Stati Uniti sullo stretto di Hormuz. Il Senato degli Stati Uniti ha approvato a larghissima maggioranza una legge per imporre nuove sanzioni alla Russia, in particolare sanzioni indirette a chi acquista petrolio e gas russi. Questo provvedimento ci avvicina alla fine del conflitto fra Russia e Ucraina, ha sottolineato il senatore repubblicano Jim Risch, presidente della Commissione Esteri, perché interromperà il flusso di denaro che alimenta la macchina da guerra di Putin. Quattro giovani fra i 19 e i 23 anni, residenti in provincia di Forlì-Cesena, tre di origine marocchina, sono stati fermati dai carabinieri con l'accusa di essere gli autori del pestaggio del 19 luglio a Cervia, sul litorale ravennate, costato la vita al 54enne Nicola Musiani, morto tre giorni dopo in ospedale. I quattro sono accusati di omicidio in concorso aggravato da futili motivi. Ed è tutto per questa edizione di GR24, la prossima alle 22.

0: aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
1: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
2: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
3: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
1: Ecco perché.
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
4: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
5: Leoni per Agnelli.
6: Bentornati a Leoni per Agnelli, è sempre Emanuele Agnelli che vi parla e che questa settimana vi sta proponendo un racconto legato a canzoni che ci offrono spunti per descrivere il clima di guerra che stiamo vivendo. C'è una band irlandese di Belfast che sta dando molto filo da torcere al sistema per il furore della sua musica e il suo impegno politico. Stiamo parlando dei Kneecap, un trio che pur cantando in gaelico si è imposto sulla scena per la forza e l'originalità della proposta musicale. I Kneecap oggi fanno paura al sistema perché non sono controllabili, almeno per il momento, non sono in vendita, quindi non accettano né di stare in silenzio né di accettare i grandi anticipi con cui le major della musica e dei concerti comprano il silenzio. Un esempio del loro modo di pensare è il brano Palestine, quindi ce lo ascoltiamo, Kneecap con Palestine.

C'è uno spettacolare progetto collettivo Made in Britain che nasce a supporto di War Child, un'associazione che fornisce aiuti immediati, istruzione, supporto specialistico per la salute mentale e protezione ai bambini colpiti dai conflitti nel mondo. Questo progetto si chiama Help 2 ed è formato tra gli altri da Damon Albarn, Graham Chatton dei Fontaines D.C., Kay Tempest, gli Arctic Monkeys, King Cruel e Depeche Mode. Il singolo scelto dal secondo album si intitola Flags ed è una riflessione sulla deriva del mondo contemporaneo, dove le bandiere o sventolano in segno di resa o stanno diventando i simboli della difesa di interessi particolari in una società dove gli uomini hanno sempre meno spazio per credere nelle cose. Ascoltiamo allora Damon Albarn, Kay Tempest, Graham Chatton dei Fontaines D.C. in Flags.

Se dobbiamo fare un nome di una band della nuova scena che non ha mai avuto paura di trovarsi in mezzo alle controversie, non possiamo evitare di citare gli Idols, il gruppo che si è messo alla testa del nuovo rinascimento del punk. Il brano che abbiamo scelto si intitola War. Ci siamo resi conto che i brani con questo titolo sono migliaia di tutte le epoche, finora non ci avevamo fatto veramente caso. Sarebbe interessante analizzarla questa roba qui, anche se mi sembra sinistramente la classica domanda da sottoporre all'intelligenza artificiale. La canzone degli Idols ha una particolarità, una base musicale tostissima di matrice super punk e un testo che con le sue onomatopee sembra un nipotino dei futuristi. Ascoltiamolo allora, gli Idols con War.

0: Leoni per Agnelli. Strade in diretta.
1: Bentrovati, partiamo dalla Val d'Aosta, sulla 5 Torino-Aosta Montebianco segnaliamo code tra Courmayeur e il raccordo statale 26 in direzione del Montebianco e in colonnamenti proprio presso il traforo. L'attesa prevista per chi è diretto in Francia è di circa un'ora. Code anche al confine svizzero, sulla A9 Lenate Como-Chiasso per l'attraversamento della dogana tra Lago di Como e Chiasso in direzione della Svizzera. Passiamo sul tratto urbano della A24, Roma-Teramo, si registrano code per lavori tra Portonaccio ed il Bivio per la tangenziale est di Roma in direzione di quest'ultima. Sulla 30 Caserta-Salerno code per traffico intenso si verificano tra Mercato San Severino e il raccordo Salerno-Avellino in direzione Salerno. È tutto, buona serata e buon viaggio.
0: Leoni per Agnelli.
2: E avviamoci alla conclusione con una band che fin dall'inizio ha fatto del pacifismo uno dei temi fondamentali del suo repertorio, i Pearl Jam. La canzone che abbiamo scelto suona in modo inquietante come monito, Worldwide Suicide. Tra l'altro questa canzone è stata il primo singolo del cosiddetto Avocado Album, il titolo è, in realtà è Pearl Jam, che è uscito nel maggio del 2006, ma la canzone aveva avuto una diffusione straordinaria attraverso internet e soprattutto era stata suonata dal vivo a Saturday Night Live. Pensate un po', oggi Trump fa comprare dai suoi amici super ricconi le reti TV e le grandi testate giornalistiche per spegnere il dissenso ed evitare che canzoni come queste possano corrompere le menti del pubblico. Sicuramente non le migliori menti della mia generazione, del mio amatissimo Allen Ginsberg. Ascoltiamolo quindi questo brano dei Pearl Jam, Worldwide Suicide.

Siamo giunti alla fine di questa terza puntata dedicata alle canzoni in tempo di guerra. Grazie a Paolo Biamonte ai testi, Alessandro Schirano in redazione e produzione, Filippo Auregge e Gianmarco Ferronato alla parte tecnica. Chiudiamo come di consueto con la musica di Carne Fresca. Questi sono i Tragic Carpet Ride con I Mai. Ciao a tutti.

0: caldo. Per prendere un po' di frescotto, andiamo al mare o in montagna?
1: Per prendere frescotto, andiamo in autostrada.
2: Nel panino frescotto c'è tutta la bontà del prosciutto cotto di alta qualità Gran Tenerone e un mix delizioso di stracciatella e crema di rucola. Frescotto ti aspetta in autostrada. Fermati da Sarni.
3: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
4: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
5: Hai caricato le valigie?
6: No.
5: Hai controllato il traffico?
6: No.
5: Hai fatto il pieno?
6: No.
5: Perfetto, partiamo.
6: Con oltre 1000 km di autonomia e fino a 71 km con un litro, la partenza può essere stupida. Tanto la scelta intelligente l'hai già fatta. Parti con la nuova BYD Dolphin G Super Ibrida DMI. Scopri la promozione, info e dati su emissioni CO2, consumi e autonomia su byd.com.
5: Ma hai prenotato?
6: No!
7: Tempo in diretta.
8: Bentrovati, ecco le previsioni per sabato 8 agosto. Pressione che si mantiene un po' meno salda al nord dopo una prima parte del giorno totalmente asciutta e soleggiata. Ecco che nel corso delle ore pomeridiane potranno scoppiare dei temporali sui settori alpini e sulle prealpi. Possibili rovesci anche sull'Appennino centrale, lieve calo termico al centro nord. Scarica l'app di ilmeteo.it.
9: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
10: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
11: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
10: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché? Ecco perché.
11: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.

0: i podcast originali di 24 ore podcast.
1: Il laboratorio museo tecnologicamente di Ivrea, dedicato alla storia industriale della Olivetti, è un posto fantastico, raccolto, accogliente, a misura d'uomo come avrebbe desiderato Adriano. Dovete assolutamente andarlo a vedere quando vi capita. Io ci sono stato e la cosa più emozionante che mi è successa è che mi è stato possibile giocare con la P101, la Programma 101, il primo personal computer della storia, la protagonista assieme ai suoi geniali creatori di questo podcast. Ho fatto una specie di sfida a dadi contro di lei e la stampata dei diversi risultati su un piccolo rotolino di carta, come quello delle calcolatrici di una volta, ne parleremo tra poco, me lo porto dietro nel portafogli come una specie di minimo ma emozionante talismano portafortuna. A Ivrea ho anche avuto il fortunato privilegio di conoscere Gastone Garziera, il più giovane componente, allora semplice diplomato di scuola elettronica, dello straordinario team della divisione elettronica Olivetti, che seppe anticipare il mondo intero nella creazione di ciò che sarebbe stato il futuro. L'elettronica, appunto, e i personal computer in particolare, lasciando intravedere per un breve momento la possibilità di una Silicon Valley italiana. E Gastone Garziera si è messo a disposizione per raccontarci in questo episodio la sua diretta esperienza e i suoi ricordi di quella vera e propria epopea. E non capita tutti i giorni di sentir commentare un fatto eccezionale, per di più poco conosciuto, della grande storia da un diretto protagonista. Quindi, credetemi, ho lavorato a questo episodio con una emozione tutta speciale. Se vi va di ascoltare, sarà come immergersi nella vicenda della creazione del primo personal computer. Un punto di svolta nella storia dell'umanità. Sono Paolo Colombo, insegno storia contemporanea all'Università Cattolica di Milano e questo è un episodio bonus della serie Olivetti, l'occasione perduta, prodotto da Il Sole 24 Ore. Gastone Garziera si collega in video con me proprio dai locali del museo, grazie alla collaborazione di Andrea Tendola, presidente della Fondazione Cappellaro, e dell'amico, stratega dell'hardware, Gianni Cucco. E fa impressione, fin quasi commozione, mettere a fuoco che oggi, 60 anni dopo, un erede evoluto della creatura di Garziera & Company, il mio modesto PC, può realizzare questa magia, che a tutti noi sta cominciando a risultare scontata, ma non dimentichiamocelo mai, scontata non è per nulla. Due persone si vedono e si parlano in diretta, a distanza, e per di più il loro dialogo viene registrato e trascritto automaticamente grazie a una macchina informatica appena più grande di un quaderno da scuola elementare. Una cosa negli anni 50 assolutamente irrealizzabile, ma di fatto perfettamente intuita e già abbozzata nel primo prototipo messo a punto con geniale inventiva all'interno della Olivetti. È la prima cosa che faccio notare a Garziera, che ne è perfettamente consapevole.
2: Noi eravamo scettici sulla possibilità di realizzarlo, ma poi strada facendo abbiamo avuto la soddisfazione di vedere che riuscivamo a risolvere tutti i problemi. Quindi alla fine sì, è un momento secondo me importante dell'evoluzione, perché ha cominciato d'altra parte un mondo che è ancora lì e non si è fermato. E non si sa dove va a finire, perché io vedo l'intelligenza artificiale poi è figlia di tutto il lavoro fatto intorno a queste macchine. Bisogna abituarsi a questa evoluzione. Io credo che la possibilità che ha il mondo oggi di evolvere diventa sempre, diciamo, più grossa, più importante. Stiamo partendo, come si dice, per la tangente. Adesso c'è solo da avere la fantasia sufficiente. E così, ragazzi, quello che ieri si pensava che fosse ancora impossibile, magari oggi è possibile, basta pensarci, speriamo, lì ci vogliono i giovani. Come diceva Mario Chu, l'innovazione si fa con i giovani. Hanno energie, sono...

0: perché un giorno Perotto ha chiamato De Sandre e ha detto: senti, dobbiamo incontrarci perché ti devo parlare. Porta anche Vergera. Era appena arrivato, ora 19 anni, e io sono arrivato. Pensa, 19 anni, contadinello, perché ero di fatto un contadinello, di più non l'avevo mica fatto io, no? E mi trovo riunito tu per tu con un professore universitario, capo di un gruppo Olivetti, e insieme al mio capo ingegnere, che già lavorava lì, a partecipare a qualche cosa che Perotto voleva discutere con noi.
1: La divisione elettronica Olivetti. Pier Giorgio Perotto, il padre della Perottina, l'iniziale prototipo, Giovanni De Sandre, tra i primissimi a laurearsi in ingegneria con indirizzo elettronico, il designer Mario Bellini, tutti allora giovanissimi, tra i 20 e i 30 anni. E poi appena un po' più vecchi, Mario Ciù, capo del laboratorio ricerche elettroniche, e Roberto Olivetti, il figlio di Adriano. Ne abbiamo sentito parlare nel nostro podcast. E lei, 19 anni, ha iniziato a lavorare con loro a un progetto che ha cambiato la storia del genere umano e avrebbe potuto cambiare profondamente quella del nostro paese. Quando racconto la storia della divisione elettronica Olivetti, quasi inevitabilmente mi viene chiesto cosa sarebbe successo se Adriano e Mario Ciù fossero vissuti più a lungo e se la divisione elettronica non fosse stata ceduta. Lei ci potrebbe aiutare a rispondere.
0: Ovvio che l'Italia e l'Europa avrebbe dovuto fare di tutto per potenziare, e invece sono stati a guardare. Noi avevamo i soldi del piano Marshall, non si poteva scontentare l'America, noi avevamo perso la guerra, di fatto eravamo una colonia e molti l'avevano capito. L'aveva capito, ad esempio, il regista di James Bond 007, Licenza di uccidere, no? Che il regista, o diciamo l'autore, si è inventato quella entità che era la Spectre. La Spectre è il simbolo dei poteri forti che vogliono fare a tutto il mondo quello che interessa a loro, no? E il mondo deve cercare di difendersi, li vince. Ma sono convinto che nel mondo non sempre si vinca contro i poteri forti.
1: Però Adriano Olivetti ci provò a giocare e vincere contro i poteri forti. Che idea si è fatto del progetto di Adriano e prima di suo padre Camillo?
0: Olivetti, non solo Adriano, secondo me anche Camillo, cioè la famiglia di Camillo Olivetti, secondo me ha dimostrato di essere, ecco, quello che diceva Adriano, racchiude un po' tutto questo, dice: in me non c'è che futuro. E questo è proprio quello che lui ha seguito. Da Olivetti, con le sue macchine, ha sempre cercato la qualità. La qualità e poi naturalmente la bontà dei, come si può chiamare, dei modi di produrre, no? Quindi questo è fondamentale. Lo ha imparato anche Adriano, perché papà gli ha fatto toccare con mano come si lavorava, e Adriano, diciamo, ha aggiunto anche il discorso un po' della necessità elettica di supportare la comunità, no, in modo da liberarsi sempre di più da un lavoro brutale, no, manuale, brutale, ripetitivo, e poter crescere da un punto di vista culturale, secondo tutti gli aspetti, che è l'aspetto lavorativo, intellettuale, ludico. E così questo alla fine era il suo obiettivo finale a 360 gradi, no? Perché è andato dal discorso di diminuire le ore di lavoro, no? Settimanale, è stato il primo. Aumentare il permesso di maternità retribuito per le mamme, di fare

0: i nidi vicino alle fabbriche, perché le mamme, anche quando lavoravano, potessero andare a servire al loro bambino. No, ha fatto i villaggi per i lavoratori, cioè non è stato l'unico, però ha aggiunto anche quello. Ha curato, guarda, io dico ha curato moltissimo certi aspetti che ho potuto vedere anch'io applicati in laboratorio di ricerca elettronica. Io sono entrato e sono stato accudito, diciamo, per imparare a lavorare, per essere in grado di lavorare insieme a tutti gli altri e a portare il mio contributo.
1: Quindi gli ideali di eccellenza di Adriano e della Olivetti si percepivano non solo nei grandi progetti, ma anche nella vita quotidiana dell'azienda e dei lavoratori?
0: Secondo me la Olivetti aveva tre comportamenti di eccellenza nei confronti delle persone da assumere e assunte. La prima, secondo me, molto importante, è la selezione. La capacità di selezionare le persone giuste per il tipo di attività e di impegno che le aspettava.
2: Su questo elemento, quello della selezione, Gastone Garzira è un fiume. E non avete idea quando poi parla di quello che per lui è il secondo elemento, la formazione. Il suo racconto fluisce avvincente ed entusiastico, pieno della forza di chi ha sperimentato in prima persona ciò di cui parla. Racconta di come la Olivetti andasse a svolgere colloqui individuali, è successo anche nel suo caso, con i ragazzi più promettenti già nelle scuole, colloqui centrati non tanto sulle loro competenze, quanto sui loro gusti e interessi, sulle loro propensioni, sulle loro curiosità, sulle loro qualità umane, perché questo è ciò che premeva ad Adriano. Avere in azienda persone interessate, curiose, proattive. E da lì discendeva una politica di formazione del personale che metteva a disposizione di chi lo desiderava opportunità di crescita e di apprendimento, corsi pagati dall'azienda per imparare cose nuove, per perfezionarsi, per sviluppare capacità che si andavano via via palesando sul posto di lavoro o anche solo nel corso della crescita umana di persone che venivano assunte giovanissime. E quindi si partiva dal presupposto che avrebbero mostrato le proprie inclinazioni col tempo. E a questo era importante prestare attenzione, mettendo a disposizione risorse perché quelle inclinazioni venissero sviluppate e messe a frutto. Ma forse ancor più emozionato ed emozionante è il racconto che Gastone Garzira restituisce quanto al terzo elemento della eccellenza Olivetti, il coinvolgimento.
0: Il terzo elemento, altro fondamentale, veramente, che io ho, diciamo, apprezzato da subito, a cominciare da Perotto e poi da Desare. Il coinvolgimento. Non è che a me è andato una mansione e ha detto ecco tu fa questo. La cosa che Adriano aveva veramente temuto e odiava perché l'aveva provato. Cioè il papà a 13-14 anni gli ha detto tu durante le vacanze questa volta non le passi in officina. L'ha mandato in officina dove c'erano da montare delle macchine per scrivere allora. E lui si è trovato con il compito di continuare a montare i pezzettini di macchine per scrivere. E è venuto fuori che era devastato psicologicamente perché ha detto il cervello dell'uomo non è cresciuto così, la natura non l'ha fatto crescere in questo modo perché stia lì a fare una vita di montaggio ripetitivo di cose. Non è accettabile. E allora una delle sue cose, sempre nel discorso di far l'evoluzione della comunità, era che il lavoro potesse essere meno brutto. No? E quindi ha lavorato moltissimo cercando questo. No? E che l'uomo avesse anche la possibilità di svagarsi. Ha fatto, ad esempio, quell'organo che io ho usato veramente moltissimo, il GSRO, Gruppo Sportivo Ricreativo Olivetti, in cui con finanziamenti dell'azienda aiutava chi aveva voglia e c'aveva anche delle persone che lavoravano qui per organizzare tutta una serie di possibilità Io ad esempio usavo moltissimo, c'era il discorso dei viaggi culturali, che potevano essere discorso di andare a visitare città, città artistiche importanti, Firenze, Roma, quello che era cosa di questo genere sostanzialmente. Questa è la civiltà, ragazzi, la civiltà è questa.
2: La civiltà si costruisce in larga misura con la politica. Adriano lo sapeva bene e provò la scalata politica in autonomia, perché nessuno dei soggetti politici già presenti negli anni 50 sulla scena se la sentiva di avventurarsi sulla strada che lui indicava. Chi ha ascoltato questo podcast se lo ricorderà. Alla fine degli anni 40 Adriano mette in piedi un partito che si chiama Movimento Comunità con l'intento di combattere la partitocrazia e il centralismo. Concorre alle elezioni amministrative, portando Adriano alla carica di sindaco di Ivrea, e poi tra il 53 e il 58 tenta l'avventura delle consultazioni elettorali nazionali. Ma tutto quello che riesce a ottenere in definitiva è un seggio da senatore per il solo Adriano nel 1958. Anche questa esperienza si spegne poco dopo la morte di Adriano nel 1961. In fondo, spiace dirlo, fu sostanzialmente un fallimento. E nel corso dell'intervista non ho voluto perdermi l'occasione di chiedere a Garziera cosa ne pensa. Se la scalata politica di Adriano avesse avuto successo, le cose sarebbero andate diversamente?
0: Secondo me sì. Anche lì Adriano, quello che ha fatto, secondo me ha spaventato il mondo. Adriano faceva delle cose che non piacevano a nessuno in Italia, Questo bisogna dirlo. Cioè non piaceva le altre aziende che lui pagasse così tanto, che lui avesse un'organizzazione del lavoro che trattava in quel modo gli operai. Cioè, è ovvio, c'era ad esempio un contrasto forte con la Fiat, proprio c'era un attrito fra Olivetti e Fiat. Olivetti ha avuto un comportamento che bisogna capire veramente fino in fondo, perché ad esempio non è andato a reclutare e a fare transumanze di lavoratori dal sud al nord, lavoratori che poi arrivavano a Torino e trovavano i cartelli affittasi, ma non ai meridionali. Adriano portava il lavoro dove c'era la manodopera disponibile. Secondo me, con le idee di Adriano, quando si è messo in politica, i politici hanno detto: qui è un casino, se arriva e a piede e viene poi a dire la sua, ad avere peso, cosa è un disastro. No, perché? Con le idee che ha. E quindi era mal visto. Io sono convinto che se Adriano ci fosse stato avrebbe fatto una fatica boia, perché come dico noi alla fine siamo una colonia, no? Però sono convinto che avrebbe saputo far bene, perché i principi suoi di fondo che io intravisto sono veramente importanti, nobili, etici, e secondo me non poteva che far bene. Io sono agnostico, però nel Vangelo c'è scritto: l'albero buono dà frutti buoni e viene curato. L'albero cattivo che non dà frutti viene tagliato e bruciato nella gehenna. Quindi ecco, questo è il concetto. Lui aveva i principi che era dell'albero buono. Quindi anche come politico non avrebbe potuto che cercare continuamente il miglioramento anche del mondo politico. Questo ne sono sicuro, perché per me Adriano era quell'uomo lì.
1: E se lei potesse tornare indietro, c'è qualcosa che vorrebbe cambiare nella storia della Olivetti?
0: Ma guarda, morto Adriano, morto Ciù, poi l'Olivetti ha cominciato ad andare male. Le azioni sono precipitate. Io sono convinto che in quel momento la cosa giusta da fare era di supportare l'Olivetti in modo che continuasse a sviluppare quello che era arrivato, perché quello che aveva fatto era di rompere. Quindi trovare il modo di dare credito, supportare l'Olivetti. Sicuramente sarebbe stato un bene per l'Italia, per anche il resto dell'industria, delle banche, eccetera, ma sono convinto anche per tutta l'Europa. Infatti, secondo

0: Beh, credo che Adriano stesse andando a cercare finanziamenti anche in giro per l'Europa. Se ci fosse stato ancora Adriano, secondo me non sarebbe successo quello che è successo.
1: E senta, c'è un ricordo, un aneddoto che vorrebbe lasciare a quelli che ci stanno ascoltando? Uno qualunque.
0: Ne do uno che è, diciamo, il primo colpo di fortuna che noi abbiamo avuto. Allora, l'Olivetti doveva stampare. A quel tempo c'erano solo stampe a impatto. E allora, a un certo punto, abbiamo usato una telescrivente. Sì, ma la telescrivente è un monumento, no? E allora mi ha detto, ma ci vuole qualcuno che ci progetti una stampantina piccola e così che si possa integrare e che abbia la capacità di ricevere dei comandi da un elettrone, non da una meccanica. Allora, comunque, abbiamo cominciato a spargere la voce e a vedere se qualcuno poteva progettarci.
1: E lì voi della divisione elettronica avete scoperto che c'era già qualcuno interno all'Olivetti che aveva progettato qualcosa di simile, no? È così? Perché, scusi se l'ho interrotta, alla Olivetti succedeva anche questo di fantastico, che c'era gente che veniva lasciata relativamente libera di inventare, immaginare, di sperimentare in autonomia. E così lì c'era un piccolo gruppo, quello di Franco Bretti, che aveva già lavorato su un'idea molto simile a quello che per voi era indispensabile. E allora?
0: Allora De Sandro è andato. De Sandro è andato e gli ha detto: ma ci hanno detto che voi avete fatto una stampantina un po' di questo genere, tipo quelle per le calcolatrici. Sì, ha detto Bretti. L'abbiamo fatta, l'abbiamo anche fatta vedere, l'abbiamo presentata. Tanto purtroppo non serve a nessuno. Anzi, dice: guarda, te la faccio vedere. Si è girato, aveva l'armadio dietro. Ha tirato fuori da una base di legno, c'era un motore, c'era un oggettino, il coso faceva girare un rullo, c'era un martelletto e ha detto: abbiamo fatto questa qui. E Sandra l'ha guardato, dice: ma è quello che serve a noi.
1: E qual è il messaggio di questa storia?
0: Qual è il messaggio? Il messaggio in Olivetti c'erano dei gruppi di progetto che potevano mettersi a progettare delle cose che gli veniva in testa che sarebbero potute essere utili per il mondo Olivetti, senza che nessuno gli desse qualche tipo. E questo mi sembra veramente incredibile. Quindi, sostanzialmente, anche lì, il modo, l'organizzazione dei gruppi di progetto è abbastanza libera. Questo libera in un ambiente in cui è gratificante. Qui si sa creare la passione nella gente, c'è il coinvolgimento della gente che si sente parte dell'azienda e quindi ha voglia di dare alla gente. Ecco, questo ripaga anche se sono dei rischi, anche se sono dei costi. Ecco, e questo è importante. E secondo me si deve fare così.
1: È con queste parole che Gastone Garzera ci saluta e contengono un gran bel messaggio. Ci sono dei rischi e dei costi ad alimentare la libertà. Ma Adriano pensava che non ci fosse costo così alto da pagare né rischi così alti da correre che non valesse la pena di assumere per averne in cambio un aumento di libertà. Perché la libertà non ha prezzo. La libertà non ha prezzo perché è la cosa più preziosa che esiste. E, visto che di futuro abbiamo tanto parlato nel nostro podcast, questo è un pensiero importante e confortante con cui salutarvi. La libertà è la cosa più preziosa. Grazie per aver ascoltato. Avete ascoltato un episodio bonus del podcast Olivetti, l'occasione perduta.
2: Tutti i podcast originali di 24 ore podcast sono disponibili sul sito di Radio 24, del Sole 24 ore e su tutte le principali piattaforme audio. Smart City, voci e luoghi dell'innovazione. Di Maurizio Melis.
3: Benvenuti a Smart City. C'è voluta una tragedia per accendere l'attenzione sulla possibilità di dotare le grandi infrastrutture, a partire

0: dai ponti di sistemi di monitoraggio in tempo reale che possano appunto monitorarne lo stato di salute e segnalare eventuali problemi con largo anticipo prima che possa verificarsi un cedimento catastrofico come quello che tutti ricordiamo del ponte Morandi. Ebbene, ora però appunto le cose stanno cambiando, complice anche lo sviluppo negli ultimi anni di nuove soluzioni che permettono di dotare le infrastrutture di sensori in modo agile, perché molte delle soluzioni che esistevano fino a solo pochi anni fa, perché ce n'erano, erano comunque complicate da installare, potevano richiedere interventi invasivi oppure tempi di installazione molto lunghi. Insomma, oggi possiamo dire non ci sono più scuse. Molte sono anche le startup che sono nate con l'obiettivo di sviluppare nuovi sistemi di monitoraggio, e tra queste segnaliamo insomma Displayed, nata da esperienze fatte tra Politecnico di Milano e MIT di Boston. Abbiamo in linea con noi Lorenzo Benedetti, founder e CEO di Displayed, che tra l'altro di recente ha chiuso un round di finanziamento da 1,2 milioni. Benvenuto a Smart City.
1: Buonasera Maurizio, buonasera al pubblico.
0: Allora Lorenzo, intanto aiutaci a capire appunto questi vostri sensori sono un sistema. Che cosa misurano per cominciare? Che cosa li caratterizza?
1: I nostri sensori misurano spostamenti, vibrazioni e parametri ambientali come la temperatura, l'umidità, e quello che li caratterizza è l'avere la stessa qualità dei dati prodotta dalle soluzioni, diciamo, legacy, dalle soluzioni cablate di cui parlavi, avendo tagliato i cavi. Quindi li caratterizza una grande affidabilità abbinata alla flessibilità e all'agilità di ogni strumento wireless.
0: Ecco, a vederlo uno vede uno scatolotto trasparente, perché quello che si vede è un pannello fotovoltaico che sta sotto una specie di vetro protettivo, diciamo così, quindi sembra che uno monti un piccolo pannello fotovoltaico, in realtà lì dietro c'è tutta poi l'elettronica, la sensoristica, no? Quindi questi pezzi qua non hanno bisogno di essere alimentati, cablati, li montate direttamente sull'infrastruttura.
1: Esatto. No? È così che lo vedi e è così che deve essere. È come attaccare, diciamo, un quadro in casa, okay, soltanto che è vivo.
0: Ecco, veniamo al tipo poi di informazioni che restituite. Voi disseminate questi sensori in giro che si autoalimentano grazie al fotovoltaico, e poi che succede?
1: Questi sensori acquisiscono i dati tutto il giorno, inviano i dati attraverso connessione SIM della centralina al nostro server, e è lì che vengono trasformati in informazioni immediatamente fruibili che riguardano lo stato di salute del ponte.
0: Per esempio?
1: Qui c'è l'ingegneria. Per esempio, li convertiamo in un indicatore di corrosione per un ponte in acciaio, in un indicatore di massima deflessione quando c'è del carico sopra il ponte, in un indicatore che parla della stabilità delle fondazioni in caso di eventi di piena. Quindi sostanzialmente il grande vantaggio per l'ente gestore è proprio questo qua: non deve andarsi a interpretare il dato, ma il dato è già interpretato, e questo ovviamente a beneficio di una gestione più sicura e anche efficiente dell'infrastruttura.
0: Tutto molto interessante, allo stesso tempo, lasciami dire, non sembra che ci siano dentro invenzioni rivoluzionarie, forse non ce n'era neanche bisogno, no? Colpisce un po' questo vedendo il vostro...
1: Noi non abbiamo, lo dico sempre, non abbiamo inventato noi il monitoraggio. La grande sfida è stato portarlo a scala, come monitorare una rete, come rendere capillare il monitoraggio, quindi necessità di abbattere i costi, i tempi, senza perdere, anzi aumentando se possibile il livello di qualità, anche grazie a tecnologie innovative come l'intelligenza artificiale che oggi usiamo tutti, ma applicata all'ingegneria strutturale ci ha dato la possibilità di affinare il livello d'analisi e soprattutto costruire qualcosa che lavorasse con i famosi big data. Quindi un conto è gestire le informazioni da un ponte, un conto è gestirle da 10.000, e soprattutto è necessario beneficiarne, perché quando abbiamo tanti dati è giusto sfruttarli.
0: Allora, veniamo ai test che avete condotto finora, l'ultimo tra l'altro molto di recente su un ponte a Narni.
1: Sì, comune di Narni in Umbria, un ponte molto bello, recentemente diciamo ristrutturato, installato il sistema in 4 ore senza interruzione di traffico. Dopo una settimana il ponte era già live, già comunicava il proprio stato di salute a beneficio del comune, quindi dell'ente gestore e anche dei cittadini.
0: Avevate condotto anche altri test precedentemente?
1: Sì, abbiamo fatto già dei test già a partire dal 2023 con Ferrovie Nord in ambito ferroviario e anche con la città metropolitana di Firenze, con cui peraltro abbiamo di recente chiuso un nuovo accordo per il monitoraggio triennale di 5 ponti della città metropolitana.
0: Allora, Lorenzo Benedetti, in bocca al lupo.
1: Grazie mille e grazie a tutti quanti.
0: Cari ascoltatori, è tutto per questa puntata di Smart City. Ci fermiamo qui. Buona serata.

0: aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
1: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
2: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
3: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
4: Perché?
1: Ecco perché.
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
5: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
6: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfisso 8.99, TAEG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
7: Sono aperte le candidature a We Award Women Excellence 2026, il premio che il Sole 24 Ore, Financial Times e Sky TG24 dedicano alle donne che ogni giorno innovano e ispirano il futuro. Tra le novità, il percorso Talenti Emergenti, pensato per le under 30 che con idee e coraggio hanno già iniziato a lasciare il segno. È possibile autocandidarsi oppure segnalare un'altra donna. Partecipare è semplice e gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/weaward2026.
8: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
9: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
10: Sono le 22.
11: GR24, il Sole 24 Ore.

Scontro su Schengen. Dopo il no di Roma, la Spagna introduce da domani controlli per chi arriva dall'Italia. Sanzioni a chi acquista petrolio russo, passa la legge al Senato USA. Corte federale blocca i lavori per la sala da ballo di Trump, la Casa Bianca non è sua proprietà. Buona serata dalla redazione di Radio 24 e da Alessandro Arona. La Spagna ha annunciato in serata un provvedimento che impone controlli alle frontiere per chi proviene dall'Italia, una mossa di ritorsione dopo il no di Roma alla richiesta di ripristinare Schengen. Il governo italiano aveva introdotto i controlli alle frontiere per chi proviene via aereo o nave dalla Spagna dall'1 al 30 agosto dopo la crisi migratoria di Ceuta. La Spagna ha chiesto oggi di revocare la misura, ritenendola ingiustificata in quanto nessun migrante può uscire da Ceuta senza controlli. Palazzo Chigi ha risposto sempre oggi che i controlli resteranno almeno fino al 15 agosto. In serata l'annuncio di Madrid sullo stop a Schengen dall'Italia. I controlli, spiega il governo spagnolo, si inseriscono in un contesto di persistente pressione migratoria irregolare che l'Italia sta subendo. Inizieranno a mezzanotte di sabato e dureranno fino al 7 settembre. Consisteranno nella verifica dell'identità, del passaporto e della nazionalità dei viaggiatori e, nel caso di cittadini di paesi terzi, del visto o del permesso di soggiorno. Un accordo di difesa sul modello della NATO è stato firmato fra Turchia, Arabia Saudita e Pakistan. Prevede che qualunque attacco armato contro uno dei tre stati sarà considerato come un attacco a tutti, facendo così scattare l'obbligo di difesa collettiva come nella NATO. Il Senato degli Stati Uniti ha approvato a larghissima maggioranza una legge che autorizza dazi fino a

100% contro i 5 maggiori paesi acquirenti di petrolio e gas russo, fra i quali Cina e India, una misura per colpire Putin e le principali fonti che alimentano la guerra all'Ucraina. Plauso in serata della Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen. La Corte d'Appello federale degli Stati Uniti ha ordinato all'amministrazione del presidente Donald Trump di interrompere la costruzione della nuova sala da ballo della Casa Bianca. Ogni presidente è un inquilino temporaneo, spiega la Corte, non il proprietario della Casa Bianca, e non può modificarla senza l'approvazione del Congresso. Trump ricorrerà alla Corte Suprema. Ed è tutto per questa edizione di GR24, la prossima alle 23:00.

0: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
1: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
2: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
1: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Ecco perché.
2: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.

0: Focus Economia di Sebastiano Barisoni.
1: Bentornati all'ultima puntata di questa settimana di Focus Economia, puntate speciali, come sa chi ha ascoltato le puntate di questa settimana, perché tutta la settimana abbiamo affrontato alcuni dei temi economico-finanziari più importanti per come emersi dagli oltre 300 eventi organizzati durante il Festival dell'Economia a Trento dal 20 al 24 maggio, visto che sono stati presenti, erano presenti 700 relatori, 4 premi Nobel, 16 ministri, 111 accademici, e abbiamo parlato dell'industria, del futuro dell'industria europea e italiana, della crisi dell'automotive, della glaciazione demografica ieri, e anche in parte di come potrebbe subentrare l'intelligenza artificiale e i flussi migratori. Oggi ci concentriamo proprio sull'intelligenza artificiale, ne abbiamo parlato molte volte nel corso dell'anno. Da un lato c'è il timore, che in alcuni casi è già concretezza e concreto, che riduca posti di lavoro, e soprattutto c'è questa retorica molto forte in cui noi potremmo essere sostituiti da macchine più umane, come ho detto più volte, abbassando la qualità dell'uomo a macchina, ed è il meccanismo, il trucco, secondo anche Fagin, con cui i miliardari della Silicon Valley, che molto hanno investito e hanno raccolto oltre 2000 miliardi, devono iniziare a vendere le macchine, e non c'è modo migliore che convincere tutti noi che siamo delle macchine, che svolgiamo un lavoro da macchine. In realtà noi siamo molto più di questo, e nessuno di noi è semplicemente la funzione che sviluppa, perché poi all'interno di un gruppo di lavoro si sviluppano un insieme di interazioni che non sono solo la funzione per cui tu sei pagato. Ma questo è un discorso che ha fatto molte volte il fisico Parisi, e il sistema è qualcosa di più della somma dei singoli individui. E poi c'è tutto il tema di cosa fare alle nuove figure, agli stagisti, ai praticanti, alle figure junior, se quella parte lì verrà fatta dalle macchine, come fai a formarle? Dall'altra parte però nessuno può essere contrario allo sviluppo tecnologico, intanto perché una maggiore automazione e robotica aiuterà anche a supplire l'assenza di forza lavoro, visto che siamo verso un inverno demografico, anzi siamo in un pieno glaciazione demografica. Dall'altro, perché in alcuni campi, penso uno su tutti la medicina, ci si attende anche a un aumento della qualità della vita, è un aumento della qualità della diagnosi, quindi un grosso aiuto da parte della macchina, e continuo a chiamarla macchina. Se ne è parlato a Trento nel panel dell'incontro dal titolo Lavoro nelle tenaglie, intelligenza artificiale, bassi salari, formazione da migliorare, con il coordinatore di Base Italia Marco Bentivogli, con Silvia Castagna, imprenditrice, che è nella Commissione Intelligenza Artificiale per l'informazione alla presenza del Consiglio dei Ministri, con Rosario De Luca, Presidente del Consiglio Nazionale dei Consulenti di Lavoro, Maurizio Del Conte, Università Bocconi, Antonio Lalumia, Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Milano, Marina Salomon, Presidente di Alchimia, moderati dalla collega del Sole 24 Ore Emanuela Brambati. E allora sentiamo proprio l'introduzione da parte della collega Brambati.
2: Io partirei subito da Marco Bentivogli. Lei da sempre sostiene che il problema non sia il problema italiano non sia tanto la tecnologia quanto il ritardo nell'innovazione. Ebbene, l'intelligenza artificiale non rischia in qualche modo di ampliare il divario tra chi corre troppo forte e chi resta indietro, e quindi a creare nuove disuguaglianze?
3: Buongiorno, assolutamente sì. Già il digitale come tecnologia emergente, e adesso l'intelligenza artificiale, nella grande capacità trasformativa che porta, aiuta questa forza di gravità che sposta chi è coinvolto da protagonista nei processi di costruzione, di adozione, di realizzazione dell'intelligenza artificiale e chi ne è marginalizzato. Si scava sempre di più un solco, e questo rischia di creare problemi di disuguaglianze, appunto di polarizzazione. cosa sta accadendo in due parole per stare nei quattro minuti sul lavoro. L'AI ha una grande forza, ma in realtà scompone il lavoro. Cioè, c'è la stessa idea di lavoro, di lavoratore, è messa in discussione dall'AI. C'è questa, ultimamente, questa moda di scomporre il nostro lavoro, la nostra professione in task e costruire il tool, lo strumento che in qualche modo ti risolve il compito che hai. In realtà queste cose con le strategie AI first, cioè di vedere innanzitutto cosa sa fare l'AI senza pensare dove si vuol far arrivare, scompone letteralmente le professioni. Noi abbiamo un problema in più in Italia, che abbiamo Istat che censisce 804 professioni italiane, di italiani e di italiane che lavorano, e dovremmo, che in realtà fa dei veri e propri censimenti, dovremmo prendere esempio dalla banca dati ONET degli Stati Uniti, che invece ne censisce 1060 di professioni, ma soprattutto va a dare visibilità delle 19.000 composizioni, sovrapposizioni tra, e relazioni tra questi task che compongono le 1060 professioni. Tutto questo per dire, perché se utilizziamo solo il criterio AI first, conoscete le multinazionali che l'hanno utilizzato, cioè i loro HR avevano un obbligo: posso assumere solo persone di cui dimostro che l'AI non è in grado di svolgere il ruolo. Guardare solo da quel lato non aiuta, bisogna costruire, io da tempo sostengo la figura degli architetti del lavoro, e cioè di persone che mettano insieme, cioè che ricompongano il lavoro attraverso anche quelle che sono le idee che abbiamo sul lavoro del futuro, e soprattutto come si ricostruisce, si ricompone il lavoro nell'epoca delle AI. Questa è una delle parti fondamentali su cui bisogna dedicare e superare un po' tutte le previsioni che si fanno sui saldi, ci saranno più occupati, meno occupati. Come si dice in Evangelii Gaudium, il futuro dipende dal presente, tutto dipende da ciò che metteremo in campo. Se costruiamo competenze, lavoro di qualità e strategie, in particolar modo di adoption dell'intelligenza artificiale, su cui ne parliamo dopo, siamo a un livello molto basso nel nostro paese, avremo la possibilità di giocare la partita. Tutti i timori, e chiudo, di cui si parla, per cui tutte le disumanizzazioni, i licenziamenti, e in realtà il pericolo più grande è restarne fuori. Restarne fuori ha un impatto sul lavoro, sulle persone e sulle imprese gigantesco, molto più grande che tentare di giocarla.
2: Grazie. Ecco, c'è un problema anche di immagine e di ruolo che abbiamo noi anche come informazione, di come trasmettiamo, di cosa sia l'intelligenza artificiale. Allora chiederei a Silvia Castagna, come esperta di comunicazione, in cosa si sta cedendo in questo periodo? Con la paura oppure con la superficialità nel parlare di tutto questo?
4: Buongiorno, grazie per l'invito. Emanuela, con tutte e due stiamo eccedendo, perché questo è un argomento che ci fa eccedere in base a come noi percepiamo il progresso e come reagiamo al progresso. Quando mi hai chiamato qualche tempo fa, ero appena uscita da un incontro riservato in Santa Sede, proprio su questi temi. Lunedì il Papa presenterà la prima enciclica di Leo XIV, sarà proprio centrata sull'intelligenza artificiale. L'incontro era all'interno del G7 francese, che ugualmente è centrato sull'intelligenza artificiale con tre capitoli, uno di questi è sui giovani. E l'argomento è assolutamente centrale, nel senso che noi reagiamo al discorso dell'intelligenza artificiale pensando sostanzialmente al progresso tecnologico, che è strabiliante e ci affascina, perché pur se spaventati comunque noi rimaniamo sorpresi, no, dalla capacità di risposta, velocità di risposta, capacità di soluzione di problemi pratici. E ognuno di noi tende a usare l'intelligenza artificiale nel pratico quotidianamente, facendo anche tanti errori. E ognuno di noi si sente inadeguato in questo momento, penso, nella stragrande maggioranza dei casi. Così sono anche le piccole e medie imprese che per l'85% non adottano intelligenza, non investono perché non hanno capito ancora su quali filoni di investimento andare. E quindi questo è un tema che ci affascina, ci spaventa, ci frena in qualche modo e che noi dobbiamo, secondo me, ricondurre, come abbiamo fatto, cercato di fare in Commissione Intelligenza Artificiale a Palazzo Chigi, che è verticale sull'informazione e sull'editoria, il discorso, ricondurre il discorso al valore umano, dare un valore alle persone e poi capire come l'intelligenza artificiale può aumentare questo valore, non diminuirlo, perché in questo momento questa transizione rischia di ingenerare una depauperizzazione della capacità di lavoro, del ruolo, soprattutto dei giovani, perché i livelli impattati sono maggiormente quelli che hanno un lavoro più ripetitivo, che normalmente sono i giovani. Quando entrano in una struttura, no, gli si fa fare i lavori più semplici, più per poi portarli a bordo. Ma se questi lavori sono sostituiti dall'intelligenza artificiale, non capiamo più chi saranno i senior del domani, non avendo avuto una formazione iniziale. Ed è impensabile che un neolaureato possa fare il senior, perché la distanza tra ancora la teoria e la pratica è ancora molto alta. Per cui il suggerimento che noi diamo ovunque, ma lo diamo anche privatamente in casa, è di unire formazione e pratica. Quindi dovrebbe esserci una grande alleanza tra le università, che ugualmente fanno fatica a rimanere al passo con questa trasformazione, tant'è che adesso l'MIT ha lanciato il microlearning, che consente agli studenti di fare dei processi di accelerazione di apprendimento, perché altrimenti non si riesce a portarli a un livello di preparazione sufficientemente aggiornato e soprattutto a ingaggiarli, e le attività produttive, che dovrebbero comunque creare un'alleanza appunto con il sistema della formazione. Per cui non dobbiamo partire da una paura o da un entusiasmo, dobbiamo partire da una lucidità di pensiero che metta al centro l'uomo, che non è una frase fatta, vuol dire proprio capire come nel processo non svalutare l'essere umano, da un punto di vista anche economico, perché è difficile fare un reddito. Tenete conto che, chiudo, gli salari dei neolaureati sono sotto soglia del 30% rispetto alle persone più grandi, che la media di RAL è tra i 30 e i 32 mila euro come salario d'ingresso lordi, significa avere 1.600, 1.500, 1.700 netti, a fronte di un, ad esempio, reddito necessario per poter sopravvivere dignitosamente a Milano o a Roma attorno ai 2.800-3.000, cioè una distanza molto ampia. Quindi bisogna porsi questo problema.
5: Ecco, parlava del gap tra i senior e i junior a livello di retribuzioni. Ecco, mentre noi parliamo di intelligenza artificiale, c'è sicuramente una realtà con cui tutti quelli che lavorano fanno i conti a fine mese, cioè lo stipendio. Allora coinvolgo subito il professore Del Conte. Non possiamo che non parlare del nuovo decreto legge sul lavoro, ribattezzato 1° maggio. Allora, da un lato vengono riconfermati i bonus già esistenti di sostegno.

0: segna l'occupazione, però in un momento storico dove già l'occupazione è su ottimi livelli, però dall'altra introduce anche delle misure innovative, cioè il salario giusto. Ecco, secondo lei questa è la risposta del governo giusta alle vere esigenze del mercato del lavoro oggi?
1: Ma intanto le risposte dovrebbero essere multilivello e non soltanto su alcuni specifici fattori. E certamente la necessità di migliorare la contrattazione collettiva e di legare i salari a una buona contrattazione collettiva è un'esigenza che in questo Paese si sente, ma dobbiamo sempre ricordare che poi la contrattazione collettiva non è che la fa il governo o la fanno chissà in quali segrete stanze, la fanno le parti sociali, quindi se non sono in grado di fare buona contrattazione poi tutto questo si riverbera negativamente sul sistema. D'altra parte le misure di incentivazione, i famosi bonus che sono stati in buona parte rinnovati in realtà, perché non è che ci sia nulla di sostanzialmente nuovo, sono stati concepiti in un'epoca in cui il problema era portare quanta più gente possibile a un lavoro pur che fosse. Oggi il tema non è più questo, purtroppo da quando sono stati lanciati questi bonus, io ricordo il 2016, a oggi sono passati 10 anni che però sono un'epoca storica e davvero il mercato del lavoro oggi ha bisogno di altro, ha bisogno di un salto di qualità più che di quantità. La quantità, diceva giustamente prima, è già abbastanza satura, sebbene si potrebbe naturalmente aumentare, ma insomma è tutto al margine molto più difficile. Invece noi il grosso delle nostre competenze sono livellate verso il basso. L'OCSE ci dice da anni che l'equilibrio fra domanda e offerta di competenze nel mercato del lavoro italiano è verso il basso, e qui parte tutto, perché è chiaro che se parte sul basso il livello di competenze, è basso il livello dell'output produttivo, è basso il valore aggiunto di quello che si produce nel nostro paese, diventiamo i terzisti, stiamo diventando i terzisti di chi invece poi aggiunge valore ai nostri semilavorati, e il risultato è una spirale perversa, perché poi naturalmente tutto questo, cioè ci si domanda, ma sono i giovani che non hanno le competenze o sono le imprese che non domandano le competenze? E in realtà le due cose stanno insieme e si stanno avvitando appunto in una spirale verso il basso, e allora bisogna rompere questa spirale. Intanto mi viene anche da dire una cosa, qui ci mettiamo dentro giustamente l'intelligenza artificiale, vorrei evitare che l'intelligenza artificiale diventasse l'ultima brutta parola che si associa al lavoro nel dibattito mediatico, perché noi quando parliamo del dibattito mediatico di lavoro ne parliamo perché è nero, lavoro nero, perché è sommerso, perché genera rischio per la salute, e quindi ne parliamo quando ci sono gli infortuni mortali, perché il lavoro è povero e quindi è sfruttato, perché ci sono le indagini della Procura della Repubblica, cioè sulla cronaca il lavoro è sempre una specie di pestilenza. Se in più ci mettiamo anche la carica da mille della intelligenza artificiale che ci ammazza il lavoro del futuro, io non so, i giovani che sono in sala possono anche direttamente dire, vabbè, ma allora ti ci state prendendo in giro, cosa dovremmo fare? Poi ci lamentiamo che vanno su TikTok e sperano di fare l'influencer, ma anche dipende un po' da quello che gli raccontiamo.
0: Ecco, ringrazio il professore Del Conte, perché avendo qua una stragrande maggioranza di giovani che batte i diversamente giovani che siamo noi qua sul palco, vorrei che passasse anche un messaggio positivo, cioè il lavoro si ricostruisce, cambia, ma le possibilità non mancano, altrimenti cosa stiamo anche qua a parlare assieme. Ecco, io girerei la stessa domanda a Rosario De Luca per capire se invece cosa la pensa, credo diversamente, cioè sul fatto che questi bonus in qualche modo possano intercettare le criticità del mercato e lo rendono più stabile. Ricordiamo che poi questi bonus arrivano da fondi europei, che questo è un po' un altro tema e quello faremo un altro panel. Ecco.
2: Ma io non credo che potranno o possono i bonus eliminare le criticità che noi rileviamo sul mercato del lavoro oggi. Noi partiamo dal presupposto che in questo momento mancano i lavoratori, non il lavoro. Io quello che posso dire ai tanti giovani che sono presenti è di guardarsi sempre allo specchio, e io penso che dobbiamo farlo tutti quanti. Anche chi, come molti di noi, hanno diversi decenni di attività alle spalle, devono abbandonare le certezze che hanno e andare a capire se la modalità con cui noi somministriamo la nostra capacità lavorativa, sviluppiamo la nostra capacità lavorativa, è adatta a come è cambiato il mondo oggi. Questo, secondo me, potrebbe essere il segreto per il affrontare queste nuove sfide. I bonus, se devo stare alle performance del mercato del lavoro, potrebbero non servire. Peraltro molti non sono stati attuati proprio perché, dipendendo da dinamiche comunitarie, sono arrivati tardi come autorizzazioni o non sono addirittura arrivati. Però certo, ovviamente servono a abbassare il costo del lavoro, ma io non credo che il problema sia questo. Noi siamo passati da una visione assistenzialista del mercato del lavoro a una visione proattiva. Abbiamo visto un'applicazione pedissequa dell'articolo 4 della Costituzione, per fortuna, no? Secondo comma, in cui ognuno di noi deve dare quello che può per far crescere il Paese, e non invece come prima, dove c'era una talmente generosità di sussidi che non tutti applicavano questo secondo comma dell'articolo 4. Oggi non è così. Quindi i lavoratori ci sono, ma non sono adatti, in moltissimi casi, alle competenze che richiedono le aziende. Poi è colpa delle aziende, è colpa dei lavoratori, parliamone. Una cosa è certa, è che in questo momento credo che anche il sistema della formazione debba in qualche modo riflettere su se stesso. Non sono poche le facoltà universitarie o comunque i percorsi di formazione che sono disallineate con le esigenze del mondo del lavoro. A volte sembra di vivere due binari paralleli che non si incrociano. Cioè, tutti quanti noi possiamo già stabilire oggi quanto sarà disoccupato un giovane che sceglie una facoltà invece di un'altra, quanto avrà difficoltà a trovare lavoro. Questo credo sia un grande tema. Comunque, un altro grande tema è quello del doversi necessariamente moltiplicare gli ITS, che invece forniscono una ottima performance, danno un'ottima performance occupazionale, e ce ne vorrebbero di più. Poi, insomma, le dinamiche non le governo io, non le conosco, però noi rileviamo queste situazioni. Penso che, per quanto riguarda i bonus, e chiudo, che una razionalizzazione degli aspetti incentivanti legate anche al salario giusto, io credo che sia il caso di farla, proprio perché dipendono da dinamiche, per lo più da dinamiche comunitarie. Noi abbiamo dei filoni di decontribuzione che si accavallano, che si in qualche modo creano delle condizioni anche di confusione, se vogliamo, insomma, comunque di un'applicabilità abbastanza complessa. Io penso che una razionalizzazione possa e debba essere fatta. L'aggancio al salario giusto, mi piace sottolinearlo, è certamente vincente. Noi ci siamo trovati con una valorizzazione della contrattazione collettiva. Probabilmente siamo troppo critici col sistema delle relazioni industriali del nostro Paese, e credo che non dire una cosa lontana dalla realtà è dire che è il miglior sistema delle relazioni industriali che esista, perlomeno in Europa. La contrattazione collettiva è stata valorizzata dal salario giusto, ma la cosa bella è che è stata valorizzata tutta la contrattazione collettiva. C'è tutta la contrattazione collettiva che offre un salario giusto, a prescindere da chi sono, come dire, dalla qualificazione anche numerica delle parti contraenti il contratto collettivo. E quindi un'applicazione anche dell'articolo 39, se vogliamo, perché nessuna associazione sindacale è penalizzata nella sua libertà di espressione massima, che è quella della contrattazione collettiva, purché rispetti dei limiti che ora certamente verranno anche meglio identificati con il trattamento economico complessivo. C'è un gruppo di studio, CNEL, Ministero del Lavoro, INPS, che lo sta determinando, ma al di là dei dettagli il principio è secondo me da sottoscrivere, e quindi penso che tutte queste cose messe assieme possano certamente andare nella giusta direzione, ovviamente a condizione che chi è protagonista del mondo del lavoro, e più in particolare lavoratori e imprese, entrino in un'ottica che non è quella del so lavorare in questo modo, so fare imprese in questo modo, vale oggi, varrà anche dopo. C'è da fare un salto culturale.
3: Adesso una breve pausa, pubblicità.
4: Cosa rappresenta per me essere di Genova? Innanzitutto la genovesità, tu puoi andare a vivere anche al Polo Nord, al Polo Sud, su Marte, ti rimane dentro, anche quando non vuoi.
5: Genova è una città che favorisce la creatività, perché è una città di provincia che vive le dinamiche della città di provincia. Cioè, io ho iniziato a scrivere canzoni perché il martedì sera non sapevo che fare, e questo in realtà è una grandissimissima fortuna. Genova è una città molto solitaria, molto introspettiva, ed è bellissima, per me è la città più bella d'Italia.
6: Beh, Genova ha un clima, è una concentrazione anche storica, così, che ha permesso a molti artisti di sognare attraverso il mare, attraverso la città vecchia, e racconti, storie del porto, eccetera, che ha influito molto sugli artisti in generale.
7: È una storia di musica, talento e mare. Dagli anni 60 del secolo scorso a Genova succede una magia. Nascono i più grandi artisti e le più belle canzoni della musica d'autore italiana. A raccontare questa storia ci sarò io, Marta Cagnola, insieme ai critici Claudio Cabona e Renato Tortarolo, e con le voci dei protagonisti di oggi e di ieri in La musica vicino al mare, Gino Paoli e la scuola genovese. Ogni sabato alle 17 e ogni domenica alle 11, ovviamente, su Radio 24.
8: Aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
9: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
10: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
11: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
12: Perché? Ecco perché.
11: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
13: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
14: ventiquattro ore podcast.
15: Don't Tell My Mom è un podcast che prende le forme da una serata. Io invito 5, 6, 7 persone a raccontare una storia che preferirebbero non raccontare alla loro madre.
16: Il mondo ha costruito una civiltà digitale senza riflettere troppo su dove avrebbe preso la corrente per farla girare, e io ci aggiungo, e l'acqua per raffreddare tutti i processi.
17: Sai quanta gente passa sotto questo cartello passeggiando tutti i giorni e non ha la più pallida idea, Daniele, di chi stiamo parlando quando parliamo di Marco Pannella?
18: Tipo che tu chiedi a tuo figlio, io mio figlio, sai chi era Pannella?
17: Non lo sanno, naturalmente.
19: Dalle inchieste alla geopolitica, dall'intelligenza artificiale alla cronaca, dalle storie di ieri a quelle che stanno cambiando il nostro domani. C'è un podcast per ogni tema che conta e una voce pronta ad accompagnarti nel racconto. Matteo Caccia, Andrea Franceschi, Daniele Bellasio, Enrico Pagliarini, Luca Salvioli, Giampaolo Musumeci, Emilio Cozzi e molti altri. 24 ore podcast, dove e quando vuoi. Su sito e app di Radio 24 e del Sole 24 Ore, su 24orepodcast.com e su tutte le principali piattaforme audio.
20: Focus Economia.

0: un po' fuori da questa trasformazione, ma così inevitabilmente non è. Chiedo allora all'avvocato Lalumia, la sua categoria, la categoria degli avvocati, come sta evolvendo con l'intelligenza artificiale? Sta cercando di guidare questa trasformazione o il rischio è di subirla?
1: Allora, innanzitutto bentrovate, bentrovati a tutti, grazie per l'opportunità di portare anche la voce delle professioni. Do un dato iniziale. Goldman Sachs nel 2023 aveva previsto che circa il 44% delle attività forensi potesse essere tranquillamente o comunque potesse essere replicata attraverso automazione di intelligenza artificiale, un dato significativo. Certamente le professioni intellettuali, io parlo per l'avvocatura ovviamente, sono fortemente impattate dall'uso dell'intelligenza artificiale. Noi a Milano come ordine abbiamo cercato un po' di precorrere i tempi, lo abbiamo fatto con una formazione adeguata innanzitutto, perché io credo che lo scenario principale, quello da cui non si può derogare, è quello della competenza. E adesso spiegherò anche perché. Perché diceva giustamente bene il professore prima, sembra quasi ormai che l'attività, per come l'abbiamo sempre immaginata, anche di formazione, diventi quasi ultronea, se non assolutamente insignificante alla luce, diciamo, dell'evoluzione delle varie attività lavorative. In realtà non è così, a maggior ragione per l'uso dell'intelligenza artificiale. Perché? Allora, noi negli ultimi 3 anni, anche in collaborazione proprio con il Sole 24 Ore, abbiamo portato avanti una serie di indagini, di verifiche su come il mondo dell'avvocatura milanese, ma in realtà anche l'avvocatura nazionale, stesse utilizzando i sistemi di intelligenza artificiale e soprattutto come percepisse l'uso dell'intelligenza artificiale calata nel settore del mondo legale. Ecco, abbiamo visto che in questi 3 anni, abbiamo iniziato nel 2023, adesso siamo arrivati alla quarta edizione, si è passato da una prima fase di, diciamo, curiosità ma anche timore, in cui gli avvocati utilizzavano per circa il 30-35% i sistemi di intelligenza artificiale, a una fase di consolidamento e anche di consapevolezza nell'uso dello strumento, e oggi almeno 2 avvocati su 3 utilizzano regolarmente sistemi di intelligenza artificiale. Ma soprattutto il dato che mi interessa rilevare è che oggi certamente almeno 2 avvocati su 3 sono convinti che l'intelligenza artificiale avrà un impatto economico sulla professione. Però l'avvocatura, ma soprattutto i giovani, sono convinti che questo impatto possa avere effetto positivo per la professione. E questo si spiega, che può sembrare un dato paradossale, però si spiega dal mio punto di vista in maniera molto semplice. Innanzitutto i giovani sono già convinti che l'intelligenza artificiale sia sostanzialmente una commodity, cioè sia ormai un dato basilare della professione, anche della professione forense. La competizione richiede già l'uso dell'intelligenza artificiale e quindi la conoscenza del mezzo. Diciamo che per i professionisti un po' più avanti negli anni questo non è vero, però noi ci dobbiamo necessariamente proiettarci verso il futuro. Però perché parlo di competenza e perché è necessaria la competenza? Io continuo a dire ai giovani, e devo dire grazie al cielo a Milano in controtendenza rispetto a tutti gli altri fori italiani, il numero dei giovani avvocati continua a crescere, quindi il Foro di Milano continua a essere attrattivo. Perché continuo a dire che la competenza è fondamentale? Perché? Perché innanzitutto chi non ha competenza non riesce ad avere un parametro affidabile di valutazione dell'output dell'intelligenza artificiale. Il mio timore, veramente il timore, a parte la pigrizia intellettuale in sé, cioè il fatto di affidarsi, come dire, mani e piedi all'intelligenza artificiale e disinteressarsi, ma in realtà il mio timore è che se non mettiamo degli argini ben precisi si potrà verificare, parlo ovviamente soprattutto delle professioni intellettuali, che a un certo punto nel giro di pochi anni In realtà, se non continuiamo ad avere materiale originale, cioè prodotto dall'uomo, dall'intelletto umano, in realtà a un certo punto l'intelligenza artificiale si alimenterà su dati che vengono fuori dall'intelligenza artificiale, quindi in un circuito, come dire, vizioso da cui sarà difficilissimo uscire. Quindi

0: Cosa si deve fare? Quello che noi stiamo cercando di fare è dare formazione vera, formazione ovviamente sui principi, perché poi i principi, diciamo, deontologici della professione devono essere assolutamente fondamentali, ma soprattutto pratica dello strumento, perché essere consapevoli di come si usa lo strumento di intelligenza artificiale, come dire, cautela da quello che è poi il rischio maggiore, che è quello della responsabilità, perché poi alla fine, come i vecchi maestri degli studi dicevano, non è mai la segretaria o il praticante che sbaglia, ma è l'avvocato che alla fine mette la firma.
1: È importante quello che ha detto sul fatto che sia poi alla base di tutto, in cima di tutto, la competenza e la responsabilità a cambiare questa e a governare questa innovazione. Chiedo a Marina Salomon, dal suo punto di vista di imprenditrice, se le aziende però in questo momento, a suo parere, stanno usando di più l'intelligenza artificiale come leva, diciamo, per sfoltire personali o come uno strumento per liberare risorse e valore.
2: Buongiorno a tutti. Le aziende non sono omogenee, così come gli studi degli avvocati non sono tutti uguali. Ci sono aziende grandi e piccole, ci sono aziende che dispongono di maggiori capitali da investire, mentre i piccoli, come diceva giustamente prima Silvia Castagna, sono spaventati, sono molto più spaventati. Con questo cerco di rivolgermi soprattutto ai giovani. Non voglio dire che non abbia senso andare a lavorare in una piccola azienda. Peraltro le piccole e medie aziende rappresentano il 90% del tessuto produttivo italiano. Però io ci starei attenta a non finire intrappolata in una realtà che non mi fa crescere. Nei primi anni credo che oltre allo stipendio è importante la formazione. E quindi sceglierei i luoghi più aperti al futuro. Si può finire intrappolati anche in infiniti stage sottopagati, per carità, questo può avvenire ovunque, e cercate di capirlo veloci, perché googlando si capisce anche la reputazione di un'azienda. Però gli stage sottopagati sono più tipici degli studi professionali che non delle aziende serie, perché nell'industria non si possono applicare così tanto. Io sono partita dall'analisi di dati americani e poi cerco di fare dei parallelismi sull'Italia. Siamo due mondi diversi, ma così come negli shopping center, i centri commerciali sono partiti da loro 20 anni prima che da noi, e ora da noi stiamo misurando, come dire, il disastro dei negozi nei centri storici, delle botteghe individuali che magari chiudono e non ce la fanno, e la gente fa le spese col carrello, cercando di spendere meno al sabato nel centro commerciale. Allora, prendo dei dati americani. Vi consiglio di guardare il sito di Anthropic, che ha delle ricerche interessanti. E voglio dire, se pubblicano loro questi dati, c'è da crederci, perché molti dati preoccupano, non testimoniano che tutto è bello e facile. Ce n'è una uscita a marzo, Labor Market and AI, mercato del lavoro, intelligenza artificiale, in cui si incrociano dati reali sul mercato del lavoro americano e ricerche sulle prospettive. Per ora tutto testimonia che non c'è una penetrazione reale nel mercato del lavoro, come hanno detto i relatori precedenti, neanche negli Stati Uniti. Però ci sono delle proiezioni per cui tutti i ruoli professionali più esposti avranno una crescita più bassa nel prossimo decennio. Più bassa in termini di nuovi posti di lavoro creati. I lavoratori più esposti a questo rischio saranno i più anziani. Di nuovo, da noi in Italia i posti di lavoro delle persone a contratto indeterminato sono più protetti. Qua stiamo parlando di un mercato più selvaggio in cui si può licenziare con un preavviso di 24 ore. Comunque, i più anziani, le donne e quelli maggiormente educated, dicono loro, cioè lauree e master. Attenzione, non sto dicendo che non abbia senso studiare, anche perché non dimenticate, cerco di andare pragmatica, che laurearsi negli Stati Uniti vuol dire un investimento da $100,000 in su, anche peggio, verso i 200,000, e una creazione di un debito che spesso viene estinto dopo i 40 anni, contratto per studiare. Da noi è quasi gratis, onestamente, salvo il problema di cambiare città, della vita in un'altra città. Quindi è cretino non farlo, praticamente. E il mio consiglio da madre di tanti figli, al di là del ruolo di imprenditrice, è: usate gli Erasmus. Troppa poca gente lo fa. Siamo sotto il 10%, verso l'8%. Ed è uno studiare all'estero gratis, anzi vi restituiscono 300 euro al mese per alloggio, e si trova anche lavoro serale. Quindi non c'è ragione per restare provinciali, non c'è ragione per non capire da vicino altre modalità educative, per poi tornare e decidere, scegliere. Io dico solo, l'analisi del mercato del lavoro la si fa anche googlando, studiando, leggendo Il Sole, che peraltro lo trovate gratis nelle biblioteche universitarie. E francamente,
1: diciamolo troppo forte, perché troviamo gratis sono 24 ore, ma andatelo anche a comprare, ricordiamo.
2: Andatelo anche a comprare. No. Scusa, no, hai
1: perché
2: ragione,
1: sennò
2: però
1: un'altra categoria a casa.
2: No, c'hai cioè ragione, per però lo no. Dico per gli studenti universitari.
1: No, certo, no, certamente.
2: Accidenti. Io controllo quanto la gente ha cercato, letto e studiato, certo, quando assumo, perché se li vedo che navigano sui social giocando e non su LinkedIn, no? O non almeno leggendo i titoli dei grandi quotidiani, mi preoccupo del grado della capacità di fare ricerca.
3: Adesso una breve pausa, pubblicità.
4: San Raffaele Roma è l'ateneo digitale leader per la qualità della ricerca. 35 percorsi di laurea online, tra cui scienze biologiche, della nutrizione e dell'alimentazione. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
5: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
6: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
7: Focus Economia.

0: ultima parte di questa puntata speciale, di questa ultima puntata speciale della settimana di Focus Economia, dedicata in questo caso all'intelligenza artificiale, al convegno che si è tenuto al Festival dell'Economia di Trento, con appunto Marco Bentivogli, Silvia Castagna, Rosario De Luca, Maurizio Del Conte, Antonio Lumia e Marina Salamon, moderati da Manuela Brambati del Sole 24 Ore. Ultimo aspetto, la formazione. La formazione che deve affrontare chi, insomma, formazione vuol dire formare lavoratori a cui verrà chiesto sempre più spesso di non eseguire compiti semplici e formarli anche per affiancarli all'ingresso dell'intelligenza artificiale. Il tema introdotto da Manuela Brambati.
1: Parliamo in Italia molto di difendere il lavoro ed è giusto, però io chiedo a Marco Bentivogli se invece stiamo parlando un po' troppo poco di creare un lavoro ad alto valore e meglio pagato. Il professor Del Conte diceva che ci stiamo avvitando in una spirale verso il basso. Ecco, cosa ne pensa?
2: Ma innanzitutto sui dati e gli annunci di cui si parla, di grandi quantità di licenziamenti, di disumanizzazione del lavoro, bisogna fare molta attenzione. Innanzitutto perché oggi, mentre anni fa per vendere un prodotto si utilizzava la rassicurazione del consumatore, vendo le mele e fanno bene alla salute, oggi chi produce e vende intelligenza artificiale spiega con ogni tanto che risolverà i problemi dell'umanità, e una volta al mese, guardate da Sam Altman a tutti gli altri, una volta al mese dicono che ci ucciderà tutti. Perché questo? Perché la paura è diventato un fortissimo elemento di marketing. Io spavento il consumatore, spavento i cittadini e loro si agganciano ancora di più al mio prodotto. Sembra una cosa surreale, in realtà sta funzionando. Non ce n'è uno che rassicuri costantemente, pensate alle 7 aziende che sono in testa al Nasdaq. Contemporaneamente c'è un tema: dall'inizio del 2026 stiamo parlando

0: Parlando tutti di physical AI, cioè di un'intelligenza artificiale che non è solo testi, non è solo immagini, ma che ha capacità di interagire con il mondo fisico attraverso i robot avanzati a un corpo, e per cui immaginate come inizia a compensarsi quello che diceva quel signore che si chiama Moravec, appunto che le capacità sensomotorie sono complicate. Vedete tutti sui social questi meme dell'idraulico che dice, guardo sorridente quelli che hanno fatto quattro lauree perché sono tutti nei guai e io invece eccomi qua. Perché la variabilità del toccare, immaginate un materiale scivoloso, è complicatissima per le AI. È molto più semplice fare ragionamenti post-PhD. E questo scompone un po' tutto perché noi diciamo anche le competenze si ribaltano, per cui noi abbiamo la necessità di rifondare, si diceva prima, la formazione professionale e l'istruzione devono essere più personalizzate sulle persone. Noi abbiamo ancora un'istruzione, una formazione fordista, e cioè metodi di apprendimento uguali per tutti e programmi didattici uguali per tutti. È una follia perché se guardiamo la dispersione prodotta, oltre avere la percentuale di laureati che ha la Turchia, per cui il problema non è solo, è proprio incentivare a dire guardate che bisognerà studiare di più, è anche riformare il sistema di istruzione e di formazione. Questi sono aspetti decisivi, non bisogna. Fate un'altra attenzione, proprio nei titoli dei giornali, escluso quello che scrive la Brambati,
1: Certo, sono
0: c'è
1: immune.
0: tantissimo AI washing. Oggi l'AI è il nuovo nemico astratto. Io mi ricordo anche quando nella prima mia vita che facevo il sindacalista, quando si voleva dire buttare la palla in tribuna, si dice in gergo, diceva, ma è colpa della globalizzazione. E così non aveva colpa nessuno, non c'erano responsabilità umane, tutti alzavano le spalle da tutte le parti, ma in fondo. E l'AI oggi è il nuovo nemico astratto. Oggi si annunciano licenziamenti con grande serenità dicendo l'AI. Per cui, siccome il progresso non si discute, di fatto è una cosa. E dietro invece ci sono responsabilità che spesso sono manageriali, sono di ecosistema istituzionale, sono di tantissimi fattori e per cui la tecnologia è l'ultimo aspetto che ha delle responsabilità. Cioè, come noi progettiamo l'adozione in un paese che ha un tasso di adozione tra i più bassi d'Europa? Cioè, noi abbiamo capacità dell'intelligenza artificiale gigantesche, il tasso di adozione, purtroppo anche dovuto al fatto che abbiamo tantissime microimprese, è bassissimo. In molti casi nelle survey che si fanno alle aziende si dicono: voi usate l'AI? Le aziende rispondono sì perché hanno Mario che usa ChatGPT. Quella non è una strategia di adozione, in qualche caso aumenta la produttività lo stesso, ma la produttività e il benessere delle persone si ottengono con strategie integrali dedicate proprio a questi processi, altrimenti è un guaio.
1: Grazie. E torniamo a parlare ancora di retribuzione, no? Abbiamo visto che l'AI non è il nemico astratto, certamente c'è un tema di retribuzione anche nel decreto 1° maggio perché introduce il giusto salario, che non è il salario minimo di cui tanto si è parlato. Questa novità rimette al centro l'autorità salariale dei sindacati più forti. A suo parere, professor Del Conte, questo può rafforzare quella che è la contrattazione collettiva o aumenta o potrebbe aumentare la discrezionalità?
2: Ma io sono abbastanza positivo su questa novità, nel senso che ritengo l'aver legato il salario, diciamo, sotto il quale non si può scendere, al salario che non è minimo, ma è il salario normale, chiamiamolo giusto, poi la giustizia appartiene a un mondo molto complicato, ma è il salario che viene praticato in un determinato settore. e che quindi dovrebbe essere qualcosa di più che il minimo, secondo me è una cosa positiva, anche perché questo si dimentica sempre nel dibattito sul salario minimo. Il salario minimo in tutti i paesi dove è stato adottato è una frazione del salario sindacale medio e quindi agisce ai margini, perché giustamente bisogna anche tenere conto dei margini, ma trasformare il dibattito sul salario minimo nel dibattito sui salari in Italia è stato un disastro, perché non è da lì che passa il tema vero, cioè i salari bassi, i bassi stipendi italiani, che naturalmente non passa neanche dalla contrattazione collettiva, che poi alla fine è il momento in cui si cerca di redistribuire in maniera il più possibile equilibrata, perché essendo un contratto le due parti dovrebbero trovare un punto di incontro, ma si ridistribuisce la torta che c'è, non è che si ridistribuisce una torta immaginaria, cioè non è che un domani qualcuno può dire no, i salari bassi sono in Italia, alziamoli del 30%, ma dove li prendiamo? Cioè il punto è che bisogna costruire il valore, e allora qui poi ritorniamo, cioè io ripeto, ritengo che questa norma sia una norma tutt'altro che da sottovalutare, secondo me è stata presa con un po' troppa di superficialità, anche perché poi se si prendono con superficialità le norme non servono a nulla, perché le norme servono nella misura in cui vengono rispettate. Se non vengono rispettate tu puoi mettere qualsiasi legge, ma non funzionerà mai, quindi secondo me è utile prenderne buona coscienza e lavorare perché funzioni. Detto questo, è fondamentale lavorare perché si allarghi quella famosa fetta.

Ed è veramente tutto per questa puntata e per questa settimana con le puntate speciali di Focus Economia. Ricordo che la settimana prossima non vi sarà il programma, vi sarà il podcast del Sole 24 Ore Squali, dove il collega Andrea Franceschi racconta le vicende dei criminali finanziari più spregiudicati dei nostri tempi. Ci ritroveremo lunedì 17 agosto. Intanto buon fine settimana e soprattutto per chi riuscirà a trascorrerlo non lavorando, buon Ferragosto.

0: Mi chiamo Cristina. Cristina Trivulzio di Belgioioso. Forse qualcuno conosce il nome della mia famiglia, ma quanti di voi conoscono il mio?
1: Dal podcast di Radio 24 al suo salotto. Il 15 settembre dalle 18 alle 20 in piazza Belgioioso a Milano, una serata di musica e dialoghi dedicata alla principessa ribelle del Risorgimento italiano. L'evento Il Salotto di Cristina, promosso dalla Fondazione Brivio Sforza e le dimore del quartetto, è dedicato alla memoria di Cristina Trivulzio di Belgioioso nel quinto anniversario della posa della sua statua. Patriota, rivoluzionaria, imprenditrice, giornalista, regina dei salotti parigini, Cristina rappresenta una donna che ha saputo vivere la propria libertà in un mondo tutto di uomini. Oggi la sua statua è il riconoscimento delle donne nella storia e nella città di Milano. E nel suo salotto, il 15 settembre la ricorderemo con musica, dialoghi, interviste e la presentazione del podcast di Radio 24 Mi chiamo Cristina. Ingresso libero. Info su radio24.it, sezione eventi.
2: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
3: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
4: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
5: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
4: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché? Ecco perché.
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
6: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.011 euro. Tanfisso 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
7: Ci sono guerre che non vediamo. Iniziano in luoghi nascosti con attori che spesso non conosciamo. Dati rubati, operazioni segrete, manipolazioni dell'informazione e tecnologie capaci di cambiare gli equilibri del mondo.
8: Io sono Antonio Talia.
7: Io sono Claudio Antonelli e Nome in Codice è il podcast che entra nei conflitti invisibili del nostro tempo.
8: 8 puntate in cui andremo a decrittare le tecnologie, scoprire le storie e le organizzazioni dietro molti dei casi più eclatanti di questi ultimi anni.
7: Dal cyberspionaggio alle guerre ibride, dal sabotaggio digitale agli attacchi contro reti e fondali marini. Nome in codice, storie, tecnologie e intrighi dal lato oscuro della politica internazionale. È un podcast di 24 ore Next Med e Radio 24, disponibile sul sito e l'app di Radio 24, sul sito del Sole 24 Ore, su 24orepodcast.com e sulle principali piattaforme audio.
9: Sono le 23.
10: GR24, il Sole 24 Ore.

0: Scontro su Schengen. Dopo il no di Roma, la Spagna introduce da domani controlli per chi arriva dall'Italia. Scout di 16 anni colpito da un fulmine a Montelivata è grave. Zelensky ringrazia il Senato USA per la legge che autorizza sanzioni sul petrolio russo. Buona serata dalla redazione di Radio 24 e da Alessandro Arona. La Spagna ha annunciato in serata un provvedimento che impone controlli alle frontiere per chi proviene dall'Italia, una mossa di ritorsione dopo il no di Roma alla richiesta di reintrodurre Schengen. I controlli inizieranno alla mezzanotte di sabato e dureranno fino al 7 settembre. Un ragazzo di 16 anni è in gravi condizioni dopo essere stato colpito da un fulmine sul Monte Livata, Subiaco, Appennino Laziale. Il giovane, che faceva parte di un gruppo scout, è stato raggiunto dalla scarica mentre stava recuperando l'attrezzatura vicino a un albero durante un forte temporale. Trasportato in elicottero al Policlinico Gemelli, è ricoverato in terapia intensiva in prognosi riservata. Un accordo di difesa sul modello della NATO è stato firmato fra Turchia, Arabia Saudita e Pakistan. Intanto resta massima l'incertezza sia all'interno dell'Iran che nelle trattative per lo stretto di Hormuz.
1: La guida suprema dell'Iran, Khamenei, potrebbe essere in punto di morte. A dirlo fonti vicine al presidente Pezeshkian, la notizia riapre scenari di lotte tra le fazioni dei conservatori, dei Pasdaran e dei moderati legati al presidente Pezeshkian. Mentre il Parlamento iraniano esamina l'accordo con l'Oman per la riapertura di Hormuz, spingendo perché venga introdotto il divieto di transito alle navi dei paesi ostili, quindi Stati Uniti ed Israele. Un'instabilità che preoccupa i paesi dell'area e che ha spinto l'Arabia Saudita, il Pakistan e la Turchia a firmare l'accordo della Mecca, un patto per rinforzare la difesa comune e che contiene l'equivalente dell'articolo 5 della NATO, la clausola di mutua difesa tra gli alleati. Il patto prevede anche il rafforzamento di tutti gli aspetti della cooperazione nelle questioni di difesa. L'Iran ha sottolineato che l'intesa con Pakistan e Turchia non metterà l'Arabia Saudita al sicuro nella regione. Cristina Carpinelli, Radio 24. Il Sole 24 Ore.
0: Il presidente ucraino Zelensky si è detto estremamente grato al Senato degli Stati Uniti per l'approvazione avvenuta oggi della legge che autorizza sanzioni fino al 100% ai 5 principali paesi del mondo che acquistano gas e petrolio dalla Russia. Ed è tutto per questa breve edizione di GR24, quella lunga a mezzanotte.

0: futuro della logistica si scrive oggi. Non mancate alla AGV Expo, la prima mostra convegno italiana interamente dedicata ai sistemi a guida automatica. A Piacenza dal 22 al 24 ottobre. Per informazioni agvexpo.it.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: Ultra Pop di Francesco Adinolfi.
1: Eccolo Ultra Pop, il sabato alle 21.30 qui su Radio 24. Grandi saluti da me, Francesco Adinolfi. Oggi è il giorno dell'amore, San Valentino, e digitali o cartacei saranno stati scritti sicuramente miliardi di messaggi in tema. E però attenzione, fino a qualche decennio fa si vendevano in Inghilterra e in America biglietti di San Valentino con dentro incredibili messaggi di odio e disprezzo, e molti erano a tema musicale. E da qui si parte. Occhio alla mia pagina Facebook, a Instagram, all'email ultrapop@radio24.it e al podcast a fine puntate. E l'unico che alla fine può rimediare a tutto è il dottore De

Dr. Love, Tom Jones, arriva lui e sistema tutto. Se uno si mette a pensare ai troll che girano in rete o agli odiatori da tastiera che popolano l'anonimato del web, beh, magari si potrebbe anche pensare che internet sia responsabile di tutti i mali dell'umanità e anzi che la credine del mondo sia nata con la rete. Ovviamente non è così e soprattutto non è così proprio oggi, nel giorno di San Valentino. E infatti, a proposito di quanto si diceva già a partire dal 1840 e fino agli anni 40 del Novecento, in Gran Bretagna e in America si poteva ricorrere ai Vinegar Valentines, ossia ai cosiddetti biglietti di San Valentino all'aceto, noi diremmo al vetriolo, e cioè biglietti o cartoline satiriche stracolme di insulti vari inviate a pretendenti, sia maschi che femmine, diciamo indesiderati. Erano cartoline commerciali, sicuramente meno curate iconograficamente dei loro corrispettivi amorosi, che contenevano una poesiola in rima e un'illustrazione molto offensiva. Venivano inviate in forma anonima, vedi che alla fine è sempre la stessa storia, e attenzione, il destinatario pagava le spese di spedizione alla consegna. Almeno gli odiatori di oggi questo ce lo risparmiano. C'erano anche cartoline, come detto, a tema musicale. Una, ad esempio, inviata da una lei era perentoria, faceva leva sul verbo play, che in inglese significa sia suonare che giocare. C'è questo soggetto mostruoso che suona una specie di flauto a forma di osso di animale e accanto una rima che avverte: puoi suonare uno strumento e però, mio caro lustra ossi, you'll never play on me, non mi prenderai mai in giro, non giocherai mai con me, capito che robina? Ah, dimenticavo, stasera solo pezzi con love nel titolo. See Rue, Sunshine of Your Love.

Your Love, la cover del classico dei Cream con la voce di Ella Fitzgerald, pezzo remixato da Sia Ru, importante produttore, remixer e video artista svizzero. Altro che Ombra del tuo amore, come recita il titolo. Al contrario, le Vinegar Valentines, le cartoline o biglietti di San Valentino all'aceto erano implacabili. Alcune addirittura suggerivano al destinatario di suicidarsi e soprattutto non erano confinate al giorno di San Valentino. Quando sconfinavano nella quotidianità, sempre anonimamente, potevano prendersela ad esempio con un'addetta o un addetto alle vendite di un negozio o altro, magari notoriamente sgarbati e arroganti. Prendevi e gli mandavi il bigliettino e, come detto, il destinatario doveva anche pagare alla consegna. Mi sono letto un po' di cose di Annabella Pollen, docente di storia dell'arte e del design all'Università di Brighton in Inghilterra, che più di altri ha studiato il fenomeno delle Vinegar Valentines e che ad esempio ne ha recuperate ben 44 nell'ultima parte di un catalogo di cartoleria vittoriano del 1870. Le Valentine erano a foglio singolo e accessibili a tutti, costavano solo un penny, avevano questi disegni e queste caricature crudelissime e accanto appunto qualche verso in rima. Prendevano di mira aspetto fisico, carattere della persona e anche la professione. Soprattutto in Gran Bretagna erano particolarmente in voga e spesso i direttori delle poste le confiscavano perché non idonee alla spedizione. Buzz Cox, Ever Fallen in Love with Someone You Shouldn't Have. Del gruppo peraltro è appena uscito il nuovo disco. Dopo il pezzo una piccola pausa e di nuovo dentro Ultrapop qui su Radio 24.

0: Ultra Pop.
1: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
2: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
3: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
4: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
5: Perché?
2: Ecco perché.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
6: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
7: Tempo in diretta.
8: Bentrovati, ecco le previsioni per sabato 8 agosto. Pressione che si mantiene un po' meno salda al nord dopo una prima parte del giorno totalmente asciutta e soleggiata. Ecco che nel corso delle ore pomeridiane potranno scoppiare dei temporali sui settori alpini e sulle prealpi. Possibili rovesci anche sull'Appennino centrale, lieve calo termico al centro-nord. Scarica l'app di ilmeteo.it.
9: La tua azienda ha avviato un percorso di crescita responsabile e sostenibile, generando impatti positivi sull'ambiente, la società e l'economia? È il momento di farla conoscere. Candidala al Premio Impresa Sostenibile 2026 del Sole 24 Ore. Raccontane l'impegno e valorizzane i progetti. Potrai ispirare altre imprese e diventare protagonista del cambiamento. Partecipare è gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/peace2026.
0: You ready?

Love is on our side, il Frank Pop Ensemble, peraltro è in programma un DJ set di Frank Pop il prossimo giugno al Festival Beat a Cremona. Per avere conferma del giorno esatto basta cercare in rete Festival Beat. Per il giorno di San Valentino il brano è perfetto e anche il titolo. L'amore è dalla nostra parte. Tornati dentro Ultra Pop qui su Radio 24, certo che storia questa dei biglietti, delle cartoline di San Valentino cosiddette all'aceto o al vetriolo, le Vinegar Valentines, che come detto quando oltrepassavano il confine del 14 febbraio non se la prendevano più solo con il pretendente o la pretendente presi di mira, ma con chiunque, e lì non c'era pietà per nessuno, potevano essere crudelissime e appunto molto molto offensive. Tante erano anche a tema musicale, ad esempio in una c'è il disegno di questa signora, presumibilmente un'insegnante di musica, con una smorfia orrenda sul volto, seduta al pianoforte sotto una rima terribile intitolata Sei una tortura per i nervi, e poi si partiva il rumore di un maiale al macello è più dolce di come suoni, il miagolio di un gatto di notte è una delizia al confronto del tuo canto, una persona preferirebbe non avere un orecchio tanto la tua voce sembra una tortura, e a chiudere i vicini ringrazierebbero se uno ti soffocasse. Ecco, questo poteva essere il tenore di un biglietto di San Valentino all'aceto, una roba violentissima anche paragonata con il mondo degli odiatori odierni, cartoline che irrompevano a gamba tesa in uno spirito del tempo. Siamo in Gran Bretagna negli anni della regina Vittoria, quindi dal 1837 al 1901 e poi anche oltre, in uno spirito del tempo caratterizzato, come si sa, da forte moralismo, rigide convenzioni sociali e centralità della famiglia, e per questo molte valentine, come ricordato, venivano confiscate dagli uffici postali. Goji Berry, Love is Kinda Crazy.

Cookie, il brano dei Classics Four nella versione di Dusty Springfield remixata da Goji Berry, produttore greco, e reintitolata Love is Kinda Crazy, e quindi un altro pezzo con Love nel titolo. Traduzione: l'amore è un po' pazzerello. E in effetti Vinegar Valentine's, i biglietti di San Valentino all'aceto, erano veramente folli. In uno intitolato Il grande amante c'è questo tipo azzimato, baffetto e capello impomatato che chiude gli occhi e si protende verso una lei per baciarla, ma davanti c'è la testa di un asino e sotto una rima che recita: tu grande amante, il posto adatto per te è su uno scaffale perché l'unica persona che ti bacerebbe è un asino come te, con shelf, scaffale, che fa rima con te, yourself. Si capisce quindi perché si chiamavano Valentine all'aceto, all'opposto dei dolci pensieri sprigionati dal giorno in questione, San Valentino appunto. Annabella Pollen, di cui si diceva prima che ha studiato il fenomeno, ricordava in un'intervista di qualche tempo fa che erano stati prodotti diversi tipi di biglietti, alcuni con sfondo nero e immagini piuttosto colorate, altri che rimandavano alla classica letteratura di strada venduta in origine sulle bancarelle, quella stile romanzi di Appendice Nostrani, precursori del genere pulp fiction, spesso con illustrazioni molto a tirar via. In the name of love, in nome dell'amore, gli olandesi che Quartet Frits Kate. Dopo il pezzo una piccola pausa e arriva l'ultima parte di Ultrapop qui su Radio 24. What?

0: ultra pop.
1: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
2: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.

Taste of Love, gli inglesi New Street Adventure, un assaggio di amore, tanto per restare in tema, 14 febbraio e con pezzi come è stato fin qui con Love nel titolo. Ultima parte di Ultra Pop qui su Radio 24, certo sarebbe da dire buon San Valentino, ma come fai con le valentine all'aceto o al vetriolo di cui si è detto? Massima prova che i denigratori anonimi non sono certo nati con il web, ma è dal 1840 e fino agli anni 40 del Novecento che hanno affollato la quotidianità. I biglietti in questione sono anche un interessante resoconto iconografico, visivo, di come le mise, di come gli abiti di signore e signori, ad esempio, sono cambiati e anche di come invece sarcasmo e accredine varia in realtà sono rimasti invariati. Implacabile anche questa cartolina che una lei spedisce in epoca edoardiana, quindi agli inizi del Novecento, durante cioè il regno di Edoardo VII, il figlio della regina Vittoria, e il succo è appunto sempre lo stesso. Nel disegno c'è questa signora che porge allo spasimante che la guarda smarrita un enorme limone con sopra scritto "al mio Valentino" e poi le rime: questo è un limone che ti do e ti dico ciao, in inglese colloquiale skidoo, perché amo un altro e non c'è chance per te, cioè you, che faceva rima con skidoo. Certo, chi la riceveva ci rimaneva secco 100%. Whole lot of love, tanto tanto amore.

Senti che finale travolgente, All the Love, il classico dei Led Zeppelin, secondo i CCS, il gruppo di Alexis Conner, tra i padri fondatori del blues inglese, una versione spettacolare, sicuramente niente All the Love nei Vinegar Valentines, nei biglietti all'aceto di San Valentino, in cui l'unica cosa che mancava era proprio l'amore, quando non pensati espressamente per il 14 febbraio erano anche un modo per rafforzare i costumi sociali del tempo, nel senso che quasi servivano a ricordare al destinatario che le riceveva sempre anonimamente che i suoi comportamenti non erano conformi alle aspettative sociali del periodo. In questo caso il mittente poteva essere ad esempio un soggetto terzo che dall'esterno osservava un determinato ménage familiare e rimarcava determinati modi di agire. Sempre chi si è occupato del fenomeno sottolinea anche che queste valentine al vetriolo smentiscono in modo tranciante la visione di un passato generalmente percepito come più sicuro e protetto, meno infido e meno libertario rispetto ad oggi. E invece, almeno per quanto riguarda i Vinegar Valentines, era un po' tutti contro tutti, in pratica nessuno era al sicuro. Anche oggi vengono prodotti per San Valentino e non solo biglietti con disegni da accompagnare a un regalo, e certo se ci trovi dentro una parola o una frase forte sai che l'intento è affettuoso e ironico. Con le valentine invece era tutto fuorché un gioco, e chi le inviava lo faceva perché aveva sicuramente un problema con il destinatario. Dan Penny, Love Was Money.

Love Was Money, Dan Penn, eccolo un altro pezzo con Love nel titolo, e questo è uno dei brani che preferisco del cantautore americano. Un'altra cosa a proposito delle Vinegar Valentines, e cioè che in giro non ce ne sono più molte, questo perché a differenza di un biglietto inviato da una persona cara, qui chi riceveva una cartolina all'aceto poi se ne disfaceva subito, e certo quella roba lì la facevi sparire all'istante. Ora uno ci ride, ma al tempo era una consuetudine altamente destabilizzante, che peraltro poteva scatenare sospetti senza fine. Sarà stato lui? Sarà stata lei? Un disastro. Inoltre non venivano acquistati e inviati dalla popolazione più abbiente, che era poi quella che collezionava e conservava gli oggetti, e in epoca vittoriana parliamo di cimeli di famiglia da tramandare, che soprattutto viveva in case sicure dove riporre i vari materiali. Ci sono comunque collezionisti in giro e i prezzi in rete sono nell'ordine di qualche decina di euro. I biglietti, come detto, erano fogli singoli ripiegati e sigillati con un po' di cera, e questo perché metterli in una busta costava troppo. Leggevo che ci sono stati articoli sulla stampa inglese di fine 800 in cui ci si lamentava che questi biglietti avessero svilito il senso del giorno di San Valentino e che turbavano, virgolette, la sensibilità delle brave persone del mondo. Un quotidiano riportava anche la notizia che dopo aver ricevuto una valentina all'aceto una persona si era suicidata. Da lì la caduta in disgrazia dei biglietti a fine 800 e poi una ripresa nell'era delle cartoline postali del 900. Need Your Love, Curtis Harding.

Need Your Love, Curtis Harden, gran botta di soul. Ecco, un biglietto come Ho bisogno del tuo amore sicuramente uno non l'avrebbe mai trovato nelle Vinegar Valentines. Occhio a quello che arriva, e questa la conosci benissimo.

Smells Like Love Twice, il mashup capolavoro di Mad Mix Mustang che cuce insieme Smells Like Teen Spirit di Nirvana e Love Me Two Times, il classico dei Doors che campeggiava su Strange Days, il secondo album del gruppo, e anche questa non poteva mancare, Amami Due Volte, che poi, tornando ai biglietti al Vetriolo Vittoriani e oltre di San Valentino, se uno ragiona seguendo parametri contemporanei, beh, erano vere e proprie forme di bullismo, almeno nelle rime più estreme. Ovvio che parametrare la nostra quotidianità a modi e consuetudini del passato non è mai sano. Ogni spirito del tempo, come si sa, ha una sua specificità culturale e sociale. Oggi, per fare un esempio, l'alcolismo è considerato una grave sindrome patologica, sulle Valentine invece erano all'ordine del giorno insulti terrificanti con disegni di persone che bevendo si trasformavano in rettili e altro, e chi si sognerebbe mai oggi di inviare biglietti del genere. I paragoni però, ripeto, non sono minimamente pensabili. Roscoe and Barbara, Could This Be Love?

Could This Be Love, Rosco e Barbara, duo solo anni 60, assolutamente inarrestabili, che pezzo. E nel titolo c'era un'altra bella domanda esistenziale, con lui che si chiede se questo potrebbe essere amore. Pensa, con un biglietto di San Valentino all'aceto, lei cosa avrebbe potuto rispondergli se poco poco il tipo non le andava genio e le ronzava troppo intorno. Tutto rigorosamente anonimo, come detto. Chiudo con due Vinegar Valentines a tema musicale molto divertenti. In un biglietto c'è questa lei agli inizi del Novecento che se la prende con un tipo che cerca di conquistarla con la musica. Diciamo che può capitare anche oggi che uno si metta lì a sfoggiare dischi e canzoni cercando di fare appunto colpo con la musica. La signorina in questione evidentemente non doveva aver gradito l'approccio ed era partito il bigliettino all'aceto. Titolo Lupo, perché il titolo, attenzione, c'era sempre. Anche qui disegni molto esplicativi. C'è un gran cuore rosso sullo sfondo, su un lato c'è lei indispettita che si allontana velocemente, in primo piano il disegno di lui che sorride e tiene in mano un disco, e partono le rime. Sei tutto agghindato con camicie e cravatte che quasi gridano da sole, hai questo sorriso da Don Giovanni e pensi di averle conquistate tutte, pensi di essere un dono divino per ogni ragazza che vedi, e invece sei solo uno stupido da due soldi e sei di una banalità imbarazzante. Ecco, dopo questo bigliettino non uscivi più di casa per settimane e restavi lì a riflettere. Un altro biglietto al vetriolo, sempre d'inizio Novecento, non propriamente legato al 14 febbraio, ha invece a che fare con il volume della radio, e sul genere ho visto che ce ne erano diversi, tutti pensati per vicini di casa molto irritati. In uno c'è lei a letto che mangia cioccolatini e legge tranquillamente un romanzo d'amore, e intanto la radio va, e anche qui le rime non mentono. Tutto il giorno con quella scatola che fabbrica rumori e a te non importa di nulla, dovrebbero gettartela fuori dalla finestra e a seguire defenestrare anche te. Implacabile. Lì però la cerchia era ristretta e per forza doveva essere stato uno dei vicini. Louis Brooker, You Can't Live Without Love.

Can't Live Without Love, gli inglesi Lewis Brooker. Senso del pezzo: puoi avere qualsiasi cosa, ma senza l'amore non si vive. What About Love, Marbu, ed è anche l'ultima cosa per stasera. Grandi saluti da me, Francesco Adinolfi, e da Alessandro Chiappini in regia. Come al solito, la scaletta e le immagini relative a quanto fin qui raccontato sono sul mio Facebook e sul mio Instagram. Mi raccomando, il podcast a più G C. Ma appuntamento con Ultrapop sabato prossimo alle 21:30 qui su Radio 24.

0: Cosa hanno in comune un musicista, un comico, un giornalista sportivo, uno scrittore visionario e un esperto di economia? Apparentemente nulla, in realtà, moltissima fisica quantistica. Sono Gabriella Grayson e a senza saperlo vi porterò in un viaggio tra musica, parole, idee, scelte, risate, mercati e fisica quantistica. Per scoprire che le leggi che governano l'universo sono molto più vicine alla nostra vita quotidiana di quanto immaginiamo.
1: Senza saperlo, la nostra vita è già quantistica. Il sabato alle 9:30 e la domenica alle 21. Su Radio 24.
2: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
3: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
4: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
3: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Ecco perché.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
5: Ma va, che roba che si sono lasciati dietro sti Grezzi! Oh, da non credere, Ragazzi, oh, cosa ci facciamo con sto cavallo?
6: Perciò ci vuole la scallullata. Prendi il latte, lo metti nel pendolino,

0: appicci il fuoco e il latte è pronto dopo 2 minuti.
1: E io non so ciò fuoco.
2: Lo sapevate che il teatro non va mai in vacanza? Che ci sono rassegne all'aperto, spettacoli nei teatri antichi, festival per tutta la penisola. Ma soprattutto il teatro non va in vacanza qui, su Radio 24, con le puntate speciali di Cartellone Vi racconto uno spettacolo, dedicate agli spettacoli più belli della stagione appena passata. Mi chiamo Elisabetta Fiorito e vi aspetto ogni sabato alle 15.30 per tutto il mese di agosto e la prima settimana di settembre per raccontarvi i drammi, le commedie, i monologhi acclamati da pubblico e critica.
3: È mezzanotte.
4: GR 24, il sole 24 ore.

0: scontro su Schengen. Dopo il no dell'Italia, la Spagna introduce controlli per chi arriva dall'Italia. Sanzioni ai paesi che comprano gas e petrolio russo. Ok del Senato USA, applauso di Zelensky e von der Leyen. Lega, più duri anche con gli alleati se ostacolano le nostre battaglie. Carburanti annacquati nei distributori di Roma, auto in panne, maxi sequestri della Guardia di Finanza. Un saluto dalla redazione di Radio 24 e da Alessandro Arona. Dopo una giornata di nuovi scontri fra Italia e Spagna, con Madrid che chiedeva di reintrodurre Schengen e Roma che rifiutava, in serata è arrivata la ritorsione del governo spagnolo. Da sabato 8 agosto controlli alla frontiera per chi arriva dall'Italia.
1: La Spagna ha deciso di introdurre temporaneamente i controlli alle frontiere interne nei porti e negli aeroporti per i viaggiatori provenienti dall'Italia. La decisione annunciata dal Ministero dell'Interno spagnolo è arrivata ieri in serata in risposta alle misure analoghe imposte da Roma dopo il massiccio sbarco di migranti a Ceuta. Le tensioni tra i due paesi si sono alzate bruscamente ieri quando a metà giornata Madrid con una nota ha chiesto all'Italia di revocare entro domenica i controlli alle frontiere reintrodotti l'1 agosto. Il governo italiano aveva ribadito che non avrebbe revocato lo stop a Schengen almeno fino al 15 agosto. Secondo un allarme dell'intelligence spagnola, infatti, citato da Palazzo Chigi, in quella data è prevista una seconda ondata di arrivi dal Marocco. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Il Senato degli Stati Uniti ha approvato a larghissima maggioranza una legge che autorizza dazi fino al 100% contro i 5 maggiori paesi acquirenti di petrolio e gas russo, fra i quali Cina e India. Il testo prevede esenzioni mirate per evitare ripercussioni sugli alleati storici. L'approvazione definitiva sarà solo a settembre alla Camera. Questo provvedimento ha sottolineato il senatore repubblicano Jim Risch, presidente della Commissione Esteri, interromperà il flusso di denaro che alimenta la macchina da guerra di Putin contro l'Ucraina. Plauso in serata del presidente ucraino Zelensky e della presidente della Commissione europea von der Leyen. Un accordo di difesa sul modello della NATO è stato firmato fra Turchia, Arabia Saudita e Pakistan. Prevede che qualunque attacco armato contro uno dei tre stati sarà considerato come un attacco a tutti, facendo così scattare l'obbligo di difesa collettiva come nella NATO. Ora in Italia l'intelligence italiana mette in guardia sulla radicalizzazione dei giovanissimi dopo il caso del 16enne arrestato con l'accusa di propaganda jihadista e terrorismo internazionale.
2: Serve mantenere alta l'attenzione sui processi di radicalizzazione dei più giovani, che oggi possono svilupparsi attraverso social, chat, nuove tecnologie e strumenti digitali. A dirlo è il vicepresidente del Comitato Antiterrorismo dell'Assemblea Parlamentare dell'OSCE, Emanuele Loperfido. Il riferimento è all'arresto di un 16enne italiano di origine straniera e residente nel Comasco, che secondo gli investigatori diffondeva propaganda jihadista. Il giovane, fermato mentre era in vacanza con la famiglia nel Grossetano, è accusato di partecipazione ad associazione con finalità di terrorismo internazionale e propaganda e istigazione all'odio razziale e religioso. Sul suo profilo online gli agenti hanno trovato riferimenti allo Stato Islamico, chat con contenuti jihadisti, neonazisti e antisemiti e un video in lingua russa con istruzioni per costruire un ordigno. Un caso simile era emerso a inizio anno a Cantù. Giulia Bassi, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Quattro giovani fra i 19 e i 23 anni residenti in provincia di Forlì-Cesena, tre di origine marocchina, sono stati fermati dai carabinieri con l'accusa di essere gli autori del pestaggio del 19 luglio a Cervia, sul litorale Ravennate, costato la vita al 54enne Nicola Musiani, morto tre giorni dopo in ospedale. I quattro sono accusati di omicidio in concorso aggravato dai futili motivi. Al termine del direttivo della Lega Lombardia, alcune fonti riportate dalle agenzie sintetizzano la linea tracciata da Matteo Salvini dopo una discussione che viene descritta come lunga e stimolante. Rafforzare la squadra, coinvolgere di più i sindaci ed essere più duri quando al governo gli alleati ostacolano le battaglie della Lega. Si annuncia dunque da settembre una Lega più dura, sintetizzano le fonti, anche all'interno del governo. È ancora caro carburanti nel secondo weekend di maxi esodo estivo, ma oltre ai prezzi spuntano le truffe.
3: Oltre 10 tonnellate di carburante sequestrato perché impuro, insomma annacquato. Multe fino a 20.000 euro per irregolarità e altre frodi, come erogarne meno di quello segnalato dal contatore, che sono emerse nel 20% dei distributori di Roma e provincia, uno su 5 passati al setaccio per 2 giorni dalla Guardia di Finanza. Operazione scattata dopo un'inchiesta giornalistica sulle denunce di molti meccanici della capitale alle prese con un'impennata di auto e moto in panne. Fenomeno inedito e in crescita, conferma l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli dopo l'analisi dei campioni raccolti che certificano la micidiale roulette. Almeno un pieno di benzina o diesel su 10 potrebbe essere quello fatale. Bene i controlli e le sanzioni, intanto il governo ha stanziato 2 miliardi contro i rincari, dice la Lega. Oltre alle accise aumentate pure la benzina diluita, attaccano invece le opposizioni di Italia Viva, 5 Stelle e PD, che chiedono più controlli al governo e parlano di beffa e danno per i consumatori, costretti a pagare 2 volte alla pompa e in officina. Non solo a Roma, ricorda la Finanza, che quest'anno ha già sequestrato 165 tonnellate di carburanti annacquati in tutta Italia, il 350% in più del 2025. Giorgio Stamatopoulos, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Torniamo all'estero con la strage in Thailandia ad opera di uno studente di 14 anni. Ha prima ucciso i nonni a casa, poi 6 persone nella sua scuola prima di suicidarsi.
2: Secondo la polizia thailandese, aveva chiaramente pianificato l'attacco lo studente di 14 anni che ha prima ucciso i nonni settantenni nella loro abitazione per poi compiere una strage nella scuola che frequentava, non Thaburi, non lontano da Bangkok, prima di rivolgere la pistola contro se stesso. Armato della calibro 9 legalmente detenuta dal nonno, il ragazzo, secondo la polizia, ha sparato colpi precisi con diversi proiettili che hanno raggiunto punti vitali delle vittime. Cresciuto dai nonni dopo la separazione dei genitori, il giovane viene descritto da parenti conoscenti come un ragazzo tranquillo, ben educato, bravo a scuola e appassionato dei videogiochi. Violenti, ha scoperto poi la polizia, che nel suo PC ha anche trovato video, consultati di recente, di sparatorie nelle scuole USA. In Thailandia, paese che registra uno dei tassi di possesso di armi da fuoco più elevati della regione, già nel febbraio scorso un 17enne aveva aperto il fuoco a scuola, uccidendo la direttrice e ferendo personale e alunni. Dopo quest'ultima strage, il premier thailandese ha promesso una legge per limitare il porto d'armi. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Ed è tutto per questa edizione di GR24, curata e condotta da Alessandro Arona con Valeria Bernardi in regia. Buon ascolto con i programmi di Radio 24.
4: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo.
5: Mie care, la felicità consiste nel poter dire la verità senza far mai soffrire nessuno.

0: e non rispondere tutto bene. Di Paolo Ruffini.
1: Buonasera a tutti, buonasera, siete su Radio 24, questo è Come stai? Non potete rispondere tutto bene, la domanda che vi faccio anche questa sera. Stasera siamo in versione intervista malincomica e scopriamo con chi.

0: Davide Pagnate, buonasera.
1: Ciao Paolino, buonasera, buonasera a tutti. Ciao.
0: Che bello. Ma guarda, noi ci siamo ritrovati dopo tanto tempo a Zelly Gone. Io sono molto felice, ti voglio bene, grazie di essere qui.
1: Grazie, altrettanto.
0: Sì, perché tu sei stato un po' il mio sfogatoio, quello che a volte chiamavo dopo serate di insicurezza durante Zelly Gone, quello che mi confortava su tanti aspetti. Sei stato un po' il mio Virgilio.
1: Ma sono felice di essere stato tutto questo, mi fa piacere, è un po' il mio ruolo anche, no? Cioè, per cui bene, vuol dire che se stiamo andando avanti,
0: andiamo avanti, torneremo in autunno su Italia 1, siamo molto felici. E naturalmente sai che quando io pensavo, conoscendoti anche meglio, ma questo è capita con tanti colleghi, a questo format, che è un format che vuole che il comico non faccia necessariamente ridere o che non sia necessariamente brillante, no? Perché per alcune volte dice, vabbè, ci sono tanti colleghi che comunque non fanno ridere manco se vogliono,
1: esatto,
0: quindi non fanno fatica, però si ha sempre un po' l'idea di dove dici a cena, ah lui, vabbè dai, raccontaci una barzelletta,
1: invece
0: vorremmo proprio interrompere questo
1: clip. Ma guarda, mi sembra stupenda sta cosa, anche perché le mie origini genovesi fanno sì che io ami questa cosa di non dover far ridere a tutti i costi. Te lo sai che noi genovesi siamo un pochino malinconici, infatti la sigletta era perfetta, perché bisogna far ridere sempre? Dove sta scritto?
0: Esatto.
1: Per cui...
0: Anche perché a volte, e forse è la prima domanda che potrei farti, cioè fare il comico, o peggio ancora essere un comico, a volte è davvero una condanna, no?
1: Sì, perché per tutti è, ma non dirmi che... Dai, con la faccia lì, te fai il comico. A parte che dai, di due scemate, dai, fammi ridere.
0: Tu chiederesti mai a uno chef, dai, fammi una carbonara ora.
1: Sì, un
0: artigiano, fammi un seggiolino.
1: Vabbè, ma perché viene visto sempre come un non mestiere, no? Quasi. Ma te vai lì, dici le due stronzate e fai ridere. Non è che funziona proprio così. Non tutti lo sanno questa cosa. Però questo incide anche sull'umore. Perché te non ti puoi permettere di essere malinconico se sei un comico? Ma questa sembra una frase...
0: Cioè, no, ma è vero. Fra l'altro tu sei, oltre a essere un comico, presentatore, autore, cioè sei stato una delle figure più duttili tra il palco e il backstage, no? Perché sei anche autore, quindi... E oltretutto sei, come lo sono anch'io, presentatore, quindi sei stato un po' da tutte le parti, hai girato un po' tutta la filiera della comicità, no?
1: Sì, perché sai cosa? Facendo il presentatore, tu lo sai, e anche comico l'autore, a un certo punto devi saper fare un po' tutto, e sei il trade union di tutti, anche sul palco, dietro al palco. Insomma, fare una trasmissione televisiva è veramente come fare un gioco di squadra. E si funziona e si vince se si sta bene, se si riesce a far andare tutto per il verso giusto.
0: Quello che io volevo chiederti è come fai, così dammi intanto un consiglio di cui non abbiamo mai parlato davvero sul lavoro. Tu come fai a reggere quando c'è un comico che ti senti proprio che...
1: Non fa ridere.
0: Da presentatore e da autore.
1: Sì. Allora, da autore vado dritto.
0: T'ho visto andare dritto.
1: No, io vado dritto. Abbi pazienza.
0: Non funziona, non capisco. Si capisce.
1: No, ma perché intanto è inutile. Dopo tanti anni di lavoro, avendo fatto il comico, avendo avuto tanti autori, essermi interfacciato con tanti autori, io ho sempre preferito la brutta verità rispetto a un sì, dai, poi lo aggiustiamo. No, se non funziona, dimmelo. È che non tutti sono pronti a ricevere un questa cosa non fa ridere, perché questa cosa non fa ridere, ma lo dico per te anche, perché vai su un palco a non far ridere, no? E questo è verso come autore sono dritto, cioè poi mi spiace, chi mi apprezza, chi non mi apprezza è un po' pazienza, però lo faccio sempre per il bene degli altri, e poi è sempre, dico, il mio punto di vista, però sapendone un po' capisco se una cosa può funzionare in una trasmissione, soprattutto Zelig, non so se una cosa può funzionare o meno. Ho questa presunzione, un pochino. Come presentatore, Paolino, come fai te? Si recita, si cerca di farcelo piacere anche quando non piace. A volte, raramente,

0: E mi capita proprio di dire, no, ti prego, dai, fallo uscire. Cioè, fallo...
1: No, dai, proprio. Ti prende lo stomaco.
0: Sì, sì, perché alcuni sono insalvabili. Però invece quanto è bello quando la cosa funziona con te vicino e capisci che grazie alla tua presenza da 8 si arriva a 10. Cioè, è stupendo,
1: bellissimo.
0: Questo,
1: è bellissimo,
0: no?
1: E poi soprattutto quando trovi un comico che ti ringrazia.
0: No, vabbè, ma cioè io penso, guarda, il ruolo della spalla è incredibile, no? Arriva dai tempi che furono. Io ho sempre amato il ruolo della spalla, e che non tutti i comici vogliono fare, perché comunque è fare un passo indietro sempre.
2: Certo.
0: Mettersi un attimo nell'ombra, certo, e far risaltare quello che hai vicino.
1: Alzi una palla che la schiaccia un altro.
0: E fa sempre gol l'altro, no? Cioè, io dico sempre, la vita è la mediano, in mezzo al campo a far legno.
1: Come
0: no?
1: Diceva Ligabue, sì, sì.
0: Sì, è quello, cioè, però per poter, parlavamo anche prima, per poter aiutare un comico ogni tanto devi fare un passo indietro, anche se non vorresti farlo.
1: Senti, ma tu sei a Zelig da più di 25 anni?
0: Io sono entrato, ho fatto il provino a Zelig nel 99.
1: Ok, caspita. E quando, aiutami a definire un attimo la politica di Zelig, cioè la politica, la filosofia di Zelig. A me, io, dunque, quando ormai l'anno scorso sono entrato e tante persone mi dicono: tu conducevi Colorado, ora sei a Zelig. Quindi per me era, noi che facevamo Colorado, Zelig era il fratellone,
0: sì,
1: no?
0: Sì, sì.
1: E quando mi cerco di raccontare le differenze, Colorado era una trasmissione che aveva dei colori diversi, che aveva, noi le chiamavamo le pupazzate, e Zelig invece ha un'impostazione un pochino più contenuta, soprattutto in certi tipi, certi ambiti della comicità. Ma se tu volessi raccontarci un po' le dinamiche, i perimetri di Zelig, come funzionano, come sono? Li hai capiti dopo tanti anni?
0: Ma sì, li ho capiti, sono cambiati, li ho ricapiti, risono cambiati, perché comunque la comicità cambia, certo. Cioè dobbiamo per forza anche andare un po' a passo con i tempi, no? Se pensi che inizialmente Zelig c'erano i tormentoni,
1: sì.
0: Adesso non li voglio mai più sentire, cioè non risulterebbe datatissimo un pezzo con
1: chi è Tatiana?
0: Ma sì, Franco, ci sei, ce la fai, sei con noi, guarda che andiamo avanti all'infinito,
1: sì,
0: perché
1: so.
0: Te ce ne sono un sacco. Era così perché il pubblico...
1: Però pensa, ce li ricordiamo ancora tutti e se li ricordano ancora tutti.
0: È perché il pubblico voleva quello, il pubblico voleva sentir dire attentato,
1: certo.
0: Era quello.
1: Certo.
0: È cambiato, allora Zelig sempre non ha mai amato parrucche, non ha mai amato travestimenti
1: quello.
0: Esagerati.
1: Quella è una cifra, per esempio, no?
0: Una cifra.
1: Cosa che noi a Colorado facevamo tantissimo, ma mi ricordo ad esempio Colorado diceva niente imitatori, per esempio.
0: Sì,
1: no?
0: Sì, sì.
1: Ogni trasmissione giustamente trova una sua linea, no?
0: No, certo, poi la linea era dettata comunque da Gino Michele, Giancarlo Bozzo, insomma, i padri fondatori, creatori, e da Claudio Bisio, perché
1: certo.
0: Comunque Claudio è Zelig. Cioè, Claudio è proprio...
1: Sì, certo.
0: E essere così, un presentatore così fa la trasmissione. Cioè.
1: Forse Zelig ha una matrice di spessore autorale che ha un impegno, no? Che, cioè, hai citato persone che hanno un impegno davvero anche politico e che forse cercano di infondere dentro la casa di Zelig, dentro quel cabaret in Viale Monza, un'area che ha a che fare anche davvero con una certa resistenza a un sistema, con una certa idea di satira che per esempio altre trasmissioni non hanno.
0: Sì, sai, la storia lì è che all'inizio lì c'erano tutti i più grandi, sono passati lì, no? All'inizio, cioè, se pensi, Claudio arriva dal Teatro dell'Elfo, per cui c'era una storia comica importante dietro, c'era veramente una storia comica importante. È andato trasformandosi un pochino, anche giustamente, penso, senti Paolo, perché sennò non puoi rimanere attaccato a dei credo che non hanno più senso di esistere, magari, no? Cioè, io comunque i travestimenti non li voglio vedere perché non mi piacciono. Io penso che se un comico può far ridere senza travestimento è molto meglio, cioè non serve la parrucca.
1: Sì, cioè, ma poi sono linee.
0: Sì, è gusto,
1: sono linee,
0: esatto,
1: sono
0: esatto,
1: linee.
0: Esatto, senti, cioè, è decisamente gusto, sono d'accordo con te. Cioè,
1: c'è un discorso di, come dire, di riuscire a fare cultura anche attraverso la comicità. E c'è chi è d'accordo, chi non è d'accordo. Io ti faccio sentire un punto di vista interessante che forse non condivido al 100% di Franco Franchi, che è un talento unico.
0: Certo.
1: Cioè, parliamo di uno di quegli uomini che non poteva fare altro che il comico. E che però ci restituisce una visione molto particolare, senti.
3: Secondo me la comicità non è cultura, cioè

0: spiego subito. Se una persona che ha studiato crede di non ridere perché per lui la comicità è un fatto intellettuale, è un grosso errore. Si ride perché la comicità è fatta di assurdo, è fatta di spagliacciate, è fatta di tante cose. Si può ridere in tante maniere. La comicità non c'entra niente con la cultura. Quando uno fa ridere e stop.
1: È un punto di vista, no?
2: Sì.
1: Lo capisco anche perché Franco Franchi è un uomo, lo dico ovviamente col massimo dell'affetto, però era un era ed è per me ancora oggi un grandissimo artista di strada, che arriva da quella dinamica della strada lì, e quindi capisco che cosa volesse dire in quel senso. Ma tu come la vedi?
2: Sono un po' in disaccordo
1: anch'io,
2: con lui.
1: No,
2: cioè,
1: anch'io,
2: nel senso, cioè, poi bisogna anche capire comunque questi discorsi sono stati fatti, cioè loro erano comici anni 70.
1: Questo sarà una clip di fine anni 70.
2: Capito, cioè quando c'erano i duo comici, non ce ne sono più adesso. Cioè li conti sulle dita della mano. Una volta eravamo era un solo gente che lavorava insieme, e anche quello è, diciamo, in qualche modo far cultura, cioè dare dei messaggi, no? Penso che la comicità possa dare informazioni, possa dare cultura, possa anche banalmente far ridere di pancia, e va benissimo, perché ci sono comici che ti pigliano la pancia e non c'è niente da fare, e altri invece che sono un po' più difficili da seguire. Poi un comico trasversale a 360 gradi è difficile che riesca a prendere un po' tutti, no? Chiaramente, cioè. Però la cosa bella è che ce ne sono talmente tanti comici che possiamo andare a prendere quelli che ci piacciono di più.
1: Ma certo, questo è il vantaggio.
2: Sì.
1: E poi uno dice, ma è un comico, no? Uno che vive nella comicità, poi quando sarà nella sua cameretta, che cosa ascolta? E tu hai portato i Radiohead.
2: Sì, perché...
1: una delle canzoni più belle, io la adoro.
2: Ma io quella canzone lì, senti, ci sono un po' di canzoni che Creep. Appena partono e ti pigliano la bocca dello stomaco. Bocca dello stomaco. Sì, poi loro non la fanno in concerto.
1: Sì, questa sì.
2: Cioè, capito, anche sta cosa qua è incredibile. È la canzone più bella del mondo. No, non la faccio.
1: Your skin makes me cry. Sentiamocela. Senti qua che inizio. È bomba, è bomba.

0: Questa era Creep, il Radiohead, scelta da Davide Pagnate, che è con noi in questa intervista malincomica. Senti, tu quando tu però hai una formazione curiosa, vero? Perché sì, tu sì. Hai studiato?
1: Io sono farmacista. lo so. Allora, penso che mi sia servito anche quello comunque.
0: Certo.
1: Perché comunque...
0: La risata è un farmaco, se vogliamo fare un po' di romanticismo.
1: Ma guarda, in realtà mi è servita anche perché è studiare, prendere una laurea, applicazione,
0: sì.
1: Sofferenza.
0: Cultura,
1: fare cose a volte di cui ti frega poco. Cioè, dedicare del tempo a delle cose che magari non avresti voluto dedicarcelo. Però dal momento che cominci un corso di laurea è giusto finirlo. Io avevo capito a metà che non mi sarebbe mai interessato, ma lasciare a metà era lasciare
0: un percorso
1: e poi non aver niente. Allora chiudiamolo questo percorso e vediamo cosa succede dopo. Anche fare comicità è un lavoro, è impegno quotidiano. Poi ci sono dei tutto questo poi arriva Gigi Rock e stravolge,
0: esatto,
1: tutto. No, però è impegno quotidiano, è lavoro quotidiano, è dedicarsi a una cosa, no? Perciò lo studio di farmaci, di...
0: Ma come mai sei fatto? Perché tu in casa, scusami, hai una famiglia...
1: No, allora banalmente ho 18 anni.
0: Okay.
1: Allora, mio padre faceva rappresentante farmaceutico, non si è mai laureato in medicina perché mancava un esame, poi sono nato io e ho pensato bene di mollare tutto. Perciò in casa mancava un laureato e io sono il primogenito e devo prendermi una laurea. Perciò a 18 anni mi hanno detto: scegli quale vuoi fare, ma scegliene una. Io volevo fare psicologia, ma era a Padova, io sono di Genova. Mi hanno detto: scegliene una qua a Genova. Cosa vuoi fare dopo? E vabbè, dai, faccio come papà, faccio l'informatore medico. Io ho scelto una delle facoltà più complicate e difficili, perché se tu hai fatto ragioneria prima e di chimica non sai niente, fai un corso in farmacia che era infinito, Paulino. Poi mi ha fatto ridere perché negli anni io mi spacciavo come farmacista, perciò come quello che avrebbe potuto in qualche modo aiutarti a suggerirmi. Ma no, ma non, cioè, poi ho provato anche a fare l'informatore medico,
0: Sì, vabbè, com'è andata?
1: 2 anni e poi è mollato. Aspettavo solo che scattasse l'occasione, no? Cioè io facevo teatro.
0: Capito, ma come sei finito poi? Tu hai fatto una scuola di teatro?
1: Ho fatto
0: una
1: scuola di teatro a Genova. Mi piaceva il cabaret tantissimo, la comicità. Io ho la fortuna di essere amico di Pippo Santonastaso.
0: Certo.
1: Ho lavorato con suo figlio Andrea per tanti anni.
0: Grande.
1: E a Levanto abbiamo la casa insieme e i primi sketchettini li facevo con lui al mare quando lui faceva le seratine, e ho cominciato a fare con lui, poi col suo figlio.
0: La Genova, cioè, a parte Cavalli Marci, è una città che ha dato io voglio sempre, mi fa sempre piacere citare Gilberto Govi, perché è citato però non è così
1: troppo poco.
0: Io mi ricordo sempre un uomo che quando entrava a teatro, qualsiasi cosa faceva, salutava il pubblico. Io la trovo meravigliosa.
1: Buttava giù la quarta parete,
0: ma era una cosa stupenda, capito? Poteva fare qualsiasi opera, qualsiasi commedia, lui arrivava, applauso, buonasera e cominciava a recitare.
1: Sì,
0: io la trovo meraviglioso.
1: Sì.
0: Una cosa di una modernità assoluta.
1: Altro che stand up.
0: Sì.
1: Crowd. Cioè, capito?
0: Scusa, te ti offendi se ti do del cabarettista?
1: No.
0: Ma perché dovresti?
1: Ma no,
0: è meraviglioso.
1: Ma assolutamente.
0: Ma perché oggi, ragazzi, scusami, si offendono? No, cabarettista, valla a dire.
1: Lo so, perché viene inteso come cosa vecchia, che in realtà cosa vecchia non è. Perché la comicità è un insieme di cose, no?
0: Certo, ovvio. A proposito di cosa vecchia, sentiamo un cinquantenne scopre social.
2: Io prima vivevo, ma non condividevo. Ciao ragazzi, benvenuti alla mia live. Vedo che si è collegata Francesca. Ciao Franci, grazie per i followers. Sto andando alle poste, ma speriamo non ci sia troppa gente. Voi cosa ne pensate? Fatemelo sapere nei commenti. Ebbene, questa era la mia prima live. Se avete domande, curiosità, scrivetemi, io risponderò a tutti. Ciao. Non è andata così male, no?
0: Questa è una delle cose che tu fai, no? sul tuo profilo
1: social, Instagram.
0: Sul tuo social Instagram. Quindi due suggestioni mi vengono. La prima è che cosa pensi veramente dei social, e la seconda è se ti diverti a giocare con questo mezzo che non è né teatro né TV.
1: Ok, sì. Allora, prima devo dire che
0: questo visto video... che parlavamo dei giovani,
1: certo, questo video sui cinquantenni mi ha attirato le ire di tutti i cinquantenni che mi scrivono: non siamo così.
0: Ok.
1: Sei tu che sei così. Dicendomi così mi confermano il fatto che siamo così. Non tutti, chiaramente, però insomma, i social sono un mezzo che esiste e di cui non possiamo più far finta di niente. Cioè, è chiaro che per noi è una cosa un po' estranea, no? Io sto cercando di imparare il mezzo, perché ha delle leggi diverse rispetto al teatro, rispetto alla telecamera, rispetto alla radio. Cioè, è un mezzo che va sfruttato per quello che è. C'è un video, un tempo comico che tu usi sul palco, usi davanti a una telecamera, lì non funziona. Cioè, io mi fido quando mi dicono: no, guarda che non funziona così. Ma a me fa ridere così? No! A te fa ridere così, ma a te fa ridere così sul palco.
0: Sì, sì, sì.
1: Qua è un altro gioco, è un ingaggio diverso. È come giocare a padel, a tennis o a badminton. Ci sono vari sport.
0: La racchetta esatto, certo.
1: Cambia la racchetta, cambia anche le regole.
0: Ma ti diverte, ti piace?
1: Sì. Allora, mi diverto a fare le cose che mi piacciono. Infatti,

0: Non tutte forse piacciono a tutti, cioè nel senso che quello che piace a me forse non è così popolare, no? Capisci? Però un po' chi se ne frega, io non posso andare a fare una cosa che non mi piace.
1: Certo, no, ma indubbiamente, no, ma la suggestione arrivava anche proprio dal fatto che anche questi ragazzi giovani, tu ne vedi tanti perché sei anche un talent scout che cerca sempre nuove leve, fai scouting nei laboratori, nel lab di Zelig, negli open mic, quindi tu vedi tanti ragazzi anche giovani che arrivano e dicono: io sono uno stand up comedian. Ma che cazzo vuol dire stand up? Cioè, alla fine sei un cabarettista che chiamati attore, chiamati comico.
0: Sì, sì, ma
1: intanto dimostrami che tu sei quello che vuoi fare, no?
0: La cosa più difficile al mondo, perché devi scrivere delle cose belle, intelligenti e saperle dire in maniera, cioè in maniera che non sia banale.
1: Ma forse la cosa, però sembra, vedi, di fare discorsi veramente da straboomer. La cosa che a me mi stupisce quando io sono con te, a volte quando arrivano dei ragazzi giovani che vengono a Zelig e fanno il provino, che arrivano e dicono: no, ma al mio pubblico questo piace molto. Cioè, perché arrivano delle persone che si candidano avendoci già un bacino di utenza che loro chiamano pubblico, ma che in realtà sono dei follower che potrebbero essere chiunque.
0: Sì, è vero. È anche vero che il pubblico varia dai posti, comunque, perché il pubblico della stand-up è un pubblico che apprezza determinati argomenti e determinate tipologie di comicità. Il pubblico del cabaret, chiamiamolo così, vogliamo parlare di Viale Monza 140, dove facciamo laboratorio e tutto il resto, è un pubblico diverso, che certi argomenti non li vuol sentire. Cioè, prova a parlare di religione e morte. No, scappano.
1: Certo.
0: Invece argomenti stand up, che è un argomento, io ho provato anche a chiedere a una classe di giovani secondo loro quale fosse la differenza, no?
1: La risposta?
0: Ma alcuni non la sapevano.
1: Ma certo.
0: Anche perché
1: chi se ne frega, come a un certo punto qual è l'etichetta che tu metti.
0: Sì, sì, sì. A volte la gente piace avere l'etichetta.
1: Sì. Ti si fa sentire più figo perché c'è un termine inglese.
0: Sì, secondo me io sono convinto che ci sia una tipologia di, cioè lo stand up è proprio una forma di comicità che chiamiamo monologo estremo. Cioè, anche con la costruzione comica è diversa, è molto più uno storytelling che tende a far ridere. Il cabaret deve avere degli appuntamenti comici più frequenti, no?
1: Forse usa meno gli stereotipi.
0: Anche sì, sì, certo non parleranno di cose che abbiamo sentito parlare, suocera, non ne parleranno
1: mai. Dell'Ikea, il famoso monologo
0: sì.
1: Ci si ferma un attimino, si torna tra pochino.
2: Qual è il ruolo più difficile? Togliersi la vita? Ma no, sarebbe poco dignitoso. Meglio rifugiarsi nell'immobilità, nel mutismo. Si evita di dover mentire. Oppure mettersi al riparo dalla vita. Così non c'è bisogno di recitare, mostrare un volto finto, fare gesti voluti. Non ti pare? Questo è ciò che si crede. Ma non basta celarsi, perché vedi, la vita si manifesta in mille modi diversi. Ed è impossibile non reagire.
1: Come stai? Come stai? Non rispondete tutto bene? Siamo questa sera versione malincomica, un'intervista malincomica in realtà, per ora ci stiamo un pochino malincomendo con Davide Pagnate sui giovani che in realtà poi invidiamo. Dai.
0: No, ma invidia totale. Certo, no, ma te stai scherzando, ma io darei qualsiasi cosa per
1: per avere la metà degli anni e ricominciare prendendo gli schiaffi in faccia, se non di più,
0: sì,
1: di quelli che prima.
0: Ma sai cosa? La loro voglia, la voglia di spaccare quel palco. A me viene rabbia quando vedo dei 25 anni che, ma sì, dai, in fondo, ma no,
1: ma certo,
0: ma no, ma spacca tutto, cioè, non devo dire io buttati sul palco e improvvisa, io devo fermarti, devo dire meno, scendi.
1: E invece a me mi viene un po' di tenerezza quando incontro dei ragazzi giovani, mi dicono: ma sai, ma tu questo non lo capisci, è black humor. Io dico: allora forse te non sai chi è Raimondo Vianello.
3: E cos'è l'umorismo? E qual è la diversità fra umorismo e comicità?
4: Ma così, a bruciapelo.
3: È così, tanto per gradire, siamo.
4: Lo show diceva che la differenza è questa, che l'umorismo nasce dall'intelligenza, sì, e mentre la comicità nasce da una dote naturale, dall'istinto.
3: Tu sei un umorista?
4: No, è appunto per questo io non posso dirmi umorista. Prima
3: i tuoi colleghi sono,
4: No, voglio dire questo, per esempio, show una volta andò a teatro a vedere un comico inglese molto famoso e quando uscì gli chiesero se si era divertito. Lui ha detto: ho riso moltissimo.

0: altro nella vita, e che aveva una faccia da comico, e che, no, non so se tu c'eri quella sera, no, però lui proprio a Zelig ha dell'incidente, no?
1: C'ero, ero con lui, era l'edizione che eravamo tutti insieme, c'ero. Sì,
0: che poi lui faceva sempre questa cosa, me lo ricordo anche a Colorado, quando c'era la pubblicità, di solito mandavamo la pubblicità e lui faceva per andare a sbattere contro una quinta, no? E cadeva, lo faceva sempre questa cosa, e poi invece quella volta l'ha fatta, e non si è rialzato.
1: No, purtroppo no. Guarda, io mi ricordo proprio il giorno prima che mi stava raccontando, avevano appena fatto Pinocchio.
0: Di Benigni,
1: e mi stava raccontando tutto. Mi stupiva anche perché quando lo raccontava era molto serio nel raccontare questa cosa, cioè era una cosa a cui teneva particolarmente. Pur essendo un comico nato, uno che non poteva fare altro, come hai detto te, nella vita, quella cosa lì per lui era stata molto importante.
0: Perché Pinocchio, fare un film di Benigni per cavolo. I Fichi d'India, era un po' l'affermazione che avevano avuto Franco e Ciccio quando fecero lo sceneggiato di Comencini, nello stesso ruolo peraltro, con Nino Manfredi, Il gatto e la volpe.
1: È vero, sì, perciò era proprio stato una chiacchiera molto bella, una foto di del giorno prima che tengo ancora nel telefono.
0: Senti, allora, noi abbiamo avuto ospite Federico Basso.
1: Chi è?
0: è uno con cui te hai fatto roba del genere, senti.
2: Altre domande?
3: Sì, buongiorno, volevo sapere se al momento il vicino di casa rimane il maggiore indiziato e quali prove ci sono a suo carico.
2: Non so di cosa stia parlando.
3: Non è la conferenza stampa sull'omicidio del meccanico?
2: No, questo è Zelig.
3: Infatti non capivo.
2: Scusi, ma lei è?
3: È Andrea Tranchellini del Rincoglionito.
2: Perfetto, grazie mille, buona giornata. Altri?
3: Gianni Belloglio di Jetlag.
2: Vuole fare una domanda?
3: Sì, come si tira giù quel sedile che è un po' troppo...
2: No, una domanda inerente alla conferenza stampa.
3: Giusto. Quanto dura ancora?
2: Un'oretta. Allora. Ma mi faccia il piacere, per cortesia. Altri?
0: I Boiler. Gianni Cinelli, te e Federico Basso. Federico ci ha raccontato un po' anche come nasce, ha detto lui era in montagna, a un certo punto gli mancava l'acqua calda.
1: Sì, fantastico.
0: È andata così?
1: Sì.
0: Allora, è stato un progetto che però è nato proprio, mi sembra, da una serata.
1: Allora, te sai che una volta c'erano tutti questi bei laboratori, no, in giro. Io ho avuto la fortuna di far parte di Scaldasole, ho avuto la fortuna di fare Reading Blue con Federico Basso, e lì cosa succedeva? Presentavamo insieme, poi quando partiva Zelig, prima serata, Federico e tutti gli altri andavano a fare la prima serata, io rimanevo da solo, perché loro andavano a fare la prima serata, e da lì ho cominciato a presentare, e poi un giorno ci siamo detti con Fede, ma perché non facciamo delle cose insieme? Ci divertiamo, siamo amici, ci divertiamo tanto, abbiamo le stesse idee comiche, perché questo è importante, cioè, il stesso modo di ridere, ci divertono le stesse cose. E da lì siamo partiti.
0: E poi siete arrivati a Sanremo, però.
1: Sanremo abbiamo fatto.
0: Tu mi raccontasti di Sanremo che era un casino.
1: No, vabbè, cioè 2015, con primo Sanremo di Carlo Conti, le interviste.
0: E com'era lì? Cosa ti ricordi di quella?
1: Ma allora io mi ricordo.
0: Di quella lavatrice.
1: Eravamo veramente quasi incoscienti anche, no? Perché poi non era un Sanremo, non c'erano i social. E infatti passò come acqua.
0: Sì,
1: c'era un po' di Facebook, no? Però non era così fondamentale. Io mi ricordo, fu tutto molto, molto emozionante, perché stavi tutto il giorno lì a aspettare di provare, poi andavi nel camerino di Carlo alle 7:30 e mi diceva: con cosa mi divertite? Questo e quest'altro, perfetto, e andavamo in diretta.
0: Certo,
1: cioè era così. Ma sì, poi c'era bello che potevi girare, cantanti, non cantanti, capisci la macchina gigantesca che è.
0: Che poi l'Ariston in realtà dietro è piccolissimo.
1: Ah no, ma cioè, il camerino l'avevi 10 minuti prima di andare in scena. Perché tu lo cambiavi con tutto, non c'è un camerino per
0: tutto. Nessuno se l'aspetta da casa che cos'è.
1: Ma anche dietro, te hai visto il teatro com'è?
0: Certo.
1: È veramente piccolissimo. È un teatro.
0: Il primo camerino è un camerino normale di qualsiasi altro teatro.
1: Sì. Ma infatti bravissimi chi lo riesce a rendere, certo, in televisione quello
0: pazzesco.
1: Che è.
0: Uno degli spartiacque nella comicità italiana è sicuramente Daniele Luttazzi. Sentiamo.
4: Cos'è la comicità?
5: La comicità è la ricerca dello stato infantile virtuoso in cui la purezza, lo sporco, la volgarità e l'impudenza sono tutti fusi nella stessa innocenza in cui accade la risata. Ad esempio, a Roma i topi sono quadruplicati, si è sparsa la voce che Giuliano Ferrara è fatto di formaggio.
4: E la satira?

0: La satira è una forma di comicità che esprime un giudizio ed è il motivo per cui alcuni spettatori non ridono a battute satiriche su temi per loro sensibili, temi cioè che riguardano la struttura del loro mondo di valori. Ma questa è la grande lezione di Lenny Bruce, che diceva: la realtà è ciò che è, non ciò che dovrebbe essere. Le ideologie, le religioni vertono su quello che dovrebbe essere. La satira si occupa invece di ciò che è. Ad esempio, meno male che Gesù non era masochista. A quest'ora avremo crocifissi con un'erezione.
1: E l'ironia?
0: Oh, l'ironia è il sistema d'allarme antincendio che va in cortocircuito e ti incenerisce la casa.
2: Daniele Luttazzi.
3: Beh.
2: Che dici?
3: Lui fu un grande... innovatore, chiamiamo così. Poi sappiamo tutti cosa è successo, cosa era successo dopo.
2: Peraltro lui laureato in medicina e chirurgia.
3: Ma sai, guarda che tanti, allora, queste facoltà scientifiche poi ti portano, è come essere nati a Genova, devi per forza poi sviluppare un qualcosa di comico per uscire, perché se no sei imbrigliato lì nel bugugno genovese, e anche il fatto di studiare le malattie, tutte le cose, forse poi per quello che vuoi proprio fuggire un pochino.
2: Ma tu come l'hai vista? Come l'hai, qual è il tuo punto di vista sul famoso affair Luttazzi, sul plagio? Però ti posso dire, noi lo sappiamo bene, no? Quanti colleghi...
3: Sì, è che lì...
2: No? Carpiscono da altri.
3: Un conto è carpire, un conto lì è lì...
2: Riprendere pedissequamente quello.
3: Cavolo, lì era tradotto. Cioè, fu una delusione comunque. Penso che lui avrebbe potuto fare a meno di tutte quelle cose prese, ma scriverle o trovare un bravo autore con cui scriverle per poi portare avanti un tipo di comicità che a tutt'oggi forse intravedo in qualchedun altro, ma poco. Cioè, tipo un Eleazaro.
2: Certo. Trovi quel tipo di capacità
3: estremo,
2: corrosiva.
3: Che riesce a dire delle cose che dice urca. Urca. Cioè, a volte dice urca, però fa ridere.
2: Certo.
3: È che la discriminante è importante per poter dire certe cose.
2: L'hai visto l'ultimo spettacolo di Eleazaro?
3: No, porca miseria, me lo son perso, ne parlavo giusto l'altro giorno. Però io, che non sono un autore, un comico estremo, perché anzi sono lì che, sapendo dove devi andare, ti tolgo le cose estreme, per certi versi mi piacciono però.
2: E non sono da Zelig, peraltro.
3: No, non sono da
2: Eleazaro
3: Zelig.
2: Rossi non è da Zelig.
3: Ma questo non vuol dire,
2: certo,
3: che non faccia
2: ci mancherebbe, no,
3: capito?
2: Ma io lo trovo anche bella che alla fine la comicità abbia non un alto e un basso, ma tanta diversità.
3: Sì.
2: Cioè, lo trovo super interessante, no? Così come ci sono tante altre trasmissioni, come c'era prima Colorado, adesso c'è Only Fun, c'è Comedy Match, cioè si sta sviluppando una nuova leva.
3: Sì.
2: No, rispetto alla comicità, che penso che possa fare.
3: Ma sai, giusto che sia a 3,60, no? Come dicevamo prima, quello che fa ridere a me non fa ridere a te, magari non fa ridere a lei, però fa ridere. Il problema è quando non fa ridere una cosa.
2: Eh sì, il problema, sai cos'è? È quando non fa ridere e però ti domandi se qualcuno magari potrebbe ridere. Io ho avuto un confronto sì, con Omar Fantini.
3: Sono stato in trio con lui per 2 anni.
2: Lui è un per la libertà estrema.
3: Sì.
2: E abbiamo rammentato un caso che tu conoscerai benissimo, di un comico che fece una battuta, a mio avviso, estremamente spiacevole su un caso di cronaca di una donna, di una ragazza che era stata fatta a pezzetti. Ti ricordi?
3: No.
2: Ok. E io dicevo: qual è il limite della risata? Qual è il limite della risata in assoluto, no? Io dicevo: secondo me ci sono a volte dei casi, ma questo succede anche nella vita, in cui uno dovrebbe fermarsi forse un attimino e ragionare se con la propria sensibilità può fare o no una battuta. Questo è quello che, come la penso io.
3: Sì, anch'io. È vero, però, che se ragioniamo così, per certi versi, la sensibilità di chi?
2: Certo, no, ma è indubbio.
3: Capito? Cioè, la mia arriva fino a un certo punto e poi si ferma. Quella di Omar, per esempio, conoscendolo bene, non si ferma.
2: No.
3: Cioè, chi ha ragione? Non lo so. Questo è un po'... non saprei darti una risposta in questo. Cioè, so dirti quello che per me è il limite.
2: Era un comico di... fece anche Zelig, Pietro Diomede, te lo ricordi?
3: Cioè, ma sì, ma in realtà lui non fece mai Zelig,
2: okay.
3: non l'ha mai fatto. Ha un laboratorio, era uscita questa cosa, un open mic, qualcosa del genere, perché lui in realtà non l'ha mai fatto.
2: Non l'ha mai fatto, fece solo laboratorio.
3: Sì, sì, sì. E

0: un polverone per questa cosa.
1: Ti ricordi?
0: Sì, che adesso fa quasi sorridere.
1: Sì, sì, forse
0: perché
1: sì.
0: Ormai apriamo, dai, apri i social, dai.
1: I commenti sono...
0: No, ma no, cioè, commenti, ma anche gente che dice cose senza commenti, che è ancora peggio, no?
1: Certo, certo.
0: Per
1: certo.
0: Cui, non lo so, Paulino, cioè, c'è la nostra sensibilità. Alcuni ce l'hanno a un limite basso, altri hanno... È come l'empatia, no? C'è chi ce ne ha troppa e chi ne ha poca.
1: Allora, io ti faccio sentire adesso una clip abbastanza impegnata di un signore che si chiama Krzysztof Kieslowski.
2: Vivere è la gioia di poter fare qualcosa per gli altri, poterli aiutare, esistere. Vedi, è come quando fai una piccola cosa per qualcuno. Ti fa sentire utile e tutto poi diventa chiaro. Ci sono cose grandi e cose piccole. Oggi ti sono piaciuti i ravioli e io sono stata felice. Vivere è un regalo.
3: E tu ci credi che Dio esiste?
2: Sì.
3: Chi è? Lo sai?
2: Dimmi cosa senti adesso.
3: Ti voglio bene.
2: Esatto. E lui è in questo.
1: Il primo capitolo del Decalogo di Kieslowski.
0: Beh, che tra l'altro è un po' il... riassume la spalla. Far del bene agli altri, no?
1: Mi piace molto questa lettura.
0: È un po' il... parlavamo di empatia, no? L'aiutare gli altri e far bene agli altri. Essere poco egoisti e pensare più al bene collettivo che al proprio. Cioè il bene della trasmissione, no? Te sei sul palco, certo. Sei con un comico, sai che anche in quel momento vorresti dire una battuta che ti viene, ma siccome c'è lui, deve far ridere lui, fai un passo indietro per il bene della trasmissione.
1: E cioè è vero, ma in effetti anche quando noi siamo lì comunque siamo una sorta di potere onnisciente, onnipresente. E no, quando uno dice, in teatro si dice anche no, come nella drammaturgia, il deus ex machina, cioè tu arrivi lì e sei un po' il demiurgo che riesce a districare le redini di una dinamica anche comica, no? Ma invece nella vita tu credi?
0: Il giusto.
1: Cioè?
0: No, nel senso che ogni tanto c'ho qualche dubbio. Come penso tutti.
1: Vabbè, oh.
0: Sì. Sì. Dubbi che vanno, a volte hanno dei periodi lunghi, altre volte dei periodi più veloci.
1: Cosa ti fa venire il dubbio? Ma più cose legate al mondo o alla tua persona?
0: No, al mondo.
1: Al mondo, eh.
0: Al mondo. Cioè ogni tanto vedi delle cose e dici, no, dai.
1: Beh sì, se sei un minimo sensibile ti svegli la mattina e...
0: Un minimo, cioè io poi con l'età, sai che con l'età si diventa, io già ero un piagnino facile,
1: esatto.
0: Adesso ciao, nel bene o nel male, anche per le cose belle.
1: Sì, ecco, una delle cose che dovete sapere che io e Davide ci diciamo spesso e che a volte ci guardiamo è quando vediamo colleghi con i figli, no? Quando vediamo colleghi con i bambini, io so che tu sei molto affezionato a tua nipote
0: Martina. Sì.
1: A Martina.
0: Martina. Super Martina.
1: Io lo stesso vado lì, penso che mia nipote, però siamo cioè siamo di una, cioè di Camerini, di Zelli, di Viale Monza, io e Davide Pagliani diciamo, sai che mia nipote, oh ma sai che la mia fa...
0: sì cioè... perché vabbè, sono... per me è la figlia che non ho avuto, capito?
1: Ah, certo,
0: cioè, per
1: sì.
0: Cui è tutto per me lei. E infatti intanto a mia sorella dico, cavolo, io provo questo amore verso, cioè quando mi abbraccio provo una cosa che non ho mai provato in vita mia, e sono lo zio, ma se fossi il padre, ma che amore ti prende? Davide,
1: però ti posso dire, me lo dico anche a me stesso, cioè noi abbiamo uno svantaggio cosmico, che è quello di non poter partorire, ma certo. Abbiamo un vantaggio, che è quello di poter diventare padri anche...
0: No, è vero.
1: Un po' più in là, insomma, no?
0: Non si può fare da soli questa cosa, al momento mi manca
1: detto.
0: La materia prima.
1: Ok, benissimo,
0: se vogliamo fare un appello...
1: Esatto, fai l'appello dagli studi della radio di Confindustria e vediamo se trovi...
0: Che mi sembra il posto adatto.
1: Assolutamente, anzi, allora guarda, ti rendo ancora più affascinante, ci hai portato anche Depeche Mode,
0: sì.
1: Di solito che è una canzone abbastanza trombante, Enjoy the Silence. Con questa vai sereno.

0: questa era Enjoy the Silence dei Depeche Mode. Come mai hai scelto questa canzone?
1: Allora, i Depeche Mode, io ero ragazzino, 14enne, l'ho sempre amato. È stato il primo concerto che ho visto nell'87 da Genova. Ho preso il trenino e sono venuto al Palatrussardi a Milano a vedere il concerto dei Depeche Mode, andando a dormire da un amico. Cioè, cose... No, ma per me loro sono, l'ho visti un sacco di volte, è il gruppo per me, loro sono incredibili, mi piacciono. La passione, sai che da ragazzino c'è la passione per un gruppo, loro.
0: Ti hanno fatto impazzire, sì, e continuano ancora.
1: Sì, mi sono sempre piaciuti. C'era stata anni fa l'opportunità a Collisioni di poter andare a una festa dopo il concerto.
0: Collisioni è un festival bellissimo, sì, che fa nel Piemonte.
1: Sì.
0: Alba.
1: Barolo, bravo. Dove fanno dei concerti, facevano dei concerti stupendi. Noi avevamo la fortuna di fare sempre degli interventi comici ogni anno con Ale Franze, Ale Betti, Federico Basso, un sacco di gente. E c'era il concerto, io non ho voluto andare a conoscerli perché avevo paura di conoscere quelli che te hai sempre pensato, perché a volte succede, sì. Paolo, che te pensi che la gente sia stupenda, poi li conosci e dici no.
0: Io ho un detto: non tirare mai la barba a Babbo Natale, non svelare il trucco,
1: sì,
0: non,
1: sì, sì.
0: Non andare a scavicchiare, tieni il mito e lascia la persona, no?
1: Sì.
0: Che è questo.
1: Lasciami Dave Gunn che gira con la sua asta, il microfono e via così.
0: Senti, c'hai qualche aneddoto, qualche episodio di serate terribili, fallimentari, allucinanti?
1: Devo solo scegliere, perché soprattutto un tempo la famosa gavetta di cui si parla, no? Cioè, c'erano
0: i locali,
1: le latterie, i bar. Ma c'è una sera che mi è rimasta molto a cuore, tanti anni fa, non mi ricordo dove eravamo, forse dalle parti di Pordenone. Un palco all'aperto dove a un certo punto saltò la luce. Il pubblico era seduto, ma non c'era luce, non c'era microfono, non c'era niente. Ed eravamo, guarda, era con Andrea Santrastaso, secondo me, c'erano altri comici, tra cui Diego Casale, che conosci bene.
0: Certo.
1: E abbiamo deciso di farla chiamando le macchine dei carabinieri con i fari puntati.
0: Con gli abbaglianti.
1: Gli abbaglianti, le proprie luci che ti seguono, sai, quelle sopra la macchina. Due macchine dei carabinieri così, a voce, perciò chiedendo
0: voce
1: tutti
0: piena,
1: di stare
0: micro.
1: Zitti, e le sigle facevamo in 3-4 canti. Fu, guarda, ti giuro, una serata, ma ci siamo divertiti come matti.
0: Perché quando fai di necessità virtù.
1: Ma no, ma come matti, cioè nella sfiga ci siamo divertiti un sacco. Poi serate dove la televisione sopra di te trasmetteva la partita e dicevano no, ma fai.
0: Vai.
1: Ma c'è la partita, ma te fai?
0: Ma
1: se sei bravo guardano te, non guardano la partita. No,
0: lo so,
1: non sono così bravo.
0: No, ma poi anche perché io dico sempre: il comico è il ruolo che ha il successo e il fallimento sonoro immediato. Cioè la risata la senti o non la senti.
1: Vorrei essere un cantante, sempre un musicista, perché tu suoni, alla fine
0: sì,
1: c'è l'applauso, ma durante non devono far niente.
0: Sì.
1: Comico se c'è silenzio.
0: È verissima sta cosa.
1: È
0: verissima. Cioè, se tu sei un cantante e sei anche mediamente bravo, tu fai la tua canzone.
1: Sì.
0: Sei stato intonato, alla fine
1: l'applausino c'è, bravo.
0: L'applausino c'è, se non lo fanno è colpa loro. Ma con il comico, se sei mediamente bravo e alla fine ci sono N distrazioni, amico mio.
1: Se senti, sì, come diciamo sempre con Federico Basso, se quando ti stai performando si sente il rumore del condizionatore, c'è qualcosa che non funziona. Perché vuol dire che la gente...
0: Questa mi piace, ridimmela.
1: Se quando stai facendo il tuo pezzo, invece di sentire applausi e risate, senti il rumore del condizionatore che va, vuol dire che non stai andando molto bene.
0: La nostra trasmissione è così, Davide, passiamo un po' dall'alto al basso, sì. E parliamo di comicità, parliamo di Dio, parliamo di tanti temi, no? E la tematica che ci interessa di più è cercare di offrire agli amici che ci ascoltano anche dei motivi per non giudicarsi troppo rispetto alla propria salute mentale, a come si sentono in questo momento, e anche darsi a volte una famosa pedata nel sedere per riuscire ad affrontare momenti difficili, che è una cosa che noi sappiamo bene, perché nella vita di un comico, di un intrattenitore, in 20 anni, 25, 30 anni di carriera, caspita, ci sarà stata una volta che te su quel palcoscenico non ci volevi salire. Sì, tanti colleghi rammentano i lutti, no? Tanti altri dicono: sono stato lasciato da mia moglie quel giorno e la sera avevo uno spettacolo a teatro. Volevo sapere

0: se ti era successa a te una cosa analoga e come l'avevi affrontata.
1: Ma guarda, io ce l'ho affrontata e a me il palco fa terapia, nel senso mi aiuta, mi rifugio sul palco. Cioè, qualsiasi cosa succeda, parlavamo di Sanremo, ero appena stato lasciato dalla fidanzata. Io ho fatto Sanremo appena lasciato dalla fidanzata dopo 8 anni di convivenza.
0: Cacchio, però cacchio.
1: Che, lo so, però era, però c'era Sanremo, cavolo.
0: Sì, certo, certo.
1: Cioè, ma c'era Sanremo, ma poteva esserci il laboratorio, poteva esserci una convention, uno spettacolo a teatro. Il nostro mestiere, mia madre mi diceva sempre che lavorava col pubblico, mi diceva sempre: bimbo mio, te lavori col pubblico, al pubblico non gliene frega niente di quello che ti succede nella vita privata, te devi sorridere, cioè devi, a volte non è facile, ma devi farlo.
0: È l'arte un po' di perdere, è l'arte di perdere, che è anche uno dei temi più complicati anche da proprio applicare nella vita e non solo sul palco, anche sul palco di tutti i giorni. Sentiamo questa clip.
2: Nella vita devi apprendere l'arte di perdere, perché prima o poi perderai tutto. Perderai i tuoi familiari, gli amici si allontaneranno, il denaro andrà e verrà, la salute declinerà e un giorno anche tu sarai dimenticato. Tutto ciò che ora sembra cruciale, la tua reputazione, i tuoi successi, i tuoi problemi, non dureranno. Allora perché prenderla così sul serio? Perché passare le giornate a preoccuparsi di cosa pensano gli altri, quando alla fine dimenticheranno che sei esistito? Perché stressarsi per problemi minimi, quando finiremo per perdere ciò che conta davvero? Ci comportiamo come se tutto fosse permanente, quando in realtà niente lo è. Ci aggrappiamo con forza a cose che stanno già svanendo. Sprechi il tuo tempo limitato ad angosciarti per perdite che non sono ancora accadute. Ma quando accetti che perdere fa parte del vivere, finalmente puoi rilassarti. Puoi smettere di prenderti così sul serio. Tanto, alla fine tutto finirà in ogni caso.
0: Che dici?
1: Che dico, è saggissima sta cosa, ma a volte è veramente difficile.
0: È difficile.
1: È difficile a volte, no? Cioè, il lasciare andare è fondamentale, ma anche per le piccole cose. Cioè, noi vorremmo una vita che ci aspettiamo e che vorremmo, no? Cioè, e poi abbiamo una vita che invece abbiamo, che non sempre coincide. E dobbiamo in ogni caso accettarla, cioè per forza, non puoi impuntarti, ma io voglio questo. Cioè, dall'amore al lavoro, all'amicizia, no? Cioè, se capiamo di che lasciare andare diventa una cosa positiva, allora abbiamo imparato tanta roba. È che a volte è un pochino difficile.
0: Grazie a Davide Pagnate.
1: Grazie
0: cari amici, ci si risente con Come stai? Mi raccomando, quando ve lo chiedono non rispondete tutto bene, dite la verità sinceramente. Ciao.
3: Io ho avuto un migliore amico per 63 anni. Siamo stati ragazzi insieme, abbiamo fatto la guerra insieme 63 anni. La verità è che non si trova un migliore amico. Migliore amico si diventa. Non accade in un incontro, in un anno o due. L'amicizia è paragonabile a una scatola. E se quello che ci mettete dentro è prezioso, durerà.

0: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.011 euro. Tanfisso 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
1: GR24 di mezzanotte.

scontro su Schengen. Dopo il no dell'Italia, la Spagna introduce controlli per chi arriva dall'Italia. Sanzioni ai paesi che comprano gas e petrolio russo. Ok del Senato USA, applauso di Zelensky e von der Leyen.

0: Lega, più duri anche con gli alleati se ostacolano le nostre battaglie. Carburanti annacquati nei distributori di Roma, auto in panne, maxi sequestri della Guardia di Finanza. Un saluto dalla redazione di Radio 24 e da Alessandro Arona. Dopo una giornata di nuovi scontri fra Italia e Spagna, con Madrid che chiedeva di reintrodurre Schengen e Roma che rifiutava, in serata è arrivata la ritorsione del governo spagnolo. Da sabato 8 agosto controlli alla frontiera per chi arriva dall'Italia.
1: La Spagna ha deciso di introdurre temporaneamente i controlli alle frontiere interne nei porti e negli aeroporti per i viaggiatori provenienti dall'Italia. La decisione annunciata dal Ministero dell'Interno spagnolo è arrivata ieri in serata in risposta alle misure analoghe imposte da Roma dopo il massiccio sbarco di migranti a Ceuta. Le tensioni tra i due paesi si sono alzate bruscamente ieri quando a metà giornata Madrid con una nota ha chiesto all'Italia di revocare entro domenica i controlli alle frontiere reintrodotti l'1 agosto. Il governo italiano aveva ribadito che non avrebbe revocato lo stop a Schengen almeno fino al 15 agosto. Secondo un allarme dell'intelligence spagnola, infatti, citato da Palazzo Chigi, in quella data è prevista una seconda ondata di arrivi dal Marocco. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Il Senato degli Stati Uniti ha approvato a larghissima maggioranza una legge che autorizza dazi fino al 100% contro i 5 maggiori paesi acquirenti di petrolio e gas russo, fra i quali Cina e India. Il testo prevede esenzioni mirate per evitare ripercussioni sugli alleati storici. L'approvazione definitiva sarà solo a settembre alla Camera. Questo provvedimento ha sottolineato il senatore repubblicano Jim Risch, presidente della Commissione Esteri, interromperà il flusso di denaro che alimenta la macchina da guerra di Putin contro l'Ucraina. Plauso in serata del presidente ucraino Zelensky e della presidente della Commissione europea von der Leyen. Un accordo di difesa sul modello della NATO è stato firmato fra Turchia, Arabia Saudita e Pakistan. Prevede che qualunque attacco armato contro uno dei tre stati sarà considerato come un attacco a tutti, facendo così scattare l'obbligo di difesa collettiva come nella NATO. Ora in Italia l'intelligence italiana mette in guardia sulla radicalizzazione dei giovanissimi dopo il caso del 16enne arrestato con l'accusa di propaganda jihadista e terrorismo internazionale.
2: Serve mantenere alta l'attenzione sui processi di radicalizzazione dei più giovani che oggi possono svilupparsi attraverso social, chat, nuove tecnologie e strumenti digitali. A dirlo è il vicepresidente del Comitato Antiterrorismo dell'Assemblea Parlamentare dell'OSCE, Emanuele Lo Perfido. Il riferimento è all'arresto di un 16enne italiano di origine straniera e residente nel Comasco che secondo gli investigatori diffondeva propaganda jihadista. Il giovane, fermato mentre era in vacanza con la famiglia nel Grossetano, è accusato di partecipazione ad associazione con finalità di terrorismo internazionale e propaganda e istigazione all'odio razziale e religioso. Sul suo profilo online gli agenti hanno trovato riferimenti allo Stato Islamico, chat con contenuti jihadisti, neonazisti e antisemiti e un video in lingua russa con istruzioni per costruire un ordigno. Un caso simile era emerso a inizio anno a Cantù. Giulia Bassi, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Quattro giovani fra i 19 e i 23 anni residenti in provincia di Forlì-Cesena, tre di origine marocchina, sono stati fermati dai carabinieri con l'accusa di essere gli autori del pestaggio del 19 luglio a Cervia, sul litorale Ravennate, costato la vita al 54enne Nicola Musiani, morto tre giorni dopo in ospedale. I quattro sono accusati di omicidio in concorso aggravato dai futili motivi. Al termine del direttivo della Lega Lombardia, alcune fonti riportate dalle agenzie sintetizzano la linea tracciata da Matteo Salvini dopo una discussione che viene descritta come lunga e stimolante: rafforzare la squadra, coinvolgere di più i sindaci ed essere più duri quando al governo gli alleati ostacolano le battaglie della Lega. Si annuncia dunque da settembre una Lega più dura, sintetizzano le fonti, anche all'interno del governo. È ancora caro carburanti nel secondo weekend di maxi esodo estivo, ma oltre ai prezzi spuntano le truffe.
3: Oltre 10 tonnellate di carburante sequestrato perché impuro, insomma annacquato. Multe fino a 20.000 euro per irregolarità e

0: altre frodi come erogarne meno di quello segnalato dal contatore, che sono emerse nel 20% dei distributori di Roma e provincia, uno su cinque, passati al setaccio per due giorni dalla Guardia di Finanza. Operazione scattata dopo un'inchiesta giornalistica sulle denunce di molti meccanici della capitale alle prese con un'impennata di auto e moto in panne. Fenomeno inedito e in crescita, conferma l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, dopo l'analisi dei campioni raccolti che certificano la micidiale roulette. Almeno un pieno di benzina o diesel su 10 potrebbe essere quello fatale. Bene i controlli e le sanzioni, intanto il governo ha stanziato 2 miliardi contro i rincari, dice la Lega. Oltre alle accise aumentate, pure la benzina diluita, attaccano invece le opposizioni di Italia Viva, 5 Stelle e PD, che chiedono più controlli al governo e parlano di beffa e danno per i consumatori, costretti a pagare due volte alla pompa e in officina. Non solo a Roma, ricorda la Finanza, che quest'anno ha già sequestrato 165 tonnellate di carburanti annacquati in tutta Italia, il 350% in più del 2025. Giorgio Stamatopoulos, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Torniamo all'estero con la strage in Thailandia ad opera di uno studente di 14 anni. Ha prima ucciso i nonni a casa, poi 6 persone nella sua scuola prima di suicidarsi.
2: Secondo la polizia thailandese, aveva chiaramente pianificato l'attacco lo studente di 14 anni che ha prima ucciso i nonni settantenni nella loro abitazione per poi compiere una strage nella scuola che frequentava in un Thaburi lontano da Bangkok prima di rivolgere la pistola contro se stesso. Armato della calibro 9 legalmente detenuta dal nonno, il ragazzo, secondo la polizia, ha sparato colpi precisi con diversi proiettili che hanno raggiunto punti vitali delle vittime. Cresciuto dai nonni dopo la separazione dei genitori, il giovane viene descritto da parenti e conoscenti come un ragazzo tranquillo, ben educato, bravo a scuola e appassionato dei videogiochi. Violenti, ha scoperto poi la polizia, che nel suo PC ha anche trovato video, consultati di recente, di sparatorie nelle scuole USA. In Thailandia, paese che registra uno dei tassi di possesso di armi da fuoco più elevati della regione, già nel febbraio scorso un 17enne aveva aperto il fuoco a scuola, uccidendo la direttrice e ferendo personale e alunni. Dopo quest'ultima strage, il premier thailandese ha promesso una legge per limitare il porto d'armi. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Ed è tutto per questa edizione di GR24, curata e condotta da Alessandro Arona con Valeria Bernardi in regia. Buon ascolto con i programmi di Radio 24.

0: cosa rappresenta per me essere di Genova? Innanzitutto la genovesità, tu puoi andare a vivere anche al Polo Nord, al Polo Sud, su Marte, ti rimane dentro, anche quando non vuoi.
1: Genova è una città che favorisce la creatività, perché è una città di provincia che vive le dinamiche della città di provincia. Cioè, ho iniziato a scrivere canzoni perché il martedì sera non sapevo che fare, e questo in realtà è una grandissimissima fortuna. Genova è una città molto solitaria, molto introspettiva, ed è bellissima, per me è la città più bella d'Italia.
2: Beh, Genova ha un clima, è una concentrazione anche storica, così, che ha permesso a molti artisti di sognare attraverso il mare, attraverso la città vecchia, e racconti, storie del porto, eccetera, che ha influito molto sugli artisti in generale.
3: È una storia di musica, talento e mare. Dagli anni 60 del secolo scorso a Genova succede una magia. Nascono i più grandi artisti e le più belle canzoni della musica d'autore italiana. A raccontare questa storia ci sarò io, Marta Cagnola, insieme ai critici Claudio Cabona e Renato Tortarolo, e con le voci dei protagonisti di oggi e di ieri in La musica vicino al mare, Gino Paoli e la scuola genovese. Ogni sabato alle 17 e ogni domenica alle 11, ovviamente, su Radio 24.
4: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo...

0: Grand Tour. Viaggi e percorsi nell'Italia delle regioni. Di Valeria De Rosa, Alessandra Schepisi e Silvio Lorenzi.
1: Buon pomeriggio, ben ritrovati. Come ogni giorno a quest'ora l'appuntamento è con il meglio della stagione di Grand Tour, con me Alessandra Schepisi.
2: Ciao Valeria, buona domenica.
1: E Silvio Lorenzi.
3: E eccoci qui, ben ritrovati.
1: Questa domenica siamo in Sicilia, il nostro viaggio comincia da Petralia Sottana, borgo arancione del Touring Club italiano. Poi da qui ci spostiamo a Poggio Reale Antica, che invece è un borgo fantasma. Fantasma suo malgrado, perché non è stato tanto il terremoto a decretarne lo spopolamento, ma forse anche qualche interesse. Poi da Poggio Reale Antica cominceremo a camminare, cammineremo sul cammino di San Giacomo. E poi l'ultima tappa della seconda parte di Grand Tour è a Gibellina, dove entreremo nel Museo delle Trame Mediterranee. Alessandra, invece con te dove andiamo a pedalare?
2: Eh sì Valeria, oggi pedaliamo su due cammini che sono diventati anche itinerari cicloturistici: la Magna Via Francigena, 205 km da Palermo ad Agrigento in 5 tappe, un itinerario che ripercorre le trazzere, le piccole strade interpoderali che sono state battute per secoli a partire dall'epoca normanna, una via che è stata riscoperta e tracciata nel 2014 grazie al lavoro dell'Associazione dei Cammini Francigeni di Sicilia e che poi recentemente è stato adattato alla bicicletta. E poi la Via dei Frati, 166 km, 8 tappe, anche questo un percorso relativamente recente, ed erano i cammini utilizzati dai monaci questuanti che per secoli hanno solcato a piedi o anche sul dorso di muli le montagne e le campagne siciliane. Parte dall'entroterra e si arriva a Cefalù sul mare. Silvio, invece tu dove ci porti a camminare?
3: Allora sì, nell'ultima parte di questa puntata dedicata oggi alla Sicilia ci sposteremo tra le province di Catania e Messina per scoprire due itinerari di trekking. Geograficamente sono molto vicini ma sono anche diversi tra loro. Partiamo quindi dalle pendici dell'Etna con il Sentiero delle Ginestre, che è un cammino, è un itinerario di circa 100 km suddiviso idealmente in 6 tappe che attraversa le cosiddette terre di mezzo del vulcano, quindi tra i boschi, le antiche colate laviche e i piccoli paesi pedemontani. E poi ci sposteremo di qualche chilometro più a nord, rimanendo sempre un po' tra Catania e Messina, ma tra il mare e i monti peloritani, per percorrere idealmente l'anello del Nisi, che è un itinerario di circa 35 km diviso in questo caso in 3 tappe e che attraversa la valle appunto del torrente Nisi, collegando borghi che sono ricchi di storia e tradizione come Ali, Fiume di Nisi, anche Nizza di Sicilia. Quindi scopriremo in questa puntata due percorsi diversi che raccontano un'altra Sicilia da scoprire appunto passo dopo passo.
1: E quindi, come avete sentito anche questa volta, tantissime sono le proposte, venite con noi.

0: Il nostro viaggio in Sicilia questa volta lascia sullo sfondo il mare e si concentra sull'interno di quest'isola meravigliosa che sa raccontare mille storie e sa regalare altrettanti colori. La prima tappa è Petralia Sottana, borgo arancione del Touring Club Italiano, il sindaco è Pietro Polito. You waited too long.
1: You should have hooked me before I put my raincoat on. Siamo in Sicilia, nel cuore del Parco regionale delle Madonie, che è uno scrigno di biodiversità, non lontani da Cefalù, a metà strada fra Palermo e Catania. Distiamo circa 120 km da Palermo e qualcosina in più da Catania. Siamo a 1000 metri di altezza sul livello del mare e immersi in un contesto naturale di grande importanza sia dal punto di vista naturalistico che dal punto di vista geologico. Un contesto talmente importante che oggi è tutelato da un apposito marchio dell'UNESCO.
0: Sindaco, ci racconti qualcosa di più sul nome di Petralia Sottana?
1: Beh, Petralia Sottana ha origini molto antiche. Alcuni dicono che il nome derivi da Petra Elie, cioè la pietra di Elia. O alcuni invece affermano che sia una deformazione del nome arabo riportato dai cartografi medievali di Batralia o Batarlia. Qualcuno ancora la fa riferire all'antica Petra di cui addirittura Cicerone aveva parlato nelle sue verrine, ma questa è una notizia che forse è un po' più leggendaria, perché secondo alcuni studi l'antica Petra sarebbe un po' più lontana da qui. Certo che il suo nome, nei primi anni del Novecento, è stato ricondotto a un altro toponimo che sarebbe Petre Livium, cioè Giglio di Roccia, che è quello che ci è rimasto più attaccato e al quale siamo più affezionati. Il legame con la pietra è sicuramente inscindibile, indissolubile.
0: Immagino che questo legame con la pietra sia poi stato mantenuto anche dal punto di vista architettonico.
1: Beh, assolutamente sì, noi negli anni abbiamo avuto diversi scalpellini e artigiani locali che hanno conformato, diciamo, la struttura del nostro centro storico, costruito le facciate dei nostri palazzi e fatto alcune opere ormai iconiche come i mascheroni delle nostre fontane, dalle quali l'acqua esce copiosa proveniente dalle nostre sorgenti.
0: Se lei dovesse accompagnarci in un giro virtuale di Petralia, da dove partirebbe e quali punti toccherebbe?
1: Beh, sicuramente vi accompagnerei partendo dall'inizio del nostro corso, un corso che è stato fatto

0: nell'Ottocento sullo stile dei boulevard francesi, ecco, un po' più in piccolo, dalla nostra grande borghesia e dalle nostre famiglie nobiliari. Qui insiste un bellissimo palazzo, il Palazzo Pucci, che oggi ospita il Museo Geologico, che è anche sede dell'Ente Parco delle Madonie. Proseguiremmo scoprendo i fossili di un antico mare che sono presenti nelle basole del nostro corso, in quello che è il primo sentiero geologico urbano che è nato in Europa. Verremmo affascinati in qualche modo dalle strutture dei nostri palazzi, entreremmo nel Palazzo Comunale che ospita delle gigantografie fotografiche, dei grandi pannelli fotografici degli anni 70 di tre distinte campagne di famosi fotografi, tra cui Enzo Sellerio, Josip Đikanović e Leonard Fried. E poi andremo al nostro museo archeologico dedicato ad Antonio Collisani, un museo che conserva una collezione archeologica vastissima, tra cui i reperti dell'antica e neolitica grotta del Vecchiuzzo, che è proprio di fronte al paese, una specie di santuario del neolitico dove sono stati ritrovati un numero incredibile di vasi di varie fogge, probabilmente sede di riti misterici. Proseguiremo con le nostre chiese, la chiesa di San Francesco, che è un tesoro di arte barocca, la nostra chiesa madre imponente con le 12 colonne di pietra di Lumachella e opere che vanno dal 400 fino all'800, e poi la chiesa della Santissima Trinità, una chiesa stupenda, un ex convento di suore domenicane di clausura che conserva un polittico, un Vangelo dei poveri di 10 metri che in 23 formelle racconta tutta la vita di Cristo. Arrivati lì, siamo alla Pineta Comunale, il nostro polmone verde col suo convento dei padri riformati e con le ricchezze naturalistiche che oggi vengono impreziosite da un vero e proprio giardino botanico montano che abbiamo costruito e mappato insieme all'Università di Palermo e insieme al professore Schicchi dell'Orto Botanico.
1: Sindaco, si avvicina la Pasqua, immagino che ci siano dei riti, delle manifestazioni perché viene a trovarvi, magari anche altri riti e manifestazioni che vanno oltre questo periodo pasquale.
0: Assolutamente. La Pasqua a Pedralia Sottana è un rito che, come in tutta la Sicilia, è particolarmente sentito, con queste manifestazioni in qualche modo esteriori, ma dense di significato, di fede. Da qui partono poi una serie di altre manifestazioni primaverili, come quella del 1º maggio, con i giochi in piazza e le altre manifestazioni proprio per i nostri, anche per i visitatori del nostro paese, che possono gustare anche una serie di prelibatezze legate alla primavera, e poi la festa di San Calogero il 18 giugno con il fercolo di 18 quintali portato in processione lungo le vie del nostro paese in un tripudio di colori e di luci, e poi l'estate con una grandissima varietà di festival teatrali e musicali di alto livello che connotano l'offerta culturale del nostro paese. Arriviamo poi a ottobre con la festa dei sapori madoniti d'autunno, che è la kermesse di tutti i gusti e di tutte le grandi produzioni, diciamo, che possono essere rintracciate nel nostro territorio madonita.
1: Da un borgo vivo più che mai a un paese che anche suo malgrado è diventato fantasma. Poggio Reale Antica, vittima del terremoto del 1968 e vittima anche di interessi di parte. Giacinto Musso è il presidente dell'associazione che promuove la conoscenza e la rinascita di questo borgo.

0: spagnola e che già era marchese di Gibellina, dove edificò nel suo feudo un poggio reale. Quindi di lì si è sviluppato un paese che comunque è diventato un paese molto ricco per l'epoca. La struttura urbana era scacchiera di tipo romano, le costruzioni erano tutte arche e volte di quei tempi del 700, del 600.
1: Giacinto, perché ne parliamo oggi? C'è stato un prima e un dopo?
0: Sì, c'è stato nel 14 e 15 gennaio il terremoto della Valle del Belice che ha interessato anche Poggioreale. Sebbene Poggioreale è stato colpito per il 20%, però è stato dichiarato inagibile, quindi anche se era il 20% siamo stati costretti a trasferirci. C'è stato interesse di speculazione, ecco, qualcuno ha speculato sul fatto del terremoto, ma l'abbiamo visto anche all'Aquila con quella famosa telefonata, e quindi ci troviamo oggi in un paese nuovo, però abbiamo perso l'identità come paese.
1: È possibile visitarla?
0: Allora, in questo momento ci sono dei lavori in corso per la messa in sicurezza proprio del corso del paese, e poi vige sempre il divieto di transito a persone per pericolo di crollo, quindi diciamo in questo momento no.
1: E allora secondo lei quale sarebbe l'interesse al recupero?
0: Allora, noi come Associazione Poggioreale Antica ci siamo battuti sin dal 2011, da quando siamo nati, affinché questo luogo diventi un grandissimo museo a cielo aperto, e ci sono le potenzialità per fare questo. Però ci vediamo dall'amministrazione locale che questo non è il loro obiettivo, cioè nel senso che vogliono mettere in sicurezza ma per fare altro. Ancora ci sono esistenti tantissime realtà che magari le troviamo seppellite sotto la macerie, come i mosaici del convento del Frate Cappuccino, un convento settecentesco. Ci sono dei mosaici ciotolati molto belli, però sono coperte di macerie. C'è il cisternone dei monaci, che anche quello lì è un cisternone molto grande e molto interessante da risistemare. Poi ci sono, per esempio, dentro la chiesa madre, che l'impresa ha accumulato le macerie là dentro. Cosa c'è dentro la chiesa madre? Ci sono, io mi ricordo da bambino quando ci entravo, e laterale sotto gli altari ci sono tutte le tombe dei preti più importanti del Poggioreale, cioè proprio con le stelle di marmo con le scritte in latino. Oggi queste sono tutte sepolte, quando noi avremo la possibilità di far vedere al turista. Poi ci sono frantoie antiche e tantissimo altro, ci sono stradine caratteristiche, balcone con balconate veramente antiche, barocco, quindi c'è un potenziale lì, c'è veramente un potenziale.

0: siamo in provincia di Trapani, precisamente a Poggio Reale, e precisamente c'è Poggio Reale Nuovo e Poggio Reale Antica.
1: Perché ci soffermiamo su Poggio Reale Antica? Qual è la storia?
0: Poggio Reale Antica nasce nel 1642 dal principe Francisco Morso, di origine spagnola.

Grand Tour seconda parte, siamo in Sicilia. Questa volta anche noi ci dedichiamo a un cammino dolce, adatto a tutti per apprezzare la natura, la storia dei paesi attraversati, i luoghi dei pellegrinaggi. Parliamo del Cammino di San Giacomo e lo facciamo con Totò Trumino, che assieme a Giuseppe Riggio ha curato la guida edita da Terre di Mezzo. Totò è anche coordinatore della Rete dei Cammini e dei Sentieri di Sicilia.

cammino che nasce nel 2021, parte da Caltagirone, attraverso 6 tappe con 10 comuni, arriva sino a Capizzi dopo 130 chilometri. Il cammino non ha, diciamo, una storicità grande, nasce proprio in epoca moderna, durante il Covid, in piena pandemia. Io, attraverso delle ricerche, ho semplicemente messo in collegamento 2 città dove vengono custodite le reliquie di San Giacomo il Maggiore, quindi Caltagirone e Capizzi. Per cui noi, attraverso questo cammino, indirizzato verso Santiago de Compostela, abbiamo voluto mettere in collegamento i luoghi del culto jacopeo in Sicilia. La cosa poi, come si dice, ci è sfuggita di mano, perché questo cammino, oltre a percorrere, diciamo, questo breve tratto della Sicilia, questi 130 chilometri, guarda oltre, attraverso la rotta jacopea del Mediterraneo,

0: che è una rotta che ci permette di raggiungere Santiago de Compostela. Questo tragitto, questo percorso, questo cammino, che è proprio il cammino di Santiago d'Italia, che parte dalla Sicilia e arriva in Galizia, è stato accolto, diciamo, dalla Galizia, dagli amici jacopei d'Europa, e ha avuto un riconoscimento che proprio in questi giorni noi faremo l'inaugurazione del cippo miliare, quindi il moion, quello che raffigura e rappresenta il simbolo del cammino in terra spagnola, sarà collocato in Sicilia, in terra siciliana, e avremo questa, diciamo, questo grande riconoscimento.
1: Totò, raccontaci le caratteristiche di questo cammino che mette insieme natura, borghi, spiritualità, tanti aspetti diversi della Sicilia.
0: La cosa straordinaria di questo cammino è che noi attraversiamo la Sicilia di mezzo, la terra di mezzo, quella terra che non è stata per nessun motivo saccheggiata, no? Perché se si va, dicevo, nel sud Italia, dico, l'abusivismo, le coste, quelle brutture messe lì che sono fuori luogo e fuori contesto, questo invece è un cammino che ti fa vedere, ti fa osservare quella che è la Sicilia più autentica, quella dei borghi, quella della natura, quella delle vecchie abitazioni, delle case rurali. Poi abbiamo anche due straordinari luoghi che, diciamo, Caltagirone con la sua ceramica è un bene UNESCO, la scalinata di San Giacomo, e Piazza Armerina, dove c'è un altro bene UNESCO che è la villa romana del Casale. Abbiamo poi Mirabella in Baccheri, che è la città del tombolo, dove praticamente tempo fa una artista di street art, Nepson, ha voluto realizzare e dedicare e donare al cammino un bellissimo murales dove vengono raffigurate appunto la lavorazione del tombolo. Poi c'è Aidone, con la Dea di Morgantina, con il museo, con la città di Morgantina, unica città alleata a Siracusa e distrutta dai Romani per questa sua alleanza. E poi abbiamo Nicosia, e poi abbiamo Nissoria, abbiamo Assoro, un'altra grandissima città dove Cicerone decantava che prima Assoro e poi Roma, per farti capire la grandezza di questa città. Abbiamo Nicosia, la città dei 24 baroni, per arrivare a Capizzi. Quindi ogni città che noi attraversiamo lungo questo cammino ha qualcosa di straordinario. Dimenticavo di dirti Val Guarnera e le miniere dello Zolfo, dove si raccontano quello che era lo sfruttamento dei carusi lungo queste miniere del fine 800, metà 800, dove venivano cose straordinarie, dove hanno girato dei film, Rosso Mapelo, La discesa di Aclane, La miniera di Florisella e Grotta Calda. Per cui venire a fare il cammino di San Giacomo in Sicilia, questo pellegrinaggio, è immergersi in quella che è la Sicilia più autentica, più bella, ed è quella che noi piace di più.

0: È un cammino adatto a tutti?
1: Sì, sì, questo sì, perché le tappe sono tranquille, una media di 20 km, 22 km a tappa, però noi abbiamo sempre un gruppo di volontari che offrono sempre una assistenza in H24, il cammino è ben segnato, il cammino ha tutte le tracce GPX, voi potete vivere, voi che venite, voi che vorrete venire a fare questo cammino, potete vivere e rivivere quella che è la sensazione della Spagna, perché questo è il piccolo cammino di San Blas.
2: Ultima tappa, Gibellina. Con la nostra Livia Cornaggia, direttrice del Museo Tattile di Varese, entriamo nel Museo delle Trame Mediterranee, un filo rosso che unisce la Sicilia ai paesi che affacciano su questo mare unico.
3: Oggi andiamo a Gibellina, in provincia di Trapani, a scoprire il Museo delle Trame Mediterranee. È un museo che mi piace moltissimo perché è perfettamente trasversale, cioè considera tutta la produzione artistica come un tutt'uno, senza nessuna distinzione tra le cosiddette arti maggiori e minori. Come il suo nome bellissimo illustra, ha l'obiettivo di analizzare e rendere comprensibili al visitatore tutte le tracce del passato della terra siciliana, considerandole come una sorta di ponte tra Africa e Europa e prestando dunque particolare attenzione all'esistenza di una comune matrice culturale tra la Sicilia, appunto, e le aree che

0: con lei sono entrate in contatto attraverso i fenomeni di migrazione di popolazioni provenienti dal Medio Oriente, dall'Africa e dalla Grecia. In questo museo il patrimonio artistico viene, come ho detto, considerato nel suo insieme, attraverso lo studio e l'esposizione di manufatti, oggetti quotidiani, reperti, ma anche idee, gesti, comportamenti sociali. Nato nel 1996 per volontà di Ludovico Corrao, che è stato sindaco di Gibellina per quasi 30 anni, questo museo è sicuramente un museo sui generis, perché si pone soprattutto l'obiettivo di mostrare ed evidenziare l'esistenza di una coincidenza e di una sovrapposizione tra manifestazioni, tanto artistiche quanto della vita quotidiana, che appartengono a contesti culturali differenti. Quindi è un museo che rifiuta qualunque lettura ideologica di quanto espone o di quanto racconta, e che invece, accostando oggetti di differenti provenienze geografiche e di diverse epoche, vuole analizzare l'evoluzione di quelli che sono stati i più ricorrenti motivi decorativi che hanno caratterizzato la pratica e lo sviluppo artistico e artigianale del bacino del Mediterraneo. Tra gli spazi del museo il visitatore ritroverà così differenti motivi decorativi che vanno dalla scrittura all'arabesco alle geometrie intrecciate, scoprendo come tutti questi elementi facciano parte di mondi e di culture che solo all'apparenza sono state e sono lontane e quindi diverse. E ancora, il percorso espositivo mette in correlazione tempi artistici differenti, dimostrando come si ritrovino dei segni del passato anche nel presente, così come delle tracce dell'arte classica nelle forme espressive anche dell'avanguardia. Per ottenere questo risultato, il nostro museo espone e analizza pitture, sculture, arazzi, ma anche capi di abbigliamento, gioielli, terrecotte, tavole, il tutto senza mai dar vita ad una differenziazione tra reperti cosiddetti importanti e reperti minimali, ma semplicemente leggendo in quanto esposto l'appartenenza ad un tessuto culturale e antropologico comune. L'esposizione nel suo complesso è veramente sfaccettata, perché al di là dei manufatti ceramici e tessili, una larga parte degli spazi è dedicata all'arte contemporanea. Arte contemporanea che viene raccontata tanto con le opere collezionate e donate da Corrao al museo, che peraltro sono una raccolta estremamente a loro volta articolata tra quadri del Novecento, opere dell'avanguardia, ma anche con opere di artisti provenienti dal Nord Africa e anche, ad esempio, con le scenografie degli spettacoli delle Orestiadi, che raccolgono le macchine straordinarie di Arnaldo Pomodoro, l'installazione Gibella del martirio di Emilio Sgro e la montagna di sale ideata da Mimmo Paladino per la sposa di Messina.
1: Grand Tour a ruota libera.
2: Bianco e

0: Il cuore di questa regione sulle tracce di un antico cammino che veniva utilizzato da romani, bizantini, arabi, normanni, che ci permette di scoprire una Sicilia appunto lontano dalle rotte turistiche, una Sicilia dell'entroterra tra tradizioni, cultura e buon cibo. Si chiama la Magna Via Francigena. In questo viaggio ci accompagna Giovanni Guarneri di Ciclabili Siciliane e Sparring Tours. Buon pomeriggio Giovanni.
1: Buon pomeriggio, grazie.
0: Ci ha raccontato spesso tanti percorsi da fare in bicicletta. Questo percorso, la Magna Via Francigena, ha una storia particolare perché?
1: Ha una storia molto particolare perché ripercorre le stesse strade, le stesse vie, le trazzere che sono state percorse per secoli da, appunto, come hai detto tu, i vari popoli che si sono avvicendati in Sicilia per spostarsi da una parte della Sicilia, quindi diciamo dalla parte settentrionale, da Palermo fino ad Agrigento, quindi la parte meridionale che si affaccia appunto sul canale di Sicilia. Quindi diciamo è un fascio di strade che poi è stato riassunto in un'unica via oggi, che è stata percorsa da migliaia e migliaia, forse milioni di persone per vari motivi nei secoli.
0: Ecco, una storia antica che è stata in qualche modo portata alla luce da un gruppo di appassionati camminatori siciliani, Amici dei Cammini Francigeni di Sicilia.
1: Sì, esatto. L'associazione Amici dei Cammini Francigeni di Sicilia ha cominciato uno studio molto approfondito che andasse proprio dietro alla coerenza dell'itinerario, alla coerenza storica dell'itinerario, quindi ad una lettura del territorio molto forte basandosi su documenti ufficiali conservati negli archivi di Stato, nelle diocesi, eccetera, cioè quindi in luoghi in cui la storia viene conservata e mantenuta. E quindi poi attraverso questo studio questi ragazzi, che poi sono appunto sia studiosi che anche camminatori, hanno percorso queste vie cercando le varie tracce, quindi anche attestati di vendita di terreni dove veniva citata la Magna Via Francigena, oppure anche semplici tracce sul territorio come piccole chiesette in posti assurdi che uno dice ma che ci fa sta chiesa, perché da lì passavano tante persone, quindi esisteva quella chiesa e così via, finché sono riusciti a creare un itinerario che è straordinario.
0: Quindi insomma dei veri e propri detective, diciamo così. Quindi in un itinerario a piedi, adesso noi parliamo invece dell'itinerario in bicicletta, che coincide solo in parte con quello dei camminatori.
1: Sì, esatto. E ovviamente i camminatori possono fare le scale, saltare sulle rocce e fare percorrere strade che ovviamente in bici diventano, è possibile con alcune bici molto particolari, ma per la maggior parte dei ciclisti non è possibile. Quindi abbiamo, mi è stato chiesto come Ciclabili Siciliane di rimappare la via che era stata fatta, era stata appunto tracciata per i pellegrini, per i pedoni, rimapparla per i ciclisti, ed è venuto fuori un itinerario leggermente più lungo che cerca di rimanere sulla traccia originale il più possibile e se ne discosta solo quando appunto manca l'elemento della percorribilità.
0: Quali sono gli aspetti più belli, i luoghi più belli che attraversa questo itinerario? Perché sono, parliamo di 205 chilometri,
1: sì,
0: e quindi
1: sono 205...
0: tra Palermo e Agrigento.
1: Sì, sono 205 chilometri con 6.000 metri di dislivello all'incirca, quindi si tratta di un itinerario impegnativo sicuramente, ma tutti sappiamo che con la bicicletta pedalata assistita ormai chiunque è in grado di colmare questo, diciamo, questo gap che esiste con la bicicletta non a pedalata assistita. I luoghi iconici, ovviamente, basta citarne già due, che sono Monreale e Corleone, che ovviamente sono fra i più famosi centri urbani delle aree interne della Sicilia, ma ci sono altri luoghi che hanno una storia straordinaria come Castronovo di Sicilia o Prizzi, che ovviamente sono meno famosi, meno citati nelle cronache per quanto riguarda Corleone, oppure nei libri di storia e d'arte come Monreale, ma comunque rimangono dei posti straordinari e bellissimi. Oppure ci sono delle chicche come Santa Cristina Gela, che è un piccolissimo villaggio villaggio che si trova appunto vicino Altofonte, Piana degli Albanesi, insomma nella prima tappa.

0: Europa, diciamo così, per i ciclisti, dove si parla ancora oggi l'albanese antico, l'Arbëresh, proprio perché lì si rifugiò una comunità di albanesi e quindi è rimasta questa lingua che viene parlata più dell'italiano. Infatti anche la segnaletica, tutte le tabelle per strada, il menu è tutto scritto sia in italiano che in Arbëresh.
1: Quanti giorni in questo itinerario consiglieresti?
0: Io ne consiglio 5, nonostante sia così breve, solo 205 chilometri, proprio per il dislivello, perché in quel caso ovviamente avremmo 1200 metri di dislivello giornaliero, quindi delle tappe assolutamente coerenti con una preparazione normale, ma è anche possibile farla in 3 giorni. Io conosco tanti che la fanno in 3 giorni, ma ovviamente lì diventa più un challenge, una sfida, che non un viaggio vero e proprio. Quindi io, ecco, ne consiglio 5. È secondo me l'opzione migliore in assoluto.

0: E ora continuiamo a pedalare sempre nell'entroterra siciliano e sempre sulle tracce di antichi cammini che sono diventati anche itinerari cicloturistici. Dal cuore di questa regione, da Caltanissetta, c'è un percorso che corre sotto lo sguardo dell'Etna attraverso le Alpi siciliane, le Madonie, fino a raggiungere la città normanna di Cefalù sul mare. Si chiama la Via dei Frati, quei frati che per secoli hanno solcato a piedi o sul dorso di muli le montagne e le campagne siciliane, lasciando tracce della loro presenza nella memoria delle persone. Un itinerario di 166 km, 8 tappe, collaudato nel 2016, ma percorribile in autonomia dal 2018, quindi relativamente recente, che è stato adattato anche per la bicicletta. Ne parliamo con l'ideatore Santo Mazzarisi.
1: Ciao a tutti e buon cammino a tutti.
0: E dunque un cammino nato una decina di anni fa, ma che ha radici lontane. Qual è la sua storia?
1: Allora, il cammino nasce dall'ispirazione dei frati mendicanti, famosi frati questuanti che andavano in giro nelle campagne dell'entroterra siciliano durante buona parte dell'anno, specialmente nel periodo della raccolta, proprio per raccogliere tutto quello che la natura poteva dare, ma anche quello che i poveri contadini potevano dare in termini di sostentamento per i conventi d'origine. E c'è proprio una dicitura di questi frati che erano chiamati monaci di cerca, cioè andavano a cercare proprio tutto quello che potevano raccogliere, restituendo a chi li accoglieva una preghiera, un'immagine sacra, un qualcosa che potesse confortare anche appunto in maniera religiosa i contadini che lavoravano a fianco di questi frati.
0: Lo spirito naturalmente è quello spirituale, religioso.
1: Lo spirito è sicuramente religioso. Il cammino nasce da un collage di percorsi itinerari di fede verso cinque luoghi di fede principali e ha un radicamento nel territorio proprio perché sono percorsi che singolarmente vengono ogni anno camminati da pellegrini in momenti specifici dell'anno.
0: Cosa si vede lungo questo percorso? Quali sono i colori, i paesaggi che prevalgono?
1: Ma l'itinerario è vario perché si parte dal centro della Sicilia, dove la fanno da padrone le campagne, quindi anche un paesaggio collinare che cambia rispetto ai periodi dell'anno, quindi abbiamo il verde intenso e i colori dei fiori di campo nel periodo primaverile e inizio estivo. Nella fase successiva abbiamo il giallo-oro del grano, perché il territorio del centro Sicilia è buona parte a vocazione cerealicola, e man mano che si va avanti con le stagioni si passa al colore brullo e bruno della terra, contornato dal verde dei fico d'India, dei mandorli. E man mano che si va avanti il percorso regala un altro paesaggio, un paesaggio più montano. Si attraversa, come si diceva prima, il Parco delle Madonie, e il paesaggio è contornato da agrifogli giganti, da conifere, abbiamo la presenza anche di specie endemiche come l'Abies nepodensis, che è un unicum.

0: un abete, un piccolo abete che è specifico di quel territorio. Man mano che si va avanti, si va verso il mare e la fanno da padrone la macchia mediterranea, la ginestra, la rifoglio, fino ad arrivare al mare, dove ovviamente il paesaggio, al mare di Cefalù, dove il paesaggio, insomma, è la spiaggia e ovviamente le bellezze architettoniche della città.
1: Per quanto riguarda i borghi, quali sono quelli più belli che si incontrano?
0: Il primo paese che si incontra, per esempio, Marianopoli, un piccolo borgo che ha una visuale unica perché sembra già preannunciare tutto il cammino futuro perché si vedono fino alle Madonie, e dove, per esempio, possiamo trovare un piccolo museo archeologico. Tra l'altro, proprio la zona archeologica viene attraversata dai pellegrini prima di arrivare a questo paese, a Marianopoli, con delle meraviglie, insomma, dell'archeologia che sicuramente sono degne di nota. Resuttano con il suo castello appoggiato sulle sponde del fiume Mera, o Petralia, la città di pietra proprio sulle Madonie, che è un po' chiamata un po' anche la capitale, diciamo, delle Madonie, e la stessa Ganci che viene subito dopo, un'altra roccaforte della famiglia dei Ventimiglia, una famiglia molto importante e influente, insomma, nel territorio che viene attraversato dal cammino. Ogni paese ha un qualcosa da regalare e può essere anche diverso dal paese precedente e dal paese successivo. Quindi, insomma, ogni paese merita sicuramente un'attenzione.
2: Grand Tour a passo libero.
3: E ora continuiamo il nostro viaggio a piedi. Come ormai insomma abbiamo capito, siamo oggi in Sicilia e qui scopriamo due percorsi di trekking a tappe, due itinerari geograficamente vicini perché rimaniamo comunque nella zona tra Catania e Messina, ma sono diversi per caratteristiche. E partiamo con un viaggio a piedi di circa 6 giorni che ci porta a camminare dall'Etna fino al mare, insomma, meraviglioso di Taormina, facendoci attraversare alcuni dei paesaggi, potrei dire, più suggestivi della Sicilia orientale. Parliamo infatti del sentiero delle Ginestre, un trekking sulle pendici dell'Etna, un trekking di circa 100 km che attraversa quelle che vengono definite le terre di mezzo del vulcano, quindi tra natura e paesi pedemontani. Sentiero delle Ginestre che oggi raccontiamo in compagnia di Giuseppe Riggio, uno degli ideatori di questo appunto viaggio a piedi in Sicilia. Buongiorno Giuseppe.
4: Buongiorno, bentrovati.
3: Allora, innanzitutto, qual è l'idea che ti ha portato e vi ha portato a immaginare e a tracciare questo itinerario?
4: Ma l'idea iniziale è stata che spesso si immagina l'Etna per la sua vetta, per i suoi crateri, per i crateri attivi che la contraddistinguono. Noi la intendiamo spesso al femminile, anzi ci riferiamo sempre all'Etna al femminile perché lo consideriamo montagna, montagna ancora prima che vulcano.
3: Ok.
4: E quindi abbiamo pensato ormai 14 anni fa, insomma, di iniziare a tracciare invece un itinerario che si mantenesse a media quota, quindi le terre di mezzo tra il mare e la vetta dell'Etna. Inizialmente congiungeva due parti del vulcano, quindi da una parte Nicolosi, dall'altra parte Castiglione e Linguadossa. Negli ultimi mesi l'abbiamo prolungato con altre due tappe che attraversano la Valle dell'Alcantara e arrivano fino a Taormina e poi al mare.
3: Ecco, in particolare perché Sentiero delle Ginestre? Lo immaginiamo, però insomma, raccontaci
4: sì,
3: un po'.
4: Sì, delle Ginestre perché questa terra di mezzo, diciamo che si parte da circa 800 metri di quota e si arriva a un massimo di 1500 e poi si scende giù all'Alcantara, si risale su una parte dei Peloritani e poi si scende a mare. Diciamo che questa è chiaramente la terra in cui domina la ginestra,
3: okay, se la quota
4: che
3: giusta.
4: Poi la quota giusta, per cui insomma in primavera diventa uno sfolgorio di giallo, di fioriture. Tra l'altro abbiamo la Genista etnensis, che è una varietà particolare, una specie particolare dell'area etnea.
3: Ecco, da dove partiamo e come si sviluppa questo itinerario? Cioè, l'abbiamo già un po' detto, però completiamo un po' la
4: sì,
3: cosa.
4: Sì, andando nei particolari, in pratica ogni sera si arriva o in un paese o in una struttura gestita dove è facile prenotare, insomma, strutture di montagna. Quindi diciamo l'organizzazione è abbastanza facile, basta consultare il sito che è dedicato al Sentiero delle Ginestre sull'Etna.
3: Sì.
4: si parte da Nicolosi. Nicolosi è la storica porta dell'Etna, quindi il centro che, diciamo, che c'è sul versante meridionale, e poi da lì si fa un po' di saliscendi, si attraversa tutto il versante meridionale, e poi da Zafferana in poi, che è la prima tappa, si sale sul, in mezzo al costeggiando la Valle del Bove. La Valle del Bove è una grande depressione che c'è sul versante meridionale, dove vanno a finire gran parte delle colate che arrivano dai crateri sommitali, quindi è una zona particolarmente aspra, imponente dal punto di vista paesaggistico. Poi si raggiunge la zona della Pineta di Lingua Glossa. Dalla Pineta di Lingua Glossa, che già siamo al terzo giorno, perché c'è un pernottamento di mezzo, sì. Si scende in Valle dell'Alcantara. Quindi pernottamento Castiglione di Sicilia, che è un'altra perla, molto un paesino incastonato, colonia greca, e poi da lì si va verso le gole dell'Alcantara, quindi si passa proprio nel parco regionale dell'Alcantara, si va a Graniti, che è un paesino poco distante dalle gole dell'Alcantara, e da lì poi l'ultima giornata è magnifica, perché si sale sui Peloritani, che sono gli Appennini, un pezzo di Appennini di Sicilia, quindi quelli che vanno verso Messina. Si sale in cima a Monte Veneretta, e poi da lì c'è una sontuosa, bellissima discesa verso Taormina. Scendi verso il mare con la vista sul teatro antico da una parte, sull'Etna dall'altra parte, e poi il tratto finale è la via detta dei Saraceni, quindi il sentiero dei Saraceni, che è quello che porta fino alla stazione di Taormina, che è a mare.
3: E si cammina, appunto, parlando di mare, si cammina, immagino, sempre vista mare.
4: Sì, certo, perché questo è, diciamo, tutto i sei giorni sono sul versante dell'Etna che guarda verso lo Ionio, quindi è particolarmente indicato sicuramente per la primavera, il nostro lungo autunno, che a volte diventa un inverno anche mite,
3: okay.
4: Quindi diciamo da evitare proprio in piena estate, perché comunque sì, ci sono, sì, poi si scende in basso, insomma, poi... Però per la primavera è sontuosa, veramente.
3: E ci sono le indicazioni lungo il sentiero?
4: Sì, sì, sì, ci sono le segnavie. Tra l'altro è un itinerario che si trova anche sulla cartografia del Parco dell'Etna, perché è un itinerario autorizzato al Parco dell'Etna, incluso nella cartografia ufficiale. E si trova anche sulle app, diciamo, sulle mappe elettroniche con la sentieristica CAI.
3: E quindi per queste altre informazioni sul Sentiero delle Ginestre potete comunque fare riferimento al sito etnaviva.it. Grazie mille a Giuseppe Riggio, buon cammino, a presto.
4: Grazie a tutti, a voi.

0: E per chiudere questo nostro viaggio in Sicilia lasciamo l'Etna e Taormina, ci spostiamo ora di qualche chilometro più a nord verso Messina per scoprire un altro percorso di trekking, in questo caso un po' più breve. Parliamo dell'Anello del Nisi, che è un percorso di circa 35 km diviso idealmente in tre tappe ed un itinerario che raccontiamo oggi in compagnia di Piero Cozzo, presidente dell'associazione che cura e si occupa appunto di questo sentiero. Buongiorno Piero.
1: Buon pomeriggio a tutti.
0: Allora, partiamo dal fatto che già il nome Anello del Nisi ci dice che partenza e arrivo sono nello stesso luogo. Da dove appunto partiamo e come si sviluppa questo trekking?
1: Allora, sì, dici bene Silvio. Il cammino dell'Anello del Nisi è un percorso trekking dolce ed ecosostenibile, pensato per essere vissuto secondo i principi del turismo lento ed esperienziale. Si sviluppa all'interno della Valle del Nisi e coinvolge i quattro comuni come Alia, Litterme, Fiume di Nisi e Nizio di Sicilia, distribuiti tra le vallate dei torrenti Alia e Fiume di Nisi. Come dicevi tu, si chiama D'Anello perché è il percorso principale che collega questi territori, questi quattro borghi, attraverso antiche vie di comunicazioni, sentiere, mulattiere, strade rurali e, quando è necessario, anche brevi tratti di strade provinciali o comunali, permette di tornare allo stesso punto della partenza, quindi chiudendo appunto l'anello. Come dicevi bene tu, l'itinerario per il percorso principale è circa 35 km, i camminatori più esperti possono completarlo anche in una giornata, però è stato pensato ed organizzato in tre tappe, per favorire così una fruizione più lenta ed esperienziale, perciò dedicare una parte della giornata al cammino, mentre l'altra alla scoperta dei borghi ricchi di storia, tradizioni, monumenti di grande valore artistico, storico e culturale. Il punto di partenza di tutto questo percorso dell'Anello è il Santuario Maria Auxiliatrice di Litterme, mentre il punto d'arrivo della prima tappa è il Duomo Sant'Agata di Alì, una prima tappa che ci consente di passare dalla zona costiera alla zona collinare. La seconda tappa, il punto di partenza, è il Duomo Sant'Agata lì, e invece il punto di arrivo è il Santuario Maria Santissima Annunziata di Fiume di Nisi. Qui abbiamo tre scelte, tre opzioni di percorsi, breve e meno breve e più difficile, diciamo. Invece la terza tappa, il punto di partenza è il Santuario Maria Santissima Annunziata di Fiume di Nisi, mentre il punto di arrivo è il Castello dal Contrast inizia di Sicilia, quindi torniamo nella zona costiera. Dal castello basta percorrere un chilometro verso nord e torniamo così al punto di partenza.
0: Ecco, l'itinerario è descritto anche come un vero e proprio viaggio nel tempo. Quali sono le testimonianze storiche più affascinanti che si incontrano appunto lungo il cammino?
1: Quindi infatti, come dicevi tu, l'Anello del Nisi non è solo un percorso naturalistico, ma anche un itinerario molto ricco di storia, arte, cultura. Lungo il cammino si possono incontrare numerose testimonianze architettoniche, luoghi di grande valore artistico. Quello che possiamo citare è il Duomo Sant'Agata di Alì, che è uno dei principali punti di riferimento di questo borgo, anche tutta la riviera ionica, addirittura di tutta la diocesi messina, perché come grandezza è il terzo edificio religioso più grande della diocesi di Messina. Poi il Santuario Maria Santissima Annunziata, che rappresenta un luogo molto importante sia dal punto di vista religioso, storico, in tutta la Valle del Nisi. Poi si possono ammirare i ruderi del Castello Belvedere di Fiume di Nisi, dove vi è un affaccio sull'intera costa ionica, quindi un panorama fantastico su tutto l'assetto di Messina, la costa calabra. Quindi qui percorrere l'Anello del Nisi non fa soltanto un'escursione nella natura, ma compie anche un vero e proprio viaggio nella storia e nell'identità culturale di questo territorio.
0: In ultima battuta, chi possiamo consigliare questo viaggio a piedi, questo Anello del Nisi?
1: Questo è un cammino che possiamo consigliare a tutti, diciamo, è adatto sia ai camminatori più esperti che magari vogliono percorrere l'intero anello e scelgono quindi dei tratti più impegnativi, sia chi si avvicina per la prima volta al trekking. Grazie anche alle diverse varianti di percorso e di numerosi sentieri che si collegati, ognuno può scegliere l'itinerario che vuole, più adatto alle proprie capacità, alle proprie caratteristiche e al tempo che ha a disposizione. E quindi un'esperienza adatta anche alle famiglie, a gruppi di amici, a turisti che vogliono vivere una giornata all'aria aperta, camminando con calma, scoprendo i vari borghi, la natura, le tradizioni di questo territorio, diciamo, della Valle del Nisi. L'idea quindi alla base dell'Anello Nisi è proprio, diciamo, questo: un cammino accessibile e inclusivo, dove ognuno può costruire quindi la propria esperienza di viaggio a piedi, va? Non solo a piedi, anche in mountain bike, a cavallo, come intende fare, va?
0: E quindi questo brevemente il nostro racconto dell'Anello del Nisi. Per approfondire potete cercare sui social Anello del Nisi. Grazie mille intanto a Piero Cozzo per questa breve chiacchierata, a presto.
1: Grazie a voi, buon pomeriggio, buona serata.
2: Siamo arrivati proprio alla fine, l'appuntamento è per lunedì, sempre qui su Radio 24 con il meglio della stagione di Grand Tour.

0: scontro su Schengen. Dopo il no dell'Italia, la Spagna introduce controlli per chi arriva dall'Italia. Sanzioni ai paesi che comprano gas e petrolio russo. Ok del Senato USA, applauso di Zelensky e von der Leyen. Lega, più duri anche con gli alleati se ostacolano le nostre battaglie. Carburanti annacquati nei distributori di Roma, auto in panne, maxi sequestri della Guardia di Finanza. Un saluto dalla redazione di Radio 24 e da Alessandro Arona. Dopo una giornata di nuovi scontri fra Italia e Spagna, con Madrid che chiedeva di reintrodurre Schengen e Roma che rifiutava, in serata è arrivata la ritorsione del governo spagnolo. Da sabato 8 agosto controlli alla frontiera per chi arriva dall'Italia.
1: La Spagna ha deciso di introdurre temporaneamente i controlli alle frontiere interne.